0: hanno dei piccoli passaggi a vuoto. Per quanto riguarda il Bologna, sì, non so se per italiano sia la scelta giusta rimanere a Bologna, ma io fossi lui lo farei, rimarrei a Bologna anche perché la società è una società importante che negli anni, negli ultimi anni soprattutto, ha dato delle garanzie ai tecnici che sono stati lì a Bologna, vedi Thiago Motta, vedi lo stesso Italiano, quindi io penso che sia un posto dove si può lavorare bene, un posto in crescita, un posto che ha molto entusiasmo, la gente ha voglia di continuare questo sogno, questo percorso importante che sta facendo il Bologna negli ultimi anni. Quindi, secondo me, sarebbe ottimo per entrambi, sia per la società che per l'allenatore.
1: Voto alla stagione del Bologna.
0: Io darei un 6,5-7. Perché ti ripeto, non è semplice, non è facile rimanere, no, a livelli alti. Il Bologna poi ha delle ondate incredibili. Purtroppo l'ondata di risacca in negativo si è fatta sentire un po' di più quest'anno, poi però nel finale sta facendo molto bene, quindi de deve trovare un po' più di continuità. Per il resto è il Bologna che conosciamo, è il Bologna che ha voglia di stupire, che ha voglia di far divertire i propri tifosi, e secondo me lo sta facendo. Non è una calma piatta, no? Come negli anni passati. Te lo sai che sono stato anche abbastanza
1: Certo.
0: critico a volte. Il Bologna era in quel limbo dove non lottava per non retrocedere, non lottava per l'Europa, e quindi era veramente una cosa. Non lo so, un poco entusiasmo non c'era, no? La gente andava a vedere le squadre che giocavano contro il Bologna. Invece negli ultimi anni la gente va a vedere giocare il
1: Sì.
0: Bologna, cioè la vittoria della Coppa Italia, la Champions, l'Europa League, eccetera, eccetera. Insomma, sono stati anni importanti e io spero veramente vivamente che continuino, no, a esserlo questi anni importanti.
1: Bernardeschi, ti ha sorpreso in positivo? Perché insomma, quando è arrivato ci si chiedeva, ma insomma, il riadattamento al campionato italiano dopo che è stato per tanti anni all'estero, quale sarà? Insomma, invece piano piano ha ritrovato se stesso Bernardeschi.
0: Sì, anch'io ero un po' perplesso, no? Ero un po' così curioso soprattutto di vedere perché, sai, il campionato estero non è che ha giocato, non lo so, in Inghilterra, in Germania,
1: Certo.
0: Spagna, Francia, cioè aveva giocato nell'MLS che è un campionato, lasciatemelo dire, un campionato rispetto a tutti quelli che si giocano qui in Europa, è qualcosa, è un gradino sotto assolutamente. Invece, niente, è partito un po' affaticato, però poi dopo è rientrato bene e sta tornando a essere il giocatore importante che tutti conosciamo, un giocatore che ha giocato nella Juventus, in nazionale, quindi è un giocatore che secondo me può dare molto alla causa rossoblu, assolutamente.
1: Sabato c'è Bologna-Inter, una partita ininfluente in termini di obiettivi. Ti chiedo, anche da ex interista, il voto alla stagione dei nerazzurri.
0: Dunque, il voto della stagione nerazzurri, per essere un 10 pieno, no, il sogno Champions, o quantomeno arrivare un po' più in avanti in Champions, sarebbe stato l'apoteosi. Per il resto, tutto quello che c'era da vincere, l'Inter l'ha vinto, e quindi bravo, molto bravo a Chivu, perché ha cercato sin dall'inizio di cambiare un po' mentalità a questa squadra, e secondo me ci è riuscito. L'Inter gioca 20 metri più avanti di quello che faceva, no? Con Inzaghi. È una squadra che vuole imporre il gioco, non è una squadra attendista, non è una squadra che sta lì e poi riparte in contropiede come negli ultimi anni. È una squadra che vuole fare gioco, una squadra che fa gioco, che pressa alto, che vuole avere sempre il pallino della situazione in mano. Quindi bravo a Chivu, perché non era facile prendere, no, l'eredità comunque importante di Inzaghi. Ci mancherebbe, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Però poi lui ci ha messo del suo, ha convinto soprattutto lo spogliatoio che si poteva continuare a vincere, facendo un altro tipo di calcio e alla fine, piano piano, dopo lo spogliatoio, ha convinto anche tutti i tifosi a suon di risultati e belle prestazioni soprattutto.
1: Visto che hai parlato di Chivu, allarghiamo il discorso agli altri allenatori, in particolare concentrandoci su Sarri. Lo vedi più in questo momento al Napoli per un suo clamoroso ritorno o all'Atalanta?
0: Guarda, dove lo metti, lo vedo bene, perché Sarri è un ottimo allenatore, è un allenatore che ha fatto vedere negli anni di essere preparato, di essere un tipo di allenatore moderno, un allenatore che vuole arrivare al risultato tramite la prestazione. Quindi non so se il ritorno a Napoli potrebbe essere, no, qualcosa di importante oppure no. Sai, i ritorni non sono mai, no, qualcosa di sicuro. All'Atalanta lo vedrei molto bene, perché anche all'Atalanta, cioè, hanno voglia di vedere giocare bene le squadre, hanno voglia di fare i risultati, hanno un progetto dietro assolutamente molto importante. Quindi per Sarri il ritorno a Napoli, è chiaro che il ritorno a Napoli sarebbe, cioè, ci sarebbe tutto un discorso, no, molto romantico dietro alle spalle. E se tornasse a Napoli e facesse bene, è chiaro che sarebbe qualcosa di straordinario. Però, secondo me, anche confrontarsi con una piazza come quella di Bergamo, dove negli ultimi anni ci sono stati dei risultati importanti anche a livello di gioco,
1: Ecco, ma ti
0: secondo me
1: interrompo,
0: deve.
1: no? Perché all'Atalanta Palladino, secondo te, come va valutato? La sua esperienza è da giudicarsi positivamente oppure ti aspettavi di più? Ecco, ti aspettavi che magari potesse raggiungere una posizione in classifica migliore? Ci sarà la partecipazione dell'Atalanta nella prossima stagione alla Conference, però magari nelle altre competizioni, magari in Coppa Italia poteva raggiungere almeno la finale, in Champions poteva perdere in maniera un pochino meno pesante con il Bayern.
0: Secondo me, guarda, arrivare in corsa e raddrizzare una situazione come si era creata all'Atalanta, no, non era semplice, non era semplice. Io penso che un allenatore debba essere giudicato per quello che fa dall'inizio dell'anno, proprio dalla preparazione, dal ritiro precampionato e via via. A un allenatore è evidente che bisogna dargli delle possibilità. Intanto ha preso in mano una squadra senza poter così partecipare alla costruzione di questa squadra. È vero che all'Atalanta, cioè, negli ultimi anni hanno fatto molto bene e c'era una rosa importante, però non è semplice arrivare, entrare dentro, convincere i giocatori, convincere la piazza. E per un allenatore comunque molto giovane, perché non ci scordiamo che, cioè, Palladino ha 2 o 3 anni di esperienza, 3 o 4 anni massimo, quindi non è semplice arrivare e fare. Comunque, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro. Io, se fossi la società, proverei anche a tenerlo, ma non proverei tanto per fare un salto nel buio, perché negli ultimi anni Palladino ha fatto vedere cose importanti. Proverei a tenerlo, sapendo il valore che ha questo allenatore, dandogli la possibilità di iniziare un'annata. Poi è chiaro, tutte le strategie di mercato, quelle le lascio alla società, anche perché si parla di società importanti che negli ultimi anni hanno lavorato bene, quindi ne sapranno e saranno molto più informati su tutta la situazione di me.
1: Paolo, grazie mille come sempre. A presto, buona giornata. E
0: Ciao Lorenzo, un buongiorno a tutti, salve.
1: dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Io guardo lo storico di Conte. Conte non ha mai lasciato un euro sul tavolo, mai. Ovunque sia andato, addirittura ha fatto una causa milionaria al Chelsea, insomma si è fatto pagare fino in fondo, ha fatto un capolavoro facendosi dare 7 milioni di euro dall'Inter e andandosene via dall'Inter. Ora che Conte improvvisamente, diciamo, folgorato dal sole di Napoli, faccia il super signore e dica: ma sì, avrei ancora 8 milioni, ma non importa, vado via, non preoccupatevi. Ecco, ci crede mia sorella.
2: Perché quando lui dice a Spinazzola, a pochi minuti dalla fine, preparati Spina, entra e vai a destra, e lui dice: ma come anche a destra? È proprio indispensabile. E lì lui ha una reazione e si capisce in sostanza che si è esaurito il rapporto tra Antonio Conte e lo spogliatoio.
3: Se non va in Champions League è una bella botta economica per la Juventus, e qualsiasi previsione poi rischia di essere fatta al ribasso. Detto questo, che Ildiz sia l'elemento più forte della rosa della Juventus, credo che non lo si possa mettere in dubbio.
4: Questa cosa non ha sortito nulla, anzi, secondo me c'è stato anche un errore, perché quando allo stadio, va bene la finale con l'Inter, ma andare allo stadio a Lazio-Milan e non andare nella partita, la partita quella con l'Atalanta di Coppa Italia, e non andare al derby, io francamente è una cosa che non ho affatto capito.
5: Devono capire cosa fare, perché come è stato un atto d'amore, come l'ha definito Sarri, quello della protesta, io credo che si debba fare ribaltare l'atto d'amore e riempire nuovamente lo stadio per stare vicino alla squadra e alla maglia, perché è quello che conta per i tifosi.

0: pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa anteprima. Oggi c'è Lucio Marinucci qui con me.
2: Rieccomi, torno a disturbarvi.
1: Ma lo sai che c'è qualcuno, caro Lucio, che confonde le voci tue e quelle di Francesco Tringani? Ma come si fa? C'è differenza?
2: Sì. In realtà abbiamo delle voci abbastanza
1: sono
2: differenti.
1: Sono delle voci differenti, mi fa specie che non ci sia il distinguo.
2: Comunque vedi, abbiamo uno stile talmente impostato che non riescono.
1: Chi è in radio, poi è chiaro che chi è in video, salutiamo gli amici del canale 61.
2: Ovviamente.
1: In video capisce che siete due persone differenti, insomma, se no sarebbe grave, ecco, confondermi. Quindi cioè uno è bello e uno così,
2: ragazzi,
1: e così,
2: dai,
1: insomma,
2: su.
1: In cuffia mi dicono delle cose non certo belle nei confronti del nostro Francesco Tringali, che salutiamo, che sta al di là del vetro, che sta preparando, lo dico, sta preparando una nuova storia di calcio che andrà domani. Quindi mentre Lucio è qui con me e stava lavorando in redazione, l'altro fa storie di calcio, domani ore 18:30 un'altra bella storia di calcio curata da Francesco Tringali, domani, mi raccomando, domani, come sempre. Quindi vi invito, e lo diciamo a chi è davanti alla TV, che per scoprire, anzi, sai che facciamo?
2: Sai che facciamo? Mostriamo.
1: Ma sì, dobbiamo mostrare qualcosa. Quindi adesso, con grande calma, prima di andare ai titoli e tutto quanto, mostriamo il nostro sito, perché così dobbiamo anche un po'. Ecco, vedi, qui siamo noi che andiamo in diretta, quindi ci vediamo.
2: Ci siamo anche.
1: Però
2: noi.
1: C'è la possibilità, come vedete, all'interno del nostro sito, di vedere tutto il palinsesto della radio, di andare a leggere le news. Per esempio, se andiamo dentro le news, trovate tutti gli approfondimenti che ascoltate durante la trasmissione di Maracanà, durante l'editoriale, durante tutto il resto, trovate appunto gli approfondimenti giornalieri. Poi trovate anche, sempre all'interno del sito, tutto il palinsesto con tutta la programmazione, la diretta, i podcast, la trovate sotto la sezione radio. Vedete chi è davanti alla TV in questo momento. Se io vado dove c'è scritto radio, si apre una tendina, diretta, podcast, come ascoltarci, è mobile, podcast, vai dentro e trovi le rispettive trasmissioni. Quindi trovate l'editoriale.

0: Latini. Oggi, oggi Giorgio non c'è, è andato
1: a finire. Dottor Latini.
0: C'è Latini, quindi salutiamo tutto al comparto tecnico, come sempre. Adesso andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Vai! Beh, abbiamo con la Juventus, come lì è a rischio. No, a rischio, c'è un errore
1: alla latina,
0: la correggiamo. quindi c'è la posizione di Comolli in forte bilico, ne parliamo oggi perché poi da questa dipende anche un po' il mercato della Juventus. Allegri, la max scelta di Massimiliano Allegri, che abbiamo messo in grafica le due squadre di club in questo momento che sono, no, interessate, cioè sono potrebbero far determinare la scelta del tecnico, perché parliamo dal lato tecnico: Milan, quindi l'eventuale conferma, Napoli, ma c'è un punto interrogativo che riguarda la nazionale italiana. Io qua leggo il titolo, l'ultima di Lotito.
1: Vale.
0: Invece per la Roma un ultimo passo verso la Champions, andare a vincere a Verona, si prepara questa trasferta con grande entusiasmo, con seguito e appunto con voglia di centrare l'obiettivo che è veramente vicinissimo. E poi ci sono due squadre, oggi anticipiamo, due squadre che veramente vivranno 90 minuti da batticuore, ossia Lecce e Cremonese. In ballo c'è la salvezza. Beh, poi questa, caro Lucio, Emery League, perché la quinta Europa League vinta da Emery, ma che vuoi dire? Cioè, cambiamogli nome a questa competizione. Però io devo essere sincero con voi e anche con Lucio, gliel'ho detto prima.
1: Sì, tu già ti sei confessato.
0: Io devo confessare un peccato di ieri sera, però abbiate pazienza. Vabbè, ho visto gli highlights dell'Europa League perché mi sono concentrato, lo dico, lo confesso, nel vedere il playoff di Serie B, perché queste partite ti riconciliano con il calcio. Devo dire la verità, grande.
1: Dice anche Tringali, in maniera tensione, del tutto disinteressata,
0: sì,
1: dal risultato.
0: Sì, mi sono gustato Palermo-Catanzaro fino all'ultimo, con tutto. E devo dire, però, voglio iniziare subito facendo un appunto: ho visto delle cose veramente brutte.
1: Sì, è rovinato la serata.
0: No, la serata è stata rovinata, soprattutto per quello che è successo. Intanto in tribuna. Abbiamo visto scene con i dirigenti del Catanzaro, i tifosi, una cosa veramente improponibile, e questo non mi piace. Poi alla fine, alla fischio finale della partita, ho visto anche delle cose molto brutte, perché DAZN è rimasta giustamente a campo largo per non far vedere un po' tutto quello che succedeva, ma non so se qualcuno
1: di voi immagini,
0: ha notato i raccattapalle giovani ragazzi, quindi qualcuno li ha istruiti, perché non penso che ci siano arrivati da soli, prendevano i palloni e li tiravano contro i giocatori del Catanzaro, che stavano cercando giustamente di rientrare velocemente perché stava succedendo il finimondo. Ora, mi è sembrata una cosa, ripeto, questa cosa di raccattapalle, dici, ma che te la prendi con i ragazzini? Sì, me la prendo con i ragazzini, perché
1: io me la prendo dall'esempio ai ragazzini.
0: No, ma anche con i ragazzini, perché infatti sì, il problema la prendo con i ragazzini, perché i ragazzini hanno ricevuto questo input un po' da io sparo proprio subito su questo. Prima di tutto a casa, perché gli insegnamenti arrivano da casa, non si può sempre affidare a qualcun altro la responsabilità dei gesti che fanno i propri figli. Poi anche dal contesto calcio, perché ripeto, prendere i palloni, io l'ho visto proprio con i miei occhi, e tirarli contro i calciatori, che c'è, e poi c'è stato un calciatore del Catanzaro che giustamente è andato contro uno di questi ragazzini, l'ho trovato veramente una delle tante cose che non mi è piaciuta. E quindi se arrivano questi ragazzi a fare questi gesti, questa è la più grande sconfitta degli adulti, è la più grande sconfitta degli adulti, degli educatori, di tutti coloro che devono dare invece un messaggio diverso, anche di accettazione della sconfitta, anche di applaudire l'avversario che ha vinto. Nemmeno questo sia avvenuto.

0: Non si è da, non solo, ma tra l'altro ci raccontano anche di situazioni nel prepartita, nell'arrivo, cioè
1: Sì, disturbi,
0: è una
1: soliti
0: roba, è una
1: disturbi
0: roba
1: al
0: proprio ormai,
1: pullman avversario.
0: questo è quello che andrebbe praticamente, ahimè, eliminato
1: Ah, poi Marco,
0: in questo
1: la
0: sport.
1: tensione è anche comprensibile, è una partita decisiva, importantissima, quindi magari si può anche perdere le staffe, però sempre soppesare, francamente, tra gli spalti, per accattapalle, quello che dovrebbe essere uno spettacolo di campo, diventa parapiglia, inaccettabile.
0: No, no,
1: Non è la prima volta,
0: inaccettabile.
1: Marco, purtroppo.
0: Peccato perché, ripeto, è stata una bella partita vivace, intensa.
1: E
0: Il
1: poi fino
0: Palermo
1: all'ultimo, in realtà,
0: ci ha provato, è passato in vantaggio subito e pensavo che potesse andare in goleata, devo essere sincero, quando ho visto segnare subito il
1: Bomber
0: Palermo.
1: Poyanpalo, come
0: Esatto.
1: sempre,
0: Poi
1: timbra il
0: dopo invece il
1: cartellino.
0: Catanzaro è rimasto in partita, ha reagito, ha avuto delle occasioni clamorose, un paio di ripartenza, c'è stata una poi in particolare che si è proprio divorato il gol del KO, il secondo gol del Palermo, la tensione finale. Poi ci sta anche l'attimo di nervosismo in campo perché comunque la posta in
1: Sì,
0: palio è altissima,
1: però deve
0: quindi
1: essere commisurato, ecco. Non... Io
0: assolutamente, però voglio fare i
1: devo
0: complimenti
1: ammettere, ho visto la
0: veramente
1: finale
0: al
1: d'Europa League.
0: tu, vabbè,
1: Io
0: così la
1: quella.
0: commenti tu.
1: Esatto, ci siamo divisi equamente, anche un po' i playoff di Serie C.
0: Devo dire la verità, insomma, che è stata una bella partita. Il Catanzaro, secondo me, ha meritato nelle due partite, ha meritato di accedere alla finale. Se la giocherà con il Monza, vediamo che cosa succede. Il Catanzaro, tra l'altro, siccome ho seguito quest'anno il campionato di Serie B, come insomma mi capita spesso perché mi piace. E devo dire che il Catanzaro è una squadra che ha sempre giocato un bel calcio quest'anno, quindi
1: Sì, forse il
0: complimenti
1: migliore.
0: insieme a
1: Via
0: quello
1: Venezia anche ha
0: del
1: fatto molto
0: Frosinone,
1: bene.
0: perché anche il
1: Frosinone
0: Frosinone
1: anche calcio
0: ha
1: molto
0: fatto veramente un bel
1: propositivo.
0: calcio
1: È una
0: quest'anno.
1: squadra giovane il
0: Sì,
1: Catanzaro, come il
0: come il
1: Frosinone.
0: Frosinone, due formazioni che mi sono piaciute, due formazioni che sottolineo quanto sia stato, proprio, vedi, ritorno in un discorso a bomba che mi piace molto, quanto sia
1: Credo di aver
0: stato,
1: capito.
0: quanto è importante la mano dell'allenatore. È inutile che ci giriamo intorno a
1: Immaginavo
0: sto
1: avresti detto
0: discorso,
1: questo.
0: perché sento sempre dire, beh, ma se ci stanno i giocatori, è vero, ma non mi venite a dire però che i giocatori del Catanzaro e del Frosinone sono dei fenomeni. No, perché il Frosinone nessuno se lo poteva immaginare che potesse
1: No, ma ha
0: fare una
1: fatto un
0: cavalcata di
1: miracolo,
0: quel tipo.
1: Marco.
0: E ripeto, chi non l'ha visto giocare non può commentare,
1: L'ho
0: perché
1: già
0: ha
1: detto
0: fatto
1: tante volte, non
0: veramente,
1: ci credevo mai, neanche nei
0: esatto,
1: momenti in cui
0: ha
1: ero
0: fatto
1: avanti,
0: veramente un
1: ammetto le
0: bel
1: mie
0: calcio,
1: colpe.
0: sempre coraggioso, propositivo, all'attacco, quando c'era da difendere. E poi ha avuto un rendimento, il Frosinone, se andate a vedere i numeri,
1: È
0: che è
1: impressionante,
0: spaventoso.
1: perso tre
0: L'equilibrio
1: partite.
0: tra in casa e fuori casa, ha avuto un equilibrio spaventoso tra vittorie, gol fatti, subiti, proprio vuol dire sempre avere avuto lo stesso rendimento in casa e fuori casa. Il Catanzaro è sempre stata una squadra che ha giocato a calcio quest'anno, quindi complimenti comunque a Aquilani. Adesso c'è la finale, come va? È chiaro che il Monza è favorito,
1: Jacopo lo dice anche nei
0: però
1: messaggi.
0: sai, nel calcio poi nelle così, partite secche può succedere di tutto, però è un cliente molto scomodo il Catanzaro, quindi vediamo, ci gusteremo questa andata e ritorno tra Catanzaro e Monza. Il Palermo, ahimè, rimane in Serie B. Inzaghi ha detto che resta,
1: Il progetto è molto
0: vediamo.
1: importante, è molto solido, la squadra
0: C'hanno
1: è
0: pure i
1: anche
0: soldi.
1: forte, ma loro hanno pagato un momento di difficoltà, poi hanno mantenuto anche loro un buon ritmo, però era un campionato difficilissimo, Marco, quest'anno le medie punti della Serie B sono state anomale per quanto sono state elevate.
0: Bene, allora, detto questo, la finale dell'Europa League ancora una volta ha messo in evidenza quanto
1: Emery League.
0: Emery sia
1: Ecco, a
0: bravissimo in
1: proposito
0: questa.
1: degli allenatori, questo è un allenatore specializzato in questa competizione.
0: Assolutamente.
1: Tra l'altro, un allenatore
0: Vince
1: secondo
0: con
1: me
0: tutte le
1: molto
0: squadre,
1: bravo.
0: perché ha vinto con.
1: Siviglia, Villarreal, l'ha sfiorata con l'Arsenal, l'ha persa in finale e l'ha vinta adesso con l'Aston Villa.
0: Se no ne abbiamo avuti 26, pensate che
1: Sì, lui ha
0: roba.
1: fatto sei finali. Sei
0: Bravissimo.
1: finali con
0: Sei finali ne ha
1: cinque
0: vinte
1: vittorie.
0: 5.
1: No, è
0: Che vuoi
1: impressionante.
0: dire? Che vuoi dire? Su sei finali ne vinci
1: Ma
0: 5?
1: l'Aston
0: Che
1: Villa, Marco, lui ha fatto un lavoro eccezionale. Lui è arrivato nel 2022 in corsa, mi
0: vuoi dire?
1: ricordo,
0: Forse un
1: la
0: po'
1: squadra,
0: sottovalutato il lavoro di Emery,
1: secondo me,
0: sai?
1: molto sottovalutato. Un tecnico bravissimo, molto capace. Ricordo, lui subentrò che l'Aston Villa era rientrata in Premier League da pochi anni, faticava. Lui arrivò in corso d'opera, portò al primo anno subito la squadra in Europa. Due anni fa ha ottenuto la qualificazione in Champions League. L'anno scorso ha mancato la qualificazione in Champions League solamente per la differenza reti. E quest'anno l'ha ottenuta sia tramite il campionato, perché l'Aston Villa è quarto in Premier League, che tramite l'Europa League. Quindi complimenti, la squadra è ben costruita. Li hanno acquistato tanti giocatori anche secondo le sue caratteristiche e richieste. Però solo applausi, Marco, solo applausi. Ieri hanno dominato,
0: Allora, sì, non, ma ripeto, veramente un allenatore che ha saputo proprio fare un gran lavoro dove è andato, ha lasciato un segno profondo, importante, non puoi vincere a caso su sei finali 5, quindi
1: Beh, perché decisamente poi, no.
0: Queste sono cose che vanno, noi siccome qui spesso sottolineiamo, però ha giocato due finali perse. Noi spesso sottolineiamo il curriculum delle due finali perse, per carità, ma in finale, però perse. Questo ne ha fatte 6, ne ha vinte 5.
1: Sì, sì, è specializzato.
0: Però l'Europa League, sì, però l'ha vinte.
1: Ma poi non è che l'ha vinta con Real Madrid. Siviglia, Villarreal e Aston Villa erano sempre squadre forti. Quest'anno l'Aston Villa era la più forte. Però poi passa sempre dall'arrivare a vincere. Non perché pur la Roma, secondo me, era la seconda più forte di questa Europa
0: non
1: League.
0: In finale.
1: E non c'è arrivata. Ora, per carità, Gasperini ha fatto un lavoro fantastico. Però non è scontato arrivare sempre lì e poi vincere sempre. O quasi sempre.
0: Assolutamente. Allora, facciamo una cosa. Apriamo subito un attimo le linee con gli audio al 331-8200.
1: Sì, ne arrivano tanti.
0: Abbiamo già toccato qualche argomento. Poi ne toccheremo anche altri perché oggi abbiamo veramente tante cose, come sempre, da affrontare nel corso di questo lunghissimo pomeriggio. Poi avremo anche dei contributi da seguire.
1: Tonio ti chiede chi asfaltiamo oggi.
0: Vediamo, non lo so.
1: Oggi una mezza idea ce l'ho.
0: Sì, chi?
1: Beh, prima c'era un titolo.
0: Uno sì. Uno poi so veramente molto, molto arrabbiato e anche disgustato. E quindi poi ne parliamo.
1: E non il male.
2: Preferisco prendere sempre un cocktail.
0: No, lasciamo. Sì,
1: eccoci
0: vabbè,
1: qua.
0: Vabbè, 331-8200-213 e andiamo a sentire un po' le voci.
3: Ciao Marco, buongiorno. Allora, a parte che non mi sono mai reso conto che ogni tanto a fianco a te cambia qualche donna, da Tringalia
0: a luce.
3: E da qualche giorno che mi sono reso conto, ma io chiedo scusa perché a 52 anni sono io rintronato.
0: Ma come? Io ce n'ho 54,
3: poi,
0: scusa, ma stai scherzando.
3: Il tempo della Stonville e secondo poi mi sono messo a guardare Catanzaro con effettivamente quello che è successo mi rattrista molto. Ecco perché il campionato italiano lo guardo più. Io guardo solo la mia Juventus, poi guardo Premier League, Bundesliga, Liga Pro, quella la guardo.
1: Oh, grande, grandissimo.
3: Però a me queste cose, ecco perché noi siamo sempre più indietro. Queste piazze dispiace tantissimo. Cioè, si sono messi le mani addosso, addirittura una donna all'ospedale ha mandato. Pensate.
0: Allora, primo messaggio, vai.
4: Ciao Marco.
0: Ciao,
4: allora, io sono di Reggio Calabria, quindi c'è anche un po' di rivalità col Catanzaro, ma io voglio fare i complimenti alla proprietà.
0: Bravo.
4: È la dirigenza del Catanzaro, che sono 3 anni che
1: sì, sempre playoff
4: sta facendo un lavoro straordinario.
0: Bravissimo, straordinario. Bravo amico mio, bravo.
4: Bravissimi, così si fa calcio.
0: Bravo, senza avere grandi soldi.
4: No,
0: ma avere competenza.
4: Secondo me lavora benissimo,
1: molto.
4: Fa proclami, non è...
0: Hai ragione.
4: Non va in televisione,
0: guarda,
4: come altri. Però
0: guarda, posso aggiungere al nostro amico che ha fatto una
1: pure una cosa da aggiungere.
0: Aggiungerei anche il lavoro che fa da anni Stirpe con il Frosinone. Guardate, per fare 4 promozioni, se andate a vedere con il Frosinone, fare uno stadio, sempre con grande equilibrio, con diciamo anche la capacità di inserire giovani. Il calcio si può fare così. Quando io dico parlate solo di soldi, ma non è che i soldi possono fare. È chiaro che se tu ce li hai e sei competente fai ancora meglio, ma poi bisogna essere competenti anche con meno forza economica, e c'è chi lo sa fare, e c'è chi lo sa fare. Quindi quando poi ci sono queste realtà che riescono a fare questi passi importanti in questa direzione, bisogna battergli le mani. Perché stiamo parlando di club che non hanno grandissime risorse, ma che, ripeto, hanno grandissima competenza.
1: Sì, infatti Marco, il Frosinone è l'ottavo Montengaggi, ha fatto un campionato da vertice, fantastico, e il Catanzaro ancora meno. Il Catanzaro ha il 15° Montengaggi. Pensate. Del campionato, e sono 3 anni che va ai playoff, e concludo dicendo anche, per sottolineare la bravura della società, 3 allenatori diversi in 3 anni,
0: Esatto.
1: Perché sono cambiati per 3 stagioni e per 3 stagioni la squadra è sempre arrivata ai playoff, quindi merito dei tecnici, però ecco, vuol dire che c'è una struttura ben impostata, perché altrimenti non li ottieni questi risultati.
0: La prima cosa è la competenza, poi è chiaro che se io ho 5 la competenza la faccio, se ho 2 devo fare sempre essere competente con 2, e questo bisogna chiedere, la competenza. non quando mi scrivono i magnati, e cose, i soldi, cioè, perché poi chi c'ha tanti soldi,
1: se hai anche i soldi,
0: sì,
1: e
0: però
1: poi
0: c'è pure chi c'ha i soldi
1: competenza...
0: spende male, c'è pure chi c'ha i soldi, perché non è che la Serie A è diventata improvvisamente povera. Sicuramente meno risorse, ma poi c'è chi non li sa spendere i soldi, perché se andiamo a vedere quello che hanno speso in questi anni, Milan e Juve
1: sono le due squadre, Marco, ho visto che hanno il rosso peggiore solo per il mercato.
0: Andiamo a vedere
1: sono
0: quanto
1: Milan
0: hanno
1: e
0: speso
1: Juventus.
0: Quindi vuol dire che hanno speso perché c'erano. Allora cominciamo a dire che hanno speso male
1: negli ultimi 5 anni. Sì,
0: vai, ancora un altro messaggio.
5: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, essendo allenatore di scuola calcio, a me colpisce molto questa cosa del racchetta palle, perché dovrebbe partire da noi istruttori,
1: esatto,
5: e poi ovviamente dalle famiglie, è normale, però sicuramente gli è stato detto da qualcuno, perché l'ho trovato un comportamento assurdo. In Italia ci dovrebbe essere più cultura sulla sconfitta, non sulla vittoria, e mi spiego. Mettiamo il caso dell'Inter l'anno scorso, perde 5-0, molti potevano disertare la premiazione oppure andarsene subito dopo, fare pochi complimenti, invece sono stati lì. È la stessa cosa che ho fatto notare ai miei bambini quando perdono un torneo. Non esiste, bisogna complimentarsi e mai recriminare. Poi dopo in casa vediamo di fare la discussione sul perché si è perso.
1: È chiaro, ma assolutamente. La cultura dello sport è anche questa.
0: Dovrebbe essere questa.
1: Non lo diciamo, io lo dico sempre, chi vince è sempre intelligente, tutti quelli che perdono sono dei cretini in Italia, non è così che si ragiona, tanto più a livello giovanile, quindi è giusto che si facciano questi ragionamenti sui genitori. Purtroppo, Marco, abbiamo visto nei tornei giovanili genitori andare a picchiare arbitri, quindi francamente anche i genitori hanno delle responsabilità enormi.
0: Un altro audio, vai.
6: Ciao, sono Valerio da Londra. Sconosciuto no, io ricordo chiaramente che Galliani a un certo punto, non mi ricordo esattamente quale stagione, se fosse prima di Allegri o subito dopo Allegri, voleva Emery sulla panchina del Milan, aveva visto in Emery il calcio che piaceva a lui e a Silvio Berlusconi.
1: Infatti Galliani è uno che insomma qualcosina di calcio ne capisce.
0: Senti, dammi un approfondimento velocissimo, poi andiamo in break. Io partirei dall'Italia, secondo me.
1: Vai, direttamente, perché ci sono i tanti interrogativi legati a chi sarà la prossima CT, ovviamente approfondimento di tutto Mercato Web, in questo caso ad opera di Pier Paolo Matrone. Perché? Perché ci si chiede chi sarà il prossimo CT, sul tavolo ci sono diversi nomi, Marco, i due principali che conosciamo sono quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che restano i profili monitorati con attenzione, anche perché entrambi avrebbero avuto contatti già con Giovanni Malagò, che al momento è considerato il favorito nella corsa alla presidenza federale. Però attenzione, perché stanno un po' rimescolandosi le percentuali, sta riguadagnando terreno in questi ultimi giorni Roberto Mancini, quindi sarebbe un ritorno l'ex GT azzurro, sappiamo che ha vissuto questa esperienza in Oriente con l'Arabia Saudita, non è andata bene, si è pentito e l'ha detto anche più volte, però sta crescendo a livello di candidature, così come attenzione rientra anche Claudio Ranieri, l'attuale o meglio l'ex tecnico della Roma, era già stato cercato in passato come possibile erede di Luciano Spalletti, poi aveva scelto di proseguire con i giallo Rossi e sta continuando a circolare negli ambienti federali. Tutto in fase embrionale, ovviamente, però il mosaico delle panchine italiane è pronta ad intrecciarsi ancora una volta. Bisognerà attendere le prossime settimane, bisognerà attendere giugno, però ecco, si reinserisce Ranieri e ricresce nuovamente Mancini. Certo, sarebbe un bis, molti non gradiscono le minestre riscaldate, però aveva fatto anche, bisogna dire, fino ad un certo punto molto bene con l'Italia.
0: Sì, anche a qualità di gioco. Bene, allora facciamo così, dammi l'ultimo audio e poi andiamo in pausa, dai. 29.
7: Ciao Marco, buongiorno Daniele. Volevo parlarti di una cosa brutta successa ieri in tribuna a Palermo,
0: sì,
7: durante Palermo Catanzaro.
0: Abbiamo visto.
7: Ovviamente in tribuna c'erano anche persone del Catanzaro, fra cui alcuni familiari, eccetera. Si sa, in queste occasioni non dovrebbe succedere, ma ci sono le provocazioni, gli sfottò, le parolacce. C'è c'è un video che parla molto chiaramente, in cui qualcuno mette una mano sulla spalla del figlio del direttore sportivo Polito del Catanzaro.
1: Sì, quindi abbiamo visto.
7: Mette una mano sulla spalla, quindi non dà né schiaffi né pugni né altro. Ci saranno state sicuramente provocazioni e parolacce, non ne dubito. Ma il figlio di Polito reagisce violentemente aggredendo la persona. Da lì si scatena una rissa furibonda.
1: Sì, una scena non da, da calcio professionistico, non da calcio in generale. Però sì, il video è molto chiaro, peraltro è registrato da vicinissimo. Ora non sappiamo che cosa si sono detti. Quel che si evince dal video è che il figlio di Polito già stesse discutendo con qualcuno. Infatti il direttore sportivo del Catanzaro, Polito Senior, lo richiama, perlomeno mi sembra così, senza sentire l'audio, lo richiama un pochino all'ordine. Arriva questo signore che mette la mano sulla spalla del figlio di Polito, gli dice qualcosa con tono acceso. Non voglio dire lo strattona, ma insomma lo tiene un po' energicamente, non c'è nulla di troppo violento, lì e si scatena il parapiglia. Francamente ho la stessa opinione dell'ascoltatore, la reazione mi è sembrata decisamente scomposta.
0: Sì, tutto è scomposto.
1: Tutto,
0: perché poi
1: in generale, non è tutto.
0: Che...
1: Ripeto, non sappiamo però che cosa si sono
0: esatto,
1: detti.
0: Quindi io, lascio, certo, io direi che insomma, sicuramente di uno alle provocazioni non dovrebbe... reagire, perché io credo che insomma già veniva da una situazione calda, perché prima insomma stava parlando
1: sì,
0: con qualcuno
1: sì,
0: in maniera
1: qualcuno
0: molto
1: in tribuna,
0: animata,
1: evidente.
0: Quindi evidentemente già erano volate parole
1: però,
0: grosse,
1: ecco, nessuno giustifica
0: questo, non giustifica le risse
1: in tribuna, da nessuno,
0: non
1: da
0: giustifico nemmeno che uno non possa andare a vedere una partita e in santa pace anche se è un avversario e sentirsi dire di tutto, tra l'altro in tribuna dove si presume ci dovrebbero essere persone, ma invece alla fine sono peggio di chi va in curva. Quindi io sinceramente non mi va di stare qui a dire chi è quello che ha sbagliato di più o di meno. Sì, brutta scena, ma a me sapete che ha fatto più schifo, lo dico, vedere i raccattapalle che tiravano i palloni i ragazzini addosso ai giocatori.
1: Vabbè, un peccato come sempre, poi dobbiamo andare in pausa, quindi, che sì, finiamo sì, a parlare di tutto il resto, meno che del calcio, era una bella
0: esatto.
1: partita, un bel evento, però poi è sempre rovinato, capisci?
0: Esatto, ci fermiamo, dai break, che abbiamo già, ci siamo allungati troppo, vai.

0: Bene, allora siamo tornati di nuovo, ci sono un po', intanto salutiamo tutti, colgo l'occasione anche per salutare in questo momento Gold TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, che si collega con noi. Salutiamo gli amici di Gold TV che ci seguono il pomeriggio dalle 13.30 alle 17. Ben trovato anche a te, Lucio.
1: Ciao,
0: allora,
1: Marco.
0: Vado subito su tutto Mercato Web, quindi news di mercato, perché poi stiamo entrando anche in quello che sarà diciamo molto importante seguire nei prossimi giorni allo scadere dell'ultima giornata. Bernardo Silva come Joao Cancelo quando bussano alla porta le big spagnole, scrive tutto Mercato Web a cura di Raimondo Di Magistris. Quella di ieri per Bernardo Silva è stata una giornata ricca di emozioni e ricordi. 9 anni dopo il suo arrivo al City, dopo aver vinto sotto la guida di Guardiola 19 trofei, il centrocampista portoghese ha salutato i suoi tifosi. 9 anni sono un periodo lunghissimo, ma me ne vado da tifoso del City. Quando sono arrivato dal Portogallo ero un tifoso del Benfica, ma ora posso dire con certezza che i miei sentimenti verso questo club sono molto, ma molto forti. Tiferò per il City per il resto della mia vita, ha dichiarato il calciatore classe 94, che poi sul futuro ha detto: voglio avvicinarmi a casa. Un modo garbato per dire che preferisce la Spagna all'Italia. Quindi la Juventus aveva messo questo nome in cima alla lista, però dobbiamo dire che si è fatto sotto fortemente l'Atletico Madrid, che offrirebbe addirittura un anno in più di contratto al calciatore,
1: sì.
0: Un triennale, quindi attenzione a quello che potrà succedere. Giocatore centrocampista di altissima qualità, nonostante l'età, insomma non più giovanissima, ma sempre di grandissima qualità, anche perché l'Atletico Madrid perderebbe Griezmann, quindi questo,
1: certo,
0: potrebbe
1: farebbe
0: essere
1: con caratteristiche leggermente differenti, ma in realtà sarebbe quel tipo di giocatore lì.
0: Bene.
1: Allora, lo sappiamo. Poi c'erano, appunto, anche per completare la notizia, c'era un altro pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web che diceva anche, se ti ricordi, qualche settimana fa parlavamo di Goretzka per il Milan, e Goretzka effettivamente poteva essere più lontano dal Milan qualora il Milan non si fosse qualificato in Champions League. E vale anche questo: l'Atletico chiaramente l'anno prossimo farà la Champions League, la Juventus rischia molto probabilmente di non farla, quindi anche questo ora pesa nelle scelte. Peraltro leggevo che l'Atletico Madrid sarebbe disposto ad andare sugli 8 milioni più bonus, quindi non bruscolini, ecco, per dirla così. La Juventus sembrava orientata ad arrivare massimo a 6. Quindi diciamo che anche dal punto di vista economico non voglio dire che non ci sia partita, però molto pende, ecco, dalla parte dell'Atletico Madrid.
0: Bene, bene. Allora, andiamo a prendere ancora un altro approfondimento prima di sentire altri messaggi dei nostri amici al 331-8200213. Io andrei alla Juventus a questo punto.
1: Beh, sì, su Bernardo Silva abbiamo detto, ma ci sono anche altri approfondimenti sulla Juventus, perché anche qui ormai
0: c'è un po' quello che ci... l'argomento che abbiamo un po' preso come titolo,
1: Ce lo stiamo un po' trascinando in questi giorni, perché la sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato strascichi profondi, viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, sempre di Pierpaolo Matrone. Luciano Spalletti, nel confronto avuto con John Elkann dopo il KO contro la Fiorentina, però si sarebbe assunto le responsabilità per il crollo bianconero, non nasconde le criticità emerse durante la stagione, però ad ogni modo Elkann al momento sembra comunque preferire continuare con Spalletti. Non c'è nulla di deciso, ci saranno dei confronti nei prossimi giorni, ma al momento, ecco, forse più Spalletti sì che Spalletti no. Ad ogni modo, però, il tecnico Certaldi non vuole delle garanzie, e infatti viene scritto che ci sarebbero delle visioni differenti a livello di gestione tecnica con Comolli. Vorrebbe molto potere Spalletti poi nell'attuazione del mercato di questa estate, e di conseguenza non voglio dire che si stia andando ad un out-out, però più Spalletti che Comolli in questo momento, sì, sostanzialmente, sì. E quindi già si fa il toto direttore sportivo. Chi potrebbe essere il nuovo dirigente della Juventus? Si parla di tanti profili, e fra i nomi tornati di moda c'è quello di Matteo Tognozzi, che al momento ricopre lo stesso ruolo nel Rio Ave, in squadra portoghese, però lui è stato a lungo uomo scouting bianconero. Il dirigente piace anche alla Roma, dei Fredkin, per le competenze internazionali, quindi Tognozzi al momento è un profilo ricercato da tanti, e la Juventus pare che lo stia prendendo fortemente in considerazione in questo momento per diventare il nuovo direttore sportivo bianconero. Sarebbe l'ennesimo cambio a livello dirigenziale degli ultimi anni.
0: Eh sì, un continuo cambiamento, sì, che non dà mai continuità, infinito. Passatemi il gioco di parole, però bisogna anche dire che come lì quest'anno ha fallito, non ci giriamo
1: intorno. Lui ha avuto grosso potere quest'anno.
0: Esatto, ha fallito, e poi dopo, insomma, vediamo quali saranno le scelte di Elkan, ma qualcosa deve fare, e soprattutto cercare di dare una mano a Spalletti qualora si decidesse di andare avanti proprio con il tecnico attuale della Juventus, che ricordiamo che ha altri 2 anni di contratto. Andiamo a prendere un altro audio al 331 8200 213.
2: Scusate se approfondisco il vocale di prima, sempre Daniele. Punto non è perché si stigmatizza quello che succede anche dopo, perché è vero che il figlio di Polito fa quello che fa, però la rissa si scatena e non si sarebbe dovuta scatenare, ed è vero che il figlio di un tesserato e non avrebbe dovuto, però quello che mi fa specie è che si incolpi e si accusi Palermo e il Palermo, anche no.
1: No, ma guarda, bisogna essere lucidi nel ripartire le colpe, lo dicevamo, Marco.
0: Io non ho...
1: Quando succedono queste cose non c'è mai un santo e un cattivo, ecco, un antagonista.
0: Però dobbiamo dire le cose come stanno, l'atmosfera non è stata bella. Quindi, qui non significa fare l'accusa a qualcuno, ma significa che qualcuno si deve assumere le responsabilità. L'accoglienza non è stata delle migliori, l'atmosfera non è stata bella. Il comportamento dei dirigenti del Catanzaro non è stato edificante, il comportamento dei ragazzi a bordo campo del raccattapalle non è stato edificante, qualcuno, non i ragazzi, perché i ragazzi uno li può rimproverare, qualcuno si deve assumere la responsabilità di non aver educato questi ragazzi, in primis, ripeto, i genitori, poi gli educatori che stanno con loro e gli insegnano lo sport, il valore dello sport. Quindi nessuno vuole incolpare Palermo, e non è questo certo quello che abbiamo fatto noi, ma incolpare comunque chi non ha fatto il suo dovere nella circostanza. Si può fare questo? Penso di sì. Insomma, qualcuno, come si deve assumere le responsabilità un dirigente che fa il Far West in tribuna, si devono assumere anche le responsabilità a tutti coloro che hanno creato un clima ieri non bello. Non bello, andiamoci chiaro.
1: È stato molto chiaro, Marco.
0: Sin dall'inizio, siccome questo è un po' un costume molto che affianca il calcio in generale, perché poi basta vedere anche da altre parti l'accoglienza che viene riservata alle squadre quando vanno in trasferta, ecco perché quando io dico che detesto il tifo da stadio che entra negli altri sport, perché spesso il tifo da stadio eccede, e siccome poi dopo entra in altri sport, è successo più di una volta, e questo è fastidiosissimo. Quindi qualcuno si deve assumere responsabilità, non è che adesso stiamo qui a dire a Palermo sono tutti cattivi,
1: ma no,
0: come a Napoli sono tutti cattivi, come a Roma non è così, però è fastidioso vedere in una partita di calcio un atteggiamento e un comportamento di questo tipo.
1: Sì, poi purtroppo Marco, lo dicevamo anche prima fuori onda, bastano 2 o 3 esaltati per far poi apparire il tutto come un disastro. Ieri ci sono state più cose che non sono andate, che sono da sottolineare in maniera negativa, però poi purtroppo sono sempre la solito manipolo di esaltati che rende il tutto più invivibile.
0: Ma non lo so Lucio, perché gli esaltati una volta erano quelli che erano etichettati come quelli che stavano nelle curve, adesso non è più così.
1: No, ci sono, ma anche fuori dal... No, ma che scherzi, Marco, io vivo il calcio dilettantissimo e ti assicuro che si trovano sì. anche nelle tribune presidenziali.
0: Anzi, forse purtroppo,
1: sì,
0: peggio,
1: sì, e purtroppo è così. Però sono degli esaltati. Io che vado a vedere una partita non voglio minimamente essere comparato a queste persone qui, perché io quando vado a vedere una partita l'ultima cosa che io possa pensare è di insultare questo, un'altra persona che
0: detto
1: ha
0: detto questo
1: meno,
0: parliamo
1: di
0: poi del campo che almeno ci ha fatto
1: sì,
0: vedere
1: infatti,
0: una partita vibrante ed emozionante, ecco. 3318200213 per i vostri messaggi. Dunque andiamo a prendere ancora un altro approfondimento, Lucio, vai.
1: Sì, allora ti porto anche sui rinnovi dell'Inter, perché vai. Si parla di rinnovi, si parla anche di mercato, inevitabilmente le cose si intrecciano, l'Inter sta programmando le prossime stagioni. Ovviamente il primo nome sulla lista, viene scritto nel pezzo di Giacomo Iacobellis, è quello di Federico Di Marco, che va in scadenza nel 2027, quindi in realtà fra poco più di un anno, anche se bisogna ricordare che l'Inter ha una clausola unilaterale per estendere l'accordo di un anno ulteriore. L'intenzione della società sarebbe quella di blindare proprio lo stesso Di Marco, adeguandogli anche l'ingaggio, del resto parliamo di un top assoluto per la fascia sinistra. E poi sempre per la fascia un po' la difesa, sono previsti dei nuovi contatti per Carlos Augusto e Jan Bissek. Al momento la scadenza per loro sarebbe fissata per il 2028. Il difensore tedesco ha appena cambiato anche procuratore, piace in giro per l'Europa, quindi c'è la voglia di blindarli. E infine invece non saranno rinnovati, e qui ci sono pochi dubbi, i contratti di alcuni giocatori che andranno in scadenza a fine stagione. Riferimento a Jan Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, che sono stati dei senatori che hanno ormai dei parametri anagrafici chiari a tutti, lasceranno l'Inter, mentre qualche spiraglio c'è ancora per ormai l'anziano calcisticamente Mkhitaryan e De Vrij. Possono ancora discutere, con ingaggio decurtato ovviamente rispetto a quello attuale. Però questi due, insomma, dicevo, ormai anzianotti, soprattutto Mkhitaryan, potrebbero però rimanere anche magari per la prossima stagione. Comunque gli altri tre invece certi di ormai dare l'addio all'Inter.
0: Bene, bene, bene. Allora andiamo adesso a sentire ancora un altro, chiedo se c'è da recuperare ancora qualche vocale, regia mi dà un cenno d'assenso il nostro Claudio Magliocca, quindi vai. Andrea Magliocca, io ho cambiato pure il nome.
3: Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma io più che altro penso che quello che è successo a Palermo non debba assolutamente coprire il disastro fatto da Inzaghi. Cioè, con una squadra come quella, con i soldi che ha la proprietà, non venire in Serie A è veramente drammatico, o quantomeno è stata un'annata fallimentare.
1: Però,
3: cosa ne pensate voi di Inzaghi, e soprattutto visto che l'anno scorso ha rinunciato alla Serie A col Pisa per andare a Palermo, io credo che anche lui una seria riflessione debba farla. Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Intanto lui è sempre stato uno specialista delle promozioni, quindi stiamo parlando di uno in questa categoria bravo. Purtroppo possono capitare pure le stagioni dove non riesce a raggiungere l'obiettivo.
1: No,
0: però
1: poi Marco, vedi,
0: mi sembra che lui gli obiettivi gli ultimi anni li abbia raggiunti, anche con squadre diciamo che forse non avevano non erano partite con quell'obiettivo o meno. Quindi come allenatore, per fare questo tipo di percorso, a me sembra uno preparato. In Serie A non lo so, perché ha dimostrato di essere molto bravo nel fare questo tipo di lavoro fino ad oggi. Quindi quest'anno è andata male, e credo che le responsabilità sì, ce l'ha lui, perché poi l'allenatore ce l'ha, perché soprattutto la partita d'andata, se vi ricordate, insomma,
1: a fine primo tempo perdevano 3-0,
0: la partita d'andata è stata disastrosa. E però anche poi magari chi ha costruito meno ha delle responsabilità. Io vi devo dire, se mi fate la domanda, ci punteresti ancora su Inzaghi per tornare in Serie A? Sì,
1: sono pienamente d'accordo,
0: ci riproverei. Poi se vogliono ricominciare da capo, tanto sappiamo che questa è una consuetudine che c'è nel nostro calcio, quindi può essere.
1: Però vedi Marco, io insomma la parola fallimento secondo me è pesante, Marco, ma promuovere non è mai scontato. Ma quest'anno la Serie B era molto competitiva,
0: molto,
1: Marco,
0: molto.
1: C'era il Venezia, una squadra formidabile,
0: Venezia,
1: partito male,
0: Monza.
1: Il Monza, una squadra molto forte. Il Frosinone alla fine era un outsider, ma ha fatto 81 punti.
0: Ma che scherzo, record di punti.
1: Secondo me dobbiamo fare attenzione che quando non si raggiunge il risultato, quando peraltro non è scontato, si parli di fallimento. Perché l'Arsenal con Arteta per anni non ha vinto nulla, adesso ha vinto la Premier League. Per anni il Liverpool con Klopp non ha vinto nulla e poi si è costruito un percorso eccezionale. Quindi bisogna, secondo me, soppesare, vedere anche il come non arrivano. Il Palermo tra la 13esima e la 37esima giornata ha perso solo due volte, si è bruciato un po' in avvio, però il lavoro non mi sento di dire fallimentare, dico sempre due in pagella. Il Palermo
0: Poi ragazzi, quando vai ai playoff può succedere di tutto.
1: Ma poi non è facile dire. Promuovere direttamente. Il terzo posto quest'anno era a 2 punti di media partita. Sono numeri per la Serie D formidabili, eccezionali.
0: Assolutamente, non condivido tutto. Allora, 331-8200-213. Daniele dice: il mio appunto non era riferito a voi. No, no, ma Daniele, ma non è che. Ma certi tesserati, guarda, che certi tesserati del Catanzaro non si siano comportati bene, l'abbiamo detto e l'abbiamo sottolineato. Però è proprio non... a me non è piaciuto proprio il contesto, il clima, quello che abbiamo visto anche dopo, fine partita. Non va bene, non va bene nulla. Non va bene nulla, poi il fatto che non si siano comportati bene, sono d'accordo, però si dovrebbero dare una regolata a tutti quanti, perché vorremmo parlare di pallone, di quello che è successo in campo. Poi è chiaro che in campo ci può stare un po' di tensione, perché la posta in palio è talmente alta,
1: ma che andare a fare la finale, qualche gioco un po' mentale,
0: capito, un po' di
1: nervosismo, l'avversario.
0: Per esempio io sottolineo ancora una volta che ho visto un Catanzaro saper giocare proprio a calcio. Ieri c'è stato un momento dove nel finale veniva fuori la pressione del Palermo quando sono andati sul 2-0 e quindi ci credevano in qualche maniera, mancava poco ma ci hanno creduto. Loro hanno gestito quella situazione, mi riferisco ai giocatori del Catanzaro, senza grande ansia, sapevano palleggiare e proporre allo stesso tempo. Ci sono state un paio di azioni dove loro uscivano proprio palleggiando, no? dal difensore al centrocampista in verticale, la punta che veniva incontro, affiancava il movimento, l'altro che si muoveva, cioè una squadra proprio che ha saputo giocare a calcio.
1: Tante caratteristiche differenti, quindi, davanti poi Bomberi, sì. E Mello, che è veramente un'istituzione, un'icona. Ieri non ha segnato all'andata sugli scudi, bellissimo.
0: Sì, sì. Allora c'è un altro, mi sembra un altro no, c'è però un messaggio, voglio il rinnovo di Mkhitaryan, dice
1: il
0: Luigi,
1: il nostro cantonato.
0: Va bene. Poi Federico tocca l'argomento che poi affronteremo dopo, vediamo, lo leggo,
1: la
0: Lazio dovrà fare come la Fenice, rinascere dalle proprie ceneri, bisognerà purtroppo bere l'amara medicina della Serie B, io faccio gli scongiuri. E il Corriere dello Sport oggi parla di Lazio smontata, così la situazione sarà insostenibile per Lotito e sarà costretto a vendere. Arriverà un fondo americano con lo conosce lui il fondo americano con 2 miliardi di dollari, rilevando la società, rifarà lo stadio Flaminio, poi Maestrelli,
1: lo chiameranno
0: anno,
1: il Maestrelli
0: prima della, sì, poi, dal quinto anno prima della pensione tornerà il maestro Sarri, che in 2 anni ci farà vincere lo scudetto.
1: Il ragazzo non sta bene. Immaginavo che la regia avrebbe immediatamente.
0: Il ragazzo non sta bene.
1: Beh, un bel sogno.
0: Sì, ma non sta bene. Io penso che.
1: Penso il fondo americano da 2 miliardi, penso 99,9% dei tifosi della Lazio pagherebbe per avere il fondo americano da 2 miliardi.
0: Sì, vabbè, dai, andiamo. Qua penso che possiamo proprio chiudere la trasmissione su questo messaggio.
1: Vabbè, dopo parlerete bene delle dichiarazioni.
0: Sì. C'è un audio? Prendiamo un audio, spero un qualcosa di serio. Dai.
4: Ciao Marco, ciao Lucio. Io sinceramente sulla Serie B non sono d'accordo come vengono gestiti i playoff, perché fai in Monza che è arrivato terzo e l'Avellino, per esempio, era l'ottava e poteva arrivare in Serie A, cioè più di 25 punti, io trovo assurdo. Ma anche fra lo stesso Monza e Catanzaro mi sembra ci fossero 16-17 punti. Io credo che ci dovrebbe essere anche un minimo di cioè, devono mettere una soglia, che ne so, tipo che se, lasciando stare le prime due sempre, però tipo dalla quarta alla quinta c'è 10 punti di differenza, è giusto che ci vadano le prime tre, o perlomeno le prime due dirette, e la terza e la quarta fanno uno scontro fra loro due, una finale, perché in questo modo ci sono squadre che stanno ad andare ai playoff, si possono tranquillamente riposare, mentre in Monza ha provato fino all'ultima giornata e ha tirato la cinghia.
0: Però ragazzi, ci può stare come ragionamento di Antonio, però che facciamo? Modifichiamo sempre, non va bene mai niente, cioè...
1: Sai che c'è, Marco? È la solita, il solito compromesso fra il rendere competitivo il campionato fino alla fine per poi avere più squadre ancora in corsa per qualcosa agli ultimi 90 minuti e effettivamente però avere anche tante squadre ai playoff. Devo dire, questa è interessante, della distanza dei punti, funziona così per i playout. Certo, per i playoff è più difficile perché se hai un numero dispari di squadre come fai?
0: E allora
1: magari metti
0: una
1: formula alternativa con numero dispari.
0: Se la terza arriva con 10 punti di distacco dalla quarta?
1: Quello non fa i playoff?
0: Non fa i playoff.
1: Però certo vuol dire il però campionato a un certo punto è concluso. Non lo so, è difficile.
0: Cioè, se introduci i playoff, questa è la formula.
1: Poi la terza e la quarta partono già dalle semifinali, hanno quel vantaggio
0: lì.
1: La
0: giochi e...
1: hanno il vantaggio del campo, dei quando due risultati
0: esatto,
1: su tre.
0: Quando vai a fare i playoff sai che c'è l'alto rischio e te la giochi, insomma. Sennò ho la sensazione che non va mai bene,
1: sì,
0: capito? E
1: per me questa formula ci può anche stare. Sì. Magari si può discutere quella della Serie C, ecco. Dove comunque però è commisurata perché le decime devono fare una miriade di turni, mentre le seconde classificate al massimo se ne fanno tre.
0: Caro Lucio, ci dobbiamo fermare, siamo arrivati in fondo a questo tratto di anteprima, adesso partiremo con appunto le Maracanà dalle 14 con Stefano Impallomeni, i primi temi di giornata, ripartiremo dalla Juventus, ve lo dico subito, situazione come lì, quindi situazione societaria, che cosa fare, che cosa, diciamo, quale sarà la prospettiva della Juventus, anche perché gli incontri di come lì sono stati un po' tutti rinviati, quelli che aveva con il reparto scouting e poi la successiva incontro, quindi questo fa presumere che ci sarà l'incontro con Elkan e che cosa succederà? Sarà
1: bella
0: tutto
1: domanda.
0: Ancora appeso all'ultima partita oppure è stato già tutto deciso? Ne parliamo tra pochissimo, io ringrazio come sempre Lucio.
1: Grazie a te Marco,
0: buon proseguimento,
1: ci vediamo domani.
0: Adesso break, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bentrovati a tutti, un saluto a Stefano Impallomeni.
6: Grazie Marco, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
5: Ciao Stefano, ci siamo, altra giornata, altri argomenti, altro giro, perché qui ogni
6: l'ultimo.
5: Giorno...
6: No...
5: Perché l'ultimo?
6: Non va. Questo sono io.
5: Questo sei tu. Non va.
6: Non va.
5: Allora, poi veniamo anche dalla serata Emery, ormai Emery League, vince sempre lui, sei finali, cinque vittorie. Noi...
6: Sei finali, cinque vittorie?
5: Sì, ed Europa League. E noi qui invece raccontiamo...
6: Ha perso
5: con l'Arsenal.
6: Quante ne ha fatte di più di finali, no?
5: Con
6: l'Arsenal, contro Sarri.
5: Esatto, hai capito?
6: Contro l'Arsenal,
5: noi qui,
6: un anno all'Arsenal.
5: Noi qui ogni tanto ricordiamo, però ha fatto due finali Champions League, perse. Invece Emery fa sei finali, cinque vinte.
6: Di Europa League,
5: però bisogna vincere.
6: Possiamo anche discutere il fenomeno Emery. Io per esempio ho una mia personale...
5: Cioè, dimmelo al volo che poi sento anche
6: Il primo della seconda fascia.
5: Il primo della seconda fascia, bella questa definizione. Primo della seconda fascia.
6: Sì, perché poi se vai ad analizzare la carriera, Valencia, Villarreal, Siviglia, Aston Villa, poi due acuti... A Londra con l'Arsenal, a Parigi con il Paris Saint-Germain, tre anni in tutto, un titolo nazionale dove il Paris Saint-Germain di solito vince la Ligue 1 un anno sì e l'altro pure,
5: esatto.
6: E lui invece al primo anno ha mancato l'appuntamento, ha vinto nel secondo anno 16-17 e all'Arsenal invece a finale di Europa League perse con Sarri e è durato solo un anno. La domanda è... Perché non lo cerca il Bayern? Perché non va a Parigi?
5: Quindi
6: perché
5: prima
6: no,
5: fascia,
6: cioè non ritorno al Manchester City o al Real Madrid?
5: Lo sai chi lo vorrebbe?
6: Chi lo vorrebbe?
5: Stefano Discreti alla Juventus.
6: Oh,
5: ciao
6: bravo
5: Stefano! Grande Stefano!
7: Allora, buon pomeriggio. Allora, intanto
6: ciao,
7: vorrei rispondo subito, nel senso dicendo che la sua grande opportunità se l'è giocata, secondo me, Emery, quindi se l'è giocata lì a Parigi. In una partita singola, secondo me, la sua carriera a grandissimo livello è quando si fece rimontare il 4-0 col Barcellona, quindi è quella volta, è quella rimonta che è rimasta epica, no? Quel Paris Saint-Germain-Barcellona 4-0 ribaltata al ritorno, che praticamente ha condizionato la sua carriera.
5: Pure quelli che hanno perso due finali di Champions, insomma, hanno avuto le loro occasioni, possono...
7: Certo. No, è difficile riprendersi, infatti lui ci ha messo molti anni a ritornare.
5: Detto ciò, è proprio uno
7: specializzato, e visto che l'anno prossimo probabilmente la Juventus, a meno che il miracolo sportivo, farà l'Europa League, sarebbe l'allenatore perfetto.
5: Hai capito, aspetta, vediamo.
6: Ma per te l'allenatore perfetto non esiste, Discreti, perché tu cambieresti ogni tre mesi.
5: Ma
7: anche perché la dimostrazione te la dà in questi ultimi due
6: però
7: anni.
6: Il tono di Discreti oggi è molto rinfrancato.
5: La
7: media punti tra Motta, Allegri e Tutor è la stessa.
6: Oh, eccolo là.
5: Aspetta, fermati.
6: Vedi com'è pimpante
5: Domenico
6: pimpante.
5: Marocchino, che
6: ciao,
5: ne
6: Domenico.
5: Pensa di Emery, lo salutiamo. Ciao Domenico.
8: Ciao ragazzi, io sono sul divano.
5: Se sta bene sul divano, beata te che stai sul divano. Noi abbiamo queste sedie scomode che ti puntano qua dietro.
8: Per seguire la similitudine che ho fatto in tempi non sospetti,
5: sì.
8: Sul divano ci puoi starci in due periodi: o a stomaco vuoto, e quindi devi essere bravo a scattare, a mangiare qualcosa, avere la forza per alzarti con gli addominali, con i quadricipiti e con i bicipiti per alzarti e andare a mangiare, e quindi già non hai l'obiettivo realizzato. E la seconda situazione del divano è quando hai mangiato, sei panza piena e ti metti lì tipo kiwi, ecco. Mi sa che Spalletti è rimasto sulla prima posizione sul divano, ma non ha ancora fatto, non ancora mangiato. Vabbè, detto questo, che non c'entra niente con quello che stavate parlando voi, ma a me sembra un ottimo allenatore. Io ho sempre un dubbio sull'analisi sul ragionare sull'allenatore, perché non sono stato un loro giocatore.
5: Non li conosci.
8: Chi è che li conosce meglio di tutti? Chi è stato un giocatore che è anche umile per capire che può imparare qualcosa dal suo allenatore. Dovrebbe chiedere ad alcuni giocatori che ha avuto se sono migliorati. Gasperini, un allenatore che ha fatto migliorare tutti i giocatori che ha avuto,
5: certo,
8: in posizione,
5: certo,
8: e peggiorare quando lui è andato vivo. Via. Quindi ecco,
5: se e senti, Spalletti ha fatto migliorare i giocatori quest'anno, sì o no? Silenzio.
7: È morto,
5: Domenico.
7: Non ha voluto rispondere.
6: È entrato Spalletti dentro Gattuso,
5: sì, che è successo, Domenico?
8: No, no. Ma
6: non riesco a rispondere. Posso Spalletti.
7: Posso dire una cosa?
5: No, fallo parlare. Aspetta un attimo, Domenico. Perché?
7: Su quello che ha detto Domenico.
5: Perché?
7: Poi.
5: No, aspetta, Domenico, perché non riesci a dare una risposta a questa domanda?
8: È perché Spalletti è un intrattenitore.
5: Che vuol dire?
8: E noi comunque siamo schiavi non solo dei risultati, dei numeri, ma anche di chi ti vende il prodotto. E quindi mi è difficile. Sicuramente posso dire, in base a, diciamo, una mia idea, che ha fatto abbastanza bene. Però sai, tra l'abbastanza bene e l'ultimo colpo c'è ancora un passaggio, ecco. Certo. Su quel passaggio lì
5: ha sbagliato l'ultimo passaggio.
8: Ha sbagliato l'ultimo passaggio. Invece tu dovresti avere nello staff uno bravo, anzi due bravi. Uno bravo nel guardarsi dietro mentre tu fai le cose e cosa ti lasci alle spalle, e un altro altrettanto bravo nell'ultimo passaggio. Oriali, Beccalossi, Furino, Bredi, Bonini, Platini.
5: L'allenatore deve, quindi deve un secondo valido, tu dici.
8: Un secondo e un terzo.
5: Tanto
8: ce ne sono talmente tanti.
5: Sì, tanto ormai voglio dire, gli staff sono allargati, che mettene uno in più.
8: Tu Marco che fai le maratone, no?
5: Sì.
8: Ogni tanto o hai lo specchietto retrovisore o guardi quelli che ci sono dietro, ma altrettanto guardi chi hai davanti.
5: Davanti spesso guardo davanti, sì.
8: Sì. Davanti troppi e dietro pochi.
5: No, però questa domanda la rigiro anche a Stefano. Ha migliorato i giocatori, sì o no?
6: Adesso ti ricordi
7: a me?
5: No, Stefano, okay. Scusami,
6: no, ma adesso ti ricordi la parte finale, no, del lavoro di Spalletti. Secondo me è difficile giudicare il lavoro di un allenatore alla Juve queste ultime stagioni. Però detto questo, secondo me la miglior scelta possibile è stata quella di continuare con lui. Poi non so
5: se si continua con lui,
6: appunto, non so se c'è stato questo incontro con Elkan e cosa si sono detti. Però insomma, Spalletti rimane diciamo il primo step per ripartire. Io so che Discreti non è d'accordo, magari anche Marocchino non lo sarà.
5: Discreti non lo vuole più,
6: no. Discreti, no, adesso no, se arriva Guardiola, dopo tre mesi ti dice io voglio Conte.
5: Discreti non vuole più Spalletti.
6: Continuiamo così.
7: Intanto se migliorare i giocatori vuol dire essere grandi allenatori, Zeman è il numero uno. Quindi devo fare una cosa. Poi alla fine uno deve valutare quello che è, perché se noi pensiamo che ad esempio durante la semifinale di Champions Marquinhos, quando parla con i giornalisti italiani, gli dice: che cosa ti porti dietro dell'Italia? Dice: l'esperienza con Mr. Zeman che mi ha cresciuto tantissimo. Allora se migliorare un giocatore vuol dire, alla fine alla Juventus contano i risultati. E io ti dico che la media punti in questi due anni tra Motta, Tudor e Spalletti è praticamente identica. Che vuol dire? Che il problema della Juve non è l'allenatore. Allora l'allenatore Spalletti deve rimanere alla Juve solamente se si impone, che altrimenti in questo modo già si vede che lui... Già Domenica,
5: allora senti, però
7: Domenica
5: ha detto delle cose.
7: Perché la dichiarazione quando dice: però intanto almeno l'Europa League l'abbiamo presa, quella non è da Juve.
5: No,
7: quella non è,
5: sono d'accordo. Guarda, Stefano,
7: è come quando Motta ha detto:
5: sono
7: d'accordissimo, io non sono qui per vincere. Quindi per me era già da esonero là, secco.
5: Guarda, su questa cosa che dici sono d'accordo. Questa frase qui ha fatto sorgere un dubbio, però prendiamola come un momento così di
6: sconforto
5: di Spalletti, perché io l'ho detto subito a Stefano qui in Palomeni il giorno dopo, ho detto: certo, sta uscita male, comunicativamente male.
6: Beh, sì,
5: male. Quindi, perché alleni la Juve,
6: su questo siamo d'accordo.
5: Tu devi sapere dove stai.
8: No, dovete vedere anche le partite. Cioè, io non so se le avete viste, io l'ho visto contro il Lecce, l'ho visto contro il Verona, mi sono fatto un'idea di come un allenatore cerca, perché si cerca sempre, non è che poi fai sugli avversari, cerca comunque di gestire quel contesto, hai capito? Faccio un esempio banalissimo: giochi contro la Fiorentina, ma non devi imporre il tuo gioco, perché dai spazio a loro di usare delle non so come dirti, delle controindicazioni di fregarti. Cioè, il calcio è fatto anche di, non so come dire, è difficile poi metterlo in pratica, perché sai, non lo fai a tavolino, ma lo devi fare in pratica con tanti giocatori in campo, ma ogni tanto è anche non so come dire, attesa, scaltrezza, far capire all'avversario che è più forte, si può giocare la partita e poi fregarlo. Cioè, sono queste le cose che mi hanno un po' lasciato perplesso, hai capito? Tu giochi contro la Fiorentina, ma perché devi andare lì a imporre il tuo gioco? Ma lascia che esco, hai 90 minuti di tempo, sei tu che devi far sì che loro si sentano bravi, ecco, per poi poterli fregare. Sono delle cose, i cambi,
5: ma loro si sono sentiti bravi, l'hanno pallinato due volte.
8: Eh no, perché tu gli hai permesso. Ma scusami, dove sta scritto che tu devi, Stefano, dove sta scritto che tu devi giocare sempre con un 4-2-3-1 con Ildiz e con Senzao e con Mennes a fare uno dei due mediani contro una punta sola e McKennie contro la Fiorentina? Ma fa un 4-4-2, gioca con un centrocampo stabile. Cioè, McKennie, allora, Ildiz non rincorre, con Senzao non rincorre, con Mennes non contrasta, una punta non tiene su palla, e McKennie, la sua qualità maggiore è lo smarcamento senza palla. E gioca contro una squadra che non ha niente da perdere, che è messa giù bene in campo, che si diverte e ti frega.
5: E quindi,
8: quindi vado sulla lettura della partita.
5: Certo, no.
8: Come sono andato sulla lettura della partita con Spalletti, però sono andato anche con lui, non ho potuto parlare, con la partita dell'Italia contro la Svizzera, dove loro avevano un centrocampo con 5 giocatori e non un centrocampo con 2 giocatori. Ci sono delle cose che non mi quagliano.
5: Non tanto. Ti quagliano. Aspetta, voglio sentire che dice Di Scridi, tu?
3: Da un punto di vista tattico?
5: Questo
3: che dice Domenico, ovviamente si sente, si percepisce gli anni di esperienza di campo e di tutto quanto. Questa è una partita, come giustamente Domenico, che Trapattoni avrebbe messo dentro un 4-5-1 tranquillamente.
8: Certo, ragazzi.
3: E dopodiché al risultato acquisito, cioè, capito, ragazzi, ma parliamoci chiaramente, cioè, rilanciare Coppa Miners in questa partita è una follia, è un giocatore che ormai da 2 anni pazzesco. Così come,
8: hai ragione.
3: Cioè, alla fine tu sai che devi proprio cercare di non prendere tiri, perché in questo momento tu in porta non hai un portiere, hai una persona che sta lì a tenere il risultato, hai uno che segna i punti. Perché in questo momento, purtroppo, bisogna dirlo, Di Gregorio sta in grande difficoltà. Cioè, la differenza tra Juve e Fiorentina di domenica è praticamente che Ndur tira un tiro sbilenco sul primo palo e fa gol, perché Di Gregorio prova a pararlo in maniera indecente. E il secondo tempo con Senzao invece fa un tiro potente, forte, ma De Gea gli fa vedere a Di Gregorio come si interviene su questo tipo di intervento.
5: Su questo sono d'accordissimo, insomma, De Gregorio sta in grossa difficoltà. Aspetta, un secondo solo. Mi fermo un attimo, voglio sentire un audio e poi voglio sentire anche Stefano se vuole aggiungere qualcosa in Pallomeni, naturalmente.
6: No, ma insomma, voglio dire, le considerazioni, si possono fare 3.000 considerazioni. È una squadra
8: fallo
5: finire un attimo,
6: Marocchino.
8: Ha detto 3.000, no, 3.000 no, è qualunquista.
6: Vabbè, è un modo di dire, Domenico. Si possono fare più di una considerazione, va bene così?
8: E
6: la mia è che
8: così sei più sul pezzo,
6: è vero, la media punti snocciolata di Scridi, però insomma, te io mi tengo Spalletti. Questo io ho sempre sostenuto che anche se fosse arrivato settimo,
3: Stefano,
6: Spalletti, io ripartirei da Spalletti. Poi io, se avete un'altra soluzione in casa Juventus, prendetevi Superman. E con Superman volerete in alto.
3: Io riparto da Spalletti se si impone sul mercato, se no io non lo voglio.
5: Però aspetta, ancora, io ci voglio andare su questo discorso.
6: L'allenatore, la figura, la centralità, i poteri, pieni poteri, ancora con queste storie. Ma dove esistono allenatori che si impongono?
3: Non voglio rifare
6: insieme.
3: La solita polemica. Ma se tu mi dici la Juve adesso prende perché ha lasciato il Napoli, viene Antonio Conte, io sono sicuro che Conte non accetta un mercato.
5: Ti fermo un attimo, aspetta che poi arrivato da Marocchino, però voglio sentire un
6: prendetevi
5: audio.
6: Conte, dai.
5: Un audio 3,

0: di quest'anno e anche di questi anni, e io ho solo un nome, infamatemi pure, ma per me, per ricostruire e per tornare a vincere, ci vuole Antonio Conte, che purtroppo secondo me andrà alla nazionale.
1: Non lo so, non ne sono certo, però voglio sentire Domenico Marocchino su questa riflessione del nostro ascoltatore, poi c'ho una domanda prima di andare verso la chiusura del blocco. Domenico.
2: Conte è una certezza. Conte è sicuramente una certezza. Su quanto riguarda...
1: Quindi lo prenderesti, mercato, domanda secca?
2: Sì.
1: Lo riporteresti?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Andresti per licenziamento di Spalletti?
2: Ma adesso bisogna vedere, cioè, il problema della Juventus.
1: Ma lì devi fare questo, cioè, 2 anni di contratto.
2: Appunto, il problema della Juventus sostanzialmente sono due. Uno è chi decide il mercato, ecco, insomma, chiamiamola tra virgolette l'area tecnica della società. Poi ci sarà sicuramente anche quello dell'allenatore e del suo gruppo, però nella società ci sarà qualcuno che dirà ma possiamo prendere questo, quest'altro, quest'altro ancora, perché secondo me vabbè. E ovviamente l'area tecnica della società molte volte ha un vantaggio rispetto all'area tecnica dell'allenatore, del gruppo, di chi li allena, perché sono quelli che comandano, tra virgolette. Ecco, sicuramente è quella. E poi le altre cose, io faccio più in fretta a rispondere, fare una telefonata a Moggi
1: addirittura.
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Quando uno contro l'opinione pubblica che osanna Yıldız come uomo squadra, come uomo leader, e Moggi
1: ti sta risponde, abbracciando in pallomeno.
3: No, ma no, volevo dire che Marocchino è stato tra i primi a esaltare Yıldız, no, quindi adesso sono tutti.
2: Sei stato tra i primi, discreti.
3: Non ne parliamo. Era Pelé, per lui era Pelé. Quindi questo è il risultato finale di un rush finale molto incerto, discutibile.
2: Non fare il ragazzo del testaccio, per favore. Non fare il ragazzo del testaccio.
3: Ma quale testaccio? Io sono italiano e parlo l'italiano, caro Marocchino. Non parlo romanesco, parlo italiano. Poi parlo romanesco quando mi pare. Però ti dico che avete esaltato voi Yıldız, questo è il risultato.
1: Fallo finire, dai. Tu sì, discreti, tu sì.
3: Discreti, ricordati allora, quello che dicevi.
1: Facciamo finire Marocchino, dai.
3: Questo è il risultato.
1: Vai, Marocchino.
3: Di un finale incerto e contraddittorio.
1: Aspetta, fermati un attimo, vai.
2: Che io partecipo alla vostra trasmissione.
1: Ma dai, ma non rompere, dai, cammina, vai.
2: No, veramente. Anche poi sulla digestione dopo 3 o 4 bicchieri di
3: Barbera. Ti sei alzato dal divano
1: dai,
3: adesso.
1: Vai che c'ho un'altra domanda, sbrigati. No,
3: vai, Domenico.
2: Allora, Moggi ha detto, è un funambolo. Come avevo detto io, un individualista. Cioè, un giocatore con le caratteristiche sotto, insomma,
1: quindi vendiamolo a sto punto.
2: Non ho detto vendiamo, ho detto che non è un uomo squadra. Ho detto che non è un uomo, ma veramente dopo tanti anni di radio e di televisione parli proprio così.
3: So, Domenico, però non è che puoi avere sempre la sponda ideale, caro Domenico Marocchino.
1: No. Aspetta, vado da discreti, abbiamo capito, insomma, un funambolo che gioca individuale.
3: Io adesso stavamo scherzando, Domenico non l'ha mai detto.
1: No,
3: discreti? L'ho sempre sostenuto.
1: Discreti sì, dai.
3: Discreti l'ho sempre sostenuto.
1: Sintetico.
3: No, sì, nemmeno lui. No, va benissimo. Allora nessuno.
1: Allora vabbè, va bene.
4: Io dico una cosa. Mamma mia, comunque è stato affrettato dagli numero 10, ma ritengo che in questo momento comunque a prescindere sia comunque proprio per un segnale da dare al futuro, sia l'unico inscindibile in questo momento della squadra della Juventus, pure non essendo un fenomeno, ma anche però c'è da dire una cosa, non c'è nessun allenatore che l'ha mai messo nelle condizioni di rendere al meglio.
3: Se chiedi a Marocchino se si metteva in condizione oppure Marocchino c'ha qualcosa di suo.
4: Lui è chiaramente una seconda punta.
3: Sì, ma non si discute il suo valore che è innegabile, è un talento straordinario che va tutelato, è un patrimonio del calcio in generale. Però non è che puoi avere gli aiutini. Se giochi nella Juventus Football Club devi metterci qualcosa di tuo.
4: Allora puoi tirare fuori ruolo, dai.
3: Va bene, allora parla Marocchino. Parla Marocchino, discreti, ti risponde Marocchino.
1: Marocchino, vai. Bella, mi piace questa discussione. Vai, Domenico.
2: C'è qualcuno che ha qualche annetto, anche se non ne ha tantissimi, ma Mancini, tanto per fare un nome, nel Bologna, e quindi non nella Juventus, ma nel Bologna, come punta, non come esterno,

0: 12 gol, 10 gol, cioè ogni palla giocata sapienza di calcio. Allora, per favore, prima di fare dei paragoni, andiamoci piano. È un buon giocatore, è un giocatore che sicuramente nel, diciamo, nella rosa della Juventus può fare la differenza, ma non è sicuramente un leader.
1: Non è un leader, sono d'accordo.
0: Perché ti sembra Totti con 20 anni?
1: No,
2: non è un leader, e lo dimostra del fatto che sono d'accordo, le punizioni dal limite a tirare a Locatelli, che io ripeterò sempre che definirò questa epoca.
3: Ma Discreti, tu sei veramente
1: Locatelli viene tirato un mezzo per tutto,
3: pessimista dalla nascita. Discreti,
2: più è mediocre che non vince.
3: Il tuo problema è che sei
0: io. Il tuo parere.
2: Questa epoca io la ricorderò come l'epoca
1: di Locatelli.
2: L'era di Locatelli.
1: Beh, allora, aspetta, no, Stefano, Discreti, ti devo fare una domanda perché ho i tempi corti. È giusto che paghi solo Comolli a questo punto? Perché tu prima hai detto Spalletti si deve far sentire. Spalletti nel post partita, l'ultimo, ha detto delle cose, diciamo, sbagliate, abbiamo sotto, però ha detto una cosa giusta, secondo me. Io voglio parlare con Elkan, cioè a me dell'amministratore delegato, parlo direttamente con Elkan.
2: No,
1: quindi è quasi
2: giusto,
1: una sorta di mettiti da parte.
3: No, ma non è così,
1: o no?
2: Ma non è così, nel senso, perché loro forse vuole capire le ambizioni che ha la squadra nel prossimo, anche perché lui è pronto a farsi, come oggi dicevano anche dei colleghi sulla stampa,
1: da parte.
2: Quindi c'è, cioè, lui, io credo che
1: l'ora, così arriva Conte.
2: No, io non parlo di vedolora, non vedo l'ora, perché
1: così
2: secondo me in questo momento Spalletti, se inizia la stagione senza aver centrato nessun obiettivo di quelli prefissati, l'anno prossimo partirebbe con i fucili puntati e come lui.
1: Guarda che arrivano messaggi a noi, proprio
2: esonerato.
1: Arrivano messaggi via Spalletti, licenziato Spalletti.
3: Mamma mia. Guarda, in 10 giorni è cambiato
1: il mondo.
3: Ma metti qualcosa.
2: No, era sbagliato prima, però, ragazzi.
1: Ma è giusto
3: un po' di equilibrio.
1: Ma è giusto che paghi come lì.
3: Domenico, Stefano, fatti sentire, perché qui Discreti
2: Comolli deve andare a casa, ma da prima, non è questo. Quello a prescindere. Quindi alla Juve servirebbe Marotta, Paratici.
3: Ho capito, ma stai parlando delle favole?
2: Parla
3: di cose realizzabili, parla della realtà, dei fatti, delle cose che puoi
1: quindi
3: fare.
1: Quindi tu vorresti riportare
3: sognare.
1: Paratici, perfetto.
2: No, ti sto dicendo, ci vorrebbero dirigenti di quello spessore, che poi possono essere. Che può essere.
3: Sentiamo la saggezza di Domenico, che mi interessa.
1: Marocchino, sei d'accordo anche tu, Domenico?
0: Beh, Comolli è professore di matematica, cioè quando è arrivato sembrava che ci fossero tutte, ma insomma, io posso solo rispondere così a mia impressione. Già mi dispiace che un allenatore dica io parlo solo con, perché gli altri, cioè, non mi sembra elegante. Cioè, io parlo con tutti, sono disponibile con tutti, mi confronto con tutti, poi ovviamente traggo le mie conclusioni. C'è un allenatore che io parlo solo con Elkin, è una cosa che mi trovo non particolarmente.
3: Ma quando l'avrebbe mai detto?
1: L'ha detto, l'ha detto.
3: Ma non parlo solo.
1: Parlo con Elkin.
3: Ha detto parlerò con
1: Elkin.
3: Non è che parlo solo con lui, non ha detto questo.
0: Non ha messo l'aggettivo, vabbè. Ma cioè, io ti dico quello che penso. Spalletti è arrivato in un contesto difficilissimo, ha fatto quello che doveva fare. Quando c'è stato da fare un passaggio superiore, non so se a causa sua, io non sono d'accordo su alcune letture delle partite,
1: certo,
0: però non posso dare tutta la colpa a lui su questo 10% che ti può fare la differenza.
1: Però la dai a Comolli, dai.
0: Ma sa, io la Juventus è difficile da analizzare, perché si ritrova con 4-5 giocatori che hanno pagato 50-60 milioni di euro, che se li devi vendere li vendi a 20 se ti va bene, con una marea di altri giocatori che sono in prestito, che sperano che gli altri li tengano. Cioè, la situazione della Juventus non è facile, ci deve essere qualcuno veramente bravo a scegliere non le prime scelte ma le seconde scelte importanti, perché anche le seconde scelte sono importanti. Io ero la seconda, terza scelta quando ero alla Juventus, perché ero dopo Virgil.
3: Domenico, però è vero, guarda, io sono d'accordo adesso seriamente con tutta l'analisi, le cose che sono state dette, però Domenico, tu sei stato un campione.
0: Fammi
3: concludere. A 4 giornate, io sono d'accordo con la tesi di Marco qui, che lo dice da tempo, a 4-5 giornate dal termine, con 4 punti di vantaggio sulla quinta, tu non puoi non andare in Champions League con X, Pinco Pallino,
1: quello che pare.
3: Z, devi andare.
1: Sì,
3: e non possiamo discutere di Spalletti. Discutiamo d'altro.
0: Senti, ma poi vado, vai, vai. Poi finisco. Ma se, se giocava Gatti tutte queste 4-5 partite, secondo voi
1: faceva meglio o peggio?
0: Che secondo voi, che è un giocatore visto in eleganza, che viene dal proletariato, che fa delle volte delle cose un po' irruente, secondo voi la Juventus avrebbe qualcosa in più?
1: Non lo so, non ti so rispondere.
3: Cioè, Domenico, io volevo dire in buona sostanza che, come hai detto giustamente tu, la tattica, le cose, è vero, ci può essere un po', no? Un errore, una valutazione, discredi, dice, ma come mai presenti con Manes dal primo minuto? Ma non sappiamo la settimana come si svolge. Ma Thuram come sta? Cioè, non è un attore che fa, si dà la zappa sui piedi? Se Thuram probabilmente non parte dal primo minuto,
1: c'è un motivo.
3: C'è un motivo. C'è un motivo, allora, detto questo, però, alla resa dei conti, è Marocchino che fa la differenza. Cioè, voglio dire, se tu non riesci a capire che l'allenatore ti serve... zero, perché sei alla conclusione di un tragitto, di un lavoro. Quindi le ultime 3-4 partite, secondo me la responsabilità maggiore ce l'hanno i calciatori. Senza fare una classifica in generale, una squadra entra in campo, è vero, l'allenatore può sbagliare qualcosa, però
0: non sono d'accordo, sono male assortiti, non sono d'accordo.
3: Lo so, Domenico, però sono male assortiti, ma non trovi un colpo in casa, non metti in difficoltà il portiere della Fiorentina, del Verona. Io non ho visto, cioè, col Verona forse avresti meritato, perché insomma
0: sono male assortiti.
3: Ma ho capito, ma no, non c'è una soluzione individuale che ti può fare la differenza.
2: Visto, cioè, che siamo in chiusura, no? Io volevo dire solamente una cosa. Spalletti è arrivata alla nona giornata sulla panchina della Juventus, quando la il posto Champions si distava 3 punti e lo scudetto 6 punti.
1: Vabbè, ma non lui puoi avuto... fare questo discorso.
2: No, fatemi parlare, voglio dire solo questo. Lui aveva 30 partite per recuperare 3 punti e andare in Champions, per qualificarsi agli ottavi di Champions in Europa e per arrivare in fondo in Coppa Italia. No, se lui va fuori dalla Champions League è un fallimento totale da un punto di vista.
0: Hai ragione.
2: Poi uno gli può dare l'attenuante e dice: "Salt'anno sceglierà lui i giocatori, ripartiamo". Sì, ok, si deve
0: ragione, bravo.
1: No, su questo sono d'accordo. D'accordo. E velocissima domanda e risposta altrettanto veloce. Marocchino, secondo te Massimiliano Allegri che cosa sceglierà tra Napoli, Milan e Nazionale Italiana? Se dovesse scegliere, dammi una motivazione e una scelta. Veloce.
0: Nazionale Italiana, perché è un po' vanitoso. Secondo me è Nazionale Italiana.
1: Nazionale Italiana.
0: Sì, è più stimolante, secondo me.
1: Ok. Poi... Discreti?
2: Penso anche io, e ne sarei anche felice, perché eventualmente rimarrebbe libero Conte per il ritorno a Torino.
1: Ammazza, stai proprio architettato tutto quanto. Sei una roba. Questa me la prendo perché l'hai architettata proprio. Va bene, va bene. Ringrazio Stefano Discreti e il grande Domenico Marocchino. A presto, Domenico. Ciao, ciao, ciao. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, caro Stefano, sempre nel pomeriggio di Maracanà di nuovo. Tanti messaggi sull'argomento precedente. Spalletti non credo sia in discussione, scrive Riccardo. Ha dato un gioco, sì, ma vederla giocare l'impressione è testa bassa e pedalare. Forse spendere meno e meglio gioverà tutti. Massimo scrive, hanno sbagliato i rigori i calciatori, non certo Spalletti. Poi c'è chi scrive, Spalletti con la Fiorentina ha sbagliato la formazione. Poi ci salutano a noi due e un tifoso dell'Inter dice, sto godendo tanto sull'argomentazione che i vostri fanno sul Milan e sulla Juve. Beh, ti credo. Allora, per riguardo Conte, ma vi ricordate quando allenava l'Inter che ha giocato a Torino e gli ha fatto il dito medio a Daniele, quindi tirano fuori le vicende del passato? Per me in quel momento come se lo avesse fatto a me e a tutta la Juve, perciò è meglio che stia a Napoli. Va bene, si va avanti insomma con tutti questi messaggi. Andiamo a dare il buon pomeriggio intanto a Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ciao, ben Federico. Trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Mario Bortolazzi. Ciao Mario, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: In studio c'è Stefano Palomeni con noi e stiamo attendendo anche l'arrivo dalla redazione di Tutto Mercato Web di Lorenzo Di Benedetto, però io voglio andare subito su un tema che abbiamo toccato diciamo nel precedente blocco, ma torniamo anche su quello che riguarda la Juve. E c'è anche Lorenzo Di Benedetto che saluto dalla redazione di Tutto Mercato. Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Ciao, ciao ragazzi, Lorenzo. Buon pomeriggio.
4: Ciao Lorenzo.
0: Senti Lorenzo, ti faccio aprire le danze subito a te, no? Vado sull'argomento che hai scelto. Massimiliano Allegri in questo momento sembra un po' di fronte, potrebbe essere di fronte ad una scelta. Allora, intanto il Milan gioca l'ultima partita molto importante per conseguire la Champions League, ma dipende tutto dal Milan e questo già è un vantaggio in questo momento, l'ultima con il Cagliari. Poi che succede? Rimane al Milan, sceglie il Napoli perché è corteggiato da De Laurentiis, oppure la nazionale, qualora dovesse arrivare la chiamata?
3: Questa è una grande domanda, una grandissima domanda. Partiamo dal fatto che magari la sua sarebbe anche quella di rimanere al Milan, visto che comunque ha iniziato un progetto all'inizio di questa stagione e lo vorrebbe portare avanti. Questa può essere un'idea legata a Massimiliano Allegri. Il problema è che all'interno del Milan, e non raccontiamo niente di nuovo purtroppo per i tifosi del Milan che lo sanno benissimo, ma sono cose che vengono dal passato, cambiano magari i dirigenti ma il caos rimane sempre, ovvero guerre interne in continuazione all'interno appunto del Milan. L'anno scorso parlavamo di Furlani contro Ibrahimovic, poi la spuntò Furlani, è arrivato Tare. Anche Tare fa parte adesso di questa guerra interna dove Ibrahimovic è un pochino più defilato, ma neanche troppo. Quindi bisognerà capire se chi vincerà questa guerra interna, che poi si dovrà in qualche modo chiudere, sceglierà Massimiliano Allegri o comunque sarà colui che è dalla parte di Massimiliano Allegri. E questa è la prima parte. Il Napoli rischia di rimanere col cerino in mano perché Sarri andrà all'Atalanta 99%. Quindi il Napoli deve chiaramente trovare qualcun altro. Improbabile che il Napoli vada a bussare alla porta del Milan per chiedergli Allegri, quindi dovrebbe aspettare casomai il divorzio Allegri-Milan e poi virare su Massimiliano Allegri. Per quel che riguarda la nazionale, secondo me in questo momento le quotazioni di Conte sono molto molto in rialzo rispetto a tutti gli altri. Okay. Perché Conte comunque ha preso una decisione forte un mese fa comunicando a De Laurentiis che sarebbe andato via, quindi se facciamo uno più uno e torniamo alle parole di De Laurentiis di un mese e mezzo fa, due, quando disse Conte me lo deve dire adesso se vuole andare in nazionale perché io devo avere il tempo di trovare il sostituto, ecco, visto che Conte l'altro giorno ha detto, ho comunicato a De Laurentiis un mese fa la mia volontà e la diremo dopo la fine del campionato e non la dirò oggi per rispetto al presidente, capiamo che secondo quello che si può trarre da tutto questo ragionamento, Conte credo abbia avuto delle rassicurazioni anche per la panchina nazionale, quindi questo è il quadro.
0: Questo è il quadro che ci hai messo sul piatto. Allora, Mario Bortolazzi, vengo da te. Quale sarebbe la scelta migliore secondo te per Allegri? Rimanere al Milan, oppure se ci fosse una proposta del Napoli andare lì, oppure la nazionale, sempre di fronte ad eventuali proposte. Quindi dalla parte del tecnico quale sarebbe la scelta migliore?
2: Ma è difficile dirlo. Sai, lui se andrà come deve andare, quindi che il Milan riuscirà a centrare l'obiettivo della Champions, lui quello che all'inizio, quello che aveva promesso all'inizio l'ha mantenuto, o quantomeno diceva a noi interessa arrivare nei primi quattro se non sbaglio, giusto? Rientrare nella Champions per il Milan sarebbe importante, così è stato. Però come avete detto voi, queste guerre interne sicuramente sono un po' logoranti, un po' penalizzanti, però dal momento che Allegri ha centrato l'obiettivo, penso che lui abbia, diciamo, il coltello dalla parte del manico e possa decidere anche eventualmente chi può restare o andare via nel Milan.
0: Quindi tu dici centrato l'obiettivo e lui nella posizione di forza può decidere di rimanere, e scegliendo anche chi deve rimanere, questo è un po' il concetto.
2: Sì, penso di sì, e poi probabilmente dovrà chiedere anche qualche rinforzo, perché attuale ha bisogno di giocatori di un certo livello. Io sono stato a vedere Genoa-Milan e sinceramente qualità nel Milan ce n'è poca in questo momento. Se uno deve affrontare la Champions con questa squadra, con tutto il rispetto per i giocatori che ci sono, non fa tanta strada. Il Milan è abituato ad avere giocatori,
0: certo, di altro
2: di qualità, esatto, di spessore più importante, di qualità tecniche elevate, insomma, ripeto, con tutti bene che posso volere i giocatori, però non tutti, anzi pochissimi sono da Milan in questo momento.
0: Federico Bertone, mi lascio Stefano per ultimo.
4: No, io ho ascoltato il quadro che ha fatto Lorenzo di Benedetto e credo che sia corretto. Da quello che so io, Massimiliano Allegri è orientato a lasciare il Milan. Quindi io non so se l'andare in Champions o meno cambi le cose. Quello che forse può cambiare le cose è un colloquio con Cardinale, che sicuramente lui ha già avuto e ha quotidianamente, anche perché Cardinale adesso in questi giorni è qui, quindi immagino che i due stiano parlando, abbiano già messo giù dei discorsi per il futuro. Quindi forse l'idea di poter gestire in qualche modo, dirigere l'anno prossimo il mercato potrebbe allettarlo. Ma io credo che lui stia cercando di trovare un'altra sistemazione.
0: E quale sarebbe, a tuo giudizio, Federico? Supponiamo
4: la nazionale. Marco, lui vorrebbe andare in nazionale, da quello che so io, però non dipende solo da lui. Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo le loro pedine, ovviamente pensando che il presidente federale sarà Malagò. Probabilmente ad oggi quello che ha più probabilità di riuscirci è Antonio Conte, per tutta una serie di motivi. Però io credo che Allegri, se dovesse stare a Milan, sarà anche per mancanza di alternative, perché Allegri so che sta guardando intorno da diverso tempo perché non è soddisfatto. Però probabilmente anche al Milan non sono pienamente soddisfatti di lui, a prescindere poi da questo quarto posto, terzo posto, quello che sarà.
0: Stefano, tu come la vedi? Perché potrebbe guardare intorno, c'è il Napoli, c'è la nazionale, se decide di non rimanere, no?
5: Allegri.
6: Beh, ci sono queste, insomma, voglio dire, quello che ha detto Lorenzo, poi anche ribadito Federico, insomma, voglio dire, secondo me, Champions o non Champions, Allegri rifletterà a lungo, insomma, non...
0: Se rimanere
6: non è un discorso, secondo me, economico in questi casi, ma è un discorso di fidarsi di dove andremo, dove andiamo, che facciamo, eccetera, eccetera. Di prospettive, di obiettivi. Insomma, mi sembra un po' andare avanti senza crederci poi tanto, nel senso che sì, la qualificazione in Champions ci garantisce un tot, questo flusso, diciamo, finanziario economico, però da un punto di vista sportivo, quali sono le ambizioni? Cioè, Cardinale, insomma, io l'ho letta l'intervista, mi sembra uno che voglia fare le cose poi serie, poi vedremo, insomma, capisci, Marco? Non...
0: Sembra anche orientato, insomma, a tutelare Allegri.
6: Esatto, quindi voglio vederci chiaro, se da questo colloquio, da questo incontro a fine campionato ci sarà più chiarezza, probabilmente resterà, altrimenti se ne sarà. Ma... Sono Champions o non Champions? Capisci?
0: Sì, per me la valutazione la fa anzi, se va in Champions può anche dire io l'obiettivo l'ho raggiunto, adesso non mi piace com'è qua la situazione, prendo e me ne vado, però intanto l'obiettivo l'ho raggiunto, cioè posso andare via avendo raggiunto un obiettivo, Lorenzo, che questo poi che si era almeno detto all'inizio sul Milan. Se dovesse andare via, però, visto tu ci hai fatto il quadro, a quel punto lì qual è la situazione più dominante che potrebbe, diciamo, prendere in considerazione? Napoli o nazionale? Allora,
3: come?
0: Napoli o nazionale, qualora dovesse decidere di andare via, no? Cioè, mettiamoci un attimo, quale converrebbe a lui se ci fosse il corteggiamento di tutte e due le situazioni forti, ci deve essere la parte.
3: Non è la questione di cosa converrebbe, secondo me è la questione di cosa vorrebbe Massimo Allegri. Come diceva Federico poco fa, Allegri la panchina della nazionale gli fa una gola incredibile, ma perché fa gola a tanti, perché comunque non vai a prendere una nazionale che ha vinto 6 mondiali di fila e quindi c'è la possibilità di fare un disastro. Qui la prendi una nazionale che ha fatto 3 disastri di fila e quindi hai tutto da guadagnare. E puoi diventare, insomma, un allenatore immortale come sono in pochi ad esserlo per quel che riguarda il percorso da commissario tecnico. Quindi secondo me Allegri preferirebbe andare in nazionale senza dubbio, però il posto è uno e quindi bisognerà vedere chi lo prenderà. Perché poi il rischio è quello di rimanere un po' fregati, no? Perché questa data cerchiata di rosso sul calendario, che è il 22 giugno, il giorno dell'elezione federale, del presidente federale, è un giorno abbastanza in là nel calendario delle società di Serie A.
0: Esatto.
3: Creare un progetto, capito? Quindi
0: siamo quasi vicino all'inizio del ritiro delle squadre.
3: Esatto.
0: Insomma, non siamo lontanissimi se facciamo due conti, 22 di giugno le elezioni, poi perdi qualche altro giorno per scegliere il CT, sei arrivato praticamente a fine mese. Sì. I primi di luglio, se non ricordo male, Lorenzo, iniziano i ritiri delle squadre per preparare la prossima stagione, quindi...
3: Iniziano i ritiri senza i nazionali, perché
0: sì, senza i nazionali, però...
3: Senza i nazionali, tranne gli italiani, mettiamolo sia chiaro. Che gli italiani volevano essere pronti direttamente a luglio e quindi dice no, al mondiale non ci andiamo, almeno siamo pronti per la prossima stagione. È stato questo ciò che hanno pensato i nostri eroi nella serata in Bosnia.
0: Questo sì, questo assolutamente. E Mario Bortolazzi, vengo un attimo da te. Qualora io vi butto giù uno scenario di questo tipo, supponiamo che Allegri va in nazionale, c'è Conte, a quel punto a quel punto.
2: Ma,
0: e qui per esempio io ti posso dire che raccogliamo diversi messaggi di tifosi da Juve che non sono proprio soddisfatti di rivedere Spalletti il prossimo anno, cioè queste ultime partite hanno cambiato l'atteggiamento, non c'è il rischio di rivederlo, cioè di trovare un Conte che si riavvicini alla Juventus?
2: Ma può succedere di tutto, da Spalletti, come hai detto a te, tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi rivedere Conte può essere per loro così motivo di entusiasmo, però non lo so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so,
0: sei non meno vedo propenso per il ritorno, tu dici?
2: Sì, io non sono dell'idea che Conte possa tornare alla Juve. Secondo me va in nazionale.
0: Ok, quindi tu lo vedi orientato lì.
2: Sì.
0: E a quel punto, se Allegri non rinuncia al Milan, lo vediamo al Napoli.
2: Napoli sentivo parlare anche di Italiano, sentivo parlare anche di un altro, di Palladino, magari fosse un po' acerbo per una piazza così importante come Napoli, ma in questo momento veramente regna un po' il caos, diciamo, non c'è, a parte due o tre panchine, le altre mi sembra di capire che ci sia, ci sarà un bel verso, come si suol dire.
0: Sì, sì, sì. Anche tu lo escludi dalla, con Stefano, da Conte, Juventus, oppure ti lasci una finestra aperta?
6: Ma
0: lì,
6: sai, ci possono essere 3.000 scenari, tanti scenari, ecco. Tra questi anche si può prevedere un Conte alla Juventus, cioè non mi sento di escludere nulla, però insomma Conte, ritorno di Conte alla Juventus non lo vedo agevole per una serie di motivi, cioè, non vedo ecco questo, cioè, se noi pensiamo a Spalletti che magari incontra Elkan, si sono detti allora avete, se no avete qualche dubbio su di me, io posso anche risolvere. Oppure mi garantite un sostegno da un punto di vista anche della campagna acquisti, che deve essere, non è che chiedo la luna, però cerchiamo di fare le cose, no? Seguendo una logica. E perché Conte dovrebbe tornare alla Juventus se Spalletti magari, ecco, non sarebbe accontentato? Questo mi sfugge. Cioè, perché Conte dovrebbe accettare quello che Spalletti, tra virgolette, potrebbe non accettare? Conte va via da Napoli probabilmente perché, vabbè, si è chiuso un cerchio, una cosa, ma perché il contenimento dei costi del De Laurentiis sta andando verso una parte, e Conte dice vabbè, allora se è così io no. Cioè, abbiamo sempre visto Conte come quello esigente, quello che vuole un mercato importante, certo. Diciamo disponibilità economica per investire e rafforzare la squadra, e perché dovrebbe andare alla Juventus in questo caso, che ha speso una barca di soldi in tre anni, non ha raggiunto alcun risultato, adesso lo vedremo l'ultima di campionato. Cioè, mi sfugge questa cosa qua. Tu perché dici, Spalletti per va via e Conte dovrebbe dire sì, torno di corsa a Torino, per quale motivo?
0: Lorenzo, stavi dicendo no quando hai sentito Spalletti e il messaggio degli ascoltatori.
3: Ma si torna sempre al solito discorso che ormai sto facendo da giorni. Non ci sono progetti in Serie A. Se ho a ogni minima difficoltà, che può essere grande dal punto di vista economico, può essere un danno dal punto di vista economico, però si gira pagina e si prende una pagina bianca e si ricomincia a scrivere per l'ennesimo anno zero, non andrai mai da nessuna parte, non c'è soluzione. I progetti si costruiscono anche attraverso i fallimenti, quindi la Juve ha deciso di puntare su Spalletti, e allora vada avanti con Spalletti. È inutile dire no, siccome
0: senza Comolli, però
3: senza Comolli, ma Comolli mi devono spiegare loro il giorno in cui hanno scelto di prendere questo signor nessuno che cosa avevano in testa di fare, perché guarda, l'unica cosa su cui posso essere veramente contento di me stesso è di averlo offeso, chiaramente tra virgolette, dal primo all'ultimo giorno Comolli.
0: Perché offeso no, diciamo criticato.
3: Dal primo all'ultimo giorno, il giorno che è arrivato ho detto ma questo che cosa viene a fare, e oggi che va via, insomma oggi no, andrà via lunedì, diremo, cioè ci chiederemo ma questo cosa l'hanno preso a fare, quindi però è proprio stata una cosa completamente senza senso.
0: Sì, l'errore, diciamo l'errore.
3: La testa che salterà sarà quella di Comolli. E che quindi la Juve, se ha scelto Spalletti, vada avanti con Spalletti. Inutile andare a prendere Conte che poi dopo...
5: Ciao Daniele!
7: Ciao a tutti, grazie per l'invito, sempre un piacere.
5: No, grazie a te. Senti Daniele, ti voglio chiedere subito una cosa. Storia di calcio, no? Se tu avessi in questo momento la possibilità di tornare indietro nel tempo, quale storia vorresti rivivere subito? Tua, naturalmente, eh?
7: Beh, la vittoria di Coppa Italia col Torino, ecco, l'abbiamo vissuta come se fosse, anche se vai a vedere l'ultima volta che il Torino ha vinto qualcosa, parliamo del 93, ed è stata un momento talmente importante per me, anche perché insomma sono riuscito anche a fare gol, due assist nella finale con la Roma, quindi sono stato anche un po'...
8: C'è tanta confusione al Milan, questo lo sappiamo, e io prima sentivo Stefano che citava l'intervista di Cardinale. L'intervista di Cardinale effettivamente, se la leggi, è anche interessante, ma c'è un problema, Stefano, è la stessa identica intervista che fece nel 2024. Addirittura la Gazzetta dello Sport fece una prima pagina identica due anni fa. Era, mi pare, Milan ti cambio, e stavolta è cambio il Milan. Sì. Adesso le stesse identiche cose, cioè il problema è che bisogna poi capire se le cose che vengono dette servono per tenere buona la piazza o se sono reali. È per questo che io credo che comunque Massimiliano Allegri, che lo ribadisco, ha comunque delle responsabilità per quello che nel Milan quest'anno non è andato. Però io credo che lui non voglia fare un altro anno al Milan, a meno che non abbia una totale mancanza di alternative. Perché Allegri, noi l'abbiamo visto anche negli anni della Juventus, parlo della Juventus bis, Allegri ha accettato di rimanere in qualsiasi condizione alla Juventus, nel senso che per carità, ci mancherebbe, un professionista e tutela i propri interessi, però Allegri quando ha un contratto difficilmente fa la prima mossa.
6: Vero.
0: Vabbè, staremo un po' a vedere. L'ultima e vi saluto, Mario Bortolassi, parto da te, vado un attimo su tutto mercato web perché prendo questo spunto proprio a chiudere così. Roma con la Champions, ecco il rinnovo di Dybala, lunedì potrebbe arrivare l'annuncio, anche la Roma è un passo dalla Champions League e dipende tutto dalla Roma nell'ultima partita contro il Verona, un prolungamento del contratto con dai due e mezzo per ingaggio a stagione più dei bonus legati alle presenze, giusto? Procedere così, Mario, giusto rinnovare a Dybala?
2: Ma penso che lì sia anche una scelta dell'allenatore, soprattutto se Gasperini ritiene che con la Champions Dybala gli può tornare utile in alcuni frangenti, perché abbiamo visto titolare e continuità Dybala mi sembra che non... sono due cose che non riesce a fare, un po' per infortunio, un po' perché a livello fisico non è così forte, però quando entra, quando la squadra avversaria comincia a essere un po' in difficoltà a livello fisico, lui tecnicamente
0: fa la differenza.
2: La palla la sa dove mettere, come giocare, è importante negli assist, nelle rifiniture, e quindi potrebbe accettare un ruolo così d'accordo con l'allenatore.
0: Sei d'accordo, Federico?
8: Sì, io qualche perplessità ce l'ho, ne avevamo anche parlato la volta scorsa. Io ero convinto che Dybala che la Roma non gli avrebbe rinnovato
0: però
8: il contratto,
0: c'è una richiesta specifica di Gasperini quindi...
8: infatti faccio mea culpa, dico che a queste cifre ci può stare, perché noi parlavamo delle vecchie cifre,
0: certo,
8: chiaramente
0: certo.
8: Un contratto annuale a 2,5 milioni, se la Roma andrà in Champions League, secondo me diventa una cosa comprensibile. Perché comunque è un giocatore forte,
0: sostenibile,
8: gioca.
0: Sì.
8: Certo. Sì, sostenibile, fa un anno, che è l'anno del ritorno in Champions, sempre che la Roma ci vada, ancora manca una partita, però insomma... è un giocatore che se viene gestito quelle 25-30 partite stagionali te le fa anche bene, perché la sua qualità non è in discussione.
0: Bene, Lorenzo, e chiudiamo.
3: No, insomma, vediamo quello.
0: Sei perplesso.
3: Vediamo quello che succederà con Dybala, che è vicinissimo al rinnovo. Sottoscrivo quello che ha detto Mario, ovvero che la scelta è di Gasperini, ma ci mancherebbe altro, cioè dal momento in cui la Roma ha detto Gasperini in, Ranieri out, adesso decide tutto Gasperini. Gasperini in questa stagione ha sempre detto che Dybala lo farebbe giocare anche con una gamba sola, che lo avrebbe preferito a prima punta a chiunque aveva in rosa prima di Malen. Anche se Dybala faceva una fatica tremenda a giocare prima punta, e quindi Gasperini vuole Dybala, ma chiunque vorrebbe Dybala. Va gestito, è chiaro che non sono cifre mostre quelle del nuovo contratto, e quindi ci sta, e io comunque insomma un giocatore come Dybala lo terrei sempre, poi se ti gioca bene lo prendi per le partite. Se te lo puoi permettere, insomma, Dybala, io tra averla e non averla, anche per sole 20
0: c'è partite, differenza, c'è differenza, certo. Stefano, c'è differenza.
6: Vabbè,
0: no?
6: Direi.
0: Quindi considerando che poi devi fare la Champions, sei un giocatore comunque di qualità, credo che sia da gestire,
6: però insomma è meglio averlo che non averlo.
0: Sì, considerando anche... Va bene, Mario Bortolazzi, grazie per essere stato con noi, un abbraccio,
2: ciao,
0: grazie.
2: Stefano, buona giornata a tutti, grazie.
0: Grazie a Federico Bertone.
6: Ciao Federico.
0: A presto Federico, grazie, e come sempre grazie a Lorenzo, e ci vediamo
6: ciao
0: domani.
6: Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo,
6: ciao,
0: un abbraccio
6: ragazzi.
0: A Lorenzo Di Benedetto e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo break e torniamo perché apriamo un capitolo tra pochissimo nuovo.

0: Bene, allora siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio anche a coloro che ci seguono in TV, quindi canale 61, 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV e Italia 7 in Toscana. Allora, caro Stefano, altro argomento che andremo ad affrontare è quello che insomma che sta succedendo, che continua a succedere in casa Lazio. Ieri insomma c'è stata una sorta di ciliegina sulla torta, pesantissima da digerire, male di Lotito. Allora ne parliamo un attimo con professor Pino Capua. Ciao Pino, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Pino. Ciao, ciao Stefano, ciao Marco.
0: Claudio Anellucci, ciao Claudio.
3: Ciao Claudio.
4: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, scusate, buongiorno, buon pomeriggio al professor Capua. Ciao bello mio.
0: E poi c'è Stefano Mattei con noi. Ciao Stefano.
3: Ciao Stefano.
5: Un saluto a tanti e tanti tanti amici. Buongiorno a tutti.
4: Mamma mia, parter de roi oggi, mamma mia.
0: Io mi taccio, vi lascio soltanto la parola a voi. No, voglio un attimo mettere, posso così, in grafica che abbiamo preparato, quello che sono state un po'. Allora, vi devo dire una cosa: noi ieri avevamo fatto un approfondimento che mi era molto piaciuto, condiviso con Stefano Impallomeni, era presente anche Guido Paglia qui, dove Guido aveva proposto ieri un qualcosa per cercare di ricomporre un po', trovare una strada per provare a ricostruire qualche cosa, ma non tanto dal punto di vista tecnico o dal punto di vista del mercato, quanto di questo rapporto, di questa situazione tra tifosi e presidenti. Era uscita una cosa molto, secondo me, anche accettabile, no? Lui ha detto: in questo momento non chiedo a un presidente di togliergli la proprietà, perché non si può fare, ma di farsi da parte, mettere qualcuno in carica, un po' come fece Gragnotti con Zoff, un personaggio che possa, diciamo così, anche avere empatia con i tifosi e costruire un rapporto e cercare di in qualche modo di ridare, no, una dimensione a tutto quanto. Era tutto bello, finisce la trasmissione, arrivano le parole di Lotito, dico: che te vuoi costruire? È impossibile, qui non c'è modo di costruire, qui più che altro si va verso la distruzione ulteriore, perché ieri Lotito dice, abbiamo messo in alcuni virgolettati, se i giocatori avessero i miei attributi, puntini puntini, ha detto anche che si cagano sotto, quindi era riferito a tutte le partite, la Coppa Italia e quello che è successo. Se non vogliono venire, non vengono, forse a Roma sono pochi, si riferiva ai tifosi, e questa è un'altra mattonata. Poi dice: Sarri ha un contratto, chiedete a lui, quindi come dire, non sarà questo, però è una trattativa e ci può stare, vabbè. E poi ha messo in mezzo pure la Roma, Friedkin un fantasma, io invece ci sono sempre. Quindi, come dire, andiamo pure a crearsi un problema dall'altra parte. Io lo dico subito e vi lascio la parola, parto da...
4: Marco, scusami, prego. Ti sei dimenticato forse la frase più grave.
0: Quale? Perché insomma ieri...
4: Mi scuso per la pusami, prego. Ti sei dimenticato forse la frase più grave.
0: Quale? Perché insomma ieri...
4: Mi scuso per le parole che non sono... diciamo di mio dominio pubblico, non mi appartengono per educazione, purtroppo, però le ha riportate riferito un senatore della Repubblica e quindi io le riporto, e cioè io faccio anche l'ammortizzatore sociale.
0: Ah, sì.
4: I stronzi, scusate, ripeto, non è nella mia educazione, ma l'ha detto il presidente Lotito, se no con chi si sfogano, riferito ai tifosi della Lazio.
0: Sì, che era poi il pezzo che dice i Friedkin, invece Friedkin è un fantasma, quindi concludeva così la frase.
4: Però i termini hanno un peso.
0: Sì, sì, no, assolutamente, ma tutto ha un peso. Allora, io non so che cosa aggiungere, perché è mortificante tutto quello che stiamo vedendo e sinceramente so come se ne esce. Lascio a voi il vostro pensiero, naturalmente sempre in maniera, diciamo così, tanto non c'è bisogno di dirlo, ognuno può esprimere il suo pensiero, opinione, lo so. Pino, voglio cominciare da te.
2: Allora, mortificante mi pare che l'hai detto tu, e sì, io sinceramente lo ribadisco. Io faccio un discorso a monte che fa parte della mia crescita professionale, la crescita di vita. Io ho impostato la mia carriera di medico comunque in un contesto sportivo, facendo prima il giocatore, poi il medico dei giocatori e poi il dirigente dei giocatori, perché comunque adesso nel ruolo che ricopro attualmente, ovviamente faccio parte di una dirigenza federale, certo, che si occupa di una materia estremamente delicata e quindi percorso molto, molto, come posso dire, attento a determinate cose, attento all'etica, attento all'educazione, attento a tutto quello che è il rapporto nei confronti di chi ti permette di vivere questa gioia, perché per me andare ancora la domenica a vedere le partite, girare per i campi e andare a vedere tutte le squadre, non solo la Lazio, è una gioia,
0: sì,
2: è una passione, è un modo per vivere bene un momento di sport. Allora, nel momento in cui tu questo momento di sport lo mortifichi, e torniamo sulla parola di prima, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché se no non me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe ovviamente in teoria essere una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima. L'impressione è che queste frasi, queste cose che ho letto, non siano fatte da lui, oppure non so bene che cosa possa essergli successo, sinceramente.
0: Allora, vado da Stefano Mattei.
4: Guarda, io sono abbastanza chiaro e diretto e ho un'idea ben precisa. La situazione è grave, è irriversibile e sì, sta diventando pericolosa per sì, tante ragioni, perché queste continue provocazioni con termini che, ripeto, non mi appartengono, stanno creando e generando una situazione incandescente nella capitale. Io a questo punto mi rivolgerei e invito la politica e le istituzioni ad intervenire nei confronti di una persona che sta provocando migliaia di persone con frasi e parole che abbiamo riportato. A questo punto mi riferisco alle istituzioni. Quando parlo di istituzioni, Federcalcio, Lega, prefetto, questore di Roma, e quando parlo di politica parlo del Presidente del Consiglio, del Presidente di Forza Italia, del capogruppo più del Senato che della Camera. Qualcuno deve intervenire prima che sia troppo tardi.
0: Vado anche da Claudio Anellucci.
1: Devo respirare, devo fare un sacco di respiri prima, perché io pensavo fino a qualche mese fa di essere su Scherzi a Parte. Invece io credo che qui la situazione sia diventata a parte insostenibile, ma ha ragione Stefano Mattei, è anche pericolosa, perché continuamente c'è una provocazione, e non è che tu qui stai provocando una persona soltanto dando dello stronzo come ci ha dato lui, ma a parte che è un onore da dello stronzo lui, insomma, da una parte mi entra e dall'altra mi esce, però credo che qui si stia rasentando proprio il barile, ma il barile già si è bucato e non c'è più possibilità di tornare indietro, perché anch'io ieri ho sentito le parole di Guido, ma già voglio dire, già un colloquio, già qualcosa con lui sarebbe del miracoloso, ma subito dopo abbiamo sì, capito e abbiamo sentito.
0: No, ma io ci sono rimasto malissimo, Claudio, sai perché? Perché l'intenzione che ieri era, Stefano è qui presente, noi tutti i giorni cerchiamo di fare degli approfondimenti anche qualche volta in maniera leggera, qualche volta in maniera più profonda, e ieri devo dire che Guido, insomma, è sempre stato uno, correggetemi se sbaglio, insomma, che le cose non le manda a dire. Quando è venuta da lui questa cosa, io l'ho apprezzata, perché mi sembrava una proposta, certo, quasi tutto sommato interessante, quasi cerchiamo di ma per il bene della Lazio, perché poi vedere un ambiente così, una squadra abbandonata, una squadra che deve sprofondare quasi nella gioia dei tifosi perché ce l'hanno con il presidente, e questa, per me, io lo dico, ragazzi, a me mi ferisce perché la storia della Lazio è stata una storia di alti, di bassi, ma c'è stata sempre la vicinanza dei tifosi, sempre.
1: Marco, sì,
0: scusami, ti lascio subito la parola. E vedere questa proposta da parte di Claudio mi era piaciuta, tant'è che la stavo anche, diciamo così, tra virgolette, insieme a Stefano, anche un po' sponsorizzando, no? Troviamo un punto. poi esco da qui, finisce la diretta, arriva sta ammazzata, cioè io dico allora è inutile, da parte mia ve lo dico, la sto affrontando, ma io non ne a me mi fa proprio fatica parlare di sta cosa, parlare della Lazio, parlare della Lazio, di questa cosa qui mi fa fatica, cioè io non ne voglio quasi più parlare, cioè ma che cosa vuoi dire, cosa si può dire?
2: Posso intervenire un attimo?
0: Sì, prego.
2: Il discorso ancora peggiore è che comunque lui parla senza avere nessun tipo di interlocuzione con chi gli fa le domande. Perché? Perché ci sarebbe ovviamente la possibilità di contraddirlo o comunque di dirgli che sta dicendo delle cose non solo offensive ma anche non vere. Mentre invece purtroppo è monocorde la cosa. Lui parla, nessuno lo contraddice e nessuno gli ribatte. Quindi una delle strade che secondo me dovrebbero essere percorribili è che qualcuno con tipo appunto Guido Paglia o tipo qualcuno che ha cognizione di causa possa metterlo nelle condizioni di entrare in contraddittorio, anche se ci vuole poco a contraddire quello che dice il presidente Lotito, però questa è una delle situazioni, perché lui parla, i giornali o comunque i siti scrivono e nessuno dice il contrario.
4: Nino, ieri c'è stata, ne potrei dire sì, elencare 100 di frasi ridicole, ma una è veramente divertente e fa sorridere, quando ha detto il presidente Lotito, udite, la Lazio fra qualche anno entrerà nel Nasdaq, varrà 1,5 miliardi, con lo stadio 1,5 miliardi, varrà 3 miliardi di euro, cioè fra 5, 6, 7 anni la Lazio vale più del Real Madrid. Ma sì, di fronte a certe frasi, ma di che cosa vogliamo parlare?
0: Guarda, questo il problema
4: è fuori controllo, è letteralmente fuori controllo.
0: Claudio, finisci perché voglio sentire anche Stefano qui con me, dai.
3: Sì, no, ma guarda, tu hai ragione quando dici che è vomitevole continuare a parlare di queste cose, e Guido e Pino ha ragione quando dice che non ha il contraddittorio, lui si fa le domande e si dà le risposte, è come siamo di fronte a una persona che ha dei seri problemi, perché in questo momento non c'è proprio più possibilità di colloquio con un personaggio del genere, anche perché quello che abbiamo visto in questi giorni è dell'imbarazzante, cioè io da tifoso e poi da operatore del settore io credo che non ho mai visto un derby in queste condizioni, cioè è umiliante, ma soprattutto per me, se fossi il presidente del club sarebbe umiliante, pensa per noi tifosi cosa ci ha costretto a fare. No?
0: Io l'unica cosa, e lascio la parola a Stefano, quasi una sorta di appello, Stefano, che nessuno si lascia cadere in una a queste provocazioni non bisogna rispondere, questo vale per tutti, cioè soprattutto per i tifosi, che nessuno compia diciamo così dei gesti,
4: quello che ho detto io prima, Marco,
0: perché
4: bravo.
0: Poi sai, incontri quello mezzo strano che
6: siamo,
0: esiste,
6: siamo in un periodo molto delicato,
0: siamo in un periodo generale, molto delicato generale, Stefano, quindi io mi appello
6: dove
0: veramente a non rispondere
6: fine,
0: a nessun tipo di
6: provocazione. L'avversione, l'odio monta ed è difficilmente gestibile, insomma adesso non andiamo oltre, ma insomma
0: sì,
6: sai a cosa mi riferisco,
0: sì, assolutamente,
6: arrivano internazionali, sì. Insomma stiamo proprio andando fuori di brocca, come si suol dire. Detto
4: tra
6: questo,
4: le righe, penso di essere stato chiaro.
0: No, sei stato chiarissimo.
6: Detto questo, che cosa ti devo dire, Marco, se non analizzare e considerare un quadro, una vicenda molto triste,
0: sì.
6: Insomma adesso da chi è coinvolto, chi è tifoso, chi ha il sentimento nei confronti di questa squadra, ma anche chi non è coinvolto, è un qualcosa senza precedenti,
0: no, mai visto,
6: che secondo me qua è una cosa mondiale,
0: non è mai esistita,
6: perché una non presenza costante dei tifosi allo stadio, ma non soltanto, questa separazione che poi è un divorzio di fatto, perché ci sono due rette parallele, Lotito da una parte, la maggior parte della tifoseria biancoceleste dall'altra, e sono due rette mai così distanti, parallele, in cui non si scorge, è impossibile trovare un punto di incontro e di congiunzione. Quindi siamo alla Red Razionem di una storia che secondo me meriterebbe poi in futuro una sceneggiatura di un film, ma non sto senza ironia lo dico, perché è qualcosa di clamorosamente sociale, è un fenomeno che sta andando oltre.
0: Sì, sì.
6: Cioè, interessa.
4: L'horror e il dramma.
6: Lo dico senza ironia, cioè è qualcosa che non lo so quanto, secondo me è una cosa che senza soluzioni di continuità.
0: Guarda,
6: perché da una parte lui dice i tifosi, vabbè, non vengono uguale. Io non lo so, ditemi voi, una squadra di calcio, no. Io faccio calcio in generale, sono un presidente di una squadra e non ho i tifosi la domenica.
4: Come fai? Come fai? Il ristorante ma non vuole i clienti a tavola.
6: Sì, quindi
0: no, ma è una cosa, è ma poi sai cos'è?
3: Ricordiamoci, la protesta è civile, ricordiamoci.
0: No, la protesta, allora guarda, ti dico Claudio, la protesta è civilissima, poi se tu mi chiedi Marco, tu la condividi? All'inizio sì, ma io faccio fatica a abbandonare la squadra, cioè non rientra, no. Cioè, però io rispetto questa scelta, cioè la rispetto completamente, però faccio fatica perché non lo so, vengo da un altro tipo di situazione, quindi
3: però... Ma tutti noi, Marco, tutti noi, però esatto. Il problema è che tu la protesta continui a farla civile quando
0: sì.
3: Dall'altra parte c'è uno che continua
0: esatto,
3: a insultarti.
0: Esatto, no, è questo. Cioè io vi porto un esempio che
4: vi rendete conto i termini usati?
0: No, ma siamo qua, non ci ritorniamo perché li abbiamo snocciolati tutti.
4: Io soltanto ricordato.
0: No, io ti dico una cosa, Stefano Mattei, perché sono due Stefani, devo stare. Allora, tempo fa abbiamo avuto qui, abbiamo visto un Cairo che veniva messo sotto torchio dai giornalisti, perché anche Cairo sta passando un momento difficile con la tifoseria, eccetera, no? Però io ho visto la compostezza di una persona rispondere al giornalista a domande anche taglienti, cattive, cioè cattive sportivamente parlando, ma gli rispondeva in maniera comunque
4: ma hai usato certi
0: da professione. Esatto, ma io non l'ho mai sentito insultare i tifosi, gli stessi giornalisti che possono sbagliare la domanda, possono essere invadenti, possono quello che volete, però ci deve essere un rapporto, ci deve essere un modo di replicare,
4: rispetto.
0: E non c'è,
6: questo non ci sono dubbi.
0: E questo è disarmante.
6: Poi l'altro aspetto
0: ma
6: di tutte le parole,
0: ragazzi,
6: che insomma hai evidenziato, no, in queste dichiarazioni che hanno fatto rumore e notizia naturalmente al presidente, c'è anche quella però da parte sua di invocare, cioè voglio dire, lui dice il tifoso di oggi, io capisco, pensa all'oggi, ma bisogna portare pazienza perché lui, credo, ho letto così, nel 2027 a novembre stipulerà,
0: finisce di pagare
6: e quindi entreranno in cassa altri 30 milioni
4: ancora.
6: Stefano,
0: sì.
6: Poi dopo esprimerai quella la tua opinione, quello che dice lui, e dice praticamente, questo è l'aspetto secondo me anche filosofico, sociale, sì. Cioè che lascia nel dibattito un qualcosa di interessante, ma lo dico senza ironia, quando dice l'immortalità, perché io voglio l'immortalità della Lazio, insomma,
4: Lazio è mai morta in 120 anni, certo.
6: No, l'immortalità della Lazio oltre me,
0: sì.
6: Quindi
0: sembra un po',
6: però è un aspetto da cioè, forse lui ha un disegno che ancora il tifoso laziale non coglie fino in fondo, adesso non ti so dire, però c'è questa incomunicabilità tra le parti che io non so se è risolvibile nel breve periodo. Io credo che ci sia una costante. Io sono curioso di capire come partirà la Lazio il prossimo anno allo stadio, cioè se ci saranno i tifosi o meno. Però lui dice se vogliono venire vengono.
2: Zero abbonamenti,
6: allora...
2: zero pubblico
6: e allora finisce
2: zero possibilità di fare campagna acquisti o cose del genere, perché la Lazio con il prossimo campionato non partirà, o comunque partirà in condizioni di grande disagio, a meno che non succeda qualcosa in questo periodo che può cambiare la vita di tutti, ma questo qualcosa dipende sempre da lui, non può dipendere da nessun altro.
4: Fino fra 10 giorni la Lazio saprà se potrà fare mercato a costo zero o a mercato libero, che io ritengo abbastanza molto molto difficile. Quindi mercato libero zero, ma mercato a costo zero. Tre giocatori fra un mese, anzi da lunedì se ne andranno, Basic, Pedro e Usai, e poi ci sono 9 giocatori che aspettano il rinnovo del contratto scadenza 2023.
0: Ma poi sai che dico?
4: Questa è la situazione, poi, e i soldi non ci sono.
0: Poi pensano che Mattei, Capua e Anellucci, così come Stefano, la storia la conoscono bene. Io credo che quando poi c'è una difficoltà di una società, ma un presidente ha un'empatia con i tifosi, viene anche sostenuto nella difficoltà, no? Qui invece, non essendoci questa, che te vuoi sostenere nell'eventuale difficoltà?
4: Marco, anni fa i tifosi della Lazio hanno tirato fuori di tasca propria,
0: mi ricordo.
4: Oltre 100 milioni di euro.
0: Mi ricordo. Guarda, ci sono dei messaggi, vi riporto, ad esempio Ciro, il tifoso del Napoli, dice: ma al di là del tifo mi sento offeso come tifoso e massima solidarietà ai laziali persone tifosi. Lotito va fermato perché insomma sta cominciando a creare qualcosa di pericoloso, solidarietà ai tifosi. Poi per esempio ce n'è un altro che io non condivido e lascio a voi la risposta, dice che praticamente si augura di andare in Serie B per mandar via un presidente. Io sta cosa non, per me è anche questo inaccettabile. Non so Pino che ne pensa, Claudio.
2: No, ma no,
0: per me è inaccettabile che un tifoso possa arrivare a pensare a sta cosa.
2: Ma non esiste,
0: inaccettabile.
2: Non, il rapporto il,
3: non cambierebbe
2: il,
3: niente, va
0: risolto, non cambierebbe niente, anzi
3: cambierebbe niente, anzi abbiamo visto che più lo, più gli danno addosso, più gli diamo addosso, e più lui si mette lì sul suo trespolo e comanda. Il problema è, il problema è purtroppo che i manicomi sono chiusi, questo è il problema.
0: Vabbè, non esagerare, Claudio, altrimenti dopo pure tu vai, no,
3: è un problema, capirai,
0: dai. Capirai. No, ma vabbè, però lo dico per te, insomma.
3: No, ma figurati, ma assolutamente, magari, magari. Però ti dico, al di là di questo è vomitevole quello che stiamo subendo. Questa è la realtà delle cose. Poi sono tutti bravi con le parole, chi è più, chi è meno, però realmente quello che ha detto Stefano Mattei è la cosa più importante, è più vera, perché purtroppo, e questo chiaramente spero che mai nessuno possa cadere nelle sue provocazioni, perché lui è quello che si aspetta.
0: Invitiamo, ecco, quindi

0: che hanno colpito un po' la coscienza di tutti quelli che hanno come posso dire, a cuore lo sport e il calcio. Quindi questo potrebbe essere un momento nel quale le persone, tra virgolette, influenti, importanti, possano prendere coscienza e cominciare a fare qualcosa.
1: Ricordate che ha fatto passare dei ragazzi dopo 20 anni, sono stati assolti perché il fatto non sussiste, perché non è stato commesso nessun reato. Ricordatevi cosa ha fatto, ricordatevi che questo è passato un po' inosservato.
0: Ragazzi, un amico di 80 anni, un amico comune di 80 anni ha avuto i carabinieri a casa perché aveva fatto uno striscione.
2: Aggiungo solo l'ultima
0: sono cose imperdonabili,
2: che poi mette in difficoltà, e lo voglio dire, per esempio i giocatori, allenatore, perché quando dici certe frasi si mette in difficoltà tutti, no? Quando poi attacchi anche quelli che sono i tuoi calciatori, parlando in quella maniera, e mette anche in difficoltà, permettetemi, siccome conosco
3: dopo
2: molte...
3: 3 ore va alla città, cioè, di Pedro.
2: Esatto, e siccome conosco molte persone, conosco molte persone che lavorano all'interno della Lazio, mette pure in difficoltà chi fa il suo lavoro e cerca di fare il suo lavoro. Poi anche questo va detto, insomma. Va bene.
3: Marco, io credo la conclusione sia molto semplice e continuo a rivolgermi, come ha fatto giustamente Pino Capua, alle istituzioni e alla politica. Attenzione, la situazione è grave, gravissima, irreversibile e rischia di diventare pericolosa. A voi la parola e la possibilità di poter intervenire.
2: Mi fermo qua e vi ringrazio per essere stati
4: ciao
2: con noi. Ciao a tutti, ragazzi, a Claudio Nellucci, al professor Pino Capua. Pino, scusami, nel salutarti mi sono dimenticato, cioè mi sembra qualcosa che il 9 giugno che vuoi ricordare, o mi sbaglio?
0: Dunque, stiamo parlando della Nazionale Sanitari.
2: Sì.
0: Che il 9 giugno giocherà a sorpresa, non stai facendo.
2: Lo so, però ho letto e ci tenevo.
0: Giocherà allo stadio di Benito Stirpe di Frosinone per una causa, un triangolare straordinario, per una causa giusta, per aiutare bambini che sono in sofferenza. Il biglietto costa pochissimo, 6 euro, si prende attraverso Ticket One, e credo che sia una cosa per la quale vale la pena impegnarci tutti noi. Grazie, anzi, Marco, grazie di averlo fatto.
2: No, ci mancherebbe. Mi sembra che sia una bellissima iniziativa, quindi queste cose vanno sottolineate.
4: Bravo Pino.
2: Grazie Pino, a presto, un abbraccio. Ciao. Break per noi.

0: Bene, bentornati nuovamente con noi Marco Piccari e Stefano Palomeni nel pomeriggio di Maracanà che prosegue con caro Stefano. Adesso andiamo a dare il buon pomeriggio, guarda che bella coppia, Luigi Garzia.
1: Ciao Luigi.
2: Buonasera a tutti, ciao ragazzi, scusate se mi sentite la voce un po' ragua, è perché sono raffreddato.
0: Ma sei sempre una bella voce, bella performante, bella proprio radiofonica, capito? Non ti preoccupare. Riccardo Maspero con noi,
1: ciao,
0: guarda
1: Riccardo.
0: Che bella coppia.
3: Ciao Riccardo. Ma, infatti Gigi, buonasera, siamo alle 3 del pomeriggio, buonasera.
0: Non è che è raffreddato
3: dai.
0: Riccardo si sarà svegliato 5 minuti fa,
2: perché
0: dai.
2: Gli ho detto che era scarso a carte, mi attacca sempre, vedi?
1: Dopo le 14 però buonasera
0: dopo le 14, certo, assolutamente.
3: No, grazie mille, allora, vedi?
0: assolutamente non c'è
3: non sbaglia niente Gigi, vedi?
0: Sentite, un paio di argomenti che voglio affrontare con voi velocemente, insieme a voi tre. Stefano, intanto vado un attimo alla Roma, ultimo passo verso la Champions, questa partita col Verona, c'è grande entusiasmo, ho letto anche oggi, insomma si sta preparando questa partita che

0: prende tutto dalla Roma, e quindi voglio dire,
1: rispetto allo scorso anno, sì.
0: Sì, è la migliore situazione possibile, no?
1: Da non sbagliare.
0: Esatto, da non sbagliare.
1: L'opportunità quando ti ricapita, insomma, visto che da 7 stagioni non arriva a questo obiettivo, visto che la Roma difficilmente riesce a vincere 5 partite di fila, lo potrebbe fare a Verona.
0: E ricordiamo, nelle ultime 6 ha fatto.
1: Potrebbe
0: 16
1: anche
0: punti.
1: Passare un pareggio, però insomma, se è legato
0: meglio,
1: alla...
0: non
1: meglio non rischiare.
0: Meglio non rischiare.
1: Meglio non rischiare. No, non cioè, bisogna vedere come Juve.
0: Sì, sì, meglio andare alla vittoria.
1: Meglio andare alla vittoria, così stai tranquillo. Sereno, tranquillo. Sì. E poi c'è un dato interessante che spiega un po'. Non dico che poi diciamo sempre, ma qual è la squadra che meriterebbe la qualificazione alla prossima Champions League? Però, diciamo così, l'andamento della Roma. Sono andato a vedere un po' di dati, Marco, e in 22 giornate ha sempre occupato le prime 4 posizioni della classifica. Poi a marzo ha avuto una crisi, dalla 28esima giornata fino alla 37esima, in attesa dell'ultima, e quinto sesto posto. Quindi se fai la media ha fatto 22 partite, 15 no, però ha avuto questo colpo di reni, questa reazione finale che è quella che conta. Ma bisogna vedere quando ce l'ha la crisi. Di solito questa squadra quando andava in crisi a marzo si spegneva in campionato, perché in Europa ha sempre fatto bene nelle ultime 3 stagioni, 3-4 insomma, 2 finali, una semifinale, poi quello che è successo quest'anno, insomma, anticipatamente ha salutato l'Europa League, la Coppa Italia non ne parliamo, cioè, proprio è una cosa che non riesce a fare in un certo modo. Però detto questo, in campionato le cose sono migliorate. Perché sono migliorate? Perché sono ritornati i giocatori migliori,
0: certo.
1: Sono arrivati dei risultati. Ci vogliamo mettere anche che è stato definito questa diatriba, è stata definita tra interna tra Gasperini e Ranieri, insomma ci mettiamo un po' di tutto, l'entusiasmo non è mai mancato, e quindi questa è una grande opportunità, una grande possibilità che ha la Roma di raggiungere questo obiettivo. Poi quello che sarà il prossimo anno lo vedremo, però insomma Gasperini credo che abbia marcato, no? Abbia griffato questa stagione nuova nella Roma. I tifosi lo hanno capito, l'hanno compreso, e quindi stanno con lui, stanno con la squadra.
0: Riccardo, si gettano le basi per il prossimo anno, cioè andare in Champions significa gettare delle basi importanti, primo anno di Gasperini, subito la Champions League che manca da tanti anni, insomma io credo che sia, è una grande partenza per lui, ecco.
2: Beh, sicuramente era l'obiettivo, quello di riuscire a rientrare subito questa bella coppa nella Champions. E penso che aver lasciato lavorare Gasperini e avergli dato in parte fino a un certo punto la possibilità di poter fare quello che lui voleva, perché poi ci deve essere anche tanta credibilità da parte della squadra. La squadra magari in alcuni momenti, così per infortuni, per varie situazioni, non è riuscita, però penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano dato ragione al lavoro di Gasperini. E penso che sia un risultato bello e importante per la Roma, che manca da tanto tempo poter tornare a fare la Champions. Adesso però bisogna, visto che si è scelto Gasperini e Ranieri, si è scelto Gasperini, adesso però bisogna andargli dietro, perché altrimenti dopo diventa...
0: Tu sei d'accordo con il rinnovo di Dybala? Te lo chiedo anche a te, due e mezzo a stagione con i bonus legati alle presenze.
2: Allora Dybala è un campione, però ha dei problemi, io dico che Dybala io lo vorrei sempre, è chiaro che però devi sapere che Dybala lo devi gestire, che Dybala ti può fare tot numero di partite, poi se sei fortunato e te ne fa di più, bene, ma devi avere altri campioni alla sua altezza.
0: Quindi tu dici va bene Dybala, però dopo devi avere un giocatore forte, perché certo, sai che su di lui puoi contare X partite, insomma, questo è il discorso.
2: Esatto, ma anche perché hai la Champions, Champions è il campionato, cioè non è che hai una coppetta così, hai la Champions, e se vuoi ben figurare, se non vuoi fare la comparsa, devi avere, ma non solo nel ruolo di Dybala, cioè io dico che devi avere una rosa competitiva.
0: Certo, chiarissimo. Garcia.
3: Tornando ai discorsi prima, mettiamoci pure il suicidio della Juve.
0: Ci andiamo adesso, perché poi la Juve c'ha la partita col Torino, attenzione.
3: Sì, ma cioè, tu, una squadra che vuole andare in Champions non può gareggiare con una squadra retrocessa in casa e perdere con una squadra che oramai non ha niente da dire con la Fiorentina già salva. Cioè tu hai buttato una Champions praticamente, ti sei suicidato, ecco. Al di là dei meriti della Roma, per l'amor di Dio, cioè quando non si discute, anzi. Però grande merito va anche, dobbiamo ringraziare la Juventus.
1: Vabbè, ma Luigi, però scusami, perdonami se ti interrompo, si poteva dire la stessa cosa dopo il 3-3 con la Juve? per versante Roma, cioè, alla fine, e cioè, allora diciamo la Roma stava più sette, sembrava finita, e allora probabilmente, come probabilmente se vai a vedere l'andamento, forse è più la Roma che non è altre squadre, cioè voglio dire, se vedi un po' la
3: sì, però mettiamoci, ma però se la Juve avesse vinto con il Verona, una squadra già dove c'è,
1: sì, a quest'ora non però diciamo la stessa cosa della Roma, poteva andare a più sette e invece poi più qua, però io è andata a più quattro.
2: No, ma poi è uguale il discorso, però della Roma
3: alla fine, questo è successo due domeniche fa, che ha perso con la Fiorentina, una domenica fa con la Fiorentina.
1: I campionati, cioè, ci insegni tu, Luigi, e Riccardo ci insegnate, insomma, che alla fine conta l'ultima giornata. No, siccome stavamo parlando che il gol di Gatti aveva inchiodato la Roma, no? So gol di Gatti. E la Roma si è spenta, la Roma è andata a meno 4, la Roma, la Juventus.
0: Io non ci credevo
1: andava
0: più, Stefano.
1: No, ma anche io.
0: Personalmente non credevo più a
1: Però che è successo? Che poi alla fine i valori sono riemersi.
0: Sì, sì.
1: Cioè, le 22 giornate che tu hai occupato le prime 4 posizioni della classifica fanno testo, cioè non è che spariscono.
2: Esatto, la continuità, capisci? Della Roma è venuta fuori, la discontinuità della Juve di inizio campionato e del dopo.
1: Cioè, la Juve ha cambiato un allenatore alla fine del campionato, tu scopri che i problemi che aveva un po' nascosto Spalletti, però Spalletti è subentrato, hanno cambiato l'allenatore, la Roma non l'ha cambiato
0: però
1: l'allenatore.
0: Voglio andare un po'
1: e in memoria c'ha quei 22 giornate
0: un
1: prime,
0: po' nel discorso di Luigi, perché sinceramente quando avevamo visto il calendario Verona e Fiorentina un punto, io penso non si immaginava nessuno, dai.
1: Sì, Marco, però non è che voglio difendere il lavoro di Spalletti, però Spalletti anche quando ha fatto quell'uscita un po' infelice, dice l'Europa League, l'Europa League, vuole dire, cioè, sta squadra, che vogliamo dire? Cioè, ne arrivano altre, ne bastano due. Cioè, da un punto di vista suo personale,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ha
0: sì,
1: tutti i torti.
0: No,
1: cioè,
0: no, ma
1: è la Roma che doveva raggiungere l'obiettivo prima di incartarsi, prima della crisi di marzo. Perché cioè, se probabilmente non dormiva in quella circostanza, Marco, non ci giriamo intorno. Dai, 3-1 ha vinto la partita e stava più serio.
0: Sì, certo,
1: è la Roma che si era incartata, non la
0: lì,
1: Juve.
0: Che però dopo
1: doveva
0: la
1: prendere
0: Juve era
1: quarto
0: più 7.
1: Sì, più 4.
0: Più 4, pardon. Riccardo. Stavi aggiungendo?
2: Sì, però la Roma ha anche fatto, secondo me, un campionato ad handicap davanti, cioè anche la Juve ha avuto problemi davanti, cioè, però la Roma questi problemi li ha risolti.
0: E dopo è arrivato Malen che
3: che avevano gli stessi problemi quest'anno.
2: Sì, certo,
3: assolutamente,
2: certo.
3: La Roma è riuscita
2: della Roma, ha
3: Riccardo, di gennaio.
1: Riccardo era Gigi, Riccardo, però scusami, è arrivato Malen che ha segnato a raffica, ma la Roma non riusciva a vincere. Aveva perso l'equilibrio. Poi dopo l'ha ritrovato con i recuperi, un po' con anche il calendario.
0: Sei partite è stata.
1: Però non ha, sì, ma non ha cioè, la Roma ha vissuto la crisi quando Malen ha cominciato a segnare.
0: Sì,
1: prima invece non avevi Malen e vincevi 1-0 e c'avevi la difesa migliore del campionato. Andiamo a vedere il campionato. Poi
2: che è l'anti-gasperinismo, perché
0: esatto. No, una domanda al volo prima di cambiare argomento. Ieri leggevo un'ipotesi che mi ha colpito di un Vlahovic in ottica Roma da affiancare a Malen.
1: Questa è nuova e voglio dire,
0: che ne dite?
1: La fonte è autorevole.
0: Sì, la fonte è abbastanza autorevole.
1: Quindi la stessa che aveva detto Sarri potrebbe tornare al Napoli, no?
0: Esatto.
1: Quindi la rispetto.
3: Anche perché arriverà.
1: Però non so come metterli là. Sinceramente non so se mi aiutano Riccardo e Luigi.
0: Ecco,
1: io non saprei come metterli.
0: Un gioco al volo, perché poi c'è un altro due argomenti. Come li metteresti in campo, Maspero?
2: Allora, io a prescindere che io, se vuoi avere due competizioni, devi avere i doppioni in mezzo.
0: Okay.
2: Non so come vuole giocare Gap, se vuole giocare con due tre quarti una punta o una punta con due tre quarti. Quello dipende, però in ogni caso se giochi a due punte ne devi avere altre due. Se invece giochi a due tre quarti ti bastano loro due, perché gioca sempre uno. E l'altro lo fai giocare in coppa il mercoledì o il giovedì, quello discorso. Però dopo dipende sempre
0: cioè tu praticamente non li metteresti in campo insieme?
2: No, sì, se gioco con un tre quarti e due punte, sì, però devi avere altre due alternative, cioè devi avere quattro punte di spessore per essere competitivo in tutte e due le cose, le competizioni.
0: Secondo me la punta la farebbe Vlahovic, centravanti. Malen dopo Dormiti. Dopo una stagione così.
3: Secondo me sono due uomini, due attaccanti, tutti e due area di rigore.
0: Sì.
3: Sono due giocatori che fanno tantissimo movimento, che Cioè, loro sono letali nel momento in cui stanno in area di rigore. E poi, come dice però, giustamente Righi, se vai a fare la Champions,
0: poi c'è pure
3: hai bisogno di una rosa competitiva e giocatori forti. Ormai il calcio è cambiato, devi avere i doppioni in tutti i reparti, che siano all'altezza di Torali, tra virgolette le riserve, altrimenti
0: questa è una squadra che va comunque, pensando alla Champions il prossimo anno devi fare qualcosa. Poi è chiaro che ci sono anche i paletti da rispettare, tutto, però devi aggiungere per forza, Stefano, non è che è per forza, non c'è verso,
1: no.
0: Quindi lui perché chiede la conferma di quei giocatori di qualità che sono Dybala, Pellegrini, cioè questi li devi confermare, e Selic, questo lui vuole. Perché noi Selic è stato, mi ricordo, e questo sottolineo ancora quanto è importante l'allenatore, Selic non voleva nessuno l'anno precedente, no? Che non piaceva, eccetera. Arriva lui, questo è un giocatore che è stato molto valorizzato.
1: Ma servono almeno 4-5 elementi per rafforzare la squadra, poi devi individuare entro il 30 giugno, devi fare delle plusvalenze, insomma il solito discorso, sacrificare. Sono due, di Caocone,
3: qualcun altro pure,
1: però uno te lo devi tenere.
3: Andrà via dalla Roma, andrà via qualche giocatore
0: qualcuno tra Indica e Coné verrà sacrificato.
1: Verrà sacrificato, però poi individuare la tre quarti, lui dice Dybala, accetti ridimensione, non Gasperini, insomma, voglio dire, la società gli propone
0: un ridimensionamento dell'ingaggio.
1: E Dybala è meglio averlo che non averlo, poi soprattutto la Champions League lo puoi utilizzare, no? Visto che la sua classe, eccetera, magari eccetera,
0: proprio lì.
1: Però hai detto bene tu, cioè diventa più impegnativa la stagione, ti devi ripetere, devi fissare la qualificazione al prossimo Champions League in campionato, devi ben figurare anche in Champions League, non devi fare brutte figure, quindi servono però secondo me due tre quarti diverse, cioè di livello, ragazzi. Oltre male, cioè acquisti lì vicino, che confinano lì vicino per quanto riguarda la qualità e il valore. Poi a centrocampo, se dovesse partire con Coné, devi prendere un giocatore necessariamente di quantità, di qualità, fisico, Champions.
0: Sì.
1: E poi gli esterni, qualcosa devi fare, perché Wesley inamovibile, vedere se Angeligno lo può recuperare, perché noi abbiamo trascurato, ma Angeligno è un giocatore importante.
3: Ha
1: avuto dei problemi di salute, allora, fisici, però questo è un giocatore forte.
0: Assolutamente. Mi sposto un attimo su un altro argomento, vado al volo da Riccardo. Riccardo, ma la Juve rischia col Torino?
2: Sì. Dici? La Juve rischia col Torino. Torino adesso
0: vince dagli anni.
2: sì. Purtroppo i derby sono sempre appannaggio della Juve, però è un momento particolare, sai? Il Torino vuole vendicare quest'annata, secondo me non speciale, meglio del derby, per poter chiudere in bellezza facendo uno sgambetto, non più la Juve, perché non dipende dalla Juve la qualificazione, ma dalla Roma se sbaglio. Per cui è una partita che sicuramente il Torino può togliersi delle soddisfazioni, la Juve secondo me può avere qualche storia un po' dell'ultima partita, sapendo che non dipende dalla Juve.
0: Certo che dovesse perdere pure il derby, finisce male Spalletti. Dopo io non lo so se...
2: Ma già adesso è male.
0: Già male adesso, però perdi pure il derby.
1: Però Riccardo, Marco non ha tutti i torti, cioè se perdi il derby poi la storia può veramente
0: guarda cambiare. Che se perdi pure il derby, già così ci stanno, io ve lo dico perché prima con Stefano ne abbiamo parlato.
1: Anche perché Riccardo, tu che sei cuore granata, nel senso, Torino da quant'è che non vince un derby?
2: Ciao,
1: 30 anni.
0: Sì, parecchio, adesso non ce l'ho detto.
2: Io li avevo pareggiati, gli ultimi che ho fatto io erano pareggi. Adesso però te lo dico.
1: No, però insomma conta pure questo, non è da sottovalutare quello che ha detto Marco.
0: No, perdi pure, se perdi pure il derby, già così noi abbiamo raccolto parecchi tifosi che oggi insomma cominciano a storcere un po' il naso.
1: Sarebbe la prima volta del Toro in caso di vittoria che torna a vincere dopo.
0: Perdi pure il derby, finisci il campionato con un punto in tre partite con Verona, Fiorentina e Torino. Dopo voglio vedere lunedì che bufera che succede. Non lo so, vabbè, vediamo. Invece vi voglio coinvolgere però su una partita che
3: anche perché si fa il nome di un nuovo allenatore alla Juve, ragazzi. Sì.
0: E di chi si fa Luigi, lo sai tu?
1: Dell'amico suo,
0: amico tuo, è ritornato in Boca.
1: Perché se la mette, perché Gigi guarda è forte. Gigi, se ha detto questa cosa vuol dire che sa qualcosa.
3: No.
1: Adesso però dice. Però dice adesso, Marco, Stefano. No, non è così.
0: Mi attengo ai giornali.
1: Siete cresciuti insieme, tieni i giornali, Gigi, a chi la vuoi raccontare?
3: È forte.
1: Perché è talmente genuino e sincero Gigi che ma perché non riesce a dire nemmeno le bugie.
0: Pensi che possa ritornare? Dimmi la verità.
1: Beh.
3: Guarda, te lo giuro, non l'ho sentito perché questo è un momento un po' così, però certo. Tutti lo sanno che Conte vorrebbe tornare alla Juve, no? Ma questo è stato anni.
1: Sì, ma a quali condizioni però, Gigi? Perdonami.
3: Guarda, una volta è tornato che gli ultimi due anni di campionato della Juve erano arrivati settimi. È arrivato lui e hanno vinto tre scudetti.
1: E gli fanno la campagna acquisti all'Antonio? Alla Conte?
3: Non lo so, c'è una squadra adesso che gli può fare una squadra, chi è? Non è che gli fa una squadra da scudetto.
1: No, ho capito, ma se va via da Napoli perché magari c'è un ridimensionamento, un abbattimento dei costi, va alla Juve dove hanno speso un sacco di milioni di euro e c'è, non dico, magari ci smentiscono, però non è così facile poi rafforzarla.
3: Magari trasforma Openda, lo fa diventare il giocatore.
1: No, se accetta allora, questo gruppo vuol dire proprio Juventino. Se non Juventino.
0: L'ultima, così perché volevo rendere la notizia, se non ho sbagliato, l'ultima vittoria del Torino risale 94. Al derby 94-95.
1: Doppietta Rizzitelli.
0: Esatto, 2-1. L'ultima vittoria del Torino.
1: Con Neto Sonetti in panchina.
0: Te lo dico subito, Sonetti in panchina. Formazione Madonna. Con Anglomà, Pellegrini, Falcone. Poi c'era Pessotto sulla sinistra, Sogliano, Scienza, davanti Abdi Pelé e Rizzitelli che segna una doppietta. Sì. C'era pure Rampulla in panchina dall'altra parte. Il nostro amico.
1: Grande gol di testa.
0: E dall'altra parte c'era un tridente che solo a nominarlo fa venire i brividi. Del Piero, Ravanelli, Baggio. E mi fermo qui perché non dico gli altri. Insomma.
1: No, era la grande Juve.
0: Hai capito, caro Riccardo. Ma no, però ragazzi, io devo chiedere una cosa a tutte e due. C'è questo 90 minuti da batticuore per Lecce e Cremonese. Ragazzi.
2: Vado io.
0: Vai.
2: Per me ci lascia le penne purtroppo la Cremo. Sono contento perché ho giocato anche a Lecce.
0: Tu dici che perde col Como. Bene.
2: Secondo me il Como
3: non niente,
2: è una squadra che gioca, è una squadra che non guarda in faccia a nessuno. Como...
0: 2015 ha vinto il Torino. Scusate.
1: Con Ventura.
0: Esatto, me ne è saltato uno.
2: Il Como è una squadra troppo fastidiosa. Ha
1: un anno, non è
2: adesso,
1: sono passati due anni.
2: Che non fa calcoli.
1: No, scusami. 11.
0: Scusami,
1: vai Riccardo.
2: No, stavo dicendo il Como è una squadra troppo fastidiosa che non fa calcoli, che non guarda in faccia nessuno, va, fa la sua partita, impone il suo gioco. E la Cremo l'ho vista domenica Udine, sì, qualcosina ha fatto, però nelle ultime uscite non mi aveva fatto impazzire, mi aveva dato poche speranze, ne avevamo già parlato del duello Cremonese-Lecce, sotto l'aspetto del gioco, della determinazione, della grinta. Non mi dava la sensazione di poter reggere, mentre il Lecce invece aveva offerto prestazioni anche importanti. Poi magari aveva fatto meno risultati, però aveva fatto delle prestazioni importanti che ci dava fiducia per andare a ottenere la salvezza.
0: Sì, quindi tu dici poca fiducia. Mi correggo, stavo vedendo adesso, mi è saltato un derby, quindi vinto dal Torino, è vero, che risale al 26 aprile del 2015. Vinse 2-1.
1: 11 anni fa, sì.
0: Allenato da Ventura, e davanti c'era Quagliarella, Lopez, Darmian e Quagliarella, autori dei gol del Torino. Pardon, chiedo venia. Allora, Luigi, Lecce sicuramente messo meglio, però 90 minuti dove...
3: Sì, veramente... ho capito. Sì, tutto quello che scongiuro, tutto quello che volete, ma gioca con il Genoa, una squadra che oramai non ha niente né da dire né da dare. Cioè, leggo che molti giocatori infortunati, è la classica partita, l'ultima partita del campionato, molti non partono, e poi Lecce è determinato, gioca in casa, avrà lo stadio tutto pieno, sold out, quindi non è la Cremonese secondo me non riuscirà nemmeno a vincere, perché come giustamente ha detto Righi, il Como è una squadra che non gliene frega niente. È una squadra dove non c'è nemmeno un italiano, capito? E vi ho detto tutto, e quindi avete capito? Quindi,
0: Stefano, chiudi anche tu, pensi sia a Lecce fatta. Di Francesco finalmente riesce dopo tre retrocessioni, se non erro.
3: Due,
0: c'è cioè Venezia, beh pure Frosinone era andato
3: Venezia e Frosinone, sì.
0: Quindi, dopo due recessioni salva, diciamo, La Lecce, sì, è vero. Le ultime due esperienze erano state due retrofit.
1: No, credo che
0: ce la dovrebbe fare. Va bene, prima di salutarvi, proprio un flash ve lo chiedo anche a voi, che oggi abbiamo un po' sondato le opinioni di tutti. Massimiliano Allegri, secondo voi, che tipo di scelta potrebbe fare? Perché è un po' in bilico nel Milan, poi c'è il Napoli, poi c'è la Nazionale. Riccardo, che tipo di scelta e perché? Ti chiedo.
2: Ma è lui che deve decidere.
0: No, se dovesse decidere lui, perché può decidere pure lui, eh? Se ci sono le offerte può decidere pure lui.
2: Non lo so, sinceramente sono tre panchine, secondo me.
0: Quale sarebbe quella più adatta a tuo giudizio?
2: Perché la Nazionale è un problema. Perché è un problema perché non ci sono giocatori, è mica per altro, perché non ci sono giocatori, è lì il discorso. Non ci sono giocatori, e voglia mettere chiunque in nazionale, non ci sono giocatori, è dura andare a trovarli, finché il campionato non te li dà diventa dura. Napoli dopo Conte è una situazione complicata, di conseguenza non lo so, ti dico la verità.
0: Non lo sai.
2: È difficile, non riesco, non saprei dirti perché... Sono panchine scomode, sono panchine in questo momento, secondo me sono scomode.
0: Panchine scomode, quindi tu dici non sceglie, secondo me una scelta la fa, dai, uno come Allegri la scelta.
3: E non può rimanere al Milan.
0: Potrebbe pure rimanere al Milan, potrebbe pure andarsene via.
2: Bisogna vedere se il Milan, come dicevo, è lui che decide, perché non so se il Milan poi...
0: Potrebbe anche decidere lui e non rimanere.
2: Esatto, sai, bisogna vedere anche quello. Perché anche a Milan è lo stesso discorso, se facendo la Champions dopo diventa anche lì una rosa da completare, ma da fare, perché alcuni top player che non hanno dimostrato di essere top player, di conseguenza possono anche andare via, di conseguenza è un problema anche quello.
0: Luigi, e poi chiudiamo?
3: Ma secondo me alla fine rimarrà al Milan, anche perché ha centrato comunque l'obiettivo. Poi altre squadre in questo momento, soprattutto in Italia, non ne vedo. Può essere il Napoli, a Napoli si fanno tantissimi nomi. La Nazionale, come ha detto Gigi Ricchi, non è, una volta era ambita, adesso è comunque vuoi non vuoi, è un rischio, ma è un rischio perché comunque non ci sono tanti giocatori bravi, quindi non è che è l'allenatore che può cambiare. Se non ci sono i giocatori, che può fare uno come Allegri o un allenatore in generale, capito? Secondo me rimane al Milan.
0: Staremo a vedere. Io vi ringrazio tanto, ragazzi. Grazie,
1: ciao Gigi,
0: a Riccardo
1: Mastro
0: e Luigi Garcia. Un abbraccio, a presto. Ciao, break, ragazzi. Fermiamoci, torniamo ancora per l'ultima ora di Maracanã.

0: Caro Stefano, adesso in quest'ultima ora, in questa mezz'ora soprattutto, metteremo sotto torchio un nostro amico.
1: Scusa, fammi finire.
0: Eccolo, arriva.
2: Ho riconosciuto la classe,
0: Massimo,
2: il temperamento
0: Brambati.
2: Inconfondibile. No, grande Massimo.
1: Ma cosa avete fatto? Ciao, buongiorno.
2: Ma ogni tanto mandiamo queste cose, mi mettono in mezzo. Ci abbiamo
0: dei tuoi, noi di tutti quanti conserviamo delle piccole cose.
2: Puoi sentire il mio, ad esempio, guarda, dai. Mi prende in giro il regista.
0: Aspetta che la trova, perché abbiamo un regista che lui prende tutto, poi fa dei piccoli blobbini e ogni tanto
2: non va. Capito come mi prende in giro? Ci prende in giro, capito?
0: Vabbè, dai,
2: una menzione particolare, la sparo?
0: Vai.
2: Tracce di Drogba.
0: Questa è bellissima.
2: Ma questo l'ho detto due anni fa. Tracce, oh. Mica ho detto uguale. Mi hanno massacrato, ma ho detto tracce. Oh, ho detto che è forte come Drogba. Perché se non funziona così, Massimo, tu lo sai. E invece però poi l'anno successivo Taradam 21 gol. Ha tirato fuori, ha calato 21 gol.
0: Vabbè, dai, ogni tanto
2: ha calato 21 gol, però
0: ogni tanto ha rullato proprio.
2: questo
0: sono
2: Marco.
0: Io. Trrr, senti, no?
2: Vabbè, facciamoci seri
0: con Massimo, sennò dice non vengo più, dai. Vabbè, ma ogni tanto bisogna
1: pure... Io vengo proprio perché
2: certo,
1: c'è un po' di leggerezza, ragazzi.
0: Bravo Massimo. Ma adesso non so se siamo leggeri, perché noi ti poniamo
2: di leggero in giro, Massimo.
0: Tipo l'interrogazione. Caro Massimo,
2: ecco, che temi hai, ecco, il menù che menù hai preparato?
0: Allora, caro Massimo, oggi abbiamo due nomi che ti mettiamo
2: lo
0: sul
2: chef
0: piatto.
2: Piccoli, che preparato.
1: Vai, lo sapevo io,
0: io stavo a aspettare questo collegamento con te da stamattina.
2: Sono... Quanti temi? Due,
0: tre. Due. Allora, uno, ti dico
1: da
0: le iniziali.
1: Partiamo? Da chi partiamo?
0: Ti dico le iniziali. A e C. Sì. Partiamo da lui.
1: Partiamo da lui.
0: Dove va Antonio Conte?
2: Chi lo sa?
1: Io penso in nazionale.
0: Sicuro al 100%?
1: No,
0: o hai qualche...
1: No, ho detto io penso in nazionale e già, però scusa, allora ha ragione Stefano, bisogna stare attenti qui a parlare.
2: Mamma mia, oh. Sì, perché io Brambati due punti, Conte
1: giusto,
2: andrà in nazionale.
1: Esatto, bravo, perché è l'uomo giusto, perché io credo che dei due eventuali presidenti, uno dei due che verrà eletto, lui è... un biglietto da visita che è una garanzia, l'ha già fatto, l'ha fatto bene, e quindi io penso che vada lì. Poi altri scenari possono esserci, ma dovrebbe veramente succedere una catastrofe.
0: Beh, però una mezza catastrofe è successa, dai.
1: Ma una mezza catastrofe è successa, ma io non mi...
0: Io non
1: mi stupisco, non sono stupito dalla mezza catastrofe a cui ti riferisci,
0: certo,
1: nella maniera più assoluta, perché io quando ho sempre detto che ci sono giocatori per certe squadre e ci sono altri giocatori che per certe squadre non vanno bene, io ho sempre dato l'elenco, e nell'elenco di alcune squadre, se vuoi fare e raggiungere determinati risultati, quei giocatori non puoi tenerli, comunque non possono giocare titolari, o comunque addirittura non possono fare i capitani. Ragazzi, non scherziamo, perché l'altro giorno mi diceva: no, ma il Milan, Juventus, è rimasta solo la scritta Juventus, non c'è niente che riporta a quella che era la Juventus che tutti noi conosciamo, che tutti noi abbiamo conosciuto, non c'è più niente, e la china è sempre più discendente, al netto, ma non perché è un mio amico, al netto che lì l'unico che ci può stare è Luciano Spalletti, punto, finito, l'unico che è all'altezza è lui, e ribadisco, non perché è un mio amico,
0: ma rimane,
1: rimane,
2: sì.
1: Deve arrivare un incontro, deve fare un incontro,
2: sarebbe clamoroso il contrario,
1: ma ti assicuro che lui di quelli che se ne frega di aver firmato un contratto ancora per due anni,
2: se ne
1: frega nella maniera più assoluta. Lui è capace che se è contento del programma, se non, non secondo me, se non gli danno modo di fare il lavoro che ha in mente di fare, lui prende il contratto e lo straccia.
0: Sì. Però ti faccio una domanda, okay. Massimo.
1: Sì.
0: Ti faccio una domanda. Supponiamo che...
1: No, anche perché perché ti assicuro che c'è, non c'è una squadra che lo vuole, ne ha molti di più.
0: Ci posso credere, perché insomma siamo
1: anche parlando, all'estero.
0: Stiamo parlando di un ottimo allenatore. E, però ti voglio chiedere una cosa: facciamo lo scenario che magari Spalletti, parlando con Elkan, capisce che non c'è un modo per
2: uscirne fuori.
0: No, magari decide di uscirne fuori perché non è contento di quello che gli viene detto, proposto o meno, parlo a livello proprio di costruzione poi del prossimo anno, sì, della Juventus.
1: Sì.
0: E la Juve è un allenatore che andrà a prendere. Se bussa la porta,
1: chi
0: di
1: lo
0: voi,
1: prende? Chi lo prende? No, fai un passettino indietro, scusami.
0: Vai.
1: Scusami Marco, il passettino, tu stai andando praticamente a Palermo da Milano e non passi da Roma. No, passa da Roma prima, da andare a Palermo. Quando passi da Roma dici: scusa, tu come lì ti sei meritato di rimanere, visto che,
0: esatto,
1: lo scempio è partito da te.
0: Io penso che lui vada via.
1: Il signor Olisee nel 2024-25 viene pagato dal Bayern di Monaco 50 milioni, 5 milioni in più, e viene preso dal Crystal Palace, non dal Real Madrid.
0: Sì.
1: Viene pagato 5 milioni in più del signor Openda. Mm-hmm. Vogliamo parlarne di questa roba?
0: No, io sono d'accordo.
1: Vogliamo parlarne di Zegrova, di João Mario e di compagnia cantante? Allora, il primo che deve andare via lì e che deve essere mandato via è come lì.
0: Okay.
1: Ma dovrebbe andare via lui con ascendere tutti gli altri. Mi spiace dirlo.
0: Ma io penso
1: nella vita lavorativa, chi fallisce deve pagare. Non può stare ancora lì, avere la possibilità. No, hai fallito, paghi, vai via.
0: Io credo che
1: a Giuntoli sia capitata la stessa cosa.
0: Primo anno
1: lui aveva, diciamo così, la giustificazione di: sono arrivato, devo ambientarmi,
0: esatto,
1: c'è Allegri, non l'ho scelto io, poi dopo hai scelto tutto tu. Come lì uguale. Chi ha scelto di tenere Tudor? Mica io. Hai scelto tu. Chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, João Mario? Chi li ha scelti? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Coop Miners? Chi ha scelto questa strada? Non è che l'ho scelto io, se no mi dai anche a me due soldi, vengo lì e poi ti dico, secondo me, poi posso sbagliare pure io, secondo me cosa c'è da fare? Quindi, come ha pagato Giuntoli, è giusto che paghi anche come lì con tutti quelli che sono stati scelti sotto di lui, perché Modesto, Ottolini
0: sono stati scelti tutti. Ottolini.
1: Sono stati scelti tutti da lui, non lo so, penso di sì. Forse al netto di tutto questo, l'unico che sta fuori da questa situazione è Chiellini. Però io mi domando anche questo: ma quando sono stati presi tutti questi giocatori, Chiellini contava, non contava, aveva un voto, aveva... Io l'unico che in questo momento tiro fuori da questa storia è Luciano, che apre, chiudo parentesi, mi dicevano ieri, ma io non sono quello che va a vedere numeri, ma mi dicevano ieri che da quando è arrivato Spalletti la Juventus è la squadra che ha fatto più punti di tutti dietro l'Inter.
0: Sì, verissimo. Anche la media punta è 1.9.
1: Voglio dire, eppure hai pareggiato con Lecce, hai perso col Cagliari, hai pareggiato col Verona.
0: Certo, le ultime
1: hai fatto pure partite, questi risultati. Eppure non ti hanno preso il centravanti a gennaio.
0: Verissimo.
1: Quando tu, dopo che ti fa male Vlahovic, che sai che sta fuori almeno 4 mesi e che poi quando torna non è, torna lo sa Stefano, torna un giocatore subito pronti via 10, no, pronti via fai fatica, ok? E io un'altra punta l'avrei presa,
0: certo,
1: perché?
0: Certo.
1: Perché oggi ti giochi 60-70 milioni e ne hai voluti risparmiare, non so io, 20-25, potevi anche, addirittura secondo me, se tu gli avessi portato Luca in prestito l'avrebbero preso, l'avrebbe preso, ti dico anche questa, che non l'ha neanche convocato in nazionale, se vi ricordate, ma se tu gli porti Luca a gennaio lo prendeva.
0: Allora, vi riporto dei messaggi velocissimi, dunque, naturalmente, però chi ha scelto come lì, la responsabilità è di chi lo ha scelto.
1: Beh, io non posso mica dire a Ekka che se ne deve andare. Aspetta un attimo.
0: No, ci mancherebbe. Allora, poi...
1: Adesso dico a Ekka che è il presidente di Stellantis, di Exor, di Ferrari, di tutto,
0: Marco mi sa che state discutendo del sesso degli angeli, l'allenatore la Juve ce l'ha già, e naturalmente Spalletti, ma questo lo abbiamo ribadito al momento. Sono d'accordo con te Gianni, e d'accordo con Brambati quando appunto sottolinea che Locatelli non può fare il capitano della Juventus, e con lui tutti gli altri tranne il Diz, che a me anche lui non mi sembra ancora pronto per far capitano.
1: Ma per me non è ancora pronto nemmeno per me, bravissimo ragazzo. Abbiamo fatto dei paragoni su Ildiz,
0: Stefano lo dice spesso.
1: come fosse Del Piero, come fosse Totti, ragazzi, Ildiz è un buonissimo calciatore, ma la maglia della Juve pesa. E quando tu fai partite
2: come avrebbe,
1: che non sei,
2: Gigi Radice come avrebbe detto, in via di formazione, ragazzi.
1: Esatto, cioè non è
2: il ragazzo
1: non è un calciatore,
2: è molto bravo,
1: paragonabile,
2: sì,
1: a quelli lì.
0: Sì,
1: molto bravo, un bravissimo calciatore, per l'amor di Dio.
0: Ma
1: però,
0: non è ancora a quel livello, cioè, siamo d'accordo.
1: Ma non è a quel livello. Altrimenti scusami, io adesso non lo so se stava bene fisicamente, non stava bene, non lo so. Probabilmente ha avuto un calo anche fisico. Ha giocato tante partite,
2: sì, ha avuto qualche problema
1: sempre,
2: fisico,
1: quello
2: sì,
1: ci può stare.
2: È molto bravo, ma sono d'accordo con te. Pretendiamo troppo
1: Verona,
2: da questo ragazzo,
1: fare?
2: E secondo me gli facciamo del male esattamente.
0: Giustamente, una giocata col Verona la vuoi fare?
1: Allora. Una giocata con la Fiorentina la vuoi fare? Una.
2: Capisci?
0: Condivisibile. Allora, aspetta che c'è un audio. 331-8200-213, vai.
3: Buongiorno Maracanà, complimenti, sono Alberto. E io penso però che la dichiarazione di Spalletti, cioè, non me l'aspettavo, nel senso che al calcio d'inizio eri terzo, a fine partita sei sesto, vabbè, hai perso, ok, per carità, però la Juve dire è già praticamente buona che siamo in Coppa UEFA, in Europa League, dopo che, ripeto, al calcio d'inizio eri terzo, non è che al calcio d'inizio eri settimo. Insomma, io ci sono un po' rimasto, non so cosa ne pensate voi.
0: Si riferisce il nostro amico alle dichiarazioni finali di Spalletti quando ha detto: beh, potevamo anche non andare in Europa League.
2: Vabbè, ma insomma, nel contesto.
0: Però secondo me lì aveva perso
1: un po' questo,
2: la
1: posta.
2: Era deluso,
1: amareggiato. Io dico questo, che alla fine chi merita di andare in Europa League? La Juventus. E va in Europa League. Perché questi giocatori non sono la Champions League. Questi giocatori non meritano di fare la Champions League. Meritano di fare l'Europa League, perché questi giocatori sono da Europa League. Perché ti dico, ma non è solo un valore che io do sulla capacità tecnica, capacità tattica, capacità atletica. Io lo do come valore di personalità. Personalità significa: io ho una partita da vincere, può essere anche che non la vinco, ma io non ho un approccio come col Verona e non ho un approccio come con la Fiorentina, ma io me li mangio sia il Verona che la Fiorentina, piuttosto ci lascio veramente. Invece no, invece proprio l'approccio di giocatore, scusatemi, scarso, giocatore non di quel livello, non di quel livello.
0: Allora,
1: io credo che tutta la vita è fatta di livelli.
0: Assolutamente.
1: Non
0: c'è dubbio. C'è un ascoltatore che chiede: ma se la Juve bussa a Conte, che fa Conte?
1: Ma ti ripeto, io credo che prima ci dovrà essere un incontro con Spalletti. E io penso e mi auguro che Spalletti rimanga alla Juventus, perché secondo me è l'anello forte.
0: E se non dovesse rimanere, però, Massimo?
1: Se non dovesse rimanere, ci sono tante soluzioni, e io credo che tra queste soluzioni ci sarà sicuramente anche la soluzione di un allenatore che è logico che se dovesse venire chiamato
0: va bene, ci siamo capiti
1: a questo punto, esatto,
0: ci siamo capiti. 331 820 013. No, però adesso te ne faccio io un'altra. Milan, Napoli o Nazionale? Allegri dove va il prossimo anno?
1: Questo è difficile. Questa è difficile. Perché io so che c'è stato qualche contatto con la Nazionale,
0: sì,
1: ma so anche che c'è stato qualche contatto con Napoli.
0: Aurelio mi sa che ci
1: io
0: pensa.
1: Io non so questa, diciamo così, dirigenza del Milan quanto ancora, dopo quello che c'è stato tra Allegri e Ibrahimovic, quanto ancora appoggi questo allenatore. E peraltro, attenzione, perché se Allegri, come credo, arriva a qualificarsi in Champions... ragazzi, il suo obiettivo l'ha raggiunto, e a quel punto gli devi far fare non ti dico il mercato, ma gli devi far fare qualche scelta, gliela devi far fare se dovesse rimanere. Stefano, io metto sempre se dovesse rimanere.
0: Stefano, quanto pensi possa scegliere il Milan oggi, in questo momento? Supponiamo che va in Champions, te la metto anche così, quindi ha raggiunto l'obiettivo
2: Allegri?
0: Allegri.
2: Ma guarda, il discorso è questo qui, secondo me è indipendente
0: pure per me è indipendente, io la penso come te.
2: Cioè, se lui riesce a snellire un po' i rapporti e avere un punto di riferimento e non due, tre, di cui due, insomma, fai fatica anche a condividere alcune cose, insomma. Max è un allenatore bravo, cartesiano, cioè nel senso è molto ordinato, ha bisogno di punti di riferimento, di stabilità, e quando si gira intorno che sia un po' tutto sereno, ecco, per svolgere il suo lavoro. E qui a Milan bisogna vedere se ha questo tipo di stress, se ne va, e magari potrebbe acquistarne un altro di tipo di stress che è più positivo, quello del Napoli. Cioè, vai, sai, c'è la pressione a Napoli, però c'è la squadra per vincere.
0: Sì.
2: E a Milano, dopo un anno così faticoso, che fai? Ricominci, e poi dopo se ti va male cominciano tutte le cose, bisogna del mercato, le cose, tante cose. Allora dici, vabbè, sai che c'è, questo stress me lo vivo, o se è un stress negativo basta, me ne vado a Napoli. Se, aspetta, la notizia, cioè la notizia, Massimo ha detto giusto, De Laurentiis avrebbe contattato, ma è l'unico? Cioè, mi sembra di capire che la strategia di De Laurentiis, cioè tu quando vieni contattato,
1: è la solita,
2: sì,
1: è la
2: no,
1: solita,
2: ma che sono solo io che...
1: una
2: presidente
1: quindicina.
2: Ma vuole, sì voglio solo lei Allegri, sì. Ma perché ha parlato con me con 25 allenatori, cioè capisci che guarda il mercato, che lo conosce meglio di noi Massimo, nasconde tante piccole grandi bugie, verità, che il bello del mercato è anche quello, no, che non sai mai dove può parare poi un discorso, un contatto, un avvicinamento oppure una scelta. Ecco, io dico, lo giudico dal punto di vista non tanto del risultato, dello stress. Lo stress a Milano com'è? Negativo? Allegri dice no. Lo stress a Napoli è positivo? Allora sceglie quel tipo di stress, perché insomma così è un flagello. Cioè ti distruggi.
0: Certo.
2: È provato per arrivare là, magari ha fatto uno sforzo immane con una squadra che ha diversi problemi, con diverse anime all'interno della società. È arrivato, qualifica il Milan Champions League e gli dicono che non è buono allenare. Insomma, alla fine ti rompi anche un po' le scatole, o no?
0: Certo.
2: Credo,
0: Tutto Mercato Web, guardate che cosa scrive Como lì via dalla Juve dopo il derby. Due indizi non fanno una prova, sono una certezza il titolo. E questo è quanto raccolto dalla redazione di Tutto Mercato Web. La decisione verrà comunicata dopo l'ultima giornata di Serie A, quella che vedrà i bianconeri impegnati nel derby contro il Torino per giocarsi le pochissime chance di accedere alla Champions League. Ti aggiungo solo che sono state annullate alcune riunioni che erano state, diciamo, comunque fissate di come lì, ad esempio con la struttura dello scouting, quindi questo fa pensare che si è giunti al termine della sua avventura, quindi il primo a saltare lui.
1: Adesso però devi cercare.
0: Come, non ho capito Massimo?
1: No, dico, adesso devi cercare qualcun altro.
0: Sì.
1: Perché io credo che non può andare via solo come lì. Almeno Modestò deve andare via insieme a lui. Io, mi spiace dirlo, per me Ottolini non è adeguato, non è adeguato, non ha la competenza necessaria per rivestire un ruolo di una certa importanza in un top club come la Juventus, secondo me. Ma ce l'ha dimostrato quando Spalletti voleva la punta, e questo si è fatto una settimana in Turchia, tornando poi con un no da parte di un giocatore che non era certo Cristiano Ronaldo degli anni d'oro, cioè era un giocatore medio che poi sì, sicuramente sarebbe, però no, è andato in Turchia senza dei piani B, C, D, E.
2: Sì,
1: è andato
2: sì.
1: in Turchia con un piano solo, e non sì, si sì. può affrontare un mercato invernale sapendo che Vlahovic si è fatto male a novembre,
2: certo.
1: e sapendo che il tuo allenatore vuole una punta centrale là davanti e non ti chiede la luna, non te che ti ha chiesto la punta centrale, ti ha chiesto e tu lo lasci a secco. Sì, non può sì. succedere alla Juve.
0: È vero, verissimo, soprattutto in un momento importante. Ultimo audio prima di salutarci, vai.
4: Buongiorno a tutti. Da Juventino io dico e spero che Allegri non vada a Napoli, perché se ad Allegri gli dai un presidente competente che sa di calcio, apre il Napoli, apre un ciclo importantissimo.
0: Riflessione velocissima su questa osservazione.
2: Potrebbe.
0: Potrebbe.
2: Sì.
0: Potrebbe, dice Stefano. Massimo?
1: Ma sai, è molto Allegri, molto concreto. Lui si dà degli obiettivi, sgomita di qua, sgomita di là, gioca bene, gioca male, però poi alla fine porta a casa, ragazzi. Questo non è che mi ha detto quando mi sono seduto a luglio con lui a fare colazione al Forte Village, lui mi dice voglio vincere lo scudetto. Lui mi dice che io devo tornare a portare questa squadra in Champions League, nell'Europa che conta, punto. Questo è stato all'inizio,
2: e
1: poi strada facendo, è logico, qualcuno avrà detto pure potevamo ambire qui là su giù, ma alla fine il risultato, se lui domenica dovesse vincere,
0: ha centrato l'obiettivo.
1: Ha centrato l'obiettivo. Sì.
0: Vediamo che cosa poi succederà. Massimo, come sempre, noi ti ringraziamo.
2: Ciao,
0: ti aspettiamo
1: grazie
0: più avanti.
1: Voi,
0: un abbraccio,
1: un
0: abbraccione a Massimo Brambati. Ci stiamo per fermare. Io saluto anche Stefano oggi.
2: Sì.
0: E ritroveremo domani, come sempre.
2: Sì.
0: E noi proseguiamo.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Grazie.
0: Alcuni contributi. A tra poco. Ciao, Stefano.

0: Ed eccoci qua in questo finale di trasmissione da solo con Stefano Impalloni, che tornerà domani come sempre puntuale qui con noi. Allora, adesso però facciamo una cosa, intanto ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno scritto, i messaggi che sono arrivati. Se Conte torna alla Juve, torna anche Manna, segnatevelo questo, scrive Massimo, staremo a vedere se sarà così. Spalletti un tecnico di spessori, su questo non ci sono dubbi, ma il primo tempo con la Fiorentina mi ha ricordato Italia-Svizzera, forse Spalletti carica troppo i gruppi privi di personalità, scrive Marcello. Può essere pure. Poi vado ancora a recuperare qualcosa. Del Piero, quando la pressione saliva voleva il pallone, spesso segnava o faceva assist. Ildiz deve ancora fare molta strada. Ci mancherebbe, Alberto, siamo d'accordo con te. Il paragone adesso non ci può stare. Dunque adesso vado un po' a recuperare dei contributi che sono stati realizzati ieri. C'è un passaggio però che vi volevo far sentire, perché ieri era uscito anche il nome in chiave Napoli di Simone Inzaghi. Io l'ho sentito qualche settimana fa, come vi avevo riportato, e mi aveva parlato molto bene di questa esperienza, di quanto si trovasse bene in questo momento nella veste dell'allenatore in Arabia. Ieri Nicolò Ceccarini ha intercettato proprio Pastorello. Sentiamo questo passaggio proprio su Simone Inzaghi.
1: Faccio due domande sull'Arabia, sul campionato arabo. Innanzitutto parto da Simone Inzaghi, perché qualcuno sostiene che ci potrebbe essere un movimento, uno spostamento di Inzaghi, una sua idea di ritornare in Europa. Vorrei capire la tua posizione, se ci puoi raccontare se effettivamente questo è vero oppure no. Ecco.
2: Lato Simone, sì, sicuro no, anzi ho proprio parlato con lui, sono andato giù a vedere la finale della Coppa d'Arabia che lui ha brillantemente vinto, secondo in campionato, a due punti dalla vetta, è tutto ancora possibile, quindi insomma il campionato è da ritenersi assolutamente positivo, la sua esperienza anche, nel senso che lui è assolutamente convinto e desideroso di rimanere, quindi io queste voci le prendiamo, erano già uscite anche tempo addietro ed erano assolutamente infondate, quindi da parte del mister sicuramente la volontà è quella di rimanere, di proseguire anche l'anno prossimo nel tentativo di ancora di più di provare a portare a casa qualche altro trofeo, insomma, come ci abituati a fare in carriera.
0: Queste sono le parole appunto di Pastorello, che ha confermato, no? la permanenza di Inzaghi in questo momento in Arabia, quindi lo allontaniamo dagli allenatori che insomma sono stati avvicinati ad esempio anche al Napoli. Ieri si era fatto il nome di Inzaghi, io tendo ad escluderlo, praticamente l'ho escluso subito, è arrivata poi anche un po' una sorta una conferma da parte di Pastorello all'intervista di Nicolò Ceccarini. Sempre Nicolò Ceccarini ieri ha avuto la possibilità, ha intercettato anche il presidente del Frosinone Stirpe, che ha fatto una stagione meravigliosa quest'anno con il Frosinone, anche inaspettata, perché questa squadra non era partita con questo obiettivo. L'anno scorso si è salvata praticamente in extremis dalla retrocessione in Lega Pro, non ha fatto un grandissimo mercato, cioè ha cercato, ha puntellato qualcosa, ma di fatto il gruppo è rimasto quello dell'anno scorso. Ha cambiato l'allenatore Massimiliano Alvini e devo dire che ha fatto un lavoro strepitoso. Il Frosinone non soltanto ha fatto 81 punti, record, è stata promossa direttamente come seconda in classifica e forse avrebbe meritato anche il primo posto, ma ha espresso anche un ottimo calcio. Un calcio, diciamo, completo, fatto di gioco propositivo ma anche di concretezza, perché se andiamo a vedere i gol fatti, i gol subiti, ci rendiamo conto di numeri importanti di questa squadra. E tra l'altro, se andiamo a prendere proprio i numeri, che delle volte schiacciano, anzi i numeri schiacciano sempre le parole, possiamo vedere che c'è un rendimento proprio molto molto equilibrato di questa squadra in casa e fuori casa, per numero di vittorie, per numero di gol fatti, per numero di gol subiti, per punti fatti, quindi vuol dire un rendimento costante sia in casa che fuori casa. E allora sentiamo il presidente Stirpe, ai microfoni di Nicolò Ceccarini.
1: E invece il momento nel quale lei ha detto ci siamo, non proprio all'ultima giornata, ma magari qualcosa prima l'aveva già assaporata?
3: No, fino alla, diciamo, alla partita, al termine della partita con la Juve Stabia, che poi le posso anche dire, alla quale non ho voluto assistere deliberatamente, e fino a quel momento, fino a quando non sono rientrati i calciatori nello spogliatoio, e poi c'è stata la contemporanea diciamo notizia della sconfitta del Monza a Mantova, fino a quel momento non avevo proprio mentalizzato, diciamo, quello che stesse avvenendo.
1: Lei ha parlato di Alvini come, diciamo, il deus ex machina, no, di questa grandissima stagione. Ecco, è stato bello rivedere, no, questo allenatore rilanciarsi con voi e ottenere questo grande risultato.
3: Sì, anche perché l'ho visto lavorare sul campo, ho visto la capacità di saper trasmettere entusiasmo, trasmettere energia a questi ragazzi. Li ho visti veramente, ho visto delle persone che si divertivano quando si allenavano, ed è la cosa che fa veramente piacere. Io penso, quando fai calcio e vedi questo, io penso che per tutti coloro che vivono nel nostro mondo è quello il piacere più grande che ci può essere.
1: Mi perdoni la battuta, Alvini fa rima con Castagnini, no, nel senso che comunque sia un po' di Toscana, ha dato una bella spinta.
3: Assolutamente, anche Castagnini è stata la persona giusta al momento giusto, e poi è stato lui a scegliere Alvini, quindi diciamo, noi magari ci saremmo arrivati, ma lui è stato diretto fin dal primo momento, ha scelto quell'allenatore e voleva solo quell'allenatore.
1: Frosinone ha dimostrato oggi la sua società di come si può fare calcio con il giusto equilibrio. Forse bisognerebbe prendere esempio anche da realtà come la vostra. Parlo anche di altre società che magari fanno più fatica.
3: Sì, questo, diciamo, è una condizione necessaria fino ad una certa latitudine. Poi, quando incominciamo a parlare di Serie A, non è una condizione necessaria e sufficiente. Ora, come ho avuto modo di dire in più di un'occasione, bisogna rimettersi in discussione, perché sarà un altro tipo di campionato e bisognerà, diciamo, essere generosi nei confronti dell'ambiente, della squadra, quindi essere disposti a qualunque tipo di sacrificio pur di mettere l'allenatore e i calciatori nella condizione di poter operare nel miglior modo possibile.
1: Salvarsi sarebbe il grandissimo sogno.
3: Sì, sarebbe veramente come vincere una Champions League.
0: Il paragone è forte, ma ci sta tutto, perché l'obiettivo del Frosinone quest'anno, dichiarato sia dal presidente ma anche da Alvini giorni fa, è quello di tentare di rimanere in Serie A in questo campionato. Quindi bisognerà sicuramente fare sul mercato. Il presidente ha parlato anche di sacrifici da fare, e questo diciamo, è compito suo e della dirigenza. Vado su tutto mercato web sul sito, perché Sabatini ha parlato, Conte, l'addio non mi sorprende, Sarri a Napoli ancora celebrano quel calcio. Vado all'interno, trovate tra l'altro anche il podcast. Sabatini promuove senza esitazione il biennio di Antonio Conte al Napoli. L'intervento è avvenuto appunto a Radio Tutto Napoli. Il direttore sportivo ha definito trionfante il percorso del tecnico

0: troppo, ma credo che i napoletani sapranno avere pazienza. Vado avanti al volo. Sabatini non si è detto sorpreso dell'addio dell'ex CT. Conte ha bisogno di stimoli sempre nuovi. Conoscendo il suo percorso, era una possibilità concreta. Allo stesso tempo, però, ha mostrato fiducia nelle scelte di Aurelio De Laurentiis. Ha sempre dimostrato di saper scegliere gli uomini giusti. Basta ricordare la decisione coraggiosa di puntare su Sarri ai tempi dell'Empoli. Proprio sul possibile ritorno del tecnico toscano, Sabatini si è espresso positivamente. Napoli celebra ancora il calcio espresso da Sarri, sarebbe accolto con grande euforia e credo che anche lui sarebbe felice di tornare. Infine un elogio per Giovanni Manna. È preparato, conosce le dinamiche del calcio e ha fatto un ottimo lavoro. Non mi sorprende che De Laurentiis voglia trattenerlo. Queste le parole di Walter Sabatini. Io sul calcio meraviglioso di Sarri sono d'accordo, però continuo a pensare che non deve venire con il pensiero fisso di ripetere quel calcio che ha fatto vedere a Napoli, perché quella era un'altra cosa, perché c'erano altri giocatori, perché è passato del tempo e perché lo stesso Sarri negli anni poi quel tipo di calcio non l'ha fatto più rivedere a quel livello lì. Quindi se si pensa a questo e si fa questa connessione, secondo me si rischia di fare un errore. Allora, intanto mi comunica Camillo De Michelis che Del Piero ha lasciato la sede della Juventus oggi, era alla Continassa per celebrare i 30 anni dalla vittoria della Champions. Domani ci sarà tutta la squadra che ha vinto la Champions League, insomma, altri tempi. A proposito, andiamo a sentire un altro contributo realizzato sempre da Nicolò Ceccarini, questa volta la D del Sassuolo Carnevali. Sentiamolo in questo passaggio perché ci sono dei temi che toccano il mercato.
1: Giovanni Carnevali, si chiude la stagione del Sassuolo, si chiude a Parma dopo un campionato eccezionale. Dopo essere ritornati in Serie A avete fatto qualcosa di straordinario.
2: Sì, direi un campionato più che buono, un campionato in cui abbiamo ottenuto un risultato ottimo, speriamo di concludere con la partita proprio di domenica contro il Parma nel modo migliore. Da una parte mi sento dire forse peccato che è già finito e dobbiamo cominciare a pensare a quello che sarà la prossima stagione, ma però penso che questo è un po' il bello del nostro sport.
1: È tempo di bilanci, il momento più bello di questo anno.
2: Ma ce ne sono stati diversi perché abbiamo fatto dei risultati importanti e io però al di là della parte proprio legata al risultato credo anche nell'aver visto dei giocatori che magari all'inizio non sapevamo che potevano arrivare ad avere un rendimento così importante come quello che alcuni di loro hanno ottenuto, e la forza del gruppo, la forza dello spogliatoio, la forza del nostro mister, per cui credo un insieme di cose che questo è quello che forse ci ha dato più grandi soddisfazioni.
1: Ecco, a proposito di grosso, un'ulteriore crescita dopo la promozione dalla Serie B alla Serie A ha fatto vedere cose importanti, la classifica parla per lui. Ti aspettavi anche questo tipo di rendimento da parte di questo allenatore?
2: Ma diciamo sì, felici di aver fatto con lui appunto questi due anni, con un che ci ha permesso di crescere noi come società, di crescere lui come allenatore. Ha dato la possibilità, come dicevo prima, di avere dei giocatori che sono anche ottimi giocatori, ma con lui sono ancora cresciuti in un modo, diciamo, importante. E per cui noi siamo contentissimi del lavoro che ha fatto, ma eravamo anche consapevoli comunque che Mister Grosso è un allenatore capace, bravo, di grandi prospettive. Penso che quest'anno abbia dimostrato tutto il suo valore.
1: Senti, tu da un po' di tempo a questa parte stai parlando anche del rinnovo di Grosso. Fino a qualche momento fa, diciamo fino a qualche settimana fa, si parlava semplicemente di contentezza di quello che era stato fatto, anche perché lui ha già un altro anno di contratto. È un segnale che può rimanere o è un segnale che naturalmente, diciamo, vorresti blindarlo ulteriormente in virtù del fatto che è molto chiacchierato? Si parla di Fiorentina, di Atalanta, di Lazio, di tanti altri club. Cioè, quale sarà il futuro di Grosso, detto proprio in maniera sincera?
2: No, vabbè, ma sai, con lui c'è anche un rapporto, un ottimo rapporto. È normale che lui ha un contratto ancora di un anno. È normale comunque che alla fine della stagione tu puoi anche pensare di poter allungare, ma questo è un discorso che viene fatto non soltanto con l'allenatore, se l'abbiamo appena fatto anche con un giocatore come Laurentè, lo faremo anche magari con altri ragazzi. E la volontà è quella di portare avanti un percorso con lui, visto appunto quel lavoro che stiamo facendo. E però nello stesso tempo siamo

0: anche consapevoli che, essendo un allenatore bravo, un allenatore che credo oggi possa essere uno degli allenatori giovani e tra i più bravi che c'è, che ci sono, ci possono essere delle possibilità per lui per poter migliorare. Per cui alla fin fine tu conosci bene il sistema calcio, che tu puoi benissimo. L'importante credo che sia per noi che per lui, dobbiamo arrivare un po' a un certo punto per programmare, perché dopo il tempo stringe e dobbiamo cercare anche di capire quello che vogliamo fare da grandi.
1: Senza intaccare la sensibilità di altri club, però nella filosofia Sassuolo c'è sempre stata l'idea, no, di portare avanti anche degli allenatori emergenti, quindi penso magari a quelli che quest'anno stanno facendo molto bene in Serie B, vedo Ignazio Abate, vedo Aquilani, ma potremmo parlare anche di altri profili. È comunque questa l'idea, a prescindere da grosso o meno, che il Sassuolo pensa di poter percorrere anche nell'anno successivo, nel prossimo o quelli a venire?
0: Ma se nella storia del Sassuolo c'è sempre stata un po' la politica anche di fare una scelta di allenatori, che poi dopo questi allenatori hanno fatto un percorso importante, perché sono diventati anche allenatori, sai, io penso già ai vari Pioli, ai vari Allegri, De Zerbi, Di Francesco, per cui sicuramente sarà anche un po' il futuro anche di mister Grosso, perché chi ha le capacità e chi li dimostra, siamo fieri anche di questo, siamo contenti, perché vuol dire che anche la scelta che noi andiamo a fare su dei profili di allenatori che possono aiutare noi come società a migliorarsi, ma nello stesso tempo dare la possibilità a lui di crescere, all'allenatore di crescere.
1: C'è chi sostiene che Muharemovic alla fine andrà all'Inter, Carnevali che risponde a chi pensa questo?
0: Se noi siamo una società che bene o male in questi anni, io sono 13 anni che sono a Sassuolo e credo che abbiamo sempre cercato di fare una politica in cui dobbiamo dare la possibilità ai giovani di crescere, di migliorare e soprattutto di poter andare in un grande club. È chiaro che i giocatori che hanno queste caratteristiche e queste possibilità sono tra i più richiesti. Come Morevo invece ce ne possono essere anche altri, però penso che adesso è ancora un po' presto. Dipende poi anche qual è l'obiettivo di questa società. L'obiettivo è anche quello di mantenere una categoria come la Serie A, che sicuramente ogni anno è complicata ed è difficile, e cercare di ottenere dei risultati magari positivi, buoni, come possono essere stati quest'anno, che è ancora più complicato e ancora più difficile, e perciò nello stesso tempo dovremo fare le giuste valutazioni sulle richieste che arriveranno, le opportunità economiche, perché chiaramente noi che viviamo di sostenibilità dobbiamo fare molta attenzione in questo, per cui un insieme di cose che ci permetterà comunque di valutare attentamente quello che può essere il percorso che dovremmo fare.
1: Ecco, su di lui ti volevo chiedere due cose. Confermi che il 50% della futura rivendita aspetta la Juventus? Parlo di Muharemovic. Questo è un dato che mi puoi confermare?
0: Sì. Beh, questa è un'operazione che abbiamo fatto con la Juventus e credo che sia stata un'operazione ottima per entrambi, perché noi l'abbiamo valorizzato, è un giocatore che comunque nel momento in cui ci sarà una cessione e chiaramente la Juventus avrà una riscossione del 50%.
2: Bene, abbiamo sentito anche questa situazione di mercato legata alla Juventus. Allora vado un attimo al volo su Tutto Mercato Web, perché il valzer delle panchine, occhio ad Allegri per il Napoli, scrive Tutto Mercato Web. In questo momento è stato a cena a Milano con Manna, quindi l'importanza del direttore sportivo che ha avuto una cena con Allegri. Staremo a vedere. A proposito dei direttori sportivi, sentiamo questo podcast di Gianluca Di Marzio che ci parla di un direttore sportivo che è stato qui in Italia, Gian Pinto, e non ha lasciato un grandissimo ricordo, però dopo è riuscito, diciamo così, ad intraprendere un percorso dove si è tolto delle soddisfazioni. Sentiamo Gianluca Di Marzio.
3: Caffè Di Marzio. Prepariamoci ad una nuova, tra parentesi, possibile grande protagonista nel mercato dei prossimi anni. Sto parlando del Venezia. Sì, il Venezia. Il Venezia è neopromosso in Serie A, che nella prossima stagione e nel prossimo mercato estivo si prepara a fare dei colpi importanti, ma soprattutto si prepara ad arricchire ancora di più il proprio status che è diventato importante grazie all'ingresso di nuovi investitori che hanno portato risorse economiche, oltre oltre che visione. Parlo di Francesca Bodì e del papà, parlo di un direttore sportivo, Filippo Antonelli, che ha compiuto nelle ultime ore l'ennesima plusvalenza della sua carriera da direttore sportivo, prendendo Dumbia per circa 1 milione più bonus, vendendolo allo Sporting per 23 milioni più altri 3 di bonus, quindi una plusvalenza davvero incredibile di un giocatore preso in Serie C, a dimostrazione che anche nelle categorie inferiori si possono trovare dei ragazzi interessanti da valorizzare, con un allenatore, Giovanni Stroppa, che ha dimostrato di essere il re della Serie B con il quarto campionato vinto e che ora vuole divertirsi anche in Serie A, giocando il suo calcio offensivo, il suo calcio basato su qualità e basato soprattutto su la possibilità di cercare di vincere le partite non speculando, ma provando a dominarle le partite, ovviamente quando ci si può riuscire. E il Venezia sarà protagonista perché vuole creare un modello che potrebbe essere ispirato al Como, ma non lo è, perché il Venezia vuole crearsi il suo di modello, ma Como perché è un Venezia che vuole comunque gettare delle basi per un qualcosa che abbia delle fondamenta importanti nel futuro, con risorse che potrebbero essere davvero risorse importanti, non dico illimitate ma quasi, nel senso che gli investitori hanno fatto sapere al management attuale, all'allenatore, di essere pronti ad accontentarli in quelle che saranno le loro richieste. Venezia può davvero cercare di prendere chiunque, e non è un caso che il nome fatto ieri, quello di Fulcrug, sia un nome assolutamente reale, un nome che il Venezia vuole cercare di prendere dal West Ham, visto che l'attaccante attualmente al Milan rientrerà per fine prestito al West Ham, e il Venezia vuole regalarsi questo colpo importante, un giocatore che è stato in nazionale negli ultimi anni, che ha vestito la maglia del Milan in questa stagione e che per il Venezia può diventare davvero una risorsa preziosa per cercare di raggiungere obiettivi importanti nella prossima stagione. Basic, altro giocatore che Venezia sta cercando di prendere a scadenza di contratto, è un giocatore che è stato preziosissimo per la Lazio di quest'anno, un titolare fisso per la Lazio che è intrigato dal progetto Venezia. Vuol dire che Venezia ha già presentato a questi giocatori quelle che sono le proprie prospettive e riesce a stuzzicarli, riesce ad avere almeno la disponibilità a valutare questo progetto. Vuol dire che il Venezia ha le idee chiare, non solo ha progetti economici importanti, ma ha le idee chiare. Diceva Fabregas nei giorni scorsi: tutti dicono che il Como spende soldi, ma bisogna vedere come li spende. Guardate anche il monte ingaggi che abbiamo. Beh, sicuramente anche Venezia spenderà i soldi, ma li spenderà bene, perché è un direttore sportivo bravo, che sa comprare ma sa anche vendere, come dimostrato appunto nell'ultima trattativa Dumbia, perché è un allenatore che sicuramente cercherà di portare le sue idee anche nel prossimo campionato di Serie A, perché ha una struttura societaria in evoluzione con professionisti del settore, con uno stadio che piano piano prenderà forma e sarà pronto nel gennaio del 2028, con un centro sportivo che è sempre più accogliente, moderno e che si sta allargando sempre di più. Insomma, Venezia vuole davvero creare le basi per essere non solo il nuovo Como, ma per essere davvero quel modello Venezia che da quelle parti sognano da una vita.
2: Caffè di Marzio a chiudere questa puntata di oggi. Io vi sto per salutare, vi lascio a tutta C. Claudio ci scrive: io avevo scritto con fiducia, forse sono tifoso della Fiorentina, non va bene, non so che cosa hai scritto, perché non mi risulta che siano arrivati altri messaggi oggi da parte tua, e abbiamo parlato molto della Fiorentina ieri, ritorneremo nei prossimi giorni a parlare anche della Fiorentina come sempre. Allora, noi ci dobbiamo fermare, ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia, vi lasciamo a tutta C, prosegue il palinsesto di TMV Radio anche sul canale 61 del digitale terrestre. A domani, a partire sempre dalle ore 13 con Maracanã. Ciao.
4: Maracanã,

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei, che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia, ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni, mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla, ecco. Dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, un'integrazione fra giovani interessanti e giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Koné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, insomma che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ha avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, molte volte anche decisivo, quest'anno ha avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente poi con il cambio sicuramente come allenatore nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità, è un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo l'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto mandarlo a giocare altrove anche per accontentarlo.
0: Altro obiettivo per l'Inter, palestra. Hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ma visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, no, io non, se lo prendo lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra a palestra, ma dare un'alternativa a Dumfries con palestra, io palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta e mi faccio una stagione intera, ecco. Quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
1: No, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo, io sinceramente io non sono molto convinto su Vicario e quindi non lo so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
0: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
1: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina dove effettivamente non ha raccolto solo un punto. quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma, nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
0: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
1: Ma che dire, cioè, è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste due partite non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
0: L'impressione però è che sia Como lì il DG a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
1: I colpevoli sono sempre i direttori in generale, perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè, io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille, arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso con Openda, al Red Bull faceva bene, qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
0: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
1: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I due derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando, i due derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più. Cioè, avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà ad andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
0: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Aversa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
1: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, e alla fine. Però ripeto, il derby vuol dire molto, il derby è un crocevia importante per D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno, ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché, ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby, e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni, può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
0: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
1: Ma per forza devi averlo, Lorenzo. Cioè, se non giochi con grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato, e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve, rischia molto, ecco.
0: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire, secondo te, da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte? Dove lo vedi?
1: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, ma l'italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna. Non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente in un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve, ma c'è Spalletti. Oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo attore nazionale, e sinceramente penso che sia una scelta molto condivisibile da parte mia, perché l'allenatore giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
0: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
1: Sì, senza dubbio. Conte è un grandissimo allenatore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono depresse, ragioni così negative, senza risultati, lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per
0: Antonio, grazie mille per il tuo
1: me. Grazie
0: intervento. Alla prossima, buona
1: Lorenzo.
0: giornata. Parliamo
1: Grazie Lorenzo, grazie.
0: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi, l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
0: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo, si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo della Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera, e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fai insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa. E ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
3: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri, compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
2: Sì, quando sono arrivato, ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa. E ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
0: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
4: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori ma anche uomini, in questo caso studenti.
5: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanti invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità sull'unicità di Atalanta e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze ma anche alle famiglie.
4: Cioè, ma lei premiazione corrisponde un po' col bilancio della stagione del settore giovanile sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiedere un primo bilancio di quello che è stato il diario di Atalanta a livello di risultati?
5: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo di un settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta in ancora la possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto a noi giocatori che possiamo pensare in futuro possiamo diventare qualcosa di importante per il nostro paese.
4: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo e poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali per colore.
5: Sì, d'altra parte, come ho detto ieri, ho partecipato a un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come chi in volata vince la tappa. Abbiamo sicuramente pagato dazio per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente il merito è andato a chi si è qualificato per le sei squadre che si contenderanno.
4: Qualcuno farà una domanda?
6: Direttore, io non so se questo è il contesto, abbiamo letto i nomi di sbravati, ma io voglio essere propositivo, nel senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, Samuele Sbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
5: Beh, oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stanno dentro, che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni e lo sta continuando a dimostrare, questo è credo il grandissimo valore che Atalanta oggi non è. Caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta ad accoglierle.
0: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
7: Il ritorno alla Roma è possibile?
8: Sì, domani sì, torno a Roma.
7: Alla Roma oltre che a Roma?
8: No, no, a Roma sicuro.
7: Qual è il ricordo che ti lega a Bari? Perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto.
8: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
7: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
8: Lo conosci?
7: Credo di sì.
8: Eh sì, Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A che dovrà dare tanti verdetti, soprattutto relativi alla lotta Champions, ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese, che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la nostra, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ben ritrovati su tmvradio.com, sull'applicazione ufficiale della nostra emittente, la radio ufficiale Tutto Mercato Web, e anche ben ritrovati tramite il 61 del digitale terrestre. Al microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Gabriele Latini, che sostituisce un Sorani che chissà che fine avrà fatto, il buon Re Giorgio Sorani, che solitamente ci allieta con le sue gigionerie di prima mattina. Ma tant'è, c'è Gabriele e con lui, grazie a lui, vi raggiungiamo ovunque voi siate per raccontarvi che cosa? Per dirvi i nomi delle quattro semifinaliste dei playoff di Serie C. Di questo e di tutto quello che è successo nella serata di ieri ne parliamo subito con il nostro primo ospite, collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina troviamo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a te.
1: Allora Nino, serata di playoff, c'erano quelli di Serie B che hanno visto il Palermo trionfare sul Catanzaro 2-0, ma vittoria inutile perché andare in finale playoff di B è il Catanzaro di Alberto Aquilani. In Serie C siamo ancora un passo indietro perché ieri sono arrivati i nomi delle quattro semifinaliste, al termine delle gare di ritorno del secondo turno nazionale. Chiedo al buon Gabriele di mandarci in grafica anche quelli che sono i risultati. Queste sono le quattro semifinaliste. Intanto gara d'andata al 24 e questo è il quadro delle gare, dei risultati di ieri. Union Brescia Casarano 0-0, Brescia che passa al turno in virtù del 3-0 dell'andata. Ravenna sconfitto 2-0 in casa dalla Salernitana, Salernitana che aveva vinto col medesimo risultato alla Rechi nel primo match. Ascoli che dopo lo 0-0 di Potenza al Del Duca si impone 1-0 e si conquista la semifinale. Catania Lecco finisce con un pirotecnico 3-3. Nino, l'andata era finita 0-0, il Catania passa il turno in qualità di testa di serie e adesso le semifinali prevedono un Union Brescia Salernitana e l'altra sfida è Ascoli Catania, con le gare d'andata il 24, quindi fra tre giorni dopo le semifinali di ritorno. Nino, mi viene da dire che è andato tutto secondo programma, le quattro squadre favorite sono passate, forse quella, ma era facile un po' anche aspettarselo in virtù del grande equilibrio del match d'andata. Quella che ha faticato un po' di più è stata il Catania.
2: Sì, forse è una delle poche volte in cui possiamo dire che i pronostici alla fine sono stati rispettati, anche i pronostici di inizio playoff, quando un po' si parlava di possibili favorite, comunque erano sempre almeno queste quattro squadre. Forse l'unica vera delusione è il Cosenza, che è uscito al primo turno dopo un campionato abbastanza importante, però diciamo che le quattro che dovevano arrivare in fondo alla fine sono arrivate con merito. Forse il Catania, come dici tu, è la squadra che ha faticato maggiormente, è la squadra che è arrivata anche al termine della stagione un po' più stanca, un po' più scarica rispetto alle altre, lo ha dimostrato anche in questi playoff. Però alla fine sicuramente è stato decisivo anche l'apporto del Massimino, perché poi avere un stadio del genere, un pubblico del genere, ti aiuta anche nelle serate che stavano per mettersi storte, come è stata quella di ieri con il Lecco. Comunque si aprono altre due incroci abbastanza importanti e abbastanza affascinanti, anche perché sono tutte squadre che tecnicamente e come uomini sicuramente hanno giocatori di categoria, e tutte e quattro possono vincere questi playoff. Non c'è una vera e propria favorita, anche se ieri dicevo che il Catania aveva bisogno di una grande serata. È stata una grande serata un po' a metà, perché mi aspettavo una prestazione un po' più convincente, Però quando riesci a passare il turno, nonostante le difficoltà, comunque puoi trovare una spinta ulteriore nel prossimo turno, ma sarà complicato perché l'Ascoli è veramente un altro avversario difficile da affrontare. Anche qui, soprattutto la partita d'andata, non è stato un grande Ascoli, bastato un gol, comunque ha fatto il suo e arriva meritatamente alla prossima sfida. Lo stesso Tomei ha detto che affrontare il Catania è davvero complicato perché se non la squadra più forte delle quattro a questi playoff.
1: Assolutamente, tra l'altro c'è una particolarità che secondo me colpisce. Da una parte ci sarà tra le panchine due sfide tra due allenatori di Serie A, perché Serse Cosmi e Eugenio Corini li abbiamo visti entrambi allenare nella massima serie. Dall'altra ci sarà la sfida tra uno che la Serie C la vince tendenzialmente, mi riferisco a Mimmo Toscano, e probabilmente il tecnico che più ha superato le aspettative rispetto a quello che erano i pensieri iniziali, perché insomma è tutto l'anno che diciamo come Tomei avesse fatto bene nelle sue precedenti esperienze professionali, ma di come ad Ascoli abbia dato veramente il meglio di sé. Quasi una sfida tra universi, perché poi alla fine uno dei due tecnici di Serie A lo troveremo in finale, dall'altra parte vedremo l'espressione del tecnico di Serie C.
2: Sì, assolutamente, anche vorrei fare una riflessione anche riguardo Serse Cosmi, perché dopo la nomina dall'allenatore della Salernitana, tanti, ma ci stavano anche, non storto il naso, però avevano qualche perplessità perché l'allenatore non faceva
1: Io sono
2: tantissimo
1: uno di
2: la
1: questi, lo
2: Serie C.
1: ammetto.
2: Sì, no, ma pure io pensavo la stessa identica cosa, perché in tanti momenti pensi di affidarti a un allenatore magari abituato a questi campionati, invece Cosmi è stato bravo, secondo me, a ricompattare l'ambiente, perché non era facile in un clima di continua contestazione. Comunque ha ottenuto i risultati e in questi playoff, tranne qualche scampo di partita con la Casertana dove ha rischiato, comunque sta facendo veramente la voce grossa contro tutti. E con il Ravenna era facile anche un rilassamento dopo il risultato dell'andata, invece ha giocato un'altra grande partita e ha dimostrato che la Salernitana è squadra vera, la Salernitana è una delle favorite per vincere questi playoff, lo era all'inizio e lo è ancora adesso dopo questi risultati, quindi grande lavoro di Serse Cosmi. E come vediamo, anche sono molto curioso anche di questa sfida tra Toscano e Tomei, anche perché Toscano secondo me avrà tanta voglia di rivalsa, perché sicuramente non gli è andato mai giù quell'esonero, anche se per poche giornate, con l'arrivo di Viali e l'esonero dopo, se non sbaglio, quattro partite dell'ex Cesena. Quindi vedremo tutta questa voglia di rivalsa del tecnico, vuole scrivere un'altra pagina di storia, perché è il tecnico più vincente della Serie C, quindi sarà una sfida importante, anche perché si trova di fronte Tomei, che è uno di quelli che ha espresso il miglior calcio, almeno in quest'annata di Serie C, in un girone dove ha recuperato davvero tantissimi punti prima a Ravenna e per poco non riesce a fare lo scacco al primo posto all'Arezzo.
1: Tra l'altro, riflettevo sulla Salernitana e di come una squadra, è vero, nella gara di ieri c'è stata l'espulsione di Bianconi a inizio, diciamo, nei primi minuti nei primi 10 minuti della seconda frazione, però per far capire quanto potenziale ci sia in questa squadra, che sicuramente ha delle lacune, sicuramente poteva essere strutturata diversamente in qualche zona del campo, però in una serata dove non segna Lescano, non segna Ferrari, entra Roberto Inglese e comunque segna. Cioè, nel senso, stiamo parlando di una squadra che ha tre centravanti che credo voglio esagerare, nel 95% delle altre squadre di serie C comunque giocherebbero sempre come titolari assoluti, e invece qui ci sono uno dei tre sta comunque in panchina. È vero, Inglese quest'anno non ha vissuto la sua miglior stagione, questo è fuori discussione. Tra l'altro incontrerà il suo passato, perché lo scorso anno era a Catania, aveva fatto molto bene, poi aveva scelto Salerno e la Salernitana, dopo che il Catania gli aveva dato anche l'occasione per tornare calciatore dopo qualche anno vissuto, forse col massimo del rispetto, più in tribuna che in campo per problemi fisici, per situazioni anche legate al contratto. E questo secondo me deve far riflettere, deve fare molta deve comunque fare molta porre molta attenzione sulla formazione di Serse Cosmi. Ho detto un'esattezza, non gioca contro il Catania, gioca contro il Brescia, ma rimane comunque il fatto che un parco attaccanti come quello della Salernitana non ce l'ha praticamente nessuno.
2: No, assolutamente, poi mettici dentro anche Ferraris, mettici dentro Cic, poi ha un Antonucci che fino a questo momento non è stato il miglior Antonucci che conosciamo, ma che comunque nelle partite secche avere un giocatore di questa qualità ti può fare la differenza, ma passando all'attacco anche il centrocampo comunque è di livello assoluto e sicuramente tra le quattro squadre che si affrontano in questi playoff sicuramente la Salernitana davanti alla più attrezzata, però sono sicuramente la Salernitana parte leggermente favorita, però il Brescia secondo me ieri ha gestito il risultato dell'andata, anche perché all'andata era finita per 3-0. Comunque Corini ha anche elogiato anche la tua difesa, dicendo che comunque non subire gol da questo Casarano, che ha fatto male a tutti durante questa stagione, è importante. Quindi secondo me sarà una sfida apertissima e tanto deciderà in casa alla Salernitana, perché secondo me la Reghi poi risponderà presente a un appuntamento così importante.
1: Guarda, l'ultima domanda che ti faccio è più una considerazione che voglio fare con te, che unisce il calcio di Serie C e il calcio di Serie B. Riflettevo come due delle quattro semifinaliste di Serie C sono squadre del Sud Italia. Le semifinali dei playoff di Serie B hanno visto Juve Stabia, hanno visto Palermo, hanno visto Catania. Abbiamo visto in Serie B per la prima volta dopo diversi anni non retrocedere nessuna squadra del sud, perché è retrocesso il Pescara, il Pescara fa parte del centro Italia, lo Spezia e la Reggiana. Forse è anche al sud Italia, dopo qualche anno dove c'era solo Napoli come alfiere del grande calcio, in Serie A c'è anche il Lecce, vedremo come si chiuderà la stagione in Serie A. Finalmente sta arrivando anche un'onda dalle categorie inferiori, perché statisticamente così tante squadre del Sud Italia nelle fasi finali dei due campionati, Serie B e Serie C, sinceramente non le ricordo.
2: Sì, anche che dobbiamo tornare veramente tanto indietro, i primi anni 2000, quando trovavamo almeno tre squadre siciliane, una squadra calabrese in Serie A, quindi era tutto un altro calcio, però adesso sicuramente stiamo vedendo un po' l'ascesa di queste squadre del Sud, anche perché ultimamente anche i playoff di Serie C, le squadre del Sud alla fine si è parlato sempre di un girone complicato, di un girone con ambienti caldi, ma alla fine facevano molta fatica nei playoff promozione. Sicuramente anche paragonando le altre gironi, comunque sì, il Vicenza ha vinto il campionato in scioltezza, però una squadra forse troppo più forte delle altre, solo l'Union Brescia poteva avvicinarsi. Stessa cosa per l'Arezzo, anche perché l'Ascoli è una squadra in costruzione che ha un po' rivoluzionato, però veramente quest'anno soprattutto il girone C era un girone di ferro, perché se vai ad analizzare un po' le rose di Salernitana, di Catania, di Benevento, ma del Cosenza stesso, comunque uscito al primo turno dei playoff, ma comunque aveva una squadra ben attrezzata, e secondo me andando a mettere dentro, che poi Guarascio non ha fatto, un attaccante dopo l'infortunio di Mazzocchi, secondo me poteva fare anche un campionato diverso e magari riuscire a puntare anche al secondo posto. Comunque abbiamo visto un livello molto molto alto nel girone C in questa stagione, come dicevi tu, anche per le squadre del sud in Serie B, basta vedere quanto hanno fatto Catanzaro e Juve Stabia, ma anche qui si stanno affidando soprattutto a persone di calcio, basta pensare al Catanzaro con Polito, alla Juve Stabia con Lovisa e passando per il girone C di Serie C. Quindi sicuramente è un movimento in crescita dopo tanti anni, Soprattutto forse è finito quel modo in cui si diceva sì, il girone C è più complicato, ma poi alla fine in fondo non ci arriva nessuno. Invece sembra che adesso il vento stia cambiando e il girone C quest'anno è stato davvero molto battagliato.
1: In un flash, Nino, prima di salutarti e ringraziarti, che andiamo in fascia, Brescia, Salernitana, Catania, Ascoli, la tua favorita che i nostri ascoltatori se la segnano e così ci vanno a giocarsi un aperitivo con gli amici.
2: Per me, io vedo il Catania favorito, nonostante il risultato di ieri. Comunque, secondo me, come rosa, anche avendo Toscano in panchina, secondo me può vincere questi playoff. Quindi vedo leggermente favorito il Catania, ma veramente dire una favorita tra queste quattro è davvero complicato.
1: Quindi spero che tutti i nostri ascoltatori abbiano preso appunti. Nel caso di richieste, poi manderemo gli indirizzi, i riferimenti del domicilio di Nino Sergi, qualora poi non si avverasse. Tutto questo, Nino, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E salutiamo Nino Sergi dalla redazione di Tutto C, che vi ricordo è il canale di riferimento del network per tutto il mercato web per la Serie C. Trovate solo e soltanto Serie C, qualsiasi girone, qualsiasi squadra, qualsiasi notizia la trovate su Tutto C, Serie C che ovviamente viene trattata anche su tutto il mercato web insieme alla Serie B e alla Serie A, al calcio estero, insomma, messaggio promozionale direi che è sufficiente così, sono le 10:01, ci mettiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta 5, questo giovedì 21 maggio 2026, sono le 10.06 e siamo qui, Luca Bargellini e Gabriele Latini, a raccontarvi tutto quello che è successo nella serata di ieri con le gare di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff. Abbiamo le quattro finaliste, le ultime quattro partecipanti al ballo per accedere al campionato cadetto, staccare il pass per la promozione in Serie B. Di questo parliamo ovviamente anche col nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Attilio Tesser. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Grazie mille di aver accettato il nostro invito, mister. Salernitana, Brescia, Catania e Ascoli sono queste le quattro semifinaliste. Le faccio la domanda più banale che le si possa fare: è andato tutto secondo le previsioni? Insomma, le quattro più forti sono arrivate in semifinale.
1: Sì, le quattro più forti, con rose più ampie e piazze molto importanti, quindi diciamo che i pronostici sono stati tutti rispettati.
0: Ecco mister, lei che conosce insomma l'ambiente della Serie C molto molto bene, conosce i playoff, le difficoltà, le insidie. Quando ci sono quattro squadre, diciamo, equivalenti, perché appunto diciamo sono le quattro più forti, quelle che ci aspettavamo tutti sarebbero arrivate in semifinale, cosa conta di più a questo punto, dopo aver comunque accumulato sulle spalle 38 giornate di campionato, dopo aver fatto chi più chi meno, insomma, gare di playoff? Conta la testa, conta la condizione fisica, contano le motivazioni, conta qual è l'ingrediente più importante in questa ricetta?
1: Hai accennato a tre cose, no? Motivazioni penso che siano a mille per tutti, perché salto in categoria superiore si gioca, si lotta per quello, si sogna quando si inizia il campionato. La condizione atletica, sicuramente star bene oggi, andare con la giusta intensità nella partita conta tantissimo. Beh, e poi la testa comanda su tutto, comanda anche sulle gambe, e quindi sapere arrivare lì, non farsi bruciare energie nervose che poi diventano fisiche, secondo me è fondamentale. Chi saprà approcciare nel miglior modo, senza quelle tensioni che qualche volta portano ad avere un rendimento inferiore, quindi la gestione della parte mentale sarà fondamentale, perché come dicevamo prima, le squadre sono squadre forti, hanno un'ampia rosa, e quindi anche sotto l'aspetto fisico ci può stare una rotazione di calciatori, pur in una base sempre vedo che giocano più o meno gli stessi, però c'è sempre una rotazione che può proprio anche determinare proprio la partita con le rotazioni, e tutte e quattro hanno rose importanti, quindi arrivare con l'atteggiamento giusto, non bruciare energie nervose prima, secondo me è la cosa principale, fondamentale.
0: Mister, prima col collega, con Nino Sergi di TuttoC.com, evidenziavamo come le due semifinali proporranno anche due universi in termini di tecnici a confronto. Da una parte ci saranno Corini e Cosmi, quindi due allenatori che hanno calcato anche, sono seduti anche sulle panchine di Serie A, e dall'altra parte uno dei più esperti in termini di vittoria del campionato di Serie C, mi riferisco a Mimmo Toscano, e Francesco Tomei, che a mio modo di vedere è all'anno della consacrazione come allenatore, perché ad Ascoli secondo me ha tirato fuori il meglio finora del suo percorso professionale da allenatore. Lei che conosce l'universo della Serie C, è più sorprendente vedere due allenatori abituati alle panchine di Serie A fare bene in C, o appunto vedere emergere un tecnico come Tomei, che magari ai nastri di partenza della stagione, con un progetto di rinnovamento come quello di Ascoli, qualcuno magari ci metteva accanto un punto interrogativo, dicendo che si aspettava magari un allenatore, un mister con un po' di esperienza in più nelle grandi piazze?
1: No, va bene, diciamo che Tomei è un po' la sorpresa relativa, però a differenza degli altri tre tecnici, perché io metto anche Toscano, anche se non ha fatto la Serie A, come dicevi tu, insomma, assieme a me, e siamo quelli che hanno vinto di più in questi campionati, quindi è lì anche lui, insomma, da anni ha anche fatto le buone categorie come Cosmi e Corini. Ecco, diciamo che l'esperienza di su, ma ci sta che ci sia anche, come sempre, un tecnico diciamo nuovo, questi palcoscenici importanti che affiora. È chiaro che la novità è lui, ha dato una bella identità tecnica tattica all'Ascoli, e penso anche caratteriale, soprattutto nella prima parte di stagione, no? Dove ha un po' sofferto, ma poi sono riusciti a venire fuori e fare un filotto importante. Il bello dell'Ascoli è che ha saputo reagire alla mazzata di arrivare lì con l'Arezzo fino all'ultima partita. Ha reagito bene. Le altre tre sono tre realtà conosciute, importanti, come l'Ascoli stesso, per la Serie A non tantissimi anni fa, e quindi sono allenatori navigati di esperienza e abituati anche a queste. Tutti hanno vinto i campionati e quindi sono tutti allenatori di prima fascia, sicuramente.
0: Rimango un secondo sul tema allenatori, perché allargandolo un po' a tutta la stagione di Serie C, perché abbiamo detto di Tomei, ma ce ne sono altri di tecnici emergenti che secondo me meritano diciamo una menzione. Mi viene in mente Turati, che nonostante la retrocessione con il Siracusa arriva da un biennio tecnicamente molto positivo. Mi viene in mente Tisci del Pineto, mi viene in mente lo stesso Birindelli con tecnico della Pianese, Tabbiani a Trento, dal suo punto di vista, che è sicuramente più interno, più esperto di questi, oppure se c'è un altro nome che le va.

0: un tecnico che stimo sia come tecnico che come persona, che è quello che conosco un po' di più. Però dopo degli altri ho visto giocare la squadra di Birindelli contro la Juve, che l'ha eliminata, cioè ho visto veramente dei ragazzi che sicuramente saranno allenatori, avranno tutto da crescere e le opportunità per migliorarsi. Sappiamo bene che non basta un anno, serve più tempo, però l'identità che hanno dato alle squadre loro
1: è stata... Mister, ci senti ancora? L'abbiamo persa un secondo. Abbiamo perso Mister Tesser. Chiedo al buon Gabriele se può riprovare a ripristinare il collegamento. Stavamo parlando con Mister Attilio Tesser di come ci siano tecnici emergenti.
0: Pronto?
1: Eccoci, mister, la risentiamo. Eccoci.
0: Sì, ecco. Dicevo,
1: stava dicendo?
0: Di questi ragazzi che avete nominato, faccio i complimenti perché li ho visti tutti far giocare bene le loro squadre. Ce ne sono tanti altri e ne usciranno ancora, perché è un ciclo, è normale che sia così. Serve sempre poi la riconferma, magari anche un anno in più, perché dentro un contesto che noi tecnici poi ci valorizziamo, c'è una società che ti dà l'opportunità di lavorare bene, ci sono i ragazzi che vanno in campo e ci sono le nostre idee che portiamo avanti. Sono sicuro che tra poco ne sentiremo parlare di questi tecnici, dicevo prima di Tabiani, se mi avete sentito, perché lo conosco un po' di più,
1: sì, sì.
0: Ma ho visto le squadre di Tisci e anche quella di Birindelli in un
1: di
0: paio
1: Birindelli.
0: Di partite giocare bene, e questo mi fa piacere chiaramente.
1: Mister, ora allora, abbiamo archiviato il secondo turno, ci prepariamo alle semifinali che, ricordo anche a chi ci sta seguendo tramite il 61 del Digitale Terrestre, saranno all'andata il 24 e il ritorno il 27 di maggio, però siamo anche alla vigilia del playout di ritorno di Serie B, che di fatto sancirà la quarta e ultima formazione a retrocedere dalla serie cadetta in Lega Pro. All'andata al San Nicola, Bari Suttiro 0-0. Domani ci si ritrova al Druso di Bolzano, anche in caso di parità al termine anche di questi 90 minuti sarà il Bari a retrocedere in Serie C. Come vede questa sfida? Perché sulla carta la formazione di Moreno Longo ha delle qualità superiori, occorre essere onesti, a quella di Castori. La sensazione è che però il Suttirol si sia trovato invischiato nei playout, forse per un eccesso di leggerezza, perché fino alla 30esima, 31esima giornata era a un punto dai playoff. Poi sappiamo che in Serie B la classifica è talmente corta che sbagli 4 partite e ti ritrovi a un passo dall'inferno. Come se l'aspetta la gara?
0: Sì, questo è l'equilibrio della Serie B, dei playout e dei playoff, che fino all'ultima domenica, l'ultima partita, tutto è possibile. Per quanto riguarda la gara, il 0-0 fatto al San Nicola pone il Bari a un obbligo di vincere la partita. Sicuramente è una squadra di qualità, però la squadra di Castoria ha 2 risultati su 3 da saper gestire bene, perché quella gestione non pesa tantissimo l'aspetto mentale, anche qui, di come riusciranno ad affrontare questa partita. Una sa che ha un risultato solo, proverà con tranquillità di andare in fondo, mettere pressione eventualmente alla squadra di Castori, che va magari ad abbassarsi gli ultimi minuti di gara a rischiare qualcosa, ma la squadra di Castori però secondo me è una squadra strutturata, potente e in grado, con 2 risultati su 3, di portarsela a casa. Chiaro, si gioca su equilibri, perché veramente l'abbiamo visto anche nella partita d'andata, sono partite che si giocano su tensione, non è stata una grande partita sotto l'aspetto tecnico, è stata una partita anche combattuta, ma con tanta parte tattica, e qui aumenterà. Ecco, gestire bene soprattutto primi e ultimi minuti della partita penso che sarà fondamentale, visto l'equilibrio che presumo ci sarà.
1: Mister, quando la rivediamo in panchina?
0: Ma guarda, io spero di poter trovare una squadra in partenza quest'anno. Il mio entusiasmo, veramente, credimi, è massimale. Ho ancora tanto entusiasmo e voglia di poter portare anche un po' della mia esperienza in campo, perché la voglia è tanta.
1: se mi permette.

0: mi permetto una battuta, possibilmente una società un pochino più serena rispetto all'ultima.
1: Vedi, nelle mie ultime esperienze di Trieste, in 3 anni ne ho finito un campionato a me, facendo una salvezza al secondo anno miracolosa, provando a dar una mano al terzo e non ci sono riuscito, e invece stavo facendo qualcosa di bellissimo anche nel primo anno, terzo in classifica, partiti in corsa. Fin prima avevo vinto 4 volte su 4 quel campionato, questi 3 anni mi hanno un po' scombussolato un po' tutto, però va bene, alla Triestina sempre gli augurerò il meglio, perché è una grande piazza, è una gran bella realtà, e spero che nel calcio non ci siano più queste situazioni dove le società possono avere delle difficoltà.
0: Mister, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a te, ciao, buona giornata.
0: Salutiamo mister Attilio Tesser, era immancabile, l'in bocca al lupo per tutto quello che ha vissuto a Trieste con la Triestina, società e città a cui anche noi auguriamo il meglio dopo la retrocessione in Serie D, soprattutto di trovare una realtà imprenditoriale seria, stabile, concreta, che voglia riportare il club alabardato dove merita. Andiamo di contributo, quindi chiedo il supporto del grande Gabriele Latini, andiamo successivamente direttamente in fascia a proporre le dichiarazioni post partita, uno scampolo delle dichiarazioni post partita di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, che ieri ha pareggiato a Rigamonti 0-0 col Casarano, ma all'andata aveva vinto 3-0 in Puglia e si è conquistato il pass per le semifinali playoff. Ascoltiamoci Corini, poi fascia e torniamo.
2: Vincenzo Corbetta Brescia oggi, qualificazione in scioltezza, anche se c'è stato verso fine primo tempo qualche momento un po' così, però insomma diciamo che ne hai approfittato anche per dare minuti a giocatori che potranno essere molto utili in semifinale.
3: Sì, la volontà era quella di fare una partita importante rispetto a una squadra come il Casarano, che fa veramente un ottimo calcio. Sappiamo che in contrattacco rapido è molto molto pericolosa, non volevamo dargli quel tipo di vantaggio, perché è una squadra molto abile, sia per le conoscenze che ha dato l'allenatore, perché ha alcuni giocatori tra esperti e uno qualitativo come Cerbone, che nell'uno contro uno hanno sempre la possibilità di crearti una superiorità numerica. Su me, da quel punto di vista, abbiamo fatto una buona partita. Nella prima parte del primo tempo potevamo anche fare gol, è vero che nella seconda parte hanno avuto un paio di situazioni anche loro dove potevano fare il gol. Il secondo tempo è stato molto più tattico, la volontà era quella di consolidare questa qualificazione, far passare minuti, è stato importante fare 5 cambi, ci ho creduto, l'ho voluti, perché secondo me è importante, perché a volte giustamente si dice che sono tutti importanti, ma bisogna anche poi dimostrarlo, e secondo me era giusto e corretto ruotare, perché speriamo, sicuramente altre 2 partite le faremo e poi speriamo di aggiungerne altre 2. Comunque l'obiettivo è stato raggiunto, non abbiamo preso gol. E questo è un dato secondo me importante, visto che il Casarano in campionato ha fatto tantissimi gol, andate a vedere anche in queste partite di playoff ha fatto tantissimi gol, dunque aver limitato la loro fonte offensiva, aver subito 0 gol e aver concesso secondo me il minimo sindacale è un dato molto importante nell'equilibrio generale della nostra squadra.
4: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
4: Mi collego a quello che stavi dicendo, con oggi sono 20 clean sheet in 40 partite, si ricomincia anche da qui in semifinale, anche se sappiamo che bisognerà segnare perché sui vantaggi non ci sono più.
3: Sì, però l'equilibrio generale, io ho sottolineato questo aspetto perché questa è una squadra che da questo punto di vista ha sempre fatto molto bene, ha tenuto un grande equilibrio, sappiamo quanto pesano i gol, quando a volte cambiano l'inerzia delle partite, e di conseguenza è stato molto importante. Secondo me nei primi 25-30 minuti abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dove potevamo fare gol e dobbiamo farlo. Nel secondo tempo il fatto comunque che loro giustamente hanno provato il tutto per tutto, il campo si è un po' allungato e secondo me su qualche contrattacco dovevamo avere più lucidità, ma sapevo anche che la seconda partita è normale che lascia qualche strascico, perché abbiamo approcciato molto bene la prima. La seconda devi adattarti a 3 giorni di riposo, che dopo 3 settimane, dunque sapevo che potevamo perdere un po' di lucidità e secondo me su qualche riconquista palla potevamo gestirla meglio, perché poi il campo si era aperto e potevamo andare, secondo me abbiamo avuto un paio di situazioni, ma potevamo fare meglio da questo punto di vista.
5: Eugenio, ciao, buonasera.
3: Ciao.
5: 0 gol subiti, 3 fatti, non grandi patemi, tutto bene, un solo brivido, almeno dal mio punto di vista, ma non solo, quando a un certo punto Marras si è fermato e di fatto è sembrato chiedere il cambio. Come sta? C'è preoccupazione?
3: Guarda, il ragazzo riferisce un indurimento, perché forse è stata una stilettata, giustamente pensavamo uno stiramento, dunque speriamo che questo indurimento sia qualcosa che possa recuperare nei prossimi giorni. Ci vorranno almeno 48 ore per capire insomma qual è l'evoluzione, però quello che ci dà fiducia è che non ha sentito insomma la stilettata classica che senti quando ti stiri, e dunque speriamo che sia un affaticamento che possa recuperare presto, perché per noi è un giocatore molto molto importante.
6: Ciao Eugenio, io ti chiedo, visto che il primo tempo è stato anche un pochino nervosetto, soprattutto è stato importante mantenere questo clima di pressione, perché adesso la troveremo ancora di più la pressione, quindi nel male di un forse nervosismo eccessivo c'è il bene di essere abituati, di rimanere abituati a questo clima e soprattutto comunque di non aver preso munizioni.
3: Guarda, dovevamo interpretarla così e l'ho voluta preparare così, nel senso che non potevamo appoggiarci al 3-0, perché basta poco, il Casarano l'ha già dimostrato, perché poi l'inerzia delle partite cambiano, tu magari ti nervosisci, ti subentra un po' il braccino, e dunque volevo una squadra, passatemi in termine, cazzuta, nel contrasto, cattiva, reattiva. E questo è stato, l'abbiamo messo in campo, è una qualità secondo me fondamentale, dobbiamo farlo con lucidità, dunque non era nervosismo ma era grande attenzione ai particolari, grande attenzione a richiamare quelle che erano le cose su cui avevamo lavorato, e di conseguenza per me da questo punto di vista è stato molto importante vedere questo tipo di atteggiamento, non di una squadra che va in campo pensando già di aver passato il turno, perché non lo pensavamo, e la partita dimostra che abbiamo fatto 0-0 al cospetto di una squadra che per me ha attitudine e qualità, e non avergli fatto far gol è un motivo di merito da parte nostra.
7: Mister, buonasera.
3: Buonasera.
7: Innanzitutto complimenti per il passaggio del
3: Grazie.
7: Turno, che non è scontato mai, a volte uno si danno per scontate troppe cose, ma non è così. Un paio di volte l'ho vista vivace, tra virgolette, nel primo tempo. Era dovuto alla difficoltà nella gestione di alcuni palloni, perché l'ho vista un attimo con Mercati o così, oppure era il riferimento alla questione della verticalità di prima? Perché secondo me in alcune situazioni Brescia poteva andare a far male e non lo ha fatto.
3: Allora, sono due aspetti. A volte nel contrattacco l'abbiamo pulito la prima palla e non abbiamo reso qualitativa quella che è la seconda, la terza, che ti fa andare dall'altra parte. Dovevamo fare sicuramente meglio, perché quelle situazioni su cui abbiamo lavorato e visto dove potevamo recuperare palla non le abbiamo poi gestite nel modo giusto. E poi nel primo tempo secondo me c'era una situazione di campo dove sapevamo che loro avevano un'uscita ritardata e dovevamo fare meglio quel posizionamento, perché avremmo dilatato il campo e avremmo avuto più spazio per poi giocare. A volte l'abbiamo fatto e a volte l'abbiamo fatto non nella maniera corretta, dunque davamo più tempi di pressione a loro e non riuscivamo a uscire bene con la palla.
8: Buonasera mister.
3: Sera.
8: Gianni Zagnoli, Est News e Nordest.it. Rarissime le mie occasioni con lei. Le chiedo questo: che effetto fa allenare nella propria provincia? Io sono di Reggio Emilia, c'è stato Dionigi che non ha completato la seconda stagione, e poi le chiedo un pensiero su questo presidente gentiluomo, la fondazione, insomma, in un calcio molto esasperato mi sembra un romantico la lettura vista da lontano, le sue sensazioni.
3: Ma sai, ho già detto perché per me Brescia è importante, è fondamentale, c'è stato un richiamo sì professionale ma anche emotivo, e di conseguenza ho accolto questa occasione con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualcosa di importante, e ho avuto la percezione di poterlo fare con una persona come il presidente che quest'estate ha fatto qualcosa di molto importante per la città, ha riunito anche tantissime persone di imprenditoria bresciana, dunque ci siamo riappropriati della nostra squadra e c'è la volontà di fare qualcosa di bello e di importante, e stiamo costruendo le basi insieme per poterlo sviluppare oggi e anche domani.
4: 10.044 spettatori direi che hanno accolto il tuo appello, e non era scontato, perché dopo uno 0-3, un 3-0 all'andata magari qualcuno poteva starsene anche a casa, invece no.
3: Clima molto bello, è stato importante, dunque spero che questi 10.044 ci siano anche nella partita di ritorno e se ne aggiungano tantissimi altri per spingere il nostro Brescia sempre più in alto. Adesso affronteremo una squadra forte come la Salernitana, calcio vero. Andremo in uno stadio sicuramente importante come la Rechi, dove ci sarà grande spinta. Queste sono le partite belle da giocare, ma io penso che poi nella partita di ritorno anche loro sentiranno cosa vuol dire giocare a Brescia. Dunque invito tutti i nostri tifosi già a prepararsi a riempire il nostro stadio, perché avremo bisogno di loro per superare una squadra che oggettivamente ha grandi qualità.
9: Buonasera mister, Andrea Preci per Supporters Casarano. Nel primo tempo avete fatto una partita molto attentista per evitare la fase offensiva del Casarano. Poi all'inizio del secondo tempo sembrava che volevate chiudere la partita, forse per l'episodio di Lonetti allo scadere del primo tempo. Comunque avete dimostrato tanto rispetto per il Casarano. Volevo chiederle però, andare un po' indietro, quando ha visto il sorteggio uscire il nome del Casarano, cosa ha pensato e cosa pensa del Casarano come squadra e come società, insomma, ecco.
3: Che era una squadra molto pericolosa da affrontare, con attitudini molto definite, con un calcio fatto di proposta, e dunque sapevamo che avremmo trovato un avversario ostico. Ve l'ho raccontato prima, l'abbiamo studiato, perché quando siamo stati in quelle 3 settimane abbiamo fatto una panoramica sulle possibili squadre che potevamo affrontare con i vari sistemi di gioco che adottavano. Abbiamo visto che il Casarano era una squadra che poteva darci fastidio.

0: terza e ultima parte di A Tutta C di questo giovedì 21 maggio 2026, sono le 10.36, Luca Bargellini, Gabriele Latini, stavo per dire Gabriele Sorani, stavo facendo Gabri una grande fusione in pieno stile Dragon Ball tra te e Giorgio Sorani, che salutiamo. Giornata di analisi per gli esiti delle gare di ritorno del secondo turno nazionale, ne parliamo anche con il prossimo ospite. Saluto e ringrazio Mauro Milanese, buongiorno direttore.
1: Buongiorno.
0: Allora, direttore, possiamo dire, di solito i play-out di Serie C raccontano delle squadre del Sud Italia che hanno un po' di difficoltà. Spesso diciamo che è talmente competitivo e stressante a livello ambientale il girone del Sud che una volta arrivati ai play-off spesso si inizia a patire questa intensità feroce e costante da settembre a maggio. Quest'anno nelle semifinali di questi playoff ce ne sono addirittura due di rappresentanti del girone C, mi riferisco ovviamente a Catania e Salernitana, una del girone A che è il Brescia, una del girone B l'Ascoli. È l'eccezione che conferma la regola o stiamo vedendo un movimento contestualmente anche al fatto che alle semifinali dei playoff di B erano 3 su 4 le squadre del Sud Italia che sta crescendo e si sta sviluppando finalmente anche anche al sud, cosa che tradizionalmente ha sempre visto un po' le squadre faticare al netto delle grandissime come il Napoli.
1: Sì, però parliamo di due grandissime piazze, due squadre storiche con tanti tifosi che sono comunque arrivate seconde e che sono anche molto forti, quindi hanno cercato di stare no, attaccati, no? Soprattutto poi è chiaro che noi a un certo punto non arrivata prima, ma insomma c'era secondo me tante volte è più forte il girone A, qualcosa il girone del centro e tante volte il girone del sud, proprio per le piazze che quell'anno si formano a seconda delle promozioni e successioni che ci sono l'anno prima, quindi secondo me insomma era abbastanza complicato, insomma il girone sud competitivo e ha fatto sì che Catania e Salernitana sono due grandissime piazze che facessero parte delle protagoniste di questi playoff.
0: Quale vede favorita, direttore, tra le quattro rimaste? Lo so che è una scelta difficile perché di fatto sono le quattro big poi che tutti si attendevano in semifinale.
1: Ma io penso che nessuno indovini, no? Poi alla fine chi vince, se non un po' per caso, perché poi le partite dove ci sono veramente delle forze equilibrate, dipende dal momento della partita, dalla forma, da qualche giocatore che magari può essere infortunato, da qualche episodio che poi condiziona la partita, quindi è difficilissimo indovinare la favorita dei playoff. Penso che all'inizio, quando partono tutte le squadre, è quasi impossibile. Poi sono le quattro, non può avere un'idea, però insomma uno resta in 10 o un'altra squadra segna subito, quindi l'andamento che della partita poi influenza la gara e questo non è prevedibile, così che è quasi impossibile, no? E indovinare cosa accadrà, perché ci possono essere sempre delle sorprese.
0: Ecco, le chiedo, riallacciandomi alla domanda insomma sul girone C, il fattore ambientale, quanto determina il fattore ambientale quando di fatto si trovano le quattro squadre più forti con quattro stadi, entrambi molto, tutte e quattro molto, molto caldi, che fanno sentire il fattore, il proprio apporto, la propria presenza. Rimane un fattore anche a questo livello o, essendo squadre tutte molto esperte, guidate da tecnici di grande valore e anche loro di grande esperienza, alla fine questo si livella e quello che conta è solo il valore tattico, il valore tecnico delle squadre?
1: Ma secondo me si livella più di prima, perché, nel senso che qualche volta può succedere contrario, la grossa pressione, l'attesa della partita, davanti magari uno stadio pieno, dove magari c'è solo un colore della squadra locale che tifa, no? A parte il gruppo di sostenitori più in trasferta, quindi l'attesa per giocare è molto scherzi, qualche volta si gioca meglio in trasferta, dove si è più concentrati, più balazzini, più decisi, sapendo che bisogna tenere magari il livello di concentrazione al massimo per cercare di non prendere gol o fermare la fuga della squadra casalinga, e quindi penso che tante prestazioni oggi sono fatte più fuori casa quasi che in casa, mentre l'impresa diventa fare una partita bellissima in casa davanti al proprio pubblico per regalare magari un risultato pieno o addirittura la conquista di una promozione o di una coppa o di un traguardo. Quindi secondo me le partite sono aperte, le vediamo dove c'è più lì, questo è ai dilettanti, il fattore campo che certo. Può all'inizio nell'attesa finché entri in campo sostenere la squadra, poi quando l'arbitro fischia secondo me si azzera, tranne in pochissimi casi dove il pubblico veramente riesce a trascinare la squadra, ma ad essere un pubblico veramente acculturato, perché magari siamo tutti bravi, no, ad applaudire quando una squadra vince, invece magari quando si svegliano i passaggi in una squadra di giornata c'è veramente una cultura del pubblico per sostenere, fare agire e spingere la squadra incredibile, mentre di solito insomma la squadra che spinge il pubblico poi nell'euforia di un gol, nell'euforia di una vittoria. Quindi secondo me è molto molto equilibrato oggi, quasi non conta più fuori casa o in casa, anche se lo stadio e la presenza del pubblico avversario incide, ma qualche volta anche carica chi gioca fuori casa.
0: Direttore, grazie mille, buona giornata, grazie, buon lavoro,
1: alla prossima.
0: Salutiamo Mauro Milanese, ex amministratore unico della Triestina. L'abbiamo sentito a più riprese sulle sorti del club alabardato. Siamo arrivati in conclusione, riplugiamo velocemente tutto quello che non vi dovete perdere assolutamente su TMV Radio, perché dopo di noi continua ovviamente tutto il palinsesto della nostra emittente, che trovate su tmvradio.com, sulla nostra app ufficiale, ma anche sul 61 del digitale terrestre. Dopo di noi l'editoriale Rotocalcio, poi arriva Maracanà dalle 13 alle 17 con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Alle 17 torniamo invece noi, dalle 17 alle 18, con la seconda puntata giornaliera di A Tutta C. In conduzione ci sarà Claudia Marrone. Non mi resta far altro a questo punto che salutare e ringraziare l'immenso Gabriele Latini in cabina di regia, che ci ha permesso di stare in contatto in questi 60 minuti di trasmissione, e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, in attesa della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con l'Arsenal che si presenta anche da campione di Premier dopo aver strappato lo scettro al Manchester City di Guardiola, che finisce sul mercato, o magari più probabilmente in un anno sabbatico. C'è stata intanto la finale di Europa League, quella tra Friburgo e Aston Villa, la vittoria dell'Aston Villa per 3-0, partita praticamente mai in discussione, finale praticamente mai in discussione, con l'Aston Villa che si era già capito fosse la squadra più vicina alla possibile vittoria dell'Europa League. Europa League che magari potrebbe riguardare qualche squadra italiana l'anno prossimo. In questo momento Como e Juventus potrebbero lanciare l'assalto all'Europa League del prossimo anno, o magari nell'ultimo turno di campionato si rovescia qualcosa, cosa assolutamente improbabile, ma allo stesso tempo possibile visto quello che sta accadendo in questa lotta al ciapanò dell'Europa, della Champions League in Serie A. Tante notizie anche sul mercato, facciamo anche un in bocca al lupo al Catanzaro, che in una gara molto complicata anche tra risse della dirigente all'interno della struttura dello stadio perde 2-0 a Palermo, ma in virtù del 3-0 dell'andata porta a casa una qualificazione alla finale di playoff. Poi per quanto riguarda la Serie B affronterà più che finale, la semifinale affronterà anche il Monza, che nel frattempo ha avuto appunto anche lei accesso dopo una vittoria molto pesante. Monza, che tra l'altro ricordiamo, no? Insomma, in Serie A, che è stata una squadra che ha fatto vedere tante cose intriganti prima della retrocessione, ha fatto fuori in questo caso la Juve Stabia, che sognava il grande approdo nel grande calcio di Serie A. Juve Stabia che dovrà rimandare questo appuntamento, al Monza si gioca le sue carte con il Catanzaro. Tante cose, come ho detto, di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno intanto da Vicenza Managgio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia c'è già accanto a lui, prontissimo, Andrea Maiocca. Credo che addirittura abbiamo al telefono prima Santarelli di Piccari, clamoroso. Santarelli, buongiorno.
2: No, però mi dovevate avvisare che nella notte è venuta a mancare Sorani.
1: Lo so.
2: Gabriele, non me l'aspettavo.
1: Le ultime notizie parlano di una dipartita breve, ma che poi ritornerà.
2: Ha fatto un altro chioppo e stavolta è stato, come dire...
1: Gli è servito il secondo ruotino, forse.
2: Va bene, lo ricorderemo sempre.
1: Con grande affetto.
2: Quando dormiva sul divano.
1: Con grande affetto. Quanta emozione trasmette la finale di Europa League, Santarelli? Però diciamo che è un trofeo che comunque è importante.
2: Allora, a parte che non ho visto la partita, confesso. Però ragazzi, è un trofeo importante. Cioè, non è la Champions, ma è un trofeo importante, quindi la trasmette. Io credo che oggi a Birmingham stiano festeggiando alla grande. Perché
1: anche Douglas Luiz comunque ha giocato 2 minuti.
2: Douglas Luiz, non so se si è reso conto che era una finale oppure se aveva la testa fra le nuvole, però comunque diciamo che campione europeo. Ha vinto Europa League, dai.
1: Esatto, ha cominciato con la Juventus, ha finito alzando un trofeo con l'Aston Villa. E questo, tutto sommato, se lo raccontavamo a inizio stagione, ci avrebbero creduto. Forse
2: 2 minuti ha giocato.
1: In pochi, sì, 2 minuti. Ieri ha giocato 2 minuti, complessivamente penso 15. Non so se abbiamo anche Marco Piccari. Non l'abbiamo, allora andiamo avanti a te. Qual è il problema, caro Santarelli? Allora, ci sono due situazioni che vanno analizzate, casa Milan e casa Juventus. Voglio cominciare con te in casa Milan, perché prima della gara col Genoa sembrava che quello a rischiare di più di tutti fosse Massimiliano Allegri. Poi ancora una volta il buon Max dimostra che nelle difficoltà riesce a tirar fuori qualcosa di particolare, senza tanti giocatori per squalifica, su un campo difficile come quello di Genova, alle 12:30, con tutto quello che c'è stato prima di definire l'orario di questa partita, con una società che sta letteralmente implodendo, le ingerenze di Ibrahimovic, eppure lui ti porta a casa la vittoria e praticamente ha in mano la Champions League, perché nell'ultima affronterà in casa il Cagliari. Occhio che il Milan ha perso tanti punti importanti contro squadre abbordabili in casa, ma conoscendo Allegri difficilmente si farà sfuggire la Champions. E poi cosa deciderà di fare secondo te? Perché a questo punto decide lui.
2: Ma io non credo che andrà a Napoli, sarebbe veramente...
1: Però c'è anche questa possibilità, hai fatto bene a dirlo, perché Napoli punta dritto su Sarri, ma l'Atalanta sta cercando di spingere anticipando le mosse del Napoli. Allora a quel punto il Napoli, se non dovesse essere Sarri, il post Conte pensa ad Allegri, pensa anche eventualmente di nuovo a Vincenzo Italiano come terza ipotesi, e vediamo.
2: Ah, guarda, da Livornese gli direi Max non lo fare, cioè secondo me andare a Napoli ora è un suicidio, quindi io non lo farei mai.
1: Però già è andato a raccogliere un'eredità di Conte, era la Juventus se lo ricordi bene, sì, potrebbe essere corso di corsi storici.
2: L'anno scorso Max ha fatto parte del teatrino di Conte fondamentalmente, no? Perché giustamente De Laurentiis si era cautelato andando a incontrare Allegri, però ora secondo me non ci sono proprio i presupposti per andare a Napoli, poi ovviamente chi sono io per dargli un consiglio, ma io rimarrei al Milan perché se riesce, rimarrei al Milan però dettando alcune condizioni, tanto fuori dalle scatole Ibrahimovic, o quantomeno gli si dà un ruolo di ambasciatore nel mondo, così meno sta a Milano e meglio è, e con insomma un mercato leggermente diverso, magari con un attaccante che riesca a deambulare, con un paio di difensori, perché serve un paio di difensori, il portiere ce l'ha, e magari con un terzino sinistro che non sia Stupignan, ecco. Quindi queste dovrebbero essere le richieste di Allegri, però secondo me lui dovrebbe rimanere a Milano, perché qualcosa ci intravedo, molto più che a Napoli a livello di progettualità.
1: Tra l'altro nel valzer delle panchine che potrebbe clamorosamente innescarsi quest'estate potrebbe esserci anche l'ipotesi panchina della Nazionale. Come lo vedresti Allegri sulla panchina della Nazionale, detto che credo sia stato Malagò a dire il prossimo CT sarà un top?
2: Bene, allora, bene e male, perché secondo me i ritmi di Allegri sono anche quelli, cioè lui si gode comunque anche la vita oltre al campo e secondo me fa bene. Male perché il selezionatore, la Nazionale è un selezionatore, non un allenatore, è sempre complicato da fare, quindi io credo che lui abbia ancora voglia di allenare, e allenare vuol dire avere una squadra di club, non la Nazionale. La Nazionale non alleni, però certo, qual è il rovescio della medaglia? Che la Nazionale hai un terreno fertilissimo, Vincenzo, perché peggio di quello che hanno fatto gli ultimi è complicato, eh? Quantomeno lo eguagli, ma peggio è possibile.
1: Perlomeno
2: lo eguagli, però io credo che lì il terreno nazionale sia fertile. Bisogna capire, vedi, anche quando si parla di Antonio Conte in Nazionale, io oggi mi domando, ma quali stimoli ci sono? Lo so che faccio un ragionamento un po' brutale, ma quali stimoli ci sono oggi andare a allenare la Nazionale? Ai nostri tempi, quando eravamo giovani e quando Sorani era ancora in vita, allenare la Nazionale era tanta roba, no? Era il top, e per esempio lo è per alcune nazioni, pensa al Brasile, pensa alla stessa Inghilterra, ma in Italia che stimoli ci sono per andare a fare l'allenatore della Nazionale? Senza togliere niente a nessuno, tra gli ultimi ci sono stati Ventura, Gattuso, e tengo fuori Mancini perché almeno un minimo di curriculum ce l'ha. Ma negli anni 90, inizio 2000, Gattuso e Ventura avrebbero mai allenato la Nazionale?
1: Guarda, non a caso, e ti faccio, intanto possiamo anche andare a chiamare Marco Piccari, lo dico alla buon Gabriele Latini, l'ho visto passare anche con tanto di, diciamo, bardato a moto. No, dicevo, ce l'abbiamo Marco. Marco, buongiorno. Piccari.
3: Buongiorno, eccomi, scusate il ritardo.
1: No, non ti perdoniamo, perché per fare dopo Santarelli vuol dire che è successo qualcosa di grave.
3: Era in moto. No, la moto non c'entra niente, lasciamo stare, dai.
1: Allora, Alessandro...
2: È scivolato su una macchia d'olio sul raccordo.
1: No, non sia mai. Allora, intanto stavamo parlando del prossimo allenatore anche della Nazionale, perché parlavamo anche dell'ipotesi Allegri. Alessandro ha detto, beh, però insomma, gli ultimi CT della Nazionale non è che sono stati questi grandi campioni o comunque questi grandissimi allenatori. Stavo per fare una domanda birichina, ma prima ti chiedo a te se nel questo valzer delle panchine Allegri te lo immagini ancora al Milan con più potere l'anno prossimo, o magari che possa salutare tutti e andare in Nazionale?
3: Io me lo immagino che possa salutare il Milan, a prescindere da quello che sarà la sua destinazione. Ho la sensazione, l'idea, insomma, che possa portare il Milan in Champions e poi salutare, perché credo che ci sia una situazione, a meno che il cardinale non faccia veramente quello che stiamo sentendo e leggendo, di puntare tutto su Allegri e mandar via Ibrahimovic, perché credo che ci sia incompatibilità. però io me l'aspetto su un'altra panchina, e se ti devo dire la verità, lo vedrei bene in nazionale, però perché mi sembra anche un percorso, diciamo, importante, non dico conclusivo della carriera di Allegri, ma importante che, con la nazionale. Poi credo che in nazionale, onestamente, è difficile chiedere il gioco, eccetera, servono i risultati, e penso che lui sia anche l'ideale per ricreare praticamente un certo tipo di situazione fedele alla tradizione italiana, eccetera, eccetera. Però io non escluderei in tutto questo, diciamo, discorso che stiamo facendo il Napoli. Io continuo a pensare, lo dico da giorni, occhio ad Allegri Napoli, perché insomma penso che possa essere il profilo giusto in questo momento al Napoli, prendere il posto di Conte, rigenerare.
1: Hai detto
3: la
1: l'esatto
3: squadra.
1: Opposto di Santarelli, così Santarelli non può dire sono perfettamente d'accordo con te.
3: Io lo vedo lì, nel senso, Alessandro, lo vedo lì perché penso, allora intanto lui ha già sostituito in passato Conte,
2: sì, questo, sì, è già successo.
3: E questo già secondo me è un dato positivo. Poi è uno che potrebbe, diciamo così, riportare un po' più di meno stress, è molto bravo nel rapporto con i calciatori, avrebbe comunque una squadra che è più vicina all'idea sua di squadra, no? Quindi i giocatori importanti ci sono, il Napoli parte, secondo me parte da una struttura molto importante anche il prossimo anno, ci vuole secondo me un gestore in questo momento a Napoli, io lo vedrei molto bene, sai, non sono in linea con la sua idea di calcio, questo lo sapete, quindi non è che mi devo nascondere, però penso che in questo momento a Napoli potrebbe essere la scelta giusta.
1: Tra l'altro è sempre stato un po' il pallino di Aurelio De Laurentiis, esatto, è chiaro che esatto. Dai 9 di Conte ai 6 più bonus di Allegri, altro che risparmio, dovrebbe comunque mantenere un livello medio-alto tra staff e allenatore, De Laurentiis, non so se sia proprio questo il suo obiettivo, tant'è che magari al primo posto c'è Sarri che potrebbe far abbattere.
3: Ma poi aggiungo una cosa, Vincenzo, sì. Secondo me De Laurentiis vorrebbe fare un cammino diverso in Champions, io credo che sia un po' il suo pallino, difficilissimo, perché in Champions le squadre italiane partono dietro a tante, però penso che lui sia un profilo che possa in qualche maniera, no, fare anche un percorso di questo tipo. L'altro mi veniva in mente Inzaghi, ma io oggi ho letto l'intervista di Pastorello ieri, di Ceccarini proprio a Pastorello, che ha detto che Inzaghi sta bene lì. Io l'avevo detto 2 settimane fa perché mi sono messaggiato con lui, mi aveva escluso un possibile ritorno in Europa, dice sto bene qui, sto bene la mia famiglia, mi trovo bene, quindi è arrivata la conferma, quindi poteva essere Inzaghi, no, l'altro profilo di questo tipo, quindi io ho questa sensazione qui.
1: Vi faccio sempre un'altra domanda in casa Milan: che segnale sarebbe un eventuale ritorno in dirigenza di Adriano Galliani? Santa, comincio da te.
2: Ma allora, Vincenzo, Galliani è stato uno dei migliori dirigenti in assoluto del panorama italiano e fammi dire anche europeo. Però è come se alla Juventus tornassimo oggi, cioè il calcio sì. È cambiato, lui ha fatto peraltro bene al Monza, perché comunque al Monza ha fatto bene, l'ha portato in Serie A ovviamente con Berlusconi, però il calcio ha bisogno anche di volti nuovi secondo me, perciò non so nemmeno se lui avrebbe voglia di rimettersi in gioco e di ripartire, però credo che servano volti nuovi, con tutto il rispetto per quello che è stato, per me, ripeto, uno dei migliori dirigenti a livello internazionale. Ecco, io gli avrei ridato un ruolo istituzionale a Galliani, anche presidente della federazione. Senti che ti dico, è vero che anche lì ci sarebbe bisogno di volti nuovi, ma se hai ripresentato Carraro, voglio dire, avete, perché no Galliani, ma dentro il Milan sinceramente no.
1: Allora, intanto ci chiedono già un paio di loro dei nostri ascoltatori. Se,
2: ah, un paio di loro?
1: Esatto, già 2 di loro ce lo chiedono, poi gli altri sono lanciati su altre ipotesi. Se secondo noi Conte torna alla Juventus, ti dico di più e riparto, vado un attimo a sentire Piccari, che poi c'è una domanda affermazione, una domanda affermazione su Santarelli. No, parli dopo. Piccari, comincia tu.
3: Sì, intanto devo dire anche io di essere d'accordo con Alessandro sul discorso Galliani.
1: Galliani, quindi, sì, bravo, esatto, sì, chiudi il discorso Galliani anche tu.
3: Sono d'accordo con lui. Su Conte io me la tengo aperta la pista Juventus. Quindi se la domanda è questa, rispondo Lo so, ti sto pensando in questi giorni, però mi tengo aperta questa ipotesi qui. Guarda, io ti devo dire la verità, io non so sicuro che lui vada in nazionale. Io non ho questa sicurezza che hanno tutti. Onestamente, vediamo.
1: Ma per il semplice fatto che già c'è stato, o per il fatto che comunque lui più di 2 anni non resiste, lì dovrebbe durare 4 anni?
3: Dovrebbe durare 4 anni, poi dovrebbe stare 4 anni lontano da quello che è il campo e la sua abitudine a stare proprio dentro il campo. Una cosa che già ha fatto. Poi anche l'ingaggio, onestamente, non la vedo un po' complicata rispetto all'altra volta che ci fu l'inserimento di uno sponsor. Però questo potrebbe essere superato dal diretto interessato. Io
1: già lasciato i soldi a De Laurentiis, dubito.
3: Hai capito che fatto? Cioè, 2 volte i soldi mi sembra un po' strano.
1: Tra l'altro, è uno che ha vinto un altro scudetto, quello col Napoli, la Supercoppa col Napoli, secondo in classifica col Napoli. Quindi non è che dici mi devo accontentare.
3: Sì. No, e poi io aggiungo un'ipotesi: o si prende una pausa, scusate, o si prende una pausa e ci può stare. Magari un anno sabbatico in attesa di rigenerarsi, oppure sta lì ad aspettare che succeda la Juventus, perché io sulla Juventus voi sicuramente ne sapete più di me, però io tutta questa tranquillità intorno a Spalletti ancora aspetto a dirla. Vediamo che succede, l'ultima partita e poi quello che vogliono fare. E quindi secondo me l'ipotesi Juve io me la tengo. La cosa che dico su Conte, che bisognerebbe insomma poi anche andare a vedere, no, tutti i suoi divorzi che sono stati fatti, tutti sempre veramente tumultuosi. Non ha la cosa di Conte, che è bravissimo sicuramente a ricostruire. Lui deve partire dove c'è stata un po' di maceria, no? Quindi lui è molto bravo a ricostruire, però e lascia sempre un domani, avrà sempre dei ricordi un po' strani dove è andato, cioè alla fine si ricorderanno sempre anche tutti questi conflitti, tutte queste cose. Che non è bello un domani, quando lui avrà finito la carriera, pensare che dovunque è andato c'è sempre qualche cosa di negativo quando si conclude la storia. E per chi vince, secondo me, associare il positivo al negativo non è molto bello. Ecco, la vedo in questa maniera.
1: Santa, vengo da te e ti introduco con quella domanda affermazione di un nostro amico che ha capito chi sono i tuoi amici, i tuoi prediletti, eccetera, e dice: ciao ragazzi, dalle parole su Conte di Santarelli si sentirebbe un briciolo di speranza che Conte rifiuti la nazionale per il ritorno alla Juventus. È il tuo pensiero?
3: No, guarda, assolutamente ma lui non vede l'ora.
1: Bravo,
4: non è vero. No, io il mio ragionamento è questo, ragazzi. Allora, se la Juve per me deve ripartire a Spalletti senza se e senza ma, l'unica cosa è che Spalletti deve essere convinto, perché se non è convinto lui, no. Poi, se mi fate questa domanda, Spalletti si dimette, chi vuoi? Palladino? Grosso? De Zerbi? Farioli? Oppure qualche altro nome esotico? Ti dico Conte. Conte non lo rivolge
1: mica esotico. Parla di nome mica esotico.
4: No.
1: Ah, ok.
4: Senti, Marangio, ma lo faccio per dire. Cioè, tutti questi danno bel cuisine. A me, okay. Dammi prosciutto e melone. Non mi dà una vellutata con sopra il caviale. Dammi prosciutto e melone.
1: È rimasto sullo stomaco Tiago Motta, diciamo.
4: Appunto. Quindi è chiaro che in quell'ipotesi lì io mi tappo il naso, la bocca e tutto e mi prendo Conte. Ma per me la Juve allenatore ce l'ha e si chiama Luciano Spalletti. Non vedo perché, cioè ripeto, se lui è quello delle capocciate sul muro, allora è chiaro che deve fare un passo indietro. Ma se lui è convinto, se deve andare a cercare la Juventus, il 7° allenatore in 7 anni. Vabbè, siamo seri su.
1: Allora, intanto, proprio perché ci siamo affacciati in casa Juventus, vi porto su quello che sta succedendo, perché abbiamo anche le date, no? Le riportate anche Tutto Sport questa mattina. Diciamo che intanto lunedì scorso e martedì c'erano 2 riunioni, tutte e 2 annullate. Lunedì con Bolli, con il reparto scouting, annullata. Martedì tra vari dirigenti, annullata. Sarebbe fissata invece per martedì 26 maggio la riunione tra in particolare John Elkann e Comolli. Chiaramente. Si è atteso, perché in mezzo c'è questa ultima partita. Che ha detto Picchetto?
3: No, ma non lo dico, gli sta stretta di mano, grazie per tutto quello che non hai fatto.
1: L'idea immagino di tutti sia quella lì. Hanno spostato a martedì 26 perché dice: oh, si suicidano tutti, la Juve va in Champions, devo ripensare a qualcosa. No, ho capito, devi farmi finire di parlare. No, la domanda che fa...
4: No, ma il copia non cambia niente.
1: Lo so, ma allora la facevi prima. La domanda che faccio a Piccari è esattamente proprio questa qui. Ti aspetti che quella riunione ci sarà comunque vada con John Elkann deluso dall'uomo scelto da lui l'anno scorso al posto di Giunto, rimandato via perché non ha lavorato bene, ma intanto portò la Juventus in Champions, e ti aspetti quindi in un senso o nell'altro che lui lo possa chiamare, gli possa dire guarda, ci siamo sbagliati, adio, anzi mi adio, sono sbagliato.
4: Addio, benvenuto, addio.
3: Ma guarda Vincenzo, senti, ti dico, a prescindere di come va il finale della Juventus, no? Allora, o che va o che non va, più che non va, perché bravo, insomma, ripeto, bravo, secondo me deve succedere un miracolo, ma dipende dagli altri, e attenzione perché dipende pure dalla Juve, perché io non so se batte il Torino, quindi partiamo da questo presupposto. Però non puoi non convocare come lì e non puoi avere un giudizio negativo sulla stagione, cioè se non si fa questo significa veramente non aver visto come l'andamento del campionato, e questo mi preoccuperebbe molto. Io non sono per cambiare ogni anno, perché non riesci mai a dare continuità al lavoro, però mi sembra un lavoro molto fallimentare questo, cioè come lo vogliamo giudicare? Cioè, il lavoro di questo dirigente è stato fallimentare. Tra l'altro, Spalletti lo ha scavalcato nell'ultima intervista che fa, l'ha proprio scavalcato, e io con lui non ci devo parlare, vado a parlare direttamente con la proprietà, che è un segnale bruttissimo di un allenatore a chi sta sopra di lui, no? Proprio di non considerarlo. Nel suo diciamo delirio spallettiano dell'ultima partita, questo è stato un segnale fortissimo. Elkann dovrebbe fare due valutazioni, una su come lì, e io continuo a sottolineare questa cosa, sono d'accordo con voi, da andare avanti con Spalletti, perché Spalletti ha portato delle cose positive, ma quello che ha detto nell'ultima partita è lascia un segno, e questa cosa deve essere assolutamente chiarita tra lui e John Elkann, chi, insomma, però un allenatore della Juve non può dire quelle cose, perché abbiamo criticato Motta per come si è espresso e altri in passato, quindi lui non è che è esente da questo. Io questo ti dico, poi le valutazioni Elkann le deve fare assolutamente, non è che può, a prescindere, ripeto, dal risultato finale.
1: Mentre Santarelli diceva bravo, bravo, bravo, è un bel direttore, bravo, bravo, sono d'accordo con te, perché è d'accordo su tutto, ti faccio però una domanda. Lo so che ha ragione. Ti volevo prendere in giro come sempre, fammi fare una domanda. Ti volevo chiedere invece a te, ok, e poi vado da Piccari che immagino starà sorridendo su questa domanda. Ok, saluto Comolli, non va bene, devo ristrutturare tutto.
4: Addio.
1: Perfetto,
4: addio,
1: okay.
4: Addio,
1: chi lo sceglie il prossimo dirigente della Juventus?
4: Il problema è questo. Purtroppo il problema è questo. Veniamo al nocciolo della questione.
1: Esatto.
4: Chi lo sceglie? Un'altra volta ammazza. Cioè, lo so.
1: E se fosse Tognozzi ti basterebbe?
4: Ma non lo so, guarda, il problema ieri un radioascoltatore di Radio Bianconera mi ha fatto un messaggio meraviglioso, il problema è che qui ci vorrebbe uno per consigliare Elkann, ma chi glielo consiglia? Cioè è stato un messaggio fantastico. Io onestamente lasciare nuovamente tutto nella metà campo di John Elkann mi spaventa tantissimo, perché non ha preso un dirigente nemmeno per sbaglio. Non so risponderti a questa domanda, Vincenzo, la giro a Marco, io non so risponderti.
1: Che poi dopo a Piccari aggiungo anche un'altra domanda nella domanda, vai, ma intanto rispondi.
3: Però Tognozzi è uno che l'ambiente Juve lo conosce, o mi sbaglio?
4: Esatto.
3: Geni, mi vuoi sbagliare.
4: Anche Ottolini lo conosce.
3: Ottolini. Cioè io vorrei gente...
4: Ma la domanda, Marco, sai qual è la domanda? Ma quale figura serve? Cioè serve una figura più amministrativa e allora Tognozzi non serve? O serve più una figura tecnica? Perché io, in questa confusione di John Elkann...
3: Per me serve una figura tecnica,
4: Anche per me, però...
3: Cioè,
4: però
3: per esempio, Chiellini, che deve fare?
1: A quel punto andrebbe a fare lui l'amministratore delegato della Juventus con Ottolini e l'eventuale Tognozzi a fare il reparto di dirigenza per la costruzione della squadra.
3: Questo potrebbe avere un senso, secondo me.
4: Sì,
1: non sarebbe male, infatti, come soluzione, credo che si stia lavorando su questa. Tognozzi che conosce la Juve, Ottolini che conosce la Juve, che già ci lavora da un anno,
3: Chiellini
1: che va a fare l'amministratore delegato, anche gli studi. Così vengo a una domanda da porre a Piccari, che è questa. Poi vi sottopongo una riflessione del nostro amico che ci porta su un'altra riflessione. Secondo te è venuto il momento vista la totale assenza identitaria in casa Juventus, di uno sbarco con un ruolo anche da vicepresidente, responsabile area tecnica, quello che volete voi di Alessandro Del Piero?
3: Ma assolutamente sì, ne abbiamo parlato ieri, Vincenzo, e ti dico assolutamente sì. È giunto il momento, chiamatelo e fatelo entrare. Poi chiaro che
1: lui deve dimostrare, lo chiamo io ora.
3: È chiaro che deve dimostrare le sue qualità, e quindi deve entrare con un ruolo e con una preparazione, perché non è perché si chiama Del Piero e dopo gli è concesso tutto. Però mi sembra una figura che in questo momento c'è necessità di riportare un po' di anima bianconera là dentro, che non c'è in questo momento, che non c'è. Quindi Chiellini, Del Piero, secondo me sarebbe un bel segnale, ma anche all'esterno, anche per i tifosi, anche perché, cioè, un passo del genere deve essere fatto.
1: Santarelli, sei d'accordo anche tu?
4: D'accordissimo. Perfetto. Non deve avere, secondo me, un ruolo particolarmente operativo in questo momento, ma deve tornare alla continassa proprio senza.
1: Anche senso, perché ti aggiungo una cosa, mentre mi continui a dire qual è il motivo per cui dici sì anche
3: poi
1: tu.
3: Magari va dal capitano, del futuro capitano della Juventus, sì, gli dice come pure come deve, esatto. Deve pure, gli deve dire pure come se deve parlare da capitano della Juventus.
1: E farsi rispettare in campo, che poi a me mi interessa che Vlahovic si chiarisce con Locatelli dopo. In campo Vlahovic e tutti gli altri giocatori devono rispettare il capitano, e in campo il capitano si deve far rispettare. Ma torno da te, Santarelli. Aiuterebbe a dare anche, come ti posso dire, una ventata di entusiasmo in un ambiente, certo, che comincerebbe una stagione con l'Europa League depresso, e invece l'arrivo di Del Piero potrebbe in qualche modo rappresentare una luce che riaccende tutto?
4: Sì. Ma assolutamente. Sai, poi ogni tanto c'è il bisogno anche, tra virgolette, di carezzare il tifoso. Ora come lo carezzi il tifoso? Con un grande mercato, tanto non lo puoi fare. E allora riporti dentro la bandiera della Juventus, che, attenzione, ripeto, non deve avere un ruolo subito operativo, cioè di strategie, no, ma deve avere un ruolo di presenza. Senti, se è vero, perché io poi non è notizia nostra, ma se è vero, d'altra parte è stata smentita, quindi, che come ha detto quella roba lì nello spogliatoio, ragazzi, ma cioè, voi ce lo vedete Del Piero che si presenta come Comò lì? Ma dai, su, ci vuole Del Piero lì, e Comò lì proprio per quella roba lì, e ci fa anche la rima, deve tornare a Tolosa, a Nizza, a Cannes, ma da dove li fare? Ma non può stare nella Juventus, o quantomeno ci può stare ma organizza concerti, anche quello può stare.
1: C'è una nota vocale, c'è una nota vocale.
4: Mi regala anche lui biglietti, io ci vado. No, ecco.
1: Vediamo se Gabriele ci fa ascoltare questa nota vocale, poi vi leggo un messaggio, vai.
5: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io volevo chiedere questa cosa, ma in questa situazione Andrea Agnelli, che è tifoso marcio della Juve, e quindi posso immaginare il suo stato d'animo nel vedere la sua squadra, il suo gioiello, quello che aveva creato, ridotto in questo stato. In più è quello che indirettamente in questo momento ci mette anche i soldi. Ma che cosa aspetta? Che cosa sta facendo? Cioè, quali sono i rapporti fra i due cugini? Mi chiedo come sia possibile che non torni lui al comando. Ne sapete qualcosa?
1: Altro possibile ritorno sul quale Piccari si espone come?
3: Ma io no, sono, ha fatto tanto, ha fatto bene, ha fatto il suo, e sinceramente non sono molto propenso per il suo ritorno, ecco.
1: Santarelli?
4: Abbiamo fatto un miliardo di volte.
1: Lo so, non qua.
4: No, ma anche qua. Andrea ha fatto e disfatto. Perché purtroppo la verità è che Andrea ha costruito un impero meraviglioso e ugualmente lo ha disfatto, perché comunque la Juventus oggi purtroppo è figlia delle ultime scelte totalmente sbagliate di Andrea Agnelli. Dopodiché,
3: sono d'accordo.
4: Dopodiché, se Andrea Agnelli è maturato, è cresciuto, ecco, e ha la possibilità, Andrea Agnelli tutta la vita, però io devo, è un po' come il ragionamento di Spalletti. Qual è lo Spalletti che mi ritrovo? Quello che batte le testate come faceva a Roma? No, la Juventus non ne ha bisogno. Se è lo Spalletti che si è presentato a Torino fino a domenica scorsa, sì. Andrea Agnelli qual è? Quello della prima parte? Benissimo, la Juve si risolleva. È quello del tanto può allenare anche Pirlo la Juventus, chi se ne frega? Allora no.
1: Abbiamo fatto mille volte anche la metafora di Icaro, che a un certo punto con queste ali di cera sente di poter volare in alto, in alto, in alto, ma quando si avvicina al sole si bruciano le ali e lui casca giù perché sfida le divinità, ed è una metafora per dire che quando ti senti più forte, più bello, più bravo di tutti, poi cadi in errore, e siamo d'accordo.
4: No, anche perché, scusami, giustamente noi qui ne abbiamo fatto poche volte, ma Vincenzo, te lo ricordi? Nel 2022, prima che succedesse quello che è successo, i messaggi di fuori della Juventus Radio Bianconera era fuori Agnelli, fuori Agnelli. Poi è chiaro che adesso siamo disperati, ma la cosa veniva imputata ad Andrea Agnelli, di aver riportato Massimiliano Allegri, e quindi doveva andare via.
1: Comunque,
4: la memoria purtroppo ce l'ho ancora lunga.
1: Certo, però se ce l'hai ancora più lunga, esatto, se ce l'hai ancora più lunga, possiamo dire che comunque bilancio cose fatte bene, cose fatte male, Andrea Agnelli naturalmente nella storia della Juventus ha lasciato l'impronta più importante. C'è un amico, c'è un amico, e poi vi saluto, su Spalletti intanto Piccari incassa l'ok di Rosario da Frattamaggiore, dice perfettamente d'accordo con Piccari, c'è un amico invece che dice in Italia si cambia troppo, vedete l'Arsenal dopo quanti anni ha vinto con lo stesso allenatore, e ti porta su un ragionamento. Arteta, sei anni di Arsenal, ma nel frattempo, mentre lui lavorava, qualcosa in società è cambiato, e nel 2025, la scorsa estate, arrivano Berta e Micheli. Quindi la domanda con la quale chiudo: abbiamo parlato di Milan, abbiamo parlato di Juventus, tornando sul Milan e sulla Juventus, le colpe sono prettamente dell'allenatore Allegri, Spalletti, o della macchina che hanno messo a disposizione all'allenatore, il Milan, Contare e Furlani, la Juventus con Comolli, Ottolini, Chiellini e Dio ce ne scampi, Piccari?
3: Ma guarda, io a questa domanda qua che viene fatta spessissimo rispondo sempre che è difficile trovare chi è più responsabile, ci sono delle responsabilità che vanno distribuite, non c'è niente da fare, nella costruzione della squadra partecipa pure l'allenatore, quindi se fanno delle scelte e lui fa parte di quelle scelte. Io non mi rifiuto di pensare che Allegri abbia subito tutte le scelte in casa Milan, è impensabile una cosa del genere. Dopodiché c'è il campo e lì c'è la responsabilità dell'allenatore con i giocatori, non si sfugge da lì, perché se vogliamo fare un discorso, la Juve che fa punto con Fiorentina e Verona è una roba inaccettabile, quindi me la devo prendere con i giocatori e con l'allenatore, con chi me la devo prendere?
1: Santarelli?
4: Ha ragione, Marco, vedi, ti devo dare ragione, anche se te ci rimani male, Marangio.
1: No, però, perché tu fai sempre il salomonico, sei d'accordo?
4: No, ha ragione. Per l'unica cosa che aggiungo su Spalletti è che Spalletti non ha costruito questa squadra, perché non l'ha costruita, è l'unica cosa che aveva chiesto, cioè un attaccante, il signor Comolli gli ha portato Olmo e Bogà.
3: Ma infatti guarda Alessandro, che io sono nei confronti di Spalletti gli do molto questo attenuante, perché quando si giudica Spalletti si fa il giochino, ma quando è arrivato Tudor stava a X punti, poi arriva Spalletti, ma quella non è la squadra di Spalletti.

0: la parte in 10 minuti.
1: Certo, anche
0: la sfera chi sarà la
1: se vuoi
0: firma?
1: Anche le neghe.
0: Era la firma. Va bene, era la firma. Comunque, per dirti che secondo me poi alla fine Spalletti prima fa fuori Openda, poi comincia a far fuori Gatti, poi comincia a far fuori Cabal, poi comincia a far fuori insomma una serie di giocatori. A un certo punto sì, a un certo punto da 22, 20, 19, 18, 17, 16, certo, sono rimasti 11. E nell'ultima partita, assalto finale, fai fuori anche David e metti piuttosto Miretti, che comunque avevi fatto fuori in virtù di co-miners che hai dovuto mettere in campo perché hai fatto fuori anche Turam. Cioè, possiamo dire che è quasi come se Spalletti avesse detto: ragazzi, io non ne salvo nessuno, poi questa è la squadra.
1: L'ha detto Vincenzo.
0: Che di fatto è così. Piccari, vuoi aggiungere qualcosa ai saluti?
2: No, va bene tutto così. Come sempre mi piace questo editoriale, quindi.
0: Un bel dibattito tra noi tre. Allora amici, Piccari vi aspetta per Maracanà. Santarelli lo vedremo, sai, perché sta sempre qua, ha fatto pure la rima, ci ritroviamo invece tra pochissimo. Ciao Piccari.
1: Marco, stai attento all'olio su
0: mamma mia.
2: Mamma mia quanto sei, vabbè,
0: non lo cambi. Ciao Piccari, ciao Santarelli,
2: ciao.
0: Ci ritroviamo tra poco, redazione del tuo mercato web, poi Luca Calamai e poi altre sorprese tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini, cabina di regia, a suo fianco c'è Andrea Maiocca, pronto per preparare la puntata di Maracanà con Francesco Tringali, che appena arrivato in redazione sta lavorando attivamente alla scaletta per Maracanà con Marco Piccari. Non so se c'è anche Lucio, Stefano Impallomeni, ma la squadra insomma la sapete, io ve l'elenco sempre. Non so se abbiamo anche il collegamento già con Firenze, con tutto mercato web, no, tra pochissimo dovremo avere il collegamento con Firenze e tutto mercato web. Allora intanto vi vado a leggere alcuni aggiornamenti che riguardano per l'appunto il mercato. Intanto c'è da segnalare che Solé si sta letteralmente offrendo, stando a quello che riporta la Gazzetta, all'Inter, il centrale dell'Udinese, ha praticamente espresso il proprio desiderio, è bello essere accostato a grandi club, ma io sono concentrato sui friuliani, Milano però è una città bellissima, molto viva. E poi dice, mi ha fatto sentire a casa, grande fiducia intanto nella società udinese, mi ha fatto sentire a casa, voglio diventare un giocatore d'élite, non penso troppo al rischio, a voi forse manca un po' di coraggio nel dare fiducia ai giovani, quindi stoccata anche da Sole per tutti quanti noi. E poi insomma, parlando sempre di Milano, lui parla di ambizione di giocare in Champions e sarebbero due le strade, Inter o Milan, ma siccome tra le due squadre più l'Inter ad essere sulle tracce eventualmente di Solé, allora si fa questa associazione. Si è parlato tanto per quanto riguarda il mercato invece della Juventus dei riposi Bernardo Silva, ma occhio che adesso senza Champions League diventa una strada in salita per la Juventus, ma Bernardo Silva diventa comunque un nome molto appetibile sul mercato. E allora dove potrebbe andare? La Juventus senza qualificazione alla prossima Champions League è tagliata praticamente fuori dai giochi, ma la verità è che ancora con un quarto posto in extremis per i bianconeri sarebbe complicato mettere lo stesso le mani sul campione portoghese, che fin da subito ha dato priorità alle big spagnole, prima di tutto il Barcellona, ma ora ascolterà l'interesse anche dell'Atletico Madrid. Con Bernardo Silva sembra un po' di rivivere quanto accaduto a gennaio con Joao Cancelo, altro calciatore portoghese, leggo su tutto mercato web, e altro assistito di Jorge Mendes. Allora intanto andiamo nella redazione proprio di tutto mercato web da Lorenzo Di Benedetto. Dibe, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Dibe, chi sarà, visto che Malagò ha detto che sarà un top il prossimo CT della Nazionale?
2: Impossibile saperlo, Enzo, per ora, perché innanzitutto
1: quindi
2: bisogna...
1: non c'è già una chiamata alle armi per qualcuno?
2: No, allora, di sicuro c'è stato qualche contatto con qualcuno. Il fatto che Conte, insomma, abbia comunicato un mese fa la sua volontà per il futuro a De Laurentiis ci fa capire che magari

0: che contatto con Antonio Conte c'è stato sicuramente, che Conte probabilmente è quasi sicuro di andare in nazionale, quindi magari sarà Antonio Conte. Ci sono tanti punti interrogativi. Comunque, il
1: Come
0: primo
1: lo legano sulla
0: relativo.
1: panchina per 4 anni?
0: Esatto, il primo è quello, perché insomma Conte ci ha dimostrato nel corso degli anni che stare 4 anni nel solito posto non fa per lui, però magari vuole un pochino rilassarsi Antonio Conte, non rilassarsi, cioè non voglio dire che andare ad allenare la nazionale sia una vacanza, sia chiaro, ma sarebbe certamente un lavoro molto meno quotidiano, come sappiamo molto bene, e con più tempo libero e con meno pressioni continuative, perché le pressioni poi sarebbero enormi nel momento in cui si fermano i campionati e si parla in nazionale, però poi quando c'è il campionato chiaramente il commissario tecnico può stare un pochino più tranquillo. Quindi magari può essere questa la scelta di Antonio Conte. Quello che mi viene da dire è se poi Conte ci ripensa dopo 2 anni, che si fa? Insomma, dovrebbero, secondo me la federazione dovrebbe blindarlo Conte, nel senso, ok, puntiamo su di te, però firmiamo un contratto di 4 anni e se dopo 2 anni ti sei rotto le scatole e vuoi andare via, ci dai 10 milioni di euro, giusto per dire una
1: Sì.
0: cavolata. Però insomma, una cosa del genere, una clausola per avere garanzie sul fatto che poi possa arrivare fino al Mondiale del 2030. Questo è quanto, poi vedremo comunque dopo il 22 giugno, perché quella è la data spartiacque chiaramente, quando ci sarà l'elezione del presidente federale e capiremo appunto quale sarà il nome del prossimo commissario tecnico.
1: E quello sarà soltanto uno dei tasselli da sistemare in questo valzer delle panchine che si aprirà inevitabilmente a fine anno con tante panchine da sistemare. Possiamo dire in questo momento Sarri è un po' più vicino all'Atalanta che non al Napoli, e quali sono le alternative in casa Napoli eventualmente?
0: Sì, Sarri è più vicino all'Atalanta perché probabilmente la pensava come la pensavamo noi e tanti altri, no? Quando abbiamo detto se vogliamo dare un consiglio non richiesto a Maurizio Sarri, gli diciamo di non tornare al Napoli perché le minestre riscaldate non vanno bene, perché comunque si rischia di rovinare quell'aura, no? Che Sarri ha lasciato comunque al Napoli, perché non ci dimentichiamo che è vero che Spalletti e Conte sono stati due allenatori a vincere lo scudetto a Napoli negli ultimi 4 anni, ma cioè, quel campionato di Sarri da 91 punti, cioè, non ha vinto lo scudetto solo perché c'era una Juventus stellare, e quindi non voglio entrare nelle questioni arbitrali, quell'Inter-Juve famoso. Non ci voglio rientrare, però diciamo che la Juve era una squadra super top ai tempi, non come quella di adesso.
1: No,
0: E
1: un tantinello
0: quindi,
1: diversa, guarda.
0: sì, e quindi è stato quello, no, che gli ha impedito di vincere quello che sarebbe stato uno scudetto storico. Quindi, per non rovinare tutto questo, Sarri sta pensando seriamente di andare all'Atalanta, che gli propone un contratto triennale. E che insomma è pronta ad accogliere Sarri al posto di Raffaele Palladino, che insomma non ha convinto nella sua avventura. Ha iniziato molto bene, poi però è venuto fuori il Palladino di cui parlo da tanto. Insomma, un allenatore per ora normale, secondo me, niente di più.
1: Proprio Palladino, poi bisognerà capire quale destino avrà. Invece, dovesse appunto sfumare Sarri vicino alla panchina dell'Atalanta, eccetera, eccetera, Italiano, Allegri, come li posizioni come alternative per la panchina del Napoli?
0: Guarda, allora, Italiano sicuramente è un nome che Aurelio De Laurentiis ha sempre tenuto in considerazione, fin da quando Italiano era la Fiorentina, perché comunque nel post Spalletti De Laurentiis aveva pensato a Vincenzo Italiano. E quindi è un nome che torna fuori e prima o poi, insomma, De Laurentiis chiuderà questa operazione. Dall'altra parte bisogna comunque tenere in considerazione anche le parole di Fenucci di ieri, ha parlato in esclusiva a tutto il mercato web direttamente da Solomeo a Simone Bernabei e Niccolò Ceccarini, che erano i nostri inviati, e insomma, ha parlato italiano dicendo: noi abbiamo fiducia in lui, speriamo che anche lui abbia fiducia in noi, comunque ci troveremo per pianificare il futuro. Quindi per Fenucci il prossimo allenatore del Bologna sarà Vincenzo Italiano, cioè non il prossimo, l'allenatore della prossima stagione del Bologna. Quindi c'è da capire se Italiano la penserà allo stesso modo, anche perché non ci dimentichiamo che soprattutto il passaggio dallo Spezia alla Fiorentina fu molto turbolento per Italiano, nel senso, la Fiorentina prese Gattuso, Gattuso durò meno di 3 settimane, allora la Fiorentina andò da Italiano, che disse sì, ma aveva già rinnovato con lo Spezia pochissimo tempo prima, dopo la salvezza, e quindi non sarebbe la prima volta che Italiano magari forza la mano per andare via. Vedremo insomma quello che sarà, però Italiano secondo me è il primo nome. Allegri, e bisogna capire chi vincerà la guerra interna, l'ennesima guerra interna in casa Milan, e se resterà al Milan. Se resta al Milan, chiaramente resta al Milan. Se se ne va, torna di moda sia per il Napoli, per il post Conte, sia chiaramente per la nazionale al posto di Conte. Quindi vedremo, ma ancora è troppo presto.
1: Tra l'altro ci sono tante date in questo momento che saranno decisive, no? 22 giugno, le elezioni del Presidente federale, poi capiremo l'allenatore. Già secondo me sabato ore 18 comincia l'ultima partita di Conte sulla panchina del Napoli, già la domenica successiva o magari subito dopo la partita potrebbe esserci l'annuncio di Conte che saluta intanto, quindi De Laurentiis che può partire all'assalto. E poi c'è il 26 maggio, martedì, casa Juventus alla Continassa, dopo due riunioni annullate, una con gli scouting tra Comolli e gli scouting di lunedì scorso, una di martedì con vari membri, il 26 incontro Elkan Comolli. Comunque vada, ti immagini un arrivederci e grazie, o c'è ancora una speranza per Comolli di restare alla Juventus?
0: No,
1: Comolli alla Juve c'è. Quindi anche se cataclisma Juve in Champions, te lo aspetti che comunque si dica: senta, è stato un piacere, ho sbagliato io.
0: Ma io credo che le decisioni siano già state prese, cioè guarda, io in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, si sta parlando tanto, no, di allenatori, di dirigenti. La cosa che penso io è, cioè, se le proprietà, nel caso dei dirigenti, o le dirigenze, nel caso degli allenatori, si fanno traviare oppure danno peso agli ultimi 180 minuti di una stagione, o gli ultimi 90, perché adesso siamo alla vigilia dell'ultima giornata, alle porte dell'ultima giornata, questa cosa è grave, molto grave, sì. Perché non puoi far sì che scusate, ciò che succede in campo possa cambiare l'idea che un proprietario o un dirigente ha nei confronti di un dirigente o di un allenatore. Cioè, le stagioni sono lunghe, in 90 minuti può succedere di tutto. Dicevi giustamente il cataclisma, no? Cioè, se si rigioca le stesse 4 partite, no? Il Milan, la Roma, la Juve e il Como, se si giocano domenica, poi si rigiocano mercoledì, poi si rigiocano domenica e così via, si giocano 100 volte quelle partite,
1: sì.
0: La Juve quante volte va in Champions? 10? 15? Quindi questo per dire cosa? Quanta percentuale ha la Juve di andare in Champions? Poca, pochissima dopo la sconfitta con la Fiorentina, ma c'è la possibilità che la Juve possa andare. Però è il caso, no, a questo punto, che la porterebbe in Champions League più che il merito. Quindi ti dico, davvero può spostare così tanto quello che può succedere in 90 minuti? È chiaro che la qualificazione o non qualificazione in Champions sposta tutto in casa Juve dal punto di vista economico, certo. Ma non sposta la stagione, secondo me, perché questa Juve, che aveva 5 punti di vantaggio sul quinto posto a quante giornate fa? 3-4?
1: Sì.
0: E adesso si ritrova a dover sperare in un cataclisma, come hai detto te, per andare in Champions League. Non può cambiare la decisione della proprietà, secondo me, in questo caso. Quindi è bene che Elkan abbia già preso una sua decisione, ma credo che l'abbia già presa. E come lì saluterà, arrivederci e grazie per un allenatore che non ci, per un dirigente che ti dico la verità, non ci mancherà. Io ho sempre avuto tantissimi dubbi
1: Sì,
0: su
1: lo so.
0: questo dirigente, lo sai, no? Cioè, alla fine te l'ho detto
1: Da
0: da
1: subito.
0: luglio scorso, quindi siamo a maggio dell'anno dopo, non ho mai cambiato la mia idea e rimango sempre dell'idea che come lì non sia all'altezza né della Juve e ti dirò di più, neanche del calcio italiano. Quindi arrivederci e grazie. Di dirigenti italiani bravi ne abbiamo tantissimi. Uno ha vinto la Premier League, ne parlavamo poche settimane fa, no? E può vincere anche la Champions League. Noi in
1: Certo.
0: Italia, Andrea Berta, non lo teniamo in considerazione. Andiamo a prendere i Como lì. E quindi poi, se la Juve va in Europa League e l'Arsenal magari vince sia la Premier League che la Champions, facciamoci un paio di domande.
1: Casa Roma, invece, dopo aver risolto la querelle Claudio Ranieri con Giampiero Gasperini, la Roma vola verso la Champions a 90 minuti da una qualificazione e dal ritorno in Champions dopo averla sfiorata l'anno scorso proprio con Ranieri, un po' una rivincita se vogliamo di Gasperini che come se dicesse vedi sono stato più bravo di te, l'ho portata in Champions, tu l'hai solo sfiorata, detto che poi Ranieri subentrò a Juric che subentrò a De Rossi, quindi storie diverse sicuramente. Però qualche querel, non so se sopita o ancora in essere, semplicemente mascherata con Massara, e la volontà di costruirsi per fare una grande Champions e magari, perché no, come disse Ranieri quando era ancora in sella alla Roma, puntare allo scudetto, che è un po' l'obiettivo immagino anche dei Fredgren. Quale sarà, come te l'aspetti, il mercato di una Roma in Champions?
0: Me l'aspetto bello, me l'aspetto veramente bello, perché non ci dimentichiamo che comunque la Roma, pur non andando in Champions negli ultimi anni, non è che abbia fatto proprio mercati brutti, nel senso ha speso tanto, magari ha speso male, però comunque c'era la volontà di migliorarla sempre la squadra. Partirà da una doppia cosa la Roma che in pochi possono vantare di avere, ovvero un portiere e un centravanti. Perché Svilar è Svilar e non lo conosciamo certo oggi, e perché Malen è stato il colpo del mercato, non solo invernale, io credo del mercato in generale di tutta la stagione in Italia. Quindi ripartirà da quello, ripartirà da un rinnovo di Dybala che sembrava essere lontano e che invece si è avvicinato e lunedì potrebbe esserci già l'annuncio. Ripartirà magari anche da un Koné che la Roma non è più costretta a cedere. E anche questa sarebbe una cosa fantastica, no? Per la Roma, per Gasperini e per i tifosi della Roma. Quindi mi aspetto poi che venga puntellata la squadra andando a, secondo me, veramente dare carta bianca completa a Gasperini, sia sui ruoli che sui nomi. Mi aspetto un paio di esterni d'attacco forti. Di quelli che insomma possano, dei Lookman, no? Che all'Atalanta insomma ha fatto grande sia l'Atalanta che anche Gasperini vincendo l'Europa League e non solo, e insomma portando tante qualificazioni in Champions. L'obiettivo della Roma non sarà fare una grande Champions, o meglio, quello è un più che la Roma può avere. La Roma punterà innanzitutto a stabilizzarsi nelle qualificazioni alla Champions League, una qualificazione che mancava da 7 anni, ancora non è ufficiale chiaramente, però manca poco. E poi sì, direi che il modello della Roma deve essere il Napoli, ovvero vincere lo scudetto si può. Il Napoli ce lo ha dimostrato nel corso degli ultimi anni, vincendone due degli ultimi quattro. E quindi insomma l'obiettivo della Roma, sì, sono d'accordo con quello che hai detto, sarà probabilmente riuscire a riportare lo scudetto. Adesso siamo a 26 anni di distanza dall'ultima volta, quindi minimo saranno 27. Il Napoli è arrivato a 33. Io credo che se ai tifosi della Roma venisse detto fate come il Napoli e lo vincete dopo 33 anni, quindi nel 2034 io credo che metterebbero una firma enorme i tifosi della Roma su questa mia affermazione, ecco.
1: Non ti dirò come, diciamo, giustamente ci impone la nostra professione per la protezione delle fedi, delle fonti, scusa, quello che mi hanno appena scritto poco fa, però fonte molto interna, segreta e molto attendibile, mi cita, torno sulla questione Comolli, lì, te la leggo.
0: Sì.
1: Comolli lì alla Juve non parlerà più. Quindi direi che questo significa addio.
0: Ma sì, ma te l'ho detto, cioè non... ma per quale motivo dovrebbe rimanere? Ma cosa ha portato Comolli lì? Cosa ha portato? Cioè dimmi cosa ha portato Comolli lì alla Juventus, a parte Openda.
1: I concerti. Ha detto che non si fanno i concerti.
0: Appunto, i concerti, cioè non è un dirigente da Juve, dai, parliamoci chiaro.
1: Direi di no, cioè, direi di no, e questa è una certificazione, questo messaggio che è arrivato, che non parlerà più, significa posto che abbia mai parlato, perché poi l'abbiamo sentito parlare veramente due volte col traduttore, questa è un'altra cosa che è inconcepibile per quanto riguarda. Sei lo splendido Schumacher alla Ferrari, dici va bene, ha deciso di non parlare l'italiano.
0: E già,
1: ti storselli un po'. Sei Ronaldo, che poi quando saluti fai il video e metti grazie con due Z, anche lì dici che cavolo, almeno quello, una Z. Però è Ronaldo, tu perdoni tutto, sei Comolli.
0: Vabbè, no.
1: Mi fermo qua. Dibbe, grazie, appuntamento con tutto il mercato web domani, stesso posto, stessa ora, ciao.
0: Ciao Enzo, domani.
1: Noi invece ci ritroviamo tra poco con Luca Calamai, vi aspetto subito dopo la pausa.

0: Pronti come avevo anticipato prima ad andare di nuovo in redazione di Tutto Mercato Web da Luca Caramal. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Allegri, Conte o Mancini? Visto che Malagò ha detto sarà un top il prossimo CT della Nazionale, io non ti chiedo soltanto chi pensi che sia, ma chi vorresti che fosse.
1: Allora, Mancini ha vinto con la Nazionale, devo dire che è l'unico che in questi ultimi tempi ha vinto, quindi il fatto che abbia vinto dimostra che comunque lui ha saputo gestire in Italia, che possiamo anche dirlo, quella in Inghilterra non era la squadra più forte, no? Quindi è stato in questo bravo. Qui però ti confesso, viene fuori la mia ribellione di fronte a una persona che ha tradito, perché Mancini ha tradito. Mancini non se n'è andato alla fine di un percorso, se n'è andato per soldi in un momento delicato, mentre l'Italia cercava la qualificazione per l'Europeo. Quindi io sinceramente, lui ha dimostrato di essere adatto, ma io proprio non lo riprenderei mai, perché chi ha tradito non merita di essere rimesso in nazionale. Allegri per me è perfetto per fare il commissario tecnico, perché non è più un allenatore ma un gestore. Un gestore di anime, un gestore di giocatori. Se lasciamo perdere un po' quest'ultimo periodo al Milan, è uno che sa lavorare con i giocatori importanti. Io penso che la nazionale non serve un allenatore, ma, come dice la parola, un selezionatore. Conte c'è già stato, non è andato bene. Mi dovete spiegare un solo motivo per cui dovrebbe improvvisamente andar bene, anche perché mi sembra che certi suoi modi di fare, e questo succede sempre invecchiando, siano ancora più manifesti. Quindi lo vedo allenatore bravissimo. Se tu mi chiedessi chi vuoi di questi tre per vincere un campionato, prenderei Conte, ma non lo vedo come allenatore della nazionale. Per cui, riassumendo e chiudo, quello più giusto probabilmente sarebbe Mancini, ma quello che io penso prenderei sarebbe Allegri.
0: Tra l'altro veniamo, al di là di Gattuso, dall'esperienza appunto di Spalletti in nazionale, che ha dimostrato, anzi ha proprio detto, se lo ricordi bene, probabilmente non sono entrato ancora nel ruolo del CT, che è totalmente diverso da quello dell'allenatore, e questo è chiaro. Ecco perché poi la scelta deve cadere non soltanto su un allenatore bravo, ma su uno che sappia fare bene il selezionatore. Quello è il punto.
1: Esatto. Spalletti non è un selezionatore, è un allenatore. Ha bisogno di lavorare col giocatore tutti i giorni, di entrarne nella testa, di prenderselo, di essere apprezzato, odiato, amato, tutte quelle sono i percorsi di chi allena. Ma non è stato un buon allenatore a Nazionale Sacchi, perché anche lui è un allenatore, non selezionatore. Devo dire però, allargando un attimo questa riflessione, che insomma, le parole di Malagò le trovo poco elettrizzanti dal mio punto di vista, perché Malagò non ci deve spiegare che prende un allenatore top, ci deve spiegare qual è il progetto della nazionale. Che vuol dire? Perché detto così sembra la solita toppa per cercare di non affrontare il problema della nazionale italiana mettendo un nome di prestigio. E no, qui invece è arrivato il problema di entrare nel cuore del problema. Il cuore del problema è presidente della federazione, nuovo presidente, pronto a fare qualsiasi tipo di battaglia, anche poco popolare, per dare più spazio alla nazionale, per permettere all'allenatore di avere un bacino di giocatori più importante e quindi proteggere il calcio italiano. Sono queste le domande che deve rispondere il commissario tecnico, il presidente della nazionale, non chi è il commissario tecnico, se no si prende la frusta prima di comprare il cavallo. Quindi non mi interessa. Io ti devo dire che ho anche trovato assolutamente credibile, vada bene il senso credibile, non una cosa che sposa al mille per mille, anche l'idea di tornare a crearsi l'allenatore della nazionale all'interno di un percorso federale, e non solo perché in passato ciò ha funzionato da Berdot a Vicini e compagnia, ma anche perché oggi, se la situazione non cambia, oggi te dovresti trovare una figura che cresce insieme ad un gruppo di, perché oggi non esiste più i gruppi di squadra, no? Non voglio dire facile, però era, certo, probabilmente anche io e te avremmo avuto meno problemi se avevamo in nazionale Buffon, Bonucci, Chiellini e Barzagli, no? Certo, magari sono mezzo al campo, sono tutti loro, giocano insieme tutto l'anno, rappresentano un gruppo tecnico umano straordinario. Oppure, se vuoi, se non è ancora più indietro, agli altri blocchi, sempre, quasi sempre nel segno della Juventus. Ma oggi, che c'hai, devi prendere uno lì, due lì, uno là, sarebbe più importante magari un gruppo di giocatori che magari sono insieme dall'Under 19, creano un ciclo importante vincente con l'Under 21 e poi arrivano insieme, come fece Azzurri Piccini, nella Nazionale Maggiore. Come potrebbe fare Silvio Baldini, che non sarà mai commissario tecnico della Nazionale perché non ha quell'elasticità comportamentale un po' paracula che serve per fare quel ruolo. Ma oggi in realtà un percorso logico e normale è un'ottima Nazionale Under 21. L'obiettivo non sono i prossimi europei, l'obiettivo sono i mondiali, quindi se deve lavorare su quel gruppo di età a cui ci aggiungi giocatori che quando arriveremo ai prossimi mondiali siano ancora potabili calcisticamente, no? Chi meglio allenatore dell'Under 21 potrebbe fare questo tipo di lavoro?
0: Tra l'altro tu dici l'obiettivo sarebbe i mondiali, l'obiettivo, torno al discorso che hai fatto prima e ancora prima, rialzare il calcio al punto da portarlo al mondiale quasi in carrozza, perché sei pronto per esserti riappropriato del proprio destino con la crescita dei giovani, con la crescita della qualità delle squadre, con la crescita della presenza delle federazioni all'interno dei club, con la crescita della collaborazione dei club con la nazionale, quindi con un movimento unito, che unito non è, tutt'altro
1: che... No, esatto, guarda, se io non credo alle rivoluzioni della riduzione degli stranieri in Serie A, fai fatica a farlo, perché con le società quotate in borsa, fai profondamente fatica, ma dovresti avere la forza, vorrei dire quasi il dovere, di dire campionato allievi, che è il primo vero campionato nazionale, uno straniero solo, adesso tutti italiani. E poi dopo cosa succederebbe? Che le società sarebbero obbligate poi anche in primavera a portare poi il 70-80% di un blocco che ovviamente, se gli dà la possibilità, maturerebbe, no? E di conseguenza poi inevitabilmente il passaggio poi al gruppo di Serie A, di Serie B, sarebbe molto più ricco di adesso, no? Ma questo lo puoi fare, non puoi dire Serie A solo con 5 stranieri, non te lo fanno fare, se c'è la guerra, ma aiutiamo i nostri giovani nel percorso di crescita e poi le società ne troveranno di bravi, ma inevitabilmente, se ci investi, se vai a cercarli, se ci lavori, se gli dai fiducia, questo sarebbe un passaggio credibile.
0: Ti porto invece sulle nostre squadre dei club e ti dico: fossi un consigliere di Sarri davanti all'ipotesi di Atalanta con Giuntoli e Napoli remake con De Laurentiis, tu che consiglio gli daresti?
1: Di andare all'Atalanta con Giuntoli. Perché lui ha bisogno, parlo di Sarri, ne parlavo ieri con gli amici di tutto Napoli, Sarri ha bisogno di avere alle spalle protette, di avere un direttore del quale si fida, di avere una società che lo accompagna, e ora ne ha ancora più bisogno, chiedo scusa, è passato Napoli, ne ha ancora più bisogno dopo i tormenti, perché lui è stato un anno di grande fatica mentale, no? Però, e non voglio fare, quindi ho già risposto, sì. Questo è il mio parere. Però ti dico anche, come dicevo agli amici di Napoli ieri, che Sarri rende di più quando c'è anche un aspetto emotivo che accompagna il suo percorso professionale. Ecco perché lui voleva venire alla Fiorentina, ecco perché comunque ha resistito contro tutto e contro tutti alla Lazio, perché a quel mondo lui è legato. Ed ecco perché Napoli gli ridarebbe quella motivazione anche umana che fa rendere poi Sarri qualcosa in più. Quando c'è, lui è legato a Napoli per motivi della sua vita, il suo ritardo ragazzino, è legato, c'è un legame, quando c'è un legame con qualcosa, con un territorio, si vede il miglior Sarri. Però io fossi lui andrei all'Atalanta.
0: E al Napoli a quel punto chi immagineresti? Sai che c'è sempre stato un po' quel sogno di De Laurentiis di avere Allegri anche come suo allenatore, ecco, quella potrebbe essere un'altra suggestione intrigante?
1: Guarda, per me Allegri o resta al Milan o va in nazionale, per cui sotto questo punto di vista non vedo alternative. Non mi convince italiano, ti devo dire, anche se sai benissimo che De Laurentiis ci ha pensato in più di un'occasione. Se va via Conte, per difendersi dai dubbi di una piazza che probabilmente già pensa a un ridimensionamento, l'allenatore deve essere di un certo livello. E quindi non lo so, però io mi aspetto comunque qualcosa di importante, ti dico la verità. Poi sono molto curioso di sapere dove va Conte, perché se Conte va, Conte, la stragrande maggioranza dicono che va in nazionale, e questo potrebbe avere un senso, no? nel suo comportamento, però boh, io non ce lo vedo in nazionale, ma sicuramente può essere un'opzione. Conte dove va, poi che succederà alla Juventus, cioè, c'è di tutto e di più sul fronte delle panchine, quest'anno.
0: Assolutamente.
1: Non è un, credimi, non è un buon segnale, perché quando si cambiano tanti allenatori vuol dire che ci sono pochi soldi per spendere per i giocatori.
0: Invece amici, alcuni amici ci ricordano anche questa mattina sulla nostra messaggistica che mentre l'Arsenal continuava ad avere pazienza su Arteta, l'anno scorso arriva questa coppia formata da Berta e Micheli che ha saputo completare il lavoro che sul campo faceva l'allenatore. Allora il giusto feeling tra competenze dirigenziali e manageriali e tecniche di allenatore possono essere quella ricetta che addirittura porta una squadra a sovrastare il Manchester City che sembrava imbattibile.
1: Questo è l'ABC del pallone, questo è l'ABC del calcio, ecco perché in un anno di grande livellamento vince l'Inter di Marotta, perché Marotta è forte, Marotta oggi è il miglior dirigente italiano, questo è sì, questo è ovvio. È ovvio, però io ti devo dire, anche sul fronte dirigenti io non vedo questa grande ricchezza, anche se ci sarà pure un valzer di direttori sportivi, un rimescolamento di direttori sportivi, però insomma anche lì c'è molto da lavorare. Io vedo un mondo che è profondamente cambiato rispetto a quando ho iniziato una certa professione. Oggi comandano molto i procuratori, ma soprattutto comandano moltissimo i giocatori. È difficile lavorare, però poi c'è il modello Como, per esempio, faccio un esempio fuori dai top. Modello Como è un modello riferimento, che c'è un ottimo direttore sportivo e un allenatore che costruisce e che ha grande competenza, grande feeling, grandi rapporti. Io sono per esempio molto curioso di vedere quello che succederà a Venezia, perché sulla carta potrebbe essere un altro Como, il Venezia, come potenzialità economica. Sta nascendo, può nascere anche il calcio dei ricchi che hanno l'abilità di scegliere quelli bravi, perché spesso abbiamo visto grandi ricchi non riuscire a scegliere poi figure dirigenziali di livello che fanno crescere, cioè dirigenziali e tecniche. Sono molto curioso di vedere se altri nuovi ricchi arriveranno a essere protagonisti del calcio italiano.
0: Intanto vi segnalo quello che ho segnalato poco fa a Lorenzo Di Benedetto, che ci è arrivata questa indiscrezione nella redazione di Radio Bianconera e Bianconera News, nella quale ci dicono che Comolli alla Juve non parlerà più. Questo significa che mai ormai più. Comunque vada, è già fuori. Te lo aspettavi e te lo aspetti?
1: Mai più. Vedo i tuoi interventi social molto appassionati, anche sempre molto molto molto interessanti.
0: Grazie.
1: Sì, mi pare di averlo capito anche a me. Ma io, sai, invecchiando ho trasformato una riflessione come questa in altre realtà in una domanda. Vincenzo, te non mi devi dire che non viene più Comolli, che non c'è più Comolli, che mi pare abbastanza probabile, ma chi viene? Perché l'importante è chi viene.
0: Allora, l'idea in questo momento sarebbe,
1: di tutte.
0: L'idea in questo momento sarebbe, così ti faccio il quadro e tu mi dici se ti potrebbe convincere. Diciamo che sarebbe più sistemato di così. Chiellini a fare l'amministratore delegato al posto di Comolli, sì. Ottolini e Tognozzi come squadra tecnica e Spalletti sulla panchina. Basterebbe o è troppo poco?
1: Bene. E la domanda successiva che ti faccio, e stiamo parlando di una persona a cui io non mi posso dire amico, ma che stimo tantissimo. Fino ad oggi la Juventus non ha mai visto Chiellini in quella dimensione. Mai. Ha sempre,
0: e tu dici, potrebbe essere un altro salto nel vuoto
1: come figura di immagine, questo me lo confermi, immagino, no? Perché
0: sì,
1: così è.
0: Sì, sì.
1: Mai, cioè non ha mai accettato, è sempre stato un ruolo a immagine. Questa mi sembra la soluzione più semplice, perché c'è un rapporto fortissimo che lega Spalletti a Chiellini, e quindi diventerebbe il gruppo degli amici. Sono quasi tutti amici questi qua. E da Juve tutto questo? Io qualche piccolo dubbio, se mi permetti, ce l'ho. Cioè, se io fossi l'amministratore delegato, io prenderei uno bravo, se mai c'è, e gli direi: guarda, Chiellini sta con te, e direi a Chiellini: per 3 anni sei impari. Quello che hanno fatto Paratici con Marotta, quello che hanno fatto altri direttori, no? Con altre situazioni. Ma così, guarda, questo tipo di Juve ti ha disegnato, sai chi la gestirebbe? Spalletti.
0: Sì, esatto.
1: Spalletti diventerebbe tanto. E anche sotto questo punto di vista io non sono favorevole agli allenatori che sono tanto. Io sono favorevole agli allenatori bravi, e Spalletti è bravo, anche se ultimamente qualcosa mi ha lasciato un po' perplesso. Troppo potere a Spalletti con questo quadro che ti hai disegnato.
0: Quindi che potrebbe, dici tu, stonare un pochettino.
1: No, c'è anche chi pensa che questa è la strada giusta nel calcio, andare verso gli allenatori manager. Io non credo che questa sia ancora la realtà del nostro calcio. Spalletti, secondo me, deve far bene l'allenatore. Oggi un direttore giovane e totalmente inesperto come sarebbe Chiellini può affrontare problemi di giocatori a 50-60 milioni e devi vendere. Come li vendi? In che modo? Cioè, ci vuole uno bravo nella Juve. Bravo.
0: Su questo sono molto d'accordo.
1: Mi hai disegnato uno scenario molto, molto amicale.
0: Ma manca una figura.
1: Ma manca chi comanda, secondo me è lì.
0: Manca una figura. Al di là di quella che ti sto facendo, che l'ho fatta anche prima parlandone nell'editoriale di questa mattina, non è la figura che serve, che tu hai giustamente individuato e che condivido, è un'altra figura. E ti chiedo, in una Juventus così poco identitaria rispetto alla sua storia, credi sia venuto il momento di far entrare con un qualsiasi ruolo Del Piero?
1: A fare cosa?
0: A trasmettere magari quell'identità che nello spogliatoio è mancata, se è vero.
1: Ma
0: come
1: questa...
0: è vero che...
1: Allora, parli di una persona straordinaria, di un grande campione, di un uomo bello, di una, tra l'altro, se io dovessi scegliere a indicare a un bambino, sono quelle figure
0: romantiche di
1: Antonioni, sì. Del Piero, queste vere, se poi guardi anche la loro vita familiare, loro, ormai è un casino, ma a fare cosa? Se dice da identità, ma questo basta Chiellini, cioè Chiellini a livello di identità juventina ne ha come Del Piero, ma anzi mi verrebbe da dire forse in assoluto ne può avere anche un c'è in più, no?
0: Sì.
1: Del Piero, certo, è un altro bello a fa cosa? Cioè, mi sembra la chiamata alle armi di tutta la juventinità, ma poi serve, cioè io azionista di maggioranza poi devo mettere soldi, perché questa è una squadra che è sbagliata, sta fatta da Cannes, vuol dire che sta fatta.
0: Sì, sì,
1: qui non
0: si
1: è niente,
0: ampiamente
1: ti
0: dire.
1: Ti mancano giocatori di grande personalità, cosa sta senza personalità, manca un grande leader in mezzo al campo, manca un grande centravanti, mancano leader in tutti i ruoli del campo, manca un grande portiere, manca tutto. Se questa è una squadra che la devi pigliare, dovresti avere 200-300 milioni da investire. Ma non solo questo, ora ti torna il brasiliano, 50 milioni, Kupmeier, che ne fai di Openda, David, che ne fai di David, ma lo sai anche ne devi vendere, ma giocatori a 50 milioni, cioè non è che li vendi boom,
0: no,
1: in
0: no,
1: un
0: certo,
1: momento,
0: certo,
1: devi avere
0: sarà
1: una grande conoscenza internazionale, cioè devi essere dentro quei canali di mercato internazionali. E chi c'è di quello, della Juve mi sta disegnando, se chi è che ha questi canali internazionali per poter chiedere a procuratori di quel mondo inglese o tedesco, guarda, sistemami questo, aiutami a vendere questo. Chi ha questa esperienza?
0: Diciamo
1: chi
0: che in teoria doveva essere proprio Comolli che ha fallito totalmente.
1: Bravo.
0: Quindi anche
1: totalmente,
0: quello ti viene da scegliere.
1: Totalmente. Esatto. Comolli ha fallito totalmente. Come aveva fallito totalmente, arriva bene che ne ha combinati tutti i colori. Però poi questo ti deve suggerire un'altra riflessione. Uno si può sbagliare, ma qui continua a sbagliare la Juve,
0: esatto, è un errore reiterato che porta a mercati costantemente sbagliati, che porta a giocatori invendibili, che porta all'impossibilità di acquistare se non vendi giocatori che sono invendibili.
1: Che porta la Ferrari che non sanno più quando ha vinto l'ultimo mondiale. Cioè, qui la differenza la fanno le scelte delle persone.
0: Certo.
1: Cioè, allora, ve lo ripeto, Spalletti è andato... secondo me molto deludente, perché anche con quelli che avevi non puoi perdere con la Fiorentina in casa, già finito il trattore, non puoi fare già col Verona, va bene, Però ragazzi, gli è stato dato in mano una Panda, un appunto, ecco, non è che gli è stato dato in mano una Lamborghini o una Ferrari, ecco, una squadra sa dove mette le mani, tra l'altro con dei giocatori che non sono da Juve, io te lo ripeto, cioè, quando io ti dico che Vlahovic per Spalletti è un buon giocatore, ma non può essere centravanti di una squadra da scudetto, da vittoria in Champions.
0: Perfettamente d'accordo anche su questo.
1: Non lo è, c'è poco da fare. Purtroppo. Quindi qui c'è proprio da fare, da cambiarne 6 o 7, quello che costa meno sta 40 milioni, con ingaggi fuori dalle regole, non sai nemmeno bene da chi vuoi ripartire. Quando ti mancano portiere, grande play in mezzo a campo e centravanti, manca la squadra, no? A me se ti resti Bremer, da chi fai soldi? Da nessuno, perché non puoi vendere naturalmente Yıldız. È un bel problema. Ecco perché, insomma, io dalla Juve mi aspetto un salto di qualità prima di tutto dirigenziale, però se mi chiedi qual è il dirigente che vedresti bene alla Juve, non ti saprei rispondere, perché non so.
0: Perché quelli bravi sono impegnati, perché no, ci sarebbero anche, pochi. Ma esatto, sono pochi. Sono impegnati, assolutamente. Sono pochi. Luca, come sempre, grazie, un grande abbraccio.
1: Ciao,
0: Luca Calamai. Ciao Luca. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa, al rientro avremo Antonello Gioia a casa Milan, così andiamo a fare un'analisi lì e poi andiamo a Negri, aspetta.

0: Allora, in attesa di andare in casa Milan ad Antonello Gioia, Milan News, andiamo a dare un'occhiata anche a quello che succederà in casa Lazio, al di là della partenza ormai certa di Maurizio Sarri, che sta scegliendo la destinazione per lui più appropriata, più giusta, quindi corteggiato da Cristiano Giuntoli e dall'Atalanta, corteggiato dal Napoli e da De Laurentiis, diviso tra un ritorno al passato da poter accarezzare e rivivere, questa volta arrivando fino in fondo, quindi alla vittoria dello scudetto, e il nuovo che avanza con un progetto affascinante come quello dell'Atalanta, quindi di poter fare un ulteriore step di crescita. Ma non è solo quello di Maurizio Sarri il nome in uscita in casa Lazio, che sta vivendo comunque una stagione complicata e un futuro ancora più nebuloso. La Lazio ha già iniziato, andiamo a leggere tuttomercatoweb.com l'approfondimento, a costruire la squadra che verrà. Due nomi precisi vengono fatti dal Corriere dello Sport oggi in entrata, quello di Alfonso Pedraza e Diego Leite. Entrambi hanno già salutato i loro club di appartenenza, rispettivamente Villarreal e Union Berlino, ma si tratta di due casi differenti. Il laterale spagnolo ha già trovato un accordo con la Lazio, dove si trasferirà a parametro zero in estate. Lascerà il sottomarino giallo dopo ben 15 anni, chiudendo una lunga parentesi proprio nel club dove è cresciuto e ha vinto peraltro l'Europa League nel 2021. Il difensore portoghese invece era già stato cercato dai capitolini a gennaio, prima della fumata nera tra problemi fisici e questioni legate ai suoi agenti in uscita. E qui arriviamo ai nomi che potrebbero salutare la Lazio al di là di quello di Sarri. C'è praticamente mezza squadra, detto più volte, di Mario Ghila, di Romagnoli, in bilico. Ci sono tutti gli altri calciatori in scadenza di contratto nel 2027. Parliamo di Patrick, parliamo di Cataldi, di Lazzari, Pellegrini, Cancellieri, Provedella e tanti altri ancora. Anche Isai si libererà dal 1 luglio, come lui Basic a centrocampo e Pedro in attacco, dove non sarà riscattato Daniel Maldini dall'Atalanta, troppo alto il prezzo fissato sul riscatto per 15 milioni. Pure Tavares e Isaksen erano nella lista dei calciatori in discussione a gennaio, senza dimenticare che Provedel piace all'Inter come vice di Pepo Martinez. La prima domanda da fare però è un'altra: chi sostituirà Maurizio Sarri in panchina? E questo è il grande dilemma che viene fatto. Non so se abbiamo Antonello Gioia, possiamo cominciare ad andare a contattarlo, credo di sì. Chiedo all'ottimo Gabriele Latini, da una parte all'altra della capitale e del Tevere. Ogni giorno è buono anche per annunciare il rinnovo di Paolo Dybala con la Roma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi si regaleranno la gioia Champions League acquisiti. Addirittura lunedì, dopo la sfida contro l'Hellas Verona, potrebbe arrivare l'annuncio da parte dei Fredklin con Paolino Dybala, che resterà presumibilmente alla Roma. Roma che però deve conquistarsi nell'ultima giornata la Champions, forte del suo vantaggio in classifica. Milan che deve fare lo stesso, forte della vittoria a Genova contro il Genoa e di una sfida abbastanza abbordabile in casa contro il Cagliari. Ne parliamo con Antonello Gioia. Antonello, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, qua gli scenari in casa Milan sono cambiati in maniera molto repentina nel giro di pochi giorni. Prima della partita col Genoa sembrava sulla graticola a dir poco Massimiliano Allegri, dopodiché Massimiliano Allegri porta al successo il Milan nonostante le tante assenze e si riprende un po' il suo destino tra le mani, se vogliamo. Qual è la situazione che si può scatenare alla fine dell'anno, ovviamente immaginando il raggiungimento in Champions?
1: Sì, dandolo per assodato, perché la Champions sposta tanto, sia in positivo che in negativo. Però vi dico la verità, non è che non lo so io cosa succederà, non lo sanno neanche i dirigenti stessi. Per lunedì e martedì potrebbe veramente consumarsi una rivoluzione totale, una rivoluzione parziale, oppure clamorosamente rimanere tutto così com'è. Anche perché non è soltanto la volontà, le scelte di Cardinale che peseranno, ma oltre alla Champions League peserà anche l'eventuale volontà dei diretti interessati. Magari Furlani non viene mandato via, ma preferisce andare via lui, Allegri lo stesso. Quindi è veramente tutto in divenire e, ripeto, non è che non lo so io, non lo sappiamo noi giornalisti cosa succederà, ma non lo sanno neanche internamente a casa Milan.
0: E poi dicevi giustamente, diamo per scontata la vittoria in casa col Cagliari. C'è un po' di ansia per questa partita o c'è una relativa serenità?
1: Allora, in questo momento c'è una relativa serenità, perché comunque il Cagliari si è salvato, la squadra ha chiesto di andare in ritiro, quindi si è in qualche modo certi che quantomeno la preparazione mentale alla partita sarà fatta nel modo giusto. Però io credo che, ecco, i tifosi siano più preoccupati, se tu mi chiedi un po' l'ambiente, da quello che succederà dopo piuttosto che la partita col Cagliari. Cioè le scelte dirigenziali pesano talmente tanto nel futuro prossimo del Milan che forse neanche l'ansia della partita col Cagliari può superare quei timori lì.
0: Certo, poi diciamo che c'è la storia di questa stagione del Milan, no? Che 22 risultati consecutivi, poi una sorta di crollo, poi quelle partite agevoli in casa che dovevi vincere e che non hai vinto, e sono queste che agitano la società più verso una rosa da ristrutturare o verso un allenatore da cambiare?
1: Ma secondo me non c'entra tanto il campo, c'entrano semplicemente proprio in generale la gestione del club, come coordinare, come gestire, come indirizzare tutte le teste che ci sono, l'allenatore che ovviamente ha bisogno della sua autonomia, quindi il campo viene secondo me molto dopo.
0: Grazie ad Antonello Gioia, Milan News, ciao
1: Gra
0: Antonello.
1: grazie a voi, grazie a voi.
0: Oh, all'ascolto c'è Alain Valnegri. Alain, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, te l'ha detto tua mamma che ti ha fatto il test di francese ieri o no?
0: Ah,
2: Ah!
0: no, non me l'ha detto. Senti un po', grande, grande Alain. Ieri l'Aston Villa ha fatto il suo, ha vinto l'Europa League, insomma c'erano pochi dubbi al riguardo. È una squadra che secondo te può ulteriormente crescere, te lo chiedo così, è stata una vittoria nata da un'Europa che magari ti concede di vincere senza grosse qualità.
2: Per una squadra della dimensione dell'Aston Villa è meglio fare la Champions e uscire agli ottavi o vincere un'Europa League e qualificarti per la Champions in Premier? Per l'Aston Villa è meglio vincere un titolo, secondo me,
0: Certo.
2: perché tanto vai in Champions, alzi un trofeo, erano più di 30 anni che non alzavo il trofeo l'Aston Villa, e poi comunque arrivare o migliorare comunque, questo vuol dire lottare per la Premier o lottare per la Champions. Cioè, Emery ha fatto un capolavoro a Birmingham, ha fatto
0: Direi sì.
2: un capolavoro come ha fatto a Siviglia, come ha fatto col Villarreal quando la vinse. La domanda è spontanea, ma è un allenatore da grande squadra? Perché a Parigi e con l'Arsenal ha fatto fatica. A Parigi ha trovato comunque uno spogliatoio che non lo seguiva al 100%, secondo me, perché io commentavo sempre il PSG a quell'epoca e mancava qualcosa a questa squadra proprio nell'integrare ed applicare i concetti di Emery. Poi a Londra comunque è arrivato dopo Wenger. Cioè, chi avrebbe accettato allenare l'Arsenal dopo Wenger? Era molto tosto. Però ha fatto una finale di Europa League, perse contro il Chelsea e poi è ripartito. Adesso sono curioso di sapere il suo destino, perché lascia l'Aston Villa secondo le mie informazioni.
0: Chi?
2: Monchi ha
0: Ah,
2: appena preso l'Espanyol di Barcellona e non so se esistono spiraglio per i tifosi spagnoli di vedere Unai Emery sulla panchina bianca azul.
0: chi lo sa, sono curioso anche io, ma a proposito di consigli per gli acquisti, Friburgo Aston Villa, se tu dovessi individuarmi due o tre giocatori da con cui da suggerire al calcio italiano, chi sceglieresti e come lo presenteresti?
2: Ma con che budget?
0: Prendibile, diciamo, in Italia sai che più di 30 euro non possono uscire. Scherzo,
2: Beh,
0: comunque in Italia.
2: Buendia, ma al di là della partita che ha fatto ieri, andrei su Buendia già quando comunque era nel Getafe, aveva qualcosa di speciale sto ragazzo. Ieri ha fatto vedere comunque che è un esterno dominante in questo momento. Gli esterni sono diventati quasi più importanti dei centravanti. Tante squadre hanno gli esterni che segnano più dei centravanti. Buendia segna e fa segnare. Sì, gioca con ha questo cambio di ritmo, è molto difficile da marcare. Io andrei su di lui. Poi nel Friburgo andrei su Mazzambi. Cioè, Mazzambi fa un altro ritmo rispetto al Friburgo. Ha 20 anni, è un centrocampista molto moderno. È uno che segna comunque, uno che arriva in aria, uno che lotta in mezzo al campo. È completissimo Mazzambi. Cioè,
0: Quindi
2: faccio fatica a vedergli dei difetti. Forse a volte comunque forza la giocata, però se riesce a dare più semplicità al suo gioco, questo è un calciatore che dovrebbe comunque fare il salto a una grande e diventare uno dei centrocampisti più forti in Europa.
0: poco fa, invece, prima di introdurti, parlavo del possibile rinnovo di Paolo Dybala alla Roma. Come te la immagini la Roma il prossimo anno andando in Champions, potendosi rinforzare al secondo anno di Gasperini con la risoluzione del problema, tra virgolette, fare niente.
2: Ma siamo i soliti dibattiti con Dybala. Cioè, qualitativamente lo prendo sempre nella mia squadra. Però quante partite mi gioca? Cioè, il curriculum di infortuni di Dybala giustifica il prezzo pagato prima di tutto il cartellino e poi dell'ingaggio.
0: L'ingaggio sarebbe di 2 milioni, 2 milioni e mezzo più bonus relativi alla presenza, quindi in qualche modo si abbasserebbe
2: questo
0: anche
2: prezzo,
0: di tanto.
2: A questo prezzo lo rinnovo tutta la vita. Cosa vai a prendere a questo prezzo?
0: E soprattutto un giovane, la possibilità di avere un Dybala che è straordinario,
2: un gran potenziale, però il giovane comunque non ha la classe di Dybala. Poi noi non siamo nelle dinamiche di spogliatoio, sarà anche un giocatore con un carisma importante per lo spogliatoio. E poi comunque, se si parla di rinnovo, significa che Gasperini l'ha chiesto. Dunque ci sarà un perché. Io Dybala lo voglio sempre nella mia squadra. È stato l'unico limite nella sua carriera sotto degli infortuni.
0: È un limite non da poco, ma al limite di un giocatore che però può dare tanto anche a livello di spogliatoio. Ti aspetti un mercato scintillante della Roma e soprattutto una Roma che possa fare bene anche in Champions League il prossimo anno, o pensi che sia più incline a cercare di puntare allo scudetto?
2: Al giorno d'oggi vincere una Champions per un italiano è molto complicato, dunque meglio vincere lo scudetto a questo punto. In Champions provare ad andare più in fondo possibile, però vincere uno scudetto, poi a Roma vincere uno scudetto c'è un significato molto molto speciale. E adesso aspettiamo il calciomercato, aspettiamo anche le grandi, però la Roma deve continuare comunque su questo passo per migliorare questa stagione. Questa stagione ha fatto, dovrebbe fare 73 punti se non sbaglio, no? È a 70.
0: Sì, in questo momento
2: 71
0: esatto, in questo momento.
2: Fa 74, migliorare 74 punti non è facile.
0: A 70 in questo momento.
2: 70. Sì. Migliorare 70 punti non è facile. 73 punti potenzialmente anche. Voglio ferire gli scaramantici, però fare 73 punti più 73 punti, Enzo, è complicato. Poi la Champions ti chiede,
0: ti toglie energie nervosi, esatto. Esatto.
2: Giochi il mercoledì a Celtic Park, la domenica in una partita importante, lasci comunque, concedi qualcosa. E poi già fare una buona Champions e qualificarti per la Champions è già tanta roba, perché ci sarà competenza, alla fine concorrenza l'anno prossimo. Comunque le società devono iniziare a muoversi nello spendere meglio, perché quando sento che non ci sono soldi in Italia è una gran bugia. Se facciamo il calcolo di quanto spende l'Atalanta, quanto ha speso la Roma, quanto ha speso il Napoli l'anno scorso, la Juventus negli ultimi anni, il Milan, cioè paradossalmente la squadra che spende meno è l'Inter.
0: Guarda, io ti faccio un calcolo che ho fatto stamattina, dall'estate 2024 ad oggi la Juventus ha speso quasi 400 milioni.
2: Esatto.
0: E guarda l'Inter? Che cosa si trova. L'Inter non lo so, non ho fatto questo calcolo, però insomma. Molto di meno, perché aveva una base già
2: scadenza.
0: Più importante,
2: certo. Però una base, però non spende tanto. Delle grandi quella che spende meno, Enzo, la Fiorentina ha speso 120 milioni tra mercato di l'estate scorsa e a gennaio. 120 milioni per arrivare quindicesima, soffrendo per 10 mesi e facendoci perdere la vita, 10 anni di vita noi tifosi. Dunque iniziare a spendere meglio, perché i soldi ci sono. Ci sono, però si spendono male. Non però... ti puoi allineare con la Premier, è impossibile. Però rispetto alla Liga, per esempio, sì, al Barça, Madrid, Atletico. Però a parte le tre grandi, la classe media della Liga spende meno della classe media del calcio italiano. La classe media della Liga fa delle finali europee.
0: Questo è vero. Però il fatto che si spenda male, secondo te, è anche un male comune che va al di là dell'Italia? Sai, penso al Manchester di questi anni, penso al Liverpool di quest'anno. Quanto ha speso il Liverpool? Che stagione ha fatto? Quindi... sono tanti i grandi club, vero, che anche all'estero che spendono.
2: Ma sì, ma poi ieri parlavo proprio qua a Barcellona, un amico tifosissimo del Liverpool, e lui mi diceva che vogliono confermare Slot.
0: Mamma mia, a meno che non si libera Conte, che non va in nazionale, se lo chiamano forse magari, però la conferma di Slot sarebbe clamorosa, perché comunque è stata un'annata orribile. Quanti anni sta Slot a Liverpool? Aiutami tu.
2: È il secondo. Il primo anno nel post-Klopp ha vinto, e questo non era assolutamente scontato. Però quest'anno è dove proprio lui ha provato a fare il suo calcio. Il primo anno è stato furbo, è arrivato, ha dato continuità al lavoro di Klopp. Poi il secondo anno si è stato a mettere un po' di suoi concetti, comunque le cose non sono andate bene. Poi si è attaccato a Salah, Slot. Liverpool, Salah, dopo forse Dalglish e Gerrard stanno sopra Salah.
0: Sì.
2: Però Salah è lì, se non è terzo è nel top 5 della storia, della gloriosa storia del Liverpool. Non so, ma anche nel modo di comunicare mi manca qualcosa con Slot. Il Liverpool non è una squadra con una storia dietro il calcio associativo. Il Liverpool è un calcio diretto. Anfield si emoziona quando la squadra va in verticale, attacca gli spazi e va sulla porta. È la storia, lo dice Enzo,
0: sì,
2: e Slot sì. È proprio l'opposto, è proprio l'opposto.
0: Senti, parliamo di Liverpool, e allora a me viene in mente sempre, quando parliamo di Liverpool, la strana storia di Federico Chiesa. Tu in questi anni ti sei dato una risposta a questa strana storia?
2: Mistero.
0: Totale mistero.
2: Stiamo parlando di un ragazzo che comunque nell'Europeo 2020

0: non mi è mai sembrato uno che comunque era molto solare a livello di carattere. Anzi, molto schietto, molto educato. Suo padre, secondo me, aveva più grinta di lui, di
1: Sono molto d'accordo su questo.
0: cattiveria.
1: Sono molto d'accordo.
0: Allora, qualcosa, sì, a livello proprio animico sta succedendo, perché è ancora attuale. Tu lo vedi anche quando comunque le, so, certe partite che contano meno, eccetera, gli dà pochissimo spazio. Eppure lui è lì, eh? È lì, entra, prova a fare il suo, ci mette l'anima, però lo vedi che comunque non ha più sto scatto, non è più assatanato come era a Firenze e nella prima Juve. Cioè sul ritmo ti schiacciava Chiesa.
1: Sì, era quello che impressionava. Tra l'altro c'era anche un altro giocatore in quella Juve che ha avuto per altri motivi, forse, punto interrogativo, la stessa parabola discendente. Ti parlo di Matthias De Ligt. Altro giocatore dal quale ci si aspettava molto, molto, molto di più. E poi che è successo da quando è andato al Bayern Monaco?
0: Io vorrei essere il suo procuratore.
1: Per saperlo.
0: No, no, per quanto
1: Vabbè,
0: incassato
1: per ovvi
0: dalle
1: motivi,
0: commissioni,
1: intanto per le
0: rendi
1: commissioni,
0: conto?
1: questo è vero.
0: Cioè, dall'Ajax alla Juve, la Juve al Bayern, il Bayern al Manchester United,
1: La
0: avrà
1: scuderia
0: incassato
1: Raiola.
0: 40 milioni di euro questo signore, in 5 anni, 6. Non lo so, insomma,
1: Che anche lui
0: sinceramente è
1: aveva
0: un
1: le
0: peccato.
1: stimmate del grandissimo, poteva essere un grande. Poi all'improvviso anche lì alti e bassi, adesso l'intervento alla schiena, però c'è sempre quella sensazione che ci sia altro. Non può essere.
0: Ma anche De Jong, anche De Jong
1: Anche
0: come
1: De Jong,
0: forse De Jong ha
1: bravissimo.
0: fatto qualcosa in più, però in quell'Ajax che fece una semifinale di Champions, ma niente ci poteva far pensare che De Jong, che soprattutto De Ligt avesse avuto questa carriera. Perché io lo vedevo giocare De Jong e dicevo, ma cazzo, ma scusa,
1: Vai, vai.
0: a 20 anni, a 21 anni giocava come un veterano.
1: Sì.
0: Diceva, ha la maturità di un veterano, aveva tutto, la fisicità, senso della posizione, gioco aereo, segnava pure.
1: Sì.
0: E non lo so, non lo so, forse vedendo Bonucci, Barzagli e Chiellini, gli è entrato il complesso e da lì in poi è andato in
1: Dici.
0: involuzione.
1: Dici, potrebbe essere anche questa
0: Alla
1: una
0: fine la Juve
1: lettura della
0: non
1: cosa.
0: aveva bisogno di De Ligt, lì furono soldi
1: No,
0: mal
1: no,
0: spesi
1: no.
0: male.
1: Sì, anche io sono d'accordo su questo. Tutto sommato poi anche l'impatto non fu un impatto straordinario. Alen, ti devo salutare, ci ritroviamo domani, come al solito, stesso posto, stessa ora. Grazie ad Alen Valnegri.
0: Grazie a te, ciao Enzo, ciao.
1: E pronto Maracanà, pronto Maracanà, pronto anche Andrea Maiocca. Io saluto e ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia. Saluto e ringrazio tutti quanti voi. Vi do appuntamento a domani. C'è anche Lucio Marinucci prontissimo a subentrare. Allora, a domani, a domani.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione La Lotta Champions e il mercato al centro del nostro programma. Andiamo subito a salutare Roberto Bernabai, voce storica della Sette, in collegamento con noi. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato anche per quanto riguarda te.
0: Iniziamo parlando della Roma, ultimo passo per la Champions, la sfida in programma domenica contro un Verona comunque da non sottovalutare, anche se è già retrocesso.
1: No, assolutamente, è una partita da affrontare in maniera razionale, senza dare nulla per scontato, senza ritenere la partita già vinta, tutt'altro, ma credo che Gasperini in questo senso abbia, come dire, una forza di convincimento estremamente importante per tenere alta la concentrazione della squadra. Un ultimo passo importante, se vogliamo, sotto certi aspetti, fino a qualche giorno fa, 10 giorni fa, inaspettato, perché nessuno immaginava che la Roma potesse usufruire di un crollo così clamoroso, così vistoso da parte della Juventus. Però insomma è un obiettivo che arriva al termine di una stagione che era stata presentata come una stagione preparatoria, insomma, in vista del completamento del ciclo triennale. Se dovesse appunto arrivare la qualificazione in Champions League, cambierebbero anche gli scenari per quanto riguarda il rafforzamento della squadra, perché chiaramente la Champions ti garantisce degli importi cospicui per poter pensare anche ad un mercato che vada, se non completamente, ma in gran parte incontro alle richieste dell'allenatore.

0: Ecco, a proposito del mercato Dybala, te lo immagini ancora alla Roma nella prossima stagione?
1: Ma i colleghi più informati, sì, i colleghi più informati, insomma, indicano come lunedì prossimo, il giorno della svolta, ci sono delle trattative in corso, c'è la volontà del giocatore di rimanere a Roma, evidentemente con un ingaggio completamente riveduto e corretto rispetto a quello di cui ha goduto fino alla fine di questa stagione. Insomma, si parla di una cifra sicuramente che verrà poi magari incrementata con dei bonus, ma io penso di sì, anche perché insomma Gasperini ha indicato la via, ha indicato la propria volontà di formare quel blocco storico che, adeguatamente rinforzato, potrebbe insomma conseguire risultati ancora più importanti. Quindi io credo che, tutto sommato, se le cose stanno in questi termini, probabilmente lunedì ci sarà una fumata bianca.
0: Ecco, una Roma in Champions può davvero privarsi di Koné, secondo te?
1: Ma sai, la Roma sarà costretta comunque a privarsi di qualche pezzo pregiato per un discorso, perché qui parliamo entro il 30 giugno, c'è da rispettare una serie di clausole che sono state sottoscritte con l'UEFA, e quindi probabilmente, guarda, io ti dico personalmente, credo che Koné sia un giocatore sicuramente di grande qualità, è un giocatore però non completo, un centrocampista non completo. Non completo nel senso che è un grande interditore, uno che fa a valere la propria forza atletica a centrocampo, però poi l'ultimo passaggio, la conclusione a rete, insomma, sono delle lacune che il francese non sta riuscendo a colmare, per cui credo che insomma tra uno dei due, se non entrambi, potrebbero salutare Roma.
0: Capitolo direttore sportivo sembra essere D'Amico in Paul. Cosa ne pensi? Sarà lui alla fine ad arrivare?
1: Ma D'Amico, sai, ha dalla sua parte il vantaggio di aver già lavorato con Gasperini. Io credo sia un direttore sportivo sicuramente all'altezza, fermo restando che poi il discorso sul di noi, insomma, parlo per me, che abbiamo qualche anno alle spalle, anche più di qualche. Ma, insomma, la figura del direttore sportivo una volta non era così sotto la luce dei riflettori, insomma. Io credo che fino a 20-30 anni fa, insomma, nessuno sapeva chi fosse, o comunque in pochi conoscevano il nome dei vari direttori sportivi. Adesso questa figura così, è salita alla ribalta. Io credo che fondamentalmente la Roma deve scegliere un direttore sportivo che sia in perfetta sintonia con Gasperini. Non ti dico un semplice esecutore, ma sicuramente un dirigente che condivida le stesse idee rispetto a quelle di Gasperini, al quale la Roma, la proprietà, ha di fatto assegnato un ruolo assolutamente prioritario.
0: Ecco, tornando invece a parlare della partita di domenica con il Verona, l'assenza dei tifosi giallorossi, il divieto di trasferta, ci poteva essere una vera e propria invasione, invece i tifosi della Roma dovranno sostenerla da lontano, la squadra.
1: Sì, qui torniamo a un vecchio discorso che io sinceramente credo che la responsabilità di chi commette certi fatti, definiamole pure mascalzonate, perché voglio dire, ma perché devi sfruttare la partita di calcio per dare sfogo ai tuoi più bassi istinti? La responsabilità deve essere soggettiva, non puoi colpire un'intera, ma non parlo soltanto per i tifosi della Roma, parlo in generale, insomma. Penalizzare un'intera tifoseria, privarla, che è poi la parte, se vogliamo, più sana del calcio, per quello che vediamo, leggiamo, sentiamo, a mio modo di vedere è assolutamente sbagliato. Oggi i mezzi a disposizione del Viminale, delle forze dell'ordine, sono tali e tanti, per cui io credo che sia assolutamente facile, non dico semplice, ma insomma agevole, ecco, mettiamolo in questi termini, andare a individuare i diretti responsabili e colpirli, limitarne la possibilità di muoversi, di commettere altri fatti delittuosi. Colpire un'intera tifoseria, a mio modo di vedere, è assolutamente sbagliato e improprio.
0: Della Juventus con la Fiorentina, invece, come te lo spieghi? Quel tonfo che ha aperto la strada alla Roma per la Champions?
1: Non lo so, forse molto labile, molto, come dire, nel momento cruciale della stagione si è tolta, no? Perché c'era stato il precedente col Verona. C'è da dire anche che, sai, i confronti con la Fiorentina non sono mai partite normali, eh. Sono sempre partite ovviamente impregnate di grande rivalità, di grandi contrapposizioni, insomma, poi chi meglio di te sa queste cose. Per cui io non vorrei che la Juventus abbia preso un po' sotto gamba questo impegno, considerando la Fiorentina una squadra che si è salvata. Ma Fiorentina, secondo me, la classifica della Fiorentina è assolutamente illogica rispetto al valore di una squadra che poi alla fine si è salvata in anticipo, ma che secondo me avrebbe tranquillo. Io non so cosa sia accaduto a questa situazione che adesso determina poi degli strascichi, perché addirittura Spalletti, che ha recentemente rinnovato il contratto, viene messo in discussione, ancor prima che dalla società, da lui stesso. Per cui vediamo un po' quello che accadrà in questa ultima giornata, che tra l'altro si ripropone, no, nella parte serale di domani, le partite in contemporanea, che a mio modo di vedere sono una cosa, la contemporaneità è una cosa assolutamente apprezzabile e affascinante, come accadeva tanti anni fa.
0: Eh sì, insomma, non tutto quello che è passato è assolutamente da buttare o negativo.
1: Bravo, bravo Lorenzo, sono d'accordo con te.
0: Roberto, grazie per tutte le tue considerazioni, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata e buon lavoro.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Paolo Stringara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo del Bologna, del tuo Bologna. La Di Fenucci ha spiegato che c'è la volontà di programmare il futuro con Italiano. Per Italiano è la scelta giusta, eventualmente quella di continuare con gli emiliani?
2: Allora, per il Bologna tenere Italiano secondo me è la scelta giusta perché ha fatto un lavoro eccezionale, un lavoro eccezionale, ha portato la squadra a dei livelli importanti. Se poi in qualche momento ci sono state delle piccole pause, ma questo fa parte del calcio. Tutte le squadre hanno dei piccoli passaggi a vuoto. Per quanto riguarda il Bologna, sì, non so se per Italiano sia la scelta giusta rimanere a Bologna, ma io fossi lui lo farei, rimarrei a Bologna anche perché la società è una società importante che negli ultimi anni soprattutto ha dato delle garanzie ai tecnici che sono stati lì a Bologna, vedi Thiago Motta, vedi lo stesso Italiano, quindi io penso che sia un posto dove si può lavorare bene, un posto in crescita, un posto che ha molto entusiasmo, la gente ha voglia di continuare questo sogno, questo percorso importante che sta facendo il Bologna negli ultimi anni. Quindi, secondo me, sarebbe ottimo per entrambi, sia per la società che per l'allenatore.
0: Voto alla stagione del Bologna.
2: Io darei un 6,5-7. Perché ti ripeto, non è semplice, non è facile rimanere, no, a livelli alti. Il Bologna poi ha delle ondate incredibili. Purtroppo l'ondata di risacca in negativo si è fatta sentire un po' di più quest'anno, poi però nel finale sta facendo molto bene. Quindi de deve trovare un po' più di continuità. Per il resto è il Bologna che conosciamo, il Bologna che ha voglia di stupire, che ha voglia di far divertire i propri tifosi e secondo me lo sta facendo. Non è una calma piatta, no? Come negli anni passati. Te lo sai che sono stato anche abbastanza
0: Certo.
2: critico a volte. Il Bologna era in quel limbo dove non lottava per non retrocedere, non lottava per l'Europa e quindi era veramente una cosa, non lo so, un poco entusiasmo, non c'era, no? La gente andava a vedere le squadre che giocavano contro il Bologna. Invece negli ultimi anni la gente va a vedere giocare il Bologna, cioè la vittoria della Coppa Italia, la Champions, l'Europa League, eccetera, eccetera. Insomma, sono stati anni importanti e io spero veramente, vivamente, che continuino, no, a esserlo questi anni importanti.
0: Bernardeschi ti ha sorpreso in positivo? Perché insomma, quando è arrivato ci si chiedeva, ma insomma, il riadattamento al campionato italiano dopo che è stato per tanti anni all'estero, quale sarà? Insomma, invece piano piano ha ritrovato se stesso Bernardeschi.
2: Sì, anch'io ero un po' perplesso, no? Ero un po' così curioso soprattutto di vedere perché, sai, il campionato estero non è che ha giocato, non lo so, in Inghilterra, in Germania, Spagna,
0: Certo.
2: Francia, cioè, aveva giocato nell'MLS che è un campionato, lasciatemelo dire, un campionato rispetto a tutti quelli che si giocano qui in Europa, è qualcosa, è un gradino sotto assolutamente. Invece niente, è partito un po' affaticato, però poi dopo è rientrato bene e sta tornando a essere il giocatore importante che tutti conosciamo, un giocatore che ha giocato nella Juventus in nazionale, quindi è un giocatore che secondo me può dare molto alla causa rossoblu, assolutamente.
0: Sabato c'è Bologna-Inter, una partita ininfluente in termini di obiettivi. Ti chiedo, anche da ex interista, il voto alla stagione dei nerazzurri.
2: Dunque, il voto della stagione nerazzurri, per essere un 10 pieno, no, il sogno Champions, o quantomeno arrivare un po' più in avanti in Champions, sarebbe stato, no, sarebbe stato l'apoteosi. Per il resto, tutto quello che c'era da vincere, da vincere l'Inter l'ha vinto. E quindi bravo, molto bravo a Chivu perché ha cercato sin dall'inizio di cambiare un po' mentalità a questa squadra e secondo me ci è riuscito. L'Inter gioca 20 metri più avanti di quello che faceva, no? Con Inzaghi. È una squadra che vuole imporre il gioco, non è una squadra attendista, non è una squadra che sta lì e poi riparte in contropiede come negli ultimi anni. È una squadra che vuol fare gioco, una squadra che fa gioco, che pressa alto, che vuole avere sempre il pallino della situazione in mano. Quindi bravo a Chivu perché non era facile prendere, no, l'eredità comunque importante di Inzaghi, ci mancherebbe, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Però poi lui ci ha messo del suo, ha convinto soprattutto lo spogliatoio che si poteva continuare a vincere facendo un altro tipo di calcio e alla fine, piano piano, dopo lo spogliatoio, ha convinto anche tutti i tifosi a suon di risultati e belle prestazioni soprattutto.
0: Visto che hai parlato di Chivu, allarghiamo il discorso agli altri allenatori, in particolare concentrandoci su Sarri. Lo vedi più in questo momento al Napoli per un suo clamoroso ritorno o all'Atalanta?
2: Guarda, dove lo metti, lo vedo bene, perché Sarri è un ottimo allenatore, è un allenatore che ha fatto vedere negli anni di essere preparato, di essere un tipo di allenatore moderno, un allenatore che vuole arrivare al risultato tramite la prestazione, quindi non so se il ritorno a Napoli potrebbe essere, no, qualcosa di importante oppure no. Sai, i ritorni non sono mai, no, qualcosa di sicuro. All'Atalanta lo vedrei molto bene perché anche all'Atalanta, cioè, hanno voglia di vedere giocare bene le squadre, hanno voglia di fare i risultati, hanno un progetto dietro assolutamente molto importante. Quindi per Sarri il ritorno a Napoli, è chiaro che il ritorno a Napoli sarebbe, cioè, ci sarebbe tutto un discorso, no? Molto romantico dietro alle spalle. E se tornasse a Napoli e facesse bene, è chiaro che sarebbe qualcosa di straordinario. Però secondo me anche confrontarsi con una piazza come quella di Bergamo, dove negli ultimi anni ci sono stati dei risultati importanti anche a livello di gioco,
0: Ecco, ma ti
2: secondo me quello
0: interrompo, no?
2: penso.
0: Perché l'Atalanta, Palladino, secondo te, come va valutato? La sua esperienza è da giudicarsi positivamente oppure ti aspettavi di più? Ecco, ti aspettavi che magari potesse raggiungere una posizione in classifica migliore? Ci sarà la partecipazione dell'Atalanta nella prossima stagione alla Conference, però magari nelle altre competizioni, magari in Coppa Italia poteva raggiungere almeno la finale, in Champions poteva perdere in maniera un po' pochino meno pesante con il Bayern?
2: Secondo me, guarda, arrivare in corsa e raddrizzare una situazione come si era creata all'Atalanta, no, non era semplice, non era semplice. Io penso che un allenatore debba essere giudicato per quello che fa dall'inizio dell'anno, proprio dalla preparazione, dal ritiro precampionato e via via. A un allenatore è evidente che bisogna dargli delle possibilità. Intanto ha preso in mano una squadra senza poter così partecipare alla costruzione di questa squadra. È vero che all'Atalanta, cioè, negli ultimi anni hanno fatto molto bene e c'era una rosa importante, però non è semplice arrivare, entrare dentro, convincere i giocatori, convincere la piazza. E per un allenatore comunque molto giovane, perché non ci scordiamo che, cioè, Palladino ha 2 o 3 anni di esperienza, 3 o 4 anni massimo, quindi non è semplice arrivare e fare comunque, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro. Io se fossi la società, proverei anche a tenerlo, ma non proverei tanto per fare un salto nel buio, perché negli ultimi anni Palladino ha fatto vedere cose importanti. Proverei a tenerlo sapendo il valore che ha questo allenatore, dandogli la possibilità di iniziare un'annata. Poi è chiaro, tutte le strategie di mercato, quelle le lascio alla società, anche perché si parla di società importanti che negli ultimi anni hanno lavorato bene, quindi ne sapranno e saranno molto più informati su tutta la situazione di me.
0: Paolo, grazie mille come sempre. A presto, buona giornata. E
2: Ciao Lorenzo, un buongiorno a tutti, salve.
0: dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Giovedì 21 maggio, ore 17.06, qui al microfono Claudia Marrone che vi dà appunto la buonasera. Stranamente non ho sbagliato, stavolta non vi ho detto buongiorno come di solito faccio, sapete che io adoro il giorno e con questa luce insomma perdo ogni tanto la cognizione del tempo. Un grande mercoledì di calcio, quello che ci siamo lasciati alle spalle, ne abbiamo già parlato stamani sempre all'interno della nostra ora dedicata al mondo della Serie C. Si sono infatti conosciuti i nomi delle quattro semifinaliste dalle quali poi emergerà la formazione che andrà in Serie B dopo le promozioni dirette di Vicenza, Arezzo e Benevento. Ma prima di addentrarci, in questo clima playoff, ultima parte del post season di terza serie, io mi sposto un attimo in casa Guidonia Montecelio, una formazione neopromossa che si è salvata tranquillamente dopo un buon percorso, anzi direi un ottimo percorso, che affonda le radici nel campionato di Serie D, un campionato vinto con la guida di mister Ciro Ginestra, che ha però lasciato proprio qualche settimana fa la formazione laziale. Allora, di tutto quello che è stato proprio lì a Guidonia vado a parlarne con il diretto interessato e do la buonasera proprio al tecnico Ciro Ginestra. Mister, buonasera.
2: Buonasera a voi e grazie, buonasera.
1: Grazie mille a lei per essere con noi. Mister, riavvolgiamo un attimo il nastro a quel gennaio 2025 che la vide approdare alla guida del Guidonia. Ci scuserete per il gioco di parole, un anno e mezzo sicuramente molto importante quello vissuto nel Lazio.
2: Sì, è stato un anno e mezzo di lavoro secondo me entusiasmante, dove abbiamo ottenuto tantissimi risultati positivi, perché al di là della salvezza che è avvenuta quest'anno, che non è mai facile nel primo anno dei professionisti, io credo che abbiamo vinto un campionato strepitoso, perché al mio arrivo a gennaio eravamo a 7 punti dalla prima in classifica, abbiamo fatto una finale di Coppa Italia poi persa a rigori con Ravenna. Abbiamo dimostrato quest'anno al girone d'andata di essere una squadra forte, importante, anche se poi al girone di ritorno siamo calati e probabilmente abbiamo avuto qualche problema. Però dai, è stato un anno e mezzo di grandissima soddisfazione, ho avuto la fortuna di lavorare con una società e in una società seria, importante, dove mi ha lasciato veramente lavorare in maniera serena e giusta. Quindi credo che era arrivato il giusto momento di lasciarci per entrambi, perché credo che sia arrivato la fine di un percorso iniziato e finito in maniera eccellente. Sotto questo punto di vista devo ringraziare chi mi ha dato l'opportunità, quindi la società, devo ringraziare tutti i giocatori che ho avuto a disposizione, il mio staff e tutte le persone che hanno lavorato intorno al mondo Guidonia, insomma.
1: Mister, però lei è un po' troppo bravo e io qui devo farle una piccola tiratina di orecchie, perché di fatto mi ha già detto il perché ha lasciato il Guidonia. Io volevo farle la domanda cattivella e invece lei mi ha anticipata. Mister, non va bene, non si fa così ai giornalisti.
2: Perché io facevo l'attaccante da giocatore, se non anticipo il difensore i gol non li facevo, quindi ho cercato di arrivare prima, un pochino prima di te. La puoi fare uguale,
1: incasso,
2: ti rispondo per quello che...
1: Incasso il gol, va benissimo. Senta mister, tra l'altro la salvezza è arrivata in un girone molto complicato, il girone B di Serie C, perché alla fine troppo spesso gli occhi vanno sul girone A perché magari ci sono squadre più tecniche, squadre che giocano bene, sul girone C perché ci sono ambienti molto caldi, ma di fatto io credo che il girone B sia un girone estremamente equilibrato e livellato verso l'alto, che quest'anno ha avuto anche un po' il coefficiente di difficoltà dell'esclusione del Rimini, che volente o nolente ha comunque inciso su quello che è stato il percorso delle altre 19 squadre del raggruppamento.
2: Sì, sì, giusta considerazione. Secondo me il girone B è un girone molto equilibrato e livellato verso l'alto. Ci sono anche lì piazze importanti e incredibili, perché andare a giocare a Arezzo, a Ascoli, a Terni, a Perugia, a San Benedetto, a Campobasso, a Ravenna, dimentico, perché comunque ci sono tante piazze importanti. È stato un campionato difficile, di grandi piazze, difficile da giocare, perché comunque abbiamo portato veramente squadre attrezzate. E poi, come hai detto tu, l'esclusione di Rimini ha un po' spiazzato un po' tutti, anche perché noi sul campo con Rimini avevamo vinto, qualcuno ci aveva perso, e Rimini era un'ottima squadra. E quindi è stato tutto molto difficile. Poteva sembrare facile il fatto di raggiungere il traguardo della salvezza, ma secondo me quello per una promossa è stato veramente un grande traguardo. È naturale che, se andiamo a vedere il girone d'andata fatto in maniera eccellente, e si guarda come il bicchiere mezzo pieno, però fondamentalmente tu alla fine, io credo che il calcio ti dà quello che meriti, quello che sei, e credo che sia giusto così la classifica com'è. L'Arezzo ha vinto meritatamente, anche se l'Ascoli ha tenuto veramente un ritmo incredibile. Secondo me l'Ascoli è una squadra fortissima, allenata molto bene, e ho sempre definito l'Ascoli la migliore squadra per quanto riguarda riconoscibile per come gioca, di tutti e tre i gironi, e adesso è entrata anche lei nel vivo della promozione, perché è rimasta nelle altre tre, e penso, come non mai negli ultimi anni, credo che sia più credibile di tutto queste quattro squadre che si giocano il posto per la Serie B, perché Brescia, Ascoli e Catania sono arrivate seconde, la Salernitana è arrivata terza, quindi è giusto che se la giocano loro un po' questo traguardo così prestigioso.
1: Si può però dire forse che tra le quattro Ascoli e Salernitana sono quelle che stanno evidenziando il miglior stato di forma?
2: Sì, con i numeri sì, assolutamente sì. Io poi a Salerno ci ho giocato tanti anni, e andare a giocare davanti a 20.000 è sempre difficile e complicato. E io credo che la Salernitana, adesso le due semifinali sono bellissime, perché hanno storia, hanno cultura, hanno calcio di tanti anni dietro a queste società, perché c'è Ascoli-Catania, secondo me è una bellissima partita, entrambe le squadre sono tutte attrezzate per poter vincere, e dall'altra parte c'è Salernitana-Brescia, sono due altri grandi blasoni, due grandi squadre, e io è naturale che faccio tifo per la Salernitana, perché ci ho giocato 4 anni, in più ci ho allenato i ragazzi, quindi sono veramente legato a questa piazza, e spero con tutto il cuore che quantomeno possa giocarsi la finale per andare su, insomma.
1: Che finale pronostica? Ora, io non sono molto brava nei pronostici, però ecco, appunto, secondo me Ascoli-Salernitana potrebbe essere la finale più giusta, anche proprio per quello che, come diceva lei mister, stanno un po' dicendo i numeri delle due formazioni, rispetto poi ad un Catania che sembra avere un po' risentito anche del cambio in panchina, è stato allontanato Toscano, è stato richiamato un Union Brescia che nel corso della stagione ha anche pagato i tanti infortuni, di fatto non c'è mai stata la rosa per intero a disposizione.
2: Ma guarda, Ascoli-Salernitana sarebbe la finale top, no? Però credo che, arrivato a questo punto, trovare una favorita è veramente complicato e difficile, perché sono tutte attrezzate. È naturale che, secondo me, il peso più importante addosso ce l'ha il Catania, perché Catania si aspetta da tanti anni di poter vincere questo tipo di campionato. Io credo che una tra Ascoli e Catania, già questa semifinale, secondo me, è tanta roba. E dall'altra parte, come hai detto te, in Brescia ha fatto un gran lavoro, perché io Eugenio l'ho avuto, Corini l'ho avuto come allenatore a Crotone, credo che sia un grandissimo tecnico. Dall'altra parte c'è Cosme, che è un allenatore navigato, sono due grandi piazze. Dai, fare dei pronostici è veramente difficile, è naturale che magari da questa parte posso tendere di più magari per la Salernitana, perché c'è il cuore che mi spinge da quella parte, però credo che sia veramente complicato dirne una, perché sono veramente tutte e quattro squadre meriterebbero di poter vincere, insomma.
1: Mister, guardando invece al futuro, che progetto sta cercando? Tanto, appunto, da bravo attaccante qual è stato, se anche le chiedo se ha già contatti, la risposta è no, quindi non gliela faccio nemmeno. Più in generale, che progetto sta cercando per ripartire dopo quelli che sono stati, appunto, i fasti di Guidonia? Perché, ripeto, per me è stato un percorso davvero ottimo.
2: Ma guarda, è proprio da qui che devo ripartire, no? Dal percorso ottimo, straordinario, che secondo me abbiamo fatto insieme ai miei collaboratori. Quindi devo cercare una situazione dove mi dia la possibilità di lavorare come ho lavorato a Guidonia, dove ci sia la possibilità di avere un progetto, anche se la parola progetto nel calcio purtroppo viene sempre meno, perché dopo 3 partite o 3 risultati negativi in Italia abbiamo la brutta idea ho la bella idea, mettila come ti pare, di cambiare qualcosa. Però io credo che per il mio percorso di crescita credo che sia giusto trovare una società dove mi dia la possibilità di continuare a crescere, perché è quello che voglio fare, perché questo è il mestiere che vorrei fare da grande. Ormai tanti anni che alleno e mi sento pronto sicuramente per qualcosa di importante. Se arriva bene, altrimenti mi metto ad aspettare la situazione giusta, che spero che prima o poi possa accadere.
1: Si parla molto, no, di giocatori giovani, però appunto io credo che sia anche arrivato il momento un po' in Italia di evolversi anche sotto il profilo degli allenatori e dare un po' più spazio a tecnici giovani come lei, e ce ne sono tanti che hanno dimostrato valore in questa categoria. Penso magari a Fabio Prosperi, Gennaro Volpe, Geppino Marino, insomma tanti nomi. Credo sia arrivato, anche per dare un passo in più al calcio italiano, davvero il momento Di nuove leve, con nuove idee, nuovi progetti, perché il calcio va a una velocità supersonica ed è giusto poi anche un po' adattarsi.
2: Sì, basta guardare in giro quello che succede. Noi siamo il paese dove probabilmente per noi il 2004-2005 ancora giovani, negli altri campionati si giocano da 5-6 anni. La verità è questa, che la stessa cosa vale per l'allenatore. Basta guardare il Parma, la scelta che ha fatto, ha preso questa che è un allenatore molto giovane, che era ancora erano lo staff tecnico di Arteta, e poi bisogna rischiare, ma io non credo sia un rischio, perché quando si capisce che dall'altra parte c'è un giocatore bravo o c'è un allenatore preparato, bisogna dargli la possibilità di farlo. Il problema è che in Italia, sotto questo punto di vista, abbiamo sempre qualche tendenza ad aspettare. Prima o poi ci sveglieremo, perché gli altri paesi e negli altri posti sono molto più avanti di noi. Basta capire che siamo sempre fuori da ogni competizione europea, e quindi sicuramente questo ci aiuterà a capire a tutti gli addetti ai lavori che bisogna dare una spezzata a tutto questo e cercare di dare la possibilità alla meritocrazia, di dare gente, lavoro a gente che merita di lavorare, che sia giovane o sia vecchio, tra virgolette vecchio. Però è giusto che le nuove leve abbiano la possibilità di mettersi in condizione. Parlo anche di Aquilani, Alberto, che sta facendo un grande lavoro a Catanzaro, allenatori giovani che hanno trovato delle società che gli hanno dato la possibilità di lavorare, e i risultati sono questi.
1: Io sottoscrivo in pieno questo aspetto, mister, e torneremo sicuramente a parlare anche di questo con lei, perché di sicuro le romperemo nuovamente le scatole, anche se poi ovviamente l'augurio è di rivederla presto in panchina e magari dover passare da un ufficio stampa per poter chiedere il, tra virgolette, permesso di contattarla.
2: Intanto grazie a voi, è sempre un piacere, qualsiasi cosa resto a disposizione, ci mancherebbe.
1: Grazie mille ancora, mister, a presto.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Un ringraziamento di nuovo a Ciro Ginestra, che ha salutato da poco il Guidonia Montecelio. Abbiamo parlato anche di questi playoff e ha introdotto anche l'allenatore quelle che sono state un po' le gare di ieri, gare sicuramente molto ma molto entusiasmanti, che hanno premiato le quattro squadre che ora si giocheranno le semifinali. La prima semifinale sarà quella tra Ascoli e Catania, la seconda quella tra Salernitana e Union Brescia. Proprio questa mattina abbiamo ascoltato l'allenatore delle rondinelle, Eugenio Corini. Ci spostiamo invece oggi a Salerno con la squadra di Serse Cosmi, che ha battuto entrambe le volte andata e ritorno in Ravenna sul punteggio di 2-0, centrando così il penultimo step di questi spareggi promozione. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma chiaramente rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo poi con la seconda parte di A Tutta C. Intanto le parole di Serse Cosmi.
3: Ma guarda, io l'ho detto tante volte, purtroppo o per fortuna appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati. Soprattutto se si parla di playoff e di partite dentro o fuori. Questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato con la Casertana in casa, poi ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite di playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Caserta abbiamo fatto un grande primo tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari. Perché se tu fai un gran primo tempo, molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendano le misure, no? Quello che è successo al calcio è, in alcuni casi, irrazionale, perché tu guarda la partita d'andata, noi facciamo un primo tempo arrembante dove avremmo meritato il doppio vantaggio minimo. Poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato, eppure riusciamo a trovare due gol in quel contesto. Quindi poi dopo, se fai il computo generale della gara, è un risultato meritato, però il calcio non è spesso per quello, cioè non è come la box, no? E quindi sono contento, non, guardo dei momenti della partita in cui facciamo bene, altri in cui potremmo, ma io, perché sono non perfezionista, però ci sono delle situazioni che mi mandano al manicomio, ma da sempre, da quando ho iniziato, e finirò in quella maniera, tipo quando sei in vantaggio, sei in superiorità numerica e hai la palla, secondo me è un momento teoricamente migliore per una squadra. Invece andiamo a correre, a sbagliare dei passaggi inutili e a rischiare ammonizioni, rischiare. Però questo è successo relativamente, insomma, quindi non credo che sia stata la più bella partita. È stata una partita dove noi abbiamo interpretato bene quello che volevamo fare, però sai, all'interpretarlo poi ci sono gli avversari. E credo che il primo tempo abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti in superiorità numerica ne abbiamo approfittato, e dopo l'1-0 credo che la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare. Vabbè, dopo il 2-0 era ovvio che Ravenna fosse logicamente un po' frustrato e noi convinti di portare a termine il risultato. Io credo che sia questo.
4: Giuseppe Mautone, Salerno Sport 24. Buonasera,
3: Buonasera.
4: per la partita, dal suo arrivo sulla panchina della Salernitana c'è stato un tutt'uno. Lei è riuscito a legare con la piazza, a legare con i giocatori, in città si respira dopo diverso tempo anche molta passione, un clima di grande riunione tra la squadra e la piazza. Le chiedo, mister, che avversario è il Brescia e se lei teme il maggior numero di partite disputate nel playoff della Serie A. Grazie.
3: Ma guarda, io credo, allora intanto, ma vorrei per l'ultima volta sottolinearlo, io ho preso una squadra che era terza in classifica, non è che era a metà classifica. E quindi ho mantenuto quella posizione. È chiaro che per mantenere quella terza posizione abbiamo fatto comunque sette vittorie, anzi sei vittorie e un pareggio e tre sconfitte. Contemporaneamente altre squadre hanno fatto una serie di risultati incredibili, quindi ce lo siamo guadagnati quel terzo posto. Però io ho ereditato una squadra che ovviamente aveva delle difficoltà e non sta a me, non le voglio parlare perché non è corretto, ma che aveva una media punti di 1,79. Non mi piacciono le statistiche, però è giusto sottolinearle. Adesso è sopra i due, ma è un evento eccezionale. Quindi se noi oggi siamo tra le quattro semifinaliste, il merito è anche di chi mi ha consegnato una squadra con quel punteggio. Poi, ripeto, sicuramente se è stato cambiato allenatore come qui, evidentemente c'era qualcosa che non conosco e non ho voluto neanche appurare, che non andava, però diamo merito anche a chi ha lavorato fino a quel punto, insomma, no? E quindi io sono ovviamente non un capopopolo, già me l'hanno detta a Genova un'altra volta, insomma, quando allenavo Genova. Io condivido con i tifosi, è un discorso un po' diverso, perché a me piace vivere prima il mio ruolo, che è quello di allenatore, durante la settimana e preparare la partita. Poi se c'è da condividere 2 minuti, 1 minuto con i tifosi, io credo che sia un dovere per un allenatore. Poi ci sono allenatori che non la pensano come me. È legittimo magari, però quindi per il momento sono più loro che sono entrati dentro il mio cuore, insomma. Io ancora devo, so quello che vuole Salerno, quello che vogliono loro. Brescia è una delle quattro semifinaliste, dall'altra parte c'è Ascoli Catania. Basta nominare queste quattro piazze per far capire che tipo di attese ci sono, c'erano all'inizio campionato. È quello che possono dare le tifoserie di queste quattro squadre. Quindi io a Brescia ci sono stato 3 anni, quindi da un punto di vista umano ci torno non felice di più, però perché ho passato veramente dei momenti meravigliosi. Ho tanti amici a Brescia e sono strafelice di rincontrarli, è chiaro. È normale che una delle due lascerà la semifinale e questo è un dispiacere. Se avessi potuto scegliere non avrei scelto il Brescia, oltre che per il valore della squadra. Però poteva capitare anche l'Ascoli, ho allenato anche l'Ascoli, ormai ho allenate tutte. Catania ci sono andato vicino e va bene, quindi Brescia è una squadra forte, una squadra che ha subito, come ha subito diciamo il Catania e la Salernitana, l'esploa di Vicenza per quello che riguarda il girone del Brescia, per quello che riguarda il nostro girone, il Benevento. Solo l'Ascoli è rimasto attaccato, diciamo, fino all'ultima giornata, in quel girone è stato un pochino più, diciamo così, con un finale diverso. Però, temo quello che è giusto temere, però vi assicuro che ci penso da domani mattina. Adesso stanotte ho proprio voglia intanto di mangiare una piadina che col cioccolato, però. Scusate, lo so che è un'offesa, insomma, perché qui la vera piadina è in un'altra maniera, però io sono goloso, nonostante la glicemia, sono goloso. All'estremo.
5: Salve.
3: No, no, è vero, ha fatto bene a farlo notare, perché noi, per esempio, nella partita di andata abbiamo avuto lo stesso atteggiamento del primo tempo di stasera e con sincerità, insomma, rubavamo palla e la conquistavamo molto vicino alla porta avversaria, sono venute tante occasioni. Bisogna vedere come si schierava il Ravenna, perché poteva schierarsi a 4 e allora andare a prendere i giocatori a 4, con una difesa a 4, con un mediano, potevamo farlo alti, ma non l'abbiamo visto nel secondo tempo a Salerno, quindi c'era questo dubbio. Siamo partiti in quella maniera, siamo stati lontani e era un rischio, perché gli attaccanti del Ravenna hanno una priorità assoluta della velocità e controllo di palla in velocità notevole. Quindi quando hai giocatori che attaccano a profondità veloci, il rischio c'è. Però è anche vero, se recuperi la palla nella metà campo avversaria, dai, solito discorso. E quindi sì, no, ha ragione, mi è piaciuta la maturità, perché nel momento in cui entravamo in possesso di palla dimostravamo di avere fiducia nelle nostre qualità tecniche, un po' meno bravi negli ultimi 20 metri il primo tempo. Cioè abbiamo perso dei palloni che potevamo e dovevamo fare e gestire in maniera diversa. Poi il secondo tempo è ovvio, insomma, psicologicamente più passa la partita, era anche un nostro intento quello di portare più avanti possibile la partita, perché è normale, tu poi ti allunghi, metti dentro giocatori offensivi, no? come ha fatto Mandurlini, e però puoi creare sulle mischie, su contropiede, ripartenze, rischi. E poi siamo rimasti uno in più, che per me, secondo me, rimane ancora nel calcio un vantaggio, non uno svantaggio. Siamo stati però bravi ad approfittarne, dopo, oggettivamente dopo l'1-0 si è vista, insomma, una partita ben delineata. Al 2-0 vabbè, ha chiuso definitivamente i discorsi. Allora, guarda, ho parlato con Donati tra primo e secondo tempo e gli ho detto: tu sei un difensore, purtroppo adesso, cioè, quando vai a prendere palla, cioè, o non salti da difensore, e quindi anche l'attaccante è la stessa cosa, perché non è che l'attaccante deve solo subire, può andare a prendere la palla, ovviamente cercando di non commettere fallo. Un conto è un fallo, perché adesso quando vai su e allarghi le braccia, che è una componente fondamentale del gesto tecnico, perché se no di testa non la prendi mai. Io non ho visto attaccanti difensori saltare con le braccia lungo i fianchi. Ditemelo voi se me ne ricordate uno. Tutti giustamente di spinta vanno su. Poi c'è quel movimento che fa la differenza. Se c'è la gomitata volontaria, allora cambia. Per come l'ho vista io, non mi sembra che c'è una gomitata. Ma ripeto, da come l'ho vista io, quindi non sono la verità assoluta. E quindi se non c'è quello poteva al limite ammonirlo, quello sì. Poi c'è il VAR, no? Credo. No? Quindi se al VAR non... Ripeto, io non mi chiedete, non ho visto il gesto. Però era passato quanto? 2 minuti, 3 minuti, insomma. Si è creato più casino di quello che era necessario, secondo me. Perché poi Donati si è innervosito, ha fatto un fallo. Ci ha consegnato le scane in panchina. Però dai, poi la partita al di là di questo inizio, che era normale che Ravenna cioè, cercasse di imporre anche un aspetto fisico, non giochi in casa, devi recuperare, però poi la partita non è stata scorretta.

0: Ed eccoci qua nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. So che è già collegato il nostro prossimo ospite. Do la buonasera al redattore. Vabbè, lo squalifico anche, ma del resto se lo merita. Io avevo fatto una richiesta, non l'ha esaudita. E quindi, bene, da direttore io lo metto al ruolo di redattore di TuttoC.com, Ivan Cardia.
1: Va bene, ci sta, fai un po' quello che ti pare. Buonasera, ciao Claudio, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: È certo che faccio quello che mi pare, scusa, sono pare. Qui in conduzione e approfitto del ruolo.
1: Sì. Bene, vai. Puoi chiamarmi come vuoi comunque tu, tranquilla.
0: Benissimo, allora, dolce fanciullo, commentiamo un attimo.
1: Puoi anche non chiamarmi,
0: penso
1: un po'.
0: Vabbè, mi devo un po' arrufianare dopo l'inizio, un po' così, un po' zoppicante. Ecco, sono stata un po' l'Ascoli, anzi la Salernitana, dai, di questi playoff, perché stavo per dire l'Ascoli del campionato, ma siamo ormai già al termine dei playoff. Una Salernitana che forse non aveva iniziato bene, ma che invece sta mostrando numeri, secondo me, straordinari. Lo stesso sta facendo l'Ascoli. Ivan, io vedo un attimino più indietro Union Brescia e Catania, un Catania dal quale oggettivamente mi aspettavo molto molto di più.
1: Sì, come un po' tutto il campionato, il Catania arriva in semifinale con due pareggi, non è un percorso particolarmente esaltante, senza nulla togliere all'Ecco, perché poi credo sia anche giusto tenere in considerazione il valore dell'avversario al di là del blasone, però sono abbastanza d'accordo con te. Del Catania mi aspettavo qualcosina in più. La Salernitana sta dimostrando di essere comunque una squadra con delle qualità. Sono rimaste inespresse fondamentalmente per tutto il campionato, perlomeno. Diciamo
0: esatto.
1: Ad alti livelli, cioè nel senso non è che è arrivata settima, però ci aspettavamo sinceramente tutti che potesse giocare un ruolo da protagonista anche proprio nella corsa alla vittoria, e così invece sostanzialmente non è mai stato in fin dei conti. Nei playoff può succedere tutto, è bello dei playoff, c'è questa fase finale, anche grandi firme poi, perché comunque sono tutte, diciamo, sono le grandi città che erano rimaste un po' deluse dal rendimento nella regular season.
0: Sì, questo sicuramente. Saranno due finali, Ivan, tra l'altro anche molto molto combattute, a mio avviso, al netto di quello che stavamo dicendo. Se tu dovessi fare un pronostico poi in ottica finale, chi diresti?
1: Oh. Tosta, perché ci sono tante variabili in un percorso del genere, dipende molto da come proprio anche dal fattore campo, nel senso che poi sai, per l'Ascoli andare a giocare a Catania al ritorno non è che sia propriamente facilissimo. Per questa ragione forse il Catania, nonostante smentendo tutto quello che abbiamo detto finora, però io penso si abbia una chance di andare in finale proprio per il fattore campo. E l'altra la vedo più equilibrata, nel senso che comunque nessuna, diciamo, il Brescia ha fatto il compito all'andata, la Salernitana ha giocato molto bene sia andata e ritorno che dei quarti di finale, entrambe sono squadre forti, forse ti dico Catania e Brescia, dai, se così ci dico una risposta vera.
0: Ecco, benissimo, per me invece sarà l'altra, quindi poi vedremo chi avrà avuto i favori del pronostico. Per me, io vedo più un Ascoli Salernitana. Ora, al netto che il mio sogno di finale era un Pianese Casarano, sono sincera, però finale che più mi piacerebbe vedere è Ascoli Salernitana, ma ora non per togliere qualcosa ovviamente a Catania o Union Brescia, però per quello che hanno espresso, insomma, è una partita di quelle che mi incuriosirebbe. Di certo, Ivan, se il Catania non dovesse poi approdare in Serie B, sarebbe forse tra le quattro la squadra che subirebbe il contraccolpo maggiore, forse anche più della Salernitana.
1: Sì, secondo me sì, perché è una società che comunque ha investito tanto, che ha anche ambizioni di un certo tipo, e secondo me sarebbe quella di tutte e quattro che lo subirebbe di più, perché uno potrebbe pensare anche il Brescia, sai, dicendo è arrivato Pasini, ci sono ambizioni di andare in alto, però in realtà il Brescia io credo che abbia approcciato questo campionato con l'idea di fare un primo campionato e poi ci proviamo seriamente l'anno prossimo. La Salernitana purtroppo per i tifosi di Salerno è un po' condizionata da una proprietà che sicuramente spende, ma spende male spesso, e da tanti problemi interni, quindi non credo, cioè credo che i tifosi di Salerno non si aspettino di trovare. Poi è chiaro che ci arrivi, insomma, l'appetito viene mangiando, come si dice, però sicuramente a Catania ci sarebbe un contraccolpo più alto. Su questo sono totalmente d'accordo con te.
0: Anche poi forse in ottica futura, perché non dico magari un ridimensionamento, però fondamentalmente lo si è visto anche col Vicenza e col Padova, che paradossalmente poi hanno centrato la promozione negli anni in cui hanno un po' ridotto il budget. Però è chiaro che in Serie C spendere e non ottenere il risultato alla lunga può portare a un ridimensionamento almeno economico, anche per andare poi un po' a contenere quelli che sono i costi di un campionato che onestamente dà poco indietro ai presidenti.
1: Sì, questo è il grande problema della Serie C. Però hai detto una cosa molto giusta e molto rilevante, cioè i precedenti appunto di Vicenza e Padova insegnano che noi a volte vediamo dei ridimensionamenti laddove non per forza ci sono dei ridimensionamenti, cioè fare le cose pensando bene a come spendere i soldi, che magari c'è una risorsa in squadra che puoi valorizzare di più senza andare a trovarla fuori, che puoi sfruttare la base che hai costruito l'anno prima, perché poi è fondamentalmente questo che hanno fatto soprattutto il Vicenza, secondo me, ma qualche tempo fa, per dire, anche il Catanzaro, se ti ricordi, l'anno della promozione in B, in realtà fece pochissimo mercato estivo perché aveva già fatto tutto l'anno prima. A volte è quel percorso lì che ti porta a vincere, che vuol dire dare un minimo di continuità senza fare ogni anno per forza la rivoluzione, che poi a noi piace perché giornalisticamente, insomma, preferiamo il club che spende tanti soldi e ci fa fare tante notizie, però a volte invece va meglio quello che spende un po' meno, si tiene un giocatore in più e però riesce a dare continuità al gruppo e al progetto che aveva costruito.
0: E allora, Ivan, vedremo poi, insomma, chi avrà ragione, se sarà Union Brescia Catania la finale o eventualmente Ascoli Salernitano, se nessuno dei due ha capito niente di queste semifinali playoff, perché non escludiamo neppure questo aspetto e magari ne abbiamo indovinata solo una su due, insomma, chissà, di questo poi ne riparleremo settimana prossima. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Grazie mille ancora a Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com e ovviamente anche redattore di Tutto Mercato Web. Potete leggere tantissimi pezzi molto interessanti di Ivan, che non segue solo la Serie C, ma insomma spazia un po' anche sulla Serie A, sulla Serie B, molto ferrato anche nelle questioni giuridiche che, si sa, il calcio implica. Ma detto questo, io vi vado a ricordare che A Tutta C tornerà domani alle ore 9.45 con la prima ora giornaliera. Abbiamo intanto parlato a lungo di Catania, di questo Catania che forse è stata un po' la sorpresa meno positiva di questi spareggi promozione, diciamo così. Io nel salutarvi vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di mister Domenico Toscano dopo il 3-3 di ieri con il Lecco, che ha consentito agli etnei di superare il turno in virtù del miglior piazzamento nella regular season, secondo posto del Catania contro il quinto del Lecco.

0: poterla chiudere. Il secondo tempo abbiamo fatto forse molto meglio del primo tempo, dove siamo partiti fortissimi, che è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Poi, dopo il gol del pareggio, un pochettino abbiamo mollato la presa. Però la cosa che mi è piaciuta di più è l'aspetto mentale oggi della squadra. È rimasta lucida, non ha perso lucidità, non ha perso consapevolezza, ha continuato a pressare in avanti, ha continuato a dare ritmo, ha fatto delle cose nel secondo tempo di grande qualità, l'ha ribaltata. Poi se l'avessimo chiusa prima forse si rischiava di meno. Contro una squadra difficile. Noi l'avevamo vista in video e forse è stata la squadra nel girone A che mi ha impressionato di più. E oggi, quando ho visto la formazione che ha tolto un attaccante per far giocare Duka, per portarti fuori palleggiandoti, era ancora più difficile decifrarla. Invece i ragazzi sono stati bravissimi, a leggere le situazioni. Sapevamo che potevamo prenderci dei rischi, perché quando un tre quarti ti porta fuori, come l'azione del primo gol, che ti portano fuori e ti tagliano dentro con il quinto, là la potevi leggere meglio. Però la squadra è rimasta lucida, compatta, come un gruppo granitico, è quello che mi è piaciuto di più, oltre la qualità che ha messo alla partita la squadra.
1: Buonasera mister, Marco Zappalà per CityZone Sicilia 242, complimenti per questo passaggio del turno. Oggi abbiamo visto un Catania diverso anche rispetto al corso della stagione. Ha fatto secondo me un level up a livello di tenuta mentale, perché non si è mai scomposto, è rimasto, come diceva bene lei poc'anzi, comunque compatto, unito, lucido, qualche disattenzione individuale dietro, però davanti e anche nella circolazione della palla abbiamo visto degli ulteriori passi in avanti. Probabilmente ha lavorato anche parecchio sulla fase offensiva durante questa pausa che vi accompagnava ai playoff. Poc'anzi Donnarumma ai microfoni diceva la sofferenza finale ci servirà per le future partite, perché in questi playoff abbiamo capito, dopo la sofferenza finale, che non bisogna mollare mai un centimetro. Ecco, se lei è d'accordo anche su questo passaggio, grazie.
0: Intanto devo fare i complimenti al pubblico, che è stato oggi una cosa. Io quando sono arrivato qui a Catania ho detto: io voglio, un giorno voglio vedere lo stadio pieno che esplode, e oggi l'ho visto. Devo fare i complimenti a tutta la gente che è venuta oggi a sostenerci, a spingerci. Spero che ci sosterrà ancora e ci spingerà nel prossimo turno. Poi, per quanto riguarda la tua analisi, noi in 3 settimane che abbiamo lavorato prima di arrivare ai playoff, c'erano da sistemare tante cose. La squadra aveva perso il filo, l'abbiamo risistemati. Forse siamo più forti di prima come compattezza di squadra e di gruppo, perché quelle 3 settimane sono state veramente belle. Di stare insieme, di dirci le cose che serviranno o che serviranno sempre durante i playoff, perché i playoff sono una cosa a parte, un campionato a parte, dove la testa fa la differenza, i particolari e i dettagli fanno la differenza. Non puoi mollare un attimo. Se trovi una squadra, tu hai meno coraggio, e una squadra con più coraggio ti può ribaltare anche un 3-0, e abbiamo visto nei turni precedenti. Quindi la testa è la cosa più importante, e quello che ho visto oggi è la testa. Contro una squadra forte, organizzata e fisica, di rimanere dentro la partita con la testa forte, di ribaltarla, di volere a tutti i costi la semifinale, che è la cosa più importante. Semifinale. È questo che volevo dare dai ragazzi. Bisogna continuare, ha detto bene Donnarumma. Oggi questa partita deve servire, come ci sono servite tante partite durante il campionato. E oggi i playoff sono un campionato a parte, ti deve servire per capire: i playoff sono questi, non puoi mollare un centimetro, un secondo.
2: Buonasera mister,
0: Buonasera.
2: Giorgio Cantone per Unica Sport. Intanto complimenti per il passaggio del turno. Ha parzialmente risposto, ma le chiedo, ora che ha avuto modo di vedere la squadra in questi 180 minuti andata e ritorno, è soddisfatto di come hanno approcciato i playoff? E le chiedo anche al termine della gara cosa ha detto a Giovanni Bruzzanisi. Grazie.
0: Avrei preferito che la mettesse dentro, però ha fatto una grande azione, è ripartito benissimo, poi con qualità, è stato bravo, magari un po' più di fortuna, perché

0: Neanche i playoff, o durante il campionato, un pizzico di fortuna serve. E noi ce la dobbiamo andare a cercare, questa fortuna. Beh,
1: E come ha approcciato il playoff la squadra?
0: però ogni partita, adesso, primo gradino, avevo detto, non guardiamo la cima, guardiamo il gradino, il primo gradino dove mettere il piede e spingere. Ora c'è il secondo gradino, l'Ascoli. La cosa più importante stasera è godersi, alimentarsi di questo passaggio del turno e di questi 180 minuti fatti bene, contro una squadra difficile da affrontare, ripeto, recuperare bene, riposare bene, sempre sul pezzo pensando all'Ascoli, perché l'Ascoli, affrontiamo l'Ascoli, si è giocato il primo posto fino all'ultima giornata contro l'Arezzo, contro una squadra che è una squadra abbastanza importante. Sappiamo la forza dell'Ascoli, la dobbiamo preparare bene dal punto di vista tattico e mentale. Prego.
2: Complimenti mister Sandro Gaglio Gagliweb, mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuta come si è messa bene in campo, come ha messo bene in campo la squadra. Oggi si è visto carattere, voglia veramente di tenere e di vincere. Una squadra, quella che abbiamo sognato forse all'inizio del campionato, aveva dato questa stessa impressione. Non è, diciamo, un attimo pericoloso quando la squadra si arreda un attimo e quindi lascio il centrocampo. C'è stato un momento in cui la squadra avversaria si è impadronita del centrocampo. Questo non è stato un problema per
0: Di
2: la
0: quale
2: partita.
0: periodo parli? Di quale periodo parli della partita?
2: Del
0: Del primo.
2: secondo tempo, quando c'è stato 10 minuti del secondo tempo, sono stati
0: Gli ultimi
2: particolarmente
0: 10 minuti.
2: gli ultimi 10 minuti, sì.
0: Io avevo messo in preventivo che Lecco avesse fatto una partita di tenere in equilibrio il risultato fino agli ultimi 20 minuti e poi mettere in campo, vedendo la formazione iniziale, tutti gli attaccanti. Si è messo con 4-5 attaccanti davanti, è normale che devi anche saper soffrire. Non è perdere il centrocampo. Io dico che ti puoi difendere alti, ti puoi difendere medi o bassi, ma se sei sul pezzo e concentrato, riesci a difendere e non creare pericoli agli avversari. Che poi alla fine ha creato poco il Lecco il secondo tempo. Ha creato forse più il secondo tempo. Noi forse dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni del secondo tempo e chiudere la partita.
3: Buonasera mister, Angela Asciuto, Futuragollo. Io credo che questa partita sia servita a ripassare come si fa a riacciuffare, a ripigliare la partita, a ribaltarla. Insomma, visto che magari durante l'arco della stagione è successo poco, può essere utile proprio per le dinamiche che poi possono accadere nei playoff. E poi proprio già pensare alla prossima partita. Oggi la squadra ha speso tanto fisicamente.
0: Ma penso che anche la scuola l'ha speso.
3: Ah, ecco, quindi le chiedo in questo senso
0: Per
3: la
0: tutti. Le
3: gestione
0: partite
3: delle.
0: ravvicinate sono per tutti. E il recupero è importante, è fondamentale. Che sia la testimonianza che i playoff sono diversi dal campionato, perché magari trovavi una squadra che sul 2-2 come il Lecco, durante il campionato si arrocca dietro per un punto, adesso deve vincere per forza. Sono partite diverse, sono letture diverse, per questo è un campionato diverso e la testa fa la differenza. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo un ostacolo come l'Ascoli importante, dobbiamo prepararla bene, riposare bene, recuperare
4: Buonasera mister,
0: bene.
4: Antonio
0: Buonasera.
4: Loreco, quotidiano di Sicilia. Abbiamo evidenziato gli aspetti positivi. Volevo chiederle cosa invece non le è piaciuto e non vuole rivedere in vista del doppio confronto contro l'Ascoli.
0: Ma credo che i ragazzi, un gruppo di ragazzi è una squadra troppo intelligente che capisce dove si può fare meglio, dove lavorare per migliorarsi. Gli errori li commettono tutte le squadre. Noi abbiamo certe caratteristiche che dobbiamo esaltare e dobbiamo lavorare sulle cose che magari possiamo fare meglio. Era la testa quello che dovevamo iniziare a rafforzare, a potenziare, perché i playoff hanno bisogno di questo, l'abbiamo fatto. Ora andiamo a limare gli altri dettagli.
5: Buonasera mister, Daniele Alessandro, Futuragol, Quotidiano Sicilia, complimenti per la qualificazione. Le chiedo l'importanza, è vero che non parla tanto sempre di individualità, ma l'importanza di Gherardi, ecco, che ha disputato una grande partita non soltanto sul piano difensivo, ma quanto è mancato anche quell'apporto che, a cui ci aveva abituato anche nel corso della stagione in avanti, che l'ha portato poi praticamente a fare una doppietta. E poi seconda domanda, come sta Cicerelli e se c'è possibilità di recuperare qualcuno in vista di Ascoli dell'andata? Grazie.
0: Pensare a quello, al passato, pensiamo a domenica, perché è la cosa più importante. Le assenze, gli infortuni ci sono stati durante l'anno, oggi serve a niente parlare, serve solo vedere cosa dobbiamo fare per fare l'altro gradino che ci serve per salire. Mario ha fatto una grande partita, come tutta la squadra, secondo me. Quando è centrato, quando è sul pezzo, Mario è un giocatore che si fa sentire. Per quanto riguarda, intanto abbiamo recuperato Di Noia, che era disponibile, poi ho dovuto fare dei cambi in altre zone del campo, anche per uno spezzone di gara era disponibile. Per gli altri, speriamo che lo staff medico mi dia qualche buona notizia da poter mettere nei convocati qualche... Sì. Ha chiesto il cambio perché era stanco.
6: Buonasera mister. Marcello Mazzari, 10 Media. Io le chiedo degli attaccanti, se si aspetta magari una zampata importante da una delle sue punte in queste ultime partite. Sappiamo che sono ovviamente poi i centravanti, no? Che magari devono lasciare il segno anche in gare così pesanti.
0: Sì, ma sarei contento anche se lo lasciassero anche gli altri, come hanno fatto oggi Donnarumma e Gherardi. Però gli attaccanti stanno comportando bene, anche le critiche che ho sentito dopo Lecco su Cicirelli, su Buzzaniti, io so quello che i miei ragazzi possono dare e hanno dato quello che potevano dare in quel momento, in un campo difficile, un sintetico, stretto, non abituati. Oggi si è visto che sia Jimenez, sia anche Buzzaniti quando è entrato, sia Cicerelli hanno fatto una partita di un altro livello rispetto all'andata. Io ho una fiducia incredibile in ognuno di loro. Io l'ho detto prima della partita, sono ritornato per quello, perché ho fiducia in questi ragazzi e voglio vincere insieme a loro.
7: Buonasera mister. Marcello Trigo per Unica Sport. Intanto le rinnovo i complimenti per la qualificazione. Poi le chiedo, prima parlava di indisponibili rientri. Tra i convocati mancava Rolfini per questa partita. Le chiedo quali sono le sue condizioni, se c'è la possibilità di vederlo per la partita contro l'Ascoli.
0: Vediamo. Domani farà degli accertamenti, vediamo cosa mi dirà lo staff sanitario.
7: Ma cosa è successo a Rolfini?
0: Ha avuto un affaticamento al retto femorale.
8: Invece Alessandro Celli ha avuto qualche problema fisico?
0: Allora, non lo abbiamo voluto rischiare perché era faticato, carico, queste gare ravvicinate, siccome io ripeto mi fido di tutti i calciatori che ho a disposizione e per fortuna in quel reparto siamo coperti. E oggi, per quello che vedo durante gli allenamenti, per quello che ho visto in quelle 3 settimane che abbiamo preparato e sistemato un po' di cose, oggi chi metto in campo dà il suo contributo.
9: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione La Lotta Champions e il mercato al centro del nostro programma. Andiamo subito a salutare Roberto Bernabai, voce storica della Sette, in collegamento con noi. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato anche per quanto riguarda te.
0: Iniziamo parlando della Roma, ultimo passo per la Champions, la sfida in programma domenica contro un Verona comunque da non sottovalutare, anche se è già retrocesso.
1: No, assolutamente, è una partita da affrontare in maniera razionale, senza dare nulla per scontato, senza ritenere la partita già vinta, tutt'altro, ma credo che Gasperini in questo senso abbia, come dire, una forza di convincimento estremamente importante per tenere alta la concentrazione della squadra. Un ultimo passo importante, se vogliamo, sotto certi aspetti, fino a qualche giorno fa, 10 giorni fa, inaspettato, perché nessuno immaginava che la Roma potesse usufruire di un crollo così clamoroso, così vistoso da parte della Juventus. Però insomma è un obiettivo che arriva al termine di una stagione che era stata presentata come una stagione preparatoria, insomma, in vista del completamento del ciclo triennale. Se dovesse appunto arrivare la qualificazione in Champions League, cambierebbero anche gli scenari per quanto riguarda il rafforzamento della squadra, perché chiaramente la Champions ti garantisce degli importi cospicui per poter pensare anche ad un mercato che vada, se non completamente, ma in gran parte incontro alle richieste dell'allenatore.
0: Ecco, a proposito del mercato, Dybala, te lo immagini ancora alla Roma nella prossima stagione?
1: Ma i colleghi più informati, insomma, indicano come lunedì prossimo, il giorno della svolta. Ci sono delle trattative in corso, c'è la volontà del giocatore di rimanere a Roma, evidentemente con un ingaggio completamente riveduto e corretto rispetto a quello di cui ha goduto fino alla fine di questa stagione. Insomma, si parla di una cifra sicuramente che verrà poi magari incrementata con dei bonus, ma io penso di sì, anche perché insomma Gasperini ha indicato la via, ha indicato la propria volontà di formare quel blocco storico che, adeguatamente rinforzato, potrebbe insomma conseguire risultati ancora più importanti. Quindi io credo che, tutto sommato, se le cose stanno in questi termini, probabilmente lunedì ci sarà una fumata bianca.
0: Ecco, una Roma in Champions può davvero privarsi di Koné, secondo te?
1: Ma sai, la Roma sarà costretta comunque a privarsi di qualche pezzo pregiato per un discorso, perché qui parliamo entro il 30 giugno, cioè da rispettare una serie di clausole che sono state sottoscritte con l'UEFA. E quindi probabilmente, guarda, io ti dico personalmente, credo che Koné sia un giocatore sicuramente di grande qualità, è un giocatore però non completo, un centrocampista non completo nel senso che è un grande interditore, uno che fa valere la propria forza atletica a centrocampo, però poi l'ultimo passaggio, la conclusione a rete, insomma, sono delle lacune che il francese non sta riuscendo a colmare, per cui Credo che insomma tra uno dei due, se non entrambi, potrebbero salutare Roma.
0: Capitolo direttore sportivo sembra essere D'Amico in Paul. Cosa ne pensi? Sarà lui alla fine ad arrivare?
1: Ma D'Amico, sai, ha dalla sua parte il vantaggio di aver già lavorato con Gasperini. Io credo sia un direttore sportivo sicuramente all'altezza, fermo restando che poi il discorso sul di noi, insomma, parlo per me, che abbiamo qualche anno alle spalle, anche più di qualche, ma insomma la figura del direttore sportivo una volta non era così sotto la luce dei riflettori, insomma. Io credo che fino a 20-30 anni fa nessuno sapeva chi fosse, o comunque in pochi conoscevano il nome dei vari direttori sportivi. Adesso questa figura è salita alla ribalta. Io credo che fondamentalmente la Roma deve scegliere un direttore sportivo che sia in perfetta sintonia con Gasperini. Non ti dico un semplice esecutore, ma sicuramente un dirigente che abbia...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono rientrati nella serata di ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
2: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.
3: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
2: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
3: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
2: Il tennis in chiusura inizierà contro la wild card francese numero 165 del ranking ATP Clément Thabeau, il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. In questo venerdì 22 maggio chi vi dà il buongiorno è ovviamente la voce femminile del programma, come avrete intuito, quindi il più caro buongiorno da Claudia Marrone. Ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, e un venerdì di calcio non tanto per la Serie C direttamente ma trasversalmente. Chiaramente anche la categoria guarderà questo venerdì perché si giocherà il play-out di Serie B che deciderà chi tra Südtirol e Bari scenderà in categoria, scenderà in terza serie. Un Bari che negli ultimi 3 anni affronta il secondo play-out dove parte svantaggiato perché il Südtirol, godendo del miglior piazzamento di classifica e del pareggio della gara di andata, si ritrova ora con 2 risultati su 3 a favore. Ma la stessa situazione la visse la Ternana proprio 2 anni fa contro il Bari, che dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola riuscì a ribaltare il risultato vincendo poi 3-0 a Liberati e centrando la permanenza in categoria. Chissà se questa sera l'impresa riuscirà di nuovo ai Galletti Pugliesi, stavolta guidati da mister Moreno Longo, ma di tutto questo io vado a parlarne con il mio primo ospite, che tra l'altro stasera sarà anche diretto seguitore della partita del Druso. Buongiorno a Luca Esposito, redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com. Ci sarà poi tempo di parlare anche di playoff.
2: Buongiorno a te, caro. Sai tutto, quindi sai tutto di me. Vita, morte, miracolo. Quindi,
1: bravo. Ti seguo, Luca, caro. Ti seguo e mi informo. Non ti lascio mica così, io.
2: È importantissimo, quindi va bene. Sì, sicuramente della sfida ci vuole dare un miracolo lì al Bari, perché io conosco bene Castori, l'ho visto allenare a Salerno, ha vinto un campionato a Salerno, so come è bravo a preparare queste partite, anche perché, come ricordavi tu, serve a Südtirol anche un pareggio, perché ricordiamo la sfida dell'andata terminò 0-0, quindi è bravo a ingabbiare, bravo quindi a diciamo gestire questi momenti. Quindi il Bari, purtroppo, mi dispiace, perché in 3 anni ha vissuto due play-out, dopo quella ricordo con Polito, direttore sportivo, e Mignani, dove hanno assaporato fino al 94esimo la sfida, ricordiamo, col Cagliari nei play-off, la Serie A. Poi 2 anni altalenanti, quest'anno davvero, nonostante la squadra non meritasse questa classifica, perché il roster di cui è composta non è sicuramente la classifica, questa è la classifica del Bari. Purtroppo quando poi le cose vanno male finiscono peggio. Noi ci auguriamo davvero che il Bari possa questa sera, ma non ce ne vogliono amici anche degli altoatesini, facciamo il tifo per entrambe le squadre, vinca il migliore. Io non riesco a fare un pronostico, però so quanto è difficile per il Bari, perché queste partite, l'esperienza Conte e il mister Castori sta benissimo preparare queste partite, quindi per cui vediamo cosa succederà stasera. Davvero è una sfida impossibile, una sfida dove appunto entrambe possono fare risultato. Ripeto, il vantaggio che del Südtirol, che può anche pareggiare per restare, quindi che il pareggio che potrebbe poi garantire la squadra di Castori di rimanere in Serie B, mentre per il Bari, chiaramente, una eventuale retrocessione diventerebbe una pesantissima per l'intero ambiente, perché ricordiamo appena 4 anni fa il Bari era in Serie C, ha vinto, aveva fatto sognare i tifosi, abbiamo parlato della Serie A sfiorata, persa negli ultimi secondi, peccato davvero. Speriamo, ripeto, che il Bari possa fare la partita della vita e vinca il migliore.
1: Paradossalmente è vero, Luca, quella finale persa col Cagliari, quella finale che avrebbe portato alla Serie A, è stata poi fatale perché da lì il Bari sembra non essersi più saputo rialzare e stasera di sicuro ha pressioni maggiori di quelle che ha il Südtirol, non perché il Südtirol non voglia mantenere la categoria, ma è ovvio che è una piazza comunque differente dal Bari che, lo ricordiamo, poi ha anche il problema della multiproprietà. Quindi anche dover risolvere questa questione con una serie C non sarebbe poi comodo per i pugliesi.
2: Eh sì, il problema anche della multiproprietà l'abbiamo visto da Salerno, è la spada di Damocle, chiaramente i tifosi sono sempre lì, non hanno mai accettato questa multiproprietà, anche perché sappiamo anche dei rapporti tra Bari e Napoli, è chiaro, non è mai stato visto positivamente questo rapporto tra le due città. Vediamo cosa succederà, ripeto, è una partita da tripla, quindi ripeto, io non riesco, perché Castori è un amico. Poi ci sono tanti amici anche a Bari, per cui io mi astengo nel fare un pronostico, di fare un pronostico. E quindi vediamo cosa succederà, sperando che viva il calcio, viva il fair play, importantissimo, perché i tifosi del Bari sono più passionali, so l'attaccamento, so quanto ci tengono alla Serie B, no? Che gli altoatesini non tengono alla propria squadra, però lì c'è una pressione diversa, come hai ricordato tu. Quindi speriamo che non succeda nulla, che, ripeto, si accetta il verdetto del campo e poi si ricostruisca chiunque retroceda nell'immediatezza.
1: Ecco, tra l'altro, appunto, la speranza è che non ci siano conseguenze, perché qua nel giro di pochi giorni siamo passati alle immagini spettacolari della curva della Rechi, che ha fatto quella coreografia che, ripeto, a me inizialmente sembrava fatta, cioè sembrava un fotomontaggio quello che aveva postato poi la Salernitana sui propri social, perché era una cosa di una bellezza inenarrabile, perché quella coreografia della Rechi è stata un qualcosa di veramente da manuale. Ma dicevo, si è passato da quelle immagini alle immagini del Barbera, dove si è giocata la semifinale playoff di ritorno di Serie B con una maxi rissa che ha portato poi anche in ospedale il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, e sua moglie. Insomma, anche stasera effettivamente la speranza è che si possano semmai vedere immagini
2: Ecco,
1: come quelle di Salerno.
2: per questo motivo ho puntualizzato questo, facevo riferimento indirettamente proprio a quello che è successo al Barbera di Palermo, cose che brutte da vedere, ripeto, lo ribadisco, le guerre che stanno facendo altrove, noi, è un gioco, il calcio, dobbiamo limitarlo a questo, quindi senza sfociare in, dice, facili entusiasmi, ma anche in risse, come abbiamo visto, perché è sempre un gioco, che ha vinto in questo momento il Catanzaro. Bisogna fare gli applausi a Catanzaro, ha fatto un colpo del Palermo, punto. Quindi è inutile adesso sempre lì a dire no, ma la violenza non si ottiene nulla, anzi sì, si prendono multe, si disca anche il DASPO oggi non è più come una volta, il calcio è cambiato e quindi e si disca addirittura anche la chiusura dello stadio, quindi bisogna stare attenti.
1: Sì, credo che infatti, insomma, il Palermo qualche conseguenza, credo, l'ha già avuta. Il giudice sportivo è arrivato e ovviamente, beh, quello era tutto scontato. La speranza davvero è che stasera si possano vedere ben altre immagini, oltre poi quello che regalerà il campo, perché Luca, come dicevi, la gara sfugge effettivamente ad ogni pronostico. Il Südtirol dalla sua ha un Castori espertissimo che sa anche gestire questo tipo di partite, non solo a livello tecnico, ma anche mentale. Dall'altra parte c'è un Bari che ha dimostrato di saper anche fare il miracolo, ma a livello proprio di testa, chi arriva meglio tra le due formazioni? C'è comunque massimo riservo da parte di entrambe, non ci sono state conferenze stampa, non si conoscono ancora, almeno che non siano usciti ieri sera tardi, i convocati delle due compagini, che vabbè, giocano anche su questo, come è comprensibile che sia.
2: È pretattica questa. Sì, a parte questo, noi speriamo, ripeto, io non riesco, sicuramente a livello psicologico, mentale, il Sud Tirolo è un po' più tranquillo, diciamoci la verità, perché l'ha già giocata la gara d'andata, l'ha giocata a Bari, il Bari doveva vincere, non l'ha fatto, quindi è chiaro che psicologicamente, secondo me, il Sud Tirolo è messo un po' meglio rispetto al Bari. Ripeto, ci sono pressioni diverse, sicuramente la squadra dei Galletti sarà stata poi caricata prima della partenza, conosco il tifo di Bari, vediamo se questa carica la metteranno in campo questa sera.
1: Tra l'altro, Luca, guarda cosa mi viene a mente a proposito, ora che hai detto che conosci i tifosi del Bari, perché vedi che io ti seguo, eri anche a quel famoso playoff che ha segnato poi, insomma, non proprio in positivo la storia del Bari. Tu e Tommaso Maschio eravate a raccontare quella
2: Feci
1: partita
2: live quel
1: cadetta, che poi
2: giorno.
1: fu anche bella, perché
2: Quel giorno
1: comunque fu
2: feci
1: una bella
2: live.
1: partita, alla fine fu molto emozionante.
2: Sì, c'erano anche i fratelli Esposito, Sebastiano, che quella partita che perse fu abbracciata al presidente De Laurentiis. Io stavo proprio nel ventre dello stadio, proprio all'interno degli spogliatoi, quindi percepì proprio il dolore, no? L'emozione di aver perso quel playoff. Chiaramente poi l'anno dopo non è stato positivo, con Polito ancora direttore sportivo, con anche se non erro Fabio Caserta allenatore dopo l'esonero di Mignani, per cui diciamo da lì è nato, è stata una parabola discendente, non si è riuscito più a ripetere quel campionato. Purtroppo è così, quando vinci un campionato di Serie C un po' porti un po' quelli dell'entusiasmo, poi invece quando le cose vanno male, erediti le scorie, quindi le situazioni
1: Eh
2: negative,
1: sì.
2: quindi il Bari non è riuscito secondo me a smaltirle pienamente, visto la classifica, visto gli ultimi anni dei Galletti in Serie B.
1: E no, come giustamente dicevi, ci sono delle situazioni che segnano, ma lo si è visto poi anche a Salerno, no? Quanto ha pesato la doppia retrocessione. Già l'anno scorso fu una stagione complicata. Poi, vabbè, ora Cosmi sembra un attimo aver fatto riquadrare il tutto, perché Luca, io l'ho detto ieri, ma lo ribadisco, per me la giusta finale playoff, per quelle che sono le prestazioni e i numeri delle due squadre, è Ascoli Salernitana.
2: Sì, io vi invito a leggere, Gio, tra l'altro prima di collegarmi con te, mi sono già messo, ho fatto già l'editoriale che potete leggere questa sera su Tutto C, ho parlato di quattro regine, che non c'entrano nulla in
1: Sì.
2: questa categoria, parlo di Ascoli, parlo di le giuste, le quattro che avevamo pronosticato, diciamo Salernitana, Ascoli, Brescia e Catania. Catania viene un po', forse un po' più sofferto, il 3-3 con Lecco, quindi non proprio tranquillo il cambio tecnico, il ritorno di Toscano, tanta confusione, forse lì, a differenza di Ascoli, che tra l'altro sicuramente sarà una sfida importante, perché l'Ascoli è terminata sì seconda, così come anche il Catania, però gioca un calcio diverso. L'Ascoli secondo me potrebbe essere la squadra, usiamo il condizionale, non ce ne vogliono gli amici, non me ne vogliono gli amici della Sicilia, anzi per me, io avevo pronosticato la verità, a differenza tua, un derby del sud, Catania, Salernitana, anche perché Girone C quest'anno ha retto bene, ricordiamo la Coppa Italia ha vinto il Potenza, che è Girone C,
1: Eh sì.
2: la Supercoppa, cioè la Supercoppa di Serie C l'ha vinto
1: Sì.
2: il Benevento, quindi che ha praticamente vinto a Vicenza con un netto 4-1. Per cui chiaramente vediamo cosa succederà. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre, io faccio il tifo anche soprattutto per la Salernitana, sperando che la Salernitana possa davvero tagliare il traguardo. Non è semplice perché ci sono quattro corazzate. L'Unione Brescia, un'altra squadra ben costruita in fretta e in furia per le note vicende che conosciamo, davvero è stato bravo il direttore, in un mese, anzi fino al 15 settembre, la proroga, come
1: Eh
2: ricordavo
1: sì.
2: ieri, E quindi è un Brescia costruito un po' alla, diciamo, fretta e furia, mentre la Setana ha dovuto riniziare dal capo. Il direttore Fagiano, quando è arrivato, ha voluto cancellare tutto della retrocessione, tutti i giocatori nuovi, un periodo in chiaroscuro, del cambio tecnico. È arrivato Cosmi, sembra che abbia messo le cose a posto. Catania abbiamo parlato, dell'ASP invece. Temo semplicemente il fatto che l'Ascoli voleva, forse aveva accarezzato fino alla penultima giornata di vincerlo questo campionato, ha duettato testa a testa con l'Arezzo, poi diciamo che la sconfitta a Campobasso, la vittoria dell'Arezzo contro la Torres, poi vabbè, comunque credo che l'obiettivo dell'Ascoli, parlando con il direttore Patti, non era quello proprio di vincere il campionato, ma di disputare i playoff e entrare in B, passare per la porte, per la B, per la porte di servizio, che appunto sono i playoff. Vediamo cosa succederà.
1: Ma infatti ai playoff, come abbiamo sempre detto, sarebbe arrivato molto peggio l'Arezzo se non avesse centrato quel salto di categoria diretto. Alla fine l'Ascoli ha dovuto rincorrere per un certo momento, addirittura sembrava proprio fuori dalla corsa promozione, però io ripeto, per quello che si sta vedendo, secondo me la giusta finale sarebbe Ascoli-Arezzo, senza nulla togliere a Union Brescia e Catania, sia chiaro. Il Catania forse ha pagato un po' le ultime vicende con Toscano allontanato, poi richiamato, un intervallo di Viali che non ha portato a grosse soddisfazioni. Ma insomma, Luca, di questo
2: Chiudo,
1: poi ci sarà tempo per
2: volevo
1: parlarne.
2: chiudere
1: Prego,
2: Claudia, che il
1: prego.
2: problema forse, chiudo, il problema del Catania è proprio lì davanti. Purtroppo, mentre la Saitana ha riscoperto inglese, è tornato a un attacco stratosferico, lo
1: Eh
2: stesso
1: sì.
2: dicasi di Crespi, Balestrero a Brescia, lo stesso dicasi anche qua ad Ascoli. Purtroppo lì è difficoltà nel fare gol, tant'è che l'ultima partita hanno segnato Donnarumma, che non è attaccante, Daniele, e poi Gerardi, che di professione è difensore. Quindi il problema forse del Catania è proprio lì davanti.
1: Eh sì, e vedremo poi insomma lunedì quello che ci diranno anche queste gare playoff che si giocheranno domenica, leggeremo dopo il programma. Intanto Luca, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te,
1: Buon
2: buon
1: lavoro questa
2: lavoro.
1: sera e buon fine settimana.
2: Anche a te, un
1: Grazie
2: abbraccio.
1: mille a Luca Esposito e alla redazione di tuttoc.com. Io ho sforato di un paio di minutini, non me ne voglia Giorgio in regia. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis: Jannik Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo: con il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. Siamo all'NBA. Dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. La stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce, e poi Valencia Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley: prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste e imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo parlato a lungo di questo playout di Serie B che necessariamente riguarda anche appunto la Serie C, categoria della quale parliamo in questa nostra trasmissione, in questo nostro blocco dedicato al mondo della terza serie. Non si giocherà questa sera in categoria, ma ci sarà appunto da seguire questo attesissimo confronto cadetto. Intanto io vado a leggervi quello che sarà il programma delle sfide playoff che si giocheranno su andata e ritorno e contrapporranno Ascoli Catania e Salernitana, Union Brescia. Tutto quello che dicevamo prima con il nostro Luca Esposito, abbiamo poi anche affrontato questo tema, ma sono stati poi resi noti ieri gli orari dei doppi confronti di queste semifinali. Le gare di andata si giocheranno domenica 24 maggio alle ore 20 Ascoli Catania, un'ora dopo quindi alle ore 21 Salernitana Union Brescia, che sarà anche la diretta Rai Sport, gare che comunque potete seguire ovviamente anche con i live match di tutto mercato web, che stasera seguirà da vicino anche la sfida del Druso tra Suttirol e Bari, da cui emergerà la squadra che scenderà in Serie C. Ma tornando invece alle semifinali playoff, mercoledì 27 maggio le gare decisive alle ore 21 sempre con diretta Rai Sport Catania Ascoli, mentre un'ora prima alle 20 ci sarà l'altro match, quello del Rigamonti tra Union Brescia e Salernitana. Sarà questo il primo turno in cui non ci saranno teste di serie, ma le quattro squadre di fatto non godranno di quello che è successo nella regular season, quindi in caso di parità di risultato e di reti al termine dei 180 minuti si andrà poi ai tempi supplementari e se la parità perdurasse si procederà poi con i calci di rigore. E allora l'Ascoli sarà chiamato all'esame Catania, un esame sicuramente non semplice per la formazione bianconera, ma in merito a questo, dopo la vittoria sul Potenza che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per la semifinale, sono state queste le parole del direttore sportivo, scusatemi, dell'allenatore bianconero Francesco Tomei.
1: Mister, partiamo da questa partita, cioè calcio spettacolo, perché insomma l'Ascoli ha dato spettacolo, io penso che non ci siano altre parole per definirlo. Era mancata solo quella ciliegina sulla torta che era il gol che poi è arrivato con Shaqiri.
2: Sì, hanno deciso proprio di farmi invecchiare, perché mentalmente il primo tempo, penso soprattutto il primo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol, secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro. Veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice. Quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
1: Ottima prestazione, ancora è mancato Nicoletti però subito. Che si è fatto il giocatore?
2: Ha sentito un po' tirare il flessore, vediamo un attimino com'è la situazione. Lo valuteremo, adesso è un po' presto per dire.
1: Domenica il Catania.
2: Sì, domenica il Catania, sarà un'altra partita durissima. Loro sono una squadra fortissima, una squadra sono attrezzati per fare questo tipo di competizioni. Avremo la prima partita in casa e dobbiamo far di tutto per recuperare le energie, perché in questo momento, giocando ogni tre giorni, la cosa più importante è il recupero, ecco.
3: Ciao mister, complimenti per la qualificazione, per la prestazione. Hai pensato nel secondo tempo, dopo tutta quella caterva di gol sbagliati, che potesse succedere come nel calcio, che era il primo tentativo del Potenza, c'era un po' di timore da questo punto di vista, potesse arrivare un gol che poteva scompaginare tutto?
2: Beh, in queste partite può succedere di tutto. Può succedere di tutto in queste partite, ma penso che soprattutto contro il Potenza. Che Potenza è una squadra che se sbagli un passaggio sulle transizioni è veramente forte. Noi abbiamo cercato di lavorare, ripeto, in questa settimana su queste caratteristiche. Siamo stati bravi nelle preventive, siamo stati bravi nella gestione, nel non forzare quando non c'era da forzare, perché con loro, ripeto, le transizioni sono le cose più pericolose.
3: Complimenti e in bocca al lupo.
2: Grazie.
4: Mister, 60 minuti al ritmo altissimo, poi avete avuto un piccolo calo e in quel momento sono venuti in soccorso i cambi. Oggi è intervenuto in maniera pesante anche con l'ingresso di Oblak e Del Sole, per non parlare del solito Shakir, e, insomma, vi hanno dato una grande mano.
2: Sì, ma in queste partite devi assolutamente ricorrere e cercare di poter gestire queste cose perché i ritmi sono alti, si gioca ogni 3 giorni e sei quasi obbligato e devi essere anche lucido nel sapere che devi cambiare. Come al solito, i complimenti a chi è entrato vanno fatti perché questo per l'ennesima volta dimostra che questo, come tutto durante l'anno, questa per noi è una grande forza perché chi entra spesso, oltre che dare una mano, riesce anche a portare quell'energia, quel cambio di energia che occorre. Ribadisco, poi contro una squadra come il Potenza, che anche loro cambiano giustamente, che hanno coppie, quindi energie fresche ci vogliono. Chi è entrato bene, questa cosa ci fa solo piacere, ecco.
3: Buonasera mister, giro un po' il coltello nell'unica piaga. Tra i due tempi d'andata e quello del primo di oggi, 21 tiri senza segnare. Lei a un certo punto ha alzato proprio gli occhi al cielo, ha detto, invocando quasi quasi il
2: No, no,
3: fallo.
2: ma io ho capito perché. Capito? Perché i ragazzi si divertono a farmi soffrire, quindi è giusto che si divertano. Siccome nel calcio bisogna divertirsi, va bene così. Detto ciò, giustamente, dobbiamo essere un po' più attenti a queste cose perché poi in queste partite le puoi pagare, queste cose qui. Sono partite secche, sono partite dove il dettaglio ti fa la differenza. Bisogna essere un po' più cinici, se posso fare un appunto ai ragazzi è questo, ma va da sé che loro già la sanno questa cosa qui, però dall'altra parte la cosa che veramente mi rende orgoglioso è che costruiscono tutta questa roba qui, perché fondamentalmente abbiamo dimostrato anche che il nostro DNA rimane sempre lo stesso, non si specula. Non si fanno ragionamenti su doppi risultati, si gioca a calcio sempre, si cerca di fare il massimo e questo per noi, secondo me, è anche un grosso risultato mentale.
3: Tema che poi spesso ha sottolineato lei anche nelle ultime partite di campionato, quello di non essere frenetici e essere calmi. L'ha vista oggi questa calma offensiva?
2: Sì, perché abbiamo abbassato spesso gli avversari, abbiamo anche giocato sul perimetro, siamo riusciti anche ad andare da una parte all'altra, siamo entrati quando dovevamo entrare. È mancata oggettivamente la zampata finale, perché poi siamo arrivati tante volte dentro l'area, siamo arrivati tante volte con la possibilità dell'ultimo passaggio e quindi questo, secondo me, l'abbiamo fatto abbastanza bene, ecco.
5: Scusi, rischio calcolato rimanere senza cambi a mezz'ora dalla fine?
2: Bah, più che rischio calcolato, il discorso è che quando poi vedi che oggettivamente i ragazzi hanno speso tanto, devi cambiare. Mezz'ora per un giocatore la fa benissimo. E chi era in campo vedevo che stava abbastanza bene, quindi portarla per essere tutelati gli ultimi minuti può avere un senso, perché sicuramente se puoi rimanere poi con qualcuno che ha difficoltà va in fatica, però allo stesso tempo anche il fatto di cambiare l'inerzia della partita è rischiosissimo, quindi il mio ragionamento va in quella funzione lì, in quella direzione lì, cioè cercare di non cambiare l'inerzia, mettere subito il prima possibile forze fresche, anche perché loro hanno cambiato durante la partita, e quindi in quel momento, secondo me, l'abbiamo ragionata in questa maniera qui, ecco.
6: Posso?
5: Grazie,
6: La posso così.
2: grazie, buona serata.
0: Ed è un Ascoli che si è trovato davanti un Potenza arrivato a questa fase nazionale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia, un Potenza che comunque sostanzialmente ha riaggiustato un'annata che magari non era partita nel migliore dei modi, però insomma poi è andata bene. Chi invece sembra essere partito decisamente molto bene e ha fatto dei playoff straordinari è stato poi il Casarano caduto per mano dell'Union Brescia. Un Casarano che ha pagato la sfida di andata contro le rondinelle che si sono imposte proprio in terra pugliese per 3-0. A Rigamonti invece è emerso un pareggio che chiaramente però non ha fatto sì che gli uomini di Mister Vito Di Bari potessero poi centrare quella semifinale che sarebbe stata davvero una ciliegina, o meglio, una delle tante ciliegine su questa torta perfetta che proprio la squadra rossoblu ha costruito. Ieri eravamo in debito delle parole dell'allenatore, ve le faccio ascoltare adesso, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi l'ultima parte di A tutta ci.
7: Buonasera, ben ritrovato.
8: Ben ritrovato lei. Beh, siete giocata fino all'ultimo senza paura, senza timore, anzi qualche rimpianto su un paio di clamorose occasioni nel primo tempo, tutto quella di Leometti che stavano già tutti rassegnati al suolo.
7: Sì, questa era la sesta partita, quindi diciamo che sono state tutte così le nostre partite. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, perché comunque quando non hai l'ossessione di dover vincere per forza i playoff, sei anche un po' libero mentalmente. Questa è una squadra che ha coraggio, coraggio da vendere. Dispiace solo per la partita di Casarano, perché comunque è stata una partita un po' particolare, perché anche lì il primo tempo è stato fatto un grande primo tempo. Però oggi non era facile la sesta partita.

0: Sì, sinceramente secondo me ne abbiamo avuto due, è normale che quella di Lionetti, due o tre, sì, quella di Lionetti è clamorosa, sì, anche quella di Negro, è normale che se vai nello spettatore con l'1-0, è normale, venivamo da una rimonta incredibile a Renate, potevamo comunque esaltarci e dare qualche problemino al Brescia. Però siamo stati bravi perché fino al 95esimo questa squadra ha voluto onorare questo playoff, cercare di vincere, nonostante fosse la sesta partita in, non so, 22-23 giorni. Quindi non era facile perché di fronte avevamo una grande squadra e niente.
1: Mister, buonasera.
0: Buonasera.
1: Io innanzitutto faccio i complimenti perché il Casarano quest'anno gioca da pallone molto più di tante squadre e questa in Serie C è una cosa che non si vede su tanti campi. E quindi innanzitutto complimenti per questo. La qualificazione, diciamo, era mezza compromessa all'andata, qualche episodio poteva farla cambiare, però era bella che andava, lo sa anche lei. Adesso io devo chiedere, l'anno scorso avete vinto il campionato di Serie D bene, quest'anno avete fatto un buonissimo campionato di Serie C, avete fatto i playoff da sorpresa. Qual è il prossimo step del Casarano?
0: Intanto grazie perché comunque per un tecnico, anche un tecnico giovane, ricevere questi complimenti da voi che avete visto il calcio vero è motivo d'orgoglio. Noi siamo stati sempre, anche nei momenti di difficoltà, questa è una squadra che ha sempre voluto fare la partita, ha sempre giocato un calcio offensivo, ha pensato sempre a fare un gol in più dell'avversario perché comunque la nostra idea è quella di far divertire la gente e far venire. Quando le persone vengono allo stadio è giusto che si riconoscono nella propria squadra e si divertono. Quello è il nostro pensiero come staff. Per quanto riguarda il futuro, è normale che quest'anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Pensare di poter migliorare non è affatto semplice, però io l'ho detto anche all'andata, questo percorso che dura un anno e mezzo, la prima trasferta nostra l'anno scorso dello staff è stata Ischia. Voi non avete idea del campo che era Ischia l'anno scorso, e oggi l'ultima trasferta è qui a Rigamonti, quindi per me e per tutti è motivo d'orgoglio. Noi abbiamo la fortuna di avere uno dei pochi presidenti che è ancora tifoso, è una persona per bene, una persona che ama il territorio e al sud ce ne sono poche, quindi il prossimo anno è anche il centenario di questa società. Ed è normale che il presidente è una persona ambiziosa. Sicuramente ora ci prenderemo qualche giorno di pausa, è giusto ritornare dalle nostre famiglie e poi ci siederemo e capiremo qual è il giusto percorso. Però sono sicuro che il presidente è più ambizioso di me, quindi sicuramente vorrà fare qualcosa di importante, pur sapendo che il girone C è una roba allucinante. Viva!
2: Buonasera mister, siamo signori del Cengor, tutto sport, mi unisco ovviamente ai complimenti del collega e le chiedo, perché poi in Italia, cioè vedere squadre con la sua è molto difficile, poi si parla con gli allenatori, magari non ufficialmente ma anche a vera carità, questi dicono, io vorrei giocare a calcio, però se gioco a calcio perdo, poi mi esonerano, quindi le chiedo se ha fatto un patto lei con il suo presidente, con la sua società della serie, io gioco a calcio, però poi le prime sconfitte non è che mi esonerate e poi ne faccio un'altra, stavo parlando del girone C, le chiedo se si spoilerà qualcosa su Catania e soprattutto Salernitana, che sarà la prossima
0: Ok, allora, questa è una domanda bellissima perché comunque si parla tanto di calcio moderno, del coraggio. Secondo me noi in Italia siamo lontani anni luce di quello che è l'idea dello spettacolo. Si pensa al risultato, siamo giudicati solo ed esclusivamente per il risultato, però io dico per fare un determinato gioco bisogna avere coraggio, ma soprattutto bisogna sentirle certe cose. Io dico che ora tanti allenatori emergenti stanno facendo bene, basta pensare ad Abate, basta pensare ad Alberto Aquilani che è arrivato in finale, basta pensare a Fabregas in Serie A, e quindi secondo me sta cambiando quello che è la politica e dell'idea, perché comunque anche la gente riconosce quando si fa un buon calcio. È normale che il presidente è più difficile perché io penso che al Brescia non voglia giocare bene, voglia tornare nel calcio che conta. Questo lo capisco, però nel calcio non c'è una scienza esatta. Se butti la palla avanti non è detto che vinci, o se giochi non vinci. Bisogna sentire le cose. Noi sentiamo fortemente che questa è la strada giusta per me.

0: 43 anni, quindi è giusto sentire le cose. Io e il mio staff sentiamo questo. Per quanto riguarda le squadre che potrete incontrare, è normale che Salerno, quello che spinge è andare lì a Salerno. Non è facile, un ambiente caldo, un ambiente che comunque come Brescia spinge tantissimo, una squadra più fisica, mentre il Catania è una squadra che secondo me è quella più attrezzata anche nei cambi, una squadra che veramente ha due squadre, ha un allenatore che comunque ha vinto anche i playoff. Quindi saranno due belle semifinali con quattro città importanti e auguro a tutti, faccio in bocca al lupo, è normale che oggi sono qui ed è giusto che auguro al Brescia di salire, perché credetemi, io mi sono emozionato tanto, è un ambiente fantastico, quindi vi faccio i complimenti.
1: Brescia
0: è una squadra importante, ho visto che ha recuperato anche giocatori fondamentali per quello che è il rush finale delle due partite. È normale, come abbiamo sbagliato noi la partita d'andata, non bisogna sbagliare la prima gara, bisogna ragionare sui 180 minuti, è fondamentale questo. È normale che ora anche l'esperienza fa il suo corso. Il Brescia c'ha giocatori forti e quello che mi piace c'ha giocatori giovani, c'ha tanti giocatori giovani che secondo me alla lunga ha un bel patrimonio, quindi secondo me se la può giocare alla grande.
2: Mister, buonasera.
0: Buonasera.
2: Io non ti faccio domande sulla partita, ti dico grazie da parte mia, da parte dei tifosi, mi faccio portavoce di tutti questa sera perché ci avete regalato un sogno grandissimo. Anche questa sera c'era Piazza San Domenico Gremita di Casalavesi davanti allo Maxi Schermo che sognavo con un'altra impresa. Ecco, ti dico solo grazie, se vuoi
0: prendere le parole per i nostri ti studi, ringrazio ecco. Perché io ancora. Penso che il mio discorso l'ho fatto in sala stampa all'andata. Noi non possiamo pensare al risultato, noi dobbiamo parlare del percorso e di quello che abbiamo realizzato in questi 18 mesi qui a Casarano, con l'Unione, con il credere nel lavoro. Casarano non è Brescia, un paese di 18.000 persone, quindi far calcio e far innamorare determinate situazioni non è semplice. Noi ci siamo riusciti e quindi Casarano mi è entrata nel cuore e basta. Saluto a tutti.
3: Grazie anche come stampa perché abbiamo voluto raccontare al suo fianco questa cavalcata. Le chiedo l'impatto emotivo e umano anche da ex calciatore entrando in questo stadio, in questo ambiente, che gli è venuto in mente da ex difensore di Biagio, Adani, oppure Guardiola, Roberto Baggio, Mazzone,
0: Cani. No, vabbè, ma ci siamo. 4-3-3. È da ieri che ci parliamo, siamo arrivati ieri. È per un allenatore giovane, è normale che. Personalmente l'ambizione è quella di un giorno di arrivare a certi palcoscenici ed è emozionante pensare che prima della partita hanno ringraziato Tonali che rappresenta il centrocampo dell'Italia, quindi è bello. Io infatti ai ragazzi ho detto nello spogliatoio godetelo, perché un Monterboso così, uno stadio così, quindi è giusto godersi, però visto che i ragazzi nonostante la stanchezza hanno dato filo da torce.
4: Mister, le chiedo sì. Una cosa, sono Vanni Zagnoli per Est News e Nord-Est. Le chiedo cosa significherebbe una Serie B per questo paese. C'è il Lecce che si sta stabilizzando in Serie A, di fatto siete la seconda forza di una provincia comunque speciale. E quanto è più difficile fare risultato al sud? Meno risorse, meno strutture anche? Grazie.
0: Dovremmo stare un giorno intero a parlare di questo, perché comunque non è facile perché partiamo dalle strutture, abbiamo meno strutture rispetto al nord, poi noi veniamo da 26 anni di dilettantismo, quindi è una società che pian piano sta cercando di costruire qualcosa. È normale che questa è stata una bella vetrina perché ci siamo fatti conoscere da tutta Italia. Ed è un bel modello, perché Casarano è un modello anche familiare,

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis: Jannik Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo: con il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. Siamo all'NBA. Dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. La stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce, e poi Valencia e Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley: prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, la parte dei saluti si concluderà con le parole di Matteo Mandorlini, il DS del Ravenna. A breve ve le farò ascoltare. Il Ravenna, come ormai abbiamo raccontato un po' nel corso di questa settimana, è la grande delusa di questi playoff, una doppia sconfitta entrambe le volte per 2-0 contro la Salernitana. Il sogno Serie B dei romagnoli è così sfumato, si è fermato ai quarti di finale playoff dopo un terzo posto nel girone B di Serie C al termine della regular season. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole del direttore sportivo giallorosso anche in ottica futura, vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C, ma ovviamente in mezzo ci saranno tante altre interessantissime trasmissioni che potete seguire e dove verranno affrontati i temi di quello che è un po' il mondo calcistico italiano in linea generale, un mondo calcistico italiano, ma anche estero, che potete seguire ovviamente anche su tuttomercatoweb.com. In questa giornata dove prenderà via il via anche il campionato di Serie A, sarà quindi una giornata davvero ricca e intensa, ma invitandovi a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com, vi ribadisco e vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta C. Da parte mia, Claudia Marrone, a tutti voi un cordialissimo buon fine settimana e queste le parole del direttore sportivo del Ravenna, Matteo Mandorlini.
1: Davide. Il problema dei bilanci è che si fanno dopo l'inizio del campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto prima nelle televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, al secondo tempo potevamo fare gol noi. Nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo un po' ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, è un bilancio positivo. Dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è, cioè, da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con l'amaro in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol, di farli, ecco, in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, stanno a ripartire sempre da uno zoccolo duro i giocatori, e penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche allenatore rimarrà tuo padre?
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente adesso parla con la proprietà, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: Non dico di
3: squadra, dico magari
2: no,
3: anche di...
2: I dettagli, logicamente abbiamo tanti giocatori anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentati da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide, salve. Buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare
2: certo.
4: Là. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi a quest'altro anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ah, penso che non siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non si è mai nascosto in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i prossimi della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da pochissimo e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi, partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta che rimanga Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
2: Sì, sì, certo. Io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni in allenamento vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
6: Spalletti resta la Juve, probabile, possibile, chissà. L'incontro con John Elkann sarà decisivo. Sul piatto restano le garanzie rispetto al mercato, certamente meno solide in caso di mancata qualificazione alla Champions League, ipotesi ormai ad un passo. C'è poi il rapporto con Comolli, praticamente inesistente. Lucio vuole autonomia gestionale rispetto all'area tecnico-sportiva, quindi toccherà al numero uno dell'Exor tracciare la linea di confine netta tra gli ambiti di competenza dei due, a meno che l'amministratore delegato bianconero non vada addirittura via. Del resto è difficile per tutti accettare un depotenziamento, soprattutto per chi è stato chiamato a risollevare le sorti della Juve. Tornando a Spalletti, ci si chiede se sia veramente sicuro di restare e qui è scontato l'appello. Caro Luciano, nel caso in cui avessi il minimo dubbio, molla la presa. La Juve ha bisogno di gente che sia pienamente convinta, come del resto era lo stesso tecnico quando l'obiettivo Champions sembrava raggiunto, salvo poi il crollo della squadra, inspiegabile, inammissibile, un deficit mentale di cui Spalletti si sente responsabile. Da qui il messaggio alla società: se pensate sia io il problema, vado via. Rivisitando il titolo di un famoso romanzo di Goethe, potremmo dire i dolori del non più giovane Luciano. Se questi dovessero permanere, sarebbe giusto dire addio per il bene della Juve.
5: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
7: La Champions ti porta più risorse. Tutti vogliono arrivare in Champions esclusivamente per quel motivo. Fino a qualche anno fa il quarto posto non importava a nessuno. Ora, invece, è diventato fantastico arrivare quarto, terzo o secondo. Con la Champions hai più possibilità di operare sul mercato. Però non è l'unica cosa. Il mondo è pieno di società che sanno operare bene sul mercato anche senza risorse così importanti. A una partita dal possibile ritorno in Champions League della Roma, le parole di Gasperini dette in conferenza stampa prima del match contro il Parma, partita che, se tutto dovesse andare secondo le previsioni, sarà ricordata come una delle partite chiave della stagione, quei giallorossi, dalla possibile Conference League al raggiungere a pari punti il Milan prima del sorpasso alla Juve nel derby, tornano attuali. Dopo tanti anni la Roma potrà avere a disposizione il famoso tesoretto Champions da oltre 40 milioni di euro per risollevare i conti di un club costretto ancora una volta entro fine giugno a dover rispettare i paletti del fair play finanziario. Problemi iniziati proprio quando la Roma poté spendere milioni e milioni di euro, subito dopo l'apice dell'era Made in USA con la semifinale di Champions persa con Liverpool. Da lì in poi le scelte hanno portato alla situazione odierna. Segno che avere risorse è sempre un bene, ma è ancora più importante il saperle far fruttare. Anche perché se giocatori come Robinho Vazza sono costati 25 milioni di euro, il famoso tesoretto iniziale che darà la Coppa Europea più prestigiosa serve, ma non ti svolta il calciomercato. Specie se bisognerà allestire una squadra per la Champions, con la Roma che ha patito e non poco il doppio impegno Conference Europa League Serie A in questi ultimi anni. Ecco come i vari rinnovi di Celik, Pellegrini, Mancini, Cristante e Dybala siano diventati dei rinnovi strategici. Ecco perché sarà importante, come mai prima d'ora, accontentare le richieste di Gasperini, ricordandosi ogni volta come un giocatore fortemente voluto dal mister, come Malen, lasciato partire dalla squadra che poi ha vinto l'Europa League, sia stato devastante e fondamentale per rilanciare le ambizioni Champions della Roma. Col podcast torniamo domani per vocegiallorossa.it. Luca D'Alessandro.
5: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
8: Allenatore che vince non si cambia. L'Inter è fuori dal valzer delle panchine della Serie A e sarebbe strano il contrario. Di questo e delle strategie di mercato nerazzurre parliamo nel podcast di oggi di Tutto Mercato Web. Benvenuti e benvenute amici e amiche. Chi vi parla è Ivan Cardia e affrontiamo il futuro di Cristian Chivu, su cui non c'è alcun dubbio. In settimana il tecnico romeno ha incontrato la dirigenza dell'Inter, non si è parlato però del suo contratto, ma non c'è niente di strano, nessuna dietrologia al riguardo. Non c'erano né chi assiste Cristian Chivu né chi redige i contratti di casa Inter. Si è parlato molto della pianificazione del mercato, di una squadra che cambierà perché andranno via alcuni esponenti della vecchia guardia, di obiettivi vecchi e nuovi, perché l'Inter tornerà fortemente su Manu Koné, inseguito la scorsa estate, sta lavorando per Curtis Jones, prenderà almeno due difensori, non è così scontato che siano Solet e Muarebovic, potrebbe pescare anche all'estero, c'è Stankovic che tornerà e forse ripartirà, c'è una squadra da rinforzare dopo il double firmato Cristian Chivu e con Cristian Chivu in panchina. Su questo, ripeto, non c'è alcun dubbio, l'Inter ha vinto quella che sembrava una scommessa, mettere in panchina un allenatore giovane per quanto riguarda l'esperienza da tecnico, che aveva poche gare in Serie A con il Parma dopo un ciclo molto discusso ma comunque molto importante come quello di Simone Inzaghi. Chivu ha risposto da assoluto protagonista, ha vinto campionato e Coppa Italia, c'è sicuramente da migliorare in Champions League, quello è il neo di una stagione che comunque resta estremamente positiva per l'Inter e che porterà questa è una certezza, al rinnovo di contratto. Chivu firmerà un accordo fino al 2028, da capire se ci sarà un'opzione, ma questo è un dettaglio, anche perché il 2028 significa parificare Chivu alla scadenza di altri dirigenti del club nerazzurro. L'incontro decisivo in tal senso avverrà molto probabilmente la settimana prossima, a bocce ferme, e questo è un aspetto molto importante, perché l'Inter da sempre ragiona in un determinato modo: i bilanci si fanno alla fine, anche se il campionato è già vinto, anche se gli obiettivi sono stati già raggiunti e si potrebbe tranquillamente far prima, però Marotta ha impostato una strategia molto chiara, l'ha fatto anche con Inzaghi in passato, ci si vede quando la stagione è finita, anche se c'è la certezza di andare avanti, perché così è per Chivu, ci sarà anche un adeguamento dell'ingaggio inevitabile visti i risultati, e c'è tutta l'intenzione di costruire un nuovo progetto, una parola quasi sconosciuta per il calcio italiano, ma che l'Inter porta avanti da anni, anche cambiando allenatore, proprio grazie a questa stabilità, a questa tranquillità, per cui le cose si fanno quando la palla è ferma, ma non c'è dubbio che si faranno, perché l'Inter ripartirà con Cristian Chivu in panchina.
5: Tutto Mercato Web in podcast.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.
9: Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone che ha parlato con l'agenzia di stampa Associated Press, si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia, ricorrendo a misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri.
10: L'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Non consentiremo che lo abbia Teheran, ha detto Trump. Per il presidente USA il blocco navale ha funzionato al 100%. Per Bloomberg, se lo stretto resta chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Sono rientrati intanto ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano.
9: La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutto Chiaro contro la pirateria audiovisiva, che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. Le ipotesi di reato contestate sono pirateria audiovisiva, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri. Nel mirino degli investigatori una tecnologia innovativa mai scoperta prima, che grazie a un'applicazione installata sui propri device consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento.
10: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
9: Il basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale, oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
14: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
15: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
16: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
13: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
14: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, ultimo giorno della settimana, ma soprattutto ultima giornata di campionato. Se è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisognerà capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a fine, a compimento della giornata, con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno di campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone. La Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si ritrova al sesto posto, un punto a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti, con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso il Verona. Per quanto riguarda il Como, come già detto, andrà a far visita la Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che riabbraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo a dare il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabri, io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato, perché sembrava tutto nelle mani della Juventus, ma partiamo proprio dalla Juventus, quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose, sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus di Motta. Che cosa è successo, come hai analizzato quella sconfitta?
2: Beh, ero là e ho scelto proprio la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, con Mainers dall'inizio, un Vlahovic che si mette a litigare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione. Insomma, male, un passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare, dare giudizi. Sai, quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, è giusto così, se no ce lo portano via. E io avevo detto aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fretta,
1: sì, ricordo
2: di rinnovare.
1: Che tu lo dicevi, esatto.
2: E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione che poteva diventare grandissima con la Champions, io da tifoso juventino faccio veramente fatica, perché mi stai dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione di allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè, ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatore e giocatori, insomma, non sono esente da colpe, eh.
1: Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. dal momento delle dimissioni del CDA firmato Andrea Agnelli subentra un governo tecnico, pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi quel 2022 ha sancito delle colpe alla Juventus sulle plusvalenze che adesso vengono considerate legali, visto che viene stabilita la data dell'apertura del mercato di calciomercato già a giugno per permettere ai club di fare plusvalenze, quindi insomma evidentemente si potevano fare. Detto questo però si dimette il CDA della Juventus, complice anche quella sciagurata presentazione della Superlega, non nel senso di Superlega ma per come è stata presentata, e quindi chiaramente si è creato un effetto domino. Governo tecnico, la scelta è andare avanti con Allegri, poi a un certo punto Elkan decide di affidarsi a un uomo che possa fare che possa dare il cambio, un cambio positivo all'andamento della Juventus. E allora, dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa faccio, cosa non faccio, e Calvo gli suggerisce: guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo. Sceglie Giuntoli, grande feeling iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni, poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato: guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via. Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo rialzare. Nel frattempo arriva Giuntoli, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan: fidati che sarà la svolta giusta. Ma in realtà già a settembre prime frizioni tra Giuntoli e Motta. Allora Giuntoli che va da Elkan e dice: guarda, non mi fido più tanto di Motta. Elkan che dice: mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede. Sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta, puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla proprietà Elkan, che cominciava a dire: beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giuntoli paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva Como lì, che con poche idee decide di andare avanti col Tudor, dopo i no di Conte, quello che si vocifera essere stato di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier. Allora, ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è il mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo Como lì entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1 giugno, un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non lo ha scelto Como lì, lo sceglie Chiellini. Como lì questa volta dice: ok, dai, mi voglio affidare a Spalletti. Si va avanti con Spalletti, che nel frattempo chiede il rinforzo sul mercato, ma quel rinforzo non arriva. Uno rinforzo chiedeva l'attaccante fisico, che non arriva, arriva Bogà. Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esautorare praticamente Como lì, perché nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che hai evidenziato e che sottoscrivo, dice anche: ok, io parlerò con Elkan, scavalcando e di fatto esautorando Como lì, che nel frattempo viene anche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio. Tutto da capo, tutto che riparte, probabilmente senza Como lì, magari con Spalletti, ma magari no, se le cose col derby dovessero andare male. Insomma, questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
2: Che mi sembriamo l'Inter di Moratti.
1: Lo dicono in tanti, lo sai? Effettivamente la storia sembra quella. Anche perché nel frattempo dal 2022, dal 2024 ad oggi, sono stati spesi la bellezza di 400 milioni.
2: Sì, sì, ma sui soldi lo so che gli investimenti sono stati fatti. Il problema è che manca il DNA Juve. Cioè, io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, se mai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no. Cioè, io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè, il nostro motto è stato: l'unica cosa che conta è vincere. E dove è finito? Cioè, sembra che ormai tutto vada bene. Cioè, qualsiasi cosa, poteva andare peggio, però potevamo non andare in Europa. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? La Juve? La Juve è andata bene perché siamo in Europa? Ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè, poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male, perché se tu nella partita decisiva i vari Openda, David e compagnia cantante li lasci in panchina e ti giochi Gatti 3 minuti come attaccante,
1: e insomma, mai metti in campo Miretti al posto di David Openda per l'assalto finale,
2: esatto, qualcosa non funziona, ma anche non funziona a livello tecnico, cioè io continuo a insistere anche su questo tasto, perché comunque mi hai messo in campo Cub Miners dal primo minuto. Hai messo Cub Miners dal primo minuto.
1: Dopodiché però vedi entrare Turam e ti rendi conto forse anche perché.
2: No, no, ho capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa, ma lo sai che Cub Miners non è in un momento in cui ti dà garanzie. È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma,
1: poi
2: tutti
1: giochi
2: hanno
1: senza
2: le
1: portiere.
2: Loro colpe. No, no, tutti hanno le loro colpe, sicuramente la società è l'imputato numero uno, però ci metto su anche giocatori e allenatore,
1: certo.
2: Non ho dubbi, a prescindere da come andrà a finire domenica, dove serve veramente un suicidio da parte delle altre, però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può mai sapere. Io seguirò Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in Champions, io non sarò comunque contento.
1: Ieri ci hanno raccontato, no, ma questo lo dicono in tanti tifosi della Juventus, per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non è una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè di mandar via, comunque vada. Oggi apprendiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle dimissioni ci può stare, chi è che vuole mollare così lasciando questa immagine di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché lui è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui il quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolli, non sappiamo come, è l'uomo giusto nonostante sia il proprietario e metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a D al posto di Comolli e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
2: Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigenza italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri. Però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo, vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve, ma la Juve vera, non la Juve di adesso. Cioè Chiellini sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente, sarà uno di quelli che non festeggerà nel caso in cui dovessimo andare in Champions League, magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto non può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire, certo è che ne ho visti pochi di giocatori con DNA bianconero quest'anno, quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni. C'è poco dal settore giovanile, quasi zero, i pochi giovani buoni per qualche strano motivo non sono più lì, Ildiz mi sembra un pochettino predicare nel deserto e anche questo è un bel problema, quindi tanti punti interrogativi e poi attenzione, Bremer va al mondiale, se dovesse far bene Bremer al mondiale, resterà?
1: Uno andrà via sicuramente,
2: Quindi una situazione davvero complicata, ma perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si danna l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè col massimo rispetto per il capitano che, ripeto, è uno dei pochi che ci prova. Noi eravamo abituati ad altro e facciamo fatica, io faccio fatica,
1: certo.
2: Cioè non ce la faccio.
1: Certo. Nel frattempo, come gancio, utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, che è quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita al Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritornare in sella a quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, cioè il ritorno alla Juventus?
2: Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo, cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi cioè nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da campo, e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte, vogliamo essere sinceri e trasparenti, per me più della metà della rosa attuale Conte non la vuole neanche vedere.
1: Appunto, quindi se devi fare un rinnovo sostanziale della rosa, a quel punto lo fai per Spalletti, che già ce l'hai.
2: Sì, in
1: non
2: teoria
1: ti vedo convinto.
2: Sì. No, io non sono convinto di Luciano, sono sincero, perché mi aspettavo molto di più, ma soprattutto nella gestione della squadra in questo momento critico. E soprattutto mi aspettavo delle parole diverse dopo la sconfitta con la Fiorentina.
1: Sono state,
2: cioè, io sono sempre stato così, non accetto allenatori, ma di qualsiasi livello, che mi dicono è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No. Secondo me no, ma proprio no completo,
1: sì,
2: perché se tu non vai in Champions comunque hai fallito.
1: Assolutamente.
2: Hai fallito. Poi la possiamo girare in qualsiasi modo, sono arrivato magari a stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attaccante, tutto, ma tu dovevi andare in Champions. Se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che vai in Europa League.
1: No,
2: secondo me no.
1: Assolutamente. Nel frattempo appunto Conte comunque lascerà Napoli. Era tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giunto, rifiutando questa cosa, prova a insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto. Quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non a un clamoroso ritorno a Napoli.

0: cartellini spesi, ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo, e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis.
1: Ma allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere, perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre ricordarlo, Sarri ha fatto benissimo, ma non ha vinto a Napoli, non ha vinto lo scudetto, eh. Quindi nel senso, bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi.
0: C'era una grande Juve,
1: ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
0: C'era una grande Juve in quel periodo, una Juve abbastanza inavvicinabile, e tu eppure hai fatto un po' di testa.
1: No, ma nessuno lo mette in dubbio, però io guardo sempre ai trofei che uno mette in bacheca, certo, perché secondo me nel calcio moderno è l'unica cosa che conta. Detto questo, allora, non mi dispiacerebbe Allegri a Napoli, ma secondo me alla fine Allegri resterà al Milan, perché se va in Champions comunque gli daranno credito e gli daranno anche, secondo me, la possibilità di intervenire un po' più sul mercato italiano. È un grande azzardo, è un grande azzardo, perché prendi un allenatore, secondo me, dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia, soprattutto in Italia,
0: sì.
1: Però devi prendere anche l'italiano, diciamo così, negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi.
0: Vai.
1: Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore, non dico sconosciuto, ma uno
0: Farioli?
1: Nuovo, esatto, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha delle idee secondo me un po' diverse dal solito, e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
0: Farioli, che potrebbe essere il nome che lanci tu, e potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
1: Non ho nessun contatto,
0: certo.
1: Mio pensiero, ovviamente.
0: Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene stretta, strettissima Gasperini, e costruirà per lui, immagini, una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
1: Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, eh. Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa mai, domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene, però la Roma secondo me sta dimostrando di valere la Champions, in questo rush finale è la squadra che ha fatto meglio,
0: eh.
1: Quindi se dovessero prendere il pass, per me i Friedkin fanno qualcosa di importante, cioè mi aspetto la riconferma di Dybala, anche se lo sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto. Ma quando intendo grande acquisto intendo top, eh? Cioè uno veramente da prima pagina di Serie A. Quindi però deve arrivare alla Champions
0: con la conferma, tra l'altro molto probabilmente di Dybala, con un contratto più morbido,
1: sì.
0: E che comunque possa andare così. Grande spavento, così continuiamo la carrellata invece per quello che può essere il futuro della Lazio, perché Sarri andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
1: Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza secondo me che ha un potenziale enorme, ha dei tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere che cosa accadrà lì, che mire hanno e quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
0: Vanoli,
1: idea.
0: Se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
1: No, io credo che tra i due sicuramente Thiago Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che Vanoli sia antico, ma uno che magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Vanoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
0: Allora, intanto ti leggo un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fare una programmazione, e molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Berta e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce

0: La strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti. Dopodiché, più passa il tempo e più certe club non possono aspettare. Penso al Milan e alla Juventus.
1: Perché no, anche ma il ha fatto Milan... un esempio che secondo me è giusto commentare. L'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione.
0: Sì.
1: Ha fatto un passo
0: magari
1: in avanti
0: ha avuto la pressione
1: ogni stagione.
0: In meno dietro, forse.
1: Il problema è che invece la Juve prendiamo anche altre squadre, non ha fatto questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente. Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata alla perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi in avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato,
0: certo.
1: Però c'è stato un miglioramento continuo, comunque lineare. Alla Juve no ragazzi, la Juve è il contrario, cioè più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì,
0: Ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quest'anno ci si aspettava molto molto molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza avrà Ibra con o senza Allegri, insomma anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan, quello che...
1: Sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions, comunque, non dico che salva la stagione, però gli dà un senso. Alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare. Certo, ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti. Leao è un fantasma di se stesso, Pulisic non si capisce, sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top, cioè veramente tanti giocatori sono spariti dai radar. Il problema è che erano gli unici buoni che avevano e quindi il Milan davvero forse delle squadre che stanno facendo la volata è quella che mi sta sorprendendo di più, perché pensavo quella rimanesse che rimanesse fuori dal lotto, io l'ho anche detto,
0: sì.
1: E invece purtroppo è successo il contrario. Però sì, il Milan è un'altra squadra in grande difficoltà, credo che con un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dalle quattro.
0: E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, ce la sentiamo, poi ti faccio anche un'altra domanda, una curiosità e poi ti saluto.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare perché questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
0: Secondo me dopo tre stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
1: Allora, me lo ricordo il messaggio, sembra incredibile ma ogni tanto
0: grande,
1: la memoria mi funziona,
0: grande.
1: E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere, cioè io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere su un giudizio. E quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano. Vediamo, però rispetto e mi sembra una buona idea. Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che, non l'ho detto a poc'anzi,
0: sì, sì.
1: Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è in alcuni, ma non sono di grande qualità. Ho citato Locatelli, ma ne potrei citare altri. Cioè, ce ne sono di giocatori che ci mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba. Cioè, noi siamo abituati a tutt'altro livello. Quindi sì, anch'io sono per cambiare i giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenere lì e far crescere, qualche rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, ma non 40 milioni per Openda,
0: no.
1: Hai capito? Tanto per chiudere
0: anche
1: il
0: di
1: tutto
0: più. Anche di più.
1: Cioè, esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro. 40 milioni per Openda te lo porterai dietro per sempre, quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
0: Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco verrà presentato un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più di questa iniziativa?
1: Beh, meravigliosa.
0: So che tu sei un grande patriota di Formula 1, quindi te la faccio raccontare nel dettaglio.
1: Sì, perché come portare al polso il racing, no? Il motorsport.
0: Esatto.
1: Cioè, da un pneumatico, poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo 3 al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno.
0: 1996.
1: Anzi. Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi, e sicuramente io mi muoverò in tal senso.
0: Ovviamente, poi ci racconti tutto e voglio vedere sui tuoi social foto e quant'altro, perché sono estremamente curioso, so che tu sei poi dettagliato nei tuoi social. Fabrizio, grazie di cuore, come sempre, Fabrizio Ponciroli.
1: A voi, alla prossima.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli. Noi ci prendiamo la prima pausa della giornata. Termina lo spazio editoriale, comincia tra pochissimo Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Tante notizie di mercato, ripartirò però anche un po' dalla Roma e da Dybala. Vi aspetto.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Darderi e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo all'NBA, dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia e Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato alla prossima giornata della Liga. Partiamo subito dalla sfida tra Valencia e Barcellona, ospiti favoriti al 51% su 26% dei padroni di casa, mentre la X è data al 24%. Nell'altra partita Celta Vigo nettamente favorita al 50% su 24% del Siviglia, mentre la X è data al 27%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti al pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: E in cabina di regia, già al lavoro anche Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Nel frattempo su tutto mercato web l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto: come Olivia dalla Juve, scelta inevitabile, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, il club italiano imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Qua ce ne sono però talmente tanti che è difficile capire se può essere considerato un punto di partenza. Nel frattempo ricordiamo che si avvicina la finale domani, la finale di Champions League, appunto tra Arsenal, che ha vinto nel frattempo la Premier League, sulla Manchester City, che finisce una sua epoca, e c'è appunto questa finale con poi il Paris Saint-Germain da giocare, che diventerà una finale sicuramente molto importante. Domani nel frattempo si gioca anche Fiorentina-Atalanta, comincia il turno, l'ultima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A, per l'appunto, e quindi insomma si comincia oggi in realtà con Fiorentina-Atalanta, appunto domani ci sarà Bologna-Inter, Lazio-Pisa, quindi tutto da vedere in queste partite che comunque sono già sostanzialmente decise, non ci sono particolari indicazioni che possono arrivare da queste sfide, cosa che arriveranno invece in quelle che saranno le partite di domenica sera, che si giocheranno tutte quante in contemporanea per quello che sarà per l'appunto il grande appuntamento. Ovviamente la finale non è questo sabato, stavo andando appunto a riverificare il 30 maggio, siamo al 22, quindi tra 7 giorni la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Detto questo, non abbiamo ancora, immagino, Lorenzo Di Benedetto, quindi attendo istruzioni dalla regia. Nel frattempo registriamo le parole di Piotr Zielinski, che parla anche di Chivu, che è stato un po' l'uomo a sorpresa di questa stagione, da quando è arrivato e ci ha detto di lasciarci alle spalle le delusioni dell'anno scorso. Con lui abbiamo iniziato con un nuovo spirito, è stato chiaro ed è una persona fantastica, oltre ad essere un grandissimo allenatore. Non ha grandissima esperienza, ma ha subito fatto vedere le sue doti di grandissimo livello. Siamo contenti che sia venuto, si merita le due coppe, è una persona eccezionale. Ha giocato anche da regista, Piotr Zielinski, non è il mio ruolo, ma mi sono ambientato bene, sono una mezzala sinistra, ma senza il nostro regista sono stato pronto e ho fatto delle belle partite. In futuro sicuramente, quando ci sarà occasione di giocare, lo farò comunque bene. Tra l'altro Zielinski, quando è arrivato, non aveva dato la sensazione di essere entrato bene nei meccanismi dell'Inter, nell'atmosfera Inter. Qualche tifoso dell'Inter diceva: abbiamo preso un pacco dal Napoli, invece poi è venuto fuori un giocatore che il suo apporto lo dà, e come, a grandissimi, grandissimi livelli. Per quanto riguarda casa Roma, parliamo degli acquisti che arriveranno e di cui parleremo. C'è Pepe tra i giocatori che piacciono tra l'altro a Gasperini, ma c'è anche l'ipotesi di una partenza di Svilar. Giampiero Gasperini ha indicato Pepe del Porto tra i rinforzi che gradirebbe in vista della stagione 2026-2027, ma occhio, lo andiamo a leggere tutto il mercato web, anche all'interessamento da parte del Paris Saint-Germain per Miles Svilar. Paris Saint-Germain, squadra già forte, che ha bisogno magari di chiudere ulteriormente la porta dopo la partenza di Donnarumma. Ma noi intanto ci apriamo la porta della redazione di tutto mercato web con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Dibbe, ciao Enzo, buongiorno. Buongiorno Dibbe, siamo all'atto finale e poi alla resa dei conti un po' ovunque, quindi si gioca questa sera, intanto scendono in campo Fiorentina-Atalanta e credo che già qui, finita questa partita, ma già adesso si facciano delle valutazioni sul futuro. Chi sarà l'allenatore della Fiorentina? Vannori non merita proprio nessun'altra chance? Anche se ha provato.
3: Questa è una grande domanda, insomma, perché chi sarà l'allenatore della Fiorentina? Perché diciamo che Paratici sta facendo il gioco delle tre carte, perché un giorno le quotazioni di Vanoli si alzano, il giorno dopo si abbassano. Lo stesso Vanoli ha detto: non voglio essere valutato per una vittoria per 2-0 contro la Juve, ed è una delle poche cose giustissime che ha detto Vanoli in questi mesi con la Fiorentina, dove a livello comunicativo secondo me non è stato proprio eccelso. È stato molto bravo nel salvare la Fiorentina, ma non a livello della comunicazione, però insomma anche poco importa per un allenatore. Però io sono d'accordo con lui, nel senso, se Paratici valuta Vanoli per gli ultimi 180 minuti della Serie A, siamo al niente veramente. quindi da capire insomma chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Tu mi dici non merita sicuramente una chance, secondo me no, non tanto, ma non perché non abbia fatto quello che doveva fare, perché lo ha fatto, ha preso la Fiorentina a 4 punti e l'ha portata alla salvezza. Ha preso una Fiorentina che non aveva mai vinto e che non ha mai vinto fino al 21 dicembre e comunque l'ha salvata. Però bisogna capire quali sono le ambizioni della Fiorentina, cioè se la Fiorentina vuole tornare ad essere una squadra che lotta per l'Europa come è stata nei 3 anni di Italiano e in quello di Palladino, quindi in 4 anni totali, allora Vanoli secondo me non è l'uomo giusto. Se poi la Fiorentina deve fare la fine del Torino, dell'Udinese, del Sassuolo, insomma di queste società che hanno come obiettivo principale quello di rimanere in Serie A, poi una volta che c'entrano la salvezza puntano al 10° posto, però che obiettivo è? Non è un obiettivo vero e proprio, quindi se però è questa l'idea dei Commisso, della famiglia Commisso, allora va benissimo Vanoli, ecco. Io credo che dal nome del prossimo allenatore della Fiorentina si capirà quelle che sono le ambizioni della proprietà e soprattutto chiudo dicendo che stasera il Franchi sarà infuocato e ci sarà una contestazione asprissima nei confronti di chi poi vediamo, perché Firenze è stata tappezzata di striscioni sia ieri che in nottata, contro i giocatori soprattutto, contro chi secondo loro è stato indegno di vestire la maglia della Fiorentina. Vediamo a chi si allargherà e se si allargherà questa contestazione. Potrebbe allargarsi a Vanoli, potrebbe allargarsi a Ferrari, potrebbe allargarsi a tutta la famiglia Commisso, chiaramente Giuseppe, presidente della Fiorentina, figlio di Rocco Commisso, scomparso a gennaio, e la ex, insomma, quella che era la moglie di Commisso, Catherine, e la madre appunto di Giuseppe.
1: Dibbe, ti faccio una domanda un po' particolare. Se ti dicessero metteresti la mano sul fuoco sulla permanenza di Paratici, tu la metteresti?
3: Sì.
1: Ok, perché si era parlato anche di un'ipotesi.
3: Sì, perché sarebbe veramente clamoroso. Quindi, allora, partiamo dall'assunto totale del calciomercato. La mano sul fuoco non la metti a niente,
1: su nulla, certo.
3: Cioè se uno avesse chiesto la metteresti la mano sul fuoco che il Barcellona si tiene Neymar la prossima stagione, l'estate in cui lo vendette al Paris Saint Germain, probabilmente la risposta sarebbe stata sì. Poi arriva il Paris Saint Germain e ti offre 222 milioni di euro
1: e bye bye.
3: Cedi, certo. Cioè è chiaro, no? Certo. Quindi mi sembra normale, no? Quindi, però questo per dire che la mano sul fuoco non la metti mai, però parlando in maniera un pochino più spicciola ti dico di sì, perché sarebbe veramente clamoroso che andasse via Paratici dalla Fiorentina.
1: Dall'altra parte questa sera ospite di un clima infuocato, non per una questione di rivalità, ci sarà l'Atalanta che abbraccerà Cristiano Giuntoli, che ha superato De Laurentiis nell'invito a Sarri. Cioè Sarri in questo momento, se immagini un bivio, è più orientato a prendere la strada che porta a Bergamo o quella che porta a Napoli?
3: Quella che porta a Bergamo, ma non perché De Laurentiis non abbia avuto le sue ragioni per convincerlo, ma per prima cosa per il fatto che Maurizio Sarri non vuole giustamente rovinare il ricordo che Napoli ha di lui, della sua prima esperienza, e questo ricordo o lo peggiori oppure vinci lo scudetto. Ma vincere lo scudetto è difficile, cioè vincere lo scudetto l'ha vinto Spalletti avendo due fuoriclasse assoluti, proprio assoluti, che il Napoli, pur avendo ottimi giocatori, adesso non ha, perché Osimhen e Kvaratskhelia sono di un'altra categoria rispetto a chiunque. Cioè Kvaratskhelia è un giocatore totale, un giocatore che vale 200 milioni di euro e probabilmente al Napoli non li valeva, ma ne valeva 150, cioè giocatore che da solo decideva le partite. Dall'altra parte Osimhen per me è uno dei migliori centravanti del mondo, ancora.
1: Sì, sì.
3: Vuoi le uscite di testa, vuoi il Covid preso in Nigeria per fare i balletti, vuoi tutto quello che vogliamo, ma comunque è un attaccante straordinario. Non che non lo sia Højlund, ma Højlund non è ancora Osimhen, secondo me.
1: No.
3: Quindi, per questo motivo è molto complicato vincere lo scudetto. Quindi il rischio sarebbe quello di fare molto peggio rispetto a quei 91 punti che sono storia del Napoli. Quindi Sarri per questo motivo ha detto: ma perché? Ha pensato: ma perché io devo tornare in un posto rischiando di rovinare la mia reputazione e il bellissimo ricordo che i tifosi hanno di me? E per questo, visto che comunque non è che avesse sul piatto l'offerta del Borgo Abugiano, con tutto il rispetto, ma aveva quella dell'Atalanta, che comunque è una società solidissima, una società che quest'anno arriva settima in classifica, ma che di solito si qualificava sempre per la Champions negli ultimi anni, e allora va a prendere un progetto nuovo. Quindi solo per questo è in vantaggio ora l'Atalanta rispetto al Napoli.
1: Tra l'altro, in questa partita fischieranno particolarmente l'orecchio a Sarri perché c'era anche un po' il sogno della Fiorentina, no? Di pensare a Sarri, che credo sia tramontato subito. O c'è stato qualcosa, secondo te?
3: Allora, guarda, questo è il più grande mistero relativo a un allenatore con la Fiorentina. Allora, la Fiorentina sta ancora cercando allenatore, no?
1: Sì.
3: La Fiorentina avrebbe potuto prendere Sarri il giorno dopo Fiorentina-Lazio, ma prenderlo, che poi lo avrebbe potuto chiamare il Real Madrid, il Manchester United,
1: Non avrebbe
3: il
1: vacillato.
3: Manchester City, chiunque. E Sarri comunque sarebbe andato alla Fiorentina per due motivi. Uno, perché è un suo sogno allenare la Fiorentina. Lui nella conferenza stampa post partita disse, probabilmente, cito parole precise,
1: Sì.
3: probabilmente non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina. Quindi uno che dice una cosa del genere, tu paratici il giorno dopo,
1: Dov'è a
3: alzi il
1: prenderlo?
3: telefono e gli dici: ciao Maurizio, avrai la fortuna di allenare la Fiorentina se metti una firma su questo preaccordo. E lui ci pensava neanche mezzo secondo e avrebbe firmato subito. Allora, la Fiorentina non ha mai preso Sarri durante l'era commisso perché Gio Barone aveva, diciamo, litigato con Sarri, e quindi c'era il veto da parte di Gio Barone. E anche quando Gio Barone purtroppo ha lasciato questo mondo, è stata tirata avanti ancora, no? Questo veto. Dopodiché è arrivato Paratici e il veto lo ha messo lui, perché di fatto non si è lasciato bene con Sarri dall'avventura alla Juventus. Quindi diciamo che chiunque arriva, Sarri non lo vuole, e quindi alla fine Sarri
1: Clamoroso.
3: non allenerà la Fiorentina, ma sarebbe stato l'allenatore perfetto per la Fiorentina. E
1: Anche
3: quindi una
1: secondo me.
3: Fiorentina che comunque si complicherà i piani a prescindere da chi andrà a prendere, perché con Sarri secondo me avrebbe avuto una garanzia assoluta di riuscita di qualsiasi progetto vorrà mettere in piedi la Fiorentina.
1: Ho letto prima invece, anche qui appena ci siamo collegati, il titolo del tuo editoriale della giornata uscito su tutto Mercato Web, che riguarda gli argomenti che poi abbiamo in fondo trattato ieri, come Olivia Dalla Juve, scelte inevitabili, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, i club italiani imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Quelli della Juventus cominciano a essere tanti in realtà negli ultimi anni, quindi non si riesce a capire da dove deve arrivare questa. Tra l'altro, basti pensare che tutto nacque, l'ho detto prima, dopo la dimissione del CDA, con Andrea Agnelli, con Elkan che diceva: ok, adesso mi serve un uomo di sport, Calvo che gli consigliò Giuntoli, e il cerchio si chiude con Calvo che vince l'Europa League con l'Aston Villa, si piazza quarto in Premier League, la Juventus che sta a punti a capo nelle sue scelte, nelle sue insicurezze e nei suoi errori. Quindi questo ti fa capire la confusione che c'è, gli errori che sono stati commessi. Oggi su tutto sport leggevamo che in realtà lui non ha nessun interesse, nessuna volontà né di dimettersi né di farsi demansionare l'incarico. Un po' ce l'aspettiamo perché sarebbe un po' come ammettere delle colpe che però ha. E lui è convinto che il
3: Certo.
1: suo progetto possa servire alla Juventus. Però la parola adesso spetta il 26 maggio a John Elkann, il quale però poi dovrà essere lui a scegliere la nuova struttura societaria della Juventus dopo averne sbagliate 3, 2, 3, una diciamo era forzata perché serviva un governo tecnico, le altre due però fallite.
3: No, ma io ti dico che se a me Lorenzo Di Benedetto me mi mettessero a fare l'amministratore delegato della Juventus, nel momento in cui compro Openda, David, Zegrova, arrivo sesto, alzo il monte ingaggi, butto via una quantità di soldi infinita, se l'anno dopo poi arriva la stampa o comunque chi per lei e dice che ho fatto un fallimento e che verrò mandato via, io sono sicuro al 100% che direi no, io ho fatto un ottimo lavoro e non voglio non mi dimetto e non voglio neanche essere demansionato. Sono sicuro che direi questa cosa qui. Ma quindi che cosa c'è da fare? È logico che la scelta la deve fare la Juve, ma la Juve la scelta l'ha già fatta. Cioè come lì non è che verrà demansionato, come lì verrà allontanato dalla Juventus, cioè si cambierà proprio, come è stato fatto con Giunto l'anno scorso. Non ha più rapporto con quasi, cioè è rimasto solo come lì, non ha più rapporto con Chiellini, con Spalletti, non, cioè è un uomo solo al comando, mi verrebbe da dire. Però non sta comandando praticamente più niente, è rimasto solo Modestò dalla sua parte, ma che potrebbe fare tra virgolette la stessa fine. Quindi è chiaro che la scelta debba fare la Juventus, ma è sempre così. Ma per esempio torno, la Fiorentina ha risolto il contratto con Pioli, no? Quando la Fiorentina decise di esonerare Pioli e prendere Vanoli, parte della stampa e l'opinione pubblica, dei tifosi, dice, ma Pioli deve andare via e deve rinunciare ai 3 milioni di euro di contratto. Ma perché?
1: Lui, cioè, non lo fa mai. L'errore è di chi lo prende e gli dà certi ingaggi. Lo stesso Thiago Motta, che non ha mai mollato un centesimo di quello che gli ha promesso la Juventus.
3: Ma Spalletti all'Inter gli chiesero di arrivare quarto, arrivò quarto, lo mandarono via e presero chi prese... comunque
1: chi prese
3: l'Inter dopo Spalletti? Mi ricordo, insomma, un big.
1: Inzaghi?
3: No, preso un big. Prima di Inzaghi chi c'era? Vabbè, comunque, ora no, c'ho un vuoto, ma l'ho prese forte. Comunque.
1: Ci arriviamo.
3: Prese Conte, bravissimo.
1: Conte.
3: Prese Conte.
1: Che poi, se non sbaglio, lui, il Milan voleva Spalletti, ma lui diceva, io se mi offrite la stessa cifra che prende all'Inter, ok, se no resta all'Inter.
3: Ma lui i soldi li voleva prendere tutti fino all'ultimo centesimo, certo. Ma giustamente, cioè... Allora, io ti dico, no, perché si parla tanto, no, troppi soldi di qui, troppi soldi di là, ma nessuno punta la pistola alla tempia di nessun altro per far firmare i contratti. È come quando l'anno scorso si diceva di Vlahovic, che comunque lì qualche sotterfugio c'era stato, no? Ma quando si diceva, ma Vlahovic deve spalmarsi l'ingaggio, ma perché?
1: Non è obbligato.
3: Ma non esiste, cioè se lo vuole spalmare, se lo spalma. Se non se lo vuole spalmare, prende 12 milioni e poi si riguarda il prossimo anno.
1: Esatto,
3: cioè,
1: e così è stato.
3: Sono cose che secondo me non hanno ragione di esistere. Cioè, per quale motivo come lì dovrebbe andare via? Da solo. Ma non esiste. No. Non mi volete più, mandatemi via. Certo. Non mi chiaro, poi se ti dicono guarda vai a fare il direttore dei giovani della Next Gen, e allora lì uno poi magari può anche ricorrere, perché non è scontato che tu possa metterlo dove ti pare.
1: No, chiaro, anche perché sono degli accordi, quindi, sui contratti abbastanza,
3: appunto. Quindi però mi sembra tutto abbastanza normale, sì. Però io credo che alla fine poi si arriverà per forza a una separazione, a meno che non cambino le cose. Insomma, io poi, lo sai, no, i giornalisti poi si prendono anche delle responsabilità quando scrivono le notizie. Io ieri mi sono preso una responsabilità grossa, perché comunque dare come lì andato, poi puoi soltanto perderci, no, se poi cambia l'idea. Però io è questo che ho raccolto ed è questo che ho, sì, che poi, ho scritto, insomma.
1: Poi, diciamo, è avuta anche una mezza conferma da quello che nel frattempo che parlavamo ieri ci è arrivato in diretta,
3: esatto,
1: da una fonte interna, che esatto, diceva comunque non parlerà più. Del resto era previsto già un paio di incontri e sono stati tutti annullati, se ne parla martedì.
3: Ma esatto, ma se tu guardi dentro l'editoria, no, questo l'ho scritto nella notizia di ieri pomeriggio, comunque mi ero confrontato con Camillo De Michelis anche, c'erano un meeting fissato per martedì passato, questo qui, 3 giorni fa, annullato e spostato a martedì prossimo, e pronto a spostarlo anche al martedì dopo, dove come lì avrebbe dovuto parlare con i dipendenti della Juventus per i progetti futuri,
1: con i talent scout tra l'altro anche, quindi dovevi avviare quindi hanno detto guarda amico mio, lascia stare, cioè tipo magari chiamo al meccanico che dice allora oggi comincio a chiamare i fornitori per aggiustare la macchina, no fermati, capisci che mi stai togliendo il mandato, no, sostanzialmente, certo. È abbastanza chiaro. Dibbe, grazie, vedremo quello che succederà. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Lorenzo Di Benedetto, andate a leggere Ciao. Il suo editoriale su tutto il mercato web uscito oggi. Noi ci prendiamo la seconda pausa e tra poco Raffaele Garinella e poi ancora altro, vi aspetto.
2: Ben trovati dalla redazione.
4: A margine della ministeriale esteri della NATO in Svezia, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che ci sono lievi progressi nei colloqui con Teheran. Rubio ha poi spiegato che Donald Trump è deluso dal comportamento della NATO nello scenario medio orientale. Nonostante ciò, il tycoon ha deciso di inviare 5.000 soldati in Polonia. Plauso da parte del segretario dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che però avverte: col tempo diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, ovvero gli Stati Uniti.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.
4: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani citata dalla TASS. Sempre ieri Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti.
2: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery condotta nel sito di immersione di Dekunu Kandu, atollo di Vavu alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Gli obiettivi dell'immersione includevano la cosiddetta Sink Clean Up, la rimozione di sagole guida temporanee e attrezzature installate all'interno delle cavità durante la fase di recupero, oltre alla verifica e recupero di ulteriori elementi rimasti sulla scena e potenzialmente utili alle indagini in corso, così è stato spiegato.
4: Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale, un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza.
2: La Formula 1, quinto appuntamento della mondiale con il Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19:30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22:30. Domani alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto, adesso è il momento di dare il buongiorno al mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, come stai?
0: Bene, bene, fa caldo e questo a me diciamo non rende particolarmente felice, però è la sua stagione, la deve fare, quindi viva l'estate per chi la ama, come te, no?
1: Assolutamente sì, sì.
0: Adesso sono cavoli miei. Detto questo, caro Raff, allora intanto volevo parlare con te di Inter, anche se la stagione è praticamente andata agli archivi,
1: sì.
0: Vinta lo scudetto, vinta la Coppa Italia, inaspettatamente se si pensa che a inizio stagione bisognava dimenticare la stagione scorsa che era ricca di soddisfazioni fino a un certo punto, ma di grandi delusioni nel finale. Arriva Chivu, tra scetticismo diciamo diffuso sia all'interno della tifoseria interista sia a livello generale, invece ancora una volta la scelta di Marotta si è rivelata essere una scelta giusta. Chivu ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivate anche le parole che ho letto prima di Zielinski, che ha elogiato molto il modo in cui è entrato nei meccanismi dell'Inter, e adesso si può serenamente progettare il futuro. Come in casa Inter, quali sono gli step di crescita?
1: Ringiovanendo la rosa, assolutamente, perché ogni tanto mi capita di leggere proposto il rinnovo di un anno a Mkhitaryan, proposto il rinnovo di un anno a De Vrij. Bisogna fare la rivoluzione, quella rivoluzione è necessaria, è fisiologica e non può essere rimandata. Ripeto, questi calciatori qui vanno ringraziati per quello che hanno fatto in questi anni, perché hanno vinto in Italia, sono arrivati a sfiorare la Champions League. Ed è difficilissimo in Europa arrivare in finale, affrontare quelle squadre che ci sono in Europa. L'Inter ce l'ha fatta per ben due volte, però questi giocatori adesso vanno in qualche modo sostituiti con dei calciatori esperti, sì, in alcuni settori, giovani in altri, perché non si può più rimandare questa rivoluzione, soprattutto perché Chivu ha bisogno anche di trovare delle alternative. Altre 5-2. Sono contento, viva Dio, che l'Inter confermerà Pepo Martinez in porta, perché secondo me investire 20-25 milioni per un altro portiere quando ne hai in casa uno che secondo me merita più spazio e più fiducia sarebbe in qualche modo sperperare delle risorse che invece la società può dirottare altrove.
0: Però ti chiedo, fare una rivoluzione dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia ci vuole più coraggio o meno coraggio, ma è più una cosa fisiologica secondo te?
1: No, non penso che si tratti di coraggio, si tratta di naturale cambiamento, un cambiamento che deve esserci, altrimenti si fa l'errore di fare quello che si è fatto nel post triplete, quando non si cambiò quasi niente, poi insomma dopo si cambiò in maniera sbagliata, perché poi vennero presi dei giocatori che poco si adattarono a quell'Inter. Penso a un calciatore straordinario che è Furlan, che però è Furlan, insomma, nell'Inter non andò bene. Il cambiamento serve. Leggo dei nomi, alcuni mi soddisfano, altri meno, però io penso che insomma in questo momento qui l'Inter deve ripartire, soprattutto l'anno prossimo dedicarsi a fare qualcosa di meglio in Europa, perché è vero, da tifoso, parlo da tifoso in questo momento, non da giornalista, ho vinto da tifoso Scudetto e Coppa Italia, ma le emozioni che ho vissuto lo scorso anno battendo il Barcellona e il Bayern Monaco non le ho provate con la stessa intensità quest'anno.
0: Ti convince l'idea da parte di Chivu di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 il prossimo anno?
1: Penso che è fondamentale quel tipo di passaggio, anche perché Di Marco è un giocatore che comunque comincia a mettere minuti nelle gambe, anni sulla carta d'identità, e poi devi trovare degli esterni per fare questo 3-5-2 così dispendioso, devi trovare sempre degli esterni straordinari, e io guardando il calcio internazionale non è che poi ne veda tantissimi. Ti serve gente che sappia saltare l'uomo, gente che ti possa creare la superiorità quando non si vede traccia di facilità per scardinare la difesa avversaria, quindi direi di sì, e lo devi fare adesso, lo devi fare proprio inserendo quei giocatori nuovi che non hanno quel 3-5-2 di Inzaghiana memoria radicato nel loro io e consolidato da Chivu.
0: Però abbiamo a lungo parlato anche del fatto che in Italia si insiste con la difesa a 3 quando in Europa si vince più che altro con la difesa a 4. Concordi, sì, oppure no? E quindi ci potrebbe essere anche una doppia interpretazione di modulo dell'Inter di Chivu, una in campionato, una magari anche europea?
1: Ma sai, si può fare, però la difesa a 4 per me è un po' più complessa fin quando hai Di Marco, perché Di Marco non può fare il terzino sinistro, gli togli il 40% della potenzialità che ha nella fase di possesso. Allora devi fare una scelta, è graduale. Fare il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 consentirebbe poi l'anno prossimo magari di passare una difesa a 4 mantenendo i tre centrocampisti, i due esterni o tre quartisti alle spalle della punta. Insomma, tutto deve essere graduale.
0: Botta e risposta intanto tra Cardinale, proprietario del Milan, è arrivata anche la risposta dell'Inter. Sai a cosa faccio riferimento? In particolare in questo caso la risposta di Marotta, che in maniera sibillina dice: abbiamo scelto nel suo messaggio di esaltazione dell'Inter, siamo l'unica squadra della città che ha due stelle e per noi questo è motivo di orgoglio. Quindi
1: Ma Cardinale ci deve stare, abbi pazienza, che fai? Tu puoi fare le battutine sul 5-0 dell'Inter in Champions, poi se qualcuno ti dà una risposta ti offendi e fai il piccato, cioè è parte dello sfottò. Se non vuoi ricevere lo sfottò, non fare lo sfottò, altrimenti ci devi stare, come dicono a Roma, ci devi stare, insomma, se no no.
0: Senti, invece, qual è secondo te la chiusura della stagione a cui stiamo assistendo? Perché la Juventus ha buttato via al quarto posto.
1: Mamma, ragazzi, incredibile.
0: La Roma, contro la tua Fiorentina, peraltro. La Roma, sì, che invece vince il derby con Mancini, uno dei suoi uomini, diciamo, che rappresentano grande appartenenza al club. Il Milan che riesce a trovare la vittoria in una gara che poteva sembrare complicatissima per tanti motivi. Adesso Milan e Roma hanno in mano il loro percorso, però abbiamo visto anche che chi lo ha in mano spesso e volentieri quest'anno l'ha buttato via. In quest'ultima tappa non cambierà nulla secondo te o rischia di cambiare qualcosa ancora?
1: Beh, allora, intanto la Juventus si è sportivamente suicidata contro sì. Sassuolo, Verona e Fiorentina, perché ha buttato 7 punti clamorosi. Una squadra come la Juventus non può fare questo tipo di errori. Spalletti sarà riconfermato? Io non lo so, non sono vicino all'ambiente Juve. È chiaro che se valutiamo il rendimento di Spalletti da quando è arrivato il secondo, però ragazzi, Boniperti ce l'ha insegnato. Cioè, alla Juventus è impensabile da un punto di vista economico, da un punto di vista dell'appeal, non partecipare alla prossima Champions League, perché poi questo penalizza e indirizza anche il mercato, perché è inutile che qui facciamo i romantici. Cioè, Akanji è venuto all'Inter e non è andato al Milan, perché l'Inter era in Champions. Non perché magari avesse nel cuore una simpatia per l'Inter rispetto al mio. Queste sono tutte cose che noi ci vogliamo raccontare, perché ancora ci aggrappiamo a un romanticalcio che non esiste più. Quindi la Juventus 1 ci va oggi, non perché la Juventus è la vecchia signora d'Italia e tricche e ballacche, come diceva Orlando Portento. No, va la Juventus se sta in Champions League. È difficile che possa qualificarsi, perché dovrebbero suicidarsi sportivamente Roma e Como, che se le sono davanti. Sul Milan, che ti dico, per me il Milan, se io dovessi vedere Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan, per me il Milan è la squadra con meno qualità rispetto a tutte quelle che ci sono. Ha goduto di un vantaggio iniziale, perché quando le altre giocavano 3 volte a settimana, loro giocavano 1 volta a settimana, hanno fatto quei punti che le hanno permesso di essere lì, perché poi il giro di ritorno, secondo me, è stato un girone sconcertante da parte del Milan. È una squadra costruita senza attaccanti, quegli attaccanti che ci sono, Jimenez e Fulcrum, per me non sono da Milan, sono la squadra importante ma non da Milan. Il gioco di Allegri l'abbiamo visto forse all'inizio, poi dopo quel cortomusismo a me non piace, insomma, non ho visto qualità nel Milan. Quindi insomma ha vinto a Genova per degli errori colossali della difesa, perché se non si sblocca su quel rigore non so come va a finire la partita.
0: Poi ci sarà tra poco anche l'elezione del presidente federale, sembra davanti a tutti Malagò, e si sceglierà quello che sarà il prossimo CT della nazionale. Malagò è stato abbastanza netto e chiaro, sarà un top. Mancini, Allegri, Conte, qual è il nome secondo te che uscirà e qual è invece il nome che preferiresti uscisse?
1: Sicuramente non prendo Conte, se mi parli di preferenze. Conte ci ha fatto vedere, insomma, che non regna più di 2 anni. Quindi che facciamo dopo l'eventuale europeo? Resta? Se ne va? Ha bisogno di altri stimoli? Qui ci vuole un progetto di lunga durata. Il CT deve essere difeso considerando quella che è la qualità del calcio italiano, una qualità medio-bassa. Detto questo, al CT devi dare la possibilità di lavorare serenamente e devi accettare anche il fatto di non riuscire a qualificarsi a determinate competizioni. Io prenderei Roberto Mancini, sinceramente, tra Allegri, Conte e Mancini a livello di CT, per la capacità di lavorare non H24 con i giocatori sul campo, forse diciamo che preferisco Roberto Mancini. Conte lo vedo più adatto in un

0: Sei d'accordo su questo paragone?
1: Beh, diciamo che a differenza della Juventus attuale, Moratti prendeva giocatori di qualità, perché io penso a Paulins, penso a Ivan Zamorano, penso a Jocelyn Anglomà, ti faccio dei nomi, perché Jocelyn Anglomà è stato straordinario, l'abbiamo visto poi nel Valencia quello che ha fatto, penso a Youri Djorkaeff, penso a Benoît Coé, al Chino Recoba. Io non vedo tutta questa qualità nella Juventus attuale di quelle degli ultimi 3-4 anni, cioè a parte il Diz, faccio fatica io a trovare tanta qualità in questa Juventus.
0: Vero, diciamo che secondo me nel frattempo negli anni la qualità si è proprio abbassata, anche la potenza di spesa si è abbassata, quindi facendo la proporzione, restando sulla questione costi ricavi,
1: ci sono delle analogie. Ci sono delle analogie perché la Juventus comunque ha speso tanto e comunque è una squadra che ha tutto, ma proprio tutto, per arrivare tra le prime quattro. Quindi qui c'è stato un errore non soltanto nella scelta dei giocatori, ma anche nella scelta degli allenatori, perché sai, cominciare una stagione con Luciano Spalletti ti consente poi di fare un mercato degno dell'allenatore. L'allenatore ha un appeal che ti permette poi anche di convincere determinati calciatori ad accettare la Juventus, fermo restando che per me la Juventus si accetta a prescindere si accetta la Juventus. Poi detto questo, vedremo quello che succederà nel prossimo anno. Tu mi parli di Luciano Spalletti, io ho sempre detto che per me è un maestro di calcio, che Conte ha vinto anche grazie al lavoro di Spalletti all'Inter. Però qua bisogna vedere un attimino che cosa si può fare, se c'è la possibilità poi di liberare insomma altri allenatori. E cioè, adesso si sta muovendo Pep Guardiola, io fossi la Juventus punterei su Pep Guardiola,
0: che secondo me resterà fermo un anno in attesa di un progetto valido. Che poi ti faccio anche questa domanda: Pep Guardiola, gli Ancelotti o comunque quelli che sono bravissimi nel proprio lavoro, allenerebbero una rosa così o ti chiederebbero intanto di rivoluzionarla totalmente e poi ci penserebbero, e quindi a quel punto ti trovi punti a capo, perché o prendi l'allenatore pagandolo tanto o rinnovi totalmente una rosa, e che poi comunque c'è un limite su quello che puoi fare.
1: Ma guarda, io fossi in Guardiola accetterei, perché comunque la Juventus, ma io lo dico con tutto il rispetto per il Manchester City, cioè il Manchester City grande squadra e tutto, però non ha la storia della Juventus, cioè, quindi c'è la possibilità di cominciare un percorso. Quando si comincia un percorso bisogna cominciarlo capendo che ci sono delle difficoltà iniziali, che queste difficoltà iniziali possono essere appianate attraverso il lavoro. Il lavoro significa qualificazione in Champions League al primo anno, significa avere poi la possibilità e l'appeal necessario per chiamare dei giocatori. Tu ti chiami Pep Guardiola, alcuni ti seguirebbero secondo me come i patrioti scozzesi seguirono William Wallace contro il Plantageneto, quindi secondo me va fatto questo tipo di scelta. Se si può prendere Guardiola si deve prendere Guardiola. Non ti dico Conte, perché Conte magari ti garantisce lo scudetto al primo anno, però poi bisogna vedere dopo il secondo anno che succede, no? Però Guardiola è un tentativo che farei.
0: Ti faccio invece adesso una domanda sul futuro del Napoli, perché Sarri sembrava essere il posto Conte ideale, in realtà adesso è un po' più vicino. Intanto è ufficiale l'addio di Guardiola a fine stagione, l'annuncio è arrivato proprio adesso sul sito del club mentre parlavamo, e quindi è arrivato il momento, niente eterno, grazie per questi anni insieme, ha scritto Guardiola sul
1: sito. Sono 11 anni, certo.
0: Insomma, ha vinto veramente tutto quello che poteva vincere, ricordiamo che ci sarà Maresca sulla panchina gloriosa del Manchester City. Tornavo sul Napoli, perché Sarri in questo momento sembra un po' più vicino all'Atalanta che non al Napoli. Napoli che si interroga su un futuro con Allegri o con Italiano, magari un'idea più esotica, anche se italiana, come Farioli. Come ti immagini il Napoli del post Conte in generale, non soltanto dal punto di vista dell'allenatore?
1: Ma la sicurezza a Napoli si chiama Aurelio De Laurentiis, non si chiama Antonio Conte, non si chiama Maurizio Sarri, non si chiama Rafa Benitez. La sicurezza è Aurelio De Laurentiis, un presidente straordinario che negli ultimi anni ha regalato a Conte e a chi ha preceduto Conte fior di giocatori. Quindi secondo me finché ci sarà De Laurentiis a Napoli possono dormire soli tranquilli. È chiaro che adesso mi auguro, diciamo, che il nuovo allenatore del Napoli nel pre e nel post partita si lasci andare a delle dichiarazioni differenti rispetto a quelle di Conte, che non sempre mi hanno convinto, no? Quella ricerca dei nemici a tutti i costi, cioè nessuno c'ha nemici, il calcio non hai nemici, te tu sei Antonio.

0: Antonio Conte, no? Sei pagato per vincere, sei un vincente, se poi ti prendono tutti questi calciatori e gli infortuni sono quasi tutti di natura muscolare, io piuttosto che parlare di malasorte, di nemici, parlerei di preparazione fisica che forse andrebbe rivista, perché non è possibile, no? Se gli infortuni sono tutti muscolari, qualcosa bisogna rivalutare nella preparazione. Poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, eh? Adesso però mi auguro, insomma, che le dichiarazioni trovino una forma differente, perché non sempre, ripeto, quelle di Conte, che io stimo tantissimo come allenatore, mi hanno convinto.
1: L'anno prossimo, stando così le cose, ti aspetti che magari la rivale principale dell'Inter possa essere la Roma?
0: No, no, no. La rivale principale dell'Inter è il Napoli insieme alla Juventus. Queste sono. Il Milan bisogna vedere che tipo di mercato fanno. L'anno prossimo il Milan avrà, salvo clamorosi e colossali colpi di scena, alla Champions. La Champions con la rosa che c'è il Milan attualmente non è affrontabile. Quindi bisognerà rinforzare la rosa, bisognerà vedere chi prendono. Insomma, il mercato dovrà essere un mercato all'altezza del Milan, perché se poi mi prendono un colpo esotico Alan Kunku che ti convince a tratti, o se mi vai a prendere il fulcro della situazione che non era, cioè, non era quel tipo di calciatore che ti poteva fare la differenza, bisogna vedere come risponderle a, o se il centrocampo verterà su ancora Modric che avrà quasi 42 anni, su Goretzka che comunque ha nell'ultimo anno rimediato e negli ultimi anni qualche infortunio, insomma, cioè, il Milan non lo vedo come alternativa ancora, poi bisogna vedere il mercato che faranno, ma io penso sempre a Napoli e Juventus.
1: Secondo te quanto dovremmo aspettare prima di vedere ritornare i grandi campioni in Serie A?
0: Ah no Enzo, possiamo metterci una pietra sopra, ma te lo dico sinceramente, fino a quando non vedremo gli stadi, non vedremo il numero di squadre ridotte a 18 almeno, quindi togliamo alcune partite, fino a quando non vedremo la Coppa Italia trattata come l'FA Cup, cioè, ci sono troppe cose da valutare, ma io direi cominciamo dalle strutture, perché le strutture in Italia, ragazzi, non sono all'altezza del calcio inglese. Oggi il calcio inglese sta alla Serie A come la NBA sta al basket, insomma, come un film di Hollywood sta a quei film fatti con mezzi propri, e bisogna capire che il calcio italiano è arrivato a un punto e poi si è adagiato, ed è un peccato. Quei campioni che arrivavano a popolare il nostro calcio, a solcare i campi italiani negli anni 80, 90, anche anni 2000, all'epoca delle Sette Sorelle, non ci saranno più, secondo me.
1: È una triste riflessione che però purtroppo condivido, e quindi speriamo davvero di ritornare a vedere, ma
0: fortuna
1: bisogna
0: noi
1: partire.
0: Che l'abbiamo vissuti, ma che ne sanno i 2000?
1: No, purtroppo per loro, e poi chiaramente questo fa sì che si allontanino dal calcio e si avvicina ad altri sport, perché insomma, se non hai la possibilità di andare a vedere i grandi campioni nel tuo campionato, nella tua squadra, diventa tutto più difficile per loro attaccarsi come siamo attaccati noi alla maglia. Grazie Raffaele Garinella, ciao Raffo, grande abbraccio.
0: Un abbraccio grande a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Ai quali dico di aspettare per l'ultima pausa e ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora insieme.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare a Maranello per tanto tempo, detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis, Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia-Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Ital Volley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Capelit, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste e imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto, è arrivata la nota del Manchester City sul futuro di Pep Guardiola, ma insomma lo sapevamo già, era notizia nell'aria, praticamente già deciso, e poi con quello che sarà il nuovo allenatore, che sarà appunto Maresca, Enzo Maresca. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, questo dice la nota. Questa estate il tecnico catalano è arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei. Pensate che in 10 anni ha conquistato 20 trofei, diventando così l'allenatore, continua la nota del club, l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina Manchester City, continuerà Pep Guardiola a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando ai progetti e collaborazioni specifici. Quindi adesso diventa un disoccupato, tra virgolette, di lusso, Pep Guardiola, che può far gola veramente a tanti, tantissimi club. Mi viene in mente, ovviamente molti penseranno, per esempio il Real Madrid avrebbe bisogno di un allenatore di quella portata, però ricordate bene che Pep Guardiola ha fatto la storia del Barcellona, Real Madrid che invece sta puntando su José Mourinho. E allora intanto ne andiamo a parlare anche con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buondì.
0: Pensa che se non fosse per la sua storia, penso che Guardiola, che si è liberato adesso, sarebbe ideale proprio per il Real Madrid, no Alain? Ma immagino che questa sia una storia altamente improbabile.
1: No, ma più che sportivo è proprio politico.
0: Esatto.
1: È qualcosa di impossibile. Come penso che sia anche impossibile che Guardiola possa andare alla Spagna.
0: L'Italia
1: ci ha giocato, ma è delicato perché lui è molto schierato con l'indipendentismo catalano, dunque è chiaro che comunque a livello nazionale pues, non è visto bene, al di là delle sue qualità calcistiche.
0: Esatto, poi si schierò anche dal punto di vista del no Superlega, sponsorizzata da Florentino Perez, tanto per fare anche quest'altro tipo di esempio. E invece si va avanti verso un Mourinho bis a Real Madrid, e viene in mente anche quello che ha fatto col Benfica contro il Real Madrid proprio. Secondo te può avere un impatto positivo, o è una scelta rischiosa quella di Florentino Perez?
1: Metterà ordine e vedremo che squadra gli danno, perché ormai a quei livelli dubitare su il potere autoritario di Mourinho, penso che comunque siamo tutti d'accordo nel dire che era uno dei pochi profili capaci di andare a Madrid per mettere un po' d'ordine in quello spogliatoio di bambini viziati.
0: Di quali?
1: Adesso, a livello calcistico, occhio, perché il Barcellona comunque è tornato, ha vinto gli ultimi 2 scudetti. Vedremo come si muove anche sul mercato, ma il Barça io sento odore di ciclo. E Mourinho deve venire a contrastare quello. Sarà chiave il mercato, perché sappiamo che oggi come oggi la rosa del Real comunque è un po' scompensata.
0: Tu che sei poi, vivi a Barcellona, conosci bene l'ambiente e ne conosci bene la storia. A un certo punto il Barcellona sembrava essere finita in una crisi economica, di risultati, di scelte, poi anche lì la questione della Superlega in qualche modo creò qualche imbarazzo, eccetera, eccetera. Come ne è venuta fuori? Ricordo che si partì con Xavi, che poteva essere il vero topo, poi però si è cambiato. Come è uscita fuori e in quanto tempo il Barcellona da questa situazione?
1: Col vivaio. Col vivaio e l'indulgenza politica nel non di fallire, perché una squadra che ha 1,5 miliardi di debito in un modo normale fallisce, e il Barça non è fallito. A partire da lì ha avuto comunque tanti limiti sul mercato, però sono tornati a pescare nel vivaio. Cioè gli ultimi anni, gli anni di Bartomeu, che hanno creato questo debito, sono anni dove il Barça comprava male e aveva smesso di dar fiducia ai canteranos, che sono i giocatori del vivaio. perché c'era quell'ossessione di Champions, a Madrid vincevano le Champions, qui a Barcellona sappiamo che comunque quella squadra ha vinto meno di quanto potesse vincere a livello europeo. E a partire da lì ogni anno comunque si andavano a prendere dei profili confermati, gente che aveva già vinto, internazionali, però è chiaro che poi la massa salariale era allucinante. E sì, sono questi due fattori, indulgenza politica e tornare a lavorare con la Masia. Il ritorno di Laporta secondo me è chiave, perché comunque è uno che sa gestire il Barça, tipo per ci piacere o no, a tanti detrattori qua a Barcellona, però nel XXI secolo è stato l'unico capace di gestire il Barça. È obiettivo cosa ti dico, poi tipo piacere l'esuberanza che ha, tipo piacere che comunque è uno che è sempre messo in storie, comunque la trasparenza proprio non è proprio l'aggettivo corretto, però alla fin fine l'ha portato a vincere il Champions, l'ha portato a costruire comunque un ciclo, uno dei cicli più vincenti nella storia del Barça. Poi Bartomeu ha approfittato un po' di quel che aveva creato la porta,
0: sì.
1: Però infine ha fatto disastri. Gaspar, Rossei, scusa, anche lui ha fatto disastri. Dunque la porta è l'unico del XXI secolo che sa gestire il football club Barcellona.
0: Invece sono due anni che il Real Madrid non vince. Quando e perché e come ha cominciato ad allontanarsi un po' da quelli che sono i suoi standard?
1: Parlavamo prima del Barça, un ciclo vincente. Il Real è appena uscito di un ciclo stravincente, perché quando vinci le Champions che ha vinto nell'ultimo decennio, nessuno ha vinto così. Nella Champions moderna, dall'inizio degli anni 90, che ha creato questo formato, nessuno ha vinto quanto il Real in così pochi anni. E lì, quando devi e ricostruire un nuovo ciclo, hai bisogno di fare una mini rivoluzione. Non l'hanno fatta, hanno scelto di andare per tappe. Prima si è ritirato Kroos, poi hanno detto Casemiro, poi si è ritirato Kroos, poi è andato via Modric. E lì il problema del Real al giorno d'oggi è a centrocampo,
0: già,
1: perché comunque. E poi secondo me hanno puntato su un centrocampo più di gamba che di controllo, e lì hanno sbagliato e poi nello spogliatoio gestire chi ha vinto a Real, che profilo di allenatore ha vinto a Madrid, sono gestori, e questa è una delle grandi differenze col Barça. Barça devi avere comunque devi essere uno concettuale,
0: sì, è vero.
1: Non puoi venire solo a gestire a Barcellona. A Madrid puoi gestire, perché comunque hai sempre dei presidenti che ti danno in mano una Formula 1, e lì devi saper gestire gli ego. Del Bosque l'hanno fatto benissimo, Zidane, Ancelotti, sono tutti dei profili di questo tipo. Non dico che non sono bravi tatticamente, però non sono dei nerd tattici. A Barcellona tu devi avere comunque, prima di tutto devi avere lo stile Barça, che calcio ultra offensivo. Flick è arrivato qua, è arrivato con dei concetti ancora più offensivi del calcio che vuole la filosofia del croatismo, basicamente. E adesso il socio è felice, però in Europa fai fatica.
0: E tra l'altro adesso nella fase di ricostruzione ce ne saranno tanti che verranno tra virgolette svenduti dei campioni in casa Madrid, e la querelle Tchouaméni, che era più che querelle, la rissa Tchouaméni Valverde, chi vedrà più penalizzato secondo 32?
1: Detto che ma non lo so, le risse ci sono in ogni spogliatoio, è che a Madrid quando succedono comunque viene fuori lì la notizia è globale, mondiale. Fammi parlare con Paratici e poi ti dirò chi arriva a Firenze.
0: Addirittura
1: secondo me Valverde ci sono tante possibilità, siamo al 90% di un Valverde a Firenze. Stai si scherzando? Sta trattando per Mbappé, pure.
0: Ah, ecco. Stai facendo il
1: E
0: sarcastico.
1: comunque Vanoli deve decidere se vuole Courtois o no.
0: Vabbè. Direi che è un po' più
1: No, ma
0: complicato.
1: alla fine è Mourinho che decide, insomma, è Mourinho. Mourinho vuole giocatori confermati. Sappiamo che tipo di rosa costruisce Mourinho.
0: Sì.
1: Mourinho vuole Rodri, vuole giocatori che. O Bernardo Silva, se ne è parlato, che gli ha pure fatto un'offerta secondo i mezzi spagnoli. E poi dovrà gestire comunque la tensione, più che Valverde e Tchouaméni, deve gestire il dualismo Vinicius Mbappé, perché si mette tanto l'accento su quello, ma sinceramente Tchouaméni, ma chi se ne frega di Tchouaméni a Madrid? Valverde piace il madridismo,
0: Beh,
1: come fai a
0: no,
1: prescindere di
0: Valverde non lo
1: Valverde?
0: puoi mai mettere in
1: Io Valverde,
0: discussione per quanto
1: Tchouaméni
0: mi riguarda.
1: lo regalo per tenere Valverde. Dunque vedremo, però sì, io comunque penso che Mourinho sia
0: L'ago
1: l'allenatore,
0: della
1: sì,
0: bilancia.
1: il profilo adatto per rimettere ordine, non per vincere, perché lì hai comunque il Barça che l'anno prossimo secondo me sarà ancora più forte perché arriverà un centravanti di livello internazionale, arriverà un centrale pure per dare ancora più qualità a questa squadra.
0: In Italia invece ci sono due club gloriosi che stanno attraversando un lungo periodo di grande difficoltà, Milan e Juventus. Qual è la situazione più incancrenita e difficile da tirar su, secondo te, delle due?
1: Beh, il Milan, cioè la
0: Dici?
1: struttura societaria a Torino, tu puoi discutere le scelte sportive, eccetera. Beh, conosci molto meglio la realtà di me, però a Torino ha una società forte dietro. Cioè, chi li muove? Chi muove la famiglia Agnelli? Chi muove John Elkann?
0: Quello no, però poi John Elkann è quello che fino adesso, negli ultimi anni, ha sbagliato
1: Sì,
0: sempre la scelta del management e quindi ti
1: capito,
0: allontana dalla
1: sì.
0: vittoria.
1: Sì, però è lui che sceglie. Non è in bilico,
0: No, no, no, quello
1: cardinale, non dico che sia in bilico, però cardinale è delicata la sua posizione. Poi comunque negli ultimi 10 anni, ti ricordi quando dicevamo che l'Inter soffriva, il Milan, eccetera? Negli ultimi 10 anni, nel derby dei titoli a Milano, quanti titoli ha vinto l'Inter? Quanti titoli ha vinto il Milan? Cioè Milan è proprio in crisi, ma anche sulla filosofia non sappiamo chi decide in Milan. Cioè adesso dicono che Allegri rimarrà, ma li vogliono comprare Goretzka, un centravanti, ma non cambierà nulla. Non cambierà nulla perché questa società è fragile. A Torino può sbagliare durante 20 anni El Can, ma la solidità finanziaria, il potere decisionale rimarrà nelle stesse mani.
0: E quindi questo tu dici
1: Cioè,
0: può fare tutta la differenza, ovviamente.
1: ma a Milano basta che azzecchi comunque il direttore sportivo e l'allenatore e poi riapre un ciclo la Juve. Io non ho dubbi su quello.
0: Mentre
1: E
0: sul Milan i dubbi ce li
1: comunque,
0: hai sull'appartenenza proprio della proprietà, che ti
1: no,
0: sembra una
1: ma
0: proprietà
1: poi il
0: lontana.
1: Milan domani può essere venduto. Se ti arriva un gruppo, un fondo americano, cinese o
0: Neanche un
1: qualsiasi
0: possibile
1: fondo che.
0: ritorno dirigenziale di Galliani può, se uno deve invertire
1: Ma
0: la rotta.
1: sinceramente è così ridotto il Milan che sarebbe una gran notizia. Perché Gagliani sa far calcio. Dobbiamo mettere in dubbio?
0: No, no,
1: Anche
0: assolutamente,
1: se è
0: l'ha
1: anziano,
0: dimostrato
1: anche se è
0: perché.
1: anziano, perché è anziano ormai, però sa far calcio. Cioè io quando vedo Forlani, ma lo stesso Ibra che ho amato come calciatore, ma Moncada, Cardinale, poi Sharon, ma Sharon cosa fa?
0: Chiaramente stiamo parlando
1: Cioè,
0: comunque
1: il
0: di.
1: Milan a livello societario,
0: Anche
1: se
0: perché poi sembra
1: prendiamo.
0: che il mercato si orienti anche per Moncada, Moncada, come si chiama, soltanto sul
1: Ma
0: calcio
1: addirittura
0: francese molte volte.
1: la Lazio è più stabile del Milan a livello societario. Se prendiamo Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Inter, Milan e Juve, la più fragile è il Milan a livello societario. Ma
0: Mi
1: non ci
0: sa di
1: sono
0: sì.
1: dubbi su quello.
0: Mi sa di sì. E questo chiaramente allontana il Milan ancora dalla vittoria. Chiaro. Se vengono investiti i soldi provenienti dalla Champions, qualora fosse confermato l'approdo in Champions, su un mercato di qualità, qualcosa può venire fuori, però tu dici è sempre un punto interrogativo, visto che la società è un punto interrogativo.
1: Massimo, ma poi la maggior parte dei calciatori che vanno a Milano adesso sponda rossonera. entrano in un'involuzione che prima vedevamo nell'Inter. Ti ricordi quei famosi acquisti?
0: Sì, certo. Abbiamo fatto prima l'esempio.
1: Il Milan ha ripreso quello. Tu mi vuoi dire che Nkunku non è un gran giocatore, ma il Milan ha pagato quasi 40 milioni per Yashari. Dove sono questi ragazzi?
0: Non sono stati rivalutati, ma del resto come è successo anche con Openda e David alla Juve. Alen, domani riprendiamo proprio il discorso da questo punto qua. Intanto oggi ti godi la tua Fiorentina, che però farà una partita in un'arena particolare.
1: Non la guarderò. Vado
0: no, guardatela per le contestazioni, perché ci hanno segnalato un ambiente estremamente caldo.
1: Ho visto, ho già letto, arrivano 18.000 fischietti. Lunedì arriverò con un fischietto, con un fischietto, va bene?
0: Va bene, dai, ti aspetto col fischietto e con la sciarpa e la bandiera della Fiorentina. Ciao Alen, buon weekend!
1: Grazie,
0: ciao. Termina qui la puntata odierna e la settimana anche per quanto riguarda editoriale Rotocalcio. Vi lascio a Marco Picca di Saper Partire a Maracanà, già vedo anche Lucio Marinucci, Andrea Maiocca in cabina di regia, poi ci sarà Stefano Impallomeni, allora ringrazio e saluto Giorgio Solani.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a lunedì, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica. Cessate il fuoco immediato tra Iran e USA, totale senza condizioni su tutti i fronti. Garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore.
3: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali, secondo quanto si legge su diversi media stranieri. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor nel 2010 per scopi sessuali. L'iniziativa arriva dopo che le forze dell'ordine hanno individuato molteplici piste investigative in quella che viene descritta come un'indagine di grande rilevanza. La polizia avrebbe sequestrato prove durante una perquisizione nell'ex casa di Andrea Royal Lodge, nella sua nuova proprietà nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, che gli agenti starebbero ora esaminando attentamente.
4: Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino a individuare la madre che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata negli uffici del comando per i controlli del caso. È stata denunciata per abbandono di minori.
3: Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del Parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione del giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. Lì entrano in gioco le scene riprese in un video online, dove si vedono risate e derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi minacciando l'intervento delle forze dell'ordine.
4: Nella serata di ieri è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food.
3: Il calcio in chiusura: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese. La notizia era nell'aria da alcuni giorni ormai, ma adesso c'è l'ufficialità. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Thank you. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Il problema della Juventus sostanzialmente, uno è chi decide il mercato, ecco, insomma, chiamiamola tra virgolette l'area tecnica della società, poi ci sarà sicuramente anche quello dell'allenatore e del suo gruppo, però nella società ci sarà qualcuno che dirà ma possiamo prendere questo, quest'altro, quest'altro ancora.
2: Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo le loro pedine, ovviamente pensando che il presidente federale sarà Malagò. Probabilmente ad oggi quello che ha più probabilità di riuscirci è Antonio Conte, per tutta una serie di motivi.
3: Era l'obiettivo quello di riuscire a rientrare subito questa bella coppa nella Champions, e penso che aver lasciato lavorare Gasperini e avergli dato la possibilità di poter fare quello che lui voleva, penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano dato ragione al lavoro di Gasperini.
4: Tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi rivedere Conte può essere per loro così motivo di entusiasmo, però non lo so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so.
5: Allora, nel momento in cui tu questo momento di sport lo mortifichi, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché sennò non me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe, ovviamente, in teoria essere una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima.
6: Come lì uguale, chi ha scelto di tenere Tudor? Mica io, hai scelto tu. Chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, Gio Mario? Chi li ha scelto? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Cup Miners? Chi ha scelto questa strada? Maracanã.
7: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento del venerdì di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao a tutti, Marco, ben ritrovati.
7: Ciao Lucio, benvenuto a questa anteprima di Maracanã. Dunque, ben trovati a tutti voi. Allora, ci avviciniamo a questa ultima giornata di campionato, quindi ultimo
8: 38 su 38.
7: Ultimi 90 minuti, dove in palio ci sono ancora degli obiettivi, in particolar modo la zona Champions e la zona salvezza. Questi sono i due obiettivi, mentre l'Inter sta continuando a festeggiare, pure ieri hai visto.
8: Beh, festa lunga, questi, giustamente.
7: Giusto così.
8: Ormai
7: è giusto continuare a festeggiare quando si vince, e quindi doppio trofeo, si continua anche nell'ultima partita, anche ieri, con Marotta, che è stato anche pungente ieri, insomma,
8: sì, qualche piccola frecciatina.
7: Vabbè, ma ci sta, voglio dire, ci sta
8: sempre quando... elegante, devo dire,
7: sì,
8: Marotta.
7: Ma ci sta assolutamente. Allora, ci siamo per questo appuntamento, dove andremo naturalmente a raccontare un po' di l'avvicinamento a questa partita. Oggi abbiamo anche l'ultimo giro dei campi. Hai capito? Abbiamo l'ultimo giro dei campi.
8: Eccolo là.
7: Dei nostri corrispondenti, con le ultimissime alle 16:30, poi si congedano per quanto riguarda il giro dei campi. Li andremo poi a disturbare naturalmente per tutta l'estate, per quello che concerne i ritiri, e poi le notizie di mercato.
8: Sentito che
7: e
8: musica
7: poi,
8: messo,
7: la musica è quella del pronostico, perché finisce oggi il gioco pronostico.
8: Ma lo scudetto è ancora in bilico?
7: Ma è in bilico da matti, perché siamo in tre divisi da un punto, e quindi l'ultima giornata è decisiva per conoscere lunedì mattina il campione dell'edizione 2025-26 del gioco pronostico della nostra radio. E l'Albo d'Oro, vuoi sapere l'Albo d'Oro?
8: È che Garbo è quello che ha vinto, chiaro, le ultime due stagioni.
7: Esatto, Giordano, Garbo, e adesso aspettiamo il quarto
8: titolo. Ma chi è avanti però? Chi è che ha il
7: Bonanni
8: punticino?
7: Orlando 66 punti, Piccari 65.
8: In caso di arrivare a pari punti, che succede?
7: No, vabbè,
8: testa a croce.
7: Lì ci sono poi i pronostici fatti sulle griglie, e bisogna vedere chi ha indovinato qualcosa. Può spostare la griglia. Questa è la griglia che faremo poi prossimamente, quando ci sarà da parlare, insomma, del prossimo
8: mamma
7: campionato.
8: Mia, finale.
7: Finale incandescente, bello, carico, ci divertiremo come sempre oggi, la squadra la conoscete, sì, c'è il buzzer degli allenatori che continua, ogni giorno c'è un nome che si sposta, poi
8: Italia,
7: dice no,
8: Milan,
7: va lì.
8: Napoli,
7: sì, tutti
8: Lazio,
7: coinvolti, tutti coinvolti in questo giro degli allenatori. E questo ci fa capire, lo ribadisco, la pochezza del nostro calcio, perché una volta invece erano i giocatori a girare,
8: eppure forti,
7: adesso invece sono gli allenatori, e quindi dice, da qualche parte dobbiamo partire. Dice poi ci sarà il gioco pronostico del mondiale, ci stiamo inventando qualcosa, vediamo.
8: Attenzione,
7: dai.
8: Beh, poi il mondiale paura, è lungo,
7: il
8: paura.
7: Mondiale è lunghissimo, il mondiale è lunghissimo, e quindi può darsi pure
8: partite ce ne avete,
7: vediamo,
8: perché certo, le prime saranno facili, perché Capo Verde, con tutto il rispetto, non so quanti risultati riusciranno a ottenere, però.
7: Caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi,
8: vai.
7: Perché abbiamo un po' di argomenti da affrontare, come sempre le dirette con voi, vi chiediamo oggi anche un po' di pronostici pure a voi per partecipare, quindi dai, iniziamo questo lungo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Salutiamo non soltanto gli amici che ci stanno seguendo sull'app, gli amici che ci stanno seguendo sul sito, ma anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, poi via via arriveranno tutti gli altri. Adesso saluto anche Magliocca e Sorani in cabina di regia, come sempre la mitica coppia, e allora buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio.
7: E anche ricordiamoci Daniele Petroselli in redazione con Francesco Tringali,
8: uomini, insomma, nell'ombra,
7: esatto, fondamentali. Andiamo ai titoli. Beh, il primo titolo riguarda le due squadre che sono in questo momento avanti nella classifica della zona Champions, Milan e Roma. Il Milan impegnato con il Cagliari, la Roma va a Verona, dipende tutto da voi. Alle spalle serve un miracolo alla Juventus per rientrare, un miracolo significa vincere e aspettare i risultati negativi delle altre due squadre, c'è anche una speranziella Como e intanto deve pensare a vincere e poi vedere che succede. Lecce e Cremonese tutto in 90 minuti, il destino di queste due squadre per capire chi rimane e chi scende. Due foto, Comolli e Spalletti, uno o nessuno? Milan sarà rivoluzione, questo sembra essere, insomma, la strada della formazione rossonera, via Furlani, poi attenzione che succede tra Ibra e Allegri, Cardinale deve sciogliere tutti i dubbi. Andiamo bene così. Max, pressing su Allegri da parte del Napoli, almeno così sembra dalle ultime che arrivano, quindi Allegri non rinuncia al momento all'idea di rimanere al Milan, ma c'è un pressing forte del Napoli sul tecnico attuale del Milan. Bene, poi ci saranno altre situazioni che andremo ad analizzare nel corso del pomeriggio, caro Lucio. Sì, perché intanto Sarri si allontana da Napoli, almeno dalle ultime
8: cavallo di ritorno
7: arrivando.
8: Punta da un'altra
7: parte.
8: No,
7: sembra che doveva dare una risposta non l'ha data, non so se ancora c'è del tempo, però sembra allontanarsi da Napoli,
8: sì.
7: E sembra, diciamo, la sua direzione essere quella di Bergamo, quindi Atalanta, almeno dalle ultime che stanno arrivando. Però sapete che questi scenari possono cambiare veramente nel giro di poco tempo, quindi in questo momento Sarri sembra destinato ad andare all'Atalanta, ma ricordiamo che Sarri deve sciogliere tutta la situazione legata alla Lazio, cioè altri due anni di contratto,
8: certo.
7: Lì bisogna mettersi seduti e non sarà una partita semplice, quindi Sarri dovrà giocare,
8: ricavare una buona uscita, non sarà
7: dovrà giocare un'altra gara, un'altra partita contro Lotito. E in questo momento, se si allontana Sarri, Napoli sembrerebbe sempre dalle ultime notizie che arrivano, o comunque scenari che arrivano, Allegri italiano, crescono anche le quotazioni di italiano.
8: Beh, per forza.
7: C'è forza. Chi dice che Allegri rimane al Milan, italiano potrebbe andare al Napoli, quindi un altro pallino di De Laurentiis. Poi c'è anche da capire che cosa succederà in casa Juventus, perché non siamo più così sicuri della conferma del fatto che possa rimanere Spalletti, perché qui c'è da capire. Poi oggi leggevo addirittura c'è chi ha anticipato che ci potrebbero arrivare delle dimissioni.
8: Io non ci credo, ti devo dire la verità, dal punto di vista contrattuale, economico.
7: Sì, ma io non ci credo. Io sono sempre dell'idea che Spalletti rimane, e invece ad andar via sia come lì, perché comunque le responsabilità ci sono, quindi qualcosa va fatto. Poi mi sembra di capire che tra i due in questo momento non c'è comunicazione, perché nel momento in cui l'allenatore della Juventus nell'ultima partita dice devo parlare con Elkan,
8: bypassa totalmente la figura di Comolli. Non è la prima volta negli ultimi anni,
7: assolutamente.
8: Alla Juventus che allenatori e dirigenti non vadano propriamente d'accordo, uso un eufemismo.
7: Vado su tutto mercato web subito, perché la questione Maurizio Sarri viene seguita veramente con grande dettaglio. L'Atalanta vuole chiudere per Maurizio Sarri, scrive tutto mercato web, che prendiamo subito. Allora, eccolo qui, a Napoli Giuntoli l'ha accontentato così. C'è un pezzo di approfondimento su tutto mercato web. Napoli o Atalanta, la domanda. Maurizio Sarri domani manderà in archivio la sua seconda avventura da tecnico della Lazio, lo farà al termine di una stagione travagliata in cui la notizia del calciomercato bloccato pochi giorni dopo il suo ritorno, insomma, ha fin da subito minato il rapporto di fiducia con Sarri. I tifosi biancocelesti quest'anno hanno apprezzato tantissimo il lavoro di Maurizio Sarri. Una stagione così, senza trofei, senza gloria, è stata però apprezzata anche da lontano, e quindi c'è questa possibilità. Sarri oggi è oggi il protagonista di un duello di mercato tra Napoli e Atalanta. Da un lato De Laurentiis, che deve sostituire Conte dopo che quest'ultimo si è smarcato dal progetto partenopeo, e dall'altro Giuntoli, che prenderà il posto di D'Amico ed è chiamato a dare un'altra rotta alla Dea un anno dopo la Dea di Gasperini. L'ago della bilancia pende ormai in maniera quasi incontrovertibile dalla parte dell'Atalanta, ma come hanno lavorato insieme Sarri e Giuntoli nel corso della loro avventura in quel di Napoli, i due si sono arrivati nell'estate del 2015. Sarri arriva dall'Empoli e prende il posto di Benitez, Giuntoli dal Carpi per sostituire Bigon. Il primo acquisto fu quello di Valdifiori, bocciato, molto meglio Isai e soprattutto Allan. Torna Pepe Reina, quindi si rifà un po' il percorso, vi ricordate, del mercato. Fatto quindi di ben altro tenore l'estate successiva, quella della cessione della Juventus di Higuain, 90 milioni, vanno via per altri 25 invece Gabbiadini, Lopez, e quindi viene dato via anche Valdifiori. Si ripercorre un po' tutto il mercato fino ad arrivare alla stagione dei 91 punti, che non portano lo scudetto ma viene ancora ricordata per il calcio espresso. Insomma, potrebbe ritrovarsi questa coppia che comunque ha lavorato insieme, ha fatto anche discrete cose.
8: Sì, grandi cose, ha costruito, ha posto le basi poi per la grandezza europea ed internazionale del Napoli. Certo è, Marco, l'unico interrogativo, ce lo ponevamo nelle scorse settimane o perlomeno nei scorsi giorni, è capire poi come possa formarsi il progetto dell'Atalanta con un allenatore che ha dei dettami molto differenti rispetto a quelli che ci sono visti.
7: Sì, però nel senso, sì, però Lucio, per dirmi una cosa, questa è una società che calcio l'ha sempre fatto.
8: Quindi, ne capiscono tanto.
7: Voglio dire, si tratterebbe di portare un'idea nuova, però io penso sempre che questi sono professionisti. Quando hai una base che comunque ha la cultura del lavoro, perché con Gasperini hanno lavorato tantissimo, quest'anno è stato un anno particolare, prima Juric, poi Palladino, certo, quindi non si è trovata la giusta quadra. Sarri è uno che fa tanto lavoro, poi dobbiamo capire riuscirà o non riuscirà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però la cultura del lavoro c'è.
8: Sì, sì, infatti ne avevamo detto, su questo non c'è dubbio. Io l'unica cosa che sono più curioso in realtà è capire perché l'Atalanta, sai che imposta il lavoro di tutte le giovanili sulla base certa tattica maniera, sì, della prima, sì, squadra.
7: Che mi sembra giusto.
8: Giusto, scelta. Esatto, soprattutto poi di quelle squadre giovanili che si avvicinano ai parametri anagrafici della prima squadra. Quindi sarebbe interessante capire poi come potrebbe cambiare totalmente questa impostazione. Sono molto curioso. Ecco.
7: Beh, un po' come in Olanda. In Olanda c'è questa tendenza.
8: Di base, di solito, è cioè, giusto Olanda... perché in altri paesi le progettualità di un tecnico durano di norma un po' di più. Ecco. Non sempre, però.
7: Bene, prima di sentire qualche audio e qualche messaggio che andiamo a prendere adesso, vado ancora da Lucio per un ulteriore approfondimento.
8: Guarda, ci sono degli approfondimenti molto interessanti oggi su tutto mercato web, proprio in realtà inerenti a quello che stavi dicendo prima. Juventus e Milan, in realtà, okay. su questi dubbi, non so,
7: vai.
8: Dovevo andare prima,
7: tu,
8: bianco-neri
7: ti seguo, ti
8: o
7: seguo.
8: Rosso-neri? Guarda, vai. Vado sul Milan allora, perché... qui ci si interroga ancora sul futuro di Massimiliano Allegri, è inevitabile, e c'è un pezzo di approfondimento, un'esclusiva peraltro, di Raimondo De Magistris, dove in realtà si discute un po' dei temi che potrebbero non allontanare Allegri da Milano. Intanto c'è da capire quest'ultima partita a che cosa porterà, perché c'è in ballo la Champions League e questo cambia tantissimo, ma come viene scritto, Jerry Cardinale da qualche giorno è tornato pienamente al centro del progetto Milan, sta valutando varie scelte e pare che ci possa essere questa idea di andare avanti con l'allenatore, insomma di emulare un po' quanto fatto dai Friedkin a Roma, ossia andare avanti con il tecnico e con
7: togliere...
8: lui ragionare sul futuro della dirigenza, cambiare chi c'è attualmente e quindi impostare, insomma, un nuovo progetto a livello di organigramma, non a livello tecnico. Alla base di questa decisione che cosa c'è, Marco? C'è anche un discorso prettamente economico, purtroppo poi tanto dei progetti tecnici è legato anche alle basi economiche, perché c'è un contratto importantissimo. Se il Milan infatti dovesse

0: tanti discorsi di mercato e gli allenatori sono comunque coinvolti in questi discorsi. Vediamo come andranno a finire determinate cose. Vi porto ancora però, esco un attimo dall'Italia, poi ci ritorno insieme a te, caro Lucio.
1: Ah, la notizia del
0: è
1: giorno.
0: Ufficiale, la notizia del giorno è ufficiale, eccola qui, sempre su tutto mercato, ma Manchester City, Guardiola lascerà a fine stagione, ma resterà nel City Group. E questo insomma pone fine a un legame veramente lungo e soprattutto vincente. La notizia era appunto nell'aria, il prossimo anno non guiderà più il City Pep Guardiola, lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano arrivato al City nel luglio del 2016 ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio, perché non era diciamo una storia di grandissime vittorie, quindi
1: però
0: nonostante il suo addio alla panchina del City continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici. Lo sai che cosa stavo pensando?
1: Cosa?
0: No, stavo pensando una cosa.
1: Che c'era in cuffia da Gianni Pozzi.
0: Stavo pensando una cosa.
1: Rivoluzionario.
0: Klopp ha lasciato.
1: Sì,
0: e si è messo a fare un ruolo diverso.
1: Sì, sappiamo, universo Red Bull.
0: Esatto,
1: universo.
0: È rimasto cioè dentro un gruppo importante, giusto?
1: Importantissimo.
0: Guardiola sta lasciando e va a fare l'ambasciatore. Che non sia veramente la fine di due che hanno segnato un'epoca come allenatori?
1: Beh, sai, Klopp è stato molto più chiaro di Guardiola, Marco. Klopp ha detto, io quello che ho dato in carriera l'ho dato, forse se in futuro riavrò uno stimolo potrò tornare, ma al momento
0: però quando
1: non ci penso
0: fermo
1: per
0: così
1: nulla.
0: E fai un'altra cosa, secondo me fai un'altra
1: lui
0: vita.
1: Lui l'ha detto chiaramente.
0: Sì, però sai,
1: poi ci si
0: se vai a fare il ruolo di ambasciatore e accetti un ruolo così, è anche questo una sorta di segnale, no? Che stai dando all'esterno.
1: Ma sì,
0: Guardiola
1: ma
0: ha vinto tutto, che altro deve fare? Cioè ha vinto in Inghilterra, in Germania, in Spagna.
1: Sì, ha cambiato
0: che
1: il calcio,
0: in Francia,
1: è più di 20 anni che è sulla
0: breccia. Va in Francia che c'è una squadra sola. In Italia
1: ma
0: non lo so, in Italia io non...
1: Io
0: in Italia non ci andrei
1: Palermo,
0: mai per il semplice motivo che qua non apprezzeremo mai una cosa di questo
1: ma
0: tipo.
1: Non so neanche se avrebbe le basi per lavorare come ha lavorato
0: basi, no? Noi siamo
1: all'estero.
0: Qui a criticare la partita 5-4 noi l'abbiamo criticata qui in Italia.
1: Sì, qualcuno ha detto che non gli è piaciuto per niente. Ma sì, ma un po' al di là di questo
0: senti i cialtroni che ti dicono guarda ha preso qualche gol in più. Io non c'ho, cioè,
1: ma poi non credo sarebbe
0: non c'ha nemmeno bisogno, cioè, dice, sai c'ho bisogno di soldi, devo andare, non c'ho bisogno di soldi. Ha fatto una carriera straordinaria, ha portato dei concetti di calcio nei più importanti campionati d'Europa, li è riusciti a trapiantarli anche dove quasi sembrava impossibile. Io mi ricordo quando va lui al Bayern Monaco, tutti dicevano ma come fa a portare quest'idea di calcio lì, hanno una cultura diversa, eccetera eccetera, invece la porta lì e non
1: beh,
0: solo.
1: Ha cambiato anche lui il calcio tedesco,
0: sì, sì.
1: Poi
0: ha
1: in un
0: cambiato
1: certo
0: il calcio
1: senso
0: tedesco,
1: ha dato un'impostazione.
0: Esatto, Love ha respirato quell'aria lì, quei concetti lì che li ha portati poi
1: come no,
0: nella
1: anche
0: Germania
1: tante altre squadre.
0: Nazionale. Secondo me ha influito anche nella crescita del calcio inglese e quindi anche della nazionale. Ma che devi venire a fare qua?
1: Ma non penso neanche abbia le basi per puntare ai massimi livelli, perché un allenatore può essere bravo quanto vuoi, ma in
0: chi
1: Italia
0: viene
1: non abbiamo...
0: Qui deve venire in vacanza, va...
1: Vabbè, come fa di solito,
0: si fa dei
1: giri, la
0: villeggiatura in Sardegna, va al lago di Como, va in Toscana, si fa un bel giro e basta.
1: Dai, a Como per il post Fabregas.
0: No, non ci credo.
1: A costruire il suo calcio.
0: Ma lì forse sì, perché magari c'è una cultura diversa.
1: Però insomma, sono ipotesi molto remote,
0: stiamo giocando.
1: Certo, non sono anziani, insomma, sia lui che Klopp
0: no, però,
1: ha 58 anni, lui
0: però,
1: 55.
0: Sì, ma sono due che potrebbero ancora allenare, parliamoci
1: tranquillamente.
0: Però hanno vinto tanto, hanno
1: non
0: dimostrato
1: hanno problemi
0: di essere,
1: economici
0: di essere
1: di
0: bravi.
1: Alcun tipo.
0: Sì, ma poi guarda che quello che ha fatto pure Klopp, che ci ha messo 4 anni per riportare la vittoria della Premier a Liverpool, che non vinceva non so da quanti anni.
1: Hanno cambiato le storie recenti di tutti e due i club.
0: Allora,

0: Liverpool era grande in passato, ha faticato, sì. È tornato grandissimo con lui. Certo, Marco, sarà strano non vederne più neanche uno dei due in Premier League. Era dal 2015,
1: esatto.
0: E c'erano tutti e due,
1: esatto.
0: E già vederne uno solo era stato un po' un trauma, tra virgolette. Non vederli più,
1: beh,
0: farà...
1: è stata una bellissima sfida tra,
0: sì,
1: questi,
0: sì,
1: due.
0: Sì, sono le rivalità che accendono il calcio, anche, esatto, in panchina.
1: Assolutamente, due grandi, veramente due grandi. Allora, facciamo una cosa, ci chiedono di giocare, tra poco giocheremo. E stiamo per andare in pausa, stavo vedendo soltanto qui, vado su tutto il mercato web proprio al volo prima di salutarci e andare in pausa. Juventus, ma io qua non ci avevo dubbi che questo nome alla fine veniva associato.
0: Ah,
1: se salta
0: prima
1: Spalletti, c'è una prima scelta chiara ed è un ritorno Antonio Conte. Non avevo dubbi io,
0: beh,
1: che andavamo verso questa cosa.
0: È il segreto
1: cosa
0: di Pulcinella.
1: E quindi eccolo qui, c'è anche il futuro di Antonio Conte, che in qualche maniera, la cui avventura appunto da allenatore è terminata a Napoli, adesso si incrocia con quella della Juve. Rimane sempre aperta la possibilità che torni, che vada a fare appunto il CT della Nazionale. Quindi attenzione, Conte è di fronte a due possibili ritorni. Uno in Nazionale e l'altro alla Juventus. La viene citata l'edizione di oggi della Stampa: nel caso in cui la società bianconera decidesse di sollevare Spalletti, scrive oggi la Stampa, tratteggiando la figura del tecnico salentino come la prima scelta in caso di cambio sulla panchina. Ma non c'è dubbio, perché se va via Conte chi vai a prendere? Cioè la Juve è...
0: Cioè, se va via Spalletti, dici?
1: Sì, se va via Spalletti,
0: Beh, è l'opzione.
1: Se va via Spalletti chi vai a prendere?
0: L'opzione principale è quella lì.
1: Non puoi andare a prendere Italiano.
0: Sì, sarebbe un'ipotesi molto remota. Palladino?
1: Non puoi prendere Palladino, non ti puoi presentare con Palladino.
0: Ah, non lo so, dai. Questo penso ancora quindi, meno
1: no,
0: un'altra ipotesi.
1: Voglio dire,
0: regia.
1: Sono tutti nomi che non puoi prendere, ah, quindi c'è un solo nome forse che puoi prendere. No,
0: però
1: è Palladino,
0: chiaro.
1: Sì, ti dirono Palladino.
0: Mi piace come allenatore Palladino. A Firenze molti lo criticano
1: molto
0: ancora.
1: Molto discutibile il tuo piacere Palladino, però.
0: Sì, vabbè, dai, addirittura. Sì, sono in minoranza, diciamo. Firenze molti lo criticano ancora,
1: però,
0: l'ha diviso molto.
1: Se tu ci ragioni, se va via, ripeto, Spalletti,
0: sì,
1: c'è un solo
0: chiaro
1: allenatore che
0: lo è stato anche l'anno scorso,
1: non mi sembra che
0: accostato
1: ce ne sia un altro. Che vai a, chi vai a prendere, scusa? Vai a prendere Guardiola e fai la Maserati, lo
0: no,
1: aspetti un'altra volta a Torino.
0: Maresca
1: allo stadio,
0: era una di quelle ipotesi, ma pare sia lui il deputato poi a,
1: no, Maresca va lì,
0: ad andare al Manchester City.
1: Arrivederci e grazie. Va bene, ci fermiamo, dai, poi ripartiamo con il giochino, dai, a tra poco.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare a Maranello per tanto tempo. Detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis, Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia e Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste e imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Caro Lucio, ben ritrovato, ben ritrovati.
1: Ciao Marco, rieccoci.
0: Sai che mi è venuto in mente un gioco da fare con i nostri amici?
1: Ah, oltre al gioco
0: pronostico?
1: No,
0: ma io voglio fare un gioco pronostico diverso.
1: Attenzione.
0: Allora, amici all'ascolto, facciamo
1: rullo di
0: gioco.
1: Tamburi.
0: Facciamo, mettiamo una musica, vai. Facciamo un pronostico diverso oggi. Perché, insomma, sono rimasti 90 minuti, devo chiedere il pronostico delle due partite. No. Facciamo
1: no,
0: invece un gioco differente. E poi chi naturalmente indovina, dobbiamo studiare un premio particolare perché non è facile. Allora io vi chiedo, cominciate a scrivere, è un po' lungo però secondo me è divertente.
1: Sentiamo.
0: Io vi chiedo adesso di fare il pronostico delle panchine delle seguenti squadre. Quindi vi dico le squadre, voi per ogni squadra associate l'allenatore.
1: Ah, ma quindi a lungo termine questo
0: lungo termine,
1: gioco.
0: Io penso che ci siamo nel giro di poche settimane. Perché
1: qualche settimana.
0: Voglio dire, però è bello perché così prendiamo, vale per questa
1: prima
0: giornata.
1: Prima dell'ultima giornata, quindi.
0: Sì, lo facciamo prima dell'ultima giornata, però
1: certo,
0: vale solo per questa giornata, i giorni dopo non contano più. Quindi oggi potete mandare dalle 13 fino alle 17 il pronostico 13:30 pronostico scritto.
1: Scritto.
0: Non accettiamo vocali, ripeto, non accettiamo vocali. Pronostico scritto delle panchine delle seguenti squadre: Napoli, Juve, Milan, Lazio, Fiorentina. 5 squadre.
1: Difficile, molto difficile.
0: Vabbè, vediamo chi si avvicina di più. Chi si avvicina di più? Il bonus è la nazionale, bravissimo.
1: Ara Andrea come subito riesce ad aggiungere anche altre.
0: Il bonus è la nazionale, che praticamente chi indovina c'ha proprio già. Ripetiamo. Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e bonus nazionale. Scatenatevi, 331 82 00 213. Lo so che è difficile, caro Lucio.
1: Bisogna pensarci,
0: però,
1: io alcune già ce l'ho, ma
0: però bisogna essere io, e questo lo faremo anche con gli ospiti oggi,
1: Io me lo faccio da solo, dai.
0: Da solo. Io già l'ho fatto, io già ho fatto il mio, quindi.
1: Però sì, non dici nulla.
0: No, lo dico dopo quando faremo il gioco pronostico con tutti gli altri. Quindi ripeto, allenatori, dovete indovinare gli allenatori delle 5 squadre che vi ho elencato: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Nazionale, che questo me l'ha suggerito adesso Andrea, non c'era nel gioco, però comprendiamo anche la nazionale che è una sorta di bonus. Già arrivano i messaggi con i 5 allenatori alla guida delle rispettive squadre. Allora, il Napoli. Attenzione, Napoli, il nostro amico mette Spalletti.
1: Beh, non credo
0: Juventus
1: sia proponibile.
0: Conte, Milan, Emery, Lazio, Palladino, Fiorentina, Grosso.
1: Beh, queste sarebbero tutte sorprese.
0: Se vinco merito uno spirato in trasmissione, ma vieni proprio qua in studio. Cioè, se vinci tu vieni qua in studio proprio.
1: No, beh,
0: quindi
1: facciamo una statua se vinci così.
0: No, vince, si diamo una coppa proprio. Vieni qui, diamo un coppone, quindi
1: sì.
0: Proprio a spese nostre premiamo il nostro Merc 83 con.
1: Tanto le segniamo,
0: No, queste sono tutte segnate, poi noi scaricheremo tutto i messaggi, quindi compito a Magliocca. Mi raccomando, puntata di oggi. Ripeto, pronostico delle 5 panchine: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Però vi voglio vedere, mettete giù i nomi, poi come va dai. Allora, questo ti piace come gioco oppure
1: sì, sì, però è complicatissimo, è veramente, perché poi ogni anno è turbillon.
0: Ho capito.
1: Io, allora, vediamo, farò un po' un copia e incolla fra gli ascoltatori.
0: Penso una cosa, che nel giro di un paio di settimane, massimo 15 giorni, ce l'abbiamo, no? Voglio dire,
1: di norma per giugno si sanno i nomi degli allenatori,
0: tanto,
1: metà giugno massimo.
0: Metà giugno, perché
1: ma massimo, ecco.
0: Dopo cominciano anche i ritiri e tutto, che fai? Il mercato chi lo fa, insomma, poi io penso che sono tutte situazioni. È vero, l'Atalanta ci siamo dimenticati.
1: No, aggiungiamo un'altra variabile.
0: Porca miseria, è vero, io sono veramente
1: MS5.
0: Vabbè, mettiamo
1: pure l'Atalanta.
0: Vabbè, dai, aggiungiamo l'Atalanta per forza. L'Atalanta
1: si diventa difficile.
0: l'Atalanta bisogna aggiungerla, perché bisogna mettere, vabbè, io lo aggiungo adesso l'Atalanta, dai. Hai ragione, ci siamo dimenticati l'Atalanta, che ci altroni che siamo stati. L'Atalanta, è vero. Quindi aggiungete l'Atalanta, ripeto ancora: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Cambia tutto qui.
0: Vabbè, dai, Atalanta, aggiungete l'Atalanta e via. Antonio, aggiungi l'Atalanta, Merca, aggiungi l'Atalanta, basta che ce lo mandate, poi tanto noi dopo riprendiamo tutti i messaggi. Quindi ripeto il pronostico delle sei panchine della Serie A, che sono in bilico: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Atalanta, il bonus della nazionale, se volete lo potete aggiungere, però l'Atalanta che è rimasta fuori, Alberto, l'Atalanta, ragazzi, mettete anche l'Atalanta, grazie. A tutti gli amici che stanno già, esatto, che stanno scrivendo, ne arrivano già tanti, vi prego di aggiungere l'Atalanta, basta scrivere Atalanta, tanto abbiamo i nomi e rimangono memorizzati, poi li associamo noi, va bene? Ripeto ancora, gioco delle panchine, indovinate il pronostico degli allenatori: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale.
1: Mamma mia, mi sto inventando dei giri di panchine incredibili.
0: Tu ti stai inventando la mappa, va bene, va grande. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, ripeto, le panchine di Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale. Allora, andiamo un attimo a vedere, poi andiamo a prendere qualche audio, eccole qui, la prossima settimana le scelte di Sarri e Italiano daranno il via al domino delle panchine, vedi? Già questi due, secondo Raimondo De Magistris, su tutto Mercato Web, questi due allenatori potrebbero dare il via al domino delle panchine. Chi sono? Sono Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Vediamo un attimo, allora, che ormai non hanno più nulla da chiedere a un campionato al di sotto delle aspettative, ma sono pienamente al centro del domino degli allenatori. Maurizio Sarri nei prossimi giorni incontrerà lo Tito per ribadire una volta di più che non ci sono i margini per andare avanti. Si parlerà di cosa non ha funzionato, dalla mancanza di fiducia, soprattutto della risoluzione del contratto. Angelo Fabiani da diversi giorni è al lavoro per individuare il suo sostituto e sta sondando tanti profili, soprattutto all'estero. Nel frattempo Sarri è dinanzi ad una decisione non semplici: ritorno a Napoli o ritorno da Giuntoli, quindi Atalanta. Al momento più convincente quest'ultimo, e non solo per le questioni contrattuali. All'Atalanta avrebbe carta bianca e molte meno pressioni, dovrebbe rilanciare da zero un progetto con una base di calciatori molto solida. Avrebbe la possibilità di tornare a trionfare subito anche in Europa, visto che la Dea sarà una delle grandi favorite della Conference League. E Italiano, anche lui avrà un confronto con il Bologna, ma sarà un summit dai contorni diversi, perché la società emiliana proverà a convincerlo a restare. Difficile, rispetto a un anno fa la proprietà avrà molto meno argomentazioni convincenti. Allora l'allenatore, nato in Germania, disse no a Milan. Questa volta invece è pronto al passaggio in una big. Se poi sarà Napoli o Atalanta dipenderà anche da Maurizio Sarri. Quindi questa è la situation, caro mio. Ripetiamo, stiamo chiedendovi a voi, gli allenatori di queste squadre: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Bisogna tenere anche in conto gli svincolati. Che c'è chi effettivamente adora italiani, tecnici italiani, senza panchina, e bisogna prestare attenzione, perché qualche nome potrebbe esserci. Però non lo so, io ho un'idea romantica che mi è venuta in mente. Ma
0: vabbè,
1: non...
0: dimmi tu, dai, su, mi stai incuriosendo, dimmi tu.
1: Non sono ancora sicuro, però per la Fiorentina l'idea, sai quale sarebbe l'idea romantica? Gilardino.
0: La Fiorentina.
1: Perché no? Tecnico giovane, con delle buone idee, ha fatto la gavetta, quest'anno è andata male a Pisa, vabbè, ma secondo
0: quindi,
1: me è una squadra.
0: Tu metti Gilardino alla Fiorentina, poi?
1: Stavo vedendo Napoli Italiano.
0: Sì.
1: Milan Allegri.
0: Sì.
1: Juventus Spalletti.
0: Sì.
1: Lazio grosso.
0: Sì.
1: Fiorentina, razionalmente avrei potuto mettere Sarri, ti dico la verità. Però dico Gilardino. Atalanta va da sorpresa, non metto Sarri, ma metto Thiago Motta.
0: Vabbè, ci sta.
1: Panchina dell'Italia, Mancini.
0: Quindi Sarri sta in pensione. Sta,
1: sì,
0: prossimo
1: fermo.
0: Anno. Fermo. Pure Palladino fermo.
1: Sì, vabbè, purtroppo vabbè, le panchine massa. Quelle sono.
0: No, vabbè, ci può stare. Quindi,
1: alcune
0: quindi.
1: Sono un
0: benissimo.
1: Po', ecco, un po' benissimo. Sui generis. Fiorentina
0: queste
1: e Atalanta
0: le scelte
1: sono sui generis.
0: Di Lucio Marinucci, quindi 331-8200-213 per i vostri messaggi. Non so se c'è qualche audio da recuperare subito al volo. Chiedo in regia, vai. Che c'è? Non l'ho visto. Ciao, ah, stavi già copiando.
2: Andiamo,
0: Gianni, sei scatenato.
2: Volevo, cioè, volevo dire, secondo me, la mia opinione, ma secondo me se la Juve, diciamo, esonera Spalletti, fa un grosso errore, perché secondo me,
0: come fa?
2: Tenendo Spalletti partirebbe da un, avrebbe un piccolo vantaggio, secondo me, su Milan e Napoli l'anno prossimo, perché comunque il Napoli sicuramente cambia allenatore, Milan ha tanti casini pure lui tra società e guida tecnica ancora molto, diciamo, incerti, e proseguire con Spalletti sarebbe la cosa migliore, anche perché poi noi, vabbè, logicamente condanniamo la stagione, poi quello che conta sono gli obiettivi, ma alla fine tra Milan, Juve e Napoli alla fine hanno fatto un campionato più o meno tutti e tre sullo stesso livello, cioè quello che poi ha deciso è stata forse una partita, e quindi lì ci va anche un po' di fortuna o sfortuna. La Juve di sfortuna ne ha avuta parecchia quest'anno, devo dire. Un saluto, e sarebbe bello avere Conte a Milano, Sponda a Milan, bel derby. Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Maurizio mi scrive il Como. Il Como è confermato Fabregas al 100%.
1: Beh,
0: insomma,
1: salvo sorprese clamorose.
0: Veramente non lo mettiamo lui, perché rientra tra gli allenatori che sono sicuri della panchina, così come la Roma con Gasperini, Chivu con l'Inter, il Como con Fabregas. Insomma, non credo che si giocherà l'Europa, andrà a fare l'Europa League molto probabilmente, però attenzione, vediamo, perché ancora c'è una speranza Champions, quindi Fabregas non ha senso metterlo, dai. Allora, Marco ci scrive: Nazionale Ranieri, Juve Conte, Milan Allegri, Atalanta Sarri, Fiorentina Grosso, Napoli Italiano, Lazio Palladino.
1: Poi anche Farioli, vi leggo. Però ha detto che in Italia non ci vuole tornare.
0: Fanno bene. Nicola, Nazionale Mancini, Milan Allegri, Juve Conte, Atalanta Sarri, Lazio Italiano, Fiorentina Grosso, Napoli Inzaghi. No, Inzaghi non torna in
1: A meno che
0: Europa.
1: Non si parli di Filippo Inzaghi.
0: Questo già, caro Nicola, è un desiderio, ma Inzaghi sta in Europa. Allora, e poi c'è Raffaele che ci manda una roba lunghissima, come, cioè, qui ci vuole un giorno solo per leggere tutto quanto questo che ha mandato Raffaele. Ti voglio bene, ma me lo leggo con molta calma dopo, perché come faccio? Saluti Raffaele Granata, può entrare nel cuore dei detti ai lavori che purtroppo stanno distruggendo questo meraviglioso sport. Quest'anno ho avuto il piacere di conoscere e collaborare con un allenatore, il suo nome è Gianluca
1: Colavitto, no?
0: Persona molto per bene, forse fin troppo in questo calcio malato. Io seguo sempre la pagina di Tutto Sport, ma vedo sempre che circolano sempre gli stessi nomi di allenatori. Molto spesso si pensa che chi ha giocato a calcio abbia una corsia preferenziale, è giusto così, per poi dopo. Io ho avuto il piacere di collaborare con il mister, tra le altre cose ha vinto un campionato di Lega Dilettanti con il Matelica, una meteora del calcio, a giocare in Lega Pro, ereditando una squadra che era nelle parti medie nella classifica, facendo un capolavoro, ha sfiorato poi la Serie B. Quest'anno, nonostante le mille difficoltà, in quel di Giuliano, lui con il lavoro e la sua genuinità ha creato prima un grande gruppo, poi una squadra, poi è finita. Ma vorrei fare un appello a tutti i direttori di detti ai lavori: possibile che una persona che ha vinto fosse che ha vinto viene dimenticata così? Una persona che negli ultimi anni ha mandato in doppia cifra attaccanti che nessuno mai ci avrebbe puntato. È proprio vero, il calcio ha memoria corta. Spero che il mio messaggio possa entrare nel cuore di tanti. Grazie per l'attenzione che avete messo nel leggere il messaggio. Auguro a tutti voi un buon lavoro e mi auguro molto presto che mister Colavitto possa stare su una panchina, perché in questo calcio malato persone come lui non meritano di stare a casa. Distinti saluti, Raffaele.
1: Vabbè, qui parliamo anche tanto di Serie C. Era Giuliano, quest'anno non è andata, insomma, benissimo, perlomeno a livello di scelte. Già a settembre non era più il tecnico. Lo salutiamo perché interviene spesso da noi, a tutta C. Quindi mister Colavetto, sempre persona gradita come ospite,
0: bene,
1: anche
0: bene,
1: nelle scorse settimane.
0: Allora Mattia ci saluta, e poi Federico, signor Marino Federico, mamma mia, porti rispetto, ma ce l'ha con te, porti rispetto a Maurizio Sarri. Se si fermasse il maestro, gli altri dovrebbero andare a guardare i lavori stradali con le mani dietro la schiena, come i pensionati. Federico, vabbè, Federico è esagerato, veramente.
1: No, non era una questione di mancanza di rispetto. Semplicemente sì, avevo fatto delle scelte un po' sui generis. Per esempio,
0: Federico
1: Sarri,
0: fa diventare antipatico Sarri.
1: No, beh, dovrebbe, dai, ma
0: cambiare,
1: che c'entra?
0: Dovrebbe cambiare stile di messaggio. Perché
1: ma vabbè,
0: così fa,
1: ma dai,
0: fa diventare antipatico Sarri.
1: Ma no.
0: No, no, lo dico io, te lo dico. Fa diventare antipatico Sarri.
1: Ci mancherebbe,
0: questi,
1: dai, ci mancherebbe.
0: Questi sono gli, tutti gli estremisti fanno diventare poi antipatico un personaggio.
1: Ma però...
0: È così. Così.
1: Pochi,
0: e ti portano poi a andare contro, capito? Ecco, guarda che succede questo dal punto di
1: però
0: vista.
1: Però sarebbe sbagliato, sarebbe sbagliato andare
0: così,
1: contro una
0: capito?
1: Persona.
0: È così, è come,
1: dai, finché Federico
0: come Adani
1: non...
0: e Cassano, no? Che poi quando vanno contro sempre lo stesso personaggio te lo fanno diventare pure simpatico, perché non è possibile.
1: Non si deve fare influenzare.
0: Lo so,
1: pensa,
0: però è così,
1: dai,
0: cioè, ci vuole equilibrio. Equilibrio nei complimenti e anche nelle critiche. Vai.
1: Ah, va benissimo Federico, non
0: vai.
1: Ti preoccupare.
3: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io oggi ho letto i nomi lasciati fuori dall'Inghilterra per il mondiale.
1: Sì.
3: E su tutti vedo Alexander Arnold che anche gioca nel Real Madrid, Foden che gioca nel City e Palmer che gioca con i 10 nel Chelsea. Io e più altri giocatori di ottimo livello. Io mi chiedo, ma com'è possibile che Inghilterra, Francia, Germania lasciano a casa giocatori che da noi sarebbero titolari inamovibili e noi non riusciamo a avere, ma non dico 20 giocatori, ma nemmeno 10 di livello. Io sta cosa non riesco a capirla, ma come mai?
1: Un discorso lungo, Marco, abbiamo fatto talmente tante volte. Vabbè, ma se tu leggi i nomi del
0: ce ne stanno di più, possono
1: dire, sì, crescono molti più giocatori di talento.
0: C'è poco da
1: è
0: fare.
1: Un discorso lungo per una miriade di motivi. Ne abbiamo toccati soprattutto dopo il fallimento dell'Italia, l'ennesimo, l'Inghilterra, per questo secondo me al momento il paragone con le nazionali più forti del mondo è del tutto fuori contesto. Queste squadre hanno dei potenziali nettamente più forti.
0: Allora, vi ripeto ancora, stiamo chiedendo in questo gioco le panchine di Napoli, di Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Indovinate l'allenatore, ci mandate la lista scritta. Poi sentivo che Comolli visiona dei video per scegliere i calciatori, ma in realtà o l'allenatore nel pallone?
1: Beh, sì, però non è solo questo, per carità. Però,
0: la visione dei calciatori viene fatta, poi adesso ci sarà qualcuno che lo va a vedere, poi viene fatta la visione dei calciatori.
1: Abbiamo la colonna sonora.
0: Io sono stato fuori all'interno regia di una società e vi posso dire che venivano visionati un sacco di calciatori.
1: Sì, il video è d'aiuto, non vengono visionati solo così.
0: No, intanto li visioni dal video perché adesso c'è un sistema diverso. Prima, purtroppo adesso c'è meno tendenza ad andare sul campo perché poi ci sono tante possibilità per vedere il giocatore sui video. C'è chi invece preferisce almeno andare a conoscere, di solito si fa, però voglio dire, sul video si possono vedere tanti calciatori, non è che ci sono dei portali proprio creati apposta per questo.
1: Sì, a pagamento con dei prezzi elevatissimi, alcuni... Sì,
0: beh, chi sta nel settore ce l'hanno tutti.
1: Ce li hanno, certo.
0: Tutte le società hanno questo portale,
1: dalle società.
0: Ve lo posso dire, ce l'hanno tutti. E vengono fatte addirittura clip per ogni singolo giocatore.
1: Vabbè, devono esserci tutte e due le cose. Sì, quello sì, ti aiuta sì. Poi vederlo dal vivo e seguirlo,
0: certo,
1: veramente.
0: Avranno poi gli scout.
1: Certo.
0: Allora, il lavoro dello scout viene fatto davanti al video, è tantissimo perché visionano sì. Continuamente milioni e milioni di calciatori. Proprio poi ci sarà chi deve andare sul posto a
1: fare tutte
0: questo.
1: E due le cose. Bisogna lavorare tanto.
0: Ma non è questo il problema. Insomma, fosse questo, insomma, non credo che sia il problema di vedere o meno un video. Ecco. Allora, poi fa le scelte giuste, questo è il problema, e non sono state fatte. Andiamo con un altro approfondimento velocissimo, Lucio.
1: Allora, a proposito di Juventus e di Comolli, anche qui c'è un pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web molto interessante, di Dimitri Conti, perché si parla appunto del futuro anche di Damien Comolli come amministratore delegato della Juventus, al momento molto poco sicuro, però quanto viene ribadito anche nel pezzo, nella mente di Comolli non c'è posto per l'idea di tirarsi indietro, quindi il dirigente sa benissimo che il suo rapporto con Spalletti sia di fatto inesistente, che alcune persone all'interno del club lo abbiano de facto un po' scaricato, però l'idea di Comolli è quella di non pensare alle dimissioni, tutt'al più immagina che possa essere ridimensionata la sua missione torinese. Tutto questo orgoglio a proposito delle proprie idee il dirigente lo ribadirà anche a John Elkann, provando a puntare sul tema del tempo. 12 mesi potrebbero non bastare per giudicare un professionista all'interno di un mondo tanto complesso come quello della Juventus, e quindi ha in mente anche una strategia per la prossima settimana di organizzare una conferenza stampa per riconoscere gli errori e illustrare i prossimi step del progetto. Quindi intanto Comolli continuerà comunque nelle sue mansioni in attesa della decisione di Elkann. Quindi praticamente Comolli non vuole abbandonare il proprio posto, al massimo rivedere, ridimensionare magari un pochino l'area di competenza e di influenza, però a suo modo di vedere le dimissioni non sono una via percorribile al momento. Potrebbe puntare a rimanere nell'ambiente Juventus. Certo è che bisogna convincere il Can, senza troppi giri di parole.
0: Aggiungo che tra i motivi di critica di Comolli c'è anche la gestione del contratto di Thiago Motta, esonerato dal suo predecessore Giuntoli, ma con cui l'entourage francese non ha mai approcciato neanche una volta per discutere l'eventuale risoluzione del contratto. E così a giugno la Juventus pagherà una penale al suo ex allenatore, così come una telefonata da Comolli non ha mai ricevuta neanche quei giocatori del passato, troppo giuntoliano. Quindi
1: sostanzialmente c'è anche qualche critica in questo senso. Un po', ecco, le misure per trattare il passato che non è andato a buon fine.
0: No.
1: È chiaro che poi quando ci rimette economicamente le responsabilità, Marco, se le prende anche l'amministratore delegato. Del resto Comolli ha avuto tanto potere nel corso degli ultimi mesi.
0: Allora andiamo con un audio.
4: Ciao ragazzi, a Bergamo c'è aria di rivoluzione. Con Giuntoli, il suo braccio destro, il nuovo responsabile del settore giovanile. Oggi è stato presentato anche il nuovo logo, ma chi guiderà tutta questa rivoluzione? Serve un comandante e quindi Maurizio Sarri. Spero tanto che arrivi. Tanti saluti, Mattia Bergamo.
0: Ma guarda, io penso che sia questa la destinazione di Sarri, perché penso che sia anche la più logica, perché va lì, c'è grande voglia di vedere qualcosa di diverso, e c'è voglia di fare calcio. Il calcio è sempre stato fatto, grande lavoro, possibilità di costruire. Si parte da una base di calciatori che per anni hanno lavorato tanto nella cultura tattica del lavoro, quindi Sarri secondo me deve andare lì. Cioè Sarri deve andare lì, non a Napoli.
1: Sai che c'è poi, Marco, dopo Napoli, un'annata
0: sarebbe,
1: del
0: secondo
1: genere,
0: me un grosso errore, ma suo soprattutto, perché non può ripetere quello che ha fatto a Napoli, che ha lasciato un ricordo profondo e indelebile, non lo può ripetere. E comunque l'accostamento sarebbe continuo ad ogni partita, ad ogni momento. Se cominci poi ad andare male due o tre partite, sai, se inizi male a Bergamo sanno che stai iniziando un percorso.
1: È un paracadute un
0: esatto,
1: po' più ampio.
0: E sono consapevoli, certo, che ci vuole anche del lavoro e del tempo. Quindi la scelta di proprio aprire un nuovo ciclo, una nuova avventura, un nuovo stimolo, dove secondo me, vedi, questo messaggio che abbiamo colto, c'è la voglia di vedere poi una squadra che possa giocare in campo, ma che magari non arriva subito il risultato, che non è imminente, potrebbe tardare, no? Che ne so, potrebbe anche esserci un primo approccio difficile, e lì gli concederebbero del tempo, perché sanno che stanno iniziando un nuovo percorso.
1: No, dicevo, poi c'è molta
0: Napoli
1: più serenità rispetto
0: esatto.
1: alla no, ma anche dico rispetto alla Lazio, sarebbe proprio un cambiamento radicale per lui,
0: come
1: reazione,
0: da
1: passare da un anno in cui hai vissuto delle vicissitudini al limite dell'inverosimile, magari qui avresti invece un ambiente più calmo, una gestione anche con la società molto più serena. Sì, ipoteticamente da
0: sarebbe
1: questo punto di vista sarebbe un miglioramento.
0: L'ideale in questo momento della carriera per Sarri, andare lì, ritrovare degli stimoli nuovi, fare l'insegnante di calcio, fare qualcosa di diverso rispetto praticamente alle precedenti, dove secondo me ha dovuto sempre trovare molti compromessi con quella che è stata la sua idea vera di calcio.
1: Certo.
0: Lì potrebbe rifarla, rigermogliare questa idea, e quindi secondo me lui deve andare lì, non ci deve proprio pensare.
1: Certo è Marco che lui sta valutando poi gli ultimi anni della sua carriera, certo, perché lui compie 69 anni l'anno prossimo, se non mi ricordo male,
0: sì,
1: e quindi parliamo di un allenatore che si avvicina ai 70.
0: Per me è l'ultima tappa.
1: Beh, se non è l'ultima, dipende, no, è l'ultima anche tappa a Bergamo, se vai a Bergamo perché puoi avere un progetto,
0: vai in una società importante, ci certo. Dobbiamo fermare, Lucio, dobbiamo fermare, stiamo sforando.
1: Pardon,
0: ci
1: comunque 68 anni a gennaio.
0: Va bene,
1: comunque.
0: Lucio, grazie, buon fine settimana.
1: Grazie
0: come
1: a te,
0: sempre.
1: Marco. Ciao
0: ci fermiamo adesso, torniamo tra poco con Stefano Impolomeni e tutta la squadra per aprire il nostro venerdì. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere e pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale.
0: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
1: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
0: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
1: 2 professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
0: Lo sport con la vela torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, bene. Buon pomeriggio Stefano,
1: ben grazie trovato. Anche a te, ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a coloro che ci seguono naturalmente anche in TV sul canale 61, ma anche sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, e anche in Toscana sul 19 Italia 7, quindi li salutiamo tutti. Caro Stefano, sono tutti pronti, mi hanno detto. Che bella. Noi siamo un trio. Qui torniamo indietro, eravamo ragazzini, Daitan. Allora, Nicolò Ceccarini, buon pomeriggio.
2: Ciao Nick. Buon pomeriggio, finalmente è finito lo strazio.
0: Perché? Dici l'ultima giornata, ma dopo inizia il mercato, tutte le cose.
2: Grazie a Dio, siamo arrivati in fondo a questo strazio, ora basta veramente. Ecco,
0: basta.
2: Non vedo l'ora che si arrivi alle 22:30. Rompete le righe, arrivederci a tutti, e quando avete intenzione di fare un po' di calcio fatecelo sapere, non siamo in attesa.
0: Vabbè, ecco. Dopo inizia però il calciomercato, il mondiale, tutto un sacco di cose.
2: No, ma io stavo parlando della Fiorentina.
0: Della Fiorentina, vabbè. No, ma poi dopo vengo perché c'è una cosa che ti volevo dire. Va bene, Nicolò Ceccarini c'è, Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Buon pomeriggio Daniele.
3: Buongiorno ragazzi, l'ultimo venerdì di campionato.
0: Sì, ci sono i pronostici e c'è il titolo in palio. Lotta Massimo Bonanni è scatenato. Massimo,
1: ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano, Marco, basta cuffare per favore, da quando mi hai detto scatenato non ho più fatto un punto.
0: Allora oggi mi ha mandato un messaggio, mi ha detto vincerò il titolo.
1: E quindi lo perde.
0: Me l'ha detto lui, ce l'ho scritto, vincerò il titolo, la classifica dice Bonanni Orlando 66 punti, Piccari 65.
3: Ma posso
1: c'è pure Orlando
0: 66, sì.
3: Ma posso fare la consegna della coppa al vincitore del trofeo?
1: Sì, perché no?
3: Certo. Che io ho vinto le prime due edizioni.
0: Certo. No, tu hai vinto la seconda e la terza edizione. La prima la vinse Bruno Giordano.
3: La seconda e la terza, okay.
0: Era con noi e vinse la
1: grande edizione, Bruno.
0: Bruno, subito colpo alla prima edizione.
3: Finalmente, vedi. Dopo Bruno Giordano. E il mio intermezzo indegno, finalmente un altro che capisce di calcio che vince.
0: Beh, ma non è detto però, perché
1: potrebbe essere Piccari, però
0: potrei scavalcarlo all'ultima giornata, attenzione, quindi sarebbe
1: tu
0: la
1: tu sei
0: peffa
1: secondo tra Bonanni e Orlando.
0: No, sono cioè Bonanni, Orlando 66 punti e Piccari 65.
1: Quindi tu sei terzo.
0: Prova l'assalto finale, è difficile scavalcare.
1: Sei due punti da Bonanni?
0: Un punto.
3: Propongo una pizza.
1: Quindi
3: pizza
1: sono appaiati Orlando e Bonanni. Allora Bonanni può farcela.
0: Bonanni può farcela.
3: Propongo una pizza tutti insieme per la consegna del trofeo.
0: Assolutamente, la faremo. Facciamo venire anche Nicolò Ceccarini a Roma.
1: È una targaccia, Daniele, di infimo livello.
0: Non è vero,
1: scelta
0: non è vero,
1: da direttore.
0: Ma non
1: Marco,
0: è vero, c'è la coppa proprio.
1: Insomma,
0: pure quest'anno
1: pensavo a qualcosa di più.
0: La coppa, insomma, poi dipende anche
3: il valore intrinseco che conta,
1: è una targa di ottone.
0: Poi dipende anche dalle crisi economiche, insomma. Qui bisogna anche, caro Nick, c'è pure la crisi economica che dobbiamo sostenere, quindi
1: la benzina veleggia 2,2
0: è apposta, lasciamo stare che qui è un lusso venire a lavorare adesso ormai, va bene. Allora, caro Nick, però voglio dire, facciamo una cosa, iniziamo un po', poi andiamo sulle partite, però il valzer delle panchine qui non ci capiamo più niente, cioè ci sono delle situazioni tutte in sospeso, c'è il Napoli adesso che lascia Sarri verso Bergamo, qualcuno ci scrive che sarebbe un errore per Sarri andare a Bergamo, poi magari lo leggiamo attentamente, c'è Allegri che non si sa che fa. C'è poi Fiorentina, Lazio, Atalanta, voglio dire, ci dai qualche indicazione?
2: Indicazioni ce ne sono tante, nel senso che comunque Sarri sì, potrebbe andare davvero all'Atalanta, anche se poi il problema vero di Sarri all'Atalanta secondo me si chiama Lotito, nel senso che ci vorrà e sarà necessario anche trovare un accordo con il presidente, perché se non si trova un accordo con il presidente io credo che gliela faccia un po' sudare, sai, questa sua eventuale uscita dalla Lazio, quindi non è una situazione così semplice come magari si potrebbe pensare. Io credo che effettivamente Sarri abbia molte possibilità di andare alla Lazio,
0: all'Atalanta,
2: però poi bisogna trovare il modo anche per liberarlo dallo Tito, e questa secondo me sarà la battaglia più grossa per chi vorrà stare, perché poi non c'è solamente ovviamente l'Atalanta, ma ci sarebbe anche il Napoli stesso, perché ora con l'addio di Conte insomma si apre tutta una serie di scenari che secondo me diventano veramente interessanti.
0: Daniele, che dici tu? Che incastro vedi?
3: Guarda, io stavo riflettendo che delle squadre di vertice soltanto due sono già sicure che avranno lo stesso allenatore.
0: Io direi tre. Direi tre.
3: Chi è la terza? Il Milan?
0: No, io ci metterei Inter, Roma e Como.
3: Ah, vabbè, il Como, sì. Certo, il Como.
0: Il resto?
3: Certo, per il resto è tutto ancora da scrivere, insomma, voglio dire. Quindi Inter, Roma e Como possono già cominciare a programmare la prossima stagione, gli acquisti, le cessioni e così via. E le altre devono capire chi sarà l'allenatore della prossima stagione, quindi ovviamente tutto è ancora in piedi. Il Napoli dovrà decidere chi sarà il successore di Conte, l'Atalanta dovrà decidere chi sarà il successore di Palladino, non sappiamo ancora se la Juventus rimarrà Spalletti, dobbiamo aspettare questo incontro con il Can, e non è detto che rimanga Spalletti. Milan sembra che Allegri dovrebbe rimanere, però insomma di certezze ce ne sono poche, ecco, quindi c'è una girandola in cui veramente ci sarà molto da dire e molto da commentare.
0: Vediamo. Massimo, tu che idea ti stai facendo? Poi dopo vi faccio fare un gioco però a voi, eh. Dai.
4: Ma mi sto facendo l'idea, insomma, che ci stiamo facendo un po' tutti. Sicuramente ci saranno grandissimi cambiamenti. Credo che l'Atalanta con l'arrivo di Sarri, se dovesse arrivare Sarri o chiunque altro allenatore, ho sentito, cambierà radicalmente quello che può essere il modo di pensare della squadra, perché passerà sicuramente ad essere allenato da un allenatore che non gioca con le caratteristiche che aveva Juric, Palladino, Gasperini, quindi avrà una come ti posso dire, una mentalizzazione diversa, e sono curioso di capire come andranno a formare la squadra. Per il resto sono curioso di vedere Grosso che fine farà, sono curioso di vedere Italiano che fine farà, sono curioso di capire De Rossi se rimarrà al Genoa o andrà
0: pure lui, perché in effetti quello è un altro nome che adesso sono tutti concentrati su altri nomi, però De Rossi pure, ma rimane al Genoa?
1: Sembra quello più sicuro, insieme a Chivu, quello più stabile, però.
0: Sembrerebbe,
1: esatto.
0: Dice Massimo, indaga un attimo, no, facci sto favore.
1: Ma lo sa, ma non lo può dire.
0: Ma fammi mandare un messaggio. Ma sai che gli dici, guarda, io non lo dico a nessuno.
1: Sì, ecco,
0: capito?
1: Sì,
4: No, ma
1: no, ma sai come funziona? Ma sai quando funziona, come funziona quando uno ha un legame stretto, un'amicizia, cioè, che proprio non glielo dici proprio,
0: no,
1: mai.
0: Non glielo dice, no.
1: Magari lo dice a qualcun altro, è non vero, all'amico.
0: È verissimo. Va bene.
4: Non ne parliamo, anche perché abbiamo talmente tante cose da pensare per quanto riguarda
0: certo.
4: il suo club, che insomma non parliamo di questo.
0: Hai ragione.
4: Mi piacerebbe capire se...
0: Vabbè, ma dà una mano al direttore di tutto mercato web, però dai, almeno uno, che ne so, uno scenario, una traccia, dagliela.
4: Gli darei solamente una fake news.
0: Vabbè, dai, però insomma, dai, un po' l'amicizia si vede anche da queste cose, dai.
4: La notizia che posso dare al direttore è che la Roma sicuro va in Champions.
1: Mamma mia, comincia già, sono le 14:15.
0: Stefano,
1: mamma mia.
0: Tu hai qualcuno che vedi già proiettato su una panchina, o è tutto ancora così offuscato?
1: Ma adesso, allora, i big Allegri, vedremo cosa succederà. Conte, mi sembra di capire che no? Siamo all'ultimo, proprio all'ultimo passo da Dio.
0: Sì, passo da Dio. Poi
1: credo che Sarri possa andare a Bergamo. Ecco, questo se sento.
0: Sarebbe la scelta giusta.
1: Secondo me, sì, tu mi avevi sempre.
0: Noi ne abbiamo parlato anche ieri. Per me è la scelta giusta.
1: No, perché anche, voglio dire, non può essere lo stesso Sarri di 10 anni prima. Ritorni a Napoli, poi che fai? Sì, puoi vincere uno scudetto, ma che gli cambia a Sarri? Secondo me, magari tentare invece di aprire un ciclo. Perché no? Che possa pareggiare o superare il ciclo di Gasperini, secondo me questo lo intriga.
0: O comunque iniziare una nuova avventura, qualcosa di diverso.
1: La squadra
0: uno
1: è buona,
0: stimolo, no?
1: Esatto. I soldi ci sono, i conti sono a posto, le persone che governano tutto quanto capiscono di calcio, che non guasta, ritroverebbe giunto di Pompilio. Quindi Sarri è già a Bergamo, secondo me. Poi io, Niccolò, giustamente dice non sarà facile, lo tito. Ma insomma, lo dito che può fare lì, ma magari ecco qualche mensilità, non lo so, si mettono lì a tirarsi per la giacca per qualche soldo in più o in meno, poi alla fine troveranno una soluzione. In questi casi
0: poi dicono che lo dite arrabbiato con Fabiani, c'è cioè della tensione, ho questo letto, so. Perché dice che la scelta di Sarri non è stata di Lotito ma di Fabiani, e quindi tra i due sembrerebbe insomma quasi una resa dei conti praticamente su come è andata.
3: Sì, ma cosa rimproverano a Sarri? Non ho capito, cosa rimproverano
0: non
3: a Sarri?
0: Lo so, però ti riporto che c'è questa voce di un contrasto, di una divergenza di vedute, ecco.
1: Ma su cosa?
0: Per la scelta di Sarri, che è stata fatta all'epoca.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che puoi andare a ritroso.
0: Esatto, vabbè, ma con lo dico ti puoi aspettare tutto, insomma, pure che torna indietro.
1: Allora, Sarri saluta, dai, qualche mese, sì. Ormai questo abbiamo capito.
0: Nick, ci scrive un ascoltatore, poi chiudo con questo discorso, l'Atalanta è gestita da un fondo, vogliono solo fare utili, quest'anno non sono andati in Champions per recuperare gli utili, hanno già venduto Ederson e poi tecnicamente non ci sono i calciatori adatti per il 4-3-3, ovvero 4-3-2-1 di Sarriana Memo. E quindi sarebbe per un errore secondo Antonio andare lì.
2: Beh, però lui troverebbe giunto lì, con il quale si è trovato molto bene. Sì. Parla di costruire un binomio. Guarda, io su questa vicenda so abbastanza, perché per ovvi motivi, quindi nonostante io abbia frenato a tutti i costi questa operazione, perché volevo Sarri alla Fiorentina, quindi ho cercato fino all'ultimo di mettermi nel mezzo contro la famiglia Percassi, non sto scherzando ovviamente, tanto non c'è speranza perché alla Viola tanto non lo vogliono Sarri, quindi sarebbe stata una battaglia inutile, però secondo me...
0: Ma chi viene a fare la Fiorentina Sarri però, Nick, scusami, perdonami, perché...
2: Bisognerebbe che tu te lo chiedessi a lui però.
0: No,
2: che
0: ma cioè, se noi parliamo di una squadra che... Cioè, sì. All'Atalanta, parliamoci chiaro, Atalanta e Napoli sono due squadre che consentirebbero a Sarri di fare un ultimi anni di carriera dove ancora può andare a prendere qualcosa. Fiorentina che fa, scusa, perdonatemi, domanda, perché sennò sembra che Fiorentina sia così una squadra preparata per aspettare Sarri e portarlo dove?
2: Ma dove? Io ti faccio un'altra considerazione. Allora, se io avessi saputo giocare a calcio e la mia carriera calcistica mi avesse sempre portato fuori a giocare in squadre che non fossero la Fiorentina, arrivato magari a 30 anni mi sarebbe piaciuto tanto dire voglio stare, chiudere nella squadra della mia città per la quale faccio il tifo, per la quale giocherei anche gratis. E ti ho risposto.
0: Ma tu?
2: No, è lui, perché lui l'ha detto. E il suo sogno è allenare la Fiorentina prima di smettere. L'ha sempre detto, cioè, questa cosa. Cioè, quindi voglio dire, ma è chiaro che lui non è che può andare alla Park, suonare e dire Fabio.
0: Cioè, fammi capire una cosa. Oggi se...
2: No, però,
0: no, però allora facciamo un discorso, lo condividiamo con tutti voi. Cioè, se domani o tra poche ore squilla il telefono, chiama Paratici, guarda, ti vogliamo alla Fiorentina, lui, e c'hai la proposta dell'Atalanta, secondo voi si arriva alla Fiorentina?
1: Lui va alla Fiorentina.
2: Ci va alla Fiorentina.
1: Penso anch'io.
0: Voi, tu dici, Stefano dice ok, Bonanni?
4: Non te lo so dire perché non lo conosco a tal punto da poter pensare che lui magari possa andare a Firenze a occhi chiusi, non lo so.
2: Allora io vi dico solo una cosa, quando scusami Massimo se ti interrompo, ti posso interrompere perché c'hai colori sociali uguali ai miei, quindi voglio dire, non ti puoi offendere.
0: Siete proprio, vai cammina.
2: No, ecco, però quando un allenatore dice dopo Fiorentina-Lazio non so se avrò mai la fortuna un giorno di allenare la Fiorentina, quando un allenatore dice una cosa del genere, siccome non stiamo parlando del Real Madrid, ma stiamo parlando della Fiorentina, che con tutto il rispetto ha vinto 2 scudetti nella sua storia, non è che ha vinto 50 scudetti, lui ne fa una questione di cuore, ne fa una questione, io voglio allenare la Fiorentina a qualsiasi condizione, a qualsiasi costo, perché comunque nella sua vita le esperienze l'ha fatta, è stata la Juve, è stata al Chelsea, è stata al Napoli, è stato ovunque, ma lì non c'è stato e ci vorrebbe andare, per cui se lo dovessero chiamare, poi vabbè, brontolerebbe magari sulla squadra e tutto quanto eccetera, ma lui sarebbe contento come un bambino, perché per lui la Fiorentina è tutto in questo momento, cioè sarebbe il sogno del bambino, il bambino come giocatore che dopo aver esordito in Serie A sogna la nazionale. Maurizio Sarri da una vita sogna di poter allenare un giorno la Fiorentina, e siccome non ha più 20 anni, purtroppo per tutti noi neanche noi, E quindi non è che c'ha davanti 30 anni ancora da dire, vabbè, c'ho 30 anni per allenare la Fiorentina. Se domani Paratici lo chiama, chiama giunto e gli dice: Cristiano, te la dico in toscano, e tu lo sai come è la questione. E voglio dire, c'è la Fiorentina, di fronte alla Fiorentina, e Cristiano gli direbbe: Maurizio, baci, tu ci devi andare. E gli direbbe così.
0: Mi manca Garbo. Garbo, che ne pensi? Poi vado ad un altro argomento, vai, Daniele.
5: Ma guarda, io ascolto quello che dice Nicolò e immagino che se la Fiorentina si va avanti con Sarri, lui sia fortemente tentato di andare alla Fiorentina. Però credo anche che lui sia interessato a prendere in esame i programmi che gli propongono, cioè dipende cosa gli propone l'Atalanta, gli propone la Fiorentina, voglio dire. Se l'Atalanta gli dice smantelliamo la squadra, facciamo una squadra di giovani, non lo so se lui sia tentato. Se la Fiorentina dice cerchiamo di fare una squadra che invece faccia un campionato ovviamente migliore di quello di quest'anno e che punti magari a entrare in Europa, è evidente che sarebbe più tentato di andare alla Fiorentina.
2: Sì, però per la Fiorentina...

0: totale, lui ci va. Perché? Perché viene dal mondo, cioè ha fatto un percorso tortuoso, pieno di sacrifici, insomma, alla fine dice, sai che c'ho una certa età, non è che sono vecchio né giovane, sto a Firenze, a 2 metri da casa, la mia squadra, ci vado proprio a prescindere, che possa piazzarmi dodicesimo, che possa arrivare in Champions, o in Europa League, o lottare per non retrocedere, non mi cambia niente, cioè è l'unica eccezione che farebbe, io sono d'accordo con te.
1: Esatto, e ti aggiungo un'altra cosa che secondo me sarebbe il contorno, che poi è la ciliegina sulla torta. Io penso che lo andrebbero a prendere in corteo a Incisa, dove abita Figline, e lo porterebbero, diciamo, scortato con gli scooter e tutto quanto fino al Viola Park.
2: Intanto ti scrive Jacopo: Ceccarini arrenditi, Sarri va all'Atalanta, e quindi ti dice.
1: Ma io, infatti, ho cominciato.
2: No, ma tu l'hai detto, ci mancherebbe.
1: Alla Fiorentina non lo vogliono.
2: Senti, Nick, ti voglio rigirare un approfondimento, un'esclusiva di Bianconera News, te la giro, che è proprio di adesso. Che Vlahovic sarebbe stato proposto al Real Madrid, c'è l'apertura da parte di José Mourinho, riporta la redazione Bianconera News, che ha lavorato su questa situazione. Ci sarebbe un procuratore, il cui nome non viene rivelato, che sta lavorando su questa operazione. Che dici?
1: Che è curioso che venga proposto Vlahovic al Real Madrid e che non ci pensi Real Madrid senza aver bisogno della proposizione. Perché io che sono Real Madrid, cioè, sinceramente, se ho interesse su Vlahovic, non me lo
2: la penso
1: proporre.
2: Un po' come te, sì.
1: L'avrei già preso.
2: Poi,
1: però,
2: per carità, magari c'è. Però sì, che Real Madrid, insomma, si faccia proporre un attaccante.
1: No.
2: Che non sanno che è a scadenza Vlahovic, se lo vogliono andare a prendere.
1: No, nel senso che ci sta che l'abbiano riproposto, però se per ora non ci sono andati sopra, forse tutto questo grandissimo interesse non ce l'avevano.
2: Ma che
1: però
2: succede?
1: Sta, ragazzi,
2: ma che succede?
1: No,
2: secondo te con sto Vlahovic che succede? Cioè, perché a me mi sembra che più passa il tempo e più mi sembra difficile che rimanga lì, o no?
1: Sì, e poi Marco, c'è un altro aspetto, secondo me, che la Juventus ora ha mille problemi, perché insomma, nelle prossime ore ci dovrebbe essere l'addio di Como lì, quindi altro giro, altra corsa.
2: Solo lui? Solo lui?
1: Ma io non lo so. Io credo che John Elkann abbia ribadito la fiducia a Spalletti. Quindi Spalletti sa che ha la fiducia della proprietà. Io credo che Spalletti, non so se si sono visti, si sono sentiti, però comunque sia gli ha chiesto di poter gestire un determinato tipo di rafforzamento della campagna acquisti in maniera un pochino più diretta, visti, diciamo, gli ultimi acquisti che non hanno portato granché alla Juventus.
2: Ok.
1: E quello che naturalmente può succedere, che in questo momento io non riesco a vedere, ma può succedere, l'unico modo per cui Spalletti vada via dalla Juve è perché lo decida lui.
2: Posso chiedere, faccio un giro su questa cosa, Stefano?
0: Sì,
2: fiducia a Spalletti? Alla fine è così?
0: Sì, fiducia a Spalletti e...
2: Quindi paga solo Como lì, dai, perché noi abbiamo fatto il titolo uno o nessuno, uno si salva o nessuno, quindi voi vai per uno e l'uno è Spalletti.
0: Sì. Io credo che vada così, Marco. Non posso immaginare, anche se quello
2: tutto
0: che hai detto tu ieri mi ha fatto riflettere. Cioè, se perdi il derby,
2: se perdi il derby, ragazzi, io non lo so.
0: Cioè,
2: io
0: non
2: se
0: vorrei
2: perdi
0: che
2: il
0: poi
2: derby, secondo me,
0: diciamo, queste
2: dopo
0: reazioni, anche secondo me scomposte, ma molto emotive, possano trascinare Spalletti in una situazione un po', diciamo, di imbarazzo, perché col popolo bianconero che diceva che abbiamo perso un derby dopo 21 anni, una cosa, capisci? Cioè, ci aggiungi a coppi la delusione di aver centrato la Champions League al derby perso, quindi bisogna fare attenzione, devi uscirne bene domenica.
2: Devi uscirne bene, sono d'accordo. Massimo,
0: se lo pareggi o lo vi, ma alla fine.
2: Io questa cosa però, del derby me la tengo un attimo in sospeso. Massimo, tu che dici? Può essere condizionato al derby il futuro di Spalletti?
3: Ma io penso che non possa essere una partita, seppur importante, non possa essere una partita la condizione sine qua non per andare avanti con lui o con l'allenatore o con l'altro. Penso che si deve ragionare a 360 gradi. Spalletti è un allenatore importante. Ad oggi la Juventus, se non rinnova Spalletti, io non so chi possa prendere, forse Conte. Però secondo me Spalletti è l'allenatore giusto per provare a far ritornare la Juventus, una Juventus importante. È normale che nessuno si aspettava una Juve che all'ultima di campionato fosse fuori dalla zona Champions, quindi quello è fuori discussione. Quindi magari anche lui ha grandi colpe,

0: Però obiettivamente se dovessi ripensare a un allenatore per ripartire, io penso a lui.
1: Sì. Garbo. Però Massimo, posso dire una cosa solo al volo, no? Spalletti sicuramente sbaglia quando dice dell'Europa League, no? Quando ha stizzito sul fatto, no, dopo aver perso con la Fiorentina, ha fatto quel riferimento che si poteva anche non andare in Europa League. Ora che la Juventus non vada nemmeno in Europa League saremmo proprio oltre, ma questo fa parte di Luciano Spalletti. Però qui bisogna anche dire una cosa, cioè la Juventus ha giocato tutta la stagione, per anche l'infortunio di Vlahovic, senza centravanti. Non si può arrivare in Champions League se non hai una punta centrale che ti garantisce un tot di gol. Ragazzi, questo gli va dato atto, perché
2: però Nicolò, allora si potrebbe dire centrale, la stessa cosa per Allegri.
1: Sì, solo che magari diciamo Allegri qualche gol in più gli sono arrivati, diciamo, dai giocatori offensivi.
2: Nick, guarda, condivido in parte la tua tesi e invece sposo in pieno quella di Marco, in cui dice vabbè, diciamo tutto, le società non funzionano, quello che te va, ma per battere il Verona o la Fiorentina in casa, certo, ma che ti serve? Superman davanti? È un po' una provocazione, però ci sta, no?
1: Lui l'ha persa lì, l'ha persa col Verona.
2: Lo so, ho capito, però...
1: Hai ragione, questa è ragione, l'ha persa lì.
3: Daniele?
4: Anche la Roma ha giocato senza centravanti finché non è arrivato Malen, che ha cambiato la stagione della Roma, infatti. Io credo che se Spalletti avrà la possibilità di gestire la campagna acquisti, cioè di scegliere i giocatori che vuole lui, non ci sia nessun motivo perché Spalletti se ne vada dalla Juventus, obiettivamente. Anche perché non vedo dove potrebbe andare.
2: Anche lì, Daniele, è un dato curioso, arriva male, insegna, la Roma si perde.
4: Sì.
2: Cioè, capito, poi... non c'è mai... Queste
3: dopo
2: squadre,
3: si è trovata nel finale,
2: si è ritrovata nel finale, ma non è che Malen arriva e risolve i problemi, no, Malen segna e la Roma non vince.
4: Lo so,
2: ragazzi,
4: il problema
2: la Roma aveva
4: Malen,
2: la stabilità, la miglior difesa del campionato, poi va in crisi quando Malen comincia a
3: sposta un po' gli equilibri della squadra, sì,
2: però la Roma perde, uomini non c'ha a disposizione, Iconè, Dybala, via dicendo, insomma una serie di infortuni che la frenano, e però perde la stabilità, prende un sacco di gol. Ti ricordi quando tu hai fatto vedere quella classifica da marzo in poi? Malen a palla a mille, la Roma che invece...
3: Verissimo. Era quindi, un dato strano, però, che avevamo messo in evidenza, in contrasto con quella che era forza di Malen.
2: Ma adesso ha ritrovato tutto con Malen.
4: Questo è vero, questo è vero, però senza Malen la Roma non sarebbe assolutamente in lotta per la Champions a quest'ora, perché i 13 gol di Malen hanno fatto la differenza.
2: E anche qui, Daniele, non lo so. Perché ci sono 22 giornate in cui la Roma ha occupato le prime 4 posizioni e Malen è arrivato a gennaio e la Roma stava là, prima, seconda, terza, quarta, seconda, terza, quarta.
3: Però, cioè, guardate che grossa mano, dai.
2: Ma siamo d'accordo, sì. Però se noi andiamo ad analizzare i dati, cioè non è che è tutto così. Allora, tornando al discorso di Nick, alla Juve non c'è l'attaccante, al Milan non c'è l'attaccante, la Roma c'è l'attaccante, però sì, ritrova l'attaccante ma prende più gol dietro, cioè alla fine quello, ecco perché vengo alla tua tesi, cioè arrivi a 4 giornate dal termine, non ci giriamo intorno, hai problemi, basta, arriva terzo o quarto e buonanotte, no? Perché tanto voglio dire, fanno una gara del Ciapa, è stata la gara tra persone, dopo l'Inter, Napoli, Milan, Juve, Roma, cioè
3: Hanno fatto
2: chi più chi meno, insomma, attraverso
3: Ciapano. Allora, Nick, prima di salutarti, gli ultimi pronostici di questa annata, Nick, li dobbiamo fare con te.
1: Lecce, sono orgoglioso.
3: Lecce Genoa
1: 2-1.
3: Cremonese Como.
1: Cremonese Como. No, vince Como 1-2.
3: Torino-Juve
1: 1-1.
3: Va bene. Senti, prima di salutarti però ti faccio fare un altro gioco, caro mio. Questo lo fanno tutti oggi, proprio sarà un tormentone della giornata, perché l'ho chiesto anche agli ascoltatori. Mi devi dire gli allenatori per queste 6 squadre. Vediamo chi ci indovina. Napoli.
1: Italiano.
3: Juve.
1: Spalletti.
3: Milan.
1: Allegri.
3: Lazio.
1: Lazio è dura, Lazio è veramente dura, non saprei proprio da che parte rifarmi. Vai, aspetta, vandi all'altre due, ci penso un attimo.
3: Fiorentina.
1: grosso alla fine, secondo me.
3: Atalanta,
1: Sarri,
3: Lazio
1: e la Lazio. Almeida,
3: va bene, me li prendo, va bene. Il jolly nazionale me lo vuoi dire?
1: Conte,
3: va bene, perfetto. Nick, a lunedì allora, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi,
3: se a presto.
1: Due, è come i correnti deontologici dei corsi dei giornalisti, se non presi due ricomincio a rifarli tutti, poi li rifaccio.
2: Ciao Nick.
3: Ciao Nick, un abbraccio. Ragazzi. Preparatevi voi perché dopo tocca pure a voi. Break.

0: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare a Maranello per tanto tempo. Detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis, Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero 1 al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia-Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. L'Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo un saluto da Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, dunque, parlate che Juve e Milan, prendo un messaggio al volo, Juve e Milan senza attaccanti, ma dimenticate i soldi che hanno speso per David, Pendaggi, Menez, Nkunku, eppure questo è vero.
1: Insomma, è vero.
0: Non è che non li hanno spesi i soldi per il mercato, lo hanno fatto perché hanno speso un sacco di soldi, e poi dopo, se uno dice è vero che,
1: cioè,
0: non ci sono le potenzialità economiche del,
1: ma i centravanti ci sono, ha detto bene il nostro ascoltatore, Jimenez, Fulcru, che sono poi dopo se non bastano adesso fa parte di no.
0: Un altro dice discorso. La Juve senza centravanti ha segnato 59 gol.
1: Davide,
0: che
1: non è, che cos'è Davide? Non è attaccante?
0: Esatto. No, ma perché è vero che non ci sono le potenzialità economiche dei club, ad esempio della Premier, però dobbiamo anche dire che i soldi che c'erano qui in Italia sono stati spesi male, o comunque
1: il Como ha speso tanto, ha preso Dovigas e Morata, poi gioca Dovigas se non Morata, però
0: esatto.
1: Sarà...
0: Allora, intanto riprendiamo Massimo Bonanni che è con noi. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi.
0: C'è anche Daniele Garbo. Daniele, ciao.
2: Sì, buongiorno, ben trovati.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web, il vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo,
1: ciao, Lorenzo.
0: Ben trovato.
3: Ciao a tutti.
0: Lori, senti, stavamo un po' parlando delle situazioni degli allenatori, siamo andati un attimo su Spalletti, su quello che potrebbe succedere, sullo scenario, rimane lui, va via Como lì, qualcuno dice attenzione che potrebbe anche presentare le dimissioni, noi abbiamo aggiunto ieri, io e Stefano parlando un po', certo che pure il derby potrebbe avere un peso, se perde il derby, che dici? Potrebbe avere un'influenza sulla decisione. Io so, ho letto il tuo editoriale, sono d'accordo con te di continuare con Spalletti, di dare come continuità ad un progetto tecnico, io sono d'accordo, però tu sai che poi certe cose possono influire, no? Quindi che mi dici?
3: No, ti dico che se perde il derby non cambia niente, la frittata è già stata fatta, lui non doveva, cioè la Spalletti, la Juve non doveva perdere con la Fiorentina,
0: certo.
3: Avesse vinto con la Fiorentina si poteva parlare, se perde il derby e non va in Champions che succede? Ma ormai arrivare sesto o sesto cambia il giusto, perché comunque la Juve vincendo potrebbe arrivare sesta lo stesso, perché se vincano tutte le altre arriva sesta. Quindi cambia veramente il giusto il derby ormai, cioè la Juve deve sperare in un miracolo per andare in Champions, può arrivare, ripeto, quinto o sesto, non cambia niente, e io credo, cioè da quello che abbiamo raccolto, che comunque abbiamo dato ieri la notizia su tutto il mercato web di Como lì via dopo il derby, cioè, ci sono delle correnti all'interno della Juventus, e Spalletti comunque gode della stima di chi ha deciso di farlo rinnovare, ovvero John Elkann, perché la decisione del rinnovo vera e propria l'ha presa John Elkann. Quindi io credo che rinnegare il rinnovo, come ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe una scemenza per la Juventus, perché allora cosa lo fai rinnovare a fare? Cioè, io capisco che in quel momento lì in tanti pensavano che la Juventus potesse andare in Champions League e andasse sicuramente in Champions League, però un conto è se lo pensano i tifosi, la società deve agire in un altro modo, cioè se tu fai rinnovare il contratto a Spalletti non avendo la matematica certezza di andare in Champions League, devi per forza di cose prendere in considerazione anche l'ipotesi che tu non ci vada in Champions League prima di farlo firmare. Quindi se l'hanno presa, e allora se hanno preso in considerazione questa ipotesi, allora stiamo parlando del niente, no? Quindi l'hanno presa in considerazione, quindi dice lo facciamo rinnovare a prescindere, e quindi Spalletti rimane alla Juventus. Se non l'hanno presa è ancora più grave la cosa, perché lo ripeto, un conto siamo noi, ma neanche noi, cioè sono i tifosi che dicono ma la Juve ormai è in Champions, bene. Un conto è una società che programma, e quindi la devi prendere per forza in considerazione. Io credo, e rimango della mia idea, che la Juventus debba andare avanti con Spalletti a prescindere da quella che sarà il risultato finale della partita contro il derby e la classifica finale della Juventus, perché bisogna costruire, e per costruire ci vuole tempo. Devi a Spalletti per prendere chi? Conte un'altra volta? Bene, prendi Conte, fa due anni, ti arriva una volta primo, una volta secondo, siamo d'accordo perché fa così. E poi però vediamo se ha costruito qualcosa, perché insomma Conte non è che lascia un Napoli in piena salute quest'anno.
0: No, no, io, mi sembra qui studio noi siamo d'accordo sul discorso del, del continuare. Cioè, come nel no? Senso, e mi sembra anche Garbo prima, mi sembra sì, Daniele, anche tu hai, siamo d'accordo. Sì. Mi sembra anche Massimo. Massimo, non mi ricordo adesso.
4: Sì, sì, assolutamente.
1: Poi, no, noi ci interroghiamo sul lato emotivo.
0: Esatto. Cioè, se, sì, sì, sì.
1: Perdi 3-0 adesso un derby, poi te lo porti dietro, ecco questo sto strascico poi,
0: sì sì, ma ieri abbiamo visto anche i messaggi,
1: però sono d'accordo per esempio, gli ascoltatori... con l'articolo di Lorenzo, sì, è perfetto, sì. Insomma voglio dire da lì non ci si sposta, perché che fai,
0: però il lato emotivo non va mai dimenticato, perché qui le volte emotivamente si prendono delle decisioni,
1: no, ma già è così, se tu perdi un derby come lo magari come lo perdi in maniera netta cioè ti lasci male, la frittata è già stata fatta, come ha detto correttamente Lorenzo, però ti porti dietro un altro, no?
0: Sì, sì,
1: bel macino che poi dopo alla fine può ritornare se le cose poi il prossimo anno non partono come devono partire.
0: Invece io voglio chiedervi un'altra cosa, a questo punto se mi sembra diciamo sia un po' anche questa una cosa che avete confermato su tutto il mercato web, Lorenzo, un Sarri direzione Bergamo, no? Quindi Atalanta, ok? Diciamo sì. Mi sembra che ci sono tutti i presupposti. Allora chiedo una cosa, Stefano, il Napoli che fa adesso? Va in pressing su come stiamo leggendo?
1: No, secondo me De Laurenti tira fuori un
0: Allegri?
1: Asso.
0: No?
1: O Allegri o Inzaghi, una cosa del genere.
0: Addirittura, ma però qualcosa... Inzaghi pure ieri Pastorello ha smentito. Vabbè, questa
1: non
0: cosa.
1: Capito, non lo so, adesso io ti dico, ci proverà, quantomeno.
0: Tu dici che un pressing
1: Allegri cioè, non credo
0: Allegri
1: tanto a Italiano o l'altro chi è?
0: No, nemmeno io non ci credo.
1: Italiano, no. O Allegri... ma insomma la vedo dura, oppure un colpo proverà a prendere Inzaghi per quel discorso lì che vuole ben figurare in Europa, vuole essere protagonista, quello che aveva chiesto dopo la festa, mi ricordo le dichiarazioni di Laurentiis all'indomani, cioè all'indomani subito dopo la festa ai microfoni, detto, Conte si deve cimentare insomma anche in Europa, cioè lui vuole un Napoli protagonista in Europa, e chi meglio di Inzaghi può garantirgli questo tipo di percorso, no? Perché Inzaghi insomma fa bene in Europa, nelle coppe, no? Si esalta. Questo è un fattore. Poi sì, non lo so quello che deciderà De Laurentiis, magari proverà.
0: Voi che dite, Daniele, ci sarà un pressing su Allegri oppure va in un'altra direzione?
2: Ma mi sembra di capire che Allegri sia stato confermato dalla proprietà al Milan, che a questo punto è scalafortato, soprattutto se verranno chiariti i ruoli e le funzioni di Ibrahimovic, che mi sembra il vero problema del Milan in questo momento. Quindi penso che Allegri rimanga al Milan, a questo punto il Napoli dovrà cercare un altro erede di Conte, non so chi possa essere, Inzaghi è possibile, non lo so, Italiano, leggo anche di Italiano che piace molto a De Laurentiis, ma bisognerebbe essere nella testa di De Laurentiis per capire quali sono i suoi obiettivi, francamente è difficile ipotizzarlo, ecco.
0: Mi lascio Lorenzo per ultimo, voglio sentire anche Massimo, sarebbe una scelta giusta andare su Allegri oppure meglio un altro profilo, Massimo?
4: Ma Allegri non mi fa impazzire. E diciamo che Inzaghi sarebbe un profilo che tutti quanti noi conosciamo, che conosce bene il calcio italiano, probabilmente conoscendo De Laurentiis, come ha detto bene Stefano, insomma magari possiamo aspettarci un colpo. A questo punto io dico, chi meglio di una Emery in Europa ha vinto, quindi magari se pensi a quello.
0: Lo sai che non è sbagliata, come non so che ne pensa Lorenzo, però se cerchi un profilo che deve far bene in Europa.
3: Allora, è molto complicato capire da che parte andrà De Laurentiis, perché ci sono due correnti di pensiero. La prima è quella che porta a ciò che dicevate giustamente poco fa, quello che diceva Stefano, no? Di un possibile colpo a effetto dell'ultimo secondo. Non ci dimentichiamo che De Laurentiis è quello che è riuscito a portare Ancelotti al Napoli, sì, ora poi Ancelotti non è che abbia fatto la sua stagione migliore della carriera al Napoli, però insomma Ancelotti per il Napoli è tanta tanta roba, ha portato Benitez, ha portato dei super allenatori. Dall'altra c'è la corrente di pensiero della volontà di abbassare i costi da parte di De Laurentiis, che abbassare i costi non vuol dire ridimensionare gli obiettivi, perché il Napoli quest'anno ha speso tantissimi milioni e li ha spesi tutti male. Nell'anno che ha vinto il primo scudetto dei due di De Laurentiis, veniva da un'estate dove aveva ceduto Koulibaly, Fabian Ruiz, aveva dato l'addio a Insigne e Mertens, pensavamo che il Napoli fosse finito e poi sono arrivati giocatori che hanno fatto non vincere ma stravincere uno scudetto al Napoli, quindi questo per fare un quadro, che se non è che si abbassi i costi per forza devi abbassare l'obiettivo. però se vuole abbassare i costi, e non si parla né di Unai Emery, né di Inzaghi, né di Allegri, né di del colpo a sorpresa. Si va magari su un profilo stile italiano, un profilo stile grosso, che comunque prendano 2 milioni e mezzo, 3 milioni a stagione, contro i 6 e mezzo, 7, 9 di Conte, e quindi riparte un ciclo completamente nuovo.
0: Va bene, prima di andare, diciamo così, a un giochino su questa, sugli allenatori che voglio fare con voi, andiamo un attimo alla giornata. Stefano, Milan e Roma, dipende tutto da loro. Beh, sì. Vedete che va così o intravedete qualche pericolo? Dove? Giornata Juventus
1: più insidiosa la trasferta per la Roma a Verona, nonostante il Verona sia retrocesso, perché il Verona ci sta mettendo molto impegno, molta dignità, insomma, no? È retrocesso, però credo che vorrà salutare il proprio pubblico con una grande prestazione. Milan-Cagliari mi sembra una partita un po'.
0: Cagliari ha festeggiato pure ieri, mi sembra abbastanza segnata. Sì, abbastanza. La Juve invece, secondo te?
1: La Juve rischia.
0: La Juve rischia.
1: Però poi secondo me alla fine lo può vincere.
0: Daniele, tu che dici? Questa giornata dipende tutto da Milan e Roma, cioè loro se devono certo. Tutto.
2: Il destino è nelle loro mani, su questo non ci sono dubbi, è solo l'ultima partita di una stagione lunghissima, ma insomma è evidente che non possono sbagliare questo appuntamento. E ha ragione Stefano, il Verona ha fermato la Juventus e l'Inter, è vero che l'Inter ha già vinto lo scudetto, insomma, quindi vale un po' meno, però è una squadra che di fronte al suo pubblico non vorrà, immagino, dire alla Roma prego a Como. Detto questo, le motivazioni sono talmente più grandi, e soprattutto la squadra, la Roma è sicuramente molto più forte del Verona, che penso che non fallirà quest'ultimo appuntamento. La Juve rischia sicuramente molto, perché il derby per un sacco di motivi, tra l'altro i 50 anni dello scudetto del Torino, come ricordiamo, no? Quindi non credo che Torino a casa sua, di fronte al suo pubblico, sia disposto a cedere il passo. Detto questo, la Juve può pure vincere, ma se vincono Milan e Roma va in Europa League, fine del discorso, insomma.
0: Lorenzo, tutto scontato questa giornata? Milan-Roma, 3 punti, Champions e tanti saluti.
3: No, guarda, quest'anno non possiamo dare niente per scontato. Insomma,
0: lo sai che pure io ho sta paura.
3: Abbiamo visto e rivisto di tutto. Cioè, lo abbiamo detto anche a inizio settimana, no? Che il colpo di scena ce lo possiamo aspettare. Dove, non ne ho la minima idea, ma se tu mi avessi chiesto la settimana scorsa quante possibilità ha la Fiorentina di vincere a Torino con la Juve, io ti avrei detto meno uno, neanche zero. E poi abbiamo visto com'è andata, no? Con insomma, lo scatto d'orgoglio della squadra Ivanoli da una parte, ma soprattutto il niente totale dall'altra, da parte della Juventus. Quindi Milan e Roma hanno il destino nelle loro mani, sì. Il Milan quest'anno ha perso in casa col Parma, ha perso in casa con la Cremonese, è vero che erano altri periodi, però vediamo, insomma, il Verona l'avete detto voi, comunque è una squadra che non ha mai mollato, neanche nel momento in cui ha ricevuto la notizia della matematica retrocessione, cosa che per esempio il Pisa dall'altra parte ha fatto, perché il Pisa ha mollato completamente. Però insomma vediamo, io non penso che andrà tutto secondo copione.
0: Hai
3: però
0: capito? Ti aspetti un colpo di scena, insomma. Ti aspetti
3: ma me l'aspetto, perché
0: ma aspetta, ce lo ragazzi, dice Bonanni dove sta il colpo di scena. Massimo, dove sta il colpo di scena? Dove sta Massimo?
4: Non a Verona, cioè.
3: Gufo, gufo.
0: Questa è proprio una gufata finale, di quelle gufata, pazzesche proprio.
4: Ma perché la dovete leggere in quella maniera? Perché non è così
0: dai, non è così. Quindi no, allora a Verona non c'è il colpo di scena, non c'è nemmeno a Milano, dai, scusa,
4: non c'è nemmeno a Milano. Secondo me colpi di scena non ce ne sono, a meno che non succede veramente qualcosa di straordinario, ma non credo. L'unica squadra che realmente c'è il rischio che può perdere la partita per l'importanza che ha, non per la classifica, magari per l'altra squadra, ma per la tifoseria, è la Juventus nel derby. Però le altre squadre, insomma, il Verona l'altro giorno con l'Inter, sì, ha fatto un pareggio, però ha giocato con una squadra che ha finito, ha mollato, ha festeggiato. La Roma festeggerà, il Milan festeggerà. La Juventus è quella che rischia di più, per il fatto che è un derby.
0: Chi si salva? Lecce o Cremonese? Proprio il nome mi dite, Stefano, chi si salva?
1: Lecce.
0: Lecce perché è in vantaggio. Lecce Genoa, Cremonese Como, pur vincendo tutte e due, non c'è verso. Lorenzo, sei d'accordo? Si salva il Lecce?
3: Sono d'accordo, sono d'accordo, ho qualche paura, cioè non, chiaramente non è che mi cambi la vita se il Lecce o la Cremonese andranno in Serie B o chi delle due salverà, ma la paura per Di Francesco che abbia veramente la paura di salvarsi, perché insomma le ultime giornate sono state
0: tremende, sì, tremende,
3: tremende,
0: sì,
3: tremende gli ultimi anni per Di
0: Francesco. Quindi qui forse è una situazione di vantaggio.
3: Guarda, spero per lui, che sì, comunque secondo me è un buon allenatore ed è una bravissima persona. Spero per lui che possa veramente,
0: sì, perché poi
3: porre
0: ti
3: fine a, questa, a questo maleficio che ha nelle ultime giornate di campionato.
0: Bonanni, si salva chi?
4: Sì, credo anch'io a Lecce.
0: Lecce pure tu, facciamo sì. Garbo?
2: Il Lecce, anche perché non credo che la Cremonese batterà il Como.
0: Ecco, giustamente dice non credi la Cremonese. Certo, pur vincendo tutte e due rimane comunque
3: la spareggio, lo spareggio, bello lo spareggio. Bello sarebbe. L'unica chance per lo spareggio è pareggio della Cremonese
2: e sconfitta, del Lecce.
3: Sconfitta del Lecce.
1: La vedo un po' dura.
0: Un po' dura, però
3: potrebbe. Bello però sarebbe.
0: Però per me Lecce vince, per me Lecce può vincere.
1: Quanto meno non perde.
0: Sì, la vedo due. Però sarebbe, secondo me sarebbe anche bello uno spareggio, devo dire la verità. Mo ci insulteranno i tifosi del Lecce sicuramente, però calcisticamente sarebbe bello. Allora, caro Lorenzo, ti faccio fare un gioco anche a te. Sei pronto?
3: Vai! Devo essere pronto, Stefano.
1: Vai, vai sereno.
3: Io ti avevo detto di fermarlo. In questi
0: No, questo è carino.
1: Vai sereno.
0: Questo
1: Lorenzo
0: è carino. Questo è carino. Allora vai. Ti do 6 squadre e tu adesso te le elenco una alla volta. Mi dai l'allenatore che ci sarà in questa squadra. Partiamo dal Napoli.
3: No, ma è difficilissimo questa cosa. No, dammi un'altra. Napoli te lo dico dopo.
0: Juve.
3: Spalletti.
0: Ok. Milan.
3: Allegri.
0: Con fatica. Lazio.
3: Palladino.
0: Fiorentina.
3: Oddio.
1: Non lo vuoi dire, non lo vuoi dire Lorenzo, no?
3: No, non voglio dire Vanoli. Grosso.
0: Atalanta.
3: Sarri.
0: Manca Napoli.
3: Manca il Napoli.
0: Allegri l'hai messo al Milan.
3: Italiano.
0: Bene, allora vado pure.
3: Poi mandamelo, mi sono già dimenticato.
0: No, ce l'ho scritto tutto sull'agenda. Vabbè. Qui rimane tutto agli altri. Non ti preoccupare. Bonanni, vengo da te. Dove vai? Che pensi di scappare? Napoli, Bonanni.
4: Napoli. Non lo so. Napoli è veramente un grandissimo punto interrogativo.
0: Dai.
4: No.
0: Buttati.
4: Io spererei in italiano o grosso.
1: No, ma non puoi dire italiano.
0: Uno italiano, italiano il primo vale. Juve.
4: Juve Spalletti.
0: Milan.
4: Allegri.
0: Lazio
4: grosso.
0: Fiorentina
4: Palladino.
0: Ma che
3: no.
0: Dai, Atalanta.
4: Atalanta Sarri.
0: Ma come tu? Ci hai fatto due scatole con Vanoli tutto l'anno e lo mandi via? Ma che roba è? Scusa, ma dai, ma veramente.
4: Ma che vuol dire? Scusa,
0: dai. Andiamo da Garbo. Garbo, Napoli.
2: Dai. Italiano.
0: Juve.
2: Spalletti.
0: Milan.
2: Allegri.
0: Lazio.
2: Lazio Palladino.
0: Mamma mia. Fiorentina.
2: Grosso.
0: Atalanta.
2: Sarri.
3: Non mi ha copiato, eh.
2: Ma sono ha fatto capo e colla di Lorenzo.
0: Vediamo un po' se in Pallomeni ci dice qualcosa di diverso.
1: Ma tanto io non ne indovino una.
0: Vai. Napoli.
1: Inzaghi.
0: Juve.
1: Spalletti.
0: Milan.
1: Allegri.
0: Sì. Lazio.
1: Italiano.
0: Mi piace. Fiorentina.
1: De Rossi.
4: Possibile.
0: Atalanta.
1: Sarri.
0: Perché hai detto impossibile?
1: Perché già sa tutto.
0: Perché tu sai tutto.
4: Ma no.
0: Perché tu sai tutto, no. Non ci vuoi niente. Guarda che tradito. Sei proprio veramente, guarda, sei terribile. Sei.
1: Ma io l'ho detto guarda, apposta così. La
0: Bonanni fa un catenaccio su De Rossi. Che veramente è una roba incredibile.
1: Beh, sa,
3: alla fine la notizia ce l'ha data Stefano.
0: Ce l'ha data Stefano. Beh, <guarda. ride> hai capito. Vabbè, io al volo dico anche i miei. Io dico Napoli italiano. Juventus Spalletti. Milan Allegri. Lazio Palladino, Fiorentina Grosso, Sarri Atalanta.
1: E questo sarà proprio.
3: Ma copiato.
0: T'ha copiato.
1: Sì, t'ha copiato.
4: Hai detto tutti lo stesso, ragazzi.
0: Vabbè, dai. Che devo fare?
3: No, incredibile.
0: Vediamo un po'. Va bene, va bene. Siamo arrivati al termine. Saluto come sempre Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Lorenzo, a lunedì.
3: Ciao,
0: buon fine settimana, vediamo buon lunedì. Lavoro. E dunque siamo ai saluti, aspetta però mi mancano i pronostici del capo classifica, capo cannoniere, sì. Bonanni, è l'ultima giornata, vedete sbagliarli tutti, ti prego.
1: Mamma mia, guarda, ma ha voglia di vincere sto trofeo proprio.
0: Lecce Genoa,
4: questa è la vera gufata, non quella mia di prima.
0: Dai, Lecce Genoa.
4: Lecce Genoa 2-1.
0: Cremonese Como.
4: Cremonese Como 1-1.
0: Derby Torino Juve
4: 1-2.
0: Garbo.
2: Vai.
0: Lecce Genoa
2: 1-0.
0: Cremonese Como
2: 1-1.
0: Torino Juve
2: 0-0.
0: Li faccio io perché così Bonanni per faccio. Allora Lecce Genoa 2-0. Cremonese Como.
1: Quanta sei fregato? No?
0: Vabbè. 1-1, dai.
1: Pure qua.
0: Torino Juve. Io mi gioco il jolly.
1: E qui guarda, qui puoi perdere il titolo.
0: Puoi perdere il titolo.
1: Su questa partita qui puoi perdere il titolo. Vediamo un po'.
0: Sì.
1: Che giocata da fuori classe.
0: 2-1.
1: Ha perso.
0: Vabbè,
1: Massimo,
0: niente.
1: Vai tranquillo.
0: Fa niente. Mi gioco la vittoria del
4: Torino.
0: 2-1.
1: 2-1 per il Toro.
0: Mi gioco la vittoria del Torino.
4: Che ci frega la Cremonese.
0: Vabbè. Vediamo lunedì. Ti mando i messaggi. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Daniele.
1: Ciao,
0: a presto.
1: Daniele.
0: A lunedì.
4: Ciao,
0: a lunedì. Ci fermiamo. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Sumud Fotiglia per Gaza rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
0: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
1: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
0: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
1: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
0: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thibaut il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Tarderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato alla prossima giornata della Liga. Partiamo subito dalla sfida tra Valencia e Barcellona, ospiti favoriti al 51% su 26% dei padroni di casa, mentre la X è data al 24%. Nell'altra partita Celta Vigo nettamente favorita al 50% su 24% del Siviglia, mentre la X è data al 27%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti al prossimo Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo con voi come sempre, Marco Piccari e Stefano Impalomelli nel questo pomeriggio. Ciao Stefano di nuovo. Entriamo nelle ore 15.08, siamo con un leggero ritardo in questo pomeriggio. Il duo c'è, mi dicono, sono collegati video, poi mi dite anche quando è pronto il collegamento telefonico. Lo sai Stefano che adesso abbiamo un duo in esterna?
1: Speriamo che sia di
0: alto livello,
1: gradevole.
0: Perché andiamo adesso, io annuncio così, andiamo alla tenuta dell'Annunziata che ci siamo già stati,
1: ecco, eravamo un po' preoccupati,
0: nella provincia di Como, Uggiate, veramente un posto meraviglioso, uno scenario meraviglioso, ma la coppia in questione è Simone Braglia con il
1: scusami,
0: direttore De Paola,
1: Paolo,
0: guarda che scenario che c'è,
1: questo non va
0: incredibile.
1: Bene, ma poi guarda che ruffiano Braglia, si mette in bianco come il direttore,
0: hai capito? Guarda che roba,
1: sei un personaggio discutibile Braglia, tu
2: No, te per darmi contro le fai, sei fatto
1: ma no posta. Ma fai ruffiano, cioè non solo, cioè, voglio dire, inviti una personalità così importante.
2: Dove siamo? Ma deve
0: essere ma c'è uno scenario bellissimo, direttore.
1: Piccari è un po' invidioso, direttore, certo, di questo.
0: Insomma, voglio dire, siamo voi all'esterno. Guarda, c'è un cielo, un azzurro bellissimo. C'è anche Arianna, se non erro.
1: Ciao Arianna.
0: Se non sbaglio i nomi,
3: ciao,
0: vero?
3: Buongiorno.
0: Ciao Arianna.
1: Buongiorno,
0: Arianna. Ben trovata.
1: Come si comporta Braglia, Arianna?
3: No, bene,
1: bene. Bene. Ringiovanito, ma che fa?
0: Mettiti un po' più vicino al direttore, che sei un po' fuori.
1: Che creme gli date così durante il giorno a Braglia?
4: Un po' più, guarda.
1: Ma guarda, sei ringiovanito, Simone, ma è una cosa bellissima.
4: Sì, ma guarda, visto da vicino, sembra un ragazzino, assicuro.
0: Paolo,
4: non so che gli danno qua.
1: Vabbè, ma conducete.
0: Conducete la trasmissione voi oggi.
1: Ma fate voi, questo scenario meraviglioso.
0: La conduzione del direttore oggi, con la spalla a Braglia.
1: Vai Paolo.
4: Mi inviti a nozze, ma non è il mio ruolo. Ti dico soltanto che siamo in una location bellissima. Una giornata stupenda, siamo in mezzo a dei profumi che non possiamo trasmettervi se non a parole, incredibili, di gelsomino.
1: Che bello.
4: E il posto veramente vale la pena. Siamo a un passo, veramente a un passo dal lago di Como, e alle nostre spalle, è impossibile vederlo adesso, ma diciamo con giornate ancora più terse, più chiare, si vede Milano benissimo.
1: Che bello.
4: Siamo a Como e si vede Milano.
1: Ma avete ultimato il pasto, state pasteggiando, Braglia si è comportato bene.
4: No, abbiamo
1: bene.
4: Già finito, siamo anche un po' allegri, è vero, diciamo, perché ci piacerebbe parlare di allegri, appunto.
1: E vai, comincia tu, vai
0: comincia
1: Paolo,
0: vai.
4: No,
1: non a ruota libera,
0: tema libero, vai.
4: No, è una situazione fantastica questa del Milan, in cui c'è un'incertezza totale. L'unica certezza è un giocatore di mercato che si chiama Nkunku, sul quale è stato crocifisso Tare. Allora, io qua un piccolo sassolino a favore di Tare lo vorrei diciamo togliere. Il punto è che questo giocatore, che in fase di mercato era valutato 70 milioni, Tare è riuscito a portarlo a 35 milioni, ha segnato 6-7 gol, assist, nell'ultimo periodo è diventato, come dire, un punto fermo, tant'è vero che è l'unico titolare in questo momento dell'ultima partita di campionato. Mi direte voi, in ritardo, è vero, ma evidentemente un acquisto che è stato molto criticato, anche per dire guardate che cosa ha proposto Tare ad Allegri, ecco, cade anche questo ultimo diciamo baluardo che mascherava un pochettino, non dico le deficienze perché non mi permetto, ma le critiche che secondo me sono sacrosante ad Allegri. Io ribadisco, un allenatore che alla penultima giornata per un quarto d'ora, 20 minuti, era fuori dalla Champions dopo aver in qualche modo, non dico del tutto, ma in qualche modo combattuto per il secondo posto, per anche insidiare il primo posto dell'Inter, si è ritrovato quasi con un piede fuori. Poi chiaramente la storia del calcio è questa: da una paura incredibile passi all'esultanza, perché comunque adesso il Milan, devo dire, deve fare veramente un disastro nell'ultima partita, ma il Milan è qualificato per la Champions, e da qui si innescano tutti i discorsi, e questi ve li lascio adesso ampiamente a disposizione, sul futuro di tutti, perché futuro di Ibrahimovic, futuro di Allegri, futuro di Tare e persino futuro di Furlani. Cioè al Milan non si sa ancora nulla.
0: Io faccio una, faccio una domanda, Paolo, la giro a tutti quanti. Allora, si parla di una rivoluzione in casa Milan, no? Quello che sta dicendo Paolo, La rivoluzione però comporterebbe che vanno via parecchie persone, quindi Furlani, e quindi Ibrahimovic, quindi insomma bisogna cambiare per salvare Allegri, cioè nel senso deve rimanere solo lui e viene fatto tutto una... questo domando, oppure conviene...
1: Beh, insomma, voglio dire, devi ridefinire il tutto, poi possono essere ancora scelte magari sbagliate, non lo sappiamo, lo sapremo più in là, però io credo che Cardinale... Non so, la volontà di Cardinale poi voglio dire è molto più informato.
0: È quella di salvare Allegri.
1: Di me, Paolo e anche Simone, soprattutto insomma, conoscono le dinamiche all'interno di una società in cui si scorge soltanto confusione. Quindi l'analisi, per quanto mi riguarda, faccio fatica a, diciamo, a mettere a focus una cosa. Però io credo che Cardinale voglia la riconferma di Allegri. Questo poi dopo comporterà una serie di altre scelte, di decisioni. Cioè questa convivenza con Ibrahimovic, con tante anime. Abbiamo sempre detto che questo Milan ha più anime e bisogna risolvere questo, secondo me, Marco, nel più breve tempo possibile. Allegri secondo me resterà al Milan, non so se con Ibra ancora, oppure magari Ibra avrà un altro ruolo, non lo so, visto che non è un tesserato del Milan, no? Giusto, Paolo? No. Simone, quindi
0: no,
1: fa parte del Red Bird, quindi è un uomo di fiducia e magari avrà altri compiti. Secondo me Cardinale dovrà scegliere bene in questo.
0: Tu dici Cardinale vuole lui?
1: Secondo me sì.
0: E quindi è disposto a sacrificare Ibrahimovic, Furlani, non so Tare, a questo punto la posizione di Tare. Braglia, tu che ne pensi?
2: È una situazione veramente, come ha detto Paolo prima, è incasinata al massimo, cioè non si capisce poi qual è il vertice della catena di comando e chi è nel rispetto dei ruoli soprattutto, perché qui ci sono ruoli che si vanno a incrociare a secondo delle convenienze e non tutelano quello che invece è un patrimonio, cioè il blasone del Milan e quello che sono gli obiettivi da raggiungere. Il problema di fondo non si capisce, allora voi dite sì, Cardinale conferma Allegri, ma se conferma Allegri cosa succede con Ibra e Furlani, che sono due che da un punto di vista societario e di spogliatoio sono due che hanno comunque occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze e che quindi non hanno rispettato il ruolo di un allenatore e soprattutto quello di un direttore sportivo. Cioè, se si vogliono intromettere all'interno di scelte che possono essere legittimate per poter arrivare a determinati obiettivi, devono avere quello spirito di collaborazione che in questo momento non c'è e che quindi non rispetta quello che una società del blasone del Milan deve avere per poter raggiungere gli obiettivi che la società si propone.
4: Aggiungo una cosa.
0: Vai, Paolo.
4: E ti rilancio la provocazione. Negli ultimi tempi la sintonia fra allenatore e direttore sportivo è migliorata, cioè c'è già stata latente, però come spesso è capitato si è creato sempre un pochettino di fuoco tra i due, no? Il mercato, non il mercato. In effetti le ultime parole dicono che praticamente sia Allegri e sia Tare stiano lavorando per il futuro, ed è vero. Però
0: quindi tu credi nella permanenza di Allegri al Milan, Paolo?
4: Io credo nella permanenza di Allegri come anche di Tare, ma credo che per entrambi ci sia bisogno di chiarezza di ruoli, cioè non si può un'altra volta creare, come dire, una distonia all'interno della società per quanto riguarda gli acquisti di mercato e per quanto riguarda i rapporti con i giocatori all'interno dello spogliatoio. Cioè, e quelle quattro anime che avete descritto, che anche Braglia ha descritto chiaramente, due sono d'accordo, cioè Tare ed Allegri, e ce ne sono altre due, Furlani e Ibrahimovic, che evidentemente hanno problematiche diverse anche di rapporti proprio con la proprietà, e queste vanno un po' chiarite, e nel chiarire queste si devono chiarire per bene tutti i ruoli della catena di comando all'interno del Milan.
0: Questo è un po' lo scenario, poi vediamo che succede. Ultima partita, non penso che ci siano clamorosi ribaltoni in Milan-Cagliari, quindi io considero il Milan in Champions, perché se ci fosse un ribaltone
1: deve vincere, eh?
4: Guarda, io so per certo che tra lunedì e martedì, lunedì ci sarà una riunione,
0: sì.
4: Se non dovesse essere lunedì sarà martedì, ma tra lunedì e martedì sentiremo comunque delle decisioni importanti in casa Milan.
0: Sul futuro di Allegri?
4: Sul futuro di tutti.
0: Di tutti.
4: Cioè, verranno prese delle decisioni, perché poi sarà cardinale a decidere tra lunedì e martedì. Queste sono le mie ultime informazioni.
0: No, dico, se dovessero, non c'entra la Champions col Cagliari, è meglio che vanno via subito dallo stadio, se ne vanno tutti, perché insomma non c'entra la Champions.
4: C'è da mettere il timbro sulla Champions.
1: No, vanno via tutti.
0: Se non c'entri la Champions così, non ti devi nemmeno lunedì e martedì, non serve incontrarsi. Cioè, non vi incontrate,
1: no, proprio. Mandate
0: una lettera di dimissioni.
1: Ci vuole, tutti, come ha detto giustamente Paolo, l'immediatezza delle varie scelte da parte dei cardinali, perché insomma il popolo rossonero non ne può più.
0: Tu, Simone, non vedi rischi in questa partita?
2: No, io non ne vedo rischi. Allora, sarà un caso, perché sarà un caso. Però domenica, in un campo ostico quale quello del Ferraris, che nel quale io conosco bene, nel quale ho giocato diversi anni, la presenza di comunque di Cardinale ha fatto sì che il Milan rigiocasse con quel piglio da Milan. Allora io dico che una volta per tutte, va bene, come giusto che sia, quando c'era Berlusconi o come quando c'erano gli Agnelli insieme a Boniperti, io credo che sempre dipenda dalla proprietà e dalla linea che la proprietà impone ai propri dipendenti, perché tutti gli altri sono dei dipendenti, e per cui deve essere chiara la proprietà nel dirimere quelle che sono le diatribe che ci sono e che ha descritto Paolo in precedenza, e che ci siano delle linee ben precise con il rispetto enorme dei ruoli. Cioè, chi fa calcio devono essere allegri e tare se questi sono i tecnici. Allora, Ibra e Furlani vogliono fare la parte amministrativa, ma devono interessarsi solo della parte amministrativa.
0: Ibra non può interessarsi solo della parte amministrativa. Comunque hai detto bene, quando c'è Cardinali, che è quello che comanda, vedi, quando c'è chi comanda, uno tende a fare meglio. E come oggi Braglia, che ha vicino De Paola, vedi com'è composto?
1: È vero,
0: vedi?
1: Bravo.
0: Bisogna dirlo.
1: Ci vuole rettitudine,
0: quando c'è
1: compostezza.
2: Perché l'altra volta mi avete detto che ero
0: anche molto, oggi sei più, oggi sei più istituzionale,
1: molto, sì, esatto, è molto
0: oggi
1: più attento anche nell'esposizione.
0: Esatto, è molto più istituzionale.
1: Mi fa
0: Braglia
1: piacere questo. Poi
0: si vede che
1: Ruffiano
0: ha vicino
1: al mille per mille, perché come ti vesti, Paolo? Allora anch'io mi metto una cosa.
4: Ci siamo messi d'accordo.
1: Anch'io però,
0: siamo in tre. Anch'io ho la camicia bianca sotto, vedi? Adesso la tolgo.
1: Siamo in bianco, Paolo.
0: No, ci mettiamo com'è lì? Ci mettiamo in camicia,
2: quello
0: com'è
2: che
0: lì?
2: Non c'è al Milan, c'è a Maracanã.
0: Siamo tutti, è vero, trasparenti, allineati. Aspetta che c'è un audio di Carlo, che penso per Braglia. Sentiamolo un attimo,
1: allora.
0: Vai, via.
5: Ecco. Sì, buongiorno, sono Carlo da Firenze. Buon venerdì a tutti.
0: Ciao Carlo.
5: Mi stavo ascoltando e volevo, da un po' volevo dire una cosa. Cioè, anche ora Braglia ha detto il blasone del Milan, ma io dico una cosa, ragazzi, io ho 60 anni quasi, ma il Milan, levata la parentesi di Berlusconi, decennale, ventennale, quello è stato, non è che ha avuto tutta questa storia, questo blasone, ha stato forte in B, ha vinto un po' di scudetti. Cioè, il grosso l'ha fatto
1: con gli anni 70 con Rivera, ha vinto un pallone d'oro.
5: Blasone,
1: ma che dici,
5: insomma,
1: Carlo?
5: La maggior parte della,
1: ma cosa dici,
5: Latina,
1: Carlo? C'è 60 anni e vuoi ricordare quello che vuoi ricordare meglio, tu. Ma Rivera, il pallone d'oro.
4: Non si può ascoltare.
1: Rocco, Nereo Rocco, ma che dici?
0: Non si può ascoltare, ha detto Paolo.
1: Ma rispondi tu, no. Dai Simone, dai.
2: Che no, ma rispondi a Sam? Non rispondere alla telefonata del genere. Perché io parlavo dell'Inter, stiamo parlando del Milan e parlo del Milan. Caso,
0: il Milan, no, ricordo, non ti arrabbiare. Ti ho detto che sei composto, che c'è il direttore.
1: Ti sei acceso subito.
0: No, però
2: vabbè, ho capito, ma ha una telefonata di questo genere.
1: Ma rispondi l'epopea. Ma rispondi a mo' l'epopea di Rocco.
0: Certo.
1: Rivera ha vinto un pallone d'oro.
4: No, ma non
1: insomma,
4: solo. Il Milan è stato per lungo tempo, non soltanto diciamo, il club più titolato al mondo. questa piccola parentesi, esatto, non l'ha avuta nessun'altra grande squadra italiana. Quindi il Milan è stato per alcuni mesi, certo, e anche forse per un paio d'anni, la società più titolata al mondo. ed è la seconda bacheca più ricca in Champions dopo il Real Madrid. Cioè, ragazzi, se non basta questo, cioè,
1: vabbè, ma no, le provocazioni di Carlo sono molto simpatiche.
2: Per rispondere ulteriormente a Carlo, basta vedere. Allora, io sono andato spesso a Post 2000 con gli ex del Milan a fare partite di beneficenza in giro per il mondo. Quando si muove il Milan, ci sono gli stadi pieni dappertutto.
1: Sì, è così, dai.
0: Quindi che vuol dire? Che quando si muove l'Inter non c'è stadi pieni?

0: qualche cosa strana non andare in Champions, devono tutti andare via direttamente dallo stadio senza aspettare lunedì, mentre invece Spalletti è giusto ripartire. Ma per quale motivo? Questo non capisco.
1: Beh, questo è interessante.
0: Secondo me,
1: questo,
0: se c'è un progetto, cioè dal retro allenatore, tutti
2: beh,
0: e
2: io
0: due
2: però,
0: devono
2: guarda,
0: rimanere.
2: Io spiego, no, però. Però una variante me la consentite, l'aggiungo io. Ok, va bene, avrebbero fallito tutte e due.
3: Perché però, nella Juventus, rispondo io, ci sono troppi... pochi uomini che parlano di calcio, mentre a Milan sono troppi.
2: No, o questo, oppure aggiungo quindi, che Allegri è partito con questo progetto dall'inizio, con una partita a settimana doveva centrare la Champions, l'obiettivo minimo. Allegri è arrivato in corsa, Spalletti è arrivato in corsa, io qualche attenuante potrei anche riconoscerle. La giustifico così.
3: Secondo me a Milan c'è troppo traffico.
2: Troppo traffico.
3: E alla Juve c'è il deserto.
2: Tecnico. Paolo, tu che dici?
1: No, sono d'accordo. Cioè, sommo i vostri interventi vanno benissimo. Cioè, sono storie completamente diverse. Il Milan poteva essere realmente l'antagonista, come è stato il Napoli di Conte, l'antagonista per lo scudetto, non lo è stata, però per lunghi tratti del campionato è stato secondo. Quindi il Milan parte da una considerazione diversa. Quindi se dovesse sfumare la Champions per una squadra che è stata seconda per tutto il campionato, veramente c'è delusione. La Juventus è in fase di ricostruzione molto più ampia e più forte rispetto al Milan. Una ricostruzione che passa da un esonero di un allenatore e diciamo l'arrivo di un altro allenatore che sta cercando a fatica di togliere dei difetti veramente quinquennali, quadriennali da questa Juventus. Quindi il lavoro di Spalletti va riconosciuto, quello di Allegri deve essere più apprezzabile rispetto ad ora.
2: Braglia, tu che dici?
4: Sì, no, sono d'accordo, cioè, anche se io nell'allenatore Allegri non riconosco tutti i meriti che in questo momento gli si possono dare. Troppa opinione pubblica a favore suo, con l'unico risultato che doveva, insieme alla Coppa Italia, che doveva conseguire e che a fatica ha conseguito.
2: Che ancora non ha conseguito, attenzione, ancora a 90 minuti non ha conseguito.
4: Sì, no, vabbè, però diciamo che... Però nonostante avesse solo ed esclusivamente l'impegno, come giustamente hai detto te Marco, un impegno solo a settimana. E io credo che qualcosa e qualche dubbio io l'avrei nella proprietà, e mi domanderei se sia l'allenatore giusto o meno per poter traghettare il Milan in quegli ambiti che più gli competono. Io qualche domanda e qualche perplessità comunque, perché è troppa opinione pubblica. Cioè, io mi sarei aspettato con quello che è la rosa del Milan, che tutti criticano, ma a mio modo di vedere, secondo me è una rosa che poteva stare benissimo.
2: Ma è sconcertante. Delle volte quando sento parlare del Milan per difendere Allegri, devo dire la verità, mi sembra che Allegri stia allenando una banda veramente raccattata così per caso, messa insieme, squadra scarsa.
1: Ma Marco,
2: che...
1: sai cos'è?
2: Cioè, è una cosa veramente è offensiva, perché se Allegri c'ha una squadra scarsa, l'altri che c'hanno? Cioè, ma veramente...
1: Lo sai che sono anche un topo da social, nel senso che sono andato a scovare una polemica fra due illustri opinionisti, non so se fare i nomi, comunque illustri opinionisti, uno direttore di giornale, che praticamente su Allegri hanno consumato una battaglia incredibile, se ne sono dette diciamo di tutti i colori, sul fatto che uno protegge Allegri e un altro dice vabbè, ma insomma questa protezione non può spingersi fino a questi livelli, bisogna riconoscere i demeriti di Allegri soprattutto negli ultimi anni. E sempre sull'altare di questa battaglia, anche trasmissioni come Pressing eccetera, tu vedi degli schieramenti che sono solo o pro Allegri o sempre pro Allegri contro Spalletti. Facciamo i nomi, la battaglia che si è consumata di recente sui social è fra Pedulla e Zazzaroni, con Pedulla che appunto ha rinfacciato questo protezionismo da parte di Zazzaroni su Allegri. Se tu vai a Pressing trovi come si chiama Ordine e il Toscanaccio e come si chiama Sabatini schierati apertamente con Allegri e contro Spalletti, perché Spalletti, visto, non ce l'ha fatta a centrare la Champions.
2: Sì, ma c'è una divisione, c'è una divisione,
1: ma dico, come si fa a discutere discutere il lavoro che ha fatto Spalletti alla Juve. Guarda, una chiave me l'ha offerta nell'aperitivo, ecco, sì, Nebraglia, perché chiaramente lui ha detto, guarda, attenzione, perché nelle ultime

0: partite stanno deludendo due giocatori importanti come Yıldız e Bremer. Ma faccio proseguire lui, perché?
1: Perché stanno deludendo?
2: No, perché a mio modo di vedere un giocatore che deve accingersi ad essere presente ad un mondiale, secondo me, non ha più quella testa che potrebbe avere per la squadra di club, perché il mondiale ti racchiude quello che è un'aspirazione massima alla quale partecipare, e i mondiali ci sono ogni 4 anni. Per cui io credo che i giocatori che debbano andare al mondiale, se devono risparmiarsi un attimino, io credo che questo lo facciano, non dico nell'impegno, ma forse nelle entrate, nel fatto di dover essere continui, perché Yıldız e Bremer, diffido dal pensare che Yıldız e Bremer con Spalletti allenatore possono essere gli ultimi,
0: Anche l'ultima
2: le
0: partita,
2: ultime, le
1: l'ultimo
2: ultime
1: mese è
2: partite che
1: vero,
2: hanno
1: però
2: fatto, secondo me.
1: tu, allora
2: Non,
1: io
2: e
1: posso dire una
2: secondo
1: cosa.
2: me gioca nella testa di un giocatore, può giocare questo tipo di aspetto
1: Ma io non
2: legato
1: lo
2: al
1: escludo
2: mondiale.
1: questa cosa qui, eh? Non lo escludo perché poi il mondiale può avere questo effetto nella parte finale e magari tu ti stai giocando qualcosa e non per diciamo voglio ricordare soltanto che Stefano da circa un
3: Ma
1: mesetto,
3: pure di più.
1: se non di
3: Su
1: più,
3: Bremer sono
1: su
3: 3 mesi,
1: Bremer,
3: 4 mesi di
1: esatto, hai
3: questo.
1: sottolineato un calo che è
3: Non un calo, un
1: preoccupante.
3: rendimento normale di un calciatore tutelato, come giusto che sia, perché è molto bravo.
1: Però è
3: È
1: venuto.
3: innegabilmente bravo,
1: Sì,
3: però
1: sì.
3: insomma, voglio dire, deve migliorare tanto. E sono curioso di vederlo al mondiale con Ancelotti. E l'altro è straordinario, un talento, un patrimonio del calcio che va difeso, però va difeso e sostenuto facendo delle osservazioni tecniche importanti. C'è un calciatore in uno stato embrionale che ha rinnovato un contratto a cifre supersoniche, a 21 anni, l'ha compiuto da pochi giorni, e ragazzi, i numeri sono lì, impietosi. Non fa una differenza sostanziale.
1: Certo.
3: Spalletti non lo può dire, però Bragli ha giocato a certi livelli e capisce che questo ragazzo va aiutato, va sostenuto. Cioè non ha quella forza di poter trascinare un gruppo in questo momento. Va tutelato, ha avuto problemi fisici, va aiutato, e però la Champions League è svanita anche perché c'è stata la peggior versione di Yıldız nell'ultimo periodo. Cioè,
1: È
3: se tu
1: vero,
3: stai là
1: vero.
3: è perché lui non ha inciso.
1: Un dribbling lo indovini, insomma, una giocata la fai in una
3: Sì,
1: partita,
3: è
1: una
3: anche
1: giocata,
3: lì
1: una.
3: dovrebbero spiegare quando il tempo della
1: È
3: giocata, uno
1: vero, è
3: contro
1: vero.
3: tre, a volte tiri i dadi e cerchi un attimo di penetrare i corpi. La fisica, insomma, voglio dire, non la puoi sfidare così. Devi metterci qualcosa di,
1: Qualcosa,
3: no?
1: sì.
3: Di diverso.
1: Va bene, ci stiamo per fermare perché abbiamo un paio di temi ancora da affrontare, però voglio chiedere una cosa, direttore, ma c'è del venticello lì oppure non
3: Sì,
1: siamo
3: guarda che
1: perché?
3: meraviglia.
1: C'è fresco? Come si sta? Freschi?
0: No, guarda, vi garantiamo, perché ci siamo scatenati oggi,
1: Ah,
0: uno scenario diverso per la seconda parte della trasmissione, va bene?
1: ah, davvero?
0: Così
1: Però.
3: No, ma
0: movimentiamo
3: Piccari
0: ulteriormente la
3: dice
0: scenografia.
3: così, caro Paolo, perché aspetta un invito ufficiale,
1: Beh,
3: cioè uno
1: dobbiamo venire
3: speciale
1: lì a fare
3: all'esterno.
1: uno speciale
3: Braglia
1: lì,
3: però
1: Braglia
3: non
1: deve
3: è sensibile,
1: organizzare,
3: esatto,
1: organizza
3: perché
1: Braglia
3: ci sono i
1: perché
3: mondiali, potrebbe essere
1: veramente potrebbe essere
3: potrebbe essere una serata
1: uno scenario
3: straordinaria.
1: mondiale possiamo fare, veramente.
3: Però
1: Ma
3: Braglia lo
0: qua
3: vedo là un po' immobile in questo
0: assolutamente
3: periodo.
0: ne vale la pena,
1: Bene,
0: è veramente
1: bene.
0: bello.
1: C'è una veduta bellissima, c'è un cielo azzurro che si incrocia con il bianco stupendo.
3: Perché stai zitto, Braglia? Non ti
1: Non dice
0: cosa
1: niente.
0: devo
1: Dai.
3: No,
0: dire?
3: c'è
0: State
3: questa
0: parlando solo
3: possibilità.
0: voi. Come si dice in gergo,
3: Piccari voleva sapere
0: gongola.
3: se c'era questa
1: Hai
3: possibilità.
1: capito? Ma lui non coglie, non capito
3: Maracanã in
0: ma io
3: esterna.
0: la possibilità, io da quanto tempo è che me dico, venite,
1: Va
0: che
1: bene,
0: problema è?
1: va
0: C'è
1: bene,
0: mica
1: organizziamo.
0: problema.
3: Sarebbe così
0: Ma
3: facile.
0: organizza,
1: Allora,
0: basta che organizzate.
1: alla ripresa parleremo della situazione di Spalletti, poi c'è un blitz anche che riguarda la Lazio, voglio sentire su Lotito il direttore, e quindi state con noi perché poi abbiamo i pronostici e poi c'è un gioco particolare che oggi condividiamo anche con De Paola.
0: E della Roma, non vuoi parlare della
1: Anche
0: Roma?
1: della Roma, cioè, assolutamente. La Roma è un passo dalla Champions, caro direttore.
0: Caspita.
1: Tra poco torniamo.
0: E Como?
1: E
0: E Como?
1: Como vince facile, dai. Tra poco.
0: Stiamo qua.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare a Maranello per tanto tempo. Ha detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Il calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis, Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia-Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. L'Ital Volley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Il pronostico di Giocabet TV. Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Gioco Bet TV, tutto dedicato alla prossima giornata della Liga. Partiamo subito dalla sfida tra Valencia e Barcellona, ospiti favoriti al 51% su 26% dei padroni di casa, mentre la X è data al 24%, nell'altra partita Celta Vigo nettamente favorita al 50% su 24% del Siviglia, mentre la X è data al 27%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti al pronostico di Gioco Bet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Formula 1 proprio. Siamo velocissimi, eccoci qua, caro Stefano.
1: Pit stop.
0: Un pit stop veloce per ricaricare il computer. Siamo pronti per questa seconda parte di questo tratto di trasmissione che condividiamo con una stupenda coppia che adesso però loro sono a Torre dell'Annunziata, in provincia di Como, posto meraviglioso. Vediamo dove sono adesso. Vediamo.
1: Allora lo fate apposta.
2: Come siamo piazzati?
0: Qua devo dire grande eleganza.
1: Però ci puoi spiegare un po' come si svolgerà questo weekend comasco? Cioè, voi starete insieme fino a domenica o...
2: Guarda, non lo so, come... Io starei qui veramente a lungo. perché lui deve andare a fare un massaggio alle 4:30.
0: Hai capito?
1: Invece, sì, ma non è che se parli sotto voce non ti si sente, Braglia.
0: Grande, hai capito? Bellissimo. Qui dove siete? Possiamo chiedere.
1: Che bello.
2: No, questo, diciamo, abbiamo girato la telecamera a favore della struttura.
1: Che bello.
2: Quindi stiamo, diciamo, ci stanno in senso opposto al tavolino, senza farvi vedere il panorama, facendo vedere la struttura.
1: Che bello, è bellissimo,
0: meravigliosa. Devo dire, veramente un posto che proprio emana serenità, proprio una roba.
2: Esatto.
0: È vero, caro Stefano. Beh, dobbiamo andare anche noi, facciamo in una volta Paolo e Braglia qui.
1: No, dipende da Braglia.
0: Grande Simone. Allora, ci sono un po' di messaggi al volo, vi dico, al 331-8200-213. Al Milan non serve un allenatore, ma servono i giocatori, scrive Manuel. Vedi, questo è il primo messaggio. Bisogna precisare una cosa, ma con chi gioca Ildiz? Mettetegli di fianco Viali, Ravanelli, Deschamps, Paolo Sosa, Nedved e così via, quindi, come dire, non è colpa sua. Poi buongiorno Marco, io penso che paragonare un perdente come Spalletti, a cui avete già perdonato il disastro con l'Italia, con un vincente come Allegri sia accademia da bar, vedi, quindi ce l'ha con noi da questo punto di vista. Poi aspetta, ne prendo l'ultimo. Non è che qui cambi qualcosa, c'è un partito contro Allegri composto da De Paola, Braglia, Orlando, niente male. Non trovo elegante parlare di altri colleghi con questa presunzione. Vabbè, ognuno poi può esprimere il suo pensiero, non è che voglio dire, siamo... Ognuno può dire quello che vuole.
2: No, ma poi posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Nel momento in cui si citano altri colleghi, lo si fa con il rispetto delle posizioni che si hanno. Io non sto dicendo, diciamo, in maniera dispregiativa, non sto parlando di colleghi, dico soltanto che ci sono colleghi che hanno delle posizioni opposte. Ma guardate, il calcio italiano, a proposito di opinionisti, si è sempre diviso nella storia,
0: certo,
2: anche della comunicazione.
0: Certo,
2: ricordate Rivera Mazzola, ricordate Berzot, ricordate tutte le polemiche. Questo fa parte un po' del sale del calcio, quindi quando io dico c'è un partito di opinionisti a favore di Allegri, c'è un partito di opinionisti contro Allegri, c'è un partito di opinionisti a favore o contro Spalletti, guardate che non lo dico assolutamente disprezzando i colleghi, dico soltanto che c'è in questo momento un dibattito forte,
0: esatto,
2: a volte anche feroce su questi argomenti, ma lo dico, diciamo, veramente con sano spirito giornalistico, perché mi piace questo tipo di polemica.
0: Ma è vero, ma anche a noi ci piace la polemica, ma poi, come ha detto, è il sale anche del dibattito, che è bello, che deve dividere, perché se siamo tutti d'accordo finisce l'argomento, andiamo avanti e
2: esatto.
0: Non c'ha più senso. No, però vi chiedo al volo, Paolo, riparto un attimo da te, ma che succede alla Juve? Cioè, viene mandato via solo Comolli, oppure c'è il rischio anche Spalletti e quindi torna Conte? Perché qui c'è pure quest'aria che gira.
2: Guarda, io, diciamo, dalle informazioni che ho è che il punto fermo è Spalletti. Il punto fermo, perché ci sono stati ulteriori dialoghi fra Spalletti ed Elkann, e questo, diciamo, la dice lunga anche un pochettino sulla presenza o meno di Comolli, sul quale non mi pronuncio, però, diciamo, un po' di incertezza attorno a Comolli c'è. Il punto di partenza, aveva ragione l'ascoltatore che diceva metteteci a fianco Ravanelli, Vialli, Paolo Sousa, a fianco a Del Piero, eccetera, è chiaro, sì, è vero, manca questo.
0: Così gioca più Ildiz, se ne metti a fianco questi.
2: Esatto, tra l'altro, però per dire, cioè, c'è tanta pochezza ormai di qualità nella Juventus,
0: proprio,
2: che, diciamo, bisogna partire da un punto fermo. A volte il punto fermo può essere un grande dirigente, Marotta, o può essere... oppure in passato Andrea Agnelli, ma insomma un dirigente e un grande allenatore. In questo momento non c'è niente, c'è soltanto Spalletti. Quindi si ricominci da Spalletti e si faccia un mercato adeguato anche alla non qualificazione in Champions. Perché allora io mi domando, se tu devi fare un mercato un po' più contenuto, farai un mercato intelligente, ma seguendo le indicazioni di Spalletti, e Spalletti sicuramente non si tirerà indietro dal fare una formazione con un gioco accettabile. Spalletti non può dire: io in settimana vedo delle cose e alla domenica in campo non le vedo più, perché vuol dire che c'è qualcosa che realmente non va in questa squadra, nella testa di questi giocatori, e bisogna cambiarli. Io purtroppo, guardate, io non sono molto ottimista sul 2 o 3 inserimenti. Per me, a fronte della qualità che manca in questa squadra, gli inserimenti devono essere maggiori.
0: Maggiori di 2 o 3. Sì. Con la mano fa 5, Braglia. È mezza squadra.
3: No, io dico che, ok, d'accordo, ragionamento che fa Paolo. Però io, la Juve è un pochino come il Milan, Cioè non è che si discosti,
0: hai ragione,
3: non si discosta tanto, da, perché lì nella Juve c'è Spalletti e poi ci sono, cioè, Comolli, Modesto e Ottolini.
0: Sì.
3: Chi fa cosa? Chi ascolta Spalletti? Chi prende, se Spalletti è colui deputato a dover portare i giocatori che sono di valenza per far rendere anche Ildiz, come ci siamo detti. Cioè, il problema è chi prende i giocatori. È Spalletti che suggerisce i giocatori, ma allora se Spalletti suggerisce i giocatori, va bene, la Juve ha la disponibilità, perché mi ricordo che in una tua trasmissione, Marco, Spalletti aveva parlato chiaro che sembrava che non ci fossero le qualità e i soldi per poter prendere, al di là che c'era una disponibilità da parte di Exor che è esorbitante, però Elkan vuole mettere ulteriori disponibilità economiche nella Juve per far tornare la Juve la Juve che era. E poi chi compra i giocatori? Comolli? Comolli?
0: Dovrebbe comprare.
3: Secondo me Comolli è inadeguato.
0: Inadeguato,
3: oggi,
0: bene, ha asfaltato pure Comolli.
3: Ottolini o Modesto? Chi adesso sta con...
0: No, però voglio dire una cosa. Voglio fare l'avvocato del diavolo e voglio dire una cosa. Posto che Spalletti l'abbiamo elogiato tutti, ha rigenerato la squadra, ha dato un gioco, è crollato però nel momento importante, proprio quando vedeva il traguardo... è caduto, si è cappottato pure lui. Io dico una cosa, le parole che ha detto nell'ultima partita, quando, che secondo me ha fatto un'uscita non da allenatore, da Juve, Paolo, questo me lo devi consentire di dire.
2: Sono assolutamente d'accordo con te, ha detto delle parole
0: uno che
2: sbagliate.
0: Dice potevamo non andare anche in Europa League, io Elkan questa me la segno, lo convoco e dico come potevamo andare anche in Europa League, caro Luciano, che mi stai dicendo? E aggiungo che se perde il derby, io se sono Elkan ci faccio un pensiero forte a cambiare, lo so, ho capito, però... Ragazzi, perdi il derby, mi dici quelle nelle ultime 3 partite, mi fai un punto, guarda, mi dici quelle cose, Marco, io ci rifletto.
2: Marco, allora bisogna essere sicuramente, intellettualmente onesti, perché io difendo la qualità del lavoro di Spalletti, ma non mi è piaciuto in queste ultime uscite, non mi è piaciuto nemmeno nel dire, nel frenare il cronista, questa è la partita della vita, perché non puoi fare filosofia in quel momento, quella era la partita della vita, nel senso che è la partita più importante sportivamente, che la Juventus stava combattendo in casa contro la Fiorentina, e non ti puoi presentare col Verona e con la Fiorentina con un punto soltanto. Questo sicuramente va sulle spalle di Spalletti, però... Mi domando, ecco, quando tu butti tutto a mare e stai sempre a ricostruire, rifacciamo un'altra Motta Giuntoli. No, a questo punto un punto fermo, con tutti gli errori anche di comunicazione che ci sono stati, che vanno riconosciuti e sottolineati, devi ripartire da un punto fermo. Secondo me l'unico punto fermo nella Juve è Spalletti.
0: Vediamo. Tu sei d'accordo? Poi vediamo che succede.
1: No, però se fai l'Europa League ti potresti affidare a uno specialista, nel senso.
0: E chi è?
1: Emery,
0: lo vedi? Ma come, tu sei qui, mi dici Spalletti, no, come fai, metti Giulio Emery?
1: Sto dicendo che ma io, guarda, sono stato tra i primi a dire, nonostante la posizione in classifica, di confermare Spalletti.
0: È vero. Ma no, ma ti rifoli,
1: sono d'accordo con quello che dici.
0: Mi torti fuori strada.
1: Se la Juventus, cioè, voglio dire, che fai da Emery, magari ci rifletti, nel senso, se Spalletti ha detto bene Paolo, ci sono stati ulteriori dialoghi, su questo non ci sono dubbi, insomma Spalletti resterà e così andrà a finire. Però certo, se perdi 3-0 il derby, cioè la tua tesi non è che fa, voglio dire, è corretta. Però non è che poi adesso voglio dire, oggi queste pulsioni possono poi determinare una scelta differente da quella che tutti quanti siamo d'accordo. Deve restare Spalletti, dai.
0: Derby è una partita, Stefano, delicata.
2: Stefano, il derby è una partita cruciale, cruciale, perché là si misurerà anche il, non dico il grado di fedeltà, perché qua sono professionisti e non mi permetto, però bisogna capire i giocatori in bilico nell'ultima partita che cosa faranno, cioè quelli che magari si sentono col piede, sul piede di partenza, che fanno, come dire, stanno totalmente nella partita o stanno a pensare a se stessi? Cioè guardate che questo derby è veramente una partita cruciale, avete ragione, anche per lo stesso Spalletti,
0: sì, sì, per me
2: bisogna
0: cruciale.
2: Vedere il grado di adesione al progetto da parte di tutti i giocatori, tutti.
1: Cioè tu dici se arriva la suonata, Marco.
0: Se arriva la suonata voglio vedere poi lunedì qui i messaggi, dopo te li riporto uno a uno, qui dopo se esplode,
1: se lo perdi,
0: la messaggeria
1: lo perdi male.
0: Vabbè. Allora,
1: siamo
0: se
1: un po'
0: Spalletti,
1: nella situazione del Milan, ecco,
0: senti questa, così fa. La giro a pura braglia. Se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. È grande in pallomeni, scrive Fulvio. Hai capito? È un marziano?
1: Io non ho mai detto che è marziano, nemmeno Spalletti che è un marziano.
0: No, lui ha detto, se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. Come dire, è più più bravo, più...
1: Ma guarda, alla fine sono tutte e quattro, hanno deluso, hanno acceso, diciamo, qualche cosa, qualche, no, c'è stato
0: Gasperini,
1: qualche lampo.
0: Però,
1: però mi sembra che
0: bene,
1: poi alla
0: dai.
1: Fine il percorso, ma adesso non lo dico, perché poi uno dice, ah, ma te sei romanista, queste cose stupidaggini. Sì, certo, ognuno ha poi una passione, è inutile negarlo, però credo che nel percorso la Roma sia stata la più regolare di tutti.
0: Sì.
1: E vada alla snocciolarità, di qui abbiamo un maestro, Paolo, quindi facciamo le cose per bene. Allora, la Roma in 22 giornate ha occupato le prime 4 posizioni della classifica. A marzo ha vissuto una crisi senza precedenti, perché insomma non ne beccava una. C'è stato dopo diciamo così, una discesa libera. Poi si è ripresa. Ha infilato 4 vittorie nel momento cruciale della stagione.
0: Le ultime 6 altre... ha fatto 16 punti.
1: Le altre hanno faticato. Però se poi sommi il percorso, la più regolare è stata la Roma,
0: sì,
1: di Gasperini.
0: Sì. Non c'è dubbio, non so, Braglia, vuoi aggiungere? Non credo che ci sia nulla da aggiungere.
3: No,
0: Champions
3: sono
0: in
3: d'accordo.
0: Tasca, perché voglio dire, si può sbagliare Verona, perché se sbaglia Verona è la stessa cosa che tutti
1: hanno
0: detto.
1: Vabbè, ho capito, allora se sbaglia quello, se sbaglia quell'altro.
0: Non si può sbagliare adesso a Verona, ragazzi, cominciamo.
1: Un'analisi di senso compiuto e tu me l'hai distrutta.
0: Ho capito,
1: sentiamo,
0: ma a Verona non si può sbagliare. Braglia, o mi sbaglio?
3: No, dai, vabbè. Cioè, il discorso è se Roma e Milan falliscono, una delle due falliscono quest'ultima partita, vuol dire che il calcio, nel calcio non c'è mai niente di certo, per l'amor del cielo. Però solo le motivazioni anche dei giocatori di giocare una Champions o giocare un'Europa League è notevolmente diverso.
1: Simone, Paolo, mi sono dimenticato anche il Como, per Como. Diciamo l'andamento regolare.
0: Anche il Como, sì. Anche il Como. Però adesso il Como è più difficile che possa andare in
1: Champions. No, io sto dicendo della regolarità del rendimento.
0: Sì, vero, vero, verissimo.
3: Cioè,
0: verissimo.
3: Stavo arrivando, per me i due migliori allenatori quest'anno sono stati Gasperini e Fabregas.
0: Kivu non me lo metti, ma come Kivu vince il campionato e vince la Medaglia,
3: no.
0: È il top degli allenatori,
3: la
0: rosa,
3: ma dai,
1: vabbè, ma adesso non sostenere nulla. Tu non davi nemmeno un euro all'Inter all'inizio.
0: No, io non avevo,
1: no,
0: avevo dei dubbi.
1: Simone.
0: Simone c'aveva.
3: No, ma sono d'accordo.
1: Era una squadra.
0: L'avevi messa quinta, sesta, non so dove l'avevi messa, Braglia.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, l'aveva messa proprio fuori da tutto.
3: Sì, sì, è vero. Ecco. Però non ero il solo che dubitava sulle qualità di Chivu, per amor del cielo. Ha fatto un eccellente lavoro Chivu, però sulla in una rosa che qualitativamente era già forte di per sé. Se mettiamo il Como e la Roma, va bene, sono state sicuramente più costanti, va bene, certo, nella crescita dei giocatori. Io non parlo del risultato finale. Poi sì, il risultato finale della vittoria dello scudetto, chapeau al lavoro che ha fatto Chivas dal punto di vista di testa, però era una rosa che dal punto di vista della potenza di questa rosa tutti sapevamo che era una rosa già forte di sé. Il Como e anche la Roma stessa non era una squadra, non erano due squadre che qualitativamente potevamo immaginare in questo contesto, cioè che potessero arrivare nelle prime posizioni, il Como soprattutto.
0: Certo.
3: Perché
0: tu hai messo il scudetto a un certo punto.
3: Fabregas e Gasperini, secondo il mio punto di vista, comunque sono i migliori allenatori.
0: Paolo, cosa vuoi aggiungere a tutto questo?
2: Ma guarda, io aggiungo questo, che se tu vai diciamo adesso a ribaltare la situazione, quello che rischia di più in quest'ultima giornata è Allegri. Perché? Perché Spalletti, ormai l'idea che fuori dalla Champions ce la siamo fatta, e quindi è confermato lo stesso alla Juventus. Gasperini, sì, magari sbaglia l'ultima partita, però è stato lì, ha fatto appunto un campionato regolare, non è che lo mandi via perché magari all'ultima giornata, sì, gli fai tutte le critiche del mondo, ma chi invece magari è fuori completamente, veramente, diciamo, non credo che ci possa essere il plotone di difensori che abbiamo registrato finora, è Allegri, se Allegri dovesse uscire all'ultima giornata della Champions. Però attenzione a queste ultime partite. In effetti, un altro allenatore che in qualche modo riesce sempre a salvarsi da queste situazioni incredibili è lo stesso Conte, di cui non abbiamo ancora parlato.
0: E dov'è
2: Conte? Ma Conte è un altro che, come dire, ha ribaltato sempre la situazione a suo favore, perché l'allenatore dei due anni si conferma l'allenatore dei due anni, si conferma l'allenatore che tradisce in qualche modo l'aspettativa in Champions, però cade sempre in piedi, cioè gira e volta, diciamo, alla fine, come dire, quasi tutti hanno come degli argomenti a favore e degli argomenti contro, ma tutti quanti più o meno possono salvarsi.
0: Dove va Conte,
2: Al momento, come dire, io il disegnino già ce l'ho chiaro.
0: Dov'è?
2: Che l'unica destinazione che può essere gradita a De Laurentiis, per la quale non farebbe storia, è la nazionale. Non credo assolutamente a problematiche interne di squadra, quelle ventilate da una fonte che per me è inattendibile, ma che ha detto che c'è addirittura una fronda interna contro Conte, io non ci credo.
0: Sì.
2: Capitanata addirittura da Meret, cioè la cosa più assurda della terra, secondo me. Però vabbè,
0: ma sa tutto Meret meno uno che possa capitanare una rivolta, cioè,
2: esatto,
0: essere proprio sincero.
2: Esatto. Vabbè. Ma anche questo purtroppo fa parte dell'informazione. Sì. Ma detto questo, è stata deludente la stagione di Conte, dai, obiettivamente, per carità. Un secondo posto acquisito, la Supercoppa italiana, ma il 30° posto in Champions è qualche cosa, diciamo, che pesa un pochino. E chiaramente l'anno prossimo Conte non è uno che si abitua a un ridimensionamento della rosa. Se tu chiedi la competitività anche in Champions, vuole giocatori di un certo calibro e di un certo rilievo. E De Laurentiis non credo che abbia intenzione di sborsare ulteriormente sul mercato, e non credo che abbia, però nello stesso tempo lo sapete, De Laurentiis è tostissimo a cedere i propri allenatori. Se il progetto è quello della nazionale di Malagò, che diventa presidente federale, del trittico Malagò, De Laurentiis, Conte, per salvare sia la nazionale sia il calcio italiano, questo progetto è molto gradito da De Laurentiis.
0: Va bene, vediamo un po', e qui arrivano messaggi, dice: ma come può un opinionista in televisione dire che Gasperini e Fabregas, con tutto il rispetto per Fabregas, sono stati i migliori? Un allenatore che ha perso 12 partite solo in campionato, quindi Fabregas non è stato bravo, fatemi capire. No?
1: 11?
0: 11, 1, 12, penso Gasperini, quante ne ha perse?
1: 11,
0: 12 chi l'ha perse?
1: Nessuno.
0: Vabbè, io non. Però sta arrivando, sta andando in Champions. Forse la Roma era anche quella meno pronosticata.
1: Vabbè, però voglio dire, se ne vinci 22, dovrebbe aggiungere il nostro amico che ne ha vinte 22. E poi, se la memoria non mi abbandona, è lo stesso numero di vittorie conseguite dal Napoli, che arriverà secondo.
2: Sì. Quindi, sì. Ma poi, ragazzi, le cifre, guardate, questo è il campionato più anomalo della storia del calcio.
1: Esatto.
2: Perché? Perché vince lo scudetto una squadra con 5 sconfitte, non si è mai verificato, una squadra che vince lo scudetto ha solitamente 3 o massimo 4 sconfitte, 5 sconfitte, vince lo scudetto una squadra che non ha la differenza fra gol subiti e gol fatti che è 3 volte superiore, è sotto il rapporto di 1-3, quindi, come dire, le difese, tutte le difese hanno fatto un po' acqua tutte le squadre,
0: importanti.
2: Quindi è un campionato anomalo perché è stato più combattuto, cioè ci sono state partite con le fasce seconda e terza, quindi medie e bassa classifica, che sono state degli ostacoli importanti per tutte le squadre.
0: Si riferiva a
3: Fabregas. Il problema, posso? Okay.
0: Vai, poi c'ho l'ultime due cose, dai, vai.
3: Ma il problema che era rivolto a me sul discorso di Fabregas, no, se non sbaglio.
0: Sì.
3: Ma il problema di fondo è che all'inizio del campionato chi si aspettava un Como che potesse fare quello che ha fatto e che arrivasse in quella posizione? e a dar fastidio.
1: Beh, noi sì, però non ce l'aspettavamo.
3: Sì, ho capito. Noi, però, sto parlando all'opinione pubblica in generale.
0: Io no, Marco, io non me l'aspettavo.
3: Cioè, il problema di fondo è che, allora, se io all'inizio dell'anno ho una rosa di giocatori che vale 10, oggi quella rosa quanto vale? È in questi termini che giudico il lavoro,
0: certo,
3: di
0: Fabregas. Ma non c'è dubbio, Simone, su quello che dici. Ha valorizzato anche questo.
2: Il lavoro del Como di quest'anno.
0: No, non si può contestare. Poi, per carità, vediamo che cosa succederà in futuro. Vediamo. Allora,
1: vostra location non si può contestare
0: nemmeno la vostra location,
1: diciamolo, dai,
0: assolutamente su. Torre dell'Annunziata, senti Paolo, ma dammi una
3: tenuta
0: dell'Annunziata. No Paolo, però una cosa ti voglio chiedere, mi dai un pensiero su quello che ha detto Lotito? Noi ne abbiamo parlato tanto ieri, quindi non ci pronunciamo ulteriormente.
2: Anche io ne ho parlato tanto.
0: Fammi una sintesi proprio, una sintesi veloce.
2: Allora, io ribadisco un concetto, che il calcio è emozione e passione.
0: Certo, non c'è dubbio.
2: Il calcio si basa sui tifosi. Pretendere di marcare il territorio con la proprietà di una società, secondo me, è sbagliato. Siccome il calcio è emozione e passione dei tifosi, un presidente ha due possibilità: entrare nella storia di un club per un periodo sempre, diciamo, piccolo, anche se 22 anni sono pochi rispetto a 100 e passa anni di storia, no? A 120 anni di storia. E in questa storia un presidente ha la possibilità di marcare il territorio con delle cose buone, con dei ricordi che siano di passione, di amore, di... Lotito lascia questo? Secondo me no, nonostante abbia vinto, perché ha vinto Coppa Italia, Supercoppa italiane, insomma ha raggiunto delle qualificazioni importanti, eppure non lascia questo ricordo d'amore, o perlomeno non lascerà questo ricordo d'amore. Allora riconduco sempre tutto al fatto, quando lui esprime quel senso di proprietà, la Lazio è mia, la Lazio è mia. No, no. La Lazio, ribadisco, siccome questo lo sport, il calcio, è un bene che appartiene alla passione. Senza passione, con gli stadi vuoti e la gente che non sta davanti alla televisione, non sei nulla. Allora, se di questo noi non teniamo conto, allora è un'azienda normale, come può essere una cartiera, come può essere una tabaccheria, come può essere un'altra roba. Non è così il calcio. Il calcio appartiene ai tifosi, il calcio appartiene alla storia del club. A questo appartiene il calcio, non al singolo presidente. Questo Lotito lo deve capire.
0: Molto complicato. Vi riporto le parole di Fabregas, che ha parlato su Nico Pass, e poi andiamo ai pronostici. Zanetti ha parlato di Nico Pass. Mi dispiace, Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico Pass è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire una cosa, lo so sicuramente: Nico Pass non giocherà nell'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Mi sembra un messaggio forte e chiaro. Non so se
1: strepitoso, Cesca.
0: Fabregas non le ha mandate a dire a Zanetti. Avete capito?
3: Infatti... Sono d'accordo. Cioè,
0: gli ha detto
3: le intromissioni,
1: dipenderà da Papelito Mourinho, insomma. Papelito José Mourinho.
0: Esatto, poi dipende anche
2: Fabregas è anche azionista del Como.
0: Pure un azionista.
3: Stavo per raggiungere.
0: Ha parlato padrone proprio.
3: Fabregas insieme a Thierry Henry, ricordo sempre che è anche un azionista del calcio Como, ha delle quote del calcio Como. Ed è una società, parlavate di presidenti, mi dai lo spunto di Lotito.
0: Sì.
3: C'è un presidente che fa parte del tifo, come diceva prima Paolo, della gente. La partita di domenica, mi piace sottolineare, c'erano tutti i dipendenti del Como che, come nel rugby, hanno ringraziato i giocatori per il risultato che hanno conseguito. E questo è lo sport del calcio vero.
2: Se lo spirito.
0: Io posso dire una cosa. Io non ho mai visto, poi Paolo, insomma, c'ha più esperienza, diciamo dire di no, però io non ho mai visto, Paolo,
2: volgarità, dai.
0: Non ho mai visto né sentito una volgarità così, e non ho mai visto un approccio di questo genere da parte di nessun presidente anche quelli un po' più coloriti che mi ricordo nel passato, gli Anconetani,
2: i Ruzzi, i Gaucci, ma
0: non ho mai sentito degli approcci così nei confronti dei tifosi, mai. Poi ci può essere una contestazione con un gruppo perché magari ti contesta, questo è un altro discorso, ma diciamo quando la contestazione è totale tu non puoi apostrofare tutti in questa maniera.
2: Esatto, perché ribadisco, e torno al discorso che facevo prima, se fai un discorso del genere è perché ti ritieni il proprietario delle ferriere, ma il calcio non sono le ferriere, il calcio è passione, è una cosa impalpabile, e attorno alla passione e all'emozione si regge il movimento calcistico, attorno alle nostre parole, attorno all'emozione che riusciamo a trasferire, alle polemiche, a questo, il calcio è questo. Se tu invece ti ritieni proprietario di un'azienda come se fosse un'impresa di pulizie, ti sbagli, non è così. Assolutamente.
0: È vero. C'è un audio al volo, mi diceva prima il nostro Andrea che voleva forse fare un appunto, non so, vai, sentiamo, poi ci salutiamo.
4: Buongiorno signor Piccari.
0: Buongiorno.
4: Stefano, anche a lei una buona giornata.
0: Buona giornata
1: a lei.
4: Io mi chiedo perché il signor De Paola
0: che dico?
4: Non è a direzione di un giornale, perché è non è un opinionista, è un super eseguitore della stampa sportiva calcistica, perché ha da imparare a tantissimi giornalisti.
0: Hai capito Paolo? Bellissimo complimento, però tu sei stato direttore di
1: magari voleva poi, dire da insegnare, però
2: arrivare fino
1: era
2: in
1: emozionato
2: fondo
1: Paolo,
2: era un complimento.
1: No, un complimento.
2: Non so dove andava a finire, però
1: no,
2: alla fine,
1: è un complimento, Salvo è un assiduo.
2: Apprezzo molto quello che ha detto perché ho capito che vuole farmi un complimento.
0: Sì.
2: Lo rassicuro perché sono in pensione, quindi sono serenamente libero, lo ero già prima, ma sono serenamente libero di esprimere tutte le mie
1: ma era un complimento Paolo,
0: era un complimento,
2: era assolutamente un complimento e lo ringrazio, ringrazio l'ascoltatore.
0: È stato direttore di tre testate, insomma, quindi voglio dire tra le più importanti che abbiamo in Italia, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport e tutto
1: il triplete, vedi, noi abbiamo il triplete Braglia un po' stride questa presenza di Braglia lì,
0: grande,
1: però
0: Braglia abbassa un po' il triplete.
1: Bene Simone, senti, adesso tu che cosa? Ti liberi e lasci il direttore?
0: Allora,
1: ti liberi un attimo.
0: C'è un gioco da fare prima e poi vi saluto. Allora,
1: vabbè,
0: adesso Braglia, vengo da te, ti do sei squadre, te le elenco una alla volta e tu mi dici chi sarà l'allenatore. Napoli.
3: Italiano.
0: Juve.
3: Spalletti.
0: Milan.
3: Allegri.
0: Lazio.
3: Grosso.
0: Fiorentina.
3: Fiorentina. Non lo so. Fiorentina non lo so. Non te lo so dire.
0: Atalanta.
3: Io l'allenatore giusto per me è De Rossi.
0: Alla Fiorentina non gli dai l'allenatore? Stiamo senza allenatori quest'anno?
3: Non lo so chi può essere. Per me potrebbero confermare anche Vanoli.
0: Ok. Ci può stare, ci può stare. De Paola.
2: Vanoli ha fatto bene,
0: sì.
2: Non è che ha fatto male.
0: Ha salvati, erano ultimi.
2: Ha salvati bene.
0: Esatto,
2: E poi devo dire, il fiore all'occhiello della vittoria sulla Juve è importante.
0: Sì. De Paola, Napoli.
2: Napoli. Questa è bella, guarda. A me non dispiacerebbe vedere Palladino, però a questo punto, seguendo un pochettino le indicazioni di mercato, dico Allegri.
0: Bello. Juve.
2: Juve, confermo Spalletti.
0: Adesso ti voglio vedere però qui Milan.
2: Ma guarda, Milan potrebbe anche essere o Sarri.
0: Sarri, metto Sarri,
2: O Sarri o Italiano?
0: Te ne metto uno. Dimmene uno.
2: Sarri.
0: Chi metto?
2: Sarri.
0: Lazio.
2: Lazio, sono d'accordo su Grosso, che può essere, diciamo, una tappa importante.
0: Fiorentina,
2: io anch'io, guarda, voto ancora Vanoli, perché lo merita.
0: Atalanta?
2: Atalanta, a questo punto... Un altro Motta, ti posso dire Motta.
0: Ah, però, però. Vabbè, vediamo. Vediamo che succede. Allora, sull'Atalanta Braglia ride, non so perché, perché ride. Ha detto De Rossi, lo toglie al Genoa, lo mette lì. Va bene, adesso andiamo ai pronostici perché mi mancano De Paola, Braglia e Impallomeni per questa ultima giornata di campionato.
1: Vabbè, ma è inutile, sono retrocesso. Vabbè, ma li facciamo in maniera tutti, indecorosa.
2: Chi ha vinto? Chi ha vinto?
0: No, chi ha vinto? Si decide l'ultima giornata, Paolo, caro
1: pure
0: Paolo.
1: Tu fai queste domande.
0: Bonanni e Orlando hanno 66 punti, Piccheri 65. Attenzione, vedi, attenzione, 65. Gran finale, gran finale. Gran finale,
2: come
0: io sono la sorpresa dell'anno. È proprio, è vero. Allora, De Paola, Lecce, Genoa.
2: Lecce, Genoa 2-1. Salvezza del Lecce.
0: Cremonese, Como.
2: Cremonese, Como, ragazzi, questa pure è tosta. Però paura che a seconda, vabbè, quella in contemporanea. Io ti dico 1-1.
0: Torino, Juve.
2: Dico 0-2, ma non sono sicuro.
0: Bene. Braglia, Lecce, Genoa
3: 2-0.
0: Cremonese, Como
3: 0-1.
0: Torino, Juve
3: 1-1.
0: Braglia, se tutti i pronostici di Braglia sul Como, ha fatto il suo scudetto, non gli ha mai messo un risultato negativo, incredibile. Impallomeni,
1: Lecce, Genoa 1-0.
0: Cremonese, Como.
1: Vince il Como 2-1.
0: Derby.
1: Vince la Juve 2-1.
0: Bene, bene. Oh, siamo arrivati alla fine.
1: Che peccato,
0: quindi,
1: guarda,
0: di questa puntata.
1: Ma insomma, io ho voglia, veramente ti viene voglia di stare là. Io vabbè, adesso sono curioso di capire Braglia cosa farà nel pomeriggio. Perché questa è una cosa che...
3: Te l'ho già detto prima al direttore.
1: Vabbè, ma poi dopo prenderai un aperitivo, raggiungerai tua moglie poi a casa. Cioè, che cosa fai? Ridormi lì?
0: Ma che dorme lì?
1: No.
3: No, che dormo qua. Io adesso vado a fare il massaggio. Vado giù a fare il massaggio, faccio la spa e poi dopo vado a casa.
0: Hai capito come te tratti ma bene?
1: Con i fanghi ayurvedico, tutto sporco, che è curativo.
3: Per quello, vedi, guarda.
1: È curativo.
2: Olistici. Pietre olistiche,
1: il percorso olistico di Braglia che sta rinascendo, capito?
0: Ma Carlo non ha mandato più messaggio a Braglia, niente, non gli ha più detto niente.
1: Ma, no, ma lo ignora, lo ignora.
0: Ha detto altre cose. Vabbè, Carlo,
1: altre cose pesanti.
0: Allora, no, De Paola non rosica, l'Inter stravince e con merito. Ti è becca di questa, direttore. Poi aspetta, ce n'è un'altra, dice che
2: Ma chi ha detto niente contro l'Inter?
0: Ma non lo so, ma se ne escono così, capito io?
2: Non ha detto una parola contro l'Inter.
0: Ma so così, tirano fuori, capito?
1: Va bene, Braglia, ti raggiungiamo. Bene. Allora, vi raggiungiamo una notte,
0: ragazzi,
1: dei mondiali durante
0: luglio. Veramente
2: è stato
0: un piacere grossissimo.
2: Quando decidete, me lo fate sapere.
0: E sì, salutaci tutta la tenuta lì, capito? Tutti quanti.
1: Salutaci tutti,
0: che torniamo presto. Facciamo un'altra puntata.
1: Stefania, Arianna, tutti quanti. Proprio.
0: Tutti quanti.
3: Elisabetta ed Arianna.
1: Elisabetta.
0: Dell'Annunziata, bellissimo. Ciao, ragazzi. A venerdì. Ciao. Ciao. Ci fermiamo. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
0: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
0: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase «quello che non ti uccide ti fortifica» e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
1: Passiamo alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità dichiara che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra, sottolinea Mattarella, sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme rispetto a tale violenza va rafforzato.
0: L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica, espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese tuttavia continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, ultimissima parte, dobbiamo essere velocissimi, però vi voglio dire, vado subito al volo su tutto mercato web, perché Chivu viene nominato miglior allenatore della Serie A. Il tecnico dell'Inter succede a Conte. Poi abbiamo la nomina del miglior difensore della Serie A, va a Palestra, del miglior centrocampista che va a Nico Pass, del miglior attaccante che va a Lautaro. In Pallomeni, hai qualcosa da dire su queste nomine? Su
1: assolutamente
0: queste...
1: no.
0: Su questi premi, riconoscimenti, tutto ok?
1: Sì, tutto
0: ci
1: okay.
0: Sta tutto, ci sta tutto. Allora io vado però subito da Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola, dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Tommaso, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Tommaso.
0: Ben trovato il direttore.
2: Buon pomeriggio.
0: Direttore,
2: ciao,
0: buon
2: ragazzi,
0: pomeriggio.
2: Ciao.
0: Senti Tommaso, ti disturbo proprio in questa parte finale, perché voglio sapere, insomma, gioca la Fiorentina, però sento, ho letto, clima diciamo non certo idilliaco, quindi si prevede contestazione, poi ci sono gli addì di chi? Così partiamo da queste due cose, vai.
2: Beh, guarda, il clima sì, non è pesante, nel senso che per molti è una liberazione sapere che stasera finisce il campionato, ma già da stanotte sono apparsi numerosi striscioni, tutti indirizzati alla squadra e ai calciatori, di contestazione, e più o meno un po' tutti sono invitati ad andarsene, fate le valigie e cambiate residenza. Questo è più o meno uno dei messaggi che abbiamo letto su questi striscioni in vari punti della città. Ebbene, non è facile immaginare nello specifico con precisione quelli che se ne andranno. Di sicuro saranno tanti, per quello che abbiamo capito di punti fermi in casa Viola in vista del futuro non ce ne sono molti, non potrebbe essere altrimenti dopo un'annata così. Ci teniamo De Gea, ci teniamo Fagioli, per quel che abbiamo capito lo stesso Ondurra è considerato uno degli intoccabili, dopodiché contando anche il saldo delle finestre di mercato estive e invernali è assolutamente negativo, vicino ai 60 milioni. Il grande compito dei paratici è proprio questo, quello di andare a cedere il più possibile, monetizzare e poi costruire una squadra nuova. Quindi dalla difesa, dove secondo me né Dodò né Gosens sono più degli incedibili, passando poi per alcune situazioni in mezzo al campo, perché Brescianini e Fabian verranno obbligatoriamente riscattati per la salvezza, ma quest'anno qualche problema lo hanno palesato, perché Mandragora non è un altro così certo di restare nonostante il rinnovo, perché su Fortini, quindi guardando anche gli esterni, ci sarebbe l'interesse del Bournemouth, e comunque manca il rinnovo del contratto da un po', e quindi è sicuramente un potenziale partente. Più o meno stesso discorso potrebbe riguardare l'attacco, dove né Gudmundsson né Ken né Piccoli hanno tenuto fede alle aspettative. Quindi io ti sto dando delle indicazioni di massima, più che i nomi credo che si possa dire che comunque l'obiettivo è cambiare gran parte di questa squadra.
0: Beh, bella missione il prossimo, questo mercato, Stefano, perché bisogna cambiarne tanti. Intanto bisogna pure capire chi sarà l'allenatore, perché onestamente ad oggi
1: aspettiamo domenica. Io credo che nei prossimi giorni Paratici
0: sì, dovrà fare una scelta e da
1: ma
0: lì iniziare a lavorare. Sì, tu dici?
1: Sì.
0: E hai una sensazione, hai un nome che possa avere in
1: no, per carità, Tommaso avranno ansie più di una sensazione, indiscrezioni, quasi notizie. Io la mia sensazione è che Vanoli non resta.
2: Sì, poi, sì, ma guardate ragazzi, anch'io un eurino lo metterei su grosso in questo momento. Sono convinto che sia poi la soluzione che fin dall'inizio aveva in testa Paratici, che per carità qualche sondaggio importante l'ha fatto, da Maresca. Arrivo a farvi anche il nome di Mourinho, perché un pensiero c'era stato, e come, passando per poi per Iraola, Glasner, quindi queste figure della Premier che piacciono. Ma credo che una squadra come la Fiorentina, che deve ripartire peraltro senza Coppa Europea in questa stagione, inevitabilmente ha un appeal inferiore rispetto al passato. Grosso rappresenta una garanzia in termini di conoscenza, nel senso che Paratici lo conosce bene, è un giovane con idee, è un elemento che conosce peraltro il campionato italiano, quindi ad ora terrei assolutamente lui in pole position. Non dimentichiamo l'indicazione che ci ha dato ieri di G. Ferrari di questo volo che attende sia lui che Paratici per gli States, per New York, dove verrà fatto il punto insieme alla proprietà sulla prossima stagione, e da lì credo che sarà un po' più semplice per tutti capire anche i programmi, i progetti della Fiorentina il prossimo anno, perché ne abbiamo parlato tanto, lo potete immaginare. È chiaro che il cambiamento c'è stato con il passato.

0: ci sarà questo valzer degli allenatori che coinvolge tantissime panchine quest'anno, quindi sarà interessante. Eh sì, sarà interessante. Quando coinvolge tante panchine e pochi giocatori, non è un bel segno, secondo me. Quindi
1: direi
0: saremo un po' a vedere. Tommaso, grazie.
1: Ciao,
0: come
1: Tommaso.
0: Sempre buon
2: Ciao,
0: lavoro
2: ragazzi.
0: Alla redazione di Radio Firenze Viola. Grazie ancora. Abbiamo proprio qualche minuto prima di andare all'ultimo giro dei campi di questa giornata. Qualche messaggio che riusciamo a prendere proprio velocissimo, chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo dire al signor De Paola che con tutti i pronostici che ha fatto sulla Juventus doveva vincere a mani basse il campionato. Altro che una squadra mediocre, a volte dice mediocre e a volte se la gustava. E poi volevo dire che alla fine passerà il Como e spero che passi Como e Roma in Champions, così Milan e Juve stanno fuori e festeggiamo di nuovo. Grazie Rudy.
0: Vabbè, è un po' ardito il pronostico, però vediamo se ci indovinerà. Vai.
4: Buonasera, scusate un'informazione, ma se la Roma entra in Champions deve vendere per forza Coné o può vendere seconde linee per il fair play finanziario?
0: Ma io il fair play finanziario c'è comunque a prescindere dal fatto che va o no, giusto Stefano?
1: Sì.
0: Quindi poi bisogna pure vedere queste cessioni quanto siano legate solo al fair play finanziario oppure quanto sono legate a magari altre operazioni o meno, no? Da questo punto di vista vediamo. E poi c'è un altro ascoltatore che si arrabbia, che dice che siamo sul discorso di Nico Pass. Io dico, Adriano, noi abbiamo letto le parole dell'allenatore, non erano le nostre quelle. Quindi quando parla un tesserato dell'allenatore ha mandato un messaggio chiaro a chi vuole prendere Nico Pass, poi se la vedranno loro, però non erano parole nostre, tanto per essere chiari. Vediamo un altro audio al volo e poi andiamo in pausa.
5: Ciao ragazzi, Robertino da Torino, ma io sono d'accordo su Allegri, perché per me Allegri è veramente l'anticalcio, cioè un allenatore che non allena e mette semplicemente i giocatori in campo. Però guardate la difesa del Milan, cioè se prendete i quattro nomi dei difensori che stanno dietro, ma dove giocherebbero mai? In qualsiasi squadra non giocherebbero neanche nel Torino. Cosa ne dite? Ciao, grazie.
0: Non lo so, ti ripeto, definiscarsi la rosa del Milan mi sembra un po' esagerato.
1: Sì, sono d'accordo con te.
0: Però ognuno poi ha i suoi... il suo modo, diciamo così, di interpretare, di ragionare. Poi c'è buon pomeriggio Maracanata, tifoso del Toro, non vedo molte possibilità di uscire vincitori dal derby onestamente, però il pronostico speranzoso di Marco mi è piaciuto, ma io ho fatto un pronostico non so per cercare una vittoria alla sorpresa.
1: La giocata l'ho intesa, l'ho capito.
0: Ma non ci credo nemmeno io, e questo è bello.
1: Vabbè, ma tu devi pensare a vincere il titolo. Beh,
0: certo, ci provo, l'ultima staccata. Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in pausa e torniamo con l'ultimo giro dei campi della 38esima giornata di campionato. È l'ultimo. Finito.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Finisce l'era di Pep Guardiola al Manchester City, secondo le anticipazioni dei giorni scorsi da parte di Gianluca Di Marzio. Arrivato nel 2016, Guardiola ha guidato la squadra per oltre 550 partite in 10 anni, diventando una vera leggenda del club e del calcio inglese. In bacheca ci sono 20 trofei con il City, 6 titoli di Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale FIFA e soprattutto la Champions League del 2023. Sarà dura, ragazzi, non chiedetemi perché me ne vado, non ci sono motivi, ma in fondo so che è arrivato il momento. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. È il messaggio con cui Pep Guardiola dice ufficialmente addio al Manchester City. Per la Serie A è solo un arrivederci, ma è il momento più triste dell'anno, quello degli ultimi 90 minuti di campionato, a meno che non ci sia uno spareggio, già perché là in basso c'è da decidere la terza retrocessione con Cremonese e Lecce, che avranno un occhio al campo e uno all'aggiornamento sul campo della diretta concorrente. C'è però anche la corsa Champions da seguire, dopo che all'ultimo turno le carte si

0: sono rimescolate nuovamente e ora tocca alla Juventus sperare nel passo falso di qualcuna che la precede. Tuchel ha ufficializzato i 26 convocati dell'Inghilterra per i prossimi mondiali, ovviamente presenti i big Kane, Saka, Bellingham e Rice, ma non sono mancate esclusioni eccellenti, non convocati Palmer, Foden, Alexander-Arnold e Gibbs-White. L'Inghilterra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno contro la Croazia, prima di affrontare Ghana e Panama. Passiamo ai motori con la Formula 1 per parlare del quinto appuntamento del Mondiale 2026, il Gran Premio del Canada. Venerdì l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30 con le qualifiche della Sprint Race che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 e la F1 Academy. In chiusura il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thomas, il Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero 1 al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Intanto durante l'allenamento di oggi sul Philippe Chatrier, Flavio Cobolli si è fermato per omaggiare Rafa Nadal, il vero padrone di casa, con 14 Roland Garros vinti. L'azzurro ha voluto toccare la targa celebrativa di Nadal in segno di grande rispetto nei confronti del fuoriclasse spagnolo. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Andiamo, caro Stefano, perché partiamo con l'ultimo giro dei campi di questo campionato. 38 giornate, ci abbiamo raccontato tante formazioni. Consentimi di ringraziare veramente subito tutti i corrispondenti che ci hanno sempre così dato una mano e sempre puntuali, con grande professionalità, a raccontarci le ultimissime dai campi. Sono tanti, li ringrazio veramente tutti per quello che hanno fatto in questa stagione. Partiamo però con l'ultimo giro dei campi, si comincia da questa sera Fiorentina-Atalanta, e allora andiamo con il giro dei campi, vai! Si parte Fiorentina-Atalanta, per la Fiorentina Niccolò Righi, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
1: In una partita che ha ben poco da dire in termini di classifica, la Fiorentina proverà a rendere la stagione leggermente meno amara, regalando ai tifosi l'ultima vittoria, in un clima che si preannuncia comunque di contestazione. Contro l'Atalanta, Paolo Vanoli non dovrebbe fare ampio turnover, pur non potendo contare sullo squalificato Ranieri, su Parisi, reduce da un grave infortunio al crociato, e sul solito Moise Kean. Al fianco di Pongracic, dunque, si rivedrà Comuzzo a completare la difesa assieme agli intoccabili Dodò e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo agirà Fagioli nel mezzo, mentre i suoi lati viaggiano verso la conferma i match winner di Torino, Durre da una parte e Mandragora dall'altra. In avanti, pronti a giocare verosimilmente la loro ultima partita in maglia viola, Solomon e Harrison a supporto di Piccoli.
2: Si parla di una stagione molto particolare e l'Atalanta, con la Conference League già in tasca e un futuro che si prospetta ambizioso con l'arrivo di Giuntoli e forse quello di Maurizio Sarri, si prepara alla gara contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi con un turnover massiccio. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi di Palladino, grande ex della serata, Sportiello in porta al posto di Carnesecchi, difesa a 3 con Scalvini, Jenon e Stanor. A centrocampo spazio al duo Pasalic-Musa, mentre sulle fasce Bellanova era schierato a destra, mentre a sinistra un testa a testa tra Zaleschi e Bakker. Davanti, possibile tridente con Samardzic schierato a destra, un ballottaggio tra Suleiman e Raspadoi a sinistra, e al centro Gianluca Scamacca al posto di Nicola Cristovic. A voi studio.
0: A te Stefano Impallomeni per il pronostico di Fiorentina-Atalanta.
3: Pareggio Marco al Franchi, tra Fiorentina-Atalanta segno X.
0: Lo sai che ti seguo, segno X anche per me. Andiamo a sabato alle ore 18, i campioni d'Italia dell'Inter vanno a Bologna contro appunto il Bologna, e allora per il Bologna Leonardo Nevischi, per l'Inter Bruno Cadelli.
4: Anche se dopo il match di Bergamo contro l'Atalanta la classifica del Bologna è già definita con la certezza all'ottavo posto e con il settimo irraggiungibile, i rossoblù vogliono provare a centrare la terza vittoria consecutiva per chiudere al meglio possibile la propria stagione. Contro l'Inter, Vincenzo Italiano vorrà dare l'ultima soddisfazione ai propri tifosi in un'annata in cui nelle gare casalinghe ne hanno vissuto poche. Al Dall'Ara sono stati raccolti solo 21 punti, 13 in meno di quelli conquistati in trasferta. Come spesso accade quando la stagione arriva al traguardo, le decisioni di Italiano passeranno dall'equilibrio tra affidabilità, motivazione, condizione di forma e la volontà di premiare chi ha avuto meno spazio. In porta ci sarà la conferma di Skorupski, anche se Pessina e Ravaglia scalpitano. In difesa tornerà Lukumi, pronto al suo last dance al fianco di uno tra Eggem ed Elland, con il secondo favorito. A destra Zortea preferito a Gio Mario, mentre a sinistra Lico Gianni, sai saluti, dovrebbe spuntarla su Miranda. Previsto minutaggio a gara in corso anche per De Silvestri, che proprio contro l'Inter spegnerà 38 candeline. A centrocampo ci sarà l'ultima passerella per Remo Freiler, con al suo fianco due tra Moro, Ferguson e Pobega, i primi due in vantaggio. Davanti, senza Orsolini, toccherà Bernardi, Castro e Rocco.

0: L'Inter campione d'Italia, dopo la parata a scudetto per le vie della città e la festa all'Arena Civica di Milano, va a chiudere il proprio campionato con la trasferta di Bologna. Cristian Chivu con ogni probabilità darà spazio alle seconde linee nel suo 3-5-2, Josep Martinez in porta, Bissek, Acerbi e Bastoni in difesa, a centrocampo invece Diouf, Sucic e Mkhitaryan, sugli esterni Luis Enrique a destra e possibile chance da titolare per Cocchi lungo l'out di sinistra. Davanti invece la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Studio.
1: Stefano, e allora Bologna-Inter?
2: Vincerà l'Inter, Bologna-Inter segno 2.
1: Io, caro Stefano, vado per un segno X. Andiamo invece alle 20.45, c'è Lazio-Pisa, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Pisa Daniele Petroselli.

Si chiude l'Olimpico contro il Pisa, una stagione complicatissima per la Lazio di Maurizio Sarri nella sfida contro i nerazzurri. Il comandante dovrà fare i conti ancora una volta con l'emergenza tra squalifiche e infortuni. In porta sarà confermato Furlanetto dopo l'esordio nel derby, con Motta che non sarà rischiato e Provedel che non tornerà a disposizione prima di luglio. In difesa non ci sarà Tavares per squalifica, mentre andrà solamente in panchina Mario Chila. A destra Lazzari leggermente avanti su Marosic nel ballottaggio, con la coppia Romagnoli-Prosger dal centro e Pellegrini a sinistra. A centrocampo, vista l'assenza di Rovella per squalifica e Cataldi per infortunio, oltre agli acciacchi di Patrick, toccherà a Basic giocare in regia, con Dele Bashir e Belayan a completare il terzetto, vista la squalifica anche di Taylor. In attacco, sicuro di una maglia da titolare, Pedro a sinistra, al posto dell'infortunato Zaccagni, con Noslin avanti nel ballottaggio al centro con Dia e Isaacsen in vantaggio su Cancellieri a destra.

0: Il Pisa saluta la Serie A con la passerella all'Olimpico contro la Lazio. Il Limark ritrova dopo la squalifica Bozzino per Loyola, ma verrà confermato Caracciolo. Da valutare le condizioni di Moreo, uscito acciaccato nel finale della sfida con il Napoli. 3-5-2 classico con Semper tra i pali, difesa con Calabresi, Canestrelli e Bozzinov, in mezzo al campo Agin Samiro, Ebischer e Vural, con ai lati Ieris e Angori, davanti Moreo accanto a Stojkovic. A voi studio.
1: A te Stefano per il pronostico di Lazio-Pisa.
2: Vincerà la Lazio, Lazio-Pisa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo a Parma-Sassuolo, dunque per il Parma Edoardo Mammoli, per il Sassuolo Antonio Parrotto.

Ci sono molti dubbi sul fatto che mister Carlos Cuesta possa operare un massiccio turnover in vista dell'ultima giornata, anche se il tecnico mallorchino non ci ha mai abituato a questo tipo di modus operandi. Dunque è probabile che venga confermata la consueta formazione, a cominciare da Suzuki in porta, insidiato da Corvi. In difesa ci sarà ancora Troilo al centro, coadiuvato da Circati a destra e Valenti a sinistra, mentre Ndiaye scalpita nelle retrovie. In cabina di regia non si tocca Nicolussi Caviglia, affiancato dal solito Keita, mentre per l'ultimo posto è ballottaggio aperto tra Ordoñez e Sorensen, con l'argentino in vantaggio. Sulla corsia di sinistra ci sarà Valeri, mentre a destra Del Prato è ben sicuro del proprio posto. In attacco spazio a Pellegrino, alla ricerca del gol che manca da marzo, in coppia con Trezza.

0: Sarà l'ultima di Fabio Grosso e Nero Verde? Il tecnico dovrà rinunciare fra gli altri a Valukiewicz e Romagna, ma spera di recuperare Geizes. Senza l'indonesiano, di nuovo spazio a Pedro Felipe in coppia con Muharemovic, con Koulibaly e Garcia sulle fasce davanti al portiere Turati. Il solito riferimento davanti alla difesa, Matic nel centrocampo a tre, con Koné e Forsberg ai suoi lati, mentre in avanti ci dovrebbe essere il ritorno di Pinamonti con Berardi e Lorientè ad affiancarlo nel tridente offensivo. Assenti anche Candé, Boloka e Branks. Studio.
1: Parma Sassuolo, Stefano Impalomeni.
2: Vittoria del Parma sul Sassuolo, segno 1.
1: Per me segno X. Napoli-Udinese, domenica ore 18 per il Napoli, Fabio Tarantino, per l'Udinese Davide Marchiol.

Per l'ultima sulla panchina del Napoli, Antonio Conte prepara la miglior formazione possibile, anche perché contro l'Udinese domenica sera al Maradona alle ore 18 gli azzurri, che sono già in Champions League, si giocano comunque il secondo posto. Per Conte, traguardo ugualmente importante, avendo in carriera raggiunto o lo scudetto in Serie A oppure appunto la medaglia d'argento. E allora la formazione 3-4-2-1 con Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, al centrocampo il ritorno di Politano da una parte a destra, dall'altra parte Spinazzola, Lobotka, McTominay e poi De Bruyne, Alisson alle spalle dell'attaccante Rasmus Højlund.

0: L'Udinese si prepara a chiudere l'anno con la trasferta di Napoli e mister Kostarunic avrà 3 assenze oltre al lungo degente Zanoli, ovvero non avrà a disposizione Ekelenkamp, Zaniolo e lo squalificato Camara. Quindi ci sarà comunque qualche cambiamento rispetto alla formazione vista nella sconfitta contro la Cremonese. Si va verso il solito 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Cabasele e Solé, sulle fasce rientra Eizibo e sulla corsia di destra, mentre a sinistra si giocano un posto Ari Zala e Zemura, con quest'ultimo leggermente favorito, in cabina di regia Kastrom, con sulle mezzali Attà e Piotrowski, davanti insieme a Davis potrebbe esserci una chance per Gueye, altrimenti si tiene in caldo Buxa. Studio
1: Stefano, Napoli-Udinese.
2: Al Maradona finirà in pareggio secondo me tra Napoli e Udinese, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo adesso alle partite che contano tantissimo in questa giornata, cominciando da Verona-Roma. Per il Verona Daniele Najar, per la Roma Marco Campanella.

Dopo la retrocessione in Serie B, il Verona è riuscito a salvare quantomeno la dignità offrendo prestazioni all'altezza negli ultimi appuntamenti, seppur inutili, di campionato, e la squadra di San Marco lo vuole fare anche contro la Roma domenica al Bentegodi. Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico non avrà a disposizione ancora i lungodegenti Mosquera, Oyegoke e Serdar, oltre a Orban, che è stato escluso dopo il brutto alterco con un tifoso. E per quanto riguarda invece le scelte in campo, ci sarà Lovric confermato titolare, visto anche che Gagliardini è squalificato per questa ultima partita, e ci sarà dunque Lovric assieme ad Akpakpro e Bernet in mediana, con Belgali e Frese sulle due fasce nel 3-5-2. Ci saranno poi Nelson, Edmundson e Valentini davanti a Montipò in difesa, con Suslov a supporto di Bowie nel reparto avanzato.

0: La Roma è a 90 minuti dalla Champions League, ma per il ritorno nell'Europa che conta servirà battere l'Hellas Verona. Gasperini arriva a questa partita decisiva con diversi dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche della rosa e ad alcune assenze importanti tra infortuni e squalifiche. In porta ci sarà la certezza Svilar. Davanti a lui sono pronti Ghilardi, Mancini ed Hermoso per comporre il terzetto difensivo vedovo di Indica. Sugli esterni dovrebbero agire Celik e Resch. A centrocampo torna disponibile Koné, che ha smaltito il sovraccarico funzionale accusato nei giorni scorsi e dovrebbe affiancare Cristante in mezzo al campo. In attacco invece prende quota il ritorno dal primo minuto della coppia argentina formata da Dybala e Sulé, chiamati ad agire alle spalle di Malen, unico terminale offensivo dei giallorossi. Studio.
1: Stefano, partita importantissima per la Roma, come finisce?
2: Con la vittoria della Roma, Verona-Roma, segno 2.
1: Segno 2 anche per me. Altra partita delicatissima, sempre per una squadra con i colori giallorossi, si tratta di Lecce contro il Genoa. Vale la salvezza per il Lecce, per Paolo Berri, per il Genoa Andrea Piras.

Il Lecce si gioca la salvezza all'ultima giornata, ospitando in un Via del Mare sold out il Genoa. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Berisha e Sottil. Non sono al meglio anche Ramadani, Banda e Pierotti, usciti malconci dall'ultima partita contro il Sassuolo. Ma tutti e tre stringeranno i denti per non mancare l'ultima di campionato. Così si va verso la conferma del tradizionale 4-2-3-1 con lo stesso 11 titolare che ha vinto una settimana fa proprio contro il Sassuolo. Ci sarà Capitan Falcone in porta, la retroguardia sarà composta da Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo. In mediana agiranno Ramadani e Ngom con Koulibaly libero di muoversi sulla tre quarti. In avanti infine ci sarà Pirotti a destra con Banda a sinistra e Khedira al centro del tridente.

0: Ultima stagionale per il Genoa, con De Rossi che però non vuole sfigurare al Via del Mare contro il Lecce di Francesco. Per la gara in Salento, possibili cambi di formazione, dubbi per il tecnico rossoblu, andiamole ad analizzare. Bailo dovrebbe essere il portiere, con in difesa Vasquez che dovrebbe rifiattare, il messicano al mondiale alle porte, al suo posto Zatterstone, con Otoa e Marcandalli che dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo invece Amorim dovrebbe giocare dal primo minuto, al suo fianco uno fra Malinowski e Frendrup, con sulle corsie laterali invece Savelli e Ellerson, quest'ultimo in vantaggio su Martin. In attacco non ci sarà lo squalificato Vitigna, Ekator dovrebbe partire dal primo minuto, Colombo e Baldanzi dovrebbero completare il pacchetto arretrato, ma attenzione, è da valutare le condizioni sempre del numero 8 rossoblu. Di linea allo studio.
1: E allora Stefano, andiamo per Lecce-Genoa.
2: Vittoria salvezza per il Lecce, Lecce-Genoa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Altra partita importantissima, sempre per una squadra, il Milan, per centrare la Champions League contro il Cagliari. Allora, per il Milan Antonello Gioia, per il Cagliari Elena Accardi.
3: Il Milan deve fare di tutto per conquistare la Champions League, manca un ultimo passo, vincere contro il Cagliari per non guardare i suoi rivali, oppure cercare di non perdere, guardando ovviamente con attenzione a Roma, Juventus e Como. Allegri per l'occasione confermerà il modulo della stagione, cioè il 3-5-2, schierando però i giocatori che ritiene più in forma, quindi non per forza quelli idealmente titolari. In campo dal primo minuto dunque Maignan in porta, in difesa Gabbia e Pavlovic sono sicuri del posto e poi De Vinter in vantaggio su Tomori. A centrocampo rientra Modric, c'è ovviamente Rabiot, c'è Bartesaghi a sinistra e poi Loftus-Cheek e Atekame sono in vantaggio su Fofana e Saremakers. Davanti il più informe di tutti è Nkunku, chi giocherà al suo fianco non è facile dirlo, però in questo momento c'è in vantaggio Fulkrug.

0: Conquistata la salvezza all'ultimo in casa con il Torino, il Cagliari di mister Pisacane si prepara per l'ultimo ballo. Ultimo ballo che andrà in scena al San Siro contro il Milan. Saranno assenti naturalmente i lungodegenti Idrissi, Felici e Pavoletti, ai quali probabilmente si aggiungerà anche Mazzitelli, che in settimana si è allenato solo parzialmente con il gruppo. Il tecnico del Cagliari sembra essere orientato sull'utilizzo del 3-5-2, anche grazie al ritrovato Zé Pedro, che contro il Torino ha saltato per squalifica. In porta naturalmente Caprile, la difesa dovrebbe vedere appunto Zé Pedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo quasi sicuramente saranno protagonisti Palestra, De Jola, Gaetano, Foruncio e Obert. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Esposito e Borrelli. Studio.
1: Milan-Cagliari, Stefano.
2: Vittoria Champions per il Milan di Allegri, Milan-Cagliari segno 1.
1: Copio incollo. Derby, Torino-Juventus, per il Torino Emanuele Pastorella, per la Juventus Camillo De Michelis.
3: Il Torino chiude la stagione con l'atteso derby della Mole contro la Juventus e allo Stadio Olimpico Grande Torino torneranno anche i tifosi. È previsto il sold out per la stracittadina di domenica sera e in curva Maratona è previsto il ritorno del tifo organizzato dopo mesi di proteste e contestazioni. In campo invece D'Aversa ritroverà Ismaili dopo un mese di stop. Il difensore tornerà al centro della retroguardia tra Coco e De Bosse davanti al portiere Paleari. A centrocampo invece rientra Gineitis dalla squalifica, è pronto a riprendersi il posto da titolare con al fianco probabilmente Ilkan. Sulla corsia di destra ci sarà Pedersen, a sinistra Obrador, sulla tre quarti Capitan Vlasic, davanti è aperto il ballottaggio tra Zapata e Adams per affiancare Simeone.

0: Luciano Spalletti per il match contro il Torino confermerà il 4-2-3-1. In porta si profila ancora la presenza di Di Gregorio, ma attenzione anche alla possibilità di un ritorno di Perin, visti i recenti errori dell'ex Monza. In difesa c'è uno dei dubbi di formazione, con Bremer che sarà squalificato. Al posto del brasiliano dovrebbe giocare Gatti insieme a Kalulu, Kelly e Cambiaso, ma Spalletti potrebbe valutare l'inserimento di Olmo a destra, con il numero 15 juventino, che potrebbe essere spostato in mezzo al fianco del centrale inglese. A centrocampo invece resta Rebus, legato alle condizioni di Thuram, che sempre alle prese con un edema osseo al ginocchio. Perciò l'unica certezza resta Manuel Locatelli, e in caso di forfè del numero 19 spazio ancora a Thun con Mainers. Sulla tre quarti invece ci saranno i titolarissimi con Seisau, McKennie e Yildiz. In avanti sarà confermato Vlahovic. Studio.
1: Dallo studio vado subito da Stefano Impalomeni per il pronostico di Torino-Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Torino-Juventus segno 2.
1: E io invece vado per il segno 1. Cremonese-Como a chiudere questa giornata per la Cremonese Lucio Marinucci, per il Como Yvonne Alessandro.

La Cremonese si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Como per tentare di evitare quantomeno la retrocessione diretta in Serie B. Mister Giampaolo si riaffida nuovamente al 3-5-2 come accaduto contro l'Udinese. In porta ci sarà Audero, i tre di difesa saranno Terracciano, Bianchetti e Luperto. Qualche ballottaggio invece sulla linea 5, sugli esterni a sinistra ci sarà Pezzella, mentre a destra Barbieri, favorito, si gioca al posto con Floriani, Mussolini. Per il centrocampo invece Thorsby avanti a Van de Putte, per l'interno di destra per il resto ci saranno Malè e Grassi. In attacco spazio a Bonazzoli e a Vardi, che aveva avuto qualche problema muscolare negli ultimi giorni ma che alla fine pare aver recuperato. Per il resto gli unici indisponibili saranno Baschirotto, Mombagnà e verosimilmente anche Bondò e Ceccherini.

0: Il momento della verità è arrivato. Il Como chiude il suo campionato a Cremona nella speranza di staccare il pass per la Champions League. Fabregas molto probabilmente però non avrà Nico Paz alle prese con un dolore al ginocchio che l'ha tenuto fuori contro il Parma. Quindi dal primo minuto ci sarà Cacheré sulla tre quarti con Baturina e Diao larghi, Dovicas invece in attacco. Coppia in regia con il doppio playmaker da Cugna Perrone a fare da scudo a Ramon e Diego Carlos, un pizzico in vantaggio su Kempf, con Moreno scelta obbligata senza vaie e Smolcic dovrebbe tornare invece titolare a destra. Studio.
1: E allora, caro Stefano, ultimissimo pronostico: Cremonese Como.
2: Vittoria del Como, Cremonese Como, segno 2.
1: Io mi gioco il segno X. E allora termina qui il giro dei campi della 38esima e ultima giornata di Serie A. Grazie a tutti.
2: Eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Stefano.
2: Ultimo giro,
1: sì, ultimo giro. Ringraziamo ancora veramente tutti i ragazzi,
2: sì,
1: che, e anche
2: davvero,
1: le ragazze,
2: molto bravi.
1: Ci sono anche due ragazze bravissime che puntualmente ci
2: ma
1: hanno
2: sai, è un modo per orientarsi, magari,
1: sì,
2: no? È un riassunto,
1: no,
2: e ci mettiamo poi questi pronostici divertenti.
1: E poi quando li senti le formazioni cambi pure il pronostico che c'hai in testa, perché
2: beh, esatto,
1: senti
2: sicuro,
1: le ultime,
2: certo,
1: cambi.
2: Ho sentito le ultime,
1: vedi che qui continua. Senti, ti do la news al volo, perché Guardiola praticamente si dedicherà,
2: provato,
1: insomma, a fare l'ambasciatore del City.
2: Provato.
1: Però fonti vicine a Peppe dicono che lui sarebbe disponibile anche a fare il City della nazionale, ma lui nella conferenza stampa che precede l'ultima partita ha detto: il mio futuro riposo, non allenerò per un po', altrimenti sarei rimasto qui
2: consumato, svuotato.
1: È un'era che termina, quella di Klopp e Guardiola in Premier. Klopp prima, adesso Guardiola, due che hanno segnato proprio un'era.
2: Sì.
3: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per
1: ma
3: me.
1: Ma sai che invece te ne dico una, e proprio a chiudere, questa te la devo dire, proprio su Ibra, aspetta che la recupero al volo, dammi proprio veramente 30 secondi.
3: Quando il leone torna, gatti spariscono.
1: È vero, ti ricordi quando disse questa cosa? Ci eravamo preoccupati, tutti quanti. No, ti volevo dire, se la trovo, eccola qui. Allora, l'estate di Ibrahimovic. Prima il mondiale, poi ti spiego, poi la box. E i milanisti sembrano essere perplessi. Ibra sarà opinionista al mondiale per una TV americana, quindi farà l'opinionista. Poi il primo agosto a Dublino per il titolo mondiale super leggeri di pugilato.
2: Ma lui non fa quella tecnica?
1: Sì, non lo so, qua c'è scritto pugilato, io non lo so che roba è, però capito? Poi? Per il mondiale all'incontro di box organizzato da Frank Warren, manager di Tyson Fury. Che te devo dire? Se mette a fa botte pure lui. Pericoloso, ma bisogna stare attenti. Capito? Di qualcosa tu parli troppo. Ti ricordi quando venne? Io mi ricordo, quella fu la Champions, c'era Sacchi, opinionista di Mediaset, e lui quando si trova, tu parli troppo, gli ha detto. Capito?
2: Vabbè, insomma, ci si può relazionare anche in modo, no? Un pochino più. Che cos'è?
1: Va bene, questa è un'altra musica. Vabbè, sarebbe...
2: Ma mica è finita, oh. Noi voglia, ci sono i mondiali, il mercato.
1: C'era un ascoltatore,
2: mercato
1: prima,
2: degli allenatori,
1: noi
2: mercato
1: andremo avanti
2: sportivi,
1: fino a quasi alla fine di luglio, quindi a voglia a Maracanà, dagli e dagli, a voglia
2: smaracanare.
1: C'è il mercato mondiale, tutte le polemiche, che mica abbiamo finito noi saremo qui con voi fino a quasi alla fine di luglio, quindi state tranquilli, noi ci saremo qui puntuali come sempre tutti i giorni dalle 13 in poi. E quindi siamo arrivati per oggi alla fine, vi auguriamo un buon fine settimana, caro
2: ciao
1: Stefano.
2: Marco. Allora,
1: al
2: ciao
1: volo,
2: a tutti.
1: La linea tutta C. Poi vi ricordo alle 18:30 Storie di Calcio, c'è un bel profilo, un bel ritratto di Francesco Tringali con Camolese, che tra l'altro ricorda anche un po' di derby tra Torino e Juventus. Poi alle 19 chiude Football Rewind, e quindi state con noi, proseguite con la programmazione. Voi che state davanti alla TV, scaricatevi l'app di TMV Radio. Ciao!
4: Maracanã. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati dai media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
4: È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rivelazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. In Congo sono stati confermati 82 casi con 7 decessi accertati, ma l'epidemia sarebbe molto più estesa.
5: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
4: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate a Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
5: Oggi è atteso a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri con al centro diversi temi. La riunione non è stata ancora convocata ufficialmente, ma dovrebbe tenersi intorno alle 19. Sul tavolo c'è il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno. Previsti poi sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Dovrebbe esserci anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni.
4: Lo sport con la Vila Luna Rossa è iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari dell'America's Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, dove da oggi e fino a domenica 24 maggio andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027. Per il tennis, Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026. Nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni, l'azzurra ha approfittato del ritiro nel terzo set dell'Ucraina Katarina Zavanska.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è venerdì 22 maggio, siamo arrivati alla conclusione di questa settimana, la settimana che poi ci porterà alla Final Four dei playoff, perché si sono disputate le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale. Diciamo che è andato tutto secondo le previsioni, perché l'Union Brescia, forte del 3-0 in casa del Casarano, ha passato il turno pareggiando tranquillamente contro in casa 0-0, una partita tutto sommato tranquilla. Avanti anche l'Ascoli, che dopo lo 0-0 dell'andata ha bastato una rete, 1-0 ha vinto l'Ascoli, e quindi è andata avanti anche la squadra di mister Tomei. La Salernitana, che aveva vinto 2-0 l'andata in casa con il Ravenna, ha vinto anche a Ravenna con lo stesso risultato, con il Ravenna che ha chiuso poi la gara in 9 uomini. Più spettacolare ovviamente il 3-3 fra Catania e Lecco dopo lo 0-0 dell'andata. Evidentemente si erano tenuti tutti i gol per la gara di ritorno, è passato il Catania in virtù del miglior piazzamento durante il campionato, e quindi saranno Ascoli, Brescia, Catania e Salernitana le magnifiche 4 che si giocheranno l'ultimo posto valido per la Serie B. Raggiungerà una di queste 4, raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento. Vedremo chi sarà poi a trionfare nei playoff di Serie C. Intanto, per rimanere in tema, stasera sapremo chi giocherà in Serie C il prossimo anno, perché alle 20 c'è la gara di ritorno del playout di Serie B fra Südtirol e Bari. 0-0 risultato dell'andata, al Südtirol 2 risultati su 3 a disposizione. Il Bari deve per forza vincere per conquistare, per mantenere la categoria. Il Südtirol va bene anche un pareggio. C'è un precedente per il Bari, che ha già disputato il playout un paio di stagioni fa contro la Ternana, e qui poi mi leggo al prossimo argomento. Il Bari che nella gara d'andata aveva perso con la Ternana, sembrava fatta per le ferie, per il mantenimento della Serie B, e poi il Bari si impose e vinse e conquistò a Terni, conquistò la permanenza in Serie B a discapito della Ternana, che poi è scesa in Serie C. Ha fatto un grande campionato lo scorso anno, arrivando in finale playoff persa con il Pescara. Quest'anno sappiamo tutti com'è andata, è arrivata ai playoff nonostante le mille difficoltà, e poi quello che è successo con la famiglia Rizzo, che di fatto si è disimpegnata, volevano lasciare addirittura a campionato in corso quando mancavano 2 giornate alla fine del campionato. Avrebbe stravolto la classifica in maniera incredibile. Fortuna che siamo riusciti ad andare avanti. La Ternana poi ha chiuso bene il campionato, ha conquistato i playoff, eliminata poi al primo turno, e poi quello che è successo, ovvero che nelle due aste per rilevare il titolo della Ternana non si è presentato nessuno, e quindi di fatto ancora non c'è la sentenza, ma la Ternana è di fatto fallita. Vedremo se ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato dall'Orvietana, oppure se dovrà ripartire dall'eccellenza. Vedremo quale sarà il futuro della Ternana. Certo è che non è l'epilogo che tutti si sarebbero aspettati, anche se da quando è stata venduta la Ternana da Bandecchi è stato un lento, anzi neanche troppo lento, un abbastanza veloce ma inesorabile tracollo fino all'epilogo finale, che è quello del fallimento. È stata calda anche per quel che è successo al Trapani. Ricordiamo, Trapani è retrocesso in Serie D perché ha accumulato 24 punti di penalizzazione nel corso di tutta la stagione, 8 arrivavano dalla scorsa stagione. Ricorderete i fatti, no? Del quello che è successo anche al Brescia di Cellino, i sostituti di imposta che erano di fatto avevano truffato sia Cellino che Antonini. Il tribunale poi della giustizia ordinaria ha dato ragione al presidente del Trapani, che chiede giustizia giustamente per questi fatti, però la giustizia sportiva è una cosa totalmente diversa. Vedremo se ci saranno sviluppi da questo punto di vista. Io non credo, anche perché siamo abbastanza fuori tempo massimo, difficile ipotizzare una Serie C o un ripescaggio, una riammissione, o addirittura si era fatta anche l'ipotesi, secondo me molto molto molto molto molto remoto, ho già detto molto, della possibilità di avere una Serie C, un girone C a sovrannumero, quindi 21 squadre, ma è un'ipotesi veramente veramente, non gli darei neanche lo 0,1%, anche perché creerebbe un pericolosissimo precedente. Allora andiamo avanti, andiamo ad ascoltare i protagonisti di quelli che sono stati le gare di ritorno delle gare del secondo turno fase nazionale. In questo caso andiamo a sentire il tecnico della Salernitana Serse Cosmi dopo la vittoria 2-0 in casa del Ravenna e il conseguente passaggio del turno alle Final Four. Andiamo, ma ci fermiamo un attimo, abbiamo un attimo perché Claudio Ferrarese in cabina di regia, andiamo avanti, è il bello della diretta, stavamo partendo con il servizio. Invece Claudio Ferrarese dalla cabina di regia, che ringrazio, mi fa sapere che è pronto il primo ospite di giornata. Io do il benvenuto al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Salve direttore.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, grazie a lei intanto per aver accettato. Direttore, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché avete fatto una grande stagione, una stagione da neopromossa, come si suol dire, avete ottenuto una salvezza con largo anticipo. E, insomma, che stagione è stata, direttore?
2: È stata una stagione che per noi è stato un piccolo capolavoro, perché i numeri sono chiari, sono lì a vedere sotto l'occhio di tutti, della nostra, diciamo, accortezza nello spendere, quindi il numero siamo la squadra che ha avuto il budget dei compensi lordo per squadre staff più basso di tutte le 60 squadre, quindi è un motivo di grande orgoglio essere riusciti a salvarsi con 3 giornate in anticipo. I complimenti vanno fatti a tutta la società che secondo me ha lavorato bene fin da subito, trasmettendo che quali dovevano essere i valori della squadra. E poi penso che il lavoro fatto da parte dello staff tecnico, del mister e da tutto il suo staff e poi messo in pratica dai ragazzi sia stato davvero encomiabile e ci ha permesso appunto di raggiungere con un buon anticipo un risultato che ai nastri di partenza sembrava per tanti, soprattutto diciamo addetti ai lavori, impossibile da raggiungere. Noi ci abbiamo sempre creduto e ce l'abbiamo fatta.
1: E tra l'altro, come dicevo, l'avete fatto anche molto molto bene, perché al di là delle ultime 2 sconfitte che di fatto sono state ininfluenti, perché comunque avevate già raggiunto la quota salvezza. Direttore, è arrivato anche il rinnovo per lei, è stato confermato come direttore sportivo dell'Ospitaletto, quindi immagino anche un segno di riconoscenza per l'ottimo lavoro fatto da parte della proprietà. Le chiedo, perché nel comunicato che era stato fatto dall'Ospitaletto in cui veniva annunciato la sua permanenza all'Ospitaletto, c'era anche scritto che avreste cercato l'intesa con mister Quaresmini per il futuro. Chiedo se questa intesa intanto è stata trovata e se sarà ancora lui sulla panchina dell'Ospitaletto.
2: Diciamo che noi abbiamo posto come termine massimo per l'annuncio dell'allenatore lunedì, e quindi noi lunedì informeremo il risultato di quello che sarà gli incontri che ci sono stati in queste 2 settimane. Diciamo che siamo vicini all'epilogo, manca poco, mancano praticamente 48 ore, poi lunedì nel pomeriggio annunceremo la guida tecnica per l'Ospitaletto per il prossimo biennio.
1: Abbiamo creato un po' di hype, come dicono i giovani, quindi lunedì sì. Tutti sintonizzati. Direttore, le chiedo quanto sarà complicato il suo lavoro quest'estate. Perché? Perché una volta ottenuta questa salvezza, fatto questo campionato di assoluto livello, magari anche dai tifosi c'è la voglia di fare quel piccolo scalino in più. Magari sarà un'estate molto intensa, presumo.
2: Diciamo che il lavoro del direttore sportivo, in tanti pensano che il mercato parta col 1° luglio e si concluda col 31 agosto. Il mercato non è così, il mercato parte molto più lontano, quindi la ricerca, soprattutto quando servono le idee, bisogna cercare di essere pronti il più possibile con più soluzioni e più carte in mano, diciamo. Quindi diciamo che il periodo complicato per me è già iniziato da un po', ma che è quello che poi fondamentalmente è più complicato, ma quello più bello, perché penso che se uno voglia fare questo lavoro, viviamo per questa situazione, ci piace ed è quella che ci manda avanti. Ti dico, la difficoltà sarà quella che il mister ha alzato molto l'asticella, perché il primo anno di Serie C noi avevamo detto che potevamo salvarci anche all'ultimo secondo dei play-out, ha fatto 45 punti, e quindi chiaramente ripetersi e migliorarsi sarà molto complicato. Diciamo che la fortuna è stata anche quella che i contratti biennali che abbiamo fatto sono stati tutti contratti biennali azzeccati, nel senso che sono tutti giocatori che hanno reso, e quindi abbiamo una struttura di 11 giocatori già di nostra proprietà, e che sono giocatori che hanno anche delle richieste, ma che sanno perfettamente che per andare c'è bisogno dell'accordo non tra due parti ma tra tre parti, ci siamo anche noi che dobbiamo essere d'accordo. E quindi dico che io ho la convinzione che se riusciamo a confermare quello che è il nostro blocco, potremmo fare un buon campionato di nuovo, con tutte le difficoltà che incontreremo, che sappiamo perché siamo più consapevoli di quello che troveremo. Però ho questa, diciamo, consapevolezza anche in più che io ho dei ragazzi straordinari che se riesco a trattenere qui con noi e a fargli rispettare i contratti che abbiamo, potremo fare un campionato sicuramente divertente, divertendoci ancora di più.
1: Direttore, le faccio le ultime due domande prima di salutare e ringraziarla per essere stato con noi. La prima è sui piani del club a lungo andare, cioè per il futuro. Quali sono le ambizioni dell'Ospitaletto per le prossime stagioni?
2: Ma io penso che l'ambizione dell'Ospitaletto debba essere quella di diventare sostenibile, di essere sempre sostenibile, cioè quindi di riuscire a essere non un punto d'arrivo per giocatori, ma un punto di slancio per giocatori, allenatori, direttori, e non bisogna vergognarsi di pensarlo in questo modo, ma deve essere questo. Quindi la possibilità, un posto dove si sta bene, dove si può far bene calcio, dove si fa calcio con i giusti, anche secondo me, ritorni economici per chi vuole provare a fare il professionismo fatto in un certo modo. Quindi diciamo che qui, se uno vuole mettersi a disposizione e dimostrare quali sono le proprie qualità, lo può fare bene, e poi può raccogliere i suoi obiettivi. Di contro, la società da questa situazione può avere il vantaggio che riuscirà sempre ad avere un monte ingaggi abbastanza contenuto e magari avere qualche piccola plusvalenza che permetterà appunto di essere al club sempre più autofinanziato, o comunque diciamo avere meno difficoltà nel finanziarsi. Questo penso che sia la strada corretta, ma non solo per l'Ospitaletto, ma per tante squadre che magari non hanno la pressione di piazza, quindi del pubblico o della stampa, perché l'Ospitaletto fondamentalmente la pressione è proprio minimo, quindi ti permette anche di fare un certo tipo di lavoro.
1: Direttore, l'ultimissima domanda riguarda i play-off di Serie C. Siamo entrati nelle Final Four, ci sono quattro squadre in corsa: l'Ascoli, l'Union Brescia, il Catania e la Salernitana. Ovviamente voi avete affrontato in campionato l'Union Brescia, le chiedo quale squadra vede favorita per la vittoria finale di questi play-off?
2: Allora, penso che i play-off siano un torneo a parte, quindi i valori vanno un pochino rivisti rispetto a quello che è il campionato. Io sono andato a vedere anche delle partite dal vivo di questi play-off, sono andato a Salerno a vedere Salernitana-Casertana, andrò probabilmente a vedere il ritorno di Ascoli-Catania, quindi mi piace, sono andato a vedere chiaramente il Brescia col Casarano, quindi posso dirvi che io vedo il Brescia in questo momento molto, molto in palla, molto in condizione, ha recuperato tanti giocatori, penso che Corini abbia trovato la giusta, il bandolo della matassa. Adesso il Brescia l'ha trovato, per lunghi tratti il Brescia sembrava ancora alla ricerca di quello che era forse la giusta, il giusto vestito. Penso che ora Corini il giusto vestito l'abbia trovato alla perfezione, abbia messo a posto i tasselli giusti. Io vedo il Brescia molto forte, poi chiaramente è una semifinale bellissima con la Salernitana, dove c'è un fattore del pubblico che incide tantissimo, e è una squadra che ha un potenziale offensivo clamoroso, perché la Salernitana con i due attaccanti più Ferrari è una squadra molto temibile. Io vado un po' controcorrente, vedo il Catania quella un pochino più indietro di tutte le quattro, poi per quello che ho visto anche in queste ultime partite di playoff, ho visto una squadra un pochino più, più in difficoltà. Di contro gioca con l'Ascoli, che sulla carta era secondo me la favorita per eccellenza, perché è quella che nella regular season è arrivata anche più vicina alla, diciamo, alla vittoria del campionato.
1: Sì.
2: Però di contro l'Ascoli secondo me ha speso tante energie anche nell'ultima fase del campionato, quindi bisogna vedere anche mentalmente, non solo fisicamente, perché energie sono, sono tanto quelle mentali, quante energie all'Ascoli sono rimaste a livello mentale per affrontare questi playoff.
1: Direttore, grazie mille davvero per essere stato con noi, le rinnoviamo i complimenti a lei e a tutta la squadra per la grande stagione, in bocca al lupo per il futuro.
2: Grazie mille, grazie ancora.
1: Grazie mille, ringraziamo ovviamente Paolo Musso, direttore sportivo dello Spitaletto, e restiamo sintonizzati ovviamente, perché lunedì ci sarà l'annuncio da parte dello Spitaletto, come ci ha detto il direttore, del nuovo, o la conferma molto del tecnico Quaresmini, che ha fatto molto molto molto molto bene quest'anno, salvando la squadra con ben 45 punti, quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Allora, torniamo, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché stavamo per farvi sentire le parole di mister Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria in casa del Ravenna 2-0. Andiamo a sentire mister Cosmi.
3: Guarda, io l'ho detto tante volte, purtroppo per fortuna appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati, soprattutto se si parla di playoff e di partite dentro o fuori. E questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato con la Casertana in casa, poi ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite di playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Caserta abbiamo fatto un grande primo tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari. Perché se tu fai un gran primo tempo, molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendono le misure, no? Quello che è successo al calcio è in alcuni casi irrazionale, perché tu guarda la partita d'andata, noi facciamo un primo tempo arrembante dove avremmo meritato il doppio vantaggio minimo, poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato, eppure riusciamo a trovare 2 gol in quel contesto. Quindi poi dopo, se fai il computo generale della gara, è un risultato meritato, però il calcio non è spesso per quello, cioè non è come la box, no? E quindi sono contento, non guardo dei momenti della partita in cui facciamo bene, altri in cui potremmo, ma io, perché sono non perfezionista, però ci sono le situazioni che mi mandano al manicomio, ma da sempre, da quando ho iniziato, e finirò in quella maniera, tipo quando sei in vantaggio, sei in superiorità numerica e hai la palla, secondo me è un momento teoricamente migliore per una squadra. Invece andiamo a correre, a sbagliare dei passaggi inutili e a rischiare ammonizioni, Però questo è successo relativamente, insomma, quindi non credo che sia stata la più bella partita. È stata una partita dove noi abbiamo interpretato bene quello che volevamo fare, però sai, all'interpretarlo poi ci sono gli avversari. E credo che il primo tempo abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti in superiorità numerica ne abbiamo approfittato, e dopo l'1-0 credo che la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare. Vabbè, dopo il 2-0 era ovvio.

0: anche molta passione, un clima di grande riunione tra la squadra e la piazza. Le chiedo, mister, che avversario è il Brescia e se lei teme il maggior numero di partite disputate nel playoff della Serie A. Grazie.
1: Ma guarda, io credo, allora intanto vorrei per l'ultima volta sottolineare, io ho preso una squadra che era terza in classifica, non è che era metà classifica, e quindi io ho mantenuto quella posizione. È chiaro che per mantenere quella terza posizione abbiamo fatto comunque sei vittorie e un pareggio e tre sconfitte. Contemporaneamente altre squadre hanno fatto una serie di risultati incredibili, quindi ce lo siamo guadagnati quel terzo posto. Però io ho ereditato una squadra che ovviamente aveva delle difficoltà e non sta a me, non le voglio parlare perché non è corretto, ma che aveva una media punti di 1,79. Non mi piacciono le statistiche, però è giusto sottolinearle. Adesso è sopra i 2, ma è un evento eccezionale. Quindi se noi oggi siamo tra le 4 semifinaliste, il merito è anche di chi mi ha consegnato una squadra con quel punteggio. Poi, ripeto, sicuramente se è stato cambiato allenatore come qui, evidentemente c'era qualcosa che non conosco e non ho voluto neanche appurare, che non andava, però diamo merito anche a chi ha lavorato fino a quel punto, insomma, no? E quindi io sono ovviamente non un capopopolo, già me l'hanno detta Genova un'altra volta, insomma. Quando allenavo Genoa, io condivido con i tifosi, è un discorso un po' diverso, perché a me piace vivere prima il mio ruolo, che è quello di allenatore, durante la settimana e preparare la partita. Poi se c'è da condividere 2 minuti, 1 minuto con i tifosi, io credo che sia un dovere per un allenatore. Poi ci sono allenatori che non la pensano come me, è legittimo magari, però quindi per il momento sono più loro che sono entrati dentro il mio cuore, insomma, io ancora so quello che vuole Salerno, quello che vogliono loro. Brescia è una delle 4 semifinaliste, dall'altra parte c'è Ascoli Catania, basta nominare queste 4 piazze per far capire che tipo di attese ci sono, c'erano all'inizio campionato. E quello che possono dare le tifoserie di queste 4 squadre, quindi io Brescia ci sono stato 3 anni, quindi da un punto di vista umano ci torno non felice di più, perché ho passato veramente dei momenti meravigliosi, ho tanti amici a Brescia e sono strafelice di rincontrarli, è chiaro, è normale che una delle due lascerà la semifinale e questo è un dispiacere, se avessi potuto scegliere non avrei scelto il Brescia, oltre che per il valore della squadra. Però poteva capitare anche l'Ascoli, ho allenato anche l'Ascoli, ormai ho allenate tutte, Catania ci sono andato vicino e va bene, quindi Brescia è una squadra forte, una squadra che ha subito diciamo il Catania e la Salernitana, l'Espluà di Vicenza per quello che riguarda il girone del Brescia, per quello che riguarda il nostro girone, il Benevento. Solo l'Ascoli è rimasto attaccato, diciamo, fino all'ultima giornata, in quel girone è stato un pochino più, diciamo così, con un finale diverso. Però temo quello che è giusto temere, però vi assicuro che ci penso da domani mattina. Adesso stanotte ho proprio voglia intanto di mangiare una piadina che col cioccolato, però. Scusate, lo so che è un'offesa, insomma, perché qui la vera piadina è in un'altra maniera, però io sono goloso, nonostante la glicemia, sono goloso.
2: Mangi dei colletti da vetta?
1: All'estremo.
0: Salve, mister.
1: Salve.
0: Nell'ultimo tempo, Capitan America, sento l'impressione di, anche se dopo le c'è stato un po' di dignità, però di una squadra matura, insomma.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Finisce l'era di Pep Guardiola al Manchester City, secondo le anticipazioni dei giorni scorsi da parte di Gianluca Di Marzio. Arrivato nel 2016, Guardiola guida

0: La squadra per oltre 550 partite in 10 anni, diventando una vera leggenda del club e del calcio inglese. In bacheca ci sono 20 trofei con il City, 6 titoli di Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale FIFA e soprattutto la Champions League del 2023. Sarà dura, ragazzi, non chiedetemi perché me ne vado, non ci sono motivi, ma in fondo so che è arrivato il momento. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. È il messaggio con cui Pep Guardiola dice ufficialmente addio al Manchester City. Per la Serie A è solo un arrivederci, ma è il momento più triste dell'anno, quello degli ultimi 90 minuti di campionato, a meno che non ci sia uno spareggio, già perché là in basso c'è da decidere la terza retrocessione con Cremonese e Lecce, che avranno un occhio al campo e uno all'aggiornamento sul campo della diretta concorrente. C'è però anche la corsa Champions da seguire, dopo che all'ultimo turno le carte si sono rimescolate nuovamente e ora tocca alla Juventus sperare nel passo falso di qualcuna che la precede. Tuchel ha ufficializzato i 26 convocati dell'Inghilterra per i prossimi mondiali, ovviamente presenti i big Kane, Saka, Bellingham e Rice, ma non sono mancate esclusioni eccellenti, non convocati Palmer, Foden, Alexander-Arnold e Gibbs-White. L'Inghilterra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno contro la Croazia, prima di affrontare Ghana e Panama. Passiamo ai motori con la Formula 1 per parlare del quinto appuntamento del Mondiale 2026, il Gran Premio del Canada. Venerdì l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30, con le qualifiche della Sprint Race che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 e la F1 Academy. In chiusura il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thomas, il Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero 1 al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Intanto durante l'allenamento di oggi sul Philippe Chatrier, Flavio Cobolli si è fermato per omaggiare Rafa Nadal, il vero padrone di casa, con 14 Roland Garros vinti. L'azzurro ha voluto toccare la targa celebrativa di Nadal in segno di grande rispetto nei confronti del fuoriclasse spagnolo. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta, ma in quest'ultima parte, almeno per quanto riguarda l'inizio, non sarò da solo perché ritrovo con piacere gli amici di tuttoc.com e con estremo piacere ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora Matteo, tanti temi da affrontare perché ci sono i playoff, certo, ma ovviamente non c'è solo quello. Prima di trattare tutti i temi del nostro incontro qui su TMV Radio, leggo le due ufficialità delle ultime ore, perché se il Lumezzane ha confermato l'acquisto di Ghillani, che resta fino al 2028, era in prestito dal Modena, il club ha annunciato l'acquisto di fatto del giocatore a titolo definitivo. L'altra notizia di giornata è l'addio del Pineto con mister Tisci, che non ha rinnovato il contratto con il club abruzzese. Queste sono le due ufficialità. Iniziamo Matteo con ufficialità, trattative. Sarà una lunga estate che ancora però dobbiamo aspettare, perché prima c'è l'epilogo dei playoff. Siamo arrivati alle Final Four, ci sono Union Brescia, c'è il Catania, c'è l'Ascoli e c'è la Salernitana, di fatto tutte e tre le seconde più la Salernitana. Poche sorprese.
1: Sì, diciamo che quest'anno parliamo sempre di playoff che sono un terno all'8, che sono comunque una giostra piacevole da vedere perché ci regala sempre grandi emozioni. Quest'anno grandissime emozioni. Certo, c'è stato il cammino esaltante del Casarano, che ha fatto le sue imprese, per carità, il Potenza che partiva dalla fase nazionale grazie alla vittoria in Coppa Italia, però obiettivamente sono le quattro, almeno le tre più una che pronosticavamo alla vigilia di questi playoff e sono arrivate lì tutte e quattro. Quindi fatico proprio tra queste quattro a trovare una che possiamo definire una sorpresa. Quindi in questo momento, ecco, forse il Lecco, anzi, poteva giocarsela il Lecco, però insomma, ci fosse stato il Lecco piuttosto che la Salernitana, sarebbe cambiato veramente molto poco in termini di qualità della rosa e di stagione che hanno fatto queste due squadre. Tra l'altro non sarebbe potuto accadere perché comunque c'è stato poi Catania, Lecco e Salernitana Ravenna. Quindi diciamo che alla fine quest'anno ci godremo veramente lo spettacolo ai massimi livelli, perché sono le 3 più 1 squadre più forti della Serie C attuali, tolte le tre già promosse ovviamente.
0: Domanda complicatissima: chi vedi come favorita finale per la promozione in Serie B ad oggi ovviamente?
1: Io l'avevo detto anche l'altra volta, la mia favorita è l'Ascoli.
0: Vero.
1: Però l'altra volta avevo anche detto che dopo questa mia sparata temevo una brutale eliminazione da parte del Potenza, non è stato eliminato. Poi alla fine per le seconde il primo turno è forse l'ostacolo più insidioso, perché arrivano comunque da un mese di pausa, dei sostanziali inattività. Esatto. È vero che magari fanno amichevoli con squadre di Serie D, squadre d'eccellenza, però non è ovviamente lo stesso rispetto a fare una partita ufficiale. Tra l'altro, insomma, l'Ascoli si era beccata una bella rogna, perché Potenza si sta dimostrando veramente una squadra da coppe, o comunque da turni ad eliminazione diretta.
0: Sì,
1: infatti,
0: eliminazione diretta, è vero.
1: È un po' come la Gian Erminio, che è un'altra squadra che quando iniziano i playoff, esatto, diventa una specie di Siviglia in Europa League, praticamente, la Gian Erminio quando arrivano i playoff di Serie C. Quindi l'Ascoli aveva veramente forse l'avversario più insidioso tra tutte quelle che poteva incontrare in questo turno. L'ha passato non in maniera brillantissima, perché poi insomma parliamo di un 0-0, 1-0, tra l'altro maturato nei minuti finali, quindi col brivido fino a 10 minuti dal 90esimo. Però aver superato questo ostacolo secondo me potrebbe dare un ulteriore slancio, o meglio potrebbe aver tolto all'Ascoli tutte quelle tossine negative dovute a un finale alla fine deludente, perché l'Arezzo l'aveva ripreso, poi alla fine non è riuscito il sorpasso in extremis.
0: Io ti dirò, avesse iniziato subito l'Ascoli la davo come favorita anch'io, però questi 20-25 giorni di stop potrebbero, come dicevi tu, avere un po' influito. Sembrerebbe che non abbiano influito sull'Union Brescia, che è partito a razzo 3-0 in casa del Casarano, poi ha gestito tranquillamente al Rigamonti chiudendo 0-0 e passando il turno.
1: Sì, però è vero pure che il Brescia rispetto all'Ascoli se ne è un po' programmati i playoff, nel senso che il Vicenza ha vinto con 8 giornate
0: Sì,
1: d'anticipo il campionato, quindi
0: è
1: in
0: vero.
1: pratica il Brescia, invece di fare le amichevoli con i dilettanti come squadra d'eccellenza, ha fatto 8 amichevoli contro squadre di Serie C
0: Di preparazione,
1: da
0: esatto.
1: marzo ad aprile, esatto, quindi prima di arrivare ai playoff. Tra l'altro ha recuperato diversi infortunati e comunque la rosa del Brescia non è che stiamo parlando di una sorpresa,
0: Esatto,
1: ecco, a questo
0: forte.
1: livello. Quindi potrebbe essere
0: Sì.
1: effettivamente un'altra bella candidata. Tra l'altro c'è questo scontro con la Salernitana, perché poi alla fine l'anno scorso diciamo che per colpa del Brescia alla fine la Salernitana non ha più giocato il play-out con il Frosinone, si è trovato contro la Sampdoria con tutto quello che ne è conseguito. È inutile ripercorrere insomma
0: Sì.
1: l'estate scorsa che in Serie B ci ha lasciato veramente, non degli strascichi, ci ha lasciato delle guerre nucleari quasi.
0: Approfitto però dell'assist che mi hai fatto, non torniamo su quello, però a quel tema lì del Brescia è strettamente legato a quello che è successo al Trapani con il presidente Valerio Antonini che nei giorni scorsi aveva annunciato di aver vinto la causa contro il fisco, no? Per la questione dei sostituti d'imposta. Difficilmente però questa cosa potrà avere un risvolto sul piano sportivo.
1: Sì, è quasi, no, io direi senza difficilmente, è letteralmente impossibile, anche
0: Sì.
1: perché diciamo che è stato riconosciuto il fatto che non c'è stata l'intenzionalità, ma questo non significa per la giustizia sportiva che quei pagamenti siano avvenuti nei tempi, cioè quei pagamenti lì non sono arrivati, c'è stato un problema con quei crediti più o meno fasulli che fossero. Alla giustizia sportiva chi ha fatto cosa e perché interessa relativamente, interessa che le cose vengano fatte
0: Esatto.
1: nei tempi e nei modi stabiliti dalle regole. Questo non è avvenuto. Antonini che canta vittoria, già preannuncia squadre, riammissioni in Serie A di basket, in Serie C di calcio e via discorrendo. Io non vorrei smorzare l'entusiasmo di un grande sognatore come Valerio Antonini, ma temo che quello che è allo stato attuale la situazione del Trapani, cioè Serie D, e del Trapani Shark, cioè radiazione dal campionato. Così era e così rimarrà. Poi, se avrò la possibilità, magari non so anche tu, di scendere a Trapani per fare la colazione con Antonini, visto che l'ha annunciato sui suoi
0: Bello.
1: social, non vedo l'ora, insomma, di magari farmi offrire una bella brioche con la granita e parlare di situazione del Trapani, di Telesud e via
0: Ecco,
1: discorrendo.
0: non farmi pensare al cibo perché sono a dieta e mi mangerei anche il microfono in questo momento, ma sì, sarebbe bello sentirsi proprio sentire dal presidente di persona, dal presidente Valerio Tonini, quali sono i suoi piani. Io fossi lui mi concentrerei più sul costruire la squadra per rivincere nuovamente il campionato di Serie B e questa volta fare le cose per bene. Secondo me, difficilmente vedremo Valerio Antonini ancora alla guida del Trapani. Secondo me si prospetta un'estate in cui ci saranno dei cambiamenti, però queste sono solo ipotesi e non ho notizie in merito. Matteo, cambio discorso, altro tema purtroppo delicato è quello della Ternana, perché c'è stata la seconda asta per rilevare il titolo sportivo, ancora una volta deserta, quindi di fatto manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la Ternana è fallita.
1: Sì, questo è un tema scandaloso, più che un tema spinoso, perché
0: Sì.
1: veramente quello che è stato fatto alla Ternana è qualcosa che probabilmente in futuro ne leggeremo nelle inchieste giudiziarie, non lo so, perché è veramente assurdo quello che è successo alla società. Le ultime notizie, tra l'altro, con Bandecchi che ha acquisito il titolo dell'Orvietana, con Biagioli, che è il presidente dell'Orvietana, che avrebbe ricevuto dallo stesso Bandecchi l'affidamento diretto per fare dei lavori, peraltro parliamo di lavori da 150.000 euro, non lavori da 7 milioni di euro, per sistemare una stradina per una frana sostanzialmente isolata, una frazione di Orvieto. Bandecchi da sindaco di Terni è anche ovviamente presidente della provincia e quindi ha affidato direttamente a Biagioli, presidente dell'Orvietana, e alla sua ditta la sistemazione di questa strada. La notizia è arrivata subito dopo l'accordo tra i due per lo spostamento del titolo dell'Orvietana a Terni. Bandecchi ha detto che la cosa era successa già il 1 aprile, cioè che l'accordo per questo affidamento diretto era del 1 aprile e la situazione il 1 aprile era completamente diversa. A me non sembra che la situazione della Ternana il 1 aprile fosse così rosea da farvi ipotizzare
0: Sì.
1: chissà cosa per il futuro. Quindi Non lo so, non voglio aggiungere altro perché poi con Bandecchi veramente si fa fatica a capire
0: No, proprio.
1: dove inizia la provocazione e dove c'è la realtà dei fatti. Quindi chiudiamola così, ripeto, quello che è successo alla
0: Chiudiamo.
1: Ternana è i vari prestanome che sono stati messi a capo della società in questi ultimi 3-4 anni per farle fare questa fine. A me lasciano veramente interdetti e sconcertato, però purtroppo per Terni. La ripartenza sarà dalla D e purtroppo per Terni la ripartenza sarà dalla D con il titolo di un'altra squadra, che tra l'altro è una squadra che ha 120 anni di storia e una comunità che il calcio lo segue, perché insomma non stiamo parlando di, non so, del Milan
0: Esatto,
1: futuro o di una
0: sì.
1: squadra B, insomma, nata dal nulla e senza un seguito. Parliamo di una squadra e di una città che il calcio lo seguono e avevano un titolo da 120 anni. Però vabbè, chiudiamola così, dai.
0: Chiudiamolo qui. Restiamo però in Umbria perché c'è anche il futuro del Perugia che tiene banco.
1: Sì, lì siamo in attesa a Perugia, ma insomma anche a Livorno, un'altra piazza in cui il presidente al momento non fa sapere nulla, i contratti dei giocatori sono in scadenza, non si sa chi guiderà la squadra perché a Perugia non è detto che resti Tedesco, non è detto che resti Gaucci, sono diversi giorni che si parla, si posticipa sempre la data delle decisioni finali, però questa data non arriva mai. Adesso è emersa addirittura la volontà del presidente Faroni di o cedere il 30% delle quote, oppure di cedere interamente il pacchetto azionario. Il problema è che il 16 giugno scadono gli adempimenti federali, quindi ovviamente ci sarebbe la volontà di chiuderla prima. Certo, siamo al 22 maggio, io non so quanto sia semplice in 25 giorni chiudere un'operazione del genere, a meno che non sia stata messa in piedi già da prima, però se è stata messa in piedi già da prima, diciamo che tutti i media perugini l'hanno bucata questa notizia, quindi complimenti a Faroni per
0: Esatto.
1: aver tenuto tutto segreto. Se poi riescono a fare tutto in 25 giorni, buon per loro, insomma.
0: Vedremo quello che succederà. Se ci aspetta sicuramente un'estate lunga, calda, non solo dal punto di vista climatico, non solo dal punto di vista del mercato. Io rinnovo la speranza, Matteo, che possa essere un'estate dove arriviamo alla composizione dei calendari e ci sono le 60 squadre senza X, senza Y, senza queste varie cose che ci hanno accompagnato negli ultimi anni e che ci siano squadre iscritte che non facciano la fine del Rimini o della Triestina, insomma, squadre escluse a metà anno o che arrivano in fondo con 25 punti di penalizzazione. Sarà una speranza, temo vana, però è l'ultima a morire. Matteo, grazie come sempre per essere stato con noi.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente l'amico Matteo Ferri, collega di TuttoC.com. Andiamo avanti, perché abbiamo un altro contributo da farvi ascoltare. L'altra squadra, una delle quattro squadre che ha raggiunto la Final Four, è il Catania di Mister Toscano. Ricorderete, era stato esonerato Toscano durante la regular season. Era stato preso William Viali, è durato poco, è durato 4 settimane la parentesi Viali a Catania. È tornato Toscano che sta guidando il Catania ai playoff. E dopo lo 0-0 di Lecco, ritorno, la gara è terminata 3-3, 6 gol. Però è bastato al Catania, è bastato il pari in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season per passare il turno e accedere alle Final Four. Andiamo a sentire le parole di Mister Toscano.
2: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Io comincerei dalla fine e da quegli interminabili 3 minuti di recupero l'ho osservata con attenzione, perché poi alla fine, dico, ci si giocava tantissimo e si rischiava di buttare tutto con un finale in cui la squadra forse poteva fare meglio, che dice
3: Poteva chiuderla prima, perché abbiamo avuto due o tre situazioni per poterla chiudere. Il secondo tempo abbiamo fatto forse molto meglio del primo tempo, dove siamo partiti fortissimi, è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Poi, dopo il gol del pareggio, un pochettino abbiamo mollato la presa. Però la cosa che mi è piaciuta di più è l'aspetto mentale oggi della squadra. È rimasta lucida, non ha perso lucidità, non ha perso consapevolezza, ha continuato a pressare in avanti, ha continuato a dare ritmo, ha fatto delle cose nel secondo tempo di grande qualità, l'ha ribaltata, Poi se l'avessimo chiusa prima forse si rischiava di meno. Contro una squadra difficile. Noi l'avevamo vista in video, forse è stata la squadra nel girone A che mi ha impressionato di più. E oggi quando ho rivisto ho visto la formazione che ha tolto un attaccante per far giocare Duca, per portarti fuori palleggiandoti, era ancora più difficile decifrarla. Invece i ragazzi sono stati bravissimi a leggere le situazioni. Sapevamo che potevamo prenderci dei rischi, perché quando un tre quarti ti porta fuori, come l'azione del primo gol, che ti portano fuori e ti tagliano dentro con il quinto, là la potevi leggere meglio. Però la squadra è rimasta lucida, compatta, come un gruppo granitico, è quello che mi è piaciuto di più, oltre la qualità che ha messo alla partita la squadra.
4: Buonasera mister, Marco Zappalà per Cityzone Sicilia 242, complimenti per questo passaggio del turno. Oggi abbiamo visto un Catania diverso anche rispetto al corso della stagione. Ha fatto secondo me un level up a livello di tenuta mentale, perché non si è mai scomposto, è rimasto, come diceva bene lei poc'anzi, comunque compatto, unito, lucido, qualche disattenzione individuale dietro, però davanti e anche nella circolazione della palla abbiamo visto degli ulteriori passi in avanti. Probabilmente ha lavorato anche parecchio sulla fase offensiva durante questa pausa che vi accompagnava ai playoff. Poc'anzi Donnarumma ai microfoni diceva la sofferenza finale ci servirà per le future partite, perché in questi playoff abbiamo capito, dopo la sofferenza finale, che non bisogna mollare mai un centimetro. Ecco, se lei è d'accordo anche su questo passaggio, grazie.
3: Intanto devo fare complimenti al pubblico, che è stato oggi una cosa. Io quando sono arrivato qui a Catania ho detto, un giorno voglio vedere lo stadio pieno che esplode, e oggi l'ho visto. Devo fare complimenti a tutta la gente che è venuta oggi a sostenerci, a spingerci. Spero che ci sosterrà ancora e ci spingerà nel prossimo turno. Poi per quanto riguarda la tua analisi, noi in 3 settimane che abbiamo lavorato prima di arrivare ai playoff c'erano da sistemare tante cose. La squadra aveva perso il filo, l'abbiamo risistemati. Forse siamo più forti di prima come compattezza di squadra e di gruppo, perché quelle 3 settimane sono state veramente belle, di stare insieme, di dirci le cose che serviranno o che serviranno sempre durante i playoff, perché i playoff sono una cosa a parte, un campionato a parte, dove la testa fa la differenza, i particolari e i dettagli fanno la differenza. Non puoi mollare un attimo. Se trovi una squadra, tu hai meno coraggio, e una squadra con più coraggio ti può ribaltare anche un 3-0. E abbiamo visto nei turni precedenti. Quindi la testa è la cosa più importante, e quello che ho visto oggi è la testa, contro una squadra forte, organizzata e fisica, di rimanere dentro la partita con la testa forte, di ribaltarla, di volere a tutti i costi la semifinale, che è la cosa più importante. Semifinale, è questo che volevo dare dai ragazzi. Bisogna continuare, ha detto bene Donnarumma. Oggi questa partita deve servire, come ci sono servite tante partite durante il campionato, e oggi i playoff sono un campionato a parte, ti deve servire per capire, i playoff sono questi, non puoi mollare un centimetro, un secondo.
5: Buonasera mister. Buonasera. Giorgio Cantone per Unica Sport, intanto complimenti per il passaggio del turno, ha parzialmente risposto, ma le chiedo, ora che ha avuto modo di vedere la squadra in questi 180 minuti andata e ritorno, è soddisfatto di come hanno approcciato i playoff? E le chiedo anche al termine della gara cosa ha detto a Giovanni Bruzzanisi, grazie.
3: Avrei preferito che la mettesse dentro, però ha fatto una grande azione, è ripartito benissimo, poi con qualità. È stato bravo, magari un po' più di fortuna, perché anche i playoff o durante il campionato un pizzico di fortuna serve, e noi ce la dobbiamo andare a cercare, questa fortuna.
5: E come ha approcciato il playoff la squadra?
3: Bene, però ogni partita adesso, primo gradino avevo detto, non guardiamo la cima, guardiamo il gradino, il primo gradino dove mettere il piede e spingere. Ora c'è il secondo gradino, l'Ascoli. La cosa più importante stasera è godersi, alimentarsi di questo passaggio del turno e di questi 180 minuti fatti bene. contro una squadra difficile da affrontare, ripeto, recuperare bene, riposare bene, sempre sul pezzo pensando all'Ascoli, perché l'Ascoli, affrontiamo un Ascoli che si è giocato il primo posto fino all'ultima giornata contro l'Arezzo, contro una squadra che è una squadra abbastanza importante. Sappiamo la forza dell'Ascoli, la dobbiamo preparare bene dal punto di vista tattico e mentale. Prego.
6: Complimenti mister Sandro Gaglio, Gaglio Web. Mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuta come si è messa bene in campo, come ha messo bene in campo la squadra. Oggi si è visto carattere, voglia veramente di tenere e di vincere. Una squadra, quella che abbiamo sognato forse all'inizio del campionato, aveva dato questa stessa impressione. Non è, diciamo, un attimo pericoloso quando la squadra si arreda un attimo e quindi lascio il centrocampo. C'è stato un momento in cui la squadra avversaria si è impadronita del centrocampo. Questo non è stato un problema per
3: Di
6: la
3: quale periodo
6: partita.
3: parli? Di quale periodo parli della partita?
6: Del secondo tempo, quando c'è stato 10 minuti del secondo tempo, sono stati
3: Gli ultimi
6: particolarmente
3: 10 minuti.
6: gli ultimi 10 minuti, sì.
3: Io avevo messo in preventivo che Lecco avesse fatto una partita di tenere in equilibrio il risultato fino agli ultimi 20 minuti e poi mettere in campo, vedendo la formazione iniziale, tutti gli attaccanti. Si è messo con 4-5 attaccanti davanti, è normale che devi anche saper soffrire. Non è perdere il centrocampo. Io dico che ti puoi difendere alti, ti puoi difendere medi o bassi, ma se sei sul pezzo e concentrato, riesci a difendere e non creare pericoli agli avversari. Che poi alla fine ha creato poco il Lecco il secondo tempo, ha creato forse più il secondo tempo. Noi forse dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni del secondo tempo e chiudere la partita.
7: Buonasera mister, Angela Sciuto, Futura Gollo. Io credo che questa partita sia servita a ripassare come si fa a riacciuffare, a ripigliare la partita, a ribaltarla. Insomma, visto che magari durante l'arco della stagione è successo poco, può essere utile proprio per le dinamiche che poi possono accadere nei playoff. E poi proprio già pensare alla prossima partita. Oggi la squadra ha speso tanto fisicamente.
3: Ma penso che anche la scuola l'ha speso.
7: Ah, ecco, quindi le chiedo in questo
3: È
7: senso
3: per
7: la
3: tutti. Le
7: gestione
3: partite
7: delle.
3: ravvicinate sono per tutti. E il recupero è importante, è fondamentale. Che sia la testimonianza che i playoff sono diversi dal campionato, perché magari trovavi una squadra che sul 2-2 come il Lecco durante il campionato si arrocca dietro per un punto, adesso deve vincere per forza. Sono partite diverse, sono letture diverse, per questo è un campionato diverso e la testa fa la differenza. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo un ostacolo come l'Ascoli importante, dobbiamo prepararla bene, riposare bene, recuperare bene.
0: E queste erano le parole di Mister Toscano, tecnico del Catania, una delle quattro squadre che ha raggiunto le Final Four dei playoff di Serie C, insieme all'Ascoli, all'Union Brescia e alla Salernitana. Quindi pochissime, anzi, nessuna sorpresa, perché hanno raggiunto la fase finale le tre squadre che si sono piazzate al secondo posto, più la Salernitana, che è una delle squadre che lottava, ha lottato per gran parte della stagione, poi si è dovuta arrendere al dominio che ha messo in atto il Benevento nel girone C, ma resta comunque una delle squadre più forti del girone C e di questi playoff. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra trasmissione, l'ultima della settimana. Ritorneremo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 come sempre, ma ovviamente restate qui con noi perché su TMV Radio, dopo di noi, dopo il TMV News di giornata, storie di calcio e poi Football Rewind. Quindi scaricate la nostra app, seguiteci su TMV Radio e sul 61, canale 61 del digitale terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
8: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
9: Buonasera dalla redazione. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Galarate, in provincia di Varese, l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
10: Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati.
9: La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita.
10: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto ha preso ansa ai magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
9: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che ha definito l'incidente un attacco terroristico, accusando l'Ucraina di aver preso di mira intenzionalmente i civili e promettendo una rappresaglia. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa in Svezia, conferma la presenza del presidente ucraino Zelensky al vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
10: Lo sport: con il ciclismo Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia, azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro, che va in fuga e trionfa in quella di Verbania nella 13ª frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila Afonso Eulalio.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
13: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi 2 anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, che gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, no, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno, e quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere. Ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore con riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli. Ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia, e quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità, e quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare, e non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere. E avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società, e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza. E quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese e la permanenza in Serie A. C'è naturalmente l'ultima partita da giocare. Farai il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile, perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza, perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte, e non sarà semplice né per il Lecce né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando, perché hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89, e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Catanzaro sia andato in finale, e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo, credo, più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta, ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio. Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia, l'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo". Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto, perché questa squadra ha dei valori che condivido come umiltà, armonia e solidarietà, la passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura? È stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi tantissimo, spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile, abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare". Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo, lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti, quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine perché ci si aspettano davvero tanti cambi, c'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di calcio, fatta di calciatori che hanno scritto ovviamente pagine indelebili del nostro amato sport, ma anche chi poi è riuscito a replicare quella storia di calcio sul campo anche in panchina. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Sì, perché ci sono persone che nel calcio inseguono una squadra e poi ce ne sono altre che finiscono per appartenerle, e la storia di Giancarlo Camolese è una di queste. Una storia che comincia a Torino e che in un modo o nell'altro a Torino torna sempre. Da ragazzo Giancarlo cresce nel vivaio granata con il sogno che hanno migliaia di bambini: arrivare un giorno a indossare quella maglia. E già allora c'era qualcosa che faceva parlare di lui. Chi lo vedeva giocare lo chiamava il piccolo

0: salvarsi e poi l'anno successivo a conquistare la Serie A. Camolese era lì dentro una delle storie più incredibili del calcio italiano, ma il destino per lui aveva preparato anche altro, perché è in panchina che la sua storia cambia davvero e ancora una volta c'è il Torino. Nel 2000 prende una squadra ferita, una piazza che vive il calcio con un'intensità diversa dalle altre. Subentra stagione in corso e succede qualcosa di speciale, perché il Torino cambia passo, arrivano 8 vittorie consecutive, la rincorsa diventa realtà e alla fine arriva il primo posto in Serie B e la promozione in Serie A. E non finisce lì, perché nella stagione successiva, pensate al debutto nella massima serie da allenatore, porta il Torino fino alla qualificazione europea attraverso l'Intertoto, un risultato enorme per una squadra che poco prima stava cercando soltanto di rialzarsi. E la storia di Giancarlo Camorese forse non è quella dell'uomo delle copertine dei riflettori, è la storia di uno che il calcio se l'è costruito giorno dopo giorno con pazienza e con competenza e con una maglia che in fondo non ha mai smesso di sentire sua. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Giancarlo, ben ritrovato, un saluto e grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito qui su Storie di Calcio. Mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, ripercorso brevemente quella che è stata la tua storia, la tua carriera, dimmi un po', ripensandoci, riascoltandola, rivivendola, no, mentalmente, cosa hai provato e cosa ti resta, diciamo, più nel cuore?
1: Ma è difficile dare sensazioni su una vita, perché poi hai ricordato i miei esordi nel settore giovanile, quindi anche lì ci sono tanti ricordi, tante persone con cui sono stato insieme, tanti ragazzi con cui ho giocato, allenatori che mi hanno dato molto, che mi hanno aiutato a crescere, non solo come giocatore, ma direi soprattutto come uomo, dandomi dei valori che poi mi sono serviti dappertutto, perché hai ricordato anche un po' le mie tappe da giocatore. Sono andato in giro per l'Italia e sono contento di aver fatto queste esperienze, perché è vero che il calcio è sempre quel gioco dove devi fare un gol più degli altri, però alle latitudini diverse si vive anche in maniera differente, quindi io questo l'ho imparato frequentando ambienti diversi, passioni per la squadra, per la maglia, però tutte cose che io avevo dentro, perché me le avevano insegnate da piccolo, no? Essere sempre lottare per e sentirsi parte integrante di un progetto e, come dire, aiutare sempre la propria squadra per ottenere il massimo.
0: Senti, mister, com'è nata la tua storia di calcio? Nel senso, poi cosa si prova ad essere di Torino, nato a Torino, settore giovanile del Torino, e poi esordire con la maglia del Torino? Una squadra che si portava già all'epoca una storia, una tradizione molto importante. Il Torino all'epoca era sicuramente un punto di arrivo. Partiamo dal giovanissimo Giancarlo Camolese che sogna di diventare professionista e lo fa iniziando proprio dalla squadra del cuore e dalla squadra che porta un mito incredibile.
1: Ma io giocavo nella squadretta del mio paese, tra l'altro il calcio non era come adesso che si inizia, diciamo, a 6 anni, le squadre cominciavano ad avere gruppi che facevano campionati attorno ai 13 anni e io ero un po' più piccolino, però la mia squadra, il San Mauro, aveva solo una squadra e quindi giocavo con i più grandi che avevano 3-4 anni più di me. Lì il Toro mi ha notato e mi hanno portato nella nuova realtà. E ti dico questo, io avevo chiesto di fare il torneo del paese e poi sarei andato al Torino, perché non volevo lasciare, diciamo, i miei amici. Il Toro era stato sensibile, aveva detto va bene, giochi, però alla sera vieni a fare la finale del torneo che stiamo facendo, e guarda caso era un derby con la Juventus, quindi son partito subito col derby in un momento in cui i tornei giovanili erano seguitissimi, quindi mi sono trovato poi in una realtà completamente diversa. E ricordo sempre la prima cosa che mi ha detto l'allenatore, che è stata di imparare ad allacciarmi le scarpe, che bisognava mettere il piede sul,

0: sulla panca e non a lanciarle da terra. Quindi quello è stato il primo insegnamento. Poi c'è stata la partita, naturalmente io ero in panchina e pronti via perdevamo 3-0, quindi insomma questo mi ha un po' inseguito. Mi ha fatto entrare l'allenatore, alla fine abbiamo perso 3-2, però insomma mi sono trovato catapultato proprio completamente in un'altra dimensione.
1: Mister, c'è stata poi ovviamente un'avventura alla Biellese, alla Regina, dunque da nord a sud, passando per 4 anni all'Alessandria tra C2, insomma. Però, mister, poi scegli la Lazio. La Lazio che in quell'anno, parlo del 1986, è stata coinvolta, no, nella vicenda del Totonero bis. Allora ti chiedo. Cosa ti porta a scegliere la Lazio all'epoca in una situazione più drammatica, sportivamente praticamente della storia della Lazio? La scegli ed entri nella storia insieme a quel gruppo di uomini capitanati da Fascetti che prima salva la stagione della penalizzazione del meno 9 e poi arriva in Serie A l'anno successivo. Mister, cosa ti porta a Roma?
0: Ma allora, in realtà, come spesso capita, il mio destino è stato legato a quello del presidente dell'Alessandria, che era Gianmarco Calleri, che aveva preso la Lazio l'anno prima e si era ricordato di due giocatori in particolare, di tre giocatori in particolare, che secondo lui potevano fare il grande salto dall'Alessandria, che faceva la Serie C, alla Lazio, che veramente era un grande salto. Quindi, alla fine della stagione, ci ha presi, eravamo io, Angelo Gregucci e Eugenio Sgarbossa e ci siamo ritrovati a Roma, quindi la gratitudine è soprattutto alla scelta del presidente, del direttore sportivo Carlo Regalia, che hanno avuto fiducia in tre ragazzi che arrivavano dalla Serie C, ma in quel periodo non era così facile come adesso, diciamo, no? Adesso non è una cosa strana vedere dei ragazzi che fanno dei salti da, non so, dai dilettanti ai professionisti. Allora, insomma, la cosa lasciò anche un po' perplessi, soprattutto insomma, la Lazio che prende tre giocatori praticamente sconosciuti. E invece, insomma, fu una scommessa che il presidente Calleri vinse perché alla fine tutte e tre riuscimmo a giocare, riuscimmo a dare il nostro contributo e
1: Quando
0: quindi io non l'ho
1: capiste,
0: scelta.
1: scusa, quando capiste, mister, scusami, la difficoltà però di affrontare quel tipo di stagione, quando avete capito, insomma, che era davvero complicato rimontare, salvarsi con quella penalizzazione sul groppone.
0: Ma guarda, chiaramente poi ognuno di noi l'ha vissuta a modo suo. La Lazio, tanto per darti un'idea, nella prima amichevole eravamo in ritiro a Gubbio, sono arrivati 2000 tifosi e abbiamo fatto questa partita amichevole. Lì abbiamo fatto anche bene, no? Io mi ricordo che insomma abbiamo fatto bene, quindi siamo stati ben accolti. È chiaro che poi è venuto fuori il discorso dei meno 9 e è venuto fuori anche quello che la storia racconta, che Fascetti ci ha riunito e ha detto: beh, chi non se la sente, capiamo che è una cosa molto, molto difficile perché c'erano i 2 punti allora, quindi chi non se la sente lo dica che insomma, può andare da qualche altra parte. Ma fatto a me quel discorso, cioè, era un discorso praticamente inutile perché io ero talmente contento di essere lì che ci sarei stato qualsiasi categoria. Mi dispiaceva perché insomma il sogno della B di giocare in Serie B ce l'avevo dentro, no? Non vedevo l'ora, però sarei rimasto in qualsiasi categoria in quell'ambiente. Poi è andata bene perché adesso lo possiamo dire, è arrivata in realtà non la retrocessione, ma la penalizzazione di 9 punti. Quindi, insomma, anche il mio sogno era salvo.
1: Cioè, bellissimo. Senti, però qual era il segreto di quel gruppo guidato da Fiorini, Podavini capitano, Gregucci, Pin, Mimmo Caso? Che cosa ti viene in mente? Cioè, qual era la particolarità, la cosa che più speciale che che eravate, ecco.
0: Ma intanto direi, vista dopo, la bravura di Fascetti, la bravura della presidenza e del direttore sportivo, perché ci hanno sempre tenuti, come dire, protetti da quello che poteva essere l'ambiente, perché anche allora Roma era un ambiente in cui, insomma, le notizie viaggiavano molto velocemente, c'era molto interesse attorno alla squadra, quindi poteva anche non essere così semplice. Poi tra di noi c'era una grande compattezza perché i giocatori più esperti ci hanno sempre aiutati, no? E anzi si scherzava perché noi eravamo quelli che arrivavamo dalla Serie C, insomma ci hanno sempre fatto sentire parte integrante del gruppo e nei momenti di difficoltà loro sono stati i riferimenti, mi riferisco non solo a Terraneo, Podavini, Magnocavallo, quelli che hai citato tu. Ma non solo, Filisetti, ne dimentico sicuramente qualcuno perché era un mix tra giocatori esperti, Raimondo Marino, cioè tra giocatori esperti che già conoscevano bene non solo la B ma anche la A e ragazzi che arrivavano dalla C o addirittura dalle formazioni primarie. Quindi questo aiuto, questa compattezza si è poi rivelata determinante nei momenti difficili.
1: E degli spareggi invece, così chiudiamo questo capitolo della Lazio del meno 9. Cosa ti resta invece dentro tra la promozione e quell'emozione diversa, che però è una grandissima gioia del momento in cui vi siete salvati negli spareggi? Mi racconti una cosa unica, una fotografia che hai nella testa, un momento che porti nel cuore, qualche frase che ti ha detto qualcuno. Fai tu, mister, però cosa ti rimane pensando a quei momenti di grande gioia?
0: Ma in realtà di spareggi ne abbiamo fatti tre, perché l'ultima, che pochi ricordano, è stato in realtà lo spareggio altrettanto importante, che era la partita finale con il Vicenza. Il Vicenza con un punto si sarebbe salvato, noi solo vincendo avremmo avuto la possibilità appunto di andare a fare uno spareggio. Quindi già quella partita lì è stata sportivamente drammatica, ricordo l'Olimpico pieno. Pieno vuol dire 70.000 persone e il gol di Giuliano Fiorini a 7 minuti dalla fine. Quindi insomma già lì è stato qualcosa di incredibile. E poi dopo ci sono stati gli spareggi veri e propri a Napoli. Anche lì inutile che ti dica che da Roma sono venuti almeno 30.000 tifosi della Lazio. Inutile che ti dica che ci siamo complicati la vita la prima partita perché abbiamo perso con il Taranto. Però poi ecco, c'è stata questa partita decisiva con il campo basso e lì Fabio Poli, che prima ho dimenticato, ma che era uno dei più forti. Io dico sempre, io penso in 2 anni di non essergli mai riuscito a prendere una palla in allenamento, perché era talmente intelligente come giocatore che era difficile, cioè ti dovevi proprio concentrare per rubargli una palla, però al di là di questo, il gol di Fabio mise fine a una stagione lunghissima. Era il 5 di luglio e io ricordo assolutamente tutti, addirittura gli odori che si sentivano dello stadio di Napoli. Ricordo il pre-partita. Quando cercavamo di pensare ad altro per non parlare di quello che sarebbe stato veramente un momento importantissimo per la società. Ricordo che il Corriere dello Sport aveva scritto, tanto per caricarci un po', non rovinate 90 anni di storia. Insomma, il clima era un clima molto, molto complicato dopo un'annata, difficilissima in cui ad un certo punto si poteva pensare anche ad andare in Serie A, poi come spesso capita in B, due sconfitte, un pareggio, ci siamo ritrovati nuovamente in fondo alla classifica.
1: Mister, che persona era Giuliano Fiorini?
0: È un grande, devo dirti la verità, mi commuove molto il pensarci. Giuliano era un giocatore molto generoso, ma soprattutto con noi che eravamo più giovani, aveva sempre una parola di aiuto. Lui poi in quel momento lì arrivava da un'operazione al tendine, quindi insomma faticava anche negli allenamenti di fascetti che erano molto duri, però aveva sempre un sorriso, sempre una parola per tutti noi che magari cercavamo in lui un po' era sempre il giocatore su cui rifugiarsi nei momenti così di difficoltà. Era bravissimo come dal punto di vista tecnico, ha fatto un gol con il Vicenza, insomma, bellissimo perché ha protetto la palla, poi si è girato difendendosi dal difensore e poi con la punta ha trovato un gol che è passato alla storia. Ma ripeto, era dal punto di vista umano sicuramente un riferimento per tutti.
1: Mister, vorrei andare insieme a te anche a qualche passaggio da allenatore, perché poi cresci anche qui nella tua gavetta in panchina, cresci molto, cominci con le giovanili alla Savignanese, poi tante avventure da vice al Torino, anche in primavera, ma poi insomma. Nel tuo ruolo di allenatore, diciamo in prima persona nel Torino negli anni 2000. Io devo dirti la verità, mister, ho intervistato tanti, ho fatto tante storie di calcio e quando incrocio degli ex giocatori del Torino non ce n'è uno che mi parla di mister Camola, per quanto ti hanno nel cuore, per quanto insomma gli hai dato. Mi descrivi un po' la tua avventura al Torino? In quel Torino, parti da dove vuoi, insomma, per quello che hai costruito e per la motivazione per il quale tanti tuoi calciatori ti portano ancora nel cuore.
0: Ma guarda, parto dai ragazzini del Savigliano perché io volevo ancora giocare, tornavo a casa dopo un'avventura a Taranto, avventura perché purtroppo in un ambiente in cui si vive di calcio, che a me era piaciuto tantissimo, eravamo incappati in un'annata del fallimento, no? La società ha avuto grandi problemi. Quindi io praticamente terminavo e tornavo a Torino. Avevo ancora voglia di giocare, stavo finendo gli studi e quindi è venuta questa proposta. Chiaramente loro volevano il giocatore, la squadra faceva l'eccellenza e invece io volevo cominciare ad allenare. E poi alla fine abbiamo trovato un accordo, ma le squadre ormai le avevano date, quindi lì ho imparato che non è neanche facile avere una squadra. Però mi hanno detto: ma guarda, vai dove vuoi, così fai la tua esperienza, e insomma inizi così. E intanto giocavo. Questa squadra dei giovanissimi, però, era una squadra che aveva dei problemi, perdeva sempre. E a un certo punto il segretario mi ha detto: guarda, l'allenatore non ne vuol più sapere, si dimette. Volevi una squadra, eccola qua. E quindi ho iniziato. E devo dire che ho un grande ricordo di quei ragazzi perché mi hanno veramente insegnato tanto. Perché io ero rimasto ai miei tempi del settore giovanile al Torino, con tutti i ragazzi allineati, che non si muovevano, che ascoltavano. Invece lì il grande punto era proprio quello di interessarli, ragazzi, di farli tornare, di farli venire con entusiasmo. E devo dire che loro poi mi hanno ripagato sul campo perché abbiamo fatto una partita, guarda caso, col Torino, pari età, e abbiamo fatto un risultato positivo, che era, insomma, normalmente c'è sempre molto divario a quell'età,
1: Certo,
0: no? E
1: risultato
0: quindi
1: sta.
0: di lì, diciamo, è iniziato poi di nuovo il rapporto con il Torino, che si sono
1: Io volevo
0: ricordati
1: andare insieme a
0: che ero
1: te,
0: cresciuto da
1: incredibile,
0: loro.
1: poi incredibile come il Torino torni sempre nella tua storia. Io volevo andare proprio nella stagione del Torino 2000-2001, quando tu subentri a Gigi Simoni, ma quando te lo dicono, insomma, di subentrare ad un Torino per una stagione, un campionato normale, ti ritrovi ad allenare giocatori che comunque conoscevi perché hai sempre orbitato nel mondo Torino, quindi Ferrante, Swock con i loro gol, Bucci, presenze, e poi soprattutto subentrare ad un maestro come Simoni. Mi racconti come subentri e cosa fai per cambiare quella stagione clamorosa che poi vi porta in Serie A?
0: Ma allora, il mio vantaggio è che ero lì già da qualche anno, avevo fatto l'allenatore in seconda, stavo allenando la primavera, quindi conoscevo bene l'ambiente. E poi, insomma, conoscevo bene la Serie B. E purtroppo, tutti gli anni in Serie B, anche adesso, no, c'è sempre qualche società blasonata che parte con i favori del pronostico che fa grande fatica. Come c'è sempre una squadra rivelazione. La storia del campionato, diciamo, è questa. Quell'anno lì, purtroppo, il Torino partì malissimo, e pur avendo un allenatore molto bravo e molto esperto come Gigi Simoni, la società entrò nell'ordine di idee di cambiare l'allenatore. Il presidente Ciminelli si impose, perché ovviamente io non ero una prima scelta. Ci sarebbero stati tanti allenatori che potevano subentrare con molta più esperienza di me. Però lui si impose e disse: no, mi hanno detto che io ho un allenatore bravo, giovane, in primavera, voglio mettere lui. E così mi ha chiamato e di lì è nato tutto. Quindi l'opportunità, la grande opportunità me l'ha data lui. Diciamo che c'erano molti dubbi, ma era anche giusto che fosse così, tutto attorno a me, ma io sapevo bene quello che dovevo fare e l'ho fatto, grazie poi a un gruppo di ragazzi che mi ha seguito, proprio perché io da subito ho detto: guardate, voi qui avete fatto molti la Serie A, molti avevano fatto le coppe europee, ho detto, però io la B la conosco bene. Così retrocediamo, sicuro. E bisogna cambiare. E quindi abbiamo iniziato, poi cambiando, ci è voluto un po' di tempo, però poi il valore dei giocatori è venuto fuori.
1: Ma è ancora più
0: Ma è
1: clamorosa, se
0: ancora più
1: vogliamo, la
0: clamoroso.
1: stagione 2001-2002, perché il Torino di Camolese, pensate, ebbe un avvio di campionato difficilissimo. Non ha mai vinto nelle prime 5 giornate. A fine settembre, mister, eravate ultimi a 2 punti. Poi, alla settima giornata, pareggiate un derby clamoroso 3-3. E a novembre batti 1-0 il Milan e fai esonerare Fatih Terim. E poi, dulcis in fundo, porti il Torino, che ricordiamo era penultimo a 2 punti a fine settembre, ad una clamorosa qualificazione all'Intertoto. Non devo aggiungere altro,
0: Ma
1: fai tu.
0: allora, intanto l'aver vinto così il campionato di Serie B, cioè arrivando primi, battendo tutti i record, partendo da terzultimi, aveva consolidato molto il mio rapporto con i giocatori, chiaramente, con tutto l'ambiente. Quindi sì, ero un esordiente in Serie A, però dalla mia avevo un gruppo molto solido, molto, molto attento, diciamo, alle cose che chiedevo. E quindi questa era un po' la base. È chiaro che la Serie A era completamente diversa rispetto alla B, e anche io ho dovuto capire che, insomma, in Serie A bastava poco per perdere la partita. Ricordo la seconda di campionato, la prima in casa, c'era Roberto Baggio, io la prima volta che lo vedevo così da vicino. E per gran parte della partita, insomma, lui si era un po' nascosto, no? Nel senso che non aveva fatto la differenza come di solito faceva. Beh, comunque, in 5 minuti, negli ultimi 5 minuti, ci ha fatto 2 gol e abbiamo perso la partita in casa. Quindi, insomma, la Serie A aveva questo, soprattutto grandi giocatori che in qualsiasi momento potevano capovolgere l'annata. E quindi era normale che sia io che i giocatori magari all'inizio avessimo bisogno di un po' più di tempo. però poi insomma c'è stato il derby e il derby ha veramente poi cambiato il corso della stagione, soprattutto ha dato consapevolezza a me e ai giocatori che potevamo starci in Serie A e potevamo far bene.
1: Allora, mister, ti devo fare una
0: Allora,
1: serie di domande. Gabri, tieni per favore solo lui. Allora, la partita di Giancarlo Camoleche, Giancarlo Camolese da calciatore porta più nel cuore.
0: beh, come non ricordare, diciamo, la partita dei meno 9, l'ultima con il campo basso. Io poi ho il ricordo proprio che l'arbitro, che era Casarin, arbitro internazionale, non mi ricordo per qualche ragione, c'era stato un fallo e io ero a terra e ho visto proprio, ho in mente proprio la scena di lui che prende questo fischietto e fischia per 3 volte, quindi cioè è stato, questo è un ricordo che ho proprio fisso nella mia mente, perché era la fine di una stagione lunghissima e soprattutto il conseguimento di un obiettivo che sembrava difficile. Ecco, c'era una cosa bella che proprio un attimo prima, un minuto prima, c'era stato un angolo per il campo basso e si era portato avanti anche il portiere. Io ovviamente, non essendo uno dei più alti, ero lì al limite dell'area. Questa palla è schizzata fuori, ma io non mi ricordavo neanche al 92esimo che il portiere era venuto. Quindi la palla è arrivata su di me e io ho cominciato a correre portandola più lontano possibile, mentre tutto il pubblico mi diceva di tirare, ma ovviamente io non è che capivo perfettamente, è una cosa che è venuta fuori dopo, io non mi ero neanche accorto che non c'era il portiere, a parte che non so neanche se ci sarei arrivato in porta con il tiro, però poi me lo dicevano tutti, ma non ti sei accorto che potevi tirare? No, il mio unico pensiero era tenere la palla, portarla più lontano possibile e farla arrivare alla fine.
1: Stupendo, infatti era quello l'obiettivo della mia domanda. La partita che porti più nel cuore per Giancarlo Camolese, allenatore, fa anche rima. Il
0: Ma
1: tuo
0: guarda,
1: capolavoro tattico.
0: ma capolavoro dipende sempre molto dai giocatori che hai. Tu puoi portare delle idee, poi sono sempre loro che le portano avanti. Poi a me qualcuno ha detto: beh, se fai i cambi e sono giusti, vuol dire che avevi sbagliato la formazione all'inizio. Quindi, insomma, lì bisogna sempre prendere queste cose con le pinze. Sicuramente ci sono state delle partite che hanno segnato un po' quello che poteva essere magari il mio destino e soprattutto quello della squadra. Allora, la prima che ho fatto con quei ragazzini del Savigliano, che non
1: Ok.
0: avevano mai fatto neanche un pari, al 90esimo, no, forse non facevano neanche 90 minuti, ne facevano di meno, c'è stata una punizione e un ragazzo l'ha tirata sopra la barriera e ha fatto gol. Quindi, vittoria, e lì devo dire che ho pensato, ho proprio la fortuna giusta, non ho proprio pensato fortuna per fare l'allenatore, perché insomma, uno che vince la prima partita al 90esimo con i ragazzini che non hanno mai fatto un punto, insomma, una percentuale di fortuna credo che ci sia. Poi ce ne sono state tante,
1: Dai, sceglimene una col Torino, eh.
0: il derby del 3-3 è un derby che insomma sono arrivato a casa e ho messo la testa nel frigorifero perché c'erano state talmente tante emozioni e tante cose che è difficile, perché perdi 3-0 alla fine del primo tempo. Beh, io avevo il vantaggio che non dovevo fare le valigie perché ero a casa, quindi le valigie non le dovevo fare, però metaforicamente era così, no? Perché puoi fare un derby così brutto. E poi invece alla fine è stata una partita bellissima, un ricordo bellissimo con la ciliegina sulla torta del rigore sbagliato da Salas, perché arrivare sul 3-3 e poi perdere per un calcio di rigore, diciamo dubbio, non, diciamo dubbio, e insomma sarebbe stata una beffa atroce, invece insomma è rimasto un 3-3. Però quella che mi fa più rosicare è stato invece il 2-2, perché lì vincevamo a un minuto dalla fine e Maresca ha fatto un grandissimo gol di testa, adesso ultimamente l'ho visto. E non sapevo dopo tanti anni, no? E lui mi ha guardato, io l'ho guardato, poi alla fine mi ha detto: ancora adesso trovo qualche tifoso del Toro che mi ricorda, perché sapete che lui aveva fatto, poi aveva imitato il gesto di Marco Ferrante che faceva il Toro, no? Vabbè,
1: Certo.
0: tutte cose che succedono in campo, niente di
1: Senti, mister, velocemente ti
0: particolare.
1: devo chiedere il giocatore più forte con cui hai giocato e il giocatore più forte che hai mai allenato.
0: E brutte domande,
1: Lo so, lo
0: bruttissime.
1: so, lo so, lo so, lo so.
0: Allora, il più forte con cui ho giocato, il più forte con cui ho giocato, guarda, ti dico Giuliano Fiorini per tante ragioni che abbiamo detto, e il più forte che ho allenato, mi levo dall'impiccio, perché qui ne avrei veramente tanti da ricordare, che sono tutti nel mio cuore, e ti dico Diego Tristan, che era a Livorno ed era l'ex capocannoniere della Liga del Deportivo La Corugna, che era veramente un giocatore di qualità superiore. Poi ho visto fare delle cose sia in partita che in allenamento, che dal punto di vista tecnico, che insomma erano veramente da grande giocatore, anche se voglio dire, con altri giocatori invece magari ho avuto molte più soddisfazioni.
1: Va bene, mister, grazie, grazie infinite per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Grazie, grazie a mister Giancarlo Camolese, grazie a voi per averci seguito. Da Francesco Tringali è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
3: Amici ed amiche di Football Rewind, eccoci qua
4: Che bello!
3: comodamente,
4: Sì,
3: comodamente.
4: ci abbiamo.
3: Io
4: Ah,
3: Alessandro
4: una volta
3: Santarelli.
4: dobbiamo fare una cosa. Fuori dietro le quinte, perché dobbiamo raccontare ai nostri amici che
3: Cosa?
4: per dare la sedia, una sedia comoda, ci hanno messo circa mezz'ora,
3: Vabbè,
4: perché
3: però
4: Magliocca le ha rotte tutte, però abbiamo fatto
3: esatto.
4: anche
3: Però
4: questo, sì.
3: il
4: Ci
3: pronto
4: siamo.
3: intervento di TMU Radio
4: Ah,
3: ci
4: beh.
3: permette di essere qui in
4: Come il
3: diretta
4: box.
3: comodamente,
4: In diretta,
3: comodamente,
4: comodamente, sì.
3: comodamente,
4: Molto.
3: comodamente.
4: Però il
3: Ciao
4: poggiapiedi
3: Santarelli,
4: non
3: ben
4: c'è.
3: ritrovato. Vabbè,
4: Va
3: tu
4: bene,
3: però
4: va bene.
3: vedo che per anzianità
4: Benissimo, sì.
3: devi ovviamente godere
4: Che
3: dei problemi.
4: settimane da
3: Che settimane, ti ho
4: raccontare,
3: preparato un po' di slide, quindi stammi sui temi, non andarmi fuori margine, perché
4: Sono
3: se no mi
4: pronto.
3: rovini completamente tutto il piano. E poi avrai pensato sicuramente queste 2 settimane di assenza,
4: Mamma mia, per colpa tua. Abbiamo dovuto fare anche il
3: la
4: traslochino. Il
3: menzione speciale.
4: traslochino.
3: Rossi, vai, proponici
4: Vergogna.
3: la prima grafica, perché non potevamo non partire da questo disastro Juventus, caro Santarelli, che è una Juventus che per punti fatti nel girone di ritorno è seconda soltanto all'Inter, eppure sul più bello mi va a fare un punto nelle 2 partite in casa con Verona e Fiorentina, consegnando probabilmente, perché manca l'ultima giornata, la Champions League al Milan, ma soprattutto alla Roma. Il disastro è servito. 2 minuti, prego.
4: Un disastro che questa volta non era annunciato rispetto magari a anni precedenti, quando la Juve è comunque arrivata veramente sul gong finale in Champions. Questa volta non possiamo dimenticare che a metà aprile, quindi a 5 giornate alla fine del campionato, la Juve aveva ben 5 punti di vantaggio sulla Roma, con un calendario assolutamente abbordabile, e invece è arrivato questo disastro, come ripeto, non annunciato. Meritatamente la Juve resterà fuori dalla Champions League dopo tantissimi anni, perché escludo quello che è accaduto nella stagione 2022-2023, e sarà costretta a rivedere tutte le proprie strategie. È chiaro che dal punto di vista del bilancio economico è un disastro, Però dall'altra parte io credo che questo reset dovesse arrivare. Perché? Perché negli ultimi anni la coperta di Linus della Champions ha sempre permesso alla Juve in un modo o nell'altro di continuare a nascondere i problemi sotto la polvere. Questa volta non lo potrà fare. Al netto dei problemi economici importanti, però ora serviranno idee, cosa che in questi anni non ci sono state, competenze, cose che in questi anni non ci sono state, progettualità, cosa che in questi anni non c'è stato, e soprattutto guardarsi negli occhi. Questo guardarsi negli occhi comporterà l'ennesimo anno zero, però un anno zero che, se gestito con intelligenza e bravura, può portare alla risalita della Juventus.
3: Scusami, aspetta, volevo fare una domanda. Vai. Detto che avremo una grafica su Spalletti, sì, ma chi paga? Chi paga? C'è qualcuno che paga?
4: Pagherà come lì correttamente, pagherà l'inutile, mi perdonerà, Modestò. E secondo me Spalletti in tutto questo è uno dei responsabili, ma non il responsabile. Detto che però fare un punto in due partite come Verona e Fiorentina è assolutamente censurabile nell'atteggiamento della squadra e dell'allenatore.
3: Va bene, tanto poi ci torneremo. Andiamo avanti, perché se c'è una bocciata c'è una strapromossa. E la Roma di Giampiero Gasperini, che aveva un solo obiettivo, quello di fare Filotto, e ce l'ha fatta, perché in sei partite ha fatto...
4: nelle ultime quattro l'ha vinte 12, quindi 12 punti, ultime 4 vittorie consecutive.
3: Esatto, le ha vinte praticamente tutte.
4: Lo so che ti viene difficile dirlo anche a me.
3: Tra cui il derby, una vittoria che vale doppio. E quindi questa Roma ha costruito il miracolo Champions League, che sembrava perso da quel gol di Gatti, e invece si sono rimboccati le maniche. Posso dirti che tra quelle che andranno in Champions, tra le quattro, dopo l'Inter, è la squadra che secondo me lo merita di più. Prego, due minuti.
4: Concordo. Sai qual è il paradosso? Che tolto l'impiccio Ranieri, la Roma ha cominciato a prendere il volo. Ora, detto così, può sembrare anche semplicistica e banale, però lo raccontano i fatti. È come se la Roma si fosse liberata di una zavorra. Ora direi: cosa c'entra Ranieri, in campo andavano gli altri. Vero, però la storia di questo pazzo campionato della Roma ci racconta proprio questo, che quando Caio Giulio Gasperinus ha preso i pieni poteri, le sue legioni lo hanno seguito e lo hanno portato ad un traguardo che, come raccontavi correttamente Francesco, a metà aprile sembrava totalmente, totalmente svanito. C'è stata la bravura di questo allenatore, antipatico come pochi, almeno per quanto mi riguarda, ma bravo, nel farsi dare fiducia, nel farsi costruire tutto quello di cui aveva bisogno, compreso l'allontanamento di Ranieri. E sono d'accordo sul fatto che delle quattro squadre è quello che lo merita di più. Perché? Perché ci ha creduto anche quando tutto sembrava realmente perduto. Quindi brava alla Roma, un po' meno brava, ma l'abbiamo detto prima, alla gestione di quest'anno della società Roma. Ma l'importante è arrivare ad un obiettivo che evidentemente Gasperini aveva in mente. Adesso credo però che sia arrivato il momento per la Roma di alzare l'asticella. I soldi della Champions ci saranno, l'allenatore che ha i pieni poteri c'è, l'anno prossimo ci sarà il centenario, e secondo me questo che verrà sarà l'anno della Roma, dove dovrà fare una sorta di all-in sull'obiettivo più grosso, che è quello di tornare a vincere lo scudetto.
3: Sì, anche perché partiranno con il vantaggio rispetto a tante altre in Serie A, a parte Chiv con l'Inter e Fabregas, esatto, col Como, con l'allenatore.
4: Vabbè, c'è anche Spalletti con la Juve.
3: Non lo sappiamo.
4: Ma sì, comunque è vero, hai ragione.
3: Andiamo avanti, la meta invece è vicina, e qui cominciamo, caro Santarelli, a parlare anche di allenatori, perché ci sarà da questo momento in poi una serie di slide individuali. Però da qui volevo partire, dalla meta vicina della Champions, col Milan che vince a Genova. e che diciamo si proietta in attesa di, sperando che non faccia, sperando per loro che non facciano un pasticciaccio contro il Cagliari, la meta è comunque abbastanza vicina. Ma il futuro di Allegri è il primo allenatore che ti sottopongo,
4: ma
3: sul futuro, perché la Champions a quanto pare non garantisce la continuità neanche in casa Milan.
4: Intanto, prego. Qua, caro Tringali, tiro le orecchie a lei e al suo direttore Piccari, che avete perché? Passato una settimana prima di Genoa-Milan ad affondare Allegri. I vostri titoli erano Max fallimento, fallimento al Max, vero direttore Piccari? Vero direttore Piccari, invece Max vi ha fatto una pernacchia a te, caro Tringali, e al direttore Piccari.
3: Sicuro c'era Max.
4: Una pernacchia sonora, una pernacchia sonora. Perché, vedete, quando si dà per morto questo signore, calcisticamente parlando, bisogna sempre fare i conti con questo signore, che sicuramente non prospetta e non propone un calcio champagne divertente e quant'altro, però anche quest'anno è riuscito a portare la nave in porto. Ora, poni un tema che è il tema, quello dell'eventuale sua permanenza a Milano. Io fossi Max Allegri resterei a Milano, ma con la condizione che il signore so tutto io, sono bravo solo io, capisco di calcio solo io, Ibrahimovic se ne vada. Magari nella sua isola
3: non succederà
4: in,
3: mai.
4: In mezzo al mare, oppure a fare taekwondo, quella strana arte marziale. Non succederà mai. Però io vado a mettere vado a pesare le due persone. Una è un buon dirigente, bravo, è un'altra cosa. L'altro è un allenatore che con Estupiñán, con Fulkrug, con tutta questa situazione molto rivedibile, ha comunque centrato un obiettivo. Mi direte, sì, ma a un certo punto lottava per lo scudetto. Vero? È crollato, vero, non è il miglior allenatore del mondo, vero, però aveva un obiettivo quest'anno, riportare il Milan in Champions dopo il settimo posto l'anno scorso. Mi sembra che ci sia riuscito.
3: Sì, però vedi, gliela stanno facendo pagare nonostante questo, forse perché è visto poi quando tu costruisci qualcosa, ovvero costruisci il sogno e l'obiettivo scudetto, poi perso, ti ritrovi a qualificarti all'ultima giornata e te la fanno comunque pagare. Basta, perché devo andare avanti. Andiamo avanti perché i temi sono tanti, caro Santarelli, sì. Dobbiamo correre. Andiamo avanti, il prossimo tema invece è quello di Antonio Conte, un altro che ha conquistato l'aritmetica Champions League soltanto alla penultima giornata contro il Pisa, dopo tante vicissitudini, e dice, sapete che c'è, che ho già detto a De Laurentiis come la penso, se vuole ve lo dire a lui, allora insomma. Ma tutto porta a pensare che Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli. Ma allora la domanda è: chi dopo Conte, caro Santarelli, e Conte che cosa farà? Prego, due minuti.
4: Allora, premetto che parte della menzione speciale sarà proprio su Conte, quindi voglio bypassare un attimo la questione. Chi dopo Conte? Questa è una domanda molto interessante. Secondo me, chi adesso va al Napoli si prende un'enorme gatta da pelare. Molto più di quella che si è presa questo signore due anni fa quando si è andato a sedere sulla panchina. Leggo di Sarri, che tutto sommato in quell'ambiente si trova bene. Leggo di Allegri, secondo me non l'uomo giusto per andare a Napoli. Leggo di Italiano, ma credo che sarebbe un ridimensionamento troppo forte. La palla passa nuovamente a De Laurentiis, che però ricordo che nel dopo Spalletti prese una topica clamorosa quando ci fu il valzer dei tre allenatori, perché lui disse, vabbè, tanto decido io, non ho bisogno dei direttori sportivi né di nient'altro. Io non so dirti chi potrà essere l'allenatore del Napoli. Secondo me, di questi tre che ti ho citato, ognuno dei tre porta dietro delle controindicazioni, in particolar modo Sarri, ma per certi versi, però l'ambiente lo conosce e quant'altro. L'unica cosa che mi sento di dire è che De Laurentiis, che comunque ha dei grandi meriti, io non lo stimo, lo sai, ma come dirigente a Napoli ha fatto bene, stavolta non deve commettere l'errore di dire ci penso io, faccio io. No, deve delegare a chi, e dirigenti bravi ne ha, nella fattispecie Manna, può ragionare non di pancia come fa spesso De Laurentiis, ma di testa, perché qui ci sarà da capire. A Napoli intanto fa freddo, se per favore puoi abbassare, ci sarà da capire se a Napoli si deve ricominciare per provare a ricostruire un ciclo, oppure se l'anno prossimo l'obiettivo sarà quello di vincere lo scudetto. E cambia molto, perché se vuoi vincere lo scudetto, per me devi andare su un allenatore da instant team, se invece vuoi cominciare a ricostruire devi andare un pochino più a lungo raggio, ma è una scelta difficile, per favore fa freddo.
3: E chissà se tra gli allenatori da instant team, andiamo avanti Rossi, non può che esserci anche Maurizio Sarri, perché Sarri da tanto tempo ha quel pallino di 91 punti che non gli è bastato per vincere lo scudetto, e magari in questo momento con questa squadra, di sicuro rispetto anche a Massimiliano Allegri, una squadra sembra più disegnata almeno tatticamente con il modulo di Maurizio Sarri, che ha due pretendenti grosse. Tanto poi parlami anche del Sarri Lazio, quanto è cambiato e che cosa ha dovuto vivere quest'anno pur non portando a casa nulla. Però Sarri, Atalanta, il pressing è totale, quindi da una parte l'Atalanta di Giuntoli e Pompilio, i suoi due grandi, no? Le sue due guide. Dall'altra parte il grande amore Napoli, provando a ricostruire la minestra, diciamo, che tornerebbe ad essere riscaldata, il grande cruccio però di poter vincere qualcosa con una squadra francamente pronta, caro Santarelli, rispetto ad un Atalanta da ricostruire dove dovrebbe fare anche la Conference League. Prego, due minuti, tante cose.
4: Non lo vedo sulla panchina dell'Atalanta, perché Bergamo è un ambiente molto particolare, ma è diventato un ambiente anche giustamente esigente. Sarri, secondo me, con l'Atalanta è come portare un elefante dentro una cristalleria. Potrebbe distruggere quello che già ha distrutto Juric l'anno scorso e che non è riuscito a ricomporre Palladino. Quindi è vero che ci sarà il suo amichetto Giuntoli, ma secondo me non è la scelta giusta. Napoli. Napoli è una scelta che eventualmente lui farà anche con il cuore, però io ricordo come si sono lasciati con De Laurentiis. È vero che è passato tanto tempo, però secondo me le minestre riscaldate non sono mai buone da mangiare e da digerire. Però mi interessa parlare del Sarri Lazio. Vedi, andrò anche controcorrente, però ti dico una cosa. Sarri, allora, prima vado, seguo la corrente e poi vado controcorrente. Sarri ha sicuramente fatto un miracolo quest'anno, che io paragono, Francesco, all'anno in cui lui veramente ha fatto quei 91 punti. Perché tenere in piedi la baracca quest'anno, beh, deve avere tanto pelo sullo stomaco. Vado dall'altra parte però, e lo dico a campionato finito. Forse è stato anche per lui una grande cartina di tornasole. Perché? Perché chi può dire qualcosa a Sarri? Nessuno. Chi può dire che Sarri quest'anno non ha fatto bene? Nessuno. Chi è che potrà in questo caos Lazio puntare l'indice verso Sarri? Nessuno. E Sarri però qualcosa l'ha sbagliato quest'anno, come tutti gli allenatori. Perché secondo me questa squadra, cioè la Lazio, poteva fare qualcosa di più. Poteva lottare un pochino di più, anche se ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Però la grande fortuna di Sarri è che l'annata Lazio sul campo non l'andrà a rivedere nessuno, nessuno. Quindi lui ha fatto, per l'amor di Dio, bene, ma soprattutto dal punto di vista di collante nella squadra. I risultati sono risultati che non ti porterebbero oggi a candidare Sarri all'Atalanta o al Napoli.
3: È vero, questo è vero. Ha permesso di fare alla Lazio una stagione più che dignitosa.
4: Bravo. Bravo.
3: Però guarda la differenza con l'anno scorso, dove lui lamentava il fatto che il Milan ad esempio non lo prendeva in considerazione, e oggi addirittura, esatto, si ritrova a scegliere tra i vice campioni d'Italia. Bravissima. E una squadra comunque ambiziosa.
4: Capisci?
3: Come l'Atalanta. Però Baroni, l'ultimo passaggio che mi dice,
4: Baroni ha fatto meglio di lui l'anno scorso.
3: Beh,
4: due allenatori diversi, però Baroni ha fatto meglio di lui.
3: Non lo so, alla fine, che soltanto perché mi dici che Baroni ha chiuso tra le prime otto.
4: Ma io ti, e poi andiamo avanti, di questa stagione qua della Lazio, fra due anni qualcuno parlerà dell'aspetto tecnico? No, perché c'è stato tutto meno l'aspetto tecnico. Di Baroni, nonostante il caos e tutto, ricordiamo però l'aspetto tecnico.
3: Va bene, andiamo avanti, prossimo tema. il tormentato Luciano Spalletti. Perché? Io prima ti ho detto che ci sono tante panchine, però non te la voglio mettere in bilico la panchina di Spalletti, perché sarebbe uno scenario. Uno, dovrebbero sbugiardare la propria decisione di qualche mese fa di rinnovarlo. Due, non vedo come si possa dimettere, perché non si è dimesso neanche alla nazionale, e poi figurati se rinuncia ad un contratto del genere Spalletti. Però ci sono degli interrogativi. Il primo: è stato corretto rinnovare questo contratto, forse in maniera anche presuntuosa, vedendo il vantaggio che la Juventus aveva in orbita Champions League, quando per tutti gli altri li è legati al risultato finale, ultimo Igor Tudor? E soprattutto, quanto è imputabile a Luciano Spalletti? L'ultima cosa che ti chiedo è: quanto Luciano Spalletti pensi abbia migliorato questa Juventus? Due minuti.
4: Parto da qui. Molto. L'ha migliorata molto, ma non sufficientemente dal punto di vista caratteriale e mentale di una squadra che è terribilmente fragile. E allora qui mi leggo un altro aspetto, e è quello fondamentale da capire, cioè mentalmente come sta Luciano Spalletti e come si prospetta verso l'anno prossimo. Altro punto che tu hai toccato, e poi mi riaggancio a questo: ha fatto bene la società a rinnovarlo, a prescindere dal risultato, perché Spalletti è un allenatore che secondo me non puoi vincolare ad un risultato. Però è normale che, se Spalletti non è convinto di se stesso, soprattutto di se stesso, non può ripresentarsi l'anno prossimo alla guida della Juventus, perché magari il paradosso potrebbe essere quello che, se non si dimette ora, si dimette l'anno prossimo. Io però credo che Spalletti sia in questo momento uno dei pochi fari che può avere acceso la Juventus. Spalletti non è Tudor, che giustamente vincolavi ad un risultato. Spalletti non è Motta, che giustamente dovevi vincolare ad un risultato. Spalletti è un allenatore che può avere una prospettiva.
3: Scusami, però Spalletti rischia di fallire due cose consecutive, ma che rischiano di davvero di mettergli il timbro.
4: Hai ragione, Francesco, però io ritorno... Allora, è chiaro che lui quest'anno, se andiamo a vedere la mera questione dei risultati, lui ha fallito Coppa Italia, Champions e campionato, e questo è sotto gli occhi di tutti. Però l'ha fallita con una squadra che non era la sua, l'ha fallita con una squadra dove lui ha voluto disperatamente a gennaio un attaccante che non gli è stato portato, ed ha fallito prendendo una squadra in corso che era già abbastanza alla deriva. Allora, dove può rischiare la Juventus di andare avanti in questo progetto con Spalletti? Ok, ma l'alternativa qual è? Ricambiare un'altra volta allenatore, e sarebbe il settimo in sei anni, quando forse finalmente hai trovato un allenatore che comunque, dal punto di vista del curriculum, della carriera, e magari facendoli costruire la squadra, ti può dare quel qualcosa che negli ultimi anni non hai avuto. Però, e chiudo, se il primo a non sentirsela è lui, cioè se nel colloquio con John Elkann dovesse emergere anche un 1% di dubbi, beh, a quel punto si deve cambiare panchina.
3: Tu pensi che se bussasse un leccese alla porta della Continassa...
4: Andiamo avanti, per favore.
3: Ti sto facendo una domanda. Tu pensi che se bussasse un leccese alla porta della Continassa, qualcuno, solo il dubbio, se lo farebbe venire?
4: No. In questo momento no, dopodiché se Spalletti si dimette è chiaro che conterà la Juve.
3: Non succederà mai.
4: Appunto.
3: Ultima slide prima della menzione finale, speciale di Santarelli. L'ultima slide sono i 90 minuti da batticuore. Decide il Lecce dopo una partita discutibile. Hai visto Udinese? Spero tu abbia visto Udinese Cremonese.
4: Ho visto.
3: Che gran bello spettacolo è stato. È stato sicuramente un bello spettacolo quello tra Sassuolo e Lecce. Con Lecce che la vince al 90esimo con il gol di Stulic. E adesso 90 minuti da batticuore. Vuoi darmi un pronostico rispetto a questa situazione? Cremonese è partita difficile contro il Como, che deve diventare l'ultima speranza anche qui in Champions League. Però, signori, mettiamo un punto alla lotta a salvezza.
4: Allora, intanto, prego, due tu minuti. Non puoi parlare del Lecce perché parlo, sai che una volta lo
3: secondo
4: hai...
3: la mia previsione, sì. Si salva la Cremonese.
4: L'hai già affondata una volta, Lecce. Allora, è l'ultima cosa interessante rimasta in questa stagione. Devo dire che non me ne voglia l'amico Giampaolo, che non conosco ma lo chiamo amico Giampaolo. Io stavolta spero che si salvi Di Francesco. Spero i saldi di Francesco anche per una sua sanità mentale.
3: Sì, esatto.
4: Mettiamola così, sì, perché sì, sarebbe, sì. Cioè, dovrebbe andare poi in psicoanalisi, esatto. Di Francesco. Mi auguro per lui di no. Giampaolo ci è già andato, per cui non è quello il problema.
3: Poveraccio, però non poteva fare di più.
4: Non poteva fare di più. Il problema, semmai, Francesco, secondo me, è un altro, è che in questo calcio ormai ci si affida ad allenatori, a dirigenti che secondo me dovrebbero in qualche modo appendere la loro lavagnetta al chiodo. Detto tutto ciò, hai detto benissimo, Giampaolo non poteva fare di più, Nicola ha distrutto la Cremonese, perché a me tutti questi grandi complimenti per Nicola, sì, per carità, è uno che a stagione in corso riesce a fare qualcosa, ma a Cremona ha fatto un disastro. Si dovrebbero salvare tutte e due, perché la Cremonese per un motivo, la Lecce per un altro lo meritano, però se io mi dovessi giocare l'ultima fiche guardando anche gli impegni in campionato, penso anch'io che il Lecce abbia qualcosa di più. Però devo ricordare una cosa, proprio per la psicanalisi di Francesco. Di Francesco con il Frosinone aveva due risultati su tre in casa con l'Udinese, riuscì a perdere quella partita. Spero per lui che non gli ritornino quei fantasmi.
3: La grande fortuna, tra virgolette, che per fortuna non è, è che la Cremonese ha il Como.
4: Però sai, Francesco, il Como è ormai in Europa League. Quindi
3: dici tu, se vede che la Roma sta avanti,
4: capisci,
3: di 3 a
4: la Roma
3: Verona.
4: La Roma batterà il Verona alla fine del primo tempo, il Milan batterà il Cagliari alla fine del primo tempo, cosa può, cioè sono già mentalmente tutti al mare. Quindi il Lecce la partita la deve vincere, perché il Como perderà credo a Cremona, a meno che si riapra tutto il bairam della Champions, ma non credo.
3: Allora, siamo arrivati alla fine.
4: Sì.
3: La tua
4: aspetta
3: un attimo, perché Rossi ci deve ricomporre lo studio. I nostri tecnici, cameraman, devono riposizionarsi. E ti do la camera 2 oggi.
4: C'è Ferrarese, ecco, posso rispondere al telefono?
3: No.
4: Solo un attimo, sto registrando un attimo, ti richiamo fra un secondo, grazie. Tutto in diretta,
3: Ok, ricomponiamoci, prego. Sì. Menzione speciale, 2 minuti.
4: Sì.
3: Dammi il telefono. Sequestrato.
4: La menzione speciale la voglio dedicare a due personaggi che stanno facendo male al mondo del calcio. Uno si chiama Claudio Lotito, perché anche le sue ultime dichiarazioni sono qualcosa di aberrante nei confronti di un popolo al quale io tiro anche le orecchie, perché è facile fare le contestazioni a corrente alternata. Se contestano non vanno neppure alla finale di Coppa Italia. Tant'è vero che poi Lotito gli ha detto: hai visto, finale di Coppa Italia c'erano, abbiamo perso lo stesso. Però Lotito è un personaggio che in questo momento, secondo me, deve rendersi conto che è un problema serio per un popolo che non merita questa situazione. Non so quale può essere la soluzione, ma non è giusto che un popolo di tifosi sia ostaggio di una persona che secondo me sta anche un po' sbarellando. L'altro è Antonio Conte. L'ho detto prima perché Antonio Conte non cambierà mai. È l'uomo che ti dà qualcosa il primo anno, ma ti soppianta il secondo. Io non dimentico che lui quest'anno a Napoli ha detto: non posso accompagnare il morto. Non dimentico che ha scaricato sulla squadra e sulla dirigenza e sul presidente tutta una serie di problematiche. E non dimentico che il signor Antonio Conte, come al solito, se ne va sbattendo la porta e dando la colpa sempre agli altri. È uno storico che lui si porta dietro. Mi auguro che da un lato per Lotito, dall'altro per Conte, il mondo del calcio non dimentichi questi due personaggi e non faccia passare tutto in cavalleria, perché non ci si comporta.
3: L'unica cosa è che Conte fa male a se stesso, Lotito fa male a una milione di persone.
4: Sono d'accordo, sono due personaggi che in questo momento fanno il male del mondo del calcio.
3: Conte, non mi sento d'accordo, non mi trovi d'accordo.
4: Conte è uno che al primo anno ti dà l'anima, al secondo anno prende e se ne va. È questo! Vi sta bene così? Continuate a osannarlo.
3: Va bene. Santarelli, grazie. È stata una puntata
4: molto bella.
3: Friccicarella.
4: Ma venerdì prossimo ci risaremo.
3: Non lo sappiamo.
4: Abbiamo un traslochino.
3: Dovrò consultare l'ufficio
4: Palinzeschi. Okay? Va bene.
3: Ciao, grazie.
4: Arrivederci. Ciao, Rossi, grazie. Arrivederci.

0: altro, quest'altro ancora. Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo le loro pedine, ovviamente pensando che il presidente federale sarà Malagò. Probabilmente ad oggi quello che ha più probabilità di riuscirci è Antonio Conte, per tutta una serie di motivi.
1: Era l'obiettivo quello di riuscire a rientrare subito questa bella coppa nella Champions, e penso che aver lasciato lavorare Gasperini e avergli dato la possibilità di poter fare quello che lui voleva, penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano dato ragione al lavoro di Gasperini.
2: Tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi rivedere Conte può essere per loro così motivo di entusiasmo, però non lo so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so.
3: Allora, nel momento in cui tu questo momento di sport lo mortifichi, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché se no non me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe, ovviamente, in teoria essere una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima.
4: Come lì uguale, chi ha scelto di tenere Tudor? Mica io, hai scelto tu. Chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, Joao Mario? Chi li ha scelto? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Coop Miners? Chi ha scelto questa strada? Maracanã.
5: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento del venerdì di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
6: e Lucio Marinucci. Ciao a tutti, Marco, ben ritrovati.
5: Ciao Lucio, benvenuto a questa anteprima di Maracanà. Dunque, ben trovati a tutti voi. Allora, ci avviciniamo a questa ultima giornata di campionato, quindi ultimo
6: 38 su 38.
5: Ultimi 90 minuti, dove in palio ci sono ancora degli obiettivi, in particolar modo la zona Champions e la zona salvezza. Questi sono i due obiettivi, mentre l'Inter sta continuando a festeggiare, pure ieri visto.
6: Beh, festa lunga, giustamente.
5: È giusto così.
6: Ormai
5: è giusto continuare a festeggiare quando si vince, e quindi doppio trofeo, si continua anche nell'ultima partita, anche ieri, con Marotta, che è stato anche pungente ieri, insomma,
6: sì,
5: detto,
6: qualche piccola frecciatina.
5: Vabbè, ma ci sta, mandata. Voglio dire, ci sta
6: sempre quando... elegante, devo
5: ma
6: dire,
5: sì,
6: Marotta.
5: Ma ci sta assolutamente. Allora, ci siamo per questo appuntamento, dove andremo naturalmente a raccontare un po' di l'avvicinamento a questa partita. Oggi abbiamo anche l'ultimo giro dei campi. Hai capito? Abbiamo l'ultimo giro dei campi.
6: Eccolo là.
5: Dei nostri corrispondenti, con le ultimissime alle 16:30, poi si congedano per quanto riguarda il giro dei campi. Li andremo poi a disturbare naturalmente per tutta l'estate, per quello che concerne i ritiri, e poi le notizie di mercato.
6: Sentito che
5: e poi,
6: musica aveva messo,
5: la musica è quella del pronostico, perché finisce oggi il gioco pronostico nostro interno.
6: Lo scudetto è ancora in bilico?
5: Ma in bilico da matti, perché siamo in tre divisi da un punto, e quindi l'ultima giornata è decisiva per conoscere lunedì mattina il campione dell'edizione 2025-26 del gioco pronostico del nostro, della nostra radio. E l'Albo d'Oro, vuoi sapere l'Albo d'Oro?
6: È che Garbo è quello che ha vinto le ultime due stagioni.
5: Esatto, Giordano, Garbo, e adesso aspettiamo il quarto
6: titolo. Ma chi è avanti però? Chi è che ha il
5: Bonanni
6: punticino?
5: Orlando 66 punti, Piccari 65.
6: In caso di arrivare a pari punti, che succede?
5: No, vabbè.
6: Testo a croce.
5: Lì ci sono poi i pronostici fatti sulle griglie, e bisogna vedere chi ha indovinato qualcosa. Può spostare la griglia, capito?
6: Cioè,
5: questa è la griglia che faremo poi prossimamente, quando ci sarà da parlare, insomma, del prossimo campionato.
6: Che finale.
5: Finale incandescente, bello, carico, ci divertiremo come sempre oggi. La squadra la conoscete, sì, c'è il buzzer degli allenatori che continua, ogni giorno c'è un nome che si sposta, poi
6: Italia,
5: dice no,
6: Milan,
5: lì.
6: Napoli,
5: sì, tutti
6: Lazio,
5: coinvolti, tutti coinvolti in questo giro degli allenatori. e questo ci fa capire, lo ribadisco, la pochezza del nostro calcio, perché una volta invece erano i giocatori a girare,
6: eppure forti,
5: adesso invece sono gli allenatori, e quindi dice da qualche parte dobbiamo partire. Dice poi ci sarà il gioco pronostico del mondiale, ci stiamo inventando qualcosa, vediamo.
6: Attenzione, beh, poi

0: mondiale paura, è lungo, eh.
1: Il mondiale è lunghissimo, il mondiale è lunghissimo e quindi può darsi pure...
0: Partite ce ne avete, vediamo. Perché... certo, le prime saranno facili, perché Capo Verde, con tutto il rispetto, non so quanti risultati riusciranno a ottenere, però...
1: Caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi, vai, vai. Perché abbiamo un po' di argomenti da affrontare, come sempre, le dirette con voi, vi chiediamo oggi anche un po' di pronostici pure a voi per partecipare, quindi... Dai, iniziamo questo lungo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Salutiamo non soltanto gli amici che ci stanno seguendo sull'app, gli amici che ci stanno seguendo sul sito, ma anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi via via arriveranno tutti gli altri. Adesso saluto anche Magliocca e Sorani in cabina di regia, come sempre la mitica coppia. E allora, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: E anche ricordiamoci Daniele Petroselli in redazione con Francesco Tringali,
0: gli uomini nell'ombra,
1: esatto, fondamentali. Andiamo ai titoli. Beh, il primo titolo riguarda le due squadre che sono in questo momento avanti nella classifica della zona Champions, Milan e Roma. Il Milan impegnato con il Cagliari, la Roma va a Verona, dipende tutto da voi. Alle spalle serve un miracolo alla Juventus per rientrare, un miracolo significa vincere e aspettare i risultati negativi delle altre due squadre, c'è anche una speranziella Como e intanto deve pensare a vincere e poi vedere che succede. Lecce e Cremonese tutto in 90 minuti, il destino di queste due squadre per capire chi rimane e chi scende. Due foto, Comolli e Spalletti, uno o nessuno? Milan sarà rivoluzione, questo sembra essere insomma la strada della formazione rossonera, via Furlani, poi attenzione che succede tra Ibra e Allegri, Cardinale deve sciogliere tutti i dubbi. Andiamo bene così. Max, pressing su Allegri da parte del Napoli, almeno così sembra dalle ultime che arrivano, quindi Allegri non rinuncia al momento all'idea di rimanere al Milan, ma c'è un pressing forte del Napoli sul tecnico attuale del Milan. Bene, poi ci saranno altre situazioni che andremo ad analizzare nel corso del pomeriggio, caro Lucio. Sì, perché intanto Sarri si allontana da Napoli, almeno dalle ultime
0: che stanno arrivando. Di ritorno punta da un'altra
1: parte. Sembra che doveva dare una risposta non l'ha data, non so se ancora c'è del tempo, però sembra allontanarsi da Napoli, sì. E sembra, diciamo, la sua direzione essere quella di Bergamo, quindi Atalanta, almeno dalle ultime che stanno arrivando. Però sapete che questi scenari possono cambiare veramente nel giro di poco tempo, quindi in questo momento Sarri sembra destinato ad andare all'Atalanta, ma ricordiamo che Sarri deve sciogliere tutta la situazione legata alla Lazio, cioè altri due anni di contratto,
0: certo.
1: Lì bisogna mettersi seduti e non sarà una partita semplice, quindi... Sarri dovrà giocare,
0: ricavare una buona uscita, non sarà
1: dovrà giocare un'altra gara, un'altra gara, un'altra partita contro Lotito. E in questo momento, se si allontana Sarri, Napoli sembrerebbe sempre dalle ultime notizie che arrivano, o comunque scenari che arrivano, Allegri italiano, crescono anche le quotazioni di italiano
0: per forza.
1: C'è chi dice che Allegri rimane al Milan e italiano potrebbe andare al Napoli, quindi un altro pallino di De Laurentiis. Poi c'è anche da capire che cosa succederà in casa Juventus, perché non siamo più così sicuri della conferma
0: di nessuno,
1: del fatto che possa rimanere Spalletti, perché qui c'è da capire. Poi oggi leggevo addirittura c'è chi ha anticipato che ci potrebbero arrivare delle dimissioni. Io non ci credo. Ti devo dire la verità.
0: Dal punto di vista contrattuale, economico.
1: Sì, ma io non ci credo. Io
0: anche io non la vedo
1: dell'idea che Spalletti rimane.
0: Io penso di
1: Pure io sono sempre dell'idea che Spalletti rimane e invece ad andar via sia come lì, perché comunque voglio dire le responsabilità ci sono e quindi qualcosa va fatto. Poi mi sembra di capire che tra i due in questo momento non c'è comunicazione, perché nel momento in cui l'allenatore della Juventus nell'ultima partita dice devo parlare con Elkan,
0: bypassa totalmente la figura di Comolli. Non è la prima volta negli ultimi anni,
1: assolutamente.
0: Alla Juventus che allenatori e dirigenti non vadano propriamente d'accordo, ecco. Uso un eufemismo.
1: Vado su tutto mercato web subito, perché la questione Maurizio Sarri viene seguita veramente con grande dettaglio. L'Atalanta vuole chiudere per Maurizio Sarri, scrive tutto mercato web, che prendiamo subito. Allora, eccolo qui, a Napoli Giuntoli l'ha accontentato così. C'è un pezzo di approfondimento su tutto mercato web. Napoli o Atalanta, la domanda. Maurizio Sarri domani manderà in archivio la sua seconda avventura da tecnico della Lazio. Lo farà al termine di una stagione travagliata in cui la notizia del calciomercato bloccato pochi giorni dopo il suo ritorno, insomma, ha fin da subito minato il rapporto di fiducia con Sarri. I tifosi biancocelesti quest'anno hanno apprezzato tantissimo il lavoro di Maurizio Sarri. Una stagione così, senza trofei, senza gloria, è stata però apprezzata anche da lontano, e quindi c'è questa possibilità. Sarri oggi è oggi il protagonista di un duello di mercato tra Napoli e Atalanta. Da un lato De Laurentiis, che deve sostituire Conte dopo che quest'ultimo si è smarcato dal progetto partenope, dall'altro Giuntoli, che prenderà il posto di D'Amico ed è chiamato a dare un'altra rotta alla Dea un anno dopo la Dea di Gasperini. L'ago della bilancia pende ormai in maniera quasi incontrovertibile dalla parte dell'Atalanta, ma come hanno lavorato insieme Sarri e Giuntoli nel corso della loro avventura in quel di Napoli, i due si sono arrivati nell'estate del 2015. Sarri arriva dall'Empoli e prende il posto di Benitez, Giuntoli dal Carpi per sostituire Bigon. Il primo acquisto fu quello di Valdifiori, bocciato, molto meglio Isai e soprattutto Allan. Torna Pepe Reina, quindi si rifà un po' il percorso, vi ricordate, del mercato. Fatto quindi di ben altro tenore l'estate successiva, quella della cessione della Juventus di Higuain, 90 milioni, vanno via per altri 25 invece Gabbiadini, Lopez, e quindi viene dato via anche Valdifiori. Si ripercorre un po' tutto il mercato fino ad arrivare alla stagione dei 91 punti, che non portano lo scudetto ma viene ancora ricordata per il calcio espresso. Insomma, potrebbe ritrovarsi questa coppia che comunque ha lavorato insieme, ha fatto anche discrete cose. Ecco.
0: Sì, grandi cose. Ha costruito, ha posto le basi poi per la grandezza europea ed internazionale del Napoli. Certo è, Marco, l'unico interrogativo, e ce lo ponevamo nelle scorse settimane o perlomeno nei scorsi giorni, è capire poi come possa formarsi il progetto dell'Atalanta con un allenatore che ha dei dettami molto differenti rispetto a quelli che si sono visti.
1: Sì, però nel senso, sì, però Lucio, per dirmi una cosa, questa è una società che calcio l'ha sempre fatto.
0: Quindi, ne capiscono tanto.
1: Voglio dire, si tratterebbe di portare un'idea nuova, però io penso sempre che questi sono professionisti. Quando hai una base che comunque ha la cultura del lavoro, perché con Gasperini hanno lavorato tantissimo, quest'anno è stato un anno particolare, prima Juric, poi Palladini,
0: certo,
1: quindi non si è trovata
0: la
1: giusta quadra. Sarri è uno che fa tanto lavoro, poi dobbiamo capire, riuscirà o non riuscirà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però la cultura del lavoro c'è.
0: Sì, sì, infatti ne avevamo detto, su questo non c'è dubbio. Io l'unica cosa che sono più curioso in realtà è capire, perché l'Atalanta sai che imposta il lavoro di tutte le giovanili sulla
1: in
0: base
1: certa
0: tattica
1: maniera, sì,
0: della prima
1: sì,
0: squadra,
1: che mi sembra giusto,
0: giusto, esatto, soprattutto poi di quelle squadre giovanili che si avvicinano ai parametri anagrafici della prima squadra, quindi sarebbe interessante capire poi come potrebbe cambiare totalmente questa impostazione. Sono molto curioso, ecco.
1: Beh, un po' come in Olanda c'è questa tendenza,
0: di base di solito è cioè giusto, perché in altri paesi le progettualità di un tecnico durano di norma un po' di più, ecco. Non sempre, però
1: Bene, prima di sentire qualche audio e qualche messaggio che andiamo a prendere adesso, vado ancora da Lucio per un ulteriore approfondimento.
0: Guarda, ci sono degli approfondimenti molto interessanti oggi su tutto mercato web, proprio in realtà inerenti a quello che stavi dicendo prima. Juventus e Milan in realtà, su questi dubbi, non so, dove vuoi andare prima, bianconeri
1: ti seguo.
0: Rossoneri? Guarda, vado sul Milan allora, perché... qui ci si interroga ancora sul futuro di Massimiliano Allegri, è inevitabile, e c'è un pezzo di approfondimento, un'esclusiva peraltro, di Raimondo De Magistris, dove in realtà si discute un po' dei temi che potrebbero non allontanare Allegri da Milano. Intanto c'è da capire quest'ultima partita a che cosa porterà, perché c'è in ballo la Champions League e questo cambia tantissimo, ma come viene scritto, Jerry Cardinale da qualche giorno è tornato pienamente al centro del progetto Milan, sta valutando varie scelte e pare che ci possa essere questa idea di andare avanti con l'allenatore, insomma di emulare un po' quanto fatto dai Friedkin a Roma, ossia andare avanti con il tecnico e con togliere... lui ragionare sul futuro della dirigenza, cambiare chi c'è attualmente e quindi impostare, insomma, un nuovo progetto a livello di organigramma, non a livello tecnico. Alla base di questa decisione che cosa c'è, Marco? C'è anche un discorso prettamente economico, purtroppo poi tanto dei progetti tecnici è legato anche alle basi economiche, perché c'è un contratto importantissimo. Se il Milan infatti dovesse battere il Cagliari, per Allegri scatterebbe un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus, e con un contratto così cambiare sarebbe, viene scritto, complicato, oltre che economicamente parlando un bagno di sangue, quindi insomma... E anche questo è un peso sul piatto della bilancia che ha un peso appunto veramente, veramente importante.
1: Vediamo, queste sono tutte situazioni che abbiamo giustamente messo in evidenza anche nei giorni passati, però è chiaro che adesso stiamo arrivando al termine del campionato, da lì si apriranno tanti discorsi.
0: Gli ultimi 90 minuti sono fondamentali.
1: Tanti discorsi di mercato e gli allenatori sono comunque coinvolti in questi discorsi. Vediamo come andranno a finire determinate cose. Vi porto ancora però, esco un attimo dall'Italia, poi ci ritorno insieme a te, caro Lucio.
0: Ah, la notizia del giorno.
1: È ufficiale, la notizia del giorno è ufficiale. Eccola qui, sempre su tutto mercato, Manchester City, Guardiola lascerà a fine stagione ma resterà nel City Group, e questo insomma pone fine a un legame veramente lungo e soprattutto vincente. La notizia era appunto nell'aria, il prossimo anno non guiderà più il City Pep Guardiola, lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo, perché non era diciamo una storia di grandissime vittorie, quindi
0: però
1: nonostante il suo addio alla panchina del City continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici. Lo sai che cosa stavo pensando?
0: Cosa?
1: No, stavo pensando una cosa.
0: Qui c'era in cuffia da ragioni. Pozzi.
1: Stavo pensando una cosa.
0: Rivoluzionario.
1: Klopp ha lasciato.
0: Sì,
1: e si è messo a fare un ruolo diverso.
0: Sì, sappiamo, universo Red Bull.
1: Esatto,
0: universo
1: è rimasto cioè dentro un gruppo importante, giusto?
0: Importantissimo.
1: Importantissimo. Guardiola sta lasciando e va a fare l'ambasciatore. Che non sia veramente la fine di due che hanno segnato un'epoca come allenatori?
0: Klopp è stato molto più chiaro di Guardiola, Marco. Klopp ha detto, io quello che ho dato in carriera l'ho dato, forse se in futuro riavrò uno stimolo potrò tornare, ma al momento
1: però quando
0: non ci
1: a
0: penso
1: fermo
0: per
1: così
0: nulla.
1: E fai un'altra cosa, secondo me fai un'altra
0: lui
1: vita.
0: Lui l'ha detto chiaramente.
1: Sì, però sai,
0: poi ci si
1: se vai a fare il ruolo di ambasciatore... E accetti un ruolo così, è anche questo una sorta di segnale, no? Che stai dando all'esterno.
0: Ma sì,
1: Guardiola ha vinto tutto, che altro deve fare? Cioè ha vinto in Inghilterra, in Germania, in Spagna.
0: Sì, ha cambiato
1: che
0: il calcio,
1: Francia,
0: più di 20 anni che sulla Brescia.
1: Va in Francia che c'è una squadra sola. In Italia ma
0: magari.
1: Non lo so, in Italia io non... Io in Italia non ci andrei mai per il semplice motivo che qua non apprezzeremo mai un... una cosa di questo tipo.
0: Ma non so neanche se avrebbe le basi per lavorare,
1: ma al di là
0: come
1: delle
0: ha lavorato
1: basi, no, noi siamo
0: all'estero.
1: Qui a criticare la finale, la partita finale, la partita 5-4 noi l'abbiamo criticata qui in Italia.
0: Sì, qualcuno ha detto che non gli è piaciuto per niente, ma sì, ma poi al di là di questo
1: senti i cialtroni che ti dicono guarda ha preso qualche gol in più, io non c'è, cioè,
0: ma poi non credo sarebbe
1: ma non c'ha nemmeno bisogno, cioè, dice, sai c'ho bisogno di soldi, devo andare, non c'ho bisogno di soldi, ha fatto una carriera straordinaria, ha portato dei concetti di calcio nei più importanti campionati d'Europa. È riusciti a trapiantarli anche dove quasi sembrava impossibile. Io mi ricordo quando va lui al Bayern Monaco, tutti dicevano ma come fa a portare questa idea di calcio lì, hanno una cultura diversa eccetera eccetera, invece la porta lì e non solo.
0: Ha cambiato anche lui il calcio tedesco,
1: sì.
0: Poi
1: ha
0: in un
1: cambiato
0: certo
1: il calcio
0: senso,
1: tedesco
0: ha dato
1: e Love ha respirato quell'aria lì, quei concetti lì che li ha portati poi
0: come no,
1: nella Germania
0: squadre.
1: Nazionale, secondo me ha influito anche nella crescita del calcio inglese e quindi anche della nazionale. Ma che devi venire a fare qua?
0: Ma non penso neanche abbia le basi per puntare ai massimi livelli, venire, perché un allenatore può essere bravo quanto vuoi, ma in
1: chi
0: Italia
1: viene
0: non abbiamo...
1: Qui deve venire in vacanza, va...
0: Vabbè, come fa di solito,
1: si fa dei bei giri,
0: la villeggiatura.
1: La villeggiatura in Sardegna, va al lago di Como, va in Toscana, si fa un bel giro e basta.
0: Dai, a Como per il post Fabregas.
1: No, non ci credo.
0: A costruire il suo calcio.
1: Ma lì forse sì, perché magari c'è una cultura diversa.
0: Però penso, insomma, vabbè, sono ipotesi molto remote,
1: stiamo giocando.
0: Certo, non sono anziani, insomma, sia lui che Klopp ha 58 anni, lui 55.
1: Però, sì, ma sono due che potrebbero ancora allenare, parliamoci tranquillamente. Però hanno vinto tanto, hanno dimostrato
0: di essere
1: bravi.
0: Un tipo.
1: Sì, ma poi guarda che quello che ha fatto pure Klopp, che ci ha messo 4 anni per riportare la vittoria della Premier a Liverpool, che non vinceva non so da quanti anni.
0: Hanno cambiato le storie recenti di tutti e due i club.
1: Allora,
0: Liverpool era grande in passato, ha faticato, sì. È tornato grandissimo con lui. Certo, Marco, sarà strano non vederne più neanche uno dei due in Premier League. Era dal 2015,
1: esatto.
0: E c'erano tutti e due.
1: Esatto.
0: E già vederne uno solo era stato un po' un trauma, tra virgolette. E non vederli più farà...
1: È stata una bellissima sfida tra questi due.
0: Sì, sono le rivalità che accendono il calcio, anche in panchina.
1: Assolutamente, due grandi, veramente due grandi. Allora, facciamo una cosa, ci chiedono di giocare, tra poco giocheremo. E stiamo per andare in pausa, stavo vedendo soltanto qui, vado su tutto mercato web proprio al volo prima di salutarci e andare in pausa. Juventus, ma io qua non ci avevo dubbi che questo nome alla fine veniva associato.
0: Ah,
1: se salta
0: prima
1: Spalletti, c'è una prima scelta chiara ed è un ritorno Antonio Conte. Non avevo dubbi io, che andavamo verso questa cosa.
0: È il segreto di Pulcinella.
1: E quindi eccolo qui, c'è anche il futuro di Antonio Conte, che in qualche maniera, la cui avventura appunto da allenatore è terminata a Napoli, adesso si incrocia con quella della Juve. Rimane sempre aperta la possibilità che torni, che vada a fare appunto il CT della Nazionale. Quindi attenzione, Conte è di fronte a due possibili ritorni. Uno in Nazionale e l'altro alla Juventus. Viene citata l'edizione di oggi della Stampa: nel caso in cui la società bianconera decidesse di sollevare Spalletti, scrive oggi la Stampa, tratteggiando la figura del tecnico salentino come la prima scelta in caso di cambio sulla panchina. Ma non c'è dubbio, perché se va via Conte chi vai a prendere? Cioè la Juve...
0: Se va via Spalletti, dici?
1: Sì, se va via Spalletti.
0: È l'opzione.
1: Se va via Spalletti chi vai a prendere?
0: L'opzione principale è quella lì.
1: Non puoi andare a prendere Italiano.
0: Sì, sarebbe un'ipotesi molto remota. Palladino?
1: Non puoi prendere Palladino, non ti puoi presentare con Palladino.
0: Ma non lo so, dai. Questo penso ancora quindi, meno,
1: no,
0: un'altra ipotesi.
1: Voglio dire,
0: regia.
1: Sono tutti nomi che non puoi prendere, quindi c'è un solo nome forse che puoi prendere. No,
0: però
1: Palladino,
0: è chiaro.
1: Sì, ti dirono Palladino.
0: Mi piace come allenatore Palladino. A Firenze molti lo criticano
1: molto
0: ancora.
1: Molto discutibile il tuo piacere Palladino, però.
0: Sì, vabbè, dai, addirittura sì, sono in minoranza. Diciamo, a Firenze molti lo criticano
1: ancora,
0: l'ha diviso molto.
1: Se tu ci ragioni, se va via, ripeto, Spalletti,
0: sì,
1: c'è un solo
0: chiaro
1: allenatore che
0: lo
1: può
0: è stato anche l'anno
1: Juve
0: scorso.
1: Non mi sembra che
0: costato
1: ce ne sia un altro. Che vai a, chi vai a prendere? Scusa, vai a prendere Guardiola e fai la Maserati? Lo
0: no,
1: aspetti un'altra volta a Torino?
0: Maresca
1: allo
0: era
1: stadio,
0: una di quelle ipotesi, ma pare sia lui il deputato. Poi a
1: no, Maresca va lì
0: ad andare al Manchester City.
1: Arrivederci e grazie. Va bene. Ci fermiamo, dai, poi ripartiamo con il giochino, dai, a tra poco.

0: Caro Lucio, ben ritrovato, ben ritrovati.
1: Ciao Marco, rieccoci.
0: Sai che mi è venuto in mente un gioco da fare con i nostri amici?
1: Ah, oltre al gioco pronostico?
0: No, ma io voglio fare un gioco pronostico diverso.
1: Attenzione.
0: Allora, amici all'ascolto, facciamo
1: rullo di
0: gioco.
1: Tamburi.
0: Facciamo, mettiamo una musica, vai. Facciamo un pronostico diverso oggi. Perché, insomma, sono rimasti 90 minuti, devo chiedere il pronostico delle due partite. No. Facciamo
1: no,
0: invece un gioco differente. E poi chi naturalmente indovina, dobbiamo studiare un premio particolare perché non è facile. Allora io vi chiedo, cominciate a scrivere, è un po' lungo però secondo me è divertente.
1: Sentiamo.
0: Io vi chiedo adesso di fare il pronostico delle panchine delle seguenti squadre. Quindi vi dico le squadre, voi per ogni squadra associate l'allenatore.
1: Ah, ma quindi a lungo termine questo
0: lungo
1: gioco.
0: Termine, io penso che ci siamo nel giro di poche settimane. Perché
1: qualche settimana.
0: Voglio dire, però è bello perché così prendiamo, vale per questa
1: prima
0: giornata.
1: Prima dell'ultima giornata, quindi.
0: Sì, lo facciamo prima dell'ultima giornata, però
1: certo,
0: vale solo per questa giornata, i giorni dopo non contano più, quindi oggi potete mandare dalle 13 fino alle 17 il pronostico 13:30 pronostico scritto. Non accettiamo vocali, ripeto, non accettiamo vocali, pronostico scritto delle panchine delle seguenti squadre: Napoli, Juve, Milan, Lazio, Fiorentina. 5 squadre.
1: Difficile, molto difficile.
0: Vabbè, vediamo chi si avvicina di più. Chi si avvicina di più? Il bonus è la nazionale, bravissimo.
1: Ora Andrea come subito riesce ad aggiungere altre.
0: Il bonus è la nazionale, che praticamente chi indovina c'ha proprio già. Ripetiamo. Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Scatenatevi, 331 82 00 213. Lo so che è difficile, caro Lucio.
1: Bisogna pensarci,
0: però,
1: io alcune già ce l'ho, ma
0: però bisogna essere io, e questo lo faremo anche con gli ospiti oggi,
1: Io me lo faccio da solo, dai.
0: Da solo. Io già l'ho fatto il mio, quindi.
1: Però sì, non sì, dici
0: sì,
1: nulla.
0: Sì. No, lo dico dopo quando faremo il gioco pronostico con tutti gli altri. Quindi ripeto, allenatori, dovete indovinare gli allenatori delle 5 squadre che vi ho elencato: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Nazionale, che questo me l'ha suggerito adesso Andrea, non c'era nel gioco, però comprendiamo anche la nazionale, che è una sorta di bonus. Già arrivano i messaggi con i 5 allenatori alla guida delle rispettive squadre. Allora, il Napoli, attenzione, Napoli, il nostro amico mette Spalletti,
1: non credo
0: Juventus
1: sia
0: Conte, Milan Emery, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso.
1: Beh, queste sarebbero tutte sorprese.
0: Se vinco merito un ospitato in trasmissione, ma vieni proprio qua in studio, cioè se vinci tu vieni qua in studio proprio.
1: No, quindi facciamo una statua se vinci così.
0: No, vinci così, diamo una coppa proprio, vieni qui, diamo un coppone, quindi proprio a spese nostre, premiamo il nostro Merc 83 con...
1: Tanto le segniamo,
0: No, queste sono tutte segnate, poi noi scaricheremo tutto i messaggi, quindi compito a Magliocca, mi raccomando, puntata di oggi. Ripeto, pronostico delle 5 panchine: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Però vi voglio vedere... mettete giù i nomi, poi come va, dai. Allora, questo ti piace come gioco oppure
1: sì, sì, però è complicatissimo, è veramente, perché poi ogni anno è un tourbillon.
0: Vabbè, capito.
1: Io, allora, vediamo, farò un po' un copia e incolla fra gli ascoltatori.
0: Penso una cosa, che nel giro di un paio di settimane, massimo 15 giorni, ce l'abbiamo, no? Voglio dire,
1: di norma per giugno si sanno i nomi degli allenatori,
0: tanto,
1: metà giugno massimo.
0: Metà giugno, perché
1: ma massimo, ecco.
0: Dopo cominciano anche i ritiri e tutto, che fai? Il mercato chi lo fa, insomma, poi io penso che sono tutte situazioni È vero, l'Atalanta ci siamo
1: dimenticati. No, aggiungiamo un'altra variabile.
0: Porca miseria, è vero, io sono veramente...
1: MS5.
0: Vabbè, mettiamo...
1: Ah, pure l'Atalanta.
0: Vabbè, dai, aggiungiamo l'Atalanta per forza. L'Atalanta
1: si diventa difficile, eh.
0: L'Atalanta bisogna aggiungerla, perché bisogna mettere... Vabbè, io lo aggiungo adesso l'Atalanta, dai. Hai ragione, ci siamo dimenticati l'Atalanta, che cialtroni che siamo stati. L'Atalanta, è vero. Quindi aggiungete l'Atalanta, ripeto ancora, Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Cambia tutto qui.
0: Vabbè, dai, Atalanta, aggiungete l'Atalanta e via. Antonio, aggiungi l'Atalanta, Merca, aggiungi l'Atalanta, basta che ce lo mandate, poi tanto noi dopo riprendiamo tutti i messaggi. Quindi ripeto, il pronostico delle sei panchine della Serie A. Che sono in bilico: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Il bonus della nazionale, se volete, lo potete aggiungere. Però l'Atalanta che è rimasta fuori, Alberto, l'Atalanta, ragazzi, mettete anche l'Atalanta. Grazie a tutti gli amici che stanno già, esatto, che stanno scrivendo, ne arrivano già tanti. Vi prego di aggiungere l'Atalanta. Basta scrivere Atalanta, tanto abbiamo i nomi e rimangono memorizzati. Poi li associamo noi. Va bene? Ripeto ancora, gioco delle panchine, indovinate il pronostico degli allenatori: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale.
1: Mamma mia, mi sto inventando dei giri di panchine incredibili.
0: Tu ti stai inventando la mappa, va bene, va, grande. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, ripeto, le panchine di Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale. Allora, andiamo un attimo a vedere, poi andiamo a prendere qualche audio, eccole qui, la prossima settimana le scelte di Sarri e Italiano daranno il via al domino delle panchine, vedi? Già questi due, secondo Raimondo De Magistris, su tutto mercato web, questi due allenatori potrebbero dare il via al domino delle panchine. Chi sono? Sono Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Vediamo un attimo, allora, che ormai non hanno più nulla da chiedere a un campionato al di sotto delle aspettative, ma sono pienamente al centro del domino degli allenatori. Maurizio Sarri nei prossimi giorni incontrerà lo Tito per ribadire una volta di più che non ci sono i margini per andare avanti. Si parlerà di cosa non ha funzionato, dalla mancanza di fiducia, soprattutto della risoluzione del contratto. Angelo Fabiani da diversi giorni è al lavoro per individuare il suo sostituto e sta sondando tanti profili, soprattutto all'estero. Nel frattempo Sarri è dinanzi ad una decisione non semplici: ritorno a Napoli o ritorno da Giuntoli, quindi Atalanta. Al momento più convincente quest'ultimo, e non solo per le questioni contrattuali. All'Atalanta avrebbe carta bianca e molte meno pressioni, dovrebbe rilanciare da zero un progetto con una base di calciatori molto solida. Avrebbe la possibilità di tornare a trionfare subito anche in Europa, visto che la Dea sarà una delle grandi favorite della Conference League. E Italiano, anche lui avrà un confronto con il Bologna, ma sarà un summit dai contorni diversi, perché la società emiliana proverà a convincerlo a restare. Difficile, rispetto a un anno fa la proprietà avrà molto meno argomentazioni convincenti. Allora l'allenatore, nato in Germania, disse no a Milan. Questa volta invece è pronto al passaggio in una big. Se poi sarà Napoli o Atalanta dipenderà anche da Maurizio Sarri. Quindi questa è la situation, caro mio. Ripetiamo, stiamo chiedendovi a voi, gli allenatori di queste squadre: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Bisogna tenere anche in conto gli svincolati. Che c'è chi effettivamente adora italiani, tecnici italiani, senza panchina, e bisogna prestare attenzione, perché qualche nome potrebbe esserci. Però non lo so, io ho un'idea romantica che mi è venuta in mente. Ma
0: vabbè,
1: non...
0: dimmi tu, dai, su, mi stai incuriosendo, dimmi tu.
1: Non sono ancora sicuro, però per la Fiorentina l'idea, sai quale sarebbe l'idea romantica? Gilardino.
0: La Fiorentina.
1: Perché no? Tecnico giovane, con delle buone idee, ha fatto la gavetta, quest'anno è andata male a Pisa,
0: vabbè,
1: ma secondo
0: quindi,
1: me è una squadra.
0: Tu metti Gilardino alla Fiorentina, poi?
1: Stavo vedendo Napoli Italiano.
0: Sì.
1: Milan Allegri.
0: Sì.
1: Juventus Spalletti.
0: Sì.
1: Lazio Grosso.
0: Sì.
1: Fiorentina, razionalmente avrei potuto mettere Sarri, ti dico la verità. Però dico Gilardino. Atalanta va da sorpresa, non metto Sarri, ma metto Thiago Motta.
0: Vabbè, ci sta.
1: Panchina dell'Italia, Mancini.
0: Quindi Sarri sta in pensione.
1: Sì, fermo.
0: fermo, pure Palladino fermo.
1: Sì, e beh, purtroppo vabbè, le panchine massa. Quelle sono.
0: No, no, no, vabbè, ci può stare, quindi
1: alcune
0: fermo.
1: Sono un
0: benissimo.
1: Po', ecco, un po' benissimo. Sui generis. Fiorentina
0: queste
1: Atalanta
0: le scelte
1: sono sui
0: di Lucio
1: generis.
0: Marinucci, quindi 331-8200-213 per i vostri messaggi. Non so se c'è qualche audio da recuperare subito al volo, chiedo in regia, vai. Se c'è. Non l'ho visto.
2: Ciao,
0: ah, stavi già copiando.
2: Andiamo,
0: mia, sei scatenato.
2: Volevo, cioè, volevo dire, secondo me, la mia opinione, ma secondo me se la Juve,
0: Fiorentina,
2: diciamo, esonera Spalletti, fa un grosso errore, perché secondo me,
0: come fa?
2: Tenendo Spalletti, partirebbe da avrebbe un piccolo vantaggio, secondo me, su Milan e Napoli l'anno prossimo, perché comunque il Napoli sicuramente cambia allenatore, il Milan ha tanti casini pure lui tra società e guida tecnica ancora molto, diciamo, incerti, e proseguire con Spalletti sarebbe la cosa migliore, anche perché poi noi, vabbè, logicamente condanniamo la stagione, poi quello che conta sono gli obiettivi, ma alla fine tra Milan, Juve e Napoli alla fine hanno fatto un campionato più o meno tutti e tre sullo stesso livello, cioè quello che poi ha deciso è stata forse una partita, e quindi lì ci va anche un po' di fortuna o sfortuna. La Juve di sfortuna ne ha avuta parecchia quest'anno, devo dire. Un saluto. E sarebbe bello avere Conte a Milano, Sponda a Milan. Bel derby. Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Maurizio mi scrive il Como. Il Como è confermato Fabregas al 100%.
1: Beh,
0: insomma,
1: salvo sorprese clamorose.
0: Veramente, non lo mettiamo
1: lui.
0: Perché rientra tra gli allenatori che sono sicuri della panchina, così come la Roma con Gasperini, Chivu con l'Inter, il Como con Fabregas. Insomma, non credo che... si giocherà l'Europa, andrà a fare l'Europa League molto probabilmente, però attenzione, vediamo, perché ancora c'è una speranza Champions, quindi Fabregas non ha senso metterlo, dai. Allora, Marco ci scrive: Nazionale Ranieri, Juve Conte, Milan Allegri, Atalanta Sarri, Fiorentina Grosso, Napoli Italiano, Lazio Palladino.
1: Poi mette anche Farioli, vi leggo. Però ha detto che in Italia non ci vuole tornare.
0: Che fanno bene. Nicola, Nazionale Mancini, Milan Allegri, Juve Conte, Atalanta Sarri, Lazio Italiano, Fiorentina Grosso, Napoli Inzaghi. No, Inzaghi non torna in
1: A meno che
0: Europa.
1: Non si parli di Filippo Inzaghi.
0: Questo già, caro Nicola, è un desiderio, ma Inzaghi sta in Europa. Allora, e poi c'è Raffaele che ci manda una roba lunghissima. Come, cioè, qui ci vuole un giorno solo per leggere tutto quanto questo che ha mandato Raffaele. Ti voglio bene, ma me lo leggo con molta calma dopo, perché come faccio? Saluti Raffaele Granata. Può entrare nel cuore dei detti ai lavori che purtroppo stanno distruggendo questo meraviglioso sport. Quest'anno ho avuto il piacere di conoscere e collaborare con un allenatore, il suo nome è Gianluca
1: Colavitto, no.
0: Persona molto per bene, forse fin troppo in questo calcio malato. Io seguo sempre la pagina di Tutto Sport, ma vedo sempre che circolano sempre gli stessi nomi di allenatori. Molto spesso si pensa che chi ha giocato a calcio abbia una corsia preferenziale, è giusto così, per poi dopo. Io ho avuto il piacere di collaborare con il mister, tra le altre cose ha vinto un campionato di Lega Dilettanti con il Matelica, una meteora del calcio, a giocare in Lega Pro, ereditando una squadra che era nelle parti medie nella classifica, facendo un capolavoro, ha sfiorato poi la Serie B. Quest'anno, nonostante le mille difficoltà, in quel di Giuliano, lui con il lavoro e la sua genuinità ha creato prima un grande gruppo, poi una squadra, poi è finita. Ma vorrei fare un appello a tutti i direttori di detti ai lavori: possibile che una persona che ha vinto fosse che ha vinto viene dimenticata così? Una persona che negli ultimi anni ha mandato in doppia cifra attaccanti che nessuno mai ci avrebbe puntato. È proprio vero, il calcio ha memoria corta. Spero che il mio messaggio possa entrare nel cuore di tanti. Grazie per l'attenzione che avete messo nel leggere il messaggio. Auguro a tutti voi un buon lavoro e mi auguro molto presto che mister Colavitto possa stare su una panchina, perché in questo calcio malato persone come lui non meritano di stare a casa. Distinti saluti, Raffaele.
1: Vabbè, qui parliamo anche tanto di Serie C. Era Giuliano, quest'anno non è andata, insomma, benissimo, perlomeno a livello di scelte. Già a settembre non era più il tecnico. Lo salutiamo perché interviene spesso da noi, a tutta C. Quindi mister Colavitto, sempre persona gradita come ospite,
0: bene,
1: anche
0: bene.
1: Nelle scorse settimane.
0: Allora, Mattia ci saluta e poi Federico, signor Marino Federico, mamma mia. Porti rispetto, ma ce l'ha con te, eh? Porti rispetto a Maurizio Sarri, se si fermasse il maestro gli altri dovrebbero andare a guardare i lavori stradali con le mani dietro la schiena, come i pensionati. Federico, Federico è esagerato veramente.
1: No, non era una questione di mancanza di rispetto, è semplicemente sì, avevo fatto delle scelte un po' sui generi, per esempio Sarri,
0: Federico fa diventare antipatico Sarri.
1: No, beh,
0: dovrebbe,
1: dai, ma
0: cambiare,
1: che c'entra?
0: Dovrebbe cambiare stile di messaggio, perché
1: vabbè,
0: così fa,
1: fa
0: diventare antipatico Sarri.
1: Ma no.
0: No, lo dico io, fa diventare antipatico Sarri.
1: Ci mancherebbe,
0: questi,
1: dai, ci mancherebbe.
0: Questi sono gli, tutti gli estremisti fanno diventare poi antipatico un personaggio.
1: Ma però
0: è così. Così.
1: Ma
0: e ti portano poi a andare contro, capito? Ecco, guarda che succede questo dal punto di
1: però sarebbe sbagliato, sarebbe sbagliato andare
0: così,
1: contro una persona.
0: È così, è come,
1: dai, finché Federico
0: come Adani
1: non...
0: e Cassano, no? Che poi quando vanno contro sempre lo stesso personaggio te lo fanno diventare pure simpatico, perché non è possibile.
1: Non si deve fare influenzare.
0: Lo so,
1: penso,
0: però è così,
1: dai,
0: cioè, ci vuole equilibrio,
1: razionale.
0: Equilibrio nei complimenti e anche nelle critiche. Vai.
1: Va benissimo Federico, non
0: vai.
1: Ti preoccupare.
3: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io oggi ho letto i nomi lasciati fuori dall'Inghilterra per il mondiale.
1: E
3: su tutti vedo Alexander Arnold che gioca nel Real Madrid, Foden che gioca nel City e Palmer che gioca con i 10 nel Chelsea. Io e più altri giocatori di ottimo livello. Io mi chiedo, ma com'è possibile che Inghilterra, Francia, Germania lasciano a casa giocatori che da noi sarebbero titolari inamovibili e noi non riusciamo a avere, ma non dico 20 giocatori, ma nemmeno 10 di livello. Io sta cosa non riesco a capirla, ma come mai?
1: Un discorso lungo, Marco, abbiamo fatto talmente tante volte. Vabbè, ma se tu leggi i nomi del
0: ce ne stanno di più, possono
1: sì, crescono molti più giocatori di talento.
0: C'è poco da
1: fare. È un discorso lungo, per una miriade di motivi. Ne abbiamo toccati soprattutto dopo il fallimento dell'Italia, l'ennesimo, l'Inghilterra. Per questo secondo me al momento il paragone con le nazionali più forti del mondo è del tutto fuori contesto. Queste squadre hanno dei potenziali nettamente più forti.
0: Allora, vi ripeto ancora, stiamo chiedendo in questo gioco le panchine di Napoli, di Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Indovinate l'allenatore, ci mandate la lista scritta. Poi sentivo che Comolli visiona dei video per scegliere i calciatori, ma in realtà o l'allenatore nel pallone?
1: Beh, sì, però non è solo questo, per carità. Però,
0: La visione dei calciatori viene fatta, poi adesso ci sarà qualcuno che lo va a vedere, poi viene fatta la visione dei calciatori.
1: Abbiamo la colonna sonora.
0: Io sono stato fuori all'interno regia di una società e vi posso dire che venivano visionati un sacco di calciatori.
1: Sì, il video è d'aiuto, non vengono visionati solo così.
0: Intanto li visioni dal video, perché adesso c'è un sistema diverso. Prima, purtroppo adesso c'è meno tendenza ad andare sul campo, perché poi ci sono tante possibilità per vedere il giocatore sui video. C'è chi invece preferisce almeno andare a conoscere, di solito si fa, però voglio dire, sul video si possono vedere tanti calciatori, non è che ci sono dei portali proprio creati apposta per questo.
1: Sì, a pagamento con dei prezzi elevatissimi, alcuni... Sì,
0: beh, chi sta nel settore ce l'hanno tutti.
1: Ce li hanno, certo.
0: Tutte le società hanno questo portale,
1: società.
0: Ve lo posso dire, ce l'hanno tutti. E vengono fatte addirittura clip per ogni singolo giocatore.
1: Devono esserci tutte e due le cose. Quello ti aiuta poi vederlo dal vivo e seguirlo,
0: certo,
1: veramente.
0: Avranno poi gli scout.
1: Certo.
0: Allora, il lavoro dello scout viene fatto davanti al video, è tantissimo, perché visionano continuamente milioni e milioni di calciatori proprio. Poi ci sarà chi deve andare sul posto a fare
1: tutte e due le cose, bisogna lavorare tanto.
0: Ma non è questo il problema, insomma, fosse questo, insomma, non credo che sia il problema di vedere o meno un video, ecco. Allora, poi fa le scelte giuste, questo è il problema, e non sono state fatte. Andiamo con un altro approfondimento velocissimo, Lucio.
1: Allora, a proposito di Juventus e di Comolli, anche qui c'è un pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web molto interessante, di Dimitri Conti, perché si parla appunto del futuro anche di Damien Comolli come amministratore delegato della Juventus, al momento molto poco sicuro, però quanto viene ribadito anche nel pezzo, nella mente di Comolli non c'è posto per l'idea di tirarsi indietro, quindi il dirigente sa benissimo che il suo rapporto con Spalletti sia di fatto inesistente, che alcune persone all'interno del club lo abbiano de facto un po' scaricato, però l'idea di Comolli è quella di non pensare alle dimissioni, tutt'al più immagina che possa essere ridimensionata la sua missione torinese, e tutto questo orgoglio a proposito delle proprie idee il dirigente lo ribadirà anche a John Elkann, provando a puntare sul tema del tempo. 12 mesi potrebbero non bastare per giudicare un professionista all'interno di un mondo tanto complesso come quello della Juventus, e quindi ha in mente anche una strategia per la prossima settimana di organizzare una conferenza stampa per riconoscere gli errori e illustrare i prossimi step del progetto. Quindi intanto Comolli continuerà comunque nelle sue mansioni in attesa della decisione di Elkann, quindi praticamente Comolli non vuole abbandonare il proprio posto, al massimo rivedere, ridimensionare magari un pochino l'area di competenza e di influenza, però a suo modo di vedere le dimissioni non sono una via percorribile al momento. Potrebbe puntare a rimanere nell'ambiente Juventus. Certo è che bisogna convincere il Can, senza troppi giri di parole.
0: Aggiungo che tra i motivi di critica di Comolli c'è anche la gestione del contratto di Thiago Motta, esonerato dal suo predecessore Giuntoli, ma con cui l'entourage francese non ha mai approcciato neanche una volta per discutere l'eventuale risoluzione del contratto, e così a giugno la Juventus pagherà una penale al suo ex allenatore. Così come una telefonata da Comolli non ha mai ricevuta neanche quei giocatori del passato troppo giuntoliano, quindi
1: sostanzialmente anche qualche criticata anche senso. Un po' ecco, le misure per trattare il passato che non è andato a buon fine.
0: No,
1: è chiaro che poi quando ci rimette economicamente le responsabilità, Marco, se le prende anche l'amministratore delegato. Del resto Comolli ha avuto tanto potere nel corso degli ultimi mesi.
0: Allora, andiamo con un audio.
4: Ciao ragazzi, a Bergamo c'è aria di rivoluzione. Con Giuntoli, il suo braccio destro, il nuovo responsabile del settore giovanile. Oggi è stato presentato anche il nuovo logo, ma chi guiderà tutta questa rivoluzione? Serve un comandante e quindi Maurizio Sarri, spero tanto che arrivi. Tanti saluti, Mattia da Bergamo.
0: Ma guarda, io penso che sia questa la destinazione di Sarri, perché penso che sia anche la più logica, perché va lì, c'è grande voglia di vedere qualcosa di diverso, e c'è voglia di fare calcio, il calcio è sempre stato fatto. Grande lavoro, possibilità di costruire, si parte da una base di calciatori che per anni hanno lavorato tanto nella cultura tattica del lavoro, quindi Sarri secondo me deve andare lì, cioè Sarri deve andare lì, non a Napoli.
1: Sai che c'è poi, Marco, dopo Napoli, un'annata
0: sarebbe,
1: del genere,
0: secondo me è un grosso errore, ma suo soprattutto, perché non può ripetere quello che ha fatto a Napoli, che ha lasciato un ricordo profondo e indelebile, non lo può ripetere, e comunque l'accostamento sarebbe continuo ad ogni partita, ad ogni momento. Se cominci poi ad andare male due o tre partite, sai, se inizi male a Bergamo sanno che stai iniziando un percorso,
1: paracaduto un
0: esatto,
1: po' più ampio,
0: e sono consapevoli, certo, che ci vuole anche del lavoro e del tempo, quindi la scelta di proprio aprire un nuovo ciclo, una nuova avventura, un nuovo stimolo, dove secondo me, vedi, questo messaggio che abbiamo colto, c'è la voglia di vedere poi una squadra che possa giocare in campo, ma che magari non arriva subito il risultato, che non è imminente, potrebbe tardare, no? Che ne so, potrebbe anche esserci un primo approccio difficile, e lì gli concederebbero del tempo, perché sanno che stanno iniziando un nuovo percorso.
1: No, dicevo, poi c'è molta Napoli più serenità rispetto alla, no, ma anche dico rispetto alla Lazio, sarebbe proprio un cambiamento radicale per lui, come reazione, passare da un anno in cui hai vissuto delle vicissitudini al limite dell'inverosimile, magari qui avresti invece un ambiente più calmo, una gestione anche con la società molto più serena. Sì, ipoteticamente da questo punto di vista sarebbe un miglioramento.
0: L'ideale in questo momento della carriera per Sarri è andare lì, ritrovare degli stimoli nuovi, fare l'insegnante di calcio, fare qualcosa di diverso rispetto praticamente alle precedenti, dove secondo me ha dovuto sempre trovare molti compromessi con quella che è stata la sua idea vera di calcio. Certo. Lì potrebbe rifarla rigermogliare questa idea, e quindi secondo me lui deve andare lì, non ci deve proprio pensare.
1: Certo, è Marco che lui sta valutando poi gli ultimi anni della sua carriera, certo, perché lui compie 69 anni l'anno prossimo, se non mi ricordo male.
0: Sì.
1: Quindi parliamo di un allenatore che si avvicina ai 70.
0: Per me è l'ultima tappa.
1: Beh, se non è l'ultima, dipende, no, è l'ultima anche tappa a Bergamo, se vai a Bergamo perché vai in una società importante.
0: Ci dobbiamo fermare, Lucio, stiamo sforando.
1: Pardon, comunque 68 anni a gennaio.
0: Va bene,
1: comunque...
0: Lucio, grazie, buon fine settimana.
1: Grazie
0: come
1: a te,
0: sempre.
1: Marco. Ciao
0: ci fermiamo tutti. Adesso, torniamo tra poco con Stefano Impolomeni e tutta la squadra per aprire il nostro venerdì. A tra poco.

0: Bene, bene. Buon pomeriggio Stefano, ben
1: grazie
0: trovato.
1: Anche a te, ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a coloro che ci seguono naturalmente anche in TV sul canale 61, ma anche sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, e anche in Toscana sul 19 Italia 7, quindi li salutiamo tutti. Caro Stefano, sono tutti pronti, mi hanno detto. Che bella. Noi siamo un trio. Qui torniamo indietro, eravamo ragazzini, Daitan. Allora, Nicolò Ceccarini, buon pomeriggio.
1: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio, finalmente è finito lo strazio.
0: Perché? Dici l'ultima giornata, ma dopo inizia il mercato, tutte le cose.
2: Grazie a Dio, siamo arrivati in fondo a questo strazio, ora basta veramente. Ecco.
0: Basta.
2: Non vedo l'ora che si arrivi alle 22.30, rompete le righe, arrivederci a tutti, e quando avete intenzione di fare un po' di calcio fatecelo sapere, non siamo in attesa.
0: Vabbè, ecco. Dopo inizia però il calciomercato, il mondiale, tutto un sacco di cose.
2: No, ma io stavo parlando della Fiorentina.
0: Della Fiorentina.
2: Vabbè. Di tutto,
0: no, ma poi dopo vengo, poi dopo vengo perché c'è una cosa che ti volevo dire. Va bene, Nicolò Ceccarini c'è, Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Buon pomeriggio Daniele.
3: Buongiorno ragazzi. Il venerdì
0: ricamato. Sì, ci sono i pronostici e c'è il titolo in palio. Massimo Bonanni è scatenato. Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano, Marco, basta cuffare per favore, da quando mi hai detto scatenato non ho più fatto un punto.
0: Allora oggi mi ha mandato un messaggio, mi ha detto vincerò il titolo.
1: E quindi lo perde.
0: Me l'ha detto lui, ce l'ho scritto, vincerò il titolo, la classifica dice Bonanni Orlando 66 punti, Piccari 65.
1: C'è pure Orlando
0: 66, sì.
3: Ma posso fare la consegna della coppa al vincitore del trofeo?
1: Sì, perché no?
3: Certo. Che io ho vinto le prime due edizioni.
0: Certo. No, tu hai vinto la seconda e la terza edizione, la prima la vinse Bruno Giordano.
3: La seconda e la terza.
0: Okay. Era con noi e vinse la
1: grande Bruno.
0: Bruno, subito colpo alla prima edizione.
3: Finalmente, dopo Bruno Giordano, il mio intermezzo indegno, finalmente un altro che capisce di calcio che vince.
0: Ma non è detto però, perché
1: potrebbe essere Piccari, però
0: potrei scavalcarlo all'ultima giornata, attenzione, quindi sarebbe
1: tu sei secondo tra Bonanni e Orlando.
0: No, sono cioè Bonanni, Orlando 66 punti e Piccari 65.
1: Quindi tu sei terzo.
0: Prova l'assalto finale, è difficile scavalcare.
1: Sei due punti da Bonanni?
0: Un punto.
3: Propongo una pizza.
1: Quindi sono appaiati Orlando e Bonanni. Allora Bonanni può farcela.
3: Propongo una pizza tutti insieme per la consegna del trofeo.
0: Assolutamente, la faremo. Facciamo venire anche Nicolò Ceccarini a Roma.
1: È una targaccia, Daniele, di infimo livello.
0: Non è vero.
1: Direttore.
0: Non
1: Marco.
0: È vero, c'è la coppa proprio.
1: Insomma,
0: pure quest'anno.
1: Pensavo a qualcosa di più.
0: Ah, la coppa, insomma. Invece. Poi dipende anche.
3: È il valore intrinseco che conta, è una
1: targa di ottobre.
0: Poi dipende anche dalle crisi economiche, insomma, qui bisogna anche. Caro Nick, c'è pure la crisi economica che dobbiamo sostenere, quindi.
1: La benzina veleggia 2,2.
0: È apposta, lasciamo stare, che qui è un lusso venire a lavorare adesso ormai. Va bene, allora. Caro Nick, però voglio dire, facciamo una cosa, iniziamo un po' quando andiamo sulle partite, però il valzer delle panchine qui non ci capiamo più niente, cioè ci sono delle situazioni tutte in sospeso, c'è il Napoli adesso che lascia Sarri verso Bergamo, qualcuno ci scrive che sarebbe un errore per Sarri andare a Bergamo, poi magari lo leggiamo attentamente, c'è Allegri che non si sa che fa. C'è poi Fiorentina, Lazio, Atalanta, voglio dire, ci dai qualche indicazione?
2: Indicazioni ce ne sono tante, nel senso che comunque Sarri sì, potrebbe andare davvero all'Atalanta, anche se poi il problema vero di Sarri all'Atalanta secondo me si chiama Lotito, nel senso che ci vorrà e sarà necessario anche trovare un accordo con il presidente, perché se non si trova un accordo con il presidente io credo che gliela faccia un po' sudare, sai, questa sua eventuale uscita dalla Lazio, quindi non è una situazione così semplice come magari si potrebbe pensare. Io credo che effettivamente Sarri abbia molte possibilità di andare alla Lazio, di andare all'Atalanta, però poi bisogna trovare il modo anche per liberarlo dallo Tito, e questa secondo me sarà la battaglia più grossa per chi vorrà stare, perché poi non c'è solamente ovviamente l'Atalanta, ma ci sarebbe anche il Napoli stesso, perché ora con l'addio di Conte insomma si apre tutta una serie di scenari che secondo me diventano veramente interessanti.
0: Daniele, che dici tu? Che incastro vedi?
3: Guarda, io stavo riflettendo che delle squadre di vertice soltanto due sono già sicure che avranno lo stesso allenatore.
0: Io direi tre.
3: Chi è la terza? Il Milan?
0: No, io ci metterei Inter, Roma e Como.
3: Ah, vabbè, il Como, sì. Certo, il Como.
0: Il resto?
3: Certo, per il resto è tutto ancora da scrivere, insomma, voglio dire. Quindi Inter, Roma e Como possono già cominciare a programmare la prossima stagione, gli acquisti, le cessioni e così via. E le altre devono capire chi sarà l'allenatore della prossima stagione, quindi ovviamente tutto è ancora in piedi. Il Napoli dovrà decidere chi sarà il successore di Conte, l'Atalanta dovrà decidere chi sarà il successore di Palladino, non sappiamo ancora se la Juventus rimarrà Spalletti, dobbiamo aspettare questo incontro con il Can, e non è detto che rimanga Spalletti. Milan sembra che Allegri dovrebbe rimanere, però insomma di certezze ce ne sono poche, ecco, quindi c'è una girandola in cui veramente ci sarà molto da dire e molto da commentare.
0: Vediamo. Massimo, tu che idea ti stai facendo? Poi dopo vi faccio fare un gioco però a voi, Dai.
4: Ma mi sto facendo l'idea, insomma, che ci stiamo facendo un po' tutti. Sicuramente ci saranno grandissimi cambiamenti. Credo che l'Atalanta con l'arrivo di Sarri, se dovesse arrivare Sarri o chiunque altro allenatore, ho sentito, cambierà radicalmente quello che può essere il modo di pensare della squadra, perché passerà sicuramente ad essere allenato da un allenatore che non gioca con le caratteristiche che aveva Juric, Palladino, Gasperini, quindi avrà una come ti posso dire, una mentalizzazione diversa, e sono curioso di capire come andranno a formare la squadra. Per il resto sono curioso di vedere Grosso che fine farà, sono curioso di vedere Italiano che fine farà, sono curioso di capire De Rossi se rimarrà al Genoa o andrà...
0: Pure lui, perché in effetti quello è un altro nome che adesso sono tutti concentrati su altri nomi, però De Rossi pure, ma rimane al Genoa?
1: Sembra, vabbè, quello Massimo, più sicuro, insieme a Chivu, quello più stabile, però.
0: Sembrerebbe,
1: esatto.
0: Dice Massimo, indaga un attimo, no, facci questo favore.
1: Ma lo sa, ma non lo può dire.
0: Ma fammi a mandare messaggino. Ma sai che gli dici, guarda, io non lo dico a nessuno.
1: Sì, ecco.
0: Capito?
1: Sì,
4: No,
1: ma sai come funziona? Ma sai quando funziona, come funziona quando uno ha un legame stretto, un'amicizia, cioè, che proprio non glielo dici proprio,
0: no,
1: mai.
0: Non glielo dice, no.
1: Magari lo dice a qualcun altro, non
0: vero,
1: all'amico.
0: È verissimo. Va bene.
4: Non ne parliamo, non, anche perché abbiamo talmente tante cose da pensare per quanto riguarda
0: certo.
4: il suo club, che insomma non parliamo di questo.
0: Hai ragione.
4: Mi piacerebbe capire se...
0: Vabbè, ma dai una mano al direttore di tutto mercato web, però dai almeno uno scenario, una traccia, dagliela.
4: Gli darei solamente una fake news.
0: Vabbè, dai, però insomma, dai. Un po' l'amicizia si vede anche.

0: Sì, passo da Dio, poi...
1: Credo che Sarri possa andare a Bergamo, ecco, questo se sento...
0: Sarebbe la scelta giusta.
1: Secondo me, sì, tu mi avevi sempre...
0: noi ne abbiamo parlato anche ieri, per me è la scelta giusta.
1: No, perché anche, voglio dire, non può essere lo stesso Sarri di 10 anni prima, sì, tu ritorni a Napoli, poi che fai? Sì, puoi vincere uno scudetto, ma che gli cambia a Sarri? Non... Secondo me, magari tentare invece di aprire un ciclo, perché no, che possa pareggiare o superare. Il ciclo di Gasperini, secondo me, questo lo intriga.
0: Comunque iniziare una nuova avventura, un qualcosa,
1: sì,
0: di diverso,
1: la squadra
0: uno
1: è buona,
0: stimolo, no?
1: Esatto. I soldi ci sono, i conti sono a posto, le persone che governano tutto quanto capiscono di calcio, che non guasta, ritroverebbe giunto di Pompilio. Mm-hmm. Quindi Sarri è già a Bergamo, secondo me. Poi io, Nicolò, giustamente dice, non sarà facile, lo Tito. Ma insomma, lo Tito che può fare lì? Ma magari, ecco, qualche mensilità, non lo so, si mettono lì a tirarsi per la giacca per qualche soldo in più o in meno, poi alla fine troveranno una soluzione. In questi casi
0: poi dicono che lo Tito è arrabbiato con Fabiani, c'è, cioè, della tensione, ho
1: questo
0: letto, perché dice che la scelta di Sarri non è stata di lo Tito ma di Fabiani, e quindi tra i due sembrerebbe, insomma, quasi una resa dei conti praticamente su come è andata.
2: Sì, ma cosa rimproverano a Sarri? Non ho capito, cosa rimproverano
0: non
2: a Sarri?
0: Lo so, però ti riporto che c'è questa voce di un contrasto, di una divergenza di vedute, ecco.
1: Su cosa?
0: Per la scelta di Sarri, che è stata fatta all'epoca.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che puoi andare a ritroso.
0: Esatto, vabbè, ma quello dico ti puoi aspettare tutto, insomma, pure che torna indietro.
1: Allora, Sarri saluta, dai,
0: in qualche mese, sì.
1: Ormai questo abbiamo capito.
0: Nick, ci scrive un ascoltatore, poi chiudo con questo discorso. L'Atalanta è gestita da un fondo, vogliono solo fare utili. Quest'anno non sono andati in Champions per recuperare l'utile, hanno già venduto Ederson e poi tecnicamente non ci sono i calciatori adatti per il 4-3-3, ovvero 4-3-2-1 di Sarriana memoria. E quindi sarebbe per un errore, secondo Antonio, andare lì.
3: Beh, però lui troverebbe Giuntoli, con il quale si è trovato molto bene.
0: Sì.
3: Vanno a ricostruire un binomio. Guarda, io su questa vicenda so abbastanza, perché per ovvi motivi, quindi nonostante io abbia frenato a tutti i costi questa operazione, perché volevo Sarri alla Fiorentina, quindi ho cercato fino all'ultimo di mettermi nel mezzo contro la famiglia Percassi, non sto scherzando ovviamente, tanto non c'è speranza perché alla Viola tanto non lo vogliono Sarri, quindi sarebbe stata una battaglia inutile, però secondo me...
0: Ma chi viene a fare la Fiorentina Sarri, però, Nick, scusami, perdonami, perché...
3: Bisognerebbe che tu ce lo chiedessi a lui, però.
0: No, ma cioè, se noi parliamo di una squadra all'Atalanta, parliamoci chiaro, Atalanta e Napoli sono due squadre che consentirebbero a Sarri di fare un ultimi anni di carriera dove ancora può andare a prendere qualcosa. Fiorentina che fa, scusa, perdonatemi,
3: domanda,
0: perché sennò sembra che la Fiorentina sia così una squadra preparata per aspettare Sarri e portarlo dove?
3: Ma
0: dove?
3: Io ti faccio un'altra considerazione. Allora, se io avessi saputo giocare a calcio e la mia carriera calcistica mi avesse sempre portato fuori a giocare in squadre che non fossero la Fiorentina, arrivato magari a 30 anni mi sarebbe piaciuto tanto dire voglio stare, chiudere nella squadra della mia città per la quale faccio il tifo, per la quale giocherei anche gratis. E ti ho risposto.
0: Ma tu?
3: No, è lui, perché lui l'ha detto. E il suo sogno è allenare la Fiorentina prima di smettere. L'ha sempre detto,
1: sì, questa
3: cosa. Cioè, quindi voglio dire, ma è chiaro che lui non è che può andare alla Park, suonare e dire Fabio.
0: Cioè, fammi capire una cosa. Oggi se... allora facciamo un discorso, lo condividiamo con tutti voi. Cioè, se domani o tra poche ore squilla il telefono, chiama Paratici, guarda, ti vogliamo alla Fiorentina,
1: lui
0: c'hai
1: dice,
0: la
1: sì,
0: proposta dell'Atalanta, secondo voi
1: ci
0: si arriva alla Fiorentina?
1: Lui va alla Fiorentina.
3: Ci va alla Fiorentina.
1: Penso anche
3: io.
0: Lui, tu dici,
1: sì,
0: non
1: si...
0: Stefano dice ok, Bonanni?
4: Non te lo so dire perché non lo conosco a tal punto da poter pensare che lui magari possa andare a Firenze a occhi chiusi, non lo so.
3: Allora io vi dico solo una cosa, quando un allenatore, scusami Massimo se ti interrompo, che ti posso interrompere perché c'hai colori sociali uguali ai miei, quindi non ti puoi offendere.
0: Siete proprio, vai cammina.
3: No, ecco, però quando un allenatore dice dopo Fiorentina-Lazio non so se avrò mai la fortuna un giorno di allenare la Fiorentina, quando un allenatore
5: dice una cosa leggera, siccome non stiamo parlando del

0: Real Madrid, ma stiamo parlando della Fiorentina, che con tutto il rispetto ha vinto due scudetti nella sua storia, non è che ha vinto 50 scudetti. Lui ne fa una questione di cuore, ne fa una questione: io voglio allenare la Fiorentina a qualsiasi condizione, a qualsiasi costo, perché comunque nella sua vita le esperienze l'ha fatta, è stata la Juve, è stata al Chelsea, è stata a Napoli, è stato ovunque, ma lì non c'è stato e ci vorrebbe andare, per cui se lo dovessero chiamare, poi vabbè, brontolerebbe magari sulla squadra e tutto quanto eccetera, ma lui sarebbe contento come un bambino, perché per lui Fiorentina è tutto in questo momento, cioè sarebbe il sogno del bambino, il bambino come giocatore che dopo aver esordito in Serie A sogna la nazionale. Maurizio Sarri da una vita sogna di poter allenare un giorno la Fiorentina, e siccome non ha più 20 anni, purtroppo per tutti noi, neanche noi, e quindi non è che c'ha davanti 30 anni ancora da dire vabbè c'ho 30 anni per allenare la Fiorentina. Se domani Paratici lo chiama, chiama giunto e gli dice: Cristiano, te la dico in toscano, e tu lo sai come è la questione, e voglio dire, c'è la Fiorentina, di fronte alla Fiorentina, e Cristiano gli direbbe: Maurizio, baci, tu ci devi andare, e gli direbbe così.
1: Mi manca Garbo. Garbo, che ne pensi? Poi vado un altro argomento, vai Daniele.
2: Ma guarda, io ascolto quello che dice Nicolò e immagino che se la Fiorentina si va avanti con Sarri lui sia fortemente tentato di andare alla Fiorentina, però credo anche che lui sia interessato a prendere in esame i programmi che gli propongono, cioè dipende cosa gli propone l'Atalanta, gli propone la Fiorentina, voglio dire, se l'Atalanta gli dice smantelliamo la squadra, facciamo una squadra di giovani, non lo so se lui sia tentato. Se la Fiorentina dice cerchiamo di fare una squadra che invece faccia un campionato ovviamente migliore di quello di quest'anno e che punti magari a entrare in Europa, è evidente che sarebbe più tentato di andare alla Fiorentina.
0: Sì, però per la Fiorentina, guarda Daniele, te lo dico perché io ci ho parlato tante volte su questo argomento qui, e siccome sappiamo benissimo tutti quanti, cioè lo sappiamo noi che stiamo qui, lo sappiamo, lui è una cosa che è metafisica, cioè qualcosa che è di metafisico, nel senso che non ha a che fare con un programma, non ha a che fare con una situazione, cioè è un qualcosa che va oltre, per cui lui dice io qui ci verrei per una scelta di cuore, a qualunque condizione.
1: No, ma io non è che non credo a Nick, ci mancherebbe.
3: Credo anch'io che sia così. Te non la fa una questione di soldi, niente, cioè anche voglio dire, c'è un caos totale, lui ci va. Perché? Perché viene dal mondo, cioè ha fatto un percorso tortuoso, pieno di sacrifici, insomma, alla fine dice: sai che c'ho una certa età, non è che sono vecchio né giovane, sto a Firenze a 2 metri da casa, la mia squadra, ci vado proprio a prescindere che possa piazzarmi dodicesimo, che possa arrivare in Champions, o in Europa League, o lottare per non retrocedere, non mi cambia niente, cioè è l'unica eccezione che farebbe, io sono d'accordo con lui.
0: Esatto, e ti aggiungo un'altra cosa che secondo me sarebbe il contorno, che poi è la ciliegina sulla torta. Io penso che lo andrebbero a prendere in corteo a Incisa, dove abita, a Figline, e lo porterebbero, diciamo, scortato con gli scooter e tutto quanto fino al Viola Park.
1: Intanto ti scrive Jacopo: Ceccarini arrenditi, Sarri va all'Atalanta, e quindi ti dice.
0: Ma io, infatti, ho cominciato.
1: No, ma tu l'hai detto, ci mancherebbe.
0: Alla Fiorentina non lo vogliono.
1: Senti, Nick, ti voglio rigirare un approfondimento, un'esclusiva di Bianconera News, te la giro, che è proprio di adesso. Che Vlahovic sarebbe stato proposto al Real Madrid, c'è l'apertura da parte di José Mourinho, riporta la redazione Bianconera News, che ha lavorato su questa situazione. Ci sarebbe un procuratore, il cui nome non viene rivelato, che sta lavorando su questa operazione. Che dici?
0: Che è curioso che venga proposto Vlahovic al Real Madrid e che non ci pensi Real Madrid senza aver bisogno della proposizione. Perché io che sono Real Madrid, cioè sinceramente, se ho interesse su Vlahovic, non me lo
1: la penso
0: proporre.
1: Un po' come te, sì.
0: L'avrei già preso.
1: Poi
0: però,
1: per carità, magari c'è, però sì, che Real Madrid insomma si faccia proporre un attaccante.
0: No.
1: Che non sanno che è a scadenza Vlahovic, se lo vogliono andare a prendere.
0: No, nel senso che ci sta che l'abbiano riproposto, però se per ora non ci sono andati sopra, forse tutto questo grandissimo interesse non ce l'avevano.
1: Ma che
0: però
1: succede?
0: Sta, ragazzi,
1: ma che succede?
0: Ma
1: secondo te con sto Vlahovic che succede? Cioè, perché a me mi sembra che più passa il tempo e più mi sembra difficile che rimanga lì, O no?
0: Sì, e poi Marco, c'è un altro aspetto, secondo me, che la Juventus ora ha mille problemi, perché insomma, nelle prossime ore ci dovrebbe essere l'addio di Como lì, quindi altro giro, altra corsa.
1: Solo lui? Solo lui?
0: Ma io non lo so. Io credo che John Elkann abbia ribadito la fiducia a Spalletti. Mm. Quindi Spalletti sa che ha la fiducia della proprietà. Io credo che Spalletti, non so se si sono visti, si sono sentiti, però comunque sia gli ha chiesto di poter gestire un determinato tipo di rafforzamento della campagna acquisti in maniera un pochino più diretta, visti diciamo gli ultimi acquisti che non hanno portato granché alla Juventus.
1: Ok.
0: E quello che naturalmente può succedere, che in questo momento io non riesco a vedere, ma può succedere, l'unico modo per cui Spalletti vada via dalla Juve è perché lo decida lui.
1: Posso chiedere, faccio un giro su questa cosa, Stefano?
3: Sì,
1: fiducia
3: la penso
1: Spalletti? Alla fine è così?
3: Sì, fiducia a Spalletti e...
1: Quindi paga solo come lì, dai, perché noi abbiamo fatto il titolo uno o nessuno, uno si salva o nessuno, quindi voi vai per uno e l'uno è Spalletti.
3: Sì. Io credo che vada così, Marco, non posso immaginare, anche se quello tutto. Che hai detto tu ieri mi ha fatto riflettere. Cioè, se perdi il derby,
1: ragazzi, io non lo so.
3: Cioè, non vorrei che poi,
1: derby, secondo me,
3: diciamo, queste
1: dopo.
3: Reazioni, anche secondo me scomposte, ma molto emotive, possano trascinare Spalletti in una situazione un po', diciamo, di imbarazzo, perché col popolo bianconero che diceva che abbiamo perso un derby dopo 21 anni, una cosa, capisci? Cioè, ci aggiungi a coppi la delusione di aver centrato la Champions League al derby perso, quindi bisogna fare attenzione, devi uscirne bene domenica.
1: Devi uscirne bene, sono d'accordo. Massimo,
3: se lo pareggi o lo vie, ma alla fine...
1: Io questa cosa però, del derby me la tengo un attimo in sospeso. Massimo, tu che dici? Può essere condizionato al derby il futuro di Spalletti?
4: Ma io penso che non possa essere una partita, seppur importante, non possa essere una partita la condizione sine qua non per... andare avanti con lui o con l'allenatore oppure no. Penso che si deve ragionare a 360 gradi. Spalletti è un allenatore importante. Ad oggi la Juventus, se non rinnova Spalletti, io non so chi possa prendere, forse Conte. Però secondo me Spalletti è l'allenatore giusto per provare a far ritornare la Juventus, una Juventus importante. È normale che nessuno si aspettava una Juve che all'ultima di campionato fosse fuori dalla zona Champions, quindi quello è fuori discussione, quindi magari anche lui ha grandi colpe, però obiettivamente se dovessi ripensare a un allenatore per ripartire, io penso a lui.
0: Sì. Garbo. Però Massimo, posso dire una cosa solo al volo? No? Spalletti sicuramente sbaglia quando dice dell'Europa League, no? Quando ha stizzito sul fatto, no, dopo aver perso con la Fiorentina, ha fatto quel riferimento che si poteva anche non andare in Europa League. Ora che la Juventus non vada nemmeno in Europa League saremmo proprio oltre, ma questo fa parte di Luciano Spalletti. Però qui bisogna anche dire una cosa, cioè la Juventus ha giocato tutta la stagione, per anche l'infortunio di Vlahovic, senza centravanti. Non si può arrivare in Champions League se non hai una punta centrale che ti garantisce un tot di gol. Ragazzi, questo gli va dato atto, perché...
3: Però Nicolò, allora si potrebbe dire la stessa cosa per Allegri.
0: Sì, solo che magari diciamo Allegri qualche gol in più gli sono arrivati, diciamo, dai giocatori offensivi.
3: Nick, guarda, condivido in parte la tua tesi e invece sposo in pieno quella di Marco, in cui dice, vabbè, diciamo tutto, le società non funzionano, quello che te pare, ma per battere il Verona o la Fiorentina in casa, certo, ma che ti serve? Superman davanti? Cioè, Verona, certo, sì, è un po' una provocazione, però ci sta, no?
0: Lui l'ha persa lì, l'ha persa col Verona.
3: Lo so, ho capito, però...
0: Hai ragione, questa è ragione, l'ha persa lì.
1: Daniele?
2: Anche la Roma ha giocato senza centravanti finché non è arrivato male, che ha cambiato la stagione della Roma, infatti. Io credo che se Spalletti avrà la possibilità di gestire la campagna acquisti, cioè di scegliere i giocatori che vuole lui, non ci sia nessun motivo perché Spalletti se ne vada dalla Juventus, obiettivamente. Anche perché non vedo dove potrebbe andare.
3: Anche lì, Daniele, è un dato curioso, arriva male, insegna, la Roma si perde.
2: Sì.
3: Cioè, capito, poi... non c'è mai... Queste
1: dopo
3: squadre,
1: si è trovata nel finale,
3: si è ritrovata nel finale, ma non è che Malen arriva e risolve i problemi, no, Malen segna e la Roma non vince.
2: Lo so,
3: ragazzi,
2: il problema
3: la Roma aveva
2: Malen.
3: La stabilità, la miglior difesa del campionato, poi va in crisi quando comincia
1: a
3: fare
1: un po' gli equilibri della
3: bravo.
1: Squadra, sì.
3: Però la Roma perde uomini, non c'ha a disposizione i Coné, Dybala, via dicendo, insomma una serie di infortuni che la frenano, e però perde la stabilità, prende un sacco di gol. Ti ricordi quando tu hai fatto vedere quella classifica da marzo in poi?
1: Sì, sì.
3: Malen a palla, a mille, la Roma che invece...
1: Sì, sì, verissimo. Era quindi, un dato strano che avevamo messo in evidenza, sì, in contrasto con quella che era forza di Malen.
3: Ma adesso ha ritrovato tutto con Malen.
2: Questo è vero, questo è vero, però senza Malen la Roma non sarebbe assolutamente in lotta per la Champions a quest'ora, perché i 13 gol di Malen hanno fatto la differenza.
3: E anche qui, Daniele, non lo so. Perché ci sono 22 giornate in cui la Roma ha occupato le prime 4 posizioni e Malen è arrivato a gennaio e la Roma stava là prima, seconda, terza, quarta, seconda, terza, quarta.
1: Però, cioè, guarda, però guardate che non... mano, dai.
3: Ma siamo d'accordo, sì. Però se noi andiamo ad analizzare i dati, cioè non è che è tutto così. Allora, tornando al discorso di Nick, alla Juve non c'è l'attaccante, al Milan non c'è l'attaccante, alla Roma c'è l'attaccante, però sì, ritrova l'attaccante ma perde, prende più gol dietro, cioè alla fine quello, ecco perché vengo alla tua tesi, cioè arrivi a 4 giornate dal termine, non ci giriamo intorno, hai problemi, basta, arriva terzo o quarto e buonanotte, sì, no, sì, perché tanto voglio dire, fanno una gara del Ciapa, è stata la gara tra persone,
1: bisogna...
3: dopo l'Inter, sì. Napoli, Milan, Juve, Roma, cioè...
1: Hanno fatto, veramente...
3: hanno fatto chi più chi meno, insomma, attraverso
1: Ciapano. Allora, Nick, prima di salutarti, gli ultimi pronostici di questa annata, Nick, li dobbiamo fare con te.
0: Lecce, sono orgoglioso.
1: Lecce Genoa
0: 2-1.
1: Cremonese Como.
0: Cremonese Como. No, vince Como 1-2.
1: Torino-Juve
0: 1-1.
1: Va bene. Senti, prima di salutarti però ti faccio fare un altro gioco, caro mio.
0: Sì.
1: Questo lo fanno tutti oggi, proprio sarà un tormentone, sì, della giornata, perché l'ho chiesto anche agli ascoltatori. Sì. Mi devi dire gli allenatori per queste 6 squadre.
0: Sì.
1: Vediamo chi ci indovina. Napoli.
0: Sì. Italiano.
1: Juve.
0: Spalletti.
1: Milan.
0: Allegri.
1: Lazio.
0: Lazio è dura, eh. Lazio è veramente dura. Non saprei proprio da che parte rifarmi. Vai, aspetta, vanni alle altre due, ci penso un attimo.
1: Fiorentina.
0: Grosso alla fine, secondo me.
1: Atalanta.
0: Sarri.
1: Lazio.
0: E la Lazio. Almeida?
1: Va bene, me li prendo. Va bene? Il jolly nazionale me lo vuoi dire?
0: Conte.
1: Va bene, perfetto. Nick, a lunedì allora. Un abbraccio.
0: Ciao ragazzi.
1: Se a presto.
0: È come i correndisi deontologici dei corsi dei giornalisti. Se non prese due, ricomincio a riparare tutti. Poi li rifaccio.
3: Ciao Nick.
1: Ciao Nick, un abbraccio. Ragazzi. Preparatevi voi perché dopo tocca pure a voi. Break.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo un saluto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, dunque, parlate che Juve e Milan, prendo un messaggio al volo, Juve e Milan senza attaccanti, ma dimenticate i soldi che hanno speso per David, Pendaggi, Menez, Nkunku. Eppure questo è vero, insomma, non è che non li hanno spesi i soldi per il mercato, lo hanno fatto perché hanno speso un sacco di soldi, e poi dopo, se uno dice è vero che ci non
1: diciamo
0: sono le potenzialità economiche,
1: ma i centravanti sono, ha detto esatto. Bene il nostro ascoltatore, Jimenez, Fulcrum, che sono poi dopo se non bastano adesso fa parte di no,
0: un altro dice discorso. La Juve senza centravanti ha segnato 59
1: Davide,
0: gol,
1: che cos'è Davide, non è attaccante
0: esatto, ma perché è vero che non ci sono le potenzialità economiche dei club, ad esempio della Premier, però dobbiamo anche dire che i soldi che c'erano qui in Italia sono stati spesi male, o comunque
1: il Como ha speso tanto, ha preso Dovigas e Morata, poi gioca Dovigas se non Morata, però quello
0: esatto.
1: Sarà
0: allora intanto riprendiamo Massimo Bonanni che è con noi. Ciao Massimo. Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon
0: c'è anche Daniele Garbo. Daniele.
3: Sì, buongiorno, ben trovati.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web, il vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo. Ben trovato.
4: Ciao a tutti.
0: Lori, sentimi, stavamo un po' parlando delle situazioni degli allenatori, siamo andati un attimo su Spalletti, su quello che potrebbe succedere, sullo scenario, rimane lui, va via come lì, qualcuno dice attenzione che potrebbe anche presentare le dimissioni, noi abbiamo aggiunto ieri, io e Stefano parlando un po', certo che pure il derby potrebbe avere un peso, se perde il derby, che dici? Potrebbe avere un'influenza sulla decisione. Io so, ho letto il tuo editoriale, sono d'accordo con te di continuare con Spalletti, di dare come continuità ad un progetto tecnico, io sono d'accordo, però tu sai che poi certe cose possono influire, no? Quindi che mi dici?
4: No, ti dico che se perde il derby non cambia niente, la frittata è già stata fatta, lui non doveva, cioè da Spalletti la Juve non doveva perdere con la Fiorentina.
0: Certo.
4: Avesse vinto con la Fiorentina si poteva parlare, se perde il derby e non va in Champions che succede? Ma ormai arrivare sesto o sesto cambia il giusto, perché comunque la Juve vincendo potrebbe arrivare sesta lo stesso, perché se vincano tutte le altre arriva sesta, quindi cambia veramente il giusto il derby ormai, cioè la Juve deve sperare in un miracolo per andare in Champions, può arrivare, ripeto, quinto o sesto non cambia niente. E io credo, cioè da quello che abbiamo raccolto, che comunque abbiamo dato ieri la notizia su tutto il mercato web di come lì via dopo il derby, cioè ci sono delle correnti all'interno della Juventus, e Spalletti comunque gode della stima di chi ha deciso di farlo rinnovare, ovvero John Elkann, perché la decisione del rinnovo vera e propria l'ha presa John Elkann, quindi io credo che rinnegare il rinnovo, come ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe una scemenza per la Juventus, perché allora cosa lo fai rinnovare a fare? Cioè, io capisco che in quel momento lì in tanti pensavano che la Juventus potesse andare in Champions League e andasse sicuramente in Champions League, però un conto è se lo pensano i tifosi, la società deve agire in un altro modo. Cioè, se tu fai rinnovare il contratto a Spalletti non avendo la matematica certezza di andare in Champions League, devi per forza di cose prendere in considerazione anche l'ipotesi che tu non ci vada in Champions League prima di farlo firmare. Quindi se l'hanno presa e allora se hanno preso in considerazione questa ipotesi, allora stiamo parlando del niente, no? Quindi l'hanno presa in considerazione, quindi dice lo facciamo rinnovare a prescindere, e quindi Spalletti rimane alla Juventus. Se non l'hanno presa è ancora più grave la cosa, perché lo ripeto, un conto siamo noi, ma neanche noi, cioè sono i tifosi che dicono ma la Juve ormai è in Champions, bene, un conto è una società che programma e quindi la devi prendere per forza in considerazione. Io credo e rimango della mia idea che la Juventus debba andare avanti con Spalletti a prescindere da quella che sarà il risultato finale della partita contro il derby e la classifica finale della Juventus, perché bisogna costruire e per costruire ci vuole tempo. Dai via Spalletti per prendere chi? Conte un'altra volta? Bene, prendi Conte, fa due anni, ti arriva una volta primo, una volta secondo, siamo d'accordo perché fa così, e poi però vediamo se ha costruito qualcosa, perché insomma Conte non è che lascia un Napoli in piena salute quest'anno.
0: No, no, io, mi sembra qui in studio noi siamo d'accordo sul discorso del, del continuare, cioè, come nel no? senso, e mi sembra anche Garbo prima, mi sembra sì, Daniele anche tu hai, siamo d'accordo, sì. Mi sembra anche Massimo, non mi ricordo adesso.
2: Sì, assolutamente.
1: Poi, no, noi ci interroghiamo sul lato proprio emotivo.
0: Esatto, cioè, se, sì.
1: Perdi 3-0 adesso, un derby, poi... Te lo porti dietro, ecco questo sto strascico. Poi
0: sì, ma ieri abbiamo visto anche i messaggi.
1: Però sono d'accordo, per esempio, gli ascoltatori... con l'articolo di Lorenzo sì, è perfetto. Sì. Insomma, voglio dire, da lì non ci si sposta. Perché che fai?
0: Però il lato emotivo non va mai dimenticato. Perché qui le volte emotivamente si prendono delle decisioni.
1: No, ma già è così. Se tu perdi un derby, come lo magari come no. lo perdi in maniera netta. Cioè. Ti lasci male, la frittata è già stata fatta, come ha detto correttamente Lorenzo, però ti porti dietro un altro, no?
0: Sì, sì,
1: bel macino che poi dopo alla fine può ritornare se le cose poi il prossimo anno non partono come devono partire.
0: Invece io voglio chiedervi un'altra cosa, a questo punto se mi sembra diciamo sia un po' anche questa una cosa che avete confermato su tutto il mercato web, Lorenzo, un Sarri direzione Bergamo, no? Quindi Atalanta, ok? Diciamo sì. Mi sembra che ci sono tutti i presupposti. Allora chiedo una cosa, Stefano, il Napoli che fa adesso? Va in pressing su come stiamo leggendo?
1: No, secondo me De Laurenti tira fuori un
0: Allegri?
1: Asso.
0: No?
1: O Allegri o Inzaghi, una cosa del genere.
0: Addirittura, ma però qualcosa... Inzaghi pure ieri Pastorello ha smentito.
1: Vabbè,
0: questa
1: non
0: cosa.
1: Capito, non lo so, adesso io ti dico, ci proverà, quantomeno.
0: Tu dici che un pressing...
1: Cioè non credo Allegri tanto a Italiano o l'altro chi è?
0: No, nemmeno io non ci credo.
1: Italiano, no. O Allegri, ma insomma la vedo dura, oppure un colpo proverà a prendere Inzaghi per quel discorso lì che vuole ben figurare in Europa, vuole essere protagonista, quello che aveva chiesto dopo la festa, mi ricordo le dichiarazioni di De Laurentiis all'indomani, cioè all'indomani, subito dopo la festa, ai microfoni, detto, Conte si deve cimentare insomma anche in Europa, cioè lui vuole un Napoli protagonista in Europa, e chi meglio di Inzaghi può garantirgli questo tipo di percorso, no? Perché Inzaghi insomma fa bene in Europa, nelle coppe, no? Si esalta. Questo è un fattore. Poi sì. Non lo so quello che deciderà De Laurentiis, magari proverà.
0: Voi che dite, Daniele, ci sarà un pressing su
1: italiano,
0: Allegri cioè. Oppure va in un'altra direzione?
3: Ma mi sembra di capire che Allegri sia stato confermato dalla proprietà al Milan, che a questo punto è scalafortato, soprattutto se verranno chiariti i ruoli e le funzioni di Ibrahimovic, che mi sembra il vero problema del Milan in questo momento. Quindi penso che Allegri rimanga al Milan, a questo punto il Napoli dovrà cercare un altro erede di Conte, non so chi possa essere, Inzaghi è possibile, non lo so, Italiano, leggo anche di Italiano che piace molto a De Laurentiis, ma bisognerebbe essere nella testa di De Laurentiis per capire quali sono i suoi obiettivi, francamente è difficile ipotizzarlo. Ecco.
0: Mi lascio Lorenzo per ultimo, voglio sentire anche Massimo, sarebbe una scelta giusta andare su Allegri oppure meglio un altro profilo, Massimo?
5: Ma Allegri non mi fa impazzire. E diciamo che Inzaghi sarebbe un profilo che tutti quanti noi conosciamo, che conosce bene il calcio italiano, probabilmente conoscendo De Laurentiis, come ha detto bene Stefano, insomma magari possiamo aspettarci un colpo. A questo punto io dico, chi meglio di una Emery in Europa ha vinto, quindi magari se pensi a quello.
0: Lo sai che non è sbagliata, come non so che ne pensa Lorenzo, però se cerchi un profilo che deve far bene in Europa.
4: Allora, è molto complicato capire da che parte andrà De Laurentiis, perché ci sono due correnti di pensiero. La prima è quella che porta a ciò che dicevate giustamente poco fa, quello che diceva Stefano, no? Di un possibile colpo a effetto dell'ultimo secondo. Non ci dimentichiamo che De Laurentiis è quello che è riuscito a portare Ancelotti al Napoli. Ora sì, poi Ancelotti non è che abbia fatto la sua stagione migliore della carriera al Napoli, però insomma Ancelotti per il Napoli è tanta roba. Ha portato Benitez, ha portato dei super allenatori. Dall'altra c'è la corrente di pensiero della volontà di abbassare i costi da parte di De Laurentiis, che abbassare i costi non vuol dire ridimensionare gli obiettivi, perché il Napoli quest'anno ha speso tantissimi milioni e li ha spesi tutti male. Nell'anno che ha vinto il primo scudetto dei due di De Laurentiis, veniva da un'estate dove aveva ceduto Koulibaly, Fabian Ruiz, aveva dato l'addio a Insigne e Mertens, pensavamo che il Napoli fosse finito, e poi sono arrivati giocatori che hanno fatto non vincere ma stravincere uno scudetto al Napoli. Quindi questo per fare un quadro, che se non è che si abbassi i costi per forza devi abbassare l'obiettivo. però se vuole abbassare i costi, e non si parla né di Unai Emery, né di Inzaghi, né di Allegri, né di del colpo a sorpresa. Si va magari su un profilo stile italiano, un profilo stile grosso, che comunque prendano 2 milioni e mezzo, 3 milioni a stagione, contro i 6 e mezzo, 7, 9 di Conte, e quindi riparte un ciclo completamente nuovo.
0: Va bene, prima di andare, diciamo così, a un giochino su questa, sugli allenatori che voglio fare con voi, andiamo un attimo alla giornata. Stefano, Milan e Roma, dipende tutto da loro. Sì. Vedete che va così o intravedete qualche pericolo? Dove? Giornata Juventus
1: più insidiosa la trasferta per la Roma a Verona, nonostante il Verona sia retrocesso, perché il Verona ci sta mettendo molto impegno, molta dignità, insomma, no? È retrocesso, però credo che vorrà salutare il proprio pubblico con una grande prestazione. Milan-Cagliari mi sembra una partita un po'.
0: Cagliari ha festeggiato pure ieri, mi sembra abbastanza segnata. Sì, abbastanza segnata. La Juve invece, secondo te?
1: La Juve rischia. Però poi secondo me alla fine lo può vincere.
0: Daniele, tu che dici? Questa giornata dipende tutto da Milan e Roma, cioè loro se devono vincere tutto.
3: Il destino nelle loro mani, su questo non ci sono dubbi, è solo l'ultima partita di una stagione lunghissima, ma insomma è evidente che non possono sbagliare questo appuntamento, e ha ragione Stefano, il Verona ha fermato la Juventus e l'Inter, è vero che l'Inter aveva già vinto lo scudetto, insomma, quindi vale un po' meno, però è una squadra che di fronte al suo pubblico non vorrà, immagino, dire alla Roma prego a Como. Detto questo, le motivazioni sono talmente più grandi, e soprattutto la squadra, la Roma è sicuramente molto più forte del Verona, che penso che non fallirà quest'ultimo appuntamento. La Juve rischia sicuramente molto, perché il derby per un sacco di motivi, tra l'altro i 50 anni dello scudetto del Torino, come ricordiamo, no? Quindi non credo che Torino a casa sua, di fronte al suo pubblico, sia disposto a cedere il passo. Detto questo, la Juve può pure vincere, ma se vincono Milan e Roma va in Europa League, fine del discorso, insomma.
0: Lorenzo, tutto scontato questa giornata? Milan-Roma, 3 punti, Champions e tanti saluti.
4: No, guarda, quest'anno non possiamo dare niente per scontato. Insomma, abbiamo
0: ma lo
4: visto...
0: sai che pure io ho sta paura.
4: Abbiamo visto e rivisto di tutto. Cioè, lo abbiamo detto anche a inizio settimana, no? Che il colpo di scena ce lo possiamo aspettare. Dove, non ne ho la minima idea, ma se tu mi avessi chiesto la settimana scorsa quante possibilità ha la Fiorentina di vincere a Torino con la Juve, io ti avrei detto -1, neanche 0. E poi abbiamo visto com'è andata, no? Con insomma, lo scatto d'orgoglio della squadra Ivanoli da una parte, ma soprattutto il niente totale dall'altra, da parte della Juventus. Quindi Milan e Roma hanno il destino nelle loro mani, sì. Il Milan quest'anno ha perso in casa col Parma, ha perso in casa con la Cremonese, è vero che erano altri periodi, però vediamo, insomma, il Verona l'avete detto voi, comunque è una squadra che non ha mai mollato, neanche nel momento in cui ha ricevuto la notizia della matematica retrocessione, cosa che per esempio il Pisa dall'altra parte ha fatto, perché il Pisa ha mollato completamente. Però insomma vediamo, io non penso che andrà tutto secondo copione, però
0: hai capito. Ti aspetti un colpo di scena, insomma,
4: me l'aspetto perché
0: aspetta, ragazzi, ce lo dice Bonanni, dove sta il colpo di scena, Massimo, dove sta il colpo di scena, dove sta Massimo?
5: Non a Verona, cioè.
0: Gufo. Questa è proprio una gufata finale, una di quelle pazzesche, proprio.
5: Ma perché la dovete leggere in quella maniera? Perché non è così,
0: dai. Non è così. Quindi no, allora a Verona non c'è il colpo di scena, non c'è nemmeno a Milano, dai, scusa.
5: Non c'è nemmeno a Milano, secondo me colpi di scena non ce ne sono, a meno che non succede veramente qualcosa di straordinario, ma non credo. L'unica squadra che realmente c'è il rischio che può perdere la partita per l'importanza che ha, non per la classifica, magari per la squadra, per la categoria, è la Juventus nel derby, però le altre squadre, insomma, il Verona l'altro giorno con l'Inter sì, ha fatto un pareggio, però ha giocato con una squadra che ha finito, ha mollato, ha festeggiato. La Roma festeggerà, il Milan festeggerà. La Juventus è quella che rischia di più, per il fatto che è un derby.
0: Chi si salva, Lecce o Cremonese? Proprio il nome mi dite, Stefano, chi si salva?
1: Lecce.
0: Lecce perché è in vantaggio. Lecce Genoa, Cremonese Como, pur vincendo tutte e due, non c'è verso. Lorenzo, sei d'accordo? Si salva il Lecce?
4: Sono d'accordo. Sono d'accordo, ho qualche paura, cioè non, chiaramente non è che mi cambi la vita se Lecce o la Cremonese andranno in Serie B o chi delle due salverà, ma la paura per Di Francesco che abbia veramente la paura di salvarsi, perché insomma le ultime giornate sono state
0: tremende, sì, tremende, è vero. Quindi, qui forse è una situazione di vantaggio.
4: Spero per lui, che comunque secondo me è un buon allenatore ed è una bravissima persona. Spero per lui che possa veramente
0: Perché poi ti rimane appiccicata questa etichetta,
4: a questo maleficio che ha nelle ultime giornate di campionato.
0: Bonanni, si salva chi?
5: Sì, credo anch'io a Lecce.
0: Lecce pure tu, facciamo Garbo?
3: Il Lecce, anche perché non credo che la Cremonese batterà il Como.
0: Ecco, giustamente dice non credi la Cremonese. Certo, pur vincendo tutte e due rimane comunque
4: la spareggio, lo spareggio. Bello lo spareggio. Bello sarebbe. L'unica chance per lo spareggio è pareggio della Cremonese
3: e sconfitta del Lecce.
4: Sconfitta del Lecce.
1: La vedo
0: un po' dura, però potrebbe pure... Però per me Lecce vince, per me Lecce può vincere.
1: Quanto meno non perde.
0: Sì, la vedo tu. Però sarebbe, secondo me sarebbe anche bello uno spareggio, ti devo dire la verità. Ci insulteranno i tifosi del Lecce sicuramente, però calcisticamente sarebbe bello. Allora, caro Lorenzo, ti faccio fare un gioco anche a te.
4: Vai.
0: Sei pronto?
4: Devo essere pronto, Stefano.
1: Sì, vai sereno.
4: Io ti avevo detto di fermarlo in questi giorni.
0: No, questo è carino.
1: Vai sereno.
0: Questo
1: Lorenzo.
0: È carino, questo è carino. Vai. Allora ti do 6 squadre e tu adesso te le elenco una alla volta. Mi dai l'allenatore che ci sarà in questa squadra. Partiamo dal Napoli l'anno prossimo.
4: No, ma è difficilissimo questa cosa. No, dammi dai. Un'altra. Napoli te lo dico dopo.
0: Juve.
4: Spalletti.
0: Ok. Milan.
4: Allegri.
0: Con fatica. Lazio.
4: Palladino.
0: Fiorentina.
4: Oddio.
1: Non lo vuoi dire, non lo vuoi dire Lorenzo, no?
4: No, non voglio dire Panoli. Grosso.
0: Atalanta.
4: Sarri.
0: Manca Napoli.
4: Manca il Napoli.
0: Allegri l'hai messo al Milan.
4: Italiano.
0: Bene, allora vado.
4: Poi
0: pure
4: manda,
0: da.
4: Mi sono già dimenticato tutto.
0: No, ce l'ho scritto tutto sull'agenda. Beh. Qui rimane tutto agli altri. Non ti preoccupare. Bonanni, vengo da te. Dove vai? Che pensi di scappare? Napoli, Bonanni.
5: Napoli. Non lo so. Napoli è veramente un grandissimo punto interrogativo.
0: Dai.
5: Ma
0: buttati.
5: Io spererei in italiano o grosso.
1: No, ma non puoi dire italiano.
0: Uno italiano, italiano il primo vale. Juve.
5: Juve Spalletti.
0: Milan.
5: Allegri.
0: Lazio
5: grosso.
0: Fiorentina
5: Palladino.
0: Ma che
4: no.
0: Dai, Atalanta.
5: Atalanta Sarri.
0: Ma come tu? Ci hai fatto due scatole con Banoli tutto l'anno, lo mandi via. Ma che roba è? Scusa, ma dai, ma veramente.
5: Ma che vuol dire? Scusa,
0: ma dai, ma che vuol dire? Dai. Andiamo da Garbo. Napoli.
3: Vai. Italiano.
0: Juve.
3: Spalletti.
0: Milan.
3: Allegri.
0: Lazio.
3: Lazio Palladino.
0: Mamma mia. Fiorentina.
3: Grosso.
0: Atalanta.
3: Sarri.
4: Non mi ha copiato,
3: Ha fatto capo in colla di Lorenzo.
0: Vediamo un po' se in Pallomeni ci dice qualcosa di diverso.
1: Ma tanto io non ne indovino una.
0: Napoli.
1: Inzaghi.
0: Juve.
1: Spalletti.
0: Milan.
1: Allegri.
0: Sì. Lazio.
1: Italiano.
0: Mi piace. Fiorentina.
1: De Rossi.
5: Possibile.
0: Atalanta.
1: Sar.
0: Perché hai detto impossibile?
1: Perché già sa tutto.
0: Perché tu sai tutto.
5: Ma no.
0: Perché tu sai tutto, no. Non ci vuoi niente. Guarda che sei proprio veramente, guarda, sei terribile, sei.
1: Ma io l'ho detto apposta così, la reazione.
0: Bonanni fa un catenaccio su De Rossi, veramente è una roba incredibile.
1: Beh, perché,
4: alla fine,
1: troppo,
4: alla fine la notizia ce l'ha data Stefano.
5: Pare che mi paga, poi.
0: Ce l'ha data Stefano la notizia. Beh, hai capito. Vabbè, io al volo dico anche i miei. Io dico Napoli italiano, Juventus Spalletti, Milan Allegri, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso, Sarri Atalanta.
1: E questo sarà.
4: T'ha copiato.
0: T'ha copiato.
5: Hai vinto tutti lo stesso, ragazzi.
0: Vabbè, dai, che devo fare? Vediamo un po'. Va bene, va bene. Siamo arrivati al termine. Saluto come sempre Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Lorenzo, a lunedì. Ciao, buon fine settimana, lunedì. Buon lavoro. Lunedì. E dunque siamo ai saluti. Aspetta, però mi mancano i pronostici del capoclassifica.
1: Capocannoniere,
0: sì. Bonanni. È l'ultima giornata, vedete sbagliarli tutti, ti prego.
1: Mamma mia, guarda, ma ha voglia di vincere sto trofeo proprio.
0: Lecce Genoa.
5: Questa è la vera gufata, dai. Non quella mia
0: di prima. Dai, Lecce Genoa.
5: Lecce Genoa 2-1.
0: Cremonese Como.
5: Cremonese Como 1-1.
0: Derby Torino Juve
5: 1-2.
0: Garbo.
3: Vai.
0: Lecce Genoa
3: 1-0.
0: Cremonese Como
3: 1-1.
0: Torino Juve
3: 0-0.
0: Li faccio io perché così Bonanni per faccio. Allora Lecce Genoa 2-0. Cremonese Como.
1: Quanto sei fregato, no?
0: Vabbè. 1-1, dai.
1: Pure qua.
0: Torino Juve. Io mi gioco il jolly.
1: E qui guarda, qui puoi perdere il titolo.
0: Puoi perdere il titolo.
1: Su questa partita qui puoi perdere il titolo. Vediamo un po'.
0: Sì.
1: Che giocata da fuori classe.
0: 2-1.
1: Ha perso.
0: Vabbè,
1: Massimo,
0: niente.
1: Vai tranquillo.
0: Fa niente. Mi gioco la vittoria.
5: Hai capito?
0: 2-1.
1: 2-1 per il Toro.
0: Mi gioco la vittoria.
5: Vedrai che ci frega la Cremonese.
0: Vabbè. Vediamo lunedì. Ti mando i messaggi. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Daniele.
1: Ciao,
0: a presto.
1: Daniele.
0: A lunedì.
1: Ciao,
0: a lunedì. Ci fermiamo. Break.

0: Siamo con voi come sempre, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco,
0: questo
1: ciao
0: pomeriggio, ciao Stefano di nuovo. Allora, entriamo nelle ore 15:08, siamo con un leggero ritardo in questo pomeriggio. Il duo c'è, mi dicono, sono collegati video, poi mi dite anche quando è pronto il collegamento telefonico. Lo sai Stefano che adesso abbiamo un duo in esterna?
1: Speriamo che sia di
0: alto livello,
1: gradevole,
0: ma di alto livello, perché andiamo adesso, io annuncio così, andiamo alla tenuta dell'Annunziata che ci siamo già stati,
1: ecco, eravamo un po' preoccupati,
0: Roma, nella provincia di Como, Uggiate, veramente un posto meraviglioso, uno scenario meraviglioso, ma la coppia in questione è Simone Braglia con il, guarda te che roba,
1: ma
0: con il direttore De Paola,
1: Paolo,
0: guarda che scenario,
1: però,
0: che c'è,
1: però
0: una
1: questo
0: roba
1: non va bene,
0: incredibile.
1: Ma poi guarda che ruffiano Braglia, si mette bianco come il direttore,
0: hai,
1: sei
0: capito?
1: Veramente,
0: guarda che roba,
1: sei un personaggio discutibile Braglia, tu
2: No, te per darmi contro le fai, sei fatto,
1: ma no,
2: apposta.
1: Ma fai ruffiano, cioè non solo, cioè, voglio dire, inviti una personalità così importante,
2: dove siamo?
1: Ma deve essere uguale.
0: No, ma c'è uno scenario bellissimo, direttore.
1: Piccari è un po' invidioso, direttore,
0: certo,
1: di questo.
0: Insomma, voglio dire, siamo voi all'esterno, guarda, c'è un azzurro bellissimo. C'è anche Arianna, se non erro.
1: Ciao Arianna,
0: sbaglio i nomi,
3: ciao,
0: vero?
3: Buongiorno.
0: Ciao Arianna,
1: buongiorno,
0: ben trovata.
1: Come si comporta Braglia, Arianna?
3: No, bene,
1: bene. Bene. Però, ringiovanito, ma che fa?
0: Mettiti un po' più vicino al direttore, che sei un po' fuori.
1: Che creme gli date durante il giorno a Braglia? Ma guarda, sei ringiovanito, Simone, ma è una cosa bellissima.
2: Sì, ma, guarda, visto da vicino sembra un ragazzino, sicuro.
0: Paolo,
2: non so che gli danno qua,
1: vabbè, ma conducete,
0: conducete la trasmissione,
1: esatto,
0: voi oggi.
1: Ma fate voi da
0: là,
1: questo scenario
0: la
1: meraviglioso.
0: La conduzione del direttore oggi,
1: sì,
0: con la spalla,
1: allora,
0: a Braglia.
1: Vai Paolo.
2: Mi inviti a nozze, ma non è il mio ruolo. Ti dico soltanto che siamo in una location bellissima, una giornata stupenda, siamo in mezzo a dei profumi che non possiamo trasmettervi se non a parole, incredibili, di gelsomino.
1: Che bello.
2: E il posto veramente vale la pena. Siamo a un passo, veramente a un passo dal lago di Como, e alle nostre spalle, è impossibile vederlo adesso, ma diciamo con giornate ancora più terse, più chiare, si vede Milano benissimo.
1: Che bello.
2: Siamo a Como e si vede Milano.
1: Ma avete ultimato il pasto, state pasteggiando, Braglia si è comportato bene.
2: No, abbiamo
1: bene.
2: Già finito, siamo anche un po' allegri,
1: beh,
2: è vero, diciamo,
1: sì,
2: perché ci piacerebbe parlare di allegri, appunto.
1: E vai, comincia tu.
0: Vai, Paolo, vai.
2: No,
1: non a ruota libera, tema libero,
0: vai.
2: No, è una situazione fantastica questa del Milan, in cui c'è un'incertezza totale. L'unica certezza è un giocatore di mercato che si chiama Nkunku, sul quale è stato crocifisso Tare. Allora, io qua un piccolo sassolino a favore di Tare lo vorrei, diciamo, togliere. Il punto è che questo giocatore, che in fase di mercato era valutato 70 milioni, Tare è riuscito a portarlo a 35 milioni, ha segnato 6-7 gol, assist, nell'ultimo periodo è diventato, come dire, un punto fermo, tant'è vero che è l'unico titolare in questo momento dell'ultima partita di campionato. Mi direte voi, in ritardo, è vero, ma evidentemente un acquisto che è stato molto criticato, anche per dire: guardate che cosa ha proposto Tare ad Allegri. Ecco, cade anche questo ultimo, diciamo, baluardo che mascherava un pochettino, non dico le deficienze perché non mi permetto, ma le critiche che secondo me sono sacrosante ad Allegri. Io ribadisco, un allenatore che alla penultima giornata per un quarto d'ora, 20 minuti, era fuori dalla Champions, dopo aver in qualche modo, non dico del tutto, ma in qualche modo combattuto per il secondo posto, per anche insidiare il primo posto dell'Inter, si è ritrovato quasi con un piede fuori. Poi, chiaramente, la storia del calcio è questa: da una paura incredibile passi all'esultanza, perché comunque adesso il Milan, devo dire, deve fare veramente un disastro nell'ultima partita, ma il Milan è qualificato per la Champions, e da qui si innescano tutti i discorsi, e questi ve li lascio adesso ampiamente a disposizione, sul futuro di tutti, perché futuro di Ibrahimovic, futuro di Allegri, futuro di Tare e persino futuro di Furlani. Cioè, al Milan non si sa ancora nulla.
0: Io faccio una, una domanda, Paolo, la giro a tutti quanti. Allora, si parla di una rivoluzione in casa Milan, no? quello che sta dicendo Paolo. La rivoluzione però comporterebbe che vanno via parecchie persone, quindi Furlani, quindi Ibrahimovic, quindi insomma bisogna cambiare per salvare Allegri, cioè nel senso deve rimanere solo lui e viene fatto tutto una... questo domando, oppure conviene...
1: Beh, insomma, voglio dire, devi ridefinire tutto, poi possono essere ancora scelte magari sbagliate, non lo sappiamo, lo sapremo più là, però io credo che Cardinale... Non so, la volontà di Cardinale poi voglio dire è molto più informata.
0: È quella di salvare Allegri.
1: Di me, Paolo e anche Simone, soprattutto insomma, conoscono le dinamiche all'interno di una società in cui si scorge soltanto confusione. Quindi l'analisi, per quanto mi riguarda, faccio fatica a, diciamo, a mettere a fuoco su una cosa. Però io credo che Cardinale voglia la riconferma di Allegri. Questo poi dopo comporterà una serie di altre scelte, di decisioni. C'è questa convivenza con Ibrahimovic, con tante anime. Abbiamo sempre detto che questo Milan ha più anime e bisogna risolvere questo, secondo me, Marco, nel più breve tempo possibile. Allegri secondo me resterà al Milan, non so se con Ibra ancora, oppure magari Ibra avrà un altro ruolo, non lo so, visto che non è un tesserato del Milan, no? Giusto, Paolo? No. Simone, quindi
0: no,
1: fa parte del Red Bird, quindi è un uomo di fiducia e magari avrà altri compiti. Secondo me Cardinale dovrà scegliere bene in questo.
0: Tu dici Cardinale vuole lui?
1: Secondo me sì.
0: E quindi è disposto a sacrificare Ibrahimovic, Furlani, non so Tare a questo punto, la posizione di Tare. Braglia, tu che ne pensi?
4: Ma è una situazione veramente, come ha detto Paolo prima, è incasinata al massimo, cioè non si capisce poi qual è il vertice della catena di comando e chi è nel rispetto dei ruoli soprattutto, perché qui ci sono ruoli che si vanno a incrociare a secondo delle convenienze e non tutelano quello che invece è un patrimonio, cioè il blasone del Milan e quello che sono gli obiettivi da raggiungere. Il problema di fondo non si capisce, allora voi dite sì, Cardinale conferma Allegri, ma se conferma Allegri cosa succede con Ibra e Furlani, che sono due che da un punto di vista societario e di spogliatoio sono due che hanno comunque occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze e che quindi non hanno rispettato il ruolo di un allenatore e soprattutto quello di un direttore sportivo. Cioè, se si vogliono intromettere all'interno di scelte che possono essere legittimate per poter arrivare a determinati obiettivi, devono avere quello spirito di collaborazione che in questo momento non c'è e che quindi non rispetta quello che una società del blasone del Milan deve avere per poter raggiungere gli obiettivi che la società si propone.
2: Aggiungo una cosa.
0: Vai, Paolo.
2: E ti rilancio la provocazione. Negli ultimi tempi la sintonia fra allenatore e direttore sportivo è migliorata, cioè c'è già stata latente, però come spesso è capitato si è creato sempre un pochettino di fuoco tra i due, no? Il mercato, non il mercato. In effetti le ultime parole dicono che praticamente sia Allegri e sia Tare stiano lavorando per il futuro, ed è vero. Però
0: quindi tu credi nella permanenza di Allegri al Milan, Paolo?
2: Io credo nella permanenza di Allegri come anche di Tare, ma credo che per entrambi ci sia bisogno di chiarezza di ruoli, cioè non si può un'altra volta creare, come dire, una distonia all'interno della società per quanto riguarda gli acquisti di mercato e per quanto riguarda i rapporti con i giocatori all'interno dello spogliatoio. Cioè, e quelle quattro anime che avete descritto, che anche Braglia ha descritto chiaramente, due sono d'accordo, cioè Tare ed Allegri, e ce ne sono altre due, Furlani e Ibrahimovic, che evidentemente hanno problematiche diverse anche di rapporti proprio con la proprietà, e queste vanno un po' chiarite, e nel chiarire queste si devono chiarire per bene tutti i ruoli della catena di comando all'interno del Milan.
0: Cioè, questo è un po' lo scenario, poi vediamo che succede. Ultima partita, non penso che ci siano clamorosi ribaltoni in Milan-Cagliari, quindi io considero il Milan in Champions, perché se ci fosse un ribaltone
1: deve vincere, eh?
2: Guarda, io so per certo che tra lunedì e martedì, lunedì ci sarà una riunione,
0: sì.
2: Se non dovesse essere lunedì sarà martedì, ma tra lunedì e martedì sentiremo comunque delle decisioni importanti in casa Milan.
0: Sul futuro di Allegri?
2: Sul futuro di tutti.
0: Di tutti.
2: Cioè, verranno prese delle decisioni, perché poi sarà cardinale a decidere, tra lunedì e martedì. Queste sono le mie ultime informazioni.
0: No, dico, se dovessero, non c'entra la Champions col Cagliari, è meglio che vanno via subito dallo stadio, se ne vanno tutti, perché insomma concentrare la Champions,
2: esatto, c'è da mettere il timbro sulla Champions, no,
1: vanno via tutti,
0: se non c'entri la Champions così non ti devi nemmeno lunedì e martedì, non serve incontrarsi, cioè non vi incontrate,
1: no, esatto, proprio, però
0: mandate una lettera di dimissioni,
1: ci vuole tutti, come ha detto giustamente Paolo, l'immediatezza delle varie scelte da parte dei cardinali, perché insomma il popolo rossonero non ne può più.
0: Tu, Simone, non vedi rischi in questa partita?
4: No, io non ne vedo rischi. Allora, sarà un caso, perché sarà un caso. Però domenica, in un campo ostico quale quello del Ferraris, che nel quale io conosco bene, nel quale ho giocato diversi anni, certo, la presenza di Cardinale ha fatto sì che il Milan rigiocasse con quel piglio da Milan.
0: Vedi.
4: Allora, io dico che una volta per tutte, va bene, come giusto che sia, quando c'era Berlusconi o come quando c'erano gli Agnelli insieme a Boniperti, io credo che sempre dipenda dalla proprietà e dalla linea che la proprietà impone ai propri dipendenti, perché tutti gli altri sono dei dipendenti. E per cui deve essere chiara la proprietà nel dirimere quelle che sono le diatribe che ci sono e che ha descritto Paolo in precedenza, e che ci siano delle linee ben precise con il rispetto enorme dei ruoli, cioè chi fa calcio devono essere allegri e tare se questi sono i tecnici allora Ibra e Furlani vogliono fare la parte amministrativa, ma devono interessarsi solo della parte amministrativa.
0: Ibra non può interessarsi solo della parte amministrativa. Comunque hai detto bene, quando c'è Cardinale che è quello che comanda, vedi, quando c'è chi comanda uno tende a fare meglio, e come oggi Braglia che ha vicino De Paola, vedi com'è composto?
1: È vero,
0: vedi?
1: Bravo.
0: Bisogna dirlo.
1: Ci vuole rettitudine, quando c'è compostezza.
4: Ma perché l'altra volta mi avete detto che ero...
0: No, oggi sei più istituzionale.
1: Molto, sì, esatto, è molto
0: oggi
1: più attento anche nell'esposizione.
0: Esatto, è molto più istituzionale.
1: Mi fa piacere
0: Braglia.
1: Questo. Poi
0: si vede che ha vicino il
1: al mille per mille, perché come ti vesti, Paolo? Via. Allora anch'io mi metto una cosa.
2: Ci siamo messi d'accordo.
1: Anch'io, però. Siamo
0: in tre. Anch'io ho la camicia bianca sotto, vedi? Adesso la tolgo.
1: Siamo in bianco,
0: no,
1: Paolo.
0: Ci mettiamo, com'è lì? Ci mettiamo in camicia.
4: Quello
0: com'è
4: che
0: lì,
4: non c'è al Milan, c'è a Maracanà.
0: Siamo tutti trasparenti, allineati. Aspetta, che c'è un audio di Carlo che penso per Braglia. Sentiamolo un attimo. Vai, via.
5: Sì, buongiorno, sono Carlo da Firenze, buon venerdì a tutti.
0: Ciao Carlo.
5: Ti stavo ascoltando e volevo da un po' volevo dire una cosa. Cioè, anche ora Braglia ha detto il blasone del Milan, ma io dico una cosa, ragazzi, io ho 60 anni quasi. Ma il Milan, levata la parentesi di Berlusconi, decennale, ventennale, quello è stato. Non è che ha avuto tutta questa storia, questo blasone? Ha stato morto in B, ha vinto un po' di scudetti. Cioè, il grosso l'ha fatto
1: con gli anni 70 con Rivera, ha vinto un pallone d'oro. Ma che dici,
5: insomma,
1: Carlo?
5: Io penso la maggior parte della
1: Carlo? C'è 60 anni e vuoi ricordare quello che vuoi ricordare meglio, tu. Ma Rivera, il pallone d'oro.
2: Non si può ascoltare.
1: Rocco, Nereo Rocco, ma che dici?
0: Non si può ascoltare, ha detto Paolo.
1: Ma rispondi tu, dai Simone, dai.
4: Che rispondi a Sam? Non rispondere alla telefonata del genere, perché io parlo dell'Inter, stiamo parlando del Milan,
0: non ti arrabbiare, ti ho detto che sei composto, che c'è il direttore,
1: ti sei acceso subito.
0: No.
4: Vabbè, ho capito, ma a una telefonata di questo genere sto
1: ma rispondi provo, rispondi l'epopea, ma rispondi a mole l'epopea di Rocco,
0: certo,
1: Rivera ha vinto un pallone d'oro,
2: no, ma non insomma, solo il Milan è stato per lungo tempo non soltanto diciamo il club più titolato al mondo, questa piccola parentesi non l'ha avuta nessun'altra grande squadra italiana, quindi il Milan è stato per alcuni mesi e anche forse per un paio d'anni la società più titolata al mondo, ed è la seconda bacheca più ricca in Champions dopo il Real Madrid. Cioè, ragazzi, se non basta questo, cioè,
1: vabbè, ma no, le provocazioni di Carlo sono molto simpatiche.
4: Per rispondere ulteriormente a Carlo, basta vedere. Allora, io sono andato spesso a Post 2000 con gli ex del Milan a fare partite di beneficenza in giro per il mondo. Quando si muove il Milan, ci sono gli stadi pieni dappertutto.
1: Sì, è così, dai.
0: Quindi che vuol dire che quando si muove l'Inter non c'è stadi pieni?
4: Ma io dico quando si muove il Milan. Non avesse tutta quella
0: Marotta ieri ha detto che a Milano siamo l'unica squadra con due stelle.
1: Beh, ha ragione però.
0: Voglio dire, le stelle contano.
2: Ma questo sfottò ci sta, questo è legittimo, ma non riconoscere il blasone o perlomeno una storia importante nel calcio italiano, secondo me mondiale, del Milan è sbagliato.
0: Giusto, Paolo. Su questo ha ragione assolutamente Paolo. Aspetta, c'è un altro audio prima di un altro tema veloce. 331-8200-213, non lo so. Se
6: Carlo... Ma io non capisco una cosa. Perché se domenica il Milan dovesse, per qualche cosa strana, non andare in Champions, devono tutti andare via direttamente dallo stadio senza aspettare lunedì, mentre invece Spalletti è giusto ripartire? Ma per quale motivo? Questo non capisco.
2: Questo è interessante.
6: Secondo me, se non c'è un progetto, cioè dal retro allenatore...
0: una variante me la consentite, l'aggiungo io. Ok, va bene, avrebbero fallito tutte e due.
1: Perché però, nella Juventus, rispondo io, ci sono troppi pochi uomini che parlano di calcio, mentre a Milan sono troppi.
0: Oppure aggiungo che Allegri è partito con questo progetto dall'inizio, con una partita a settimana doveva centrare la Champions, l'obiettivo minimo. Allegri è arrivato in corsa, Spalletti è arrivato in corsa, io qualche attenuante potrei anche riconoscerlo. La giustifico così.
1: Secondo me a Milano c'è troppo traffico.
0: Troppo traffico.
1: E alla Juve c'è il deserto.
0: Tecnico. Paolo, tu che dici?
2: No, sono d'accordo. Cioè, se sommo i vostri interventi vanno benissimo. Cioè, sono storie completamente diverse. Il Milan poteva essere realmente l'antagonista, come è stato il Napoli di Conte, l'antagonista per lo scudetto, non lo è stata, però per lunghi tratti del campionato è stato secondo. Quindi il Milan parte da una considerazione diversa. Quindi se dovesse sfumare la

0: Sì, no, sono d'accordo. Anche se io nell'allenatore Allegri non riconosco tutti i meriti che in questo momento gli si possono dare. Troppa opinione pubblica a favore suo, con l'unico risultato che doveva, insieme alla Coppa Italia, che doveva conseguire e che a fatica ha conseguito,
1: Che ancora non ha
0: nonostante.
1: conseguito, attenzione, ancora a 90 minuti non ha conseguito.
0: Sì, no, vabbè, però diciamo che, però nonostante avesse solo ed esclusivamente l'impegno, come giustamente hai detto te, Marco, un impegno solo a settimana. E io credo che qualcosa e qualche dubbio io l'avrei nella proprietà, e mi domanderei se sia l'allenatore giusto o meno per poter traghettare il Milan in quegli ambiti che più gli competono. Io ho qualche domanda e qualche perplessità comunque, perché è troppa opinione pubblica. Cioè, io mi sarei aspettato con quello che è la rosa del Milan, che tutti criticano, ma a mio modo di vedere, secondo me, è una rosa che poteva
1: Ma
0: stare
1: no, ma
0: benissimo
1: è
0: al posto del
1: sconcertante.
0: Napoli.
1: Delle volte quando sento parlare del Milan per difendere Allegri, devo dire la verità, mi sembra che Allegri stia allenando una banda veramente raccattata così, per caso, messa insieme, squadra scarsa,
0: Ma
1: squadra
0: Marco, sai
1: che.
0: cos'è?
1: Cioè è una
0: La
1: cosa
0: contra.
1: veramente è offensiva, perché se
0: Sì, ma
1: Allegri
0: la
1: c'ha una squadra scarsa,
0: contrapposizione.
1: l'altri che c'hanno? Cioè, ma
0: Tu lo sai che
1: veramente. Boh.
0: sono anche un topo da social, nel senso che
1: Sì.
0: sono andato a scovare una polemica fra due illustri opinionisti,
1: Sì.
0: non so se fare i nomi, comunque illustri opinionisti, uno direttore di giornale,
1: Abbiamo capito.
0: che praticamente su Allegri hanno consumato una battaglia incredibile. Se ne sono dette, diciamo, di tutti i colori sul fatto che uno protegge Allegri e un altro dice: vabbè, ma insomma, questa protezione non può spingersi fino a questi livelli. Bisogna riconoscere i demeriti di Allegri, soprattutto negli ultimi anni. E sempre sull'altare di questa battaglia, anche trasmissioni come Pressing, eccetera, tu vedi degli schieramenti che sono solo o pro Allegri o sempre pro Allegri contro Spalletti. Facciamo i nomi. La
1: No, vabbè,
0: battaglia
1: sì,
0: che
1: abbiamo
0: si è
1: capito.
0: consumata di recente sui social è fra Pedulla e Zazzaroni,
1: Sì, è
0: con
1: vero.
0: Pedulla che appunto ha rinfacciato questo protezionismo da parte di
1: Sì, è vero.
0: Zazzaroni su Allegri. Se tu vai a pressing trovi come si chiama? Ordine e il
1: Frane.
0: Toscanaccio e come si chiama? Sabatini, e
1: Sabatini.
0: Sabatini
1: Ti
0: schierati
1: salutiamo.
0: apertamente con Allegri e contro Spalletti, perché Spalletti, visto, non ce l'ha fatta a centrare la Champions.
1: Sì,
0: Ma
1: c'è
0: come
1: una
0: si fa a
1: divisione,
0: mettere in
1: dai, c'è una
0: discussione?
1: divisione, c'è una
0: Ma
1: divisione
0: dico, come
1: netta.
0: fa, si fa a discutere il lavoro che ha fatto Spalletti alla Juve? Guarda, una chiave me l'ha offerta nell'aperitivo, ecco,
1: Sì,
0: nel
1: pure.
0: Braglia, perché chiaramente lui ha detto: guarda, attenzione, perché nelle ultime partite stanno deludendo due giocatori importanti come Yıldız e Bremer. Ma faccio proseguire lui, perché.
1: Perché stanno deludendo?
0: No, perché a mio modo di vedere, un giocatore che deve accingersi ad essere presente ad un mondiale, secondo me, non ha più quella testa che potrebbe avere per la squadra di club, perché il mondiale ti racchiude quello che è un'aspirazione massima alla quale partecipare, e i mondiali ci sono ogni 4 anni. Per cui io credo, che i giocatori che debbano andare al mondiale, se devono risparmiarsi un attimino, io credo che questo lo facciano, non dico nell'impegno, ma forse nelle entrate, nel fatto di dover essere continui, perché Yıldız e Bremer, diffido dal pensare che Yıldız e Bremer con Spalletti allenatore possono essere Anche l'ultima partita,
1: le
0: l'ultimo
1: ultime
0: mese è
1: partite che
0: vero,
1: hanno
0: è vero.
1: fatto,
0: Eh?
1: secondo me.
0: Tu, allora
1: Non, io posso
0: e
1: dire una
0: secondo
1: cosa.
0: me gioca nella testa di un giocatore, può giocare questo tipo di aspetto
1: Ma io non
0: legato
1: lo
0: al
1: escludo
0: mondiale.
1: questa cosa qui, eh? Non lo escludo perché poi il mondiale può avere questo effetto nella parte finale e magari tu ti stai giocando qualcosa e non per diciamo. Voglio ricordare soltanto che Stefano, da circa un mesetto,
2: Ma pure di più.
1: se non di
2: Su
1: più,
2: Bremer sono
1: su
2: 3 mesi,
1: Bremer,
2: 4 mesi
1: esatto,
2: di
1: hai
2: questo.
1: sottolineato un calo che è
2: Non
1: preoccupante.
2: un calo, un rendimento normale di un calciatore tutelato, come giusto che sia, perché è molto bravo.
1: Però è
2: È
1: venuto.
2: innegabilmente bravo,
1: Sì,
2: però
1: sì.
2: insomma, voglio dire, deve migliorare tanto. E sono curioso di vederlo al mondiale con Ancelotti. E l'altro è straordinario, un talento, un patrimonio del calcio che va difeso, però va

0: difeso e sostenuto facendo delle osservazioni tecniche importanti. Cioè, un calciatore in uno stato embrionale che ha rinnovato un contratto a cifre supersoniche a 21 anni, l'ha compiuto da pochi giorni. Ragazzi, i numeri sono lì, impietosi. Non fa una differenza sostanziale.
1: Certo.
0: Spalletti non lo può dire, però Bragli ha giocato a certi livelli e capisce che questo ragazzo va aiutato, va sostenuto. Cioè, non ha quella forza di poter trascinare un gruppo in questo momento. Va tutelato, ha avuto problemi fisici, va aiutato, e però la Champions League è svanita anche perché c'è stata la peggior versione di Yıldız nell'ultimo periodo. Cioè, se tu stai là è perché lui non ha inciso.
1: Un dribbling lo indovini, insomma, una giocata la fai in una partita,
0: sì,
1: una giocata.
0: E anche lì dovrebbero quando il tempo della giocata, uno contro tre, a volte tiri i dadi e cerchi un attimo di penetrare i corpi. La fisica, insomma, voglio dire, non la puoi sfidare così. Devi metterci qualcosa
1: sì, sì,
0: di diverso.
1: Va bene, ci stiamo per fermare perché abbiamo un paio di temi ancora da affrontare, però voglio chiedere una cosa, direttore, ma c'è del venticello lì oppure un...
0: Sì, guarda, perché
1: c'è, c'è fresco? Come si sta? Freschi?
2: No, guarda, vi garantiamo, perché ci siamo scatenati oggi, uno scenario diverso per la seconda parte della trasmissione, va bene?
1: Ah, davvero?
2: Così però... movimentiamo.
0: No, ma Piccari dice così, caro Paolo, perché aspetta un invito ufficiale. Beh, cioè, uno speciale
1: lì a fare uno speciale.
0: Braglia,
1: lì,
0: però
1: Braglia
0: non è sensibile. Esatto.
1: Organizza Braglia,
0: perché ci sono i mondiali, potrebbe essere anche
1: veramente potrebbe essere
0: potrebbe
1: uno
0: essere
1: scenario,
0: una serata straordinaria.
1: Uno scenario mondiale possiamo fare, veramente.
0: Braglia lo vedo là un po' immobile.
2: Assolutamente ne vale la pena.
1: Bene.
2: È veramente bello.
1: C'è una veduta bellissima, c'è un cielo azzurro che si incrocia con il bianco, stupendo.
0: Perché stai zitto, Braglia? Non ti pronuncio.
3: Cosa devo dire?
0: No, c'è questa possibilità.
2: Come si dice in gergo?
0: Piccari voleva sapere se c'era questa possibilità.
1: Hai capito? Ma lui non coglie. Non capito.
0: Maracanã in esterno.
3: Io ho la possibilità. Io da quanto tempo è che me dico? Venite. Che bene, problema è?
1: Va bene. Organizziamo.
0: Sarebbe così facile.
3: Basta che organizzate.
1: Alla ripresa parleremo della situazione di Spalletti. Poi c'è un blitz anche che riguarda la Lazio. Voglio sentire su Lotito il direttore, e quindi state con noi perché poi abbiamo i pronostici e poi c'è un gioco particolare che oggi condividiamo anche con De Paola.
2: E della Roma, non vuoi parlare della
1: anche
2: Roma?
1: Della Roma, cioè, assolutamente. La Roma è un passo dalla Champions, caro direttore. Tra poco torniamo.
2: E Como?
1: Como vince facile, dai. Tra poco.
2: Stiamo qua.

0: Formula 1 proprio. Siamo velocissimi, eccoci qua, caro Stefano.
1: Pit stop.
0: Un pit stop veloce per ricaricare il computer. Siamo pronti per questa seconda parte di questo tratto di trasmissione che condividiamo con una stupenda coppia che adesso però loro sono a Torre dell'Annunziata, in provincia di Como, posto meraviglioso. Vediamo dove sono adesso. Vediamo.
1: Allora l'ho fatta apposta.
2: Come siamo piazzati?
0: Qua devo dire grande eleganza.
1: Però ci puoi spiegare un po' come si svolgerà questo weekend comasco? Cioè, voi starete insieme fino a domenica o...
2: Guarda, non lo so, come io starei qui veramente a lungo perché lui deve andare a fare un massaggio alle 4:30.
0: Hai capito?
1: Invece se parli sottovoce non ti si sente, Braglia.
0: Grande, hai capito? Bellissimo. Qui dove siete? Possiamo chiedere?
1: Che bello, che
2: no, questo diciamo, abbiamo girato la telecamera a favore della struttura.
1: Che bello.
2: Quindi stiamo, diciamo, ci in senso opposto al tavolino, senza farvi vedere il panorama, facendo vedere la struttura.
1: Che bello,
0: bellissima, meravigliosa, devo dire, veramente un posto che proprio emana serenità, proprio una roba.
2: Esatto.
0: È vero, caro Stefano. Beh, dobbiamo andare anche noi, facciamo in una volta Paolo e Braglia qui.
1: No, dipende da Braglia.
0: Grande Simone. Allora, ci sono un po' di messaggi al volo, vi dico, al 331-8200-213. Al Milan non serve un allenatore, ma servono i giocatori, scrive Manuel. Vedi, questo è il primo messaggio. Bisogna precisare una cosa, ma con chi gioca Ildiz? Mettetegli di fianco Viali, Ravanelli, Deschamps, Paolo Sosa, Nedved e così via, quindi, come dire, non è colpa sua. Poi buongiorno Marco, io penso che paragonare un perdente come Spalletti, a cui avete già perdonato il disastro con l'Italia, con un vincente come Allegri sia accademia da bar, vedi, quindi ce l'ha con noi da questo punto di vista. Poi aspetta, ne prendo l'ultimo. Non è che qui cambi qualcosa, c'è un partito contro Allegri composto da De Paola, Braglia, Orlando. Niente male, non trovo elegante parlare di altri colleghi con questa presunzione. Vabbè, ognuno poi può esprimere il suo pensiero, non è che voglio dire, siamo, ognuno può dire quello che vuole.
2: No, ma poi posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Nel momento in cui si citano altri colleghi, lo si fa con il rispetto delle posizioni che si hanno. Io non sto dicendo, diciamo, in maniera dispregiativa, non sto parlando di colleghi, dico soltanto che ci sono colleghi che hanno delle posizioni opposte. Ma guardate, il calcio italiano, a proposito di opinionisti, si è sempre diviso nella storia,
0: certo,
2: anche della comunicazione.
0: Certo,
2: ricordate Rivera Mazzola, ricordate Berzot, ricordate tutte le polemiche. Questo fa parte un po' del sale del calcio, quindi quando io dico c'è un partito di opinionisti a favore di Allegri, c'è un partito di opinionisti contro Allegri, c'è un partito di opinionisti a favore o contro Spalletti, guardate che non lo dico assolutamente disprezzando i colleghi, dico soltanto che c'è in questo momento un dibattito forte,
0: esatto,
2: a volte anche feroce su questo argomento, ma lo dico, diciamo, veramente con sano spirito giornalistico, perché mi piace questo tipo di polemica.
0: Ma è vero, ma anche a noi ci piace la polemica, ma poi come ha detto, è il sale anche del dibattito, che è bello, che deve dividere, perché se siamo tutti d'accordo finisce l'argomento, andiamo avanti e
2: esatto.
0: Non c'ha più senso. No, però vi chiedo al volo, Paolo, riparto un attimo da te, ma che succede alla Juve? Cioè, viene mandato via solo Como lì, oppure c'è il rischio anche Spalletti e quindi torna Conte? Perché qui c'è pure quest'aria che gira.
2: Guarda, io, diciamo, dalle informazioni che ho è che il punto fermo è Spalletti. Il punto fermo, perché ci sono stati ulteriori dialoghi fra Spalletti ed Elkan. E questo, diciamo, la dice lunga anche un pochettino sulla presenza o meno di Como lì, sul quale non mi pronuncio, però diciamo un po' di incertezza attorno a Como lì c'è. Il punto di partenza, aveva ragione l'ascoltatore che diceva metteteci a fianco Ravanelli, Vialli, Paolo Sousa, a fianco a Del Piero, eccetera, è chiaro,
0: sì,
2: è vero, manca questo.
0: Così non gioca più Ildiz se ne metti a fianco questi.
2: Esatto, tra l'altro, però per dire, cioè, c'è tanta pochezza ormai di qualità nella Juventus
0: proprio,
2: che, diciamo, bisogna partire da un punto fermo. A volte il punto fermo può essere un grande dirigente, Marotta, o può essere, oppure in passato Andrea Agnelli, ma insomma un dirigente, e un grande allenatore. In questo momento non c'è niente, c'è soltanto Spalletti. Quindi si ricominci da Spalletti e si faccia un mercato adeguato anche alla non qualificazione in Champions. Perché allora io mi domando, se tu devi fare un mercato un po' più contenuto, farai un mercato intelligente ma seguendo le indicazioni di Spalletti, e Spalletti sicuramente non si tirerà indietro dal fare una formazione con un gioco accettabile. Spalletti non può dire io in settimana vedo delle cose e alla domenica in campo non le vedo più, perché vuol dire che c'è qualche cosa che realmente non va in questa squadra, nella testa di questi giocatori, e bisogna cambiarli. Io purtroppo, guardate, io non sono molto ottimista sul 2 o 3 inserimenti. Per me, a fronte della qualità che manca in questa squadra, gli inserimenti devono essere maggiori.
0: Maggiori di 2 o 3. Sì. Con la mano fa 5, Braglia. È mezza squadra.
3: No, io dico che, ok, d'accordo, il ragionamento che fa Paolo. Però io la Juve è un pochino come il Milan, cioè non è che si discosti,
0: hai ragione,
3: non si discosta tanto, da perché lì nella Juve c'è Spalletti e poi ci sono, c'è Comolli, Modesto e Ottolini.
0: Sì.
3: Chi fa cosa? Chi ascolta Spalletti? Chi se Spalletti è colui deputato a dover portare i giocatori che sono di Valenza per far rendere anche Yıldız, come ci siamo detti. Cioè, il problema è chi prende i giocatori. È Spalletti che suggerisce i giocatori, ma allora se Spalletti suggerisce i giocatori, va bene, la Juve ha la disponibilità, perché mi ricordo che in una tua trasmissione, Marco, Spalletti aveva parlato chiaro che sembrava che non ci fossero le qualità e i soldi per poter prendere, al di là che c'era una disponibilità da parte di Exor che è esorbitante, però Elkan vuole mettere ulteriori disponibilità economiche nella Juve per far tornare la Juve la Juve che era. E poi chi compra i giocatori? Comolli?
0: Dovrebbe comprare.
3: Secondo me Comolli è inadeguato oggi,
0: beh, ha spaltato pure Comolli.
3: Ottolini o Modesto, chi adesso sta con
0: no, però voglio dire una cosa, voglio fare l'avvocato del diavolo e voglio dire una cosa. Posto che Spalletti l'abbiamo elogiato tutti, ha rigenerato la squadra, ha dato un gioco, è crollato però nel momento importante, proprio quando vedeva il traguardo è caduto, si è cappottato pure lui. Io dico una cosa, le parole che ha detto nell'ultima partita, quando, che secondo me ha fatto uscita non da allenatore da Juve, Paolo, questo me lo devi consentire di dire.
2: Sono assolutamente d'accordo
0: che
2: con
0: dice,
2: te, ha detto delle parole
0: uno
2: sbagliate.
0: Che dice potevamo non andare anche in Europa League, io se sono Elkan questa me la segno, lo convoco e dico come potevamo andare anche in Europa League, caro Luciano, che mi stai dicendo? E aggiungo che se perde il derby, io se sono Elkan ci faccio un pensiero forte a cambiare, lo so, ho capito, però... Ragazzi, perdi il derby, mi dici quelle nelle ultime 3 partite, mi fai un punto,
2: guarda,
0: mi dici quelle cose, io ci rifletto.
2: Marco, allora bisogna essere sicuramente, intellettualmente onesti, perché io difendo la qualità del lavoro di Spalletti, ma non mi è piaciuto in queste ultime uscite, non mi è piaciuto nemmeno nel dire, nel frenare il cronista, questa è la partita della vita, perché non puoi fare filosofia in quel momento, quella era la partita, era la partita della vita, nel senso che è la partita più importante sportivamente, che la Juventus stava combattendo in casa contro la Fiorentina, e non ti puoi presentare col Verona e con la Fiorentina con un punto soltanto.
0: Esatto.
2: Questo sicuramente va sulle spalle di Spalletti, però... Mi domando, ecco, quando tu butti tutto a mare, stai sempre a ricostruire, rifacciamo un'altra Motta di Giuntoli. A questo punto un punto fermo, con tutti gli errori anche di comunicazione
0: che
2: ci sono stati,
0: okay,
2: che vanno riconosciuti e sottolineati, devi ripartire da un punto fermo. Secondo me l'unico punto fermo nella Juve è Spalletti.
0: Vediamo. Tu sei d'accordo, poi vediamo che succede.
1: No, però se fai l'Europa League ti potresti affidare a uno specialista, nel senso.
0: E chi è?
1: Emery,
0: vedi? Ma come tu sei qui, mi dici Spalletti, come fai me metti Giulio Emery?
1: Sto dicendo che ma io guarda, sono stato tra i primi a dire, nonostante la posizione in classifica, di riconfermare Spalletti.
0: È vero. Ma no, ma tiri fuori
1: sono d'accordo Emery, con quello che
0: mi torti fuori strada.
1: Se la Juventus, cioè voglio dire, che fai da Emery, magari ci riflette, nel senso, se Spalletti ha detto bene Paolo, ci sono stati ulteriori dialoghi, su questo non ci sono dubbi, insomma Spalletti resterà e così andrà a finire. Però certo, se perdi 3-0 il derby, cioè la tua tesi non è che fa, cioè, voglio dire, è corretta. Però non è che poi adesso voglio dire, queste pulsioni possono poi determinare una scelta differente da quella che tutti quanti siamo d'accordo. Deve restare Spalletti, dai.
0: Derby è una partita delicata.
2: Stefano, il derby è una partita cruciale, cruciale, perché là si misurerà anche il, non dico il grado di fedeltà, perché qua sono professionisti e non mi permetto, però bisogna capire i giocatori in bilico nell'ultima partita che cosa faranno, cioè quelli che magari si sentono col piede, sul piede di partenza, che fanno, come dire, stanno totalmente nella partita o stanno a pensare a se stessi? Cioè, guardate che questo derby è veramente una partita cruciale, avete ragione, anche per lo stesso Spalletti.
0: Sì, sì, per me
2: bisogna vedere il grado di adesione al progetto da parte di tutti i giocatori. Tutti.
1: Cioè, tu dici, se arriva la suonata, Marco.
0: Se arriva la suonata, voglio vedere poi lunedì qui i messaggi, dopo te li riporto uno a uno, qui dopo se esplode, se lo perdi, la messaggeria.
1: Lo perdi male.
0: Vabbè. Allora,
1: siamo
0: se
1: un po'
0: Spalletti
1: nella situazione del Milan, ecco,
0: senti questa, così la giro pure a Braglia. Se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. È grande in pallomeni, scrive Fulvio. Hai capito? È un marziano?
1: Io non ho mai detto che è marziano, nemmeno Spalletti che è un marziano.
0: No, lui ha detto, se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. Come dire, è più forte, più bravo, più...
1: Ma guarda, alla fine sono tutte e quattro, hanno deluso, hanno acceso, diciamo, qualche cosa, c'è stato
0: Gasperini
1: qualche lampo.
0: Però
1: mi sembra che
0: bene,
1: poi alla fine
0: dai,
1: il percorso, ma adesso non lo dico, perché poi uno dice, ah, ma te sei umanista, queste cose stupidaggini. Sì, certo, ognuno ha poi una passione, non è inutile negarlo, però credo che nel percorso la Roma sia stata la più regolare di tutti.
0: Sì.
1: E vado a snocciolare i dati, qui abbiamo un maestro, Paolo, quindi facciamo le cose per bene. Allora, la Roma in 22 giornate ha occupato le prime 4 posizioni della classifica. A marzo ha vissuto una crisi senza precedenti, perché insomma non ne beccava una. C'è stato dopo diciamo così, una discesa libera. Poi si è ripresa. Ha infilato 4 vittorie nel momento cruciale della stagione.
0: Le ultime 6 ha fatto 16 punti.
1: Le altre hanno faticato. Però se poi sommi il percorso, la più regolare è stata la Roma di Gasperini.
0: Non c'è dubbio, non so, Braglia, vuoi aggiungere? Non credo che ci sia nulla da aggiungere.
2: No,
0: Champions
2: sono
0: in
2: d'accordo.
0: Tasca, perché voglio dire, si può sbagliare Verona, perché se sbaglia Verona dica la stessa cosa che tutti la Juve.
1: Vabbè, ho capito, allora se sbaglia quello, se sbaglia quell'altro...
0: Non
1: adesso
0: si può sbagliare adesso a Verona, ragazzi, cominciamo.
1: Un'analisi di senso
0: compiuto
1: e tu me l'hai distrutta.
0: Ho capito,
1: sentiamo,
0: ma a Verona non si può sbagliare. Braglia, o mi sbaglio?
3: No, no, dai, vabbè. Cioè, il discorso è se Roma e Milan falliscono, una delle due falliscono quest'ultima partita, vuol dire che il calcio, nel calcio non c'è mai niente di certo, per l'amor del cielo, però solo le motivazioni anche dei giocatori di giocare una Champions o giocare un'Europa League è notevolmente diverso.
1: Simone, Paolo, mi sono dimenticato anche il Como, per Como, diciamo, l'andamento regolare.
0: Anche il Como, sì. Anche il Como. Però adesso il Como è più difficile che possa andare in Champions.
1: No, io sto dicendo della regolarità del rendimento.
0: Sì, vero, vero, verissimo.
3: Stavo arrivando, per me i due migliori allenatori quest'anno sono stati Gasperini e Fabregas.
0: Kivu non me lo metti, ma come Kivu vince il campionato e vince la medaglia, è il top degli allenatori. Ma dai, Paglia,
3: la rosa.
1: Vabbè, ma adesso non sostenere nulla. Tu non davi nemmeno un euro all'Inter all'inizio.
0: No, io non avevo,
1: no,
0: avevo dei dubbi.
1: Simone.
0: Aveva. Simone c'aveva.
3: No, ma sono d'accordo.
1: Era una squadra.
0: L'avevi messa quinta, sesta, non so dove l'avevi messa, Braglia.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, l'aveva messa proprio fuori da tutto.
3: Sì, sì, è vero. Ecco. Però non ero il solo che dubitava sulle qualità di Chivu, per amor del cielo. Ha fatto un eccellente lavoro Chivu, però sulla in una rosa che qualitativamente era già forte di per sé. Se mettiamo il Como e la Roma, va bene, sono state sicuramente più costanti, va bene, nella crescita dei giocatori. Io non parlo del risultato finale. Poi, sì, il risultato finale della vittoria dello scudetto, chapeau al lavoro che ha fatto Chivas dal punto di vista di testa, però era una rosa che dal punto di vista della potenza di questa rosa tutti sapevamo che era una rosa già forte di sé. Il Como e anche la Roma stessa non era una squadra, non erano due squadre che qualitativamente potevamo immaginare in questo contesto, cioè che potessero arrivare nelle prime posizioni, il Como soprattutto.
0: Certo.
3: Perché
0: hai messo lo scudetto a un certo punto.
3: Fabregas e Gasperini, secondo il mio punto di vista, comunque sono i migliori allenatori.
0: Paolo, cosa vuoi aggiungere a tutto questo?
2: Ma guarda, no, io aggiungo questo, che se tu vai diciamo adesso a ribaltare la situazione, quello che rischia di più in quest'ultima giornata è Allegri. Perché? Perché Spalletti ormai l'idea che fuori dalla Champions ce la siamo fatta, e quindi è confermato lo stesso alla Juventus. Gasperini sì, magari sbaglia l'ultima partita, però è stato lì, ha fatto appunto un campionato regolare, non è che lo mandi via perché magari all'ultima giornata, sì, fai tutte le critiche del mondo, ma chi invece magari è fuori completamente, veramente, diciamo, non credo che ci possa essere il plotone di difensori che abbiamo registrato finora, è Allegri, se Allegri dovesse uscire all'ultima giornata della Champions. Però attenzione a queste ultime partite. In effetti, un altro allenatore che in qualche modo riesce sempre a salvarsi da queste situazioni incredibili è lo stesso Conte, di cui non abbiamo ancora parlato.
0: E dov'è
2: Conte? Ma Conte è un altro che, come dire, ha ribaltato sempre la situazione a suo favore, perché l'allenatore dei due anni si conferma l'allenatore dei due anni, si conferma l'allenatore che tradisce in qualche modo l'aspettativa in Champions, però cade sempre in piedi, cioè gira e volta, diciamo, alla fine, come dire, quasi tutti hanno come degli argomenti a favore e degli argomenti contro, ma tutti quanti più o meno possono salvarsi.
0: Dove va Conte, Paolo?
2: Al momento, come dire, io il, come dire, il disegnino già ce l'ho chiaro.
0: Dov'è?
2: Che l'unica destinazione che può essere gradita a De Laurentiis, per la quale non farebbe storia, è la nazionale. Non credo assolutamente a problematiche interne di squadra, quelle ventilate da una fonte che per me è inattendibile, ma che ha detto che c'è addirittura una fronda interna contro Conte, io non ci credo.
0: Sì.
2: Capitanata addirittura da Meret, cioè la cosa più assurda della terra, secondo me. Però vabbè,
0: ma sa tutto Meret meno uno che possa capitanare una rivolta, cioè, esatto, essere proprio sincero.
2: Esatto. Vabbè, anche questo purtroppo fa parte dell'informazione. Sì. Ma detto questo, è stata deludente la stagione di Conte, dai, obiettivamente, per carità. Un secondo posto acquisito, la Supercoppa italiana, ma il trentesimo posto in Champions è qualche cosa, diciamo, che pesa un pochino, e chiaramente l'anno prossimo Conte non è uno che si abitua a un ridimensionamento della rosa. Se tu chiedi la competitività anche in Champions, vuole giocatori di un certo calibro e di un certo rilievo, e De Laurentiis non credo che abbia intenzione di sborsare ulteriormente sul mercato, e non credo che abbia, però nello stesso tempo lo sapete, De Laurentiis è tostissimo a cedere i propri allenatori. Se il progetto è quello della nazionale di Malagò, che diventa presidente federale, del trittico Malagò, De Laurentiis, Conte, per salvare sia la nazionale sia il calcio italiano, questo progetto è molto gradito da De Laurentiis.
0: Va bene, vediamo un po', e qui arrivano messaggi, dice: ma come può un opinionista in televisione dire che Gasperini e Fabregas, con tutto il rispetto per Fabregas, sono stati i migliori? Un allenatore che ha perso 12 partite solo in campionato, quindi Fabregas non è stato bravo, fatemi capire. No?
1: 11?
0: 11, 1, 12, penso Gasperini quante ne ha perse?
1: 11.
0: 11, 12 chi l'ha perse?
1: Nessuno.
0: Vabbè, io non. Però sta arrivando, sta andando in Champions. Forse la Roma era anche quella meno pronosticata.
1: Vabbè, però voglio dire, se ne vinci 22, dovrebbe aggiungere il nostro amico che ne ha vinte 22. E poi, se la memoria non mi abbandona, è lo stesso numero di vittorie conseguite dal Napoli, che arriverà secondo.
2: Sì. Quindi, sì, ma poi ragazzi, le cifre, guardate, questo è il campionato più anomalo della storia del calcio.
1: Esatto.
2: Perché? Perché vince lo scudetto una squadra con 5 sconfitte, non si è mai verificato, una squadra che vince lo scudetto ha solitamente 3 o massimo 4 sconfitte, 5 sconfitte. Vince lo scudetto una squadra che non ha la differenza fra gol subiti e gol fatti che è 3 volte superiore, è sotto il rapporto di 1-3, quindi, come dire, le difese, tutte le difese hanno fatto un po' acqua,
0: sì,
2: per
0: sì,
2: tutte le squadre,
0: sì,
2: importanti.
0: Sì,
2: quindi
0: benissimo.
2: È un campionato anomalo perché è stato più combattuto, cioè ci sono state partite con le fasce seconda e terza, quindi medie e bassa classifica, che sono state degli ostacoli importanti per tutte le squadre.
0: Si riferiva a
3: Fabregas. Il problema, posso? Okay.
0: Vai, poi c'ho le ultime due cose, dai, vai.
3: Ma il problema che era rivolto a me sul discorso di Fabregas, no, se non sbaglio.
0: Sì.
3: Ma il problema di fondo è che all'inizio del campionato chi si aspettava un Como che potesse fare quello che ha fatto e che arrivasse in quella posizione e che, a dar fastidio di
1: beh noi sì Ribic. Però non ce l'aspettavamo
3: ho capito noi però sto parlando
0: io no sono
3: pubblica
0: onesto,
3: in generale
0: io no Marco. Io non me l'aspettavo
3: cioè, il problema di fondo è che, allora se io all'inizio dell'anno ho una rosa di giocatori che vale 10 oggi quella rosa quanto vale è in questi termini che giudico il lavoro
0: certo,
3: di
0: no, Fabregas. Ma non c'è dubbio Simone su quello che dici ha valorizzato beh, anche questo
2: il lavoro del Como di quest'anno
0: non si può contestare. Poi per carità vediamo che cosa succederà in futuro vediamo allora
1: poi, vostra location non si può contestare
0: nemmeno la vostra location
1: diciamolo dai
0: assolutamente su. Torre dell'Annunziata senti Paolo ma dammi una
2: tenuta
0: dell'Annunziata no Paolo però una cosa ti voglio chiedere mi dai un pensiero su quello che ha detto Lotito noi ne abbiamo parlato tanto ieri quindi non ci pronunciamo ulteriormente
2: Anche io ne ho parlato tanto.
0: Fammi una sintesi proprio, una sintesi veloce.
2: Allora, io ribadisco un concetto, che il calcio è emozione e passione.
0: Certo, non c'è dubbio.
2: Il calcio si basa sui tifosi. Pretendere di marcare il territorio con la proprietà di una società, secondo me, è sbagliato. Siccome il calcio è emozione e passione dei tifosi, un presidente... ha due possibilità: entrare nella storia di un club per un periodo sempre diciamo piccolo, anche se 22 anni sono pochi rispetto a 100 e passa anni di storia, no? A 120 anni di storia. E in questa storia un presidente ha la possibilità di marcare il territorio con delle cose buone, con dei ricordi che siano di passione, di amore, di Lotito lascia questo? Secondo me no, nonostante abbia vinto, perché ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiane, insomma ha raggiunto delle qualificazioni importanti, eppure non lascia questo ricordo d'amore, o perlomeno non lascerà questo ricordo d'amore. Allora riconduco sempre tutto al fatto quando lui esprime quel senso di proprietà, la Lazio è mia, no. La Lazio, ribadisco, siccome questo lo sport, il calcio, è un bene che appartiene alla passione. Senza passione, con gli stadi vuoti e la gente che non sta davanti alla televisione, non sei nulla. Allora, se di questo noi non teniamo conto, allora è un'azienda normale, come può essere una cartiera, come può essere una tabaccheria, come può essere un'altra roba. Non è così il calcio. Il calcio appartiene ai tifosi, il calcio appartiene alla storia del club. A questo appartiene il calcio, non al singolo presidente. Questo Lotito lo deve capire.
0: Molto complicato. Vi riporto le parole di Fabregas che ha parlato su Nico Pass e poi andiamo ai pronostici. Zanetti ha parlato di Nico Pass? Mi dispiace. Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico Pass è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire una cosa, lo so sicuramente. Nico Pass non giocherà nell'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Mi sembra un messaggio forte e chiaro. Non so se
1: strepitoso Cesc.
0: Fabregas non le ha mandate a dire a Zanetti. Avete capito?
3: Sono d'accordo. Cioè,
0: gli ha detto
3: le intromissioni
1: dipenderà da Papelito Mourinho. Papelito José Mourinho.
0: Esatto, poi dipende anche da...
2: Fabregas è anche azionista del Como.
0: Eppure un azionista.
3: Stavo per raggiungere...
0: Ha parlato da padrone proprio.
3: Fabregas insieme a Thierry Henry, ricordo sempre, che è anche un azionista del calcio Como, ha delle quote del calcio Como. Ed è una società, parlavate di presidenti, mi dai lo spunto di Lotito.
0: Sì.
3: C'è un presidente che fa parte del tifo, come diceva prima Paolo, della gente. La partita di domenica, mi piace sottolineare, c'erano tutti i dipendenti del Como che, come nel rugby, hanno ringraziato i giocatori per il risultato che hanno conseguito. E questo è lo sport del calcio vero.
2: Se lo spirito.
0: Io posso dire una cosa. Io non ho mai visto, poi Paolo insomma c'ha più esperienza, magari mi può dire di no, però io non ho mai visto Paolo
2: una volgarità, dai.
0: Non ho mai visto né sentito una volgarità così e non ho mai visto un approccio di questo genere da parte di nessun presidente anche quelli un po' più coloriti che mi ricordo nel passato, gli Anconetani,
2: i Ruzzi, i Gaucci, ma
0: non ho mai sentito degli approcci così nei confronti dei tifosi, mai. Poi ci può essere una contestazione con un gruppo perché magari ti contesta, questo è un altro discorso, ma diciamo quando la contestazione è totale tu non puoi apostrofare tutti in questa maniera.
2: Esatto, perché ribadisco, e torno al discorso che facevo prima, se fai un discorso del genere è perché ti ritieni il proprietario delle ferriere, ma il calcio non sono le ferriere, il calcio è passione, è una cosa impalpabile, e attorno alla passione e all'emozione si regge il movimento calcistico, attorno alle nostre parole, attorno all'emozione che riusciamo a trasferire, alle polemiche, a questo, il calcio è questo. Se tu invece ti ritieni proprietario di un'azienda come se fosse un'impresa di pulizie, ti sbagli, non è così. Assolutamente.
0: È vero. C'è un audio al volo, mi diceva prima il nostro Andrea che voleva forse fare un appunto, non so, vai, sentiamo, poi ci salutiamo.
4: Buongiorno signor Piccari.
0: Buongiorno.
4: Stefano, anche a lei una buona giornata.
0: Buona giornata
1: a lei. E
4: io mi chiedo perché il signor De Paola non è a direzione di un giornale, perché è non è un opinionista, è un super eseguitore della stampa sportiva calcistica, perché ha da imparare a tantissimi giornalisti.
0: Hai capito Paolo? Bellissimo complimento, però tu sei stato
2: io
0: direttore di
1: magari voleva poi, dire da insegnare, però
2: era
1: emozionato Paolo, era emozionato. No, un complimento.
2: Non so dove andava a finire, però
1: no,
2: alla fine,
1: è un complimento, Salvo è un
2: assiduo. Apprezzo molto quello che ha detto perché ho capito che vuole farmi un complimento. Sì. Lo rassicuro perché sono in pensione quindi sono serenamente libero, lo ero già prima, ma sono serenamente libero di esprimere tutte le mie
1: ma era un complimento Paolo,
0: era un complimento,
2: era assolutamente un complimento, e lo ringrazio, ringrazio l'ascoltatore.
0: È stato direttore di tre testate, insomma, quindi voglio dire tra le più importanti che abbiamo in Italia, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport e tutto
1: il triplete, vedi, noi abbiamo il triplete Braglia un po' stride questa presenza di Braglia lì, però
0: Braglia abbassa un po' il triplete.
1: Bene Simone, senti, adesso tu che cosa? Ti liberi e lasci il direttore?
0: Allora,
1: ti liberi un attimo.
0: C'è un gioco da fare prima e poi vi saluto.
1: Sì, e poi
0: allora, vabbè, adesso Braglia, vengo da te, ti do sei squadre, te le elenco una alla volta e tu mi dici chi sarà l'allenatore. Napoli.
3: Italiano.
0: Juve.
3: Spalletti.
0: Milan.
3: Allegri.
0: Lazio.
3: Grosso.
0: Fiorentina.
3: Fiorentina. Non lo so. Fiorentina non lo so. Non te lo so dire.
0: Atalanta.
3: Io l'allenatore giusto per me è De Rossi.
0: Alla Fiorentina non gli dai l'allenatore? Siamo senza allenatori quest'anno?
3: Non lo so chi può essere. Per me potrebbero confermare anche Vanoli.
0: Ok. Ci può stare, ci può stare. De Paola.
2: Vanoli ha fatto bene,
0: sì.
2: Non è che ha fatto male.
0: Ha salvati, erano ultimi.
2: Ha salvati bene.
0: Esatto.
2: E poi devo dire, il fiore all'occhiello della vittoria sulla Juve è importante.
0: Sì. De Paola, Napoli.
2: Napoli. Questa è bella. Guarda, a me non dispiacerebbe vedere Palladino, però a questo punto, seguendo un pochettino le indicazioni di mercato, dico Allegri.
0: Bello. Juve.
2: Juve, confermo Spalletti.
0: Adesso ti voglio vedere però qui Milan.
2: Ma guarda, Milan potrebbe anche essere o Sarri.
0: Sarri, metto Sarri,
2: O Sarri o Italiano?
0: Te ne metto uno, dimmene uno.
2: Sarri.
0: Chi metto?
2: Sarri.
0: Lazio.
2: Lazio, sono d'accordo su Grosso, che può essere, diciamo, una tappa importante.
0: Fiorentina,
2: io anch'io, guarda, voto ancora Vanoli, perché lo merita.
0: Atalanta
2: a questo punto... Un altro Motta, ti posso dire Motta.
0: Ah, però. Vabbè, vediamo che succede. Allora, sull'Atalanta Braglia ride, non so perché ride. Ha detto De Rossi, lo toglie al Genoa, lo mette lì. Va bene, adesso andiamo ai pronostici perché mi mancano De Paola, Braglia e Pallomeni per questa ultima giornata di campionato.
1: Vabbè, ma è inutile, sono retrocesso. Vabbè, ma li facciamo in maniera tutti. Indecorosa.
2: Chi ha vinto?
0: No, chi ha vinto? Si decide tutto l'ultima giornata, Paolo, caro Paolo.
1: Tu fai queste domande.
0: Bonanni e Orlando hanno 66 punti, Piccheri 65. Attenzione, gran finale.
1: Braglia
2: come il Como.
0: Io sono la sorpresa dell'anno, è vero. Allora, De Paola, Lecce Genoa.
2: Lecce Genoa 2-1. Salvezza del Lecce.
0: Cremonese Como,
2: ragazzi, questa pure è tosta. Però paura che quella in contemporanea. Io ti dico 1-1.
0: Torino Juve.
2: Dico 0-2, ma non sono sicuro.
0: Bene. Braglia, Lecce Genoa
3: 2-0.
0: Cremonese Como
3: 0-1.
0: Torino Juve
3: 1-1.
0: Braglia, se tutti i pronostici del Braglia sul Como, aveva fatto un suo scudetto, non gli ha mai messo un risultato negativo, incredibile. Pallomeni,
1: Lecce Genoa 1-0.
0: Cremonese Como
1: vince il Como 2-1.
0: Derby
1: vince la Juve 2-1.
0: Bene. Oh, siamo arrivati alla fine.
1: Che peccato,
0: di questa puntata.
1: Ma insomma, io ho voglia, veramente ti viene voglia di stare là. Io vabbè, adesso sono curioso di capire Braglia cosa farà nel pomeriggio. Perché questa è una cosa che.
3: Te l'ho già detto prima al direttore.
1: Vabbè, ma poi dopo prenderai un aperitivo, raggiungerai tua moglie poi a casa. Cioè, che cosa fai? Ridormi lì?
0: Ma che dorme lì?
1: No.
3: No, che dormo qua. Io adesso vado a fare il massaggio. Vado giù a fare il massaggio, faccio la spa. E poi dopo vado a casa.
0: Hai capito come ti tratti bene?
1: Con i fanghi ayurvedici, tutto sporco, è curativo.
3: Per quello, vedi, guarda.
1: È curativo.
2: Olistici. Pietre olistiche.
1: Il percorso olistico di Braglia che sta rinascendo. Capito?
0: Ma Carlo non ha mandato più messaggio a Braglia, niente, non gli ha più detto niente.
1: Ma lo ignora.
0: Ha detto altre cose. Vabbè, Carlo.
1: Altre cose pesanti.
0: Allora, De Paola non rosica. L'Inter stravince e con merito. Ti è becca di questa, direttore. Poi aspetta, ce n'è un'altra. Dice che.
2: Ma chi ha detto niente contro l'Inter?
0: Ma non lo so, ma se ne escono così, capito io?
2: Non ho detto una parola contro l'Inter. Una.
0: Ma so così, tirano fuori, capito?
1: Va bene, Braglia, ti raggiungiamo. Allora, vi raggiungiamo una notte,
0: ragazzi,
1: dei mondiali durante
0: luglio. È stato veramente un piacere grossissimo.
3: Quando decidete, me lo fate sapere.
0: Salutaci tutta la tenuta lì, capito? Tutti quanti.
1: Salutaci tutti,
0: che torniamo presto. Facciamo un'altra puntata.
1: Stefania,
0: Arianna,
1: tutti quanti.
3: Elisabetta ed Arianna.
1: Elisabetta.
0: Dell'Annunziata, bellissimo. Ciao ragazzi, a venerdì. Ciao. Ci fermiamo, break.

0: siamo tornati, ultimissima parte, dobbiamo essere velocissimi, però vi voglio dire, vado subito al volo su tutto mercato web, perché Chivu viene nominato miglior allenatore della Serie A. Il tecnico dell'Inter succede a Conte. Poi abbiamo la nomina del miglior difensore della Serie A, va a Palestra, del miglior centrocampista che va a Nico Pass, del miglior attaccante che va a Lautaro. In Pallomeni, hai qualcosa da dire su queste nomine? Su
1: assolutamente
0: queste...
1: no.
0: Su questi premi, riconoscimenti, tutto ok?
1: Sì, tutto
0: ci
1: okay.
0: Sta tutto, ci sta tutto. Allora io vado però subito da Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola, dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Tommaso, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Tommaso.
0: Ben trovato il direttore, buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: direttore,
2: ragazzi,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Senti Tommaso, ti disturbo proprio in questa parte finale, perché voglio sapere, insomma, gioca la Fiorentina, però sento, ho letto, clima diciamo non certo idilliaco, quindi si prevede contestazione, poi ci sono gli addì di chi? Così partiamo da queste due cose, vai.
2: Beh, guarda, il clima sì, non è pesante, nel senso che per molti è una liberazione sapere che stasera finisce il campionato, ma già da stanotte sono apparsi numerosi striscioni, tutti indirizzati alla squadra e ai calciatori, di contestazione, e più o meno un po' tutti sono invitati ad andarsene, fate le valigie e cambiate residenza. Questo è più o meno uno dei messaggi che abbiamo letto su questi striscioni in vari punti della città. E beh, non è facile immaginare nello specifico con precisione quelli che se ne andranno. Di sicuro saranno tanti, per quello che abbiamo capito di punti fermi in casa Viola in vista del futuro non ce ne sono molti, non potrebbe essere altrimenti dopo un'annata così. Ci teniamo De Gea, ci teniamo Fagioli, per quel che abbiamo capito lo stesso Ondur è considerato uno degli intoccabili, dopodiché contando anche il saldo delle finestre di mercato estive e invernali è assolutamente negativo, vicino ai 60 milioni. Il grande compito dei paratici è proprio questo, quello di andare a cedere il più possibile, monetizzare e poi costruire una squadra nuova. Quindi dalla difesa, dove secondo me né Dodò né Gosens sono più degli incedibili, passando poi per alcune situazioni in mezzo al campo, perché Brescianini e Fabian verranno obbligatoriamente riscattati per la salvezza, ma quest'anno qualche problema lo hanno palesato, perché Mandragora non è un alto così certo di restare nonostante il rinnovo, perché su Fortini, quindi guardando anche gli esterni, ci sarebbe l'interesse del Bournemouth, e comunque manca il rinnovo del contratto da un po', e quindi è sicuramente un potenziale partente. Più o meno stesso discorso potrebbe riguardare l'attacco, dove né Goodmunson né Ken né Piccoli hanno tenuto fede alle aspettative. Quindi io ti sto dando delle indicazioni di massima, più che i nomi credo che si possa dire che comunque l'obiettivo è cambiare gran parte di questa squadra.
0: Beh, bella missione il prossimo, questo mercato, Stefano, perché bisogna cambiarne tanti. Intanto bisogna pure capire chi sarà l'allenatore, perché onestamente ad oggi ancora...
1: aspettiamo domenica, io credo che nei prossimi giorni Paratici
0: sì dovrà fare una scelta e da
1: ma
0: lì iniziare a lavorare. Sì, tu dici?
1: Sì.
0: E hai una sensazione, hai un nome che possa avere individuato?
1: No, per carità, Tommaso avranno ansie più di una sensazione, indiscrezioni, quasi notizie. Io, la mia sensazione è che Vanoli non resta.
2: Sì, sì. Poi, ma guardate ragazzi, anch'io un eurino lo metterei su grosso in questo momento. Sono convinto che sia poi la soluzione che fin dall'inizio aveva in testa Paratici, che per carità qualche sondaggio importante l'ha fatto, da Maresca. Arrivo a farvi anche il nome di Mourinho, perché un pensiero c'era stato, e come, passando per poi per Iraola, Glasner, quindi queste figure della Premier che piacciono. Ma credo che una squadra come la Fiorentina, che deve ripartire peraltro senza Coppa Europea in questa stagione, inevitabilmente ha una pill inferiore rispetto al passato. Grosso rappresenta una garanzia in termini di conoscenza, nel senso che Paratici lo conosce bene, è un giovane con idee, è un elemento che conosce peraltro il campionato italiano, quindi ad ora terrei assolutamente lui in pole position. Non dimentichiamo l'indicazione che ci ha dato ieri di G. Ferrari, di questo volo che attende sia lui che Paratici per gli States, per New York, dove verrà fatto il punto insieme alla proprietà sulla prossima stagione, e da lì credo che sarà un po' più semplice per tutti capire anche i programmi, i progetti della Fiorentina il prossimo anno, perché ne abbiamo parlato tanto, lo potete immaginare. È chiaro che il cambiamento c'è stato con il passaggio da Rocco Commisso al figlio, e oltre chiaramente all'avvento di Paratici, quindi sarà in quella sede a New York che poi la proprietà e la dirigenza faranno il punto e decideranno le strategie future, ma sono convinto anch'io che in partenza per gli States verrà portato il nome di Grosso come candidato per la panchina del prossimo anno.
0: Vediamo, va bene Tommaso, abbiamo fatto veramente una pillola di Fiorentina con te proprio perché gioca questa sera, quindi poi vediamo che cosa succede, perché poi appena terminerà questa giornata ci sarà questo valzer degli allenatori che coinvolge tantissime panchine quest'anno, quindi sarà interessante. Sarà interessante quando coinvolge tante panchine e pochi giocatori, non è un bel segno secondo me, quindi
1: direi
0: saremo un po' a vedere. Tommaso, grazie.
1: Ciao,
0: come
1: Tommaso.
0: Sempre
1: ciao,
0: buon
2: ragazzi.
0: Lavoro alla redazione
2: buon
0: di Radio Firenze Viola, grazie ancora. Abbiamo proprio qualche minuto prima di andare all'ultimo giro dei campi di questa giornata, qualche messaggio che riusciamo a prendere proprio velocissimo. Chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo dire al signor De Paola che con tutti i pronostici che ha fatto sulla Juventus doveva vincere a mani basse il campionato, altro che una squadra mediocre, a volte dice mediocre e a volte se la gustava. E poi volevo dire che alla fine passerà il Como e spero che passi Como e Roma in Champions, così Milan e Juve stanno fuori e festeggiamo di nuovo. Grazie Rudy.
0: Vabbè, è un po' ardito il pronostico, però vediamo se ci indovinerà. Vai.
4: Buonasera, scusate un'informazione, ma se la Roma entra in Champions deve vendere per forza Coné o può vendere seconde linee per il fair play finanziario?
0: Ma io il fair play finanziario c'è comunque a prescindere dal fatto che va o no, giusto Stefano?
1: Sì.
0: Quindi poi bisogna pure vedere queste cessioni quanto siano legate solo al fair play finanziario oppure quanto sono legate a magari altre operazioni o meno, no? Da questo punto di vista vediamo. E poi c'è un altro ascoltatore che si arrabbia, che dice che siamo sul discorso di Nico Pass. Io dico, Adriano, noi abbiamo letto le parole dell'allenatore, non erano le nostre quelle. Quindi quando parla un tesserato dell'allenatore ha mandato un messaggio chiaro a chi vuole prendere Nico Pass, poi se la vedranno loro, però non erano parole nostre, tanto per essere chiari. Vediamo un altro audio al volo e poi andiamo in pausa.
5: Ciao ragazzi, Robertino da Torino, ma io sono d'accordo su Allegri, perché per me Allegri è veramente l'anticalcio, cioè un allenatore che non allena e mette semplicemente i giocatori in campo. Però guardate la difesa del Milan, cioè se prendete i quattro nomi dei difensori che stanno dietro, ma dove giocherebbero mai? In qualsiasi squadra non giocherebbero neanche nel Torino. Voi cosa ne dite? Ciao, grazie.
0: Non lo so, a me, ti ripeto, definiscarsi la rosa del Milan mi sembra un po' esagerato.
1: Sì, sono d'accordo con te.
0: Però ognuno poi ha i suoi... il suo modo, diciamo così, di interpretare, di ragionare. Poi c'è buon pomeriggio Maracanada, tifoso del Toro, non vedo molte possibilità di uscire vincitori dal derby onestamente, però il pronostico speranzoso di Marco mi è piaciuto, ma io ho fatto un pronostico non soltanto per cercare una vittoria alla sorpresa.
1: La giocata l'ho intesa, l'ho capito.
0: Ma non ci credo nemmeno io, questo è bello.
1: Vabbè, ma tu devi pensare a vincere il titolo.
0: Beh, certo, ci provo, l'ultima staccata. Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in pausa e torniamo con l'ultimo giro dei campi della 38esima giornata di campionato. È l'ultimo. Finito.

0: andiamo caro Stefano, perché partiamo con l'ultimo giro dei campi di questo campionato, 38 giornate, ci abbiamo raccontato tante formazioni, consentimi di ringraziare veramente subito tutti i corrispondenti che ci hanno sempre così dato una mano e sempre puntuali, con grande professionalità a raccontarci le ultimissime dai campi. Sono tanti, li ringrazio veramente tutti per quello che hanno fatto in questa stagione. Partiamo però con l'ultimo giro dei campi, si comincia da questa sera Fiorentina-Atalanta, e allora andiamo con giro dei campi, vai! Si parte Fiorentina-Atalanta, per la Fiorentina Niccolò Righi, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
1: In una partita che ha ben poco da dire in termini di classifica, la Fiorentina proverà a rendere la stagione leggermente meno amara, regalando ai tifosi l'ultima vittoria, in un clima che si preannuncia comunque di contestazione. Contro l'Atalanta Paolo Vanoli non dovrebbe fare ampio turnover, pur non potendo contare sullo squalificato Ranieri, su Parisi, reduce da un grave infortunio al crociato, e sul solito Moise Kean. Al fianco di Pongracic dunque si rivedrà Comuzzo a completare la difesa assieme agli intoccabili Dodò e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo agirà Fagioli nel mezzo, mentre i suoi lati viaggiano verso la conferma ma i match winner di Torino, Durre da una parte e Mandragora dall'altra. In avanti, pronti a giocare verosimilmente la loro ultima partita in maglia viola, Solomon e Harrison a supporto di Piccoli.
2: Si parla di una stagione molto particolare e l'Atalanta, con la Conference League già in tasca e un futuro che si prospetta ambizioso con l'arrivo di Giuntoli e forse quello di Maurizio Sarri, si prepara alla gara contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi con un turnover massiccio. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi di Palladino, grande ex della serata, Sportiello in porta al posto di Carnesecchi, difesa a 3 con Scalvini, Jenon e Stanor. A centrocampo spazio al duo Pasalic-Musa, mentre sulle fasce Bellanova era schierato a destra, mentre a sinistra un testa a testa tra Zaleschi e Bakker. Davanti possibile tridente con Samardzic schierato a destra, un ballottaggio tra Suleiman e Raspadori a sinistra, e al centro Gianluca Scamacca al posto di Nicola Kristovic. A voi studio!
0: A te Stefano Impallomeni per il pronostico di Fiorentina-Atalanta.
3: Pareggio Marco al Franchi, tra Fiorentina-Atalanta segno X.
0: Lo sai che ti seguo, segno X anche per me. Andiamo a sabato alle ore 18, i campioni d'Italia dell'Inter vanno a Bologna contro appunto il Bologna, e allora per il Bologna Leonardo Nevischi, per l'Inter Bruno Cadelli.
4: Anche se dopo il match di Bergamo contro l'Atalanta la classifica del Bologna è già definita con la certezza all'ottavo posto e con il settimo irraggiungibile, i rossoblù vogliono provare a centrare la terza vittoria consecutiva per chiudere al meglio possibile la propria stagione. Contro l'Inter Vincenzo Italiano vorrà dare l'ultima soddisfazione ai propri tifosi in un'annata in cui nelle gare casalinghe ne hanno vissute poche. Al Dall'Ara sono stati raccolti solo 21 punti, 13 meno di quelli conquistati in trasferta. Come spesso accade quando la stagione arriva al traguardo, le decisioni di Italiano passeranno dall'equilibrio tra affidabilità, motivazione, condizione di forma e la volontà di premiare che ha avuto meno spazio. In porta ci sarà la conferma di Skorupski, anche se Pessina e Ravaglia scalpitano. In difesa tornerà Lucumi, pronto al suo last dance al fianco di uno tra Eggem e Elland, con il secondo favorito. A destra Zortea preferito a Gio Mario, mentre a sinistra Lico Gianni, sei saluti, dovrebbe spuntarla su Miranda. Previsto un minutaggio a gara in corso anche per De Silvestri, che proprio contro l'Inter spegnerà 38 candeline. A centrocampo ci sarà l'ultima passerella per Remo Freiler, con al suo fianco due tra Moro, Ferguson e Pobega, i primi due in vantaggio. Davanti, senza Orsolini, toccherà Bernardeschi, Castro e Rocco.

0: L'Inter campione d'Italia, dopo la parata a scudetto per le vie della città e la festa all'Arena Civica di Milano, va a chiudere il proprio campionato con la trasferta di Bologna. Cristian Chivu con ogni probabilità darà spazio alle seconde linee nel suo 3-5-2, Josep Martinez in porta, Bissek, Acerbi e Bastoni in difesa, a centrocampo invece Diouf, Sucic e Mkhitaryan, sugli esterni Luis Enrique a destra e possibile chance da titolare per Cocchi lungo l'out di sinistra. Davanti invece la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Studio
1: Stefano. E allora Bologna-Inter,
2: vincerà l'Inter. Bologna-Inter segno 2.
1: Io, caro Stefano, vado per un segno X. E andiamo invece alle 20:45, c'è Lazio-Pisa, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Pisa Daniele Pedroselli.

Si chiude l'Olimpico contro il Pisa, una stagione complicatissima per la Lazio di Maurizio Sarri nella sfida contro i nerazzurri. Il comandante dovrà fare i conti ancora una volta con l'emergenza tra squalifiche e infortuni. In porta sarà confermato Furlanetto dopo l'esordio nel derby, con Motta che non sarà rischiato e Provedel che non tornerà a disposizione prima di luglio. In difesa non ci sarà Tavares per squalifica, mentre andrà solamente in panchina Mario Chila. A destra Lazzari leggermente avanti su Marosic nel ballottaggio, con la coppia Romagnoli-Prosger dal centro e Pellegrini a sinistra. A centrocampo, vista l'assenza di Rovella per squalifica e Cataldi per infortunio, oltre agli acciacchi di Patrick toccherà a Basic a giocare in regia, con Dele Bashir e Belayan a completare il terzetto, vista la squalifica anche di Taylor. In attacco, sicuro di una maglia da titolare, Pedro a sinistra, al posto dell'infortunato Zaccagni, con Nosgren avanti nel ballottaggio al centro con Dia e Isaacsen in vantaggio su Cancellieri a destra.

Il Pisa saluta la Serie A con la passerella all'Olimpico contro la Lazio. Ilimark ritrova dopo la squalifica Bozzino e Verloiola, ma verrà confermato Caracciolo. Da valutare le condizioni di Moreo, uscito acciaccato nel finale della sfida con il Napoli. 3-5-2 classico con Semper tra i pali, difesa con Calabresi, Canestrelli e Bozinov, in mezzo al campo Agin Samiro, Ebischer e Vural, con ai lati Vieris e Angori, davanti Moreo accanto a Stojkovic. A voi studio.

fatto che mister Carlos Cuesta possa operare un massiccio turnover in vista dell'ultima giornata, anche se il tecnico mallorchino non ci ha mai abituato a questo tipo di modus operandi. Dunque è probabile che venga confermata la consueta formazione, a cominciare da Suzuki in porta, insidiato da Corvi. In difesa ci sarà ancora Troilo al centro, coadiuvato da Circati a destra e Valenti a sinistra, mentre Ndiaye scalpita nelle retrovie. In cabina di regia non si tocca Nicolussi Caviglia, affiancato dal solito Keita, mentre per l'ultimo posto è ballottaggio aperto tra Ordóñez e Sorensen, con l'argentino in vantaggio. Sulla corsia di sinistra ci sarà Valeri, mentre a destra Del Prato è ben sicuro del proprio posto. In attacco spazio a Pellegrino, alla ricerca del gol che manca da marzo, in coppia con Trezza.

0: Sarà l'ultima di Fabio Grosso in nero-verde? Il tecnico dovrà rinunciare fra gli altri a Valukiewicz e Romagna, ma spera di recuperare Jaizes. Senza l'indonesiano, di nuovo spazio a Pedro Felipe in coppia con Muaremovic, con Koulibaly e Garcia sulle fasce davanti al portiere Turati. Il solito riferimento davanti alla difesa, Matic nel centrocampo a tre, con Koné e Thorsved dai suoi lati, mentre in avanti ci dovrebbe essere il ritorno di Pinamonti con Berardi e Lorientè ad affiancarlo nel tridente offensivo. Assenti anche Candé, Boloka e Branks. Studio.
1: Parma Sassuolo, Stefano Impalomeni.
2: Vittoria del Parma sul Sassuolo, segno 1.
1: Per me segno X. Napoli Udinese, domenica ore 18 per il Napoli Fabio Tarantino, per l'Udinese Davide Marchiol.

Per l'ultima sulla panchina del Napoli, Antonio Conte prepara la miglior formazione possibile, anche perché contro l'Udinese domenica sera al Maradona alle ore 18 gli azzurri, che sono già in Champions League, si giocano comunque il secondo posto. Per Conte, traguardo ugualmente importante, avendo in carriera raggiunto o lo scudetto in Serie A oppure appunto la medaglia d'argento. E allora la formazione 3-4-2-1 con Meretti in porta, in difesa Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, al centrocampo il ritorno di Politano da una parte a destra, dall'altra parte Spinazzola, Lobotka, McTominay e poi De Bruyne, Alisson alle spalle dell'attaccante Rasmus Højlund.

0: L'Udinese si prepara a chiudere l'anno con la trasferta di Napoli e mister Kostarunic avrà 3 assenze oltre al lungo degente Zanoli, ovvero non avrà a disposizione Ekelenkamp, Zaniolo e lo squalificato Camara. Quindi ci sarà comunque qualche cambiamento rispetto alla formazione vista nella sconfitta contro la Cremonese. Si va verso il solito 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Cabasele e Solé, sulle fasce rientra Eizibo e sulla corsia di destra, mentre a sinistra si giocano un posto Ari Zala e Zemura, con quest'ultimo leggermente favorito, in cabina di regia Kastrom, con sulle mezzali Attà e Piotrowski, davanti insieme a Davis potrebbe esserci una chance per Gueye, altrimenti si tiene in caldo Buxa. Studio
1: Stefano, Napoli Udinese.
2: Al Maradona finirà in pareggio secondo me tra Napoli e Udinese, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo adesso alle partite che contano tantissimo in questa giornata, cominciando da Verona-Roma per il Verona Daniele Najar, per la Roma Marco Campanella.

Dopo la retrocessione in Serie B, il Verona è riuscito a salvare quantomeno la dignità, offrendo prestazioni all'altezza negli ultimi appuntamenti, seppur inutili, di campionato. La squadra di San Marco lo vuole fare anche contro la Roma domenica al Bentegodi. Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico non avrà a disposizione ancora i lungodegenti Moschera, Oyegoke e Serdar, oltre a Orban, che è stato escluso dopo il brutto alterco con un tifoso. E per quanto riguarda invece le scelte in campo, ci sarà Lovric confermato titolare, visto anche che Gagliardini è squalificato per questa ultima partita, e ci sarà dunque Lovric assieme ad Akpakpro e Bernede in mediana, con Belgali e Frese sulle due fasce nel 3-5-2. Ci saranno poi Nelson, Edmundson e Valentini davanti a Montipò in difesa, con Suslov a supporto di Bowie nel reparto avanzato.

0: La Roma è a 90 minuti dalla Champions League, ma per il ritorno nell'Europa che conta servirà battere l'Hellas Verona. Gasperini arriva a questa partita decisiva con diversi dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche della rosa e ad alcune assenze importanti tra infortuni e squalifiche. In porta ci sarà la certezza Svilar. Davanti a lui sono pronti Ghilardi, Mancini ed Hermoso per comporre il terzetto difensivo vedovo di Indica. Sugli esterni dovrebbero agire Celik e Resch. A centrocampo torna disponibile Koné, che ha smaltito il sovraccarico funzionale accusato nei giorni scorsi e dovrebbe affiancare Cristante in mezzo al campo. In attacco invece prende quota il ritorno dal primo minuto della coppia argentina formata da Dybala e Soulé, chiamati ad agire alle spalle di Malen, unico terminale offensivo dei giallorossi. Studio.
1: Stefano, partita importantissima per la Roma, come finisce?
2: Con la vittoria della Roma, Verona-Roma, segno 2.
1: Segno 2 anche per me. Altra partita delicatissima, sempre per una squadra con i colori giallorossi, si tratta di Lecce contro il Genoa. Vale la salvezza per il Lecce, per Paolo Berri, per il Genoa Andrea Piras.

Il Lecce si gioca la salvezza all'ultima giornata, ospitando in un Via del Mare sold out il Genoa. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Berisha e Sottil. Non sono al meglio anche Ramadani, Banda e Pierotti, usciti malconci dall'ultima partita contro il Sassuolo, ma tutti e tre stringeranno i denti per non mancare l'ultima di campionato. Così si va verso la conferma del tradizionale 4-2-3-1 con lo stesso 11 titolare che ha vinto una settimana fa proprio contro il Sassuolo. Ci sarà Capitan Falcone in porta, la retroguardia sarà composta da Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo. In mediana agiranno Ramadani e Ngom con Koulibaly libero di muoversi sulla tre quarti. In avanti infine ci sarà Pirotti a destra con Banda a sinistra e Khedira al centro del tridente.

0: Ultima stagionale per il Genoa, con De Rossi che però non vuole sfigurare al Via del Mare contro il Lecce di Francesco. Per la gara in Salento, possibili cambi di formazione, dubbi per il tecnico rossoblu, andiamole ad analizzare. Bailo dovrebbe essere il portiere, con in difesa Vasquez che dovrebbe rifiattare, il messicano al mondiale alle porte, al suo posto Zatterstone, con Otoa e Marcandalli che dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo invece Amorim dovrebbe giocare dal primo minuto, al suo fianco uno fra Malinowski e Frendrup, con sulle corsie laterali invece Savelli e Ellerson, quest'ultimo in vantaggio su Martin. In attacco non ci sarà lo squalificato Vitigna, Ekator dovrebbe partire dal primo minuto, Colombo e Baldanzi dovrebbero completare il pacchetto arretrato, ma attenzione da valutare le condizioni sempre del numero 8 rossoblu. Di linea allo studio.
1: E allora Stefano, andiamo per Lecce-Genoa.
2: Vittoria salvezza per il Lecce, Lecce-Genoa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Altra partita importantissima, sempre per una squadra, il Milan, per centrare la Champions League contro il Cagliari. Allora per il Milan Antonello Gioia, per il Cagliari Elena Accardi.
3: Il Milan deve fare di tutto per conquistare la Champions League, manca un ultimo passo, vincere contro il Cagliari per non guardare i suoi rivali, oppure cercare di non perdere, guardando ovviamente con attenzione a Roma, Juventus e Como. Allegri per l'occasione confermerà il modulo della stagione, cioè il 3-5-2, schierando però i giocatori che ritiene più in forma, quindi non per forza quelli idealmente titolari. In campo dal primo minuto dunque Maignan in porta, in difesa Gabi e Paolo ci sono sicuri del posto, e poi De Winter è in vantaggio su Tomori. A centrocampo rientra Modric, c'è ovviamente Rabiot, c'è Bartesaghi a sinistra, e poi Loftus-Cheek e Atekame sono in vantaggio su Fofana e Saremakers. Davanti il più informe tutti è Nkunku, chi giocherà al suo fianco non è facile dirlo, però in questo momento c'è in vantaggio Fulkrug.

0: Conquistata la salvezza all'ultimo in casa con il Torino, il Cagliari di Mister Pisacane si prepara per l'ultimo ballo. Ultimo ballo che andrà in scena al San Siro contro il Milan. Saranno assenti naturalmente i lungotangenti Idrissi, Felici e Pavoletti, ai quali probabilmente si aggiungerà anche Mazzitelli, che in settimana si è allenato solo parzialmente con il gruppo. Il tecnico del Cagliari sembra essere orientato sull'utilizzo del 3-5-2, anche grazie al ritrovato Zé Pedro che contro il Torino ha saltato per squalifica. In porta naturalmente Caprile, la difesa dovrebbe vedere appunto Zé Pedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo quasi sicuramente saranno protagonisti Palestra, De Jola, Gaetano, Foruncio e Obert. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Esposito e Borrelli. Studio.
1: Milan-Cagliari, Stefano.
2: Vittoria Champions per il Milan di Allegri, Milan-Cagliari segno 1.
1: Copio incollo. Derby, Torino-Juventus, per il Torino Emanuele Pastorella, per la Juventus Camillo De Michelis.
3: Il Torino chiude la stagione con l'atteso derby della Mole contro la Juventus e allo Stadio Olimpico Grande Torino torneranno anche i tifosi. È previsto il sold out per la stracittadina di domenica sera e in curva Maratona è previsto il ritorno del tifo organizzato dopo mesi di proteste e contestazioni. In campo invece D'Aversa ritroverà Ismaili dopo un mese di stop. Il difensore tornerà al centro della retroguardia tra Coco e De Bosse davanti al portiere Paleari. A centrocampo invece rientra Gineitis dalla squalifica, è pronto a riprendersi il posto da titolare con al fianco probabilmente Ilkan. Sulla corsia di destra ci sarà Pedersen, a sinistra Obrador, sulla tre quarti Capitan Vlasic, davanti è aperto il ballottaggio tra Zapata e Adams per affiancare Simeone.

0: Luciano Spalletti per il match contro il Torino confermerà il 4-2-3-1. In porta si profila ancora la presenza di Di Gregorio, ma attenzione anche alla possibilità di un ritorno di Perin, visti i recenti errori dell'ex Monza. In difesa c'è uno dei dubbi di formazione, con Bremer che sarà squalificato. Al posto del brasiliano dovrebbe giocare Gatti insieme a Kalulu, Kelly e Cambiaso, ma Spalletti potrebbe valutare l'inserimento di Olmo a destra, con il numero 15 juventino che potrebbe essere spostato in mezzo al fianco del centrale inglese. A centrocampo invece resta Rebus, legato alle condizioni di Thuram, che sempre alle prese con un edema osseo al ginocchio. Perciò l'unica certezza resta Manuel Locatelli e, in caso di forfait del numero 19, spazio ancora a Thun con Mainers. Sulla tre quarti invece ci saranno i titolarissimi con Seisau, McKennie e Yildiz. In avanti sarà confermato Vlahovic. Studio.
1: Dallo studio vado subito da Stefano Impalomeni per il pronostico di Torino-Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Torino-Juventus, segno 2.
1: E io invece vado per il segno 1. Cremonese-Como a chiudere questa giornata per la Cremonese Lucio Marinucci, per il Como Yvonne Alessandro.

La Cremonese si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Como per tentare di evitare quantomeno la retrocessione diretta in Serie B. Mister Giampaolo si riaffida nuovamente al 3-5-2 come accaduto contro l'Udinese. In porta ci sarà Audero, i tre di difesa saranno Terracciano, Bianchetti e Luperto. Qualche ballottaggio invece sulla linea 5, sugli esterni a sinistra ci sarà Pezzella, mentre a destra Barbieri, favorito, si gioca il posto con Floriani, Mussolini. Per il centrocampo invece Thorsby avanti a Van de Putte, per l'interno di destra per il resto ci saranno Malè e Grassi. In attacco spazio a Bonazzoli e a Vardi, che aveva avuto qualche problema muscolare negli ultimi giorni ma che alla fine pare aver recuperato. Per il resto gli unici indisponibili saranno Baschirotto, Mombagnà e verosimilmente anche Bondò e Ceccherini.

0: Il momento della verità è arrivato. Il Como chiude il suo campionato a Cremona nella speranza di staccare il pass per la Champions League. Fabregas molto probabilmente però non avrà Nico Paz alle prese con un dolore al ginocchio che l'ha tenuto fuori contro il Parma. Quindi dal primo minuto ci sarà Cacheré sulla tre quarti con Baturina e Diao larghi, Dovicas invece in attacco. Coppia in regia con il doppio playmaker da Cugno a Perrone a fare da scudo a Ramon e Diego Carlos, un pizzico in vantaggio su Kempf, con Moreno scelta obbligata senza vaie e Smolcic dovrebbe tornare invece titolare a destra. Studio.
1: E allora, caro Stefano, ultimissimo pronostico Cremonese-Como.
2: Vittoria del Como, Cremonese-Como, segno 2.
1: Io mi gioco il segno X. E allora termina qui il giro dei campi della 38esima e ultima giornata di Serie A. Grazie a tutti.
2: Eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Stefano.
2: Ultimo giro,
1: sì,
2: eh?
1: Ultimo giro. Ringraziamo ancora veramente tutti i ragazzi, sì, che, e anche
2: davvero,
1: le ragazze,
2: molto
1: perché
2: bravi.
1: Ci sono anche due ragazze bravissime che puntualmente ci hanno
2: È un modo per orientarsi, magari, sì, no? Riassunto, ci mettiamo poi questi pronostici divertenti.
1: E poi quando li senti le formazioni cambi pure il pronostico che c'hai in testa, perché
2: esatto,
1: senti
2: sicuro,
1: le ultime,
2: certo,
1: cambi.
2: Ho sentito le ultime, hai ragione.
1: Vedi che qui continua. Senti, ti do la news al volo, perché Guardiola praticamente si dedicherà,
2: provato,
1: insomma, a fare l'ambasciatore del
2: provato.
1: City. Però fonti vicine a Peppe dicono che lui sarebbe disponibile anche a fare il City della nazionale, ma lui nella conferenza stampa che precede l'ultima partita ha detto: il mio futuro riposo, non allenerò per un po', altrimenti sarei rimasto qui
2: consumato, svuotato.
1: È un'era che termina, quella di Klopp e Guardiola in Premier. Klopp prima, adesso Guardiola, due che hanno segnato proprio un'era.
2: Sì.
3: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per
1: Ma
3: me.
1: Sai che invece te ne dico una, e proprio a chiudere, questa te la devo dire, proprio su Ibra, aspetta che la recupero al volo, dammi proprio veramente 30 secondi.
3: Quando il leone torna, i gatti spariscono.
1: È vero, ti ricordi quando disse questa cosa? Ci eravamo preoccupati, tutti quanti. No, ti volevo dire, se la trovo, eccola qui. Allora, l'estate di Ibrahimovic. Prima il mondiale, poi ti spiego, poi la box. I milanisti sembrano essere perplessi. Ibra sarà opinionista al mondiale per una TV americana, quindi farà l'opinionista. Poi il primo agosto a Dublino per il titolo mondiale super leggeri di pugilato.
2: Ma lui non fa quella tecnica?
1: Sì, non lo so, qua c'è scritto pugilato, io non
2: Taekwondo.
1: Lo so che roba è, però capito? Poi per il mondiale all'incontro di box organizzato da Frank Warren, manager di Tyson Fury. E te devi, se mette a fa botte pure lui. Pericoloso, bisogna stare attenti. Di qualcosa tu parli troppo, ti ricordi quando venne, io mi ricordo quella fu la Champions, c'era Sacchi opinionista di Mediaset, e lui quando si trova tu parli troppo, gli ha detto, capito?
2: Vabbè, insomma, ci si può relazionare anche in moto, no? Un pochino più. Che cos'è?
1: Va bene, questa è un'altra musica. Vabbè,
2: allora, mica è finita, noi è voglia, ci sono i mondiali, il mercato,
1: c'era un ascoltatore,
2: il mercato
1: prima,
2: degli allenatori,
1: noi
2: mercato
1: andiamo
2: degli
1: avanti fino a quasi alla fine di luglio, quindi a voglia Maracanà, dagli e dagli, a voglia
2: smaracanare,
1: c'è il mercato mondiale, tutte le polemiche, che mica abbiamo finito noi saremo qui con voi fino quasi alla fine di luglio, quindi state tranquilli, noi ci saremo qui puntuali come sempre tutti i giorni dalle 13 in poi. E quindi siamo arrivati per oggi alla fine, vi auguriamo un buon fine settimana, caro
2: ciao
1: Stefano.
2: Marco,
1: al
2: ciao
1: volo,
2: a tutti.
1: La linea tutta C. Poi vi ricordo alle 18:30 Storie di calcio, c'è un bel profilo, un bel ritratto di Francesco Tringali con Camolese, che tra l'altro ricorda anche un po' di derby tra Torino e Juventus. Poi alle 19 chiude Football Rewind, e quindi state con noi, proseguite con la programmazione, voi che state davanti alla TV, scaricatevi l'app di TMV Radio. Ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi 2 anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, che gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, no, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno, e quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere. Ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore con riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli. Ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo dal raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia. Quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. Fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronto a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89, e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Catanzaro sia andato in finale, e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio. Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti. Sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi tantissimo, spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile, abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice. Assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine perché ci si aspettano davvero tanti cambi, c'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. In questo venerdì 22 maggio chi vi dà il buongiorno è ovviamente la voce femminile del programma, come avrete intuito, quindi il più caro buongiorno da Claudia Marrone. Ringrazio anche Giorgio Sorani in regia. E un venerdì di calcio non tanto per la Serie C direttamente ma trasversalmente, chiaramente anche la categoria guarderà questo venerdì perché si giocherà il playout di Serie B che deciderà chi tra Südtirol e Bari scenderà in categoria, scenderà in terza serie. Un Bari che negli ultimi 3 anni affronta il secondo playout dove parte svantaggiato perché il Südtirol, godendo del miglior piazzamento di classifica e del pareggio della gara di andata, si ritrova ora con 2 risultati su 3 a favore. Ma la stessa situazione la visse la Ternana proprio 2 anni fa contro il Bari, che dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola riuscì a ribaltare il risultato vincendo poi 3-0 a Liberati e centrando la permanenza in categoria. Chissà se questa sera l'impresa riuscirà di nuovo ai Galletti Pugliesi, stavolta guidati da mister Moreno Longo, ma di tutto questo io vado a parlarne con il mio primo ospite, che tra l'altro stasera sarà anche diretto seguitore della partita del Druso. Buongiorno a Luca Esposito, redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com. Ci sarà poi tempo di parlare anche di playoff.
2: Buongiorno a te, caro. Sai tutto, quindi sei tutto di me, vita, morte, miracolo. Quindi,
1: certo. Bravo. Ti seguo, Luca, caro. Ti seguo e mi informo. Non ti lascio mica così, io.
2: È importantissimo, quindi va bene. Sì, sicuramente della sfida ci vuole dare un miracolo lì al Bari, perché io conosco bene Castori, l'ho visto allenare a Salerno, ha vinto un campionato a Salerno, so come è bravo a preparare queste partite, anche perché, come ricordavi tu, serve a Südtirol un doppio, anche un pareggio, perché ricordiamo la sfida dell'andata terminò 0-0, quindi è bravo a ingabbiare, bravo quindi a, diciamo, gestire questi momenti. Quindi il Bari, purtroppo, mi dispiace perché in 3 anni ha vissuto due play-out, dopo quella, diciamo, ricordo con Polito, direttore sportivo, e Vignani, dove hanno assaporato fino al 94esimo, la sfida, ricordiamo, col Cagliari nei play-off, la Serie A. Poi 2 anni altalenanti, quest'anno davvero, nonostante la squadra non meritasse questa classifica, perché il roster di cui è composta non è sicuramente la classifica, questa è la classifica del Bari. Purtroppo quando poi le cose vanno male, finiscono peggio. Noi ci auguriamo davvero che il Bari possa questa sera, ma non ce ne vogliono amici anche degli altoatesini, facciamo il tifo per entrambe le squadre, vinca il migliore. Io non riesco a fare un pronostico, però so quanto è difficile per il Bari, perché queste partite, l'esperienza Conte e il mister Castori sta benissimo preparare queste partite, quindi per cui vediamo cosa succederà stasera. Davvero è una sfida impossibile, una sfida dove appunto entrambe possono fare risultato. Ripeto, il vantaggio che del Südtirol, che può anche pareggiare restare, quindi il pareggio che potrebbe poi garantire la squadra di Castori rimanere in Serie B, mentre per il Bari, chiaramente, una eventuale retrocessione diventerebbe una pesantissima per l'intero ambiente, perché ricordiamo appena 4 anni fa il Bari era in Serie C, ha vinto, aveva fatto sognare i tifosi, abbiamo parlato della serie A sfiorata, persa negli ultimi secondi, peccato davvero. Speriamo, ripeto, che il Bari possa fare la partita della vita e vinca il migliore.
1: Paradossalmente è vero, Luca, quella finale persa col Cagliari, quella finale che avrebbe portato alla Serie A, è stata poi fatale perché da lì il Bari sembra non essersi più saputo rialzare e stasera di sicuro ha pressioni maggiori di quelle che ha il Südtirol, non perché il Südtirol non voglia mantenere la categoria, ma è ovvio che è una piazza comunque differente dal Bari che, lo ricordiamo, poi ha anche il problema della multiproprietà. Quindi anche dover risolvere questa questione con una serie C non sarebbe poi comodo per i pugliesi.
2: Eh sì, il problema anche della multiproprietà l'abbiamo visto da Salerno, è la spada di Damocle, chiaramente i tifosi sono sempre lì, non hanno mai accettato questa multiproprietà, anche perché sappiamo anche dei rapporti tra Bari e Napoli, è chiaro, non è mai stato visto positivamente questo rapporto tra le due città. Vediamo cosa succederà, ripeto, è una partita da tripla. Quindi, ripeto, io non riesco, perché Castori è un amico, poi ci sono tanti amici anche a Bari, per cui io mi astengo nel fare un pronostico, di fare un pronostico. E quindi vediamo cosa succederà, sperando che viva il calcio, viva il fair play, importantissimo, perché i tifosi del Bari sono più passionali, so l'attaccamento, so quanto ci tengono alla Serie B, no? Che gli altoatesini non tengono alla propria squadra, però lì c'è una pressione diversa, come hai ricordato tu. Quindi speriamo che non succeda nulla, che, ripeto, si accetta il verdetto del campo e poi si ricostruisca chiunque retroceda nell'immediatezza.
1: Ecco, tra l'altro, appunto, la speranza è che non ci siano conseguenze, perché qua nel giro di pochi giorni siamo passati alle immagini spettacolari della curva della Rechi, che ha fatto quella coreografia che, ripeto, a me inizialmente sembrava fatta, cioè sembrava un fotomontaggio quello che aveva postato poi la Salernitana sui propri social, perché era una cosa di una bellezza inenarrabile, perché quella coreografia della Rechi è stata un qualcosa di veramente da manuale. Ma dicevo, si è passato da quelle immagini alle immagini del Barbera, dove si è giocata la semifinale playoff di ritorno di Serie B con una maxi rissa che ha portato poi anche in ospedale il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, e sua moglie. Insomma, anche stasera effettivamente la speranza è che si possano semmai vedere immagini come
2: Ecco,
1: quelle di Salerno.
2: per questo motivo ho puntualizzato questo, facevo riferimento indirettamente proprio a quello che è successo al Barbera di Palermo, cose che brutte da vedere, ripeto, lo ribadisco, le guerre che stanno facendo altrove, noi, è un gioco, il calcio, dobbiamo limitarlo a questo, quindi senza sfociare in, dice, facili entusiasmi, ma anche in risse, come abbiamo visto, perché è sempre un gioco, che ha vinto in questo momento il Catanzaro. Bisogna fargli applausi a Catanzaro, ha fatto un gol più del Palermo, punto. Quindi è inutile adesso sempre lì a dire no, ma la violenza non si ottiene nulla, anzi, sì, si prendono multe, si finisca anche il DASPO. Oggi non è più come una volta, il calcio è cambiato e si rischia addirittura anche la chiusura dello stadio, quindi bisogna stare attenti.
1: Sì, credo che infatti, insomma, il Palermo qualche conseguenza, credo, l'ha già avuta. Il giudice sportivo è arrivato e ovviamente, beh, quello era tutto scontato. La speranza davvero è che stasera si possano vedere ben altre immagini, oltre poi quello che regalerà il campo, perché Luca, come dicevi, la gara sfugge effettivamente ad ogni pronostico. Il Südtirol dalla sua ha un Castori espertissimo che sa anche gestire questo tipo di partite, non solo a livello tecnico ma anche mentale. Dall'altra parte c'è un Bari che ha dimostrato di saper anche fare il miracolo. Ma a livello proprio di testa, chi arriva meglio tra le due formazioni? C'è comunque massimo riserbo da parte di entrambe, non ci sono state conferenze stampa, non si conoscono ancora, almeno che non siano usciti ieri sera tardi, i convocati delle due compagini, che vabbè, giocano anche su questo, come è comprensibile che sia.
2: È pretattica questa. Sì, a parte questo, noi speriamo, ripeto, io non riesco, sicuramente a livello psicologico, mentale, il Sud Tirolo è un po' più tranquillo, diciamoci la verità, perché l'ha già giocata la gara d'andata, l'ha giocata a Bari, il Bari doveva vincere, non l'ha fatto, quindi è chiaro che psicologicamente, secondo me, il Sud Tirolo è messo un po' meglio rispetto al Bari. Ripeto, ci sono pressioni diverse, sicuramente la squadra dei Galletti sarà stata poi caricata prima della partenza, conosco il tifo di Bari, vediamo se questa carica la metteranno in campo questa sera.
1: Tra l'altro, Luca, guarda cosa mi viene a mente a proposito, ora che hai detto che conosci i tifosi del Bari, perché vedi che io ti seguo, eri anche a quel famoso playoff che ha segnato poi, insomma, non proprio in positivo la storia del Bari. Tu e Tommaso Maschio eravate a raccontare quella partita
2: Feci live
1: cadetta,
2: quel
1: che poi fu
2: giorno.
1: anche bella, eh? Perché comunque
2: Quel
1: fu
2: giorno
1: una
2: feci
1: bella partita, alla
2: live.
1: fine fu molto emozionante.
2: Sì, c'erano anche i fratelli Esposito, Sebastiano, che quella partita che perse fu abbracciata al presidente De Laurentiis. Io stavo proprio nel ventre dello stadio, proprio all'interno degli spogliatoi, quindi percepì proprio il dolore, no? L'emozione di aver perso quel playoff. Chiaramente poi l'anno dopo non è stato positivo, con Polito ancora direttore sportivo, con anche se non erro Fabio Caserta allenatore dopo l'esonero di Mignani, per cui diciamo da lì è nato, poi è stata una parabola discendente, non si è riuscito più a ripetere quel campionato. Purtroppo è così, quando vinci un campionato di Serie C un po' porti un po' quelli dell'entusiasmo, poi invece quando le cose vanno male, erediti le scorie, quindi le situazioni negative, quindi il Bari non è riuscito secondo me a smaltirle pienamente, visto la classifica, visto gli ultimi anni dei Galletti in Serie B.
1: Eh no, come giustamente dicevi, ci sono delle situazioni che segnano, ma lo si è visto poi anche a Salerno, no? Quanto ha pesato la doppia retrocessione. Già l'anno scorso fu una stagione complicata. Poi, vabbè, ora Cosmi sembra un attimo aver fatto riquadrare il tutto, perché Luca, io l'ho detto ieri, ma lo ribadisco, per me la giusta finale playoff, per quelle che sono le prestazioni e i numeri delle due squadre, è Ascoli Salernitana.
2: Sì, io vi invito a leggere, tra l'altro prima di collegarmi con te, mi sono già messo, ho fatto già l'editoriale che potete leggere questa sera su Tutto C, ho parlato di quattro regine, che non c'entrano nulla
1: Sì.
2: in questa categoria, parlo di Ascoli, parlo di le giuste, le quattro che avevamo pronosticato, diciamo Salernitana, Ascoli, Brescia e Catania. Catania viene un po', forse un po' più sofferto, il 3-3 con Lecco, quindi non proprio tranquillo il cambio tecnico, il ritorno di Toscano, tanta confusione, forse lì a differenza di Ascoli, che tra l'altro sicuramente sarà una sfida importante, perché l'Ascoli è terminata sì seconda, così come anche il Catania, però gioca un calcio diverso. L'Ascoli secondo me potrebbe essere la squadra, usiamo il condizionale, non ce ne vogliono gli amici, non me ne vogliono gli amici della Sicilia, anzi per me, io avevo pronosticato la verità, a differenza tua, un derby del sud, Catania, Salernitana, anche perché Girone C quest'anno ha retto bene. Ricordiamo, la Coppa Italia ha vinto il Potenza, che è Girone C, la Supercoppa, cioè la Supercoppa di Serie C l'ha vinta
1: Sì.
2: il Benevento, quindi che ha praticamente vinto a Vicenza con un netto 4-1. Per cui chiaramente, vediamo cosa succederà. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre. Io faccio il tifo anche soprattutto per la Salernitana, sperando che la Salernitana possa davvero tagliare il traguardo. Non è semplice perché ci sono quattro corazzate: l'Union Brescia, un'altra squadra ben costruita, costruita in fretta e in furia per le note vicende che conosciamo. Davvero, è stato bravo il direttore. E in un mese, anzi, fino al 15 settembre, la proroga, come
1: Eh sì.
2: ricordavo ieri. E quindi è un Brescia costruito un po' alla, diciamo, fretta e furia, mentre la Setana ha dovuto riniziare dal capo. Il direttore Fagiano, quando è arrivato, ha voluto cancellare tutto della retrocessione, tutti i giocatori nuovi, un periodo in chiaroscuro, del cambio tecnico. È arrivato Cosmi, sembra che abbia messo le cose a posto. Catania abbiamo parlato, dell'ASL invece. Temo semplicemente il fatto che l'Ascoli voleva, forse aveva accarezzato fino alla penultima giornata di vincerlo questo campionato, ha duettato testa a testa con l'Arezzo, poi diciamo che la sconfitta a Campobasso, la vittoria dell'Arezzo contro la Torres, poi vabbè, comunque credo che l'obiettivo dell'Ascoli, parlando con il direttore Patti, non era quello proprio di vincere il campionato, ma di disputare i playoff e entrare in B, passare per la porte, per la B, per la porta di servizio, che appunto sono i playoff. Vediamo cosa succederà.
1: Ma infatti ai playoff, come abbiamo sempre detto, sarebbe arrivato molto peggio l'Arezzo se non avesse centrato quel salto di categoria diretto. Alla fine l'Ascoli ha dovuto rincorrere per un certo momento, addirittura sembrava proprio fuori dalla corsa promozione, però io ripeto, per quello che si sta vedendo, secondo me la giusta finale sarebbe Ascoli-Arezzo, senza nulla togliere a Union Brescia e Catania, sia chiaro. Il Catania forse ha pagato un po' le ultime vicende con Toscano allontanato, poi richiamato, un intervallo di Viali che non ha portato a grosse soddisfazioni. Ma insomma, Luca, di questo poi
2: Chiudo,
1: ci sarà tempo per
2: volevo
1: parlarne.
2: chiudere
1: Prego, prego.
2: Claudia, che il problema forse, chiudo, il problema del Catania è proprio lì davanti. Purtroppo, mentre la Saetana ha riscoperto inglese è tornato a un attacco stratosferico,
1: Eh sì.
2: stesso dicasi di Crespi, Balestrero a Brescia, lo stesso dicasi anche qua ad Ascoli, purtroppo lì è difficoltà nel fare gol, tant'è che l'ultima partita hanno segnato Donnarumma, che non è un attaccante, Daniele, e poi Gerardi, che di professione è difensore. Quindi il problema forse del Catania è proprio lì davanti.
1: Eh sì, e vedremo poi insomma lunedì quello che ci diranno anche queste gare playoff che si giocheranno domenica, leggeremo dopo il programma. Intanto Luca, grazie mille per essere stato con noi. Buon
2: Grazie a te,
1: lavoro
2: buon
1: questa
2: lavoro.
1: sera e buon fine settimana.
2: Anche a te, un
1: Grazie
2: abbraccio.
1: mille a Luca Esposito e alla redazione di TuttoC.com. Io ho sforato di un paio di minutini, non me ne voglia Giorgio in regia. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo parlato a lungo di questo playout di Serie B che necessariamente riguarda anche appunto la Serie C, categoria della quale parliamo in questa nostra trasmissione, in questo nostro blocco dedicato al mondo della terza serie. Non si giocherà questa sera in categoria, ma ci sarà appunto da seguire questo attesissimo confronto cadetto. Intanto io vado a leggervi quello che sarà il programma delle sfide playoff che si giocheranno su andata e ritorno e contrapporranno Ascoli Catania e Salernitana, Union Brescia. Tutto quello che dicevamo prima con il nostro Luca Esposito, abbiamo poi anche affrontato questo tema, ma sono stati poi resi noti ieri gli orari dei doppi confronti di queste semifinali. Le gare di andata si giocheranno domenica 24 maggio alle ore 20 Ascoli Catania, un'ora dopo quindi alle ore 21 Salernitana Union Brescia, che sarà anche la diretta Rai Sport, gare che comunque potete seguire ovviamente anche con i live match di tutto mercato web, che stasera seguirà da vicino anche la sfida del Druso tra Suttirol e Bari, da cui emergerà la squadra che scenderà in Serie C. Ma tornando invece alle semifinali playoff, mercoledì 27 maggio le gare decisive alle ore 21 sempre con diretta Rai Sport Catania Ascoli, mentre un'ora prima alle 20 ci sarà l'altro match, quello del Rigamonti tra Union Brescia e Salernitana. Sarà questo il primo turno in cui non ci saranno teste di serie, ma le quattro squadre di fatto non godranno di quello che è successo nella regular season, quindi in caso di parità di risultato e di reti al termine dei 180 minuti si andrà poi ai tempi supplementari e se la parità perdurasse si procederà poi con i calci di rigore. E allora l'Ascoli sarà chiamato all'esame Catania, un esame sicuramente non semplice per la formazione bianconera, ma in merito a questo, dopo la vittoria sul Potenza che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per la semifinale, sono state queste le parole del direttore sportivo, scusatemi, dell'allenatore bianconero Francesco Tomei.
1: Mister, partiamo da questa partita, cioè calcio spettacolo, perché insomma l'Ascoli ha dato spettacolo, io penso che non ci siano altre parole per definirlo. Era mancata solo quella ciliegina sulla torta che era il gol che poi è arrivato con Shaqiri.
2: Sì, hanno deciso proprio di farmi invecchiare, perché mentalmente il primo tempo, penso soprattutto il primo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol, secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro. Veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra, e affrontare una squadra così

0: attrezzati per fare questo tipo di competizioni. Avremo la prima partita in casa e dobbiamo far di tutto per recuperare le energie, perché in questo momento, giocando ogni 3 giorni, la cosa più importante è il recupero, ecco.
1: Ciao mister, complimenti per la
0: Grazie.
1: qualificazione, per la prestazione. Hai pensato nel secondo tempo, dopo tutta quella caterva di gol sbagliati, che potesse succedere come nel calcio, che al primo tentativo del Potenza c'era un po' di timore da questo punto di vista, potesse arrivare un gol che poteva scompaginare tutto?
0: Bah, in queste partite può succedere di tutto. Può succedere di tutto in queste partite, ma penso che soprattutto contro il Potenza. Che Potenza è una squadra che se sbagli un passaggio sulle transizioni è veramente forte. Noi abbiamo cercato di lavorare, ripeto, in questa settimana su queste caratteristiche. Siamo stati bravi nelle preventive, siamo stati bravi nella gestione, nel non forzare quando non c'era da forzare, perché con loro, ripeto, le transizioni sono le cose più pericolose.
1: Complimenti e in bocca al lupo.
0: Grazie.
2: Mister, 60 minuti a ritmo altissimo, poi avete avuto un piccolo calo e a quel momento sono venuto in soccorso i cambi. Oggi è intervenuto in maniera pesante anche con l'ingresso di Oisak e Del Sole, per non parlare del solito Shakir, e, insomma, mi hanno dato una grande mano.
0: Sì, ma in queste partite devi assolutamente ricorrere e cercare di poter gestire queste cose, perché i ritmi sono alti, si gioca ogni 3 giorni e sei quasi obbligato e devi essere anche lucido nel sapere che devi cambiare. Come al solito, i complimenti a chi è entrato vanno fatti, perché questo per l'ennesima volta dimostra che questo, come tutto durante l'anno, questa per noi è una grande forza, perché chi entra spesso, oltre che dare una mano, riesce anche a portare quell'energia, quel cambio di energia che occorre. Ribadisco, poi contro una squadra come il Potenza, che anche loro cambiano giustamente, che hanno coppie, quindi energie fresche ci vogliono. Chi è entrato bene, questa cosa ci fa solo piacere, ecco.
1: Buonasera mister, giro un po' il coltello nell'unica piaga. Tra i due tempi d'andata e quello del primo di oggi, 21 tiri senza segnare. Lei a un certo punto ha alzato proprio gli occhi al cielo, ha detto, invocando quasi quasi il
0: No, no,
1: fallo.
0: ma io ho capito perché. Ho
1: Perché?
0: capito? Perché i ragazzi si divertono a farmi soffrire, quindi è giusto che si divertano. Siccome nel calcio bisogna divertirsi, va bene così. Detto ciò, giustamente, dobbiamo essere un po' più attenti a queste cose, perché poi in queste partite le puoi pagare, queste cose qui. Sono partite secche, sono partite dove il dettaglio ti fa la differenza. Bisogna essere un po' più cinici. Se posso fare un appunto ai ragazzi è questo, ma va da sé che loro già la sanno questa cosa qui. Però dall'altra parte, la cosa che veramente mi rende orgoglioso è che costruiscono tutta questa roba qui, perché fondamentalmente abbiamo dimostrato anche che il nostro DNA rimane sempre lo stesso. Non si specula. Non si fanno ragionamenti su doppi risultati, si gioca a calcio sempre, si cerca di fare il massimo, e questo per noi, secondo me, è anche un grosso risultato mentale.
1: Tema che poi spesso ha sottolineato lei anche nelle ultime partite di campionato, quello di non essere frenetici e essere calmi. L'ha vista oggi questa calma offensiva?
0: Sì, perché abbiamo abbassato spesso gli avversari, abbiamo anche giocato sul perimetro, siamo riusciti anche ad andare da una parte all'altra, siamo entrati quando dovevamo entrare. È mancata oggettivamente la zampata finale, perché poi siamo arrivati tante volte dentro l'area, siamo arrivati tante volte con la possibilità dell'ultimo passaggio, e quindi questo, secondo me, l'abbiamo fatto abbastanza bene.
1: Scusi, rischio calcolato rimanere senza cambi a mezz'ora dalla fine?
0: Bah, più che rischio calcolato, il discorso è che quando poi vedi che oggettivamente i ragazzi hanno speso tanto.

0: devi cambiare, mezz'ora per un giocatore la fa benissimo, e chi era in campo vedevo che stava abbastanza bene, quindi portarla per essere tutelati gli ultimi minuti può avere un senso, perché sicuramente se puoi rimanere poi con qualcuno che ha difficoltà va in fatica, però allo stesso tempo anche il fatto di cambiare l'inerzia della partita è rischiosissimo. Quindi il mio ragionamento va in quella funzione lì, in quella direzione lì, cioè cercare di non cambiare l'inerzia, mettere subito il prima possibile forze fresche, anche perché loro hanno cambiato durante la partita, e quindi in quel momento, secondo me, l'abbiamo ragionata in questa maniera qui.
1: Posso?
2: Grazie,
1: A
2: mi
1: posto
2: sembra
1: così.
0: grazie, grazie, buona serata.
3: Ed è un Ascoli che si è trovato davanti un Potenza arrivato a questa fase nazionale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia, un Potenza che comunque sostanzialmente ha riaggiustato un'annata che magari non era partita nel migliore dei modi, però insomma poi è andata bene. Chi invece sembra essere partito decisamente molto bene e ha fatto dei playoff straordinari è stato poi il Casarano caduto per mano dell'Union Brescia. Un Casarano che ha pagato la sfida di andata contro le rondinelle che si sono imposte proprio in terra pugliese per 3-0. A Rigamonti invece è emerso un pareggio che chiaramente però non ha fatto sì che gli uomini di Mister Vito di Bari potessero poi centrare quella semifinale che sarebbe stata davvero una ciliegina, o meglio, una delle tante ciliegine su questa torta perfetta che proprio la squadra rossoblu ha costruito. Ieri eravamo in debito delle parole dell'allenatore, ve le faccio ascoltare adesso, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi l'ultima parte di A tutta C.
4: Buonasera Vincenzo,
5: Buonasera, ben ritrovato.
4: ben ritrovato lei. Beh, siete giocata fino all'ultimo senza paura, senza timore, anzi qualche rimpianto su un paio di clamorose occasioni nel primo tempo, tutto con la di Leometti che siamo andati tutti rassegnati al suolo.
5: Sì, questa era la sesta partita, quindi diciamo che sono state tutte così le nostre partite. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, perché comunque quando non hai l'ossessione di dover vincere per forza i playoff, sei anche un po' libero mentalmente. Questa è una squadra che ha coraggio, coraggio da vendere. Dispiace solo per la partita di Casarano, perché comunque è stata una partita un po' particolare, perché anche lì il primo tempo è stato fatto un grande primo tempo. Però oggi non era facile, la sesta partita, un ennesimo viaggio, venire qui e fare questa prestazione è motivo d'orgoglio, in uno stadio bellissimo, e quindi sono contento dei miei ragazzi e ho anche un po' di rancore, perché comunque da domani non li vedrò più al campo, e quando crei una connessione fantastica col gruppo è normale che c'è quel malumore. Buonasera.
4: C'è stata forse un'occasione in cui poteva cambiare un po' il film della partita, diventare un secondo tempo un po' diverso sul finire del primo tempo, una grande occasione da due passi. È stata forse quella la sliding door di questa partita?
5: Sì, sinceramente secondo me ne abbiamo avuto due. È normale che quella di Lionetti, due o tre, sì, quella di Lionetti è clamorosa.
4: Negro, grandissimo, negro.
5: Sì, anche quella di Negro. È normale che se vai nello spogliatoio con l'1-0, è normale, venivamo da una rimonta incredibile a Renate, potevamo comunque esaltarci e dare qualche problemino al Brescia, però siamo stati bravi, perché fino al 95esimo questa squadra ha voluto onorare questo playoff, cercare di vincere, nonostante fosse la sesta partita in non so, 22-23 giorni. Quindi non era facile, perché di fronte avevamo una grande squadra. Una grande squadra e niente.
6: Mister, buonasera.
5: Buonasera.
6: Vito la notte, fa un bel giorno questo. Io innanzitutto faccio i complimenti perché il Casarano quest'anno ha giocato a pallone molto più di tante squadre e questa in Serie C è una cosa che non si vede sul campo. Quindi innanzitutto complimenti per questo. La qualificazione diciamo, era mezza compromessa all'andata, qualche episodio poteva farla cambiare, però era bella cambiata. scorso avete vinto il campionato di Serie D bene, quest'anno avete fatto un buonissimo campionato di Serie C, avete fatto i playoff da sorpresa. Qual è il prossimo step per Casarano?
5: Intanto grazie, perché comunque per un tecnico, anche un tecnico giovane, ricevere questi complimenti da voi che avete visto il calcio vero è motivo d'orgoglio. Noi siamo stati sempre, anche nei momenti di difficoltà, questa è una squadra che ha sempre voluto fare la partita, ha sempre giocato un calcio offensivo, ha pensato sempre a fare un gol in più dell'avversario, perché comunque la nostra idea è quella di far divertire la gente e far venire... Quando le persone vengono allo stadio è giusto che si riconoscono nella propria squadra e si divertono. Quello è il nostro pensiero come staff. Per quanto riguarda il futuro, è normale che quest'anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Pensare di poter migliorare non è affatto semplice, però io l'ho detto anche all'andata, questo è un percorso che dura un anno e mezzo. La prima trasferta nostra l'anno scorso dello staff è stata a Ischia. Voi non avete idea del campo che era Ischia l'anno scorso, e oggi l'ultima trasferta è qui a Rigamonti, quindi per me e per tutti è motivo d'orgoglio. Noi abbiamo la fortuna di avere uno dei pochi presidenti che è ancora tifoso, è una persona per bene, una persona che ama il territorio, e al sud ce ne sono poche, quindi il prossimo anno è anche il centenario di questa società. Ed è normale che il presidente è una persona ambiziosa. Sicuramente ora ci prenderemo qualche giorno di pausa, è giusto ritornare dalle nostre famiglie e poi ci siederemo e capiremo qual è il giusto percorso, però sono sicuro che il presidente è più ambizioso di me, quindi sicuramente vorrà fare qualcosa di importante, pur sapendo che il girone C è una roba allucinante. Viva!
2: Buonasera mister, Cristiano Signori, Brescia Ingol, tutto sport, mi unisco ovviamente ai complimenti del collega e le chiedo, perché poi in Italia per vedere squadre con la sua è molto difficile. Però poi si parla con gli allenatori, magari non ufficialmente, ma in camera carità, che si dicono io vorrei giocare a calcio, però se gioco a calcio perdo, poi mi esonerano. Quindi le chiedo se ha fatto un patto con il suo presidente e con la sua società della serie, io gioco a calcio, però poi le prime sconfitte non è che... esonerate, e poi ne faccio un'altra. Stavo parlando del girone C, le chiedo se ci spoilerà qualcosa su Catania e soprattutto Salernitana.
5: Ok, allora questa è una domanda bellissima, perché comunque si parla tanto di calcio moderno, del coraggio. Secondo me noi in Italia siamo lontani anni luce di quello che è l'idea dello spettacolo. Si pensa al risultato, siamo giudicati solo ed esclusivamente per il risultato. Però io dico, per fare un determinato gioco bisogna avere coraggio, ma soprattutto bisogna sentirle certe cose. Io dico che ora tanti allenatori emergenti stanno facendo bene, basta pensare ad Abate, basta pensare ad Alberto Aquilani che è arrivato in finale, basta pensare a Fabregas in Serie A, e quindi secondo me sta cambiando quello che è la politica dell'idea, perché comunque anche la gente riconosce quando si fa un buon calcio. È normale che il presidente è più difficile, perché io penso che al Brescia non voglia giocare bene, voglia tornare nel calcio che conta. Questo lo capisco, però nel calcio non c'è una scienza esatta, se butti la palla avanti non è detto che vinci, o se giochi non vinci. Bisogna sentire le cose. Noi sentiamo fortemente che questa è la strada giusta per me, ho 43 anni, quindi è giusto sentire le cose. Io e il mio staff sentiamo questo. Per quanto riguarda le squadre che potrete incontrare, è normale che Salerno, quello che spinge è andare lì a Salerno. Non è facile, un ambiente caldo, un ambiente che comunque come Brescia spinge tantissimo, una squadra più fisica, mentre il Catania è una squadra che secondo me è quella più attrezzata anche nei cambi, una squadra che veramente ha due squadre. C'ha due squadre, ha un allenatore che comunque ha vinto anche i playoff. Quindi saranno due belle semifinali con quattro città importanti, e auguro a tutti, faccio in bocca al lupo, è normale che oggi sono qui ed è giusto che auguro al Brescia di salire, perché credetemi, io mi sono emozionato tanto, è un ambiente fantastico, così vi faccio i complimenti.
7: Mister, ma come non mi rilascio la domanda al collega, il Brescia può farsi
5: Brescia?
4: Si può farsela nel dubbio.
5: Sì, no, Brescia è una squadra importante, ho visto che ha recuperato anche giocatori fondamentali per quello che è il rush finale delle due partite. È normale, come abbiamo sbagliato noi la partita d'andata, non bisogna sbagliare la prima gara, bisogna ragionare sui 180 minuti, è fondamentale questo. È normale che ora anche l'esperienza fa il suo corso. Il Brescia c'ha giocatori forti e quello che mi piace c'ha giocatori giovani, c'ha tanti giocatori giovani che secondo me alla lunga ha un bel patrimonio, quindi secondo me se la può giocare alla grande.
4: Mister, buonasera.
5: Buonasera.
4: Io non ti faccio domande sulla partita, ti dico grazie da parte mia, da parte dei tifosi, vi faccio portavoce di tutti questa sera perché ci avete regalato un sogno grandissimo. Anche questa sera c'era Piazza San Domenico Gremita di Casalavesi davanti allo Maxi Schermo che sognavano un'altra impresa. Ecco, ti dico solo grazie se vuoi
5: prendere le parole per i nostri ti studi. Ringrazio perché io ancora. Penso che il mio discorso l'ho fatto in sala stampa all'andata. Noi non possiamo pensare al risultato, noi dobbiamo parlare del percorso e di quello che abbiamo realizzato in questi 18 mesi qui a Casarano con l'Unione, con il credere nel lavoro. Casarano non è Brescia, è un paese di 18.000 persone, quindi far calcio e far innamorare determinate situazioni non è semplice. Noi ci siamo riusciti e quindi Casarano mi è entrata nel cuore e basta. Saluto a tutti.
7: Grazie anche come stampa perché abbiamo potuto raccontare al suo fianco questa cavalcata. Le chiedo l'impatto emotivo umano anche da ex calciatore entrando in questo stadio, in questo ambiente, ti è venuto in mente da ex difensore di Biagio, Adani, oppure Guardiola, Roberto Baggio, Mazzone,
5: Cani. No, vabbè, ma ci siamo. 4-3-3. È da ieri che ci parliamo, siamo arrivati ieri. È per un allenatore giovane, è normale che. Personalmente l'ambizione è quella di un giorno di arrivare a certi palcoscenici ed è emozionante pensare che prima della partita hanno ringraziato Tonali che rappresenta il centrocampo dell'Italia, quindi è bello, bello. Io infatti ai ragazzi ho detto nello spogliatoio godetelo perché un Montreposo così, uno stadio così, quindi è giusto godersa, però ho visto che i ragazzi nonostante la stanchezza hanno dato filo da torcia.
8: Mister, le chiedo sì. Una cosa, sono Vanni Zagnoli per Rest News e Nord-Est. Le chiedo cosa significherebbe una Serie B per questo paese. C'è il Lecce che si sta stabilizzando in Serie A, di fatto siete la seconda forza di una provincia comunque speciale. E quanto è più difficile fare risultato al sud? Meno risorse, meno strutture anche? Grazie.
5: Dovremmo stare un giorno intero a parlare di questo perché comunque non è facile perché partiamo dalle strutture, abbiamo meno strutture rispetto al nord, poi noi veniamo da 26 anni di dilettantismo, quindi è una società che pian piano sta cercando di costruire qualcosa. È normale che questa è stata una bella vetrina perché ci siamo fatti conoscere da tutta Italia. Ed è un bel modello perché Casarano è un modello anche familiare,

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, la parte dei saluti si concluderà con le parole di Matteo Mandorlini, il DS del Ravenna. A breve ve le farò ascoltare. Il Ravenna, come ormai abbiamo raccontato un po' nel corso di questa settimana, è la grande delusa di questi playoff. Una doppia sconfitta, entrambe le volte per 2-0 contro la Salernitana. Il sogno Serie B dei romagnoli è così sfumato. Si è fermato ai quarti di finale playoff dopo un terzo posto nel girone B di Serie C al termine della regular season. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole del direttore sportivo giallorosso anche in ottica futura, vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C, ma ovviamente in mezzo ci saranno tante altre interessantissime trasmissioni che potete seguire e dove verranno affrontati i temi di quello che è un po' il mondo calcistico italiano in linea generale, un mondo calcistico italiano, ma anche estero, che potete seguire ovviamente anche su tuttomercatoweb.com. In questa giornata dove prenderà via il via anche il campionato di Serie A, sarà quindi una giornata davvero ricca e intensa, ma invitandovi a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com, vi ribadisco e vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta C. Da parte mia, Claudia Marrone, a tutti voi un cordialissimo buon fine settimana e queste le parole del direttore sportivo del Ravenna, Matteo Mandorlini.
1: Davide. Il problema dei bilanci è che si fanno dopo l'inizio del campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto per le televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo riusciti, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, al secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol sul palo inattivo. Questo un po' ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con l'amaro in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol, di farli anche in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, siamo ripartiti sempre da uno zoccolo duro, i giocatori, e io penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche allenatore rimarrà tuo padre?
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente adesso parla proprio età, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te hai visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: Non dico di
3: squadra, dico magari no, anche...
2: I dettagli, logicamente abbiamo tanti giocatori anche con dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentati da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide, buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare
2: certo.
4: Via là. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi quest'altro anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ah, penso che non ci siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non ci siamo mai nascosti in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché fare le cose, sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i pronostici della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da pochissimo e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi, partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta anche Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
2: Sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, ultimo giorno della settimana, ma soprattutto ultima giornata di campionato. Se è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisognerà capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a fine, a compimento della giornata, con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno di campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone. La Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si ritrova al sesto posto, a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti, con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso, il Verona. Per quanto riguarda il Como, come già detto, andrà a far visita la Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che riabbraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo a dare il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabri, io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato. Sembrava tutto nelle mani della Juventus, ma partiamo proprio dalla Juventus. Quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose. Sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus di Motta. Che cosa è successo? Come hai analizzato quella sconfitta?
2: Beh, ero là e ho scelto proprio la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, con Mainers dall'inizio, un Vlahovic che si mette a litigare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione. Insomma, male male, un passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare, dare giudizi. Sai, quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, è giusto così, se no ce lo portano via. E io avevo detto no, beh, aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fretta di rinnovare.
1: Sì, ricordo che tu lo dicevi, esatto.
2: E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione che poteva diventare grandissima con la Champions, beh, io da tifoso juventino faccio veramente fatica, perché mi stai dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione di allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè, ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatore e giocatori, insomma, non sono esente da colpe, eh.
1: Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. Dal momento delle dimissioni del CDA firmato Andrea Agnelli subentra un governo tecnico, pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi quel 2022 ha sancito delle colpe alla Juventus sulle plusvalenze che adesso vengono considerate legali, visto che viene stabilita la data dell'apertura del mercato di calciomercato già a giugno per permettere ai club di fare plusvalenze, quindi insomma evidentemente si potevano fare. Detto questo però si dimette il CDA della Juventus, complice anche quella sciagurata presentazione della Superliga, non nel senso di Superliga ma per come è stata presentata, e quindi chiaramente si è creato un effetto domino, governo tecnico, la scelta di andare avanti con Allegri, poi a un certo punto Elkan decide di affidarsi a un uomo che possa fare che possa dare il cambio, un cambio positivo all'andamento della Juventus, e allora dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa faccio, cosa non faccio, e Calvo gli suggerisce: guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo. Sceglie Giuntoli, grande feeling iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni, poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato: guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via. Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo rialzare. Nel frattempo arriva Giuntoli, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan: fidati che sarà la svolta giusta. Ma in realtà già a settembre prime frizioni tra Giuntoli e Motta, allora Giuntoli che va da Elkan e dice: guarda, non mi fido più tanto di Motta. Elkan che dice: mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede. Sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta, puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla proprietà Elkan, che cominciava a dire: beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giuntoli paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva Comolli, che con poche idee decide di andare avanti col Tudor dopo i no di Conte, quello che si vocifera essere stato di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier. Allora, ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è il mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo Comolli entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1 giugno. Un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non lo ha scelto Comolli, lo sceglie Chiellini. Comolli questa volta dice: ok, dai, mi voglio affidare a Spalletti. Si va avanti con Spalletti, che nel frattempo chiede il rinforzo sul mercato, ma quel rinforzo non arriva. Uno rinforzo chiedeva l'attaccante fisico, che non arriva, arriva Bogà. Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esautorare praticamente Comolli, perché nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che hai evidenziato e che sottoscrivo, dice anche: ok, io parlerò con Elkan, scavalcando e di fatto esautorando Comolli, che nel frattempo viene anche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio. Tutto da capo, tutto che riparte, probabilmente senza Comolli, magari con Spalletti, ma magari no, se le cose col derby dovessero andare male. Insomma, questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
2: Che mi sembriamo l'Inter di Moratti.
1: Lo dicono in tanti, lo sai? Effettivamente la storia sembra quella. Anche perché nel frattempo dal 2024 ad oggi sono stati spesi la bellezza di 400 milioni.
2: Sì, sì, ma sui soldi lo so che gli investimenti sono stati fatti. Il problema è che manca il DNA Juve. Cioè, io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, semmai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no. Cioè, io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè, il nostro motto è stato: l'unica cosa che conta è vincere. E dov'è finito? Cioè, sembra che ormai tutto vada bene. Cioè, qualsiasi cosa, poteva andare peggio, però potevamo non andare in Europa. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? La Juve è andata bene perché siamo in Europa? Ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè, poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male, perché se tu nella partita decisiva i vari Openda, David e compagnia cantante li lasci in panchina e ti giochi Gatti 3 minuti come attaccante,
1: e mai metti in campo Miretti al posto di David Openda per l'assalto finale,
2: esatto, qualcosa non funziona, ma anche non funziona a livello tecnico, cioè io continuo a insistere anche su questo tasto, perché comunque mi hai messo in campo Cube Miners dal primo minuto. Hai messo Cube Miners dal primo minuto.
1: Dopodiché però vedi entrare Turam e ti rendi conto forse anche perché...
2: No, ho capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa. Ma lo sai che Cube Miners non è in un momento in cui ti dà garanzie? È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma,
1: poi
2: tutti
1: giochi
2: hanno
1: senza
2: le
1: portiere.
2: Loro colpe. No, tutti hanno le loro colpe. Sicuramente la società è l'imputato numero uno, però ci metto su anche giocatori e allenatore.
1: Certo.
2: Cioè, non ho dubbi. A prescindere da come andrà a finire domenica, dove serve veramente un suicidio da parte delle altre. Però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può mai sapere. Io seguirò Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in Champions. Io non sarò comunque contento.
1: Ieri ci hanno raccontato, no, ma questo lo dicono in tanti tifosi della Juventus. Per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non è una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè di mandar via, comunque vada. Oggi apprendiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle dimissioni ci può stare, chi è che vuole mollare così lasciando questa immagine di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché lui è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui il quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolli, non sappiamo come, è l'uomo giusto, nonostante sia il proprietario e metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a D al posto di Comolli e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
2: Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigenza italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri. Però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo, vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve, ma la Juve vera, non la Juve di adesso. Cioè Chiellini sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente, sarà uno di quelli che non festeggerà nel caso in cui dovessimo andare in Champions League, magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto non può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire. Certo è che ne ho visti pochi il giocatore con DNA bianconero quest'anno, quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni. C'è poco dal settore giovanile, quasi zero. I pochi giovani buoni, per qualche strano motivo, non sono più lì. Ildiz mi sembra un pochettino predicare nel deserto, e anche questo è un bel problema. Quindi tanti punti interrogativi. E poi attenzione, Bremer va al mondiale. Se dovesse far bene Bremer al mondiale, resterà, non resterà.
1: Uno andrà via sicuramente.
2: Quindi una situazione davvero complicata, ma perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si danna l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè, col massimo rispetto per il capitano, che, ripeto, è uno dei pochi che ci prova. Però noi eravamo abituati ad altro e facciamo fatica, io faccio fatica, certo. Cioè non ce la faccio.
1: Certo. Nel frattempo, come gancio, utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, che è quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita al Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritornare in sella a quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, cioè il ritorno alla Juventus?
2: Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo, cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi cioè nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da campo, e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta, tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte, vogliamo essere sinceri e trasparenti, per me più della metà della rosa attuale Conte non la vuole neanche vedere.
1: Appunto, quindi se devi fare un rinnovo sostanziale della rosa, a quel punto lo fai per Spalletti, che già ce l'hai.
2: Sì, in non teoria ti vedo convinto. Sì. No, io non sono convinto di Luciano, sono sincero, perché mi aspettavo molto di più, ma soprattutto nella gestione della squadra in questo momento critico, e soprattutto mi aspettavo delle parole diverse dopo la sconfitta con la Fiorentina.
1: Sono state
2: cioè io sono sempre stato così, non accetto allenatori, ma di qualsiasi livello, che mi dicono... è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No, secondo me no, ma proprio no completo, sì, perché sì. Se tu non vai in Champions comunque hai fallito, hai fallito, poi la possiamo girare in qualsiasi modo, sono arrivato magari a stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attaccante, tutto, ma tu dovevi andare in Champions. Se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che va in Europa League.
1: No,
2: secondo me no.
1: Assolutamente. Nel frattempo, appunto, Conte comunque lascerà Napoli. Era tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giunto, rifiutando questa cosa, prova a insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto. Quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non ha un clamoroso ritorno a Napoli. Napoli che allora come piano B penserebbe anche a Massimiliano Allegri, perché comunque è un allenatore che De Laurentiis ha sempre apprezzato molto, sempre provato ad arrivare a lui, è uno yes man, è un allenatore che bene o male lavora anche con la rosa che hai senza chiederti cose particolari, almeno appena arriva, ma in questo momento Allegri è allenatore del Milan, allora bisognerà capire quanto ha nelle proprie mani la decisione, la possibilità di lasciare il Milan. Non fosse lui, l'altro nome che si fa è quello di Vincenzo Italiano. Quale di questi tre nomi, detto che Sarri è un po' più vicino all'Atalanta, ma si può ancora riavvicinare al Napoli, vedi meglio sulla panchina del Napoli post Conte, in fase di, possiamo dire, riequilibrare un pochettino i costi, perché comunque non è tanto per i cartellini spesi, ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis?
2: Ma allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere, perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre ricordarlo, Sarri ha fatto benissimo ma non ha vinto a Napoli, non ha vinto lo scudetto, quindi nel senso bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi,
1: c'era una grande Juve,
2: ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
1: C'era una grande Juve in quel periodo, una Juve abbastanza inavvicinabile, e tu eppure hai fatto un po' di testa.
2: No, ma nessuno lo mette in dubbio, però io guardo sempre ai trofei che uno mette in bacheca, certo, perché secondo me nel calcio moderno è l'unica cosa che conta. Detto questo, allora non mi dispiacerebbe Allegri a Napoli, ma secondo me alla fine Allegri resterà al Milan, perché se va in Champions comunque gli daranno credito e gli daranno anche, secondo me, la possibilità di intervenire un po' più sul mercato. Italiano è un grande azzardo perché prendi un allenatore, secondo me, dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia, soprattutto in Italia,
1: sì.
2: Però devi prendere anche l'italiano, diciamo così, negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi.
1: Vai.
2: Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore, non dico sconosciuto, ma uno
1: Farioli?
2: Nuovo, esatto, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha delle idee secondo me un po' diverse dal solito e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
1: Farioli, che potrebbe essere il nome che lanci tu e potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
2: Non ho nessun contatto,
1: certo.
2: Un mio pensiero, ovviamente.
1: Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene stretta, strettissima Gasperini, e costruirà per lui, immagini, una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
2: Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, eh. Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa mai, domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene, però la Roma secondo me sta dimostrando di valere la Champions, in questo rush finale è la squadra che ha fatto meglio,
1: eh.
2: Quindi se dovessero prendere il pass, per me i Friedkin fanno qualcosa di importante, cioè mi aspetto la riconferma di Dybala, anche se lo sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto. Ma quando intendo grande acquisto intendo top, eh? Cioè uno veramente da prima pagina di Serie A. Quindi però deve arrivare alla Champions
1: con la conferma, tra l'altro, molto probabilmente di Dybala, con un contratto più morbido,
2: sì.
1: E che comunque possa andare così. Grande spavento, così continuiamo la carrellata invece per quello che può essere il futuro della Lazio, perché Sarri andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
2: Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza secondo me che ha un potenziale enorme, ha dei tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere che cosa accadrà lì, che mire hanno e quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
1: Vanoli,
2: idea.
1: Vanoli, se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
2: No, io credo che tra i due sicuramente Thiago Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che Vanoli sia antico, ma uno che magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Vanoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
1: Allora, intanto ti leggo un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fare una programmazione, e molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Berta e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce la strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti, dopodiché più passa il tempo e più certe squadre, certi club non possono aspettare, penso al Milan e alla Juventus.
2: Perché no, anche ma ha fatto un esempio che secondo me è giusto commentare, l'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione,
1: sì.
2: Ha fatto un passo
1: magari
2: in avanti
1: una pressione
2: ogni stagione.
1: In meno dietro forse.
2: Il problema è che invece la Juve, prendiamo anche altre
1: il
2: squadre,
1: Milan,
2: non ha fatto questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente. Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata alla perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi in avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà, perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato,
1: certo.
2: Però c'è stato un miglioramento continuo, comunque lineare. Alla Juve no, alla Juve no, ragazzi, la Juve è il contrario, cioè più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì,
1: E ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quest'anno ci si aspettava molto, molto, molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza avrà Ibra con o senza Allegri, insomma, anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan, quello che...
2: Sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions, comunque, non dico che salva la stagione, però gli dà un senso. Alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare. Certo, ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti, spariti. Leao è un fantasma di se stesso, Pulisic non si capisce. Sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top. Cioè, veramente tanti giocatori sono spariti dai radar. Il problema è che erano gli unici buoni che avevano. E quindi il Milan, davvero, forse delle squadre che stanno facendo la volata, è quella che mi sta sorprendendo di più. Perché pensavo quella rimanesse, che rimanesse fuori dal lotto, Io l'ho anche detto.
1: Sì.
2: E invece, purtroppo, è successo il contrario. Però sì, il Milan è un'altra squadra in grande difficoltà, credo che con un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dalle quattro.
1: E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, la sentiamo, poi ti faccio anche un'altra domanda, una curiosità e poi ti saluto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare, perché a questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
1: Secondo me, dopo tre stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna, a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
2: Allora, me lo ricordo il messaggio, sembra incredibile ma ogni tanto la memoria mi funziona,
1: grande.
2: E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere, cioè io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere su un giudizio. E quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano. Vediamo, però rispetto e mi sembra una buona idea. Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che, non l'ho detto a poc'anzi,
1: sì, sì,
2: a Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è in alcuni, ma non sono di grande qualità. Ho citato Locatelli, ma ne potrei citare altri. Cioè, ce ne sono di giocatori che ci mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba. Cioè, noi siamo abituati a tutt'altro livello. Quindi sì, anch'io sono per cambiare giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenere lì e far crescere, qualche rischio. Rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, ma non 40 milioni per Openda,
1: no.
2: Hai capito? Tanto per chiudere
1: anche
2: il
1: di
2: tutto
1: più. Anche di più.
2: Cioè, esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro. 40 milioni per Openda te lo porterai dietro per sempre. quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
1: Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco verrà presentato un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più di questa iniziativa?
2: Beh, meravigliosa, meravigliosa.
1: So che tu sei un grande patente di Formula 1, quindi te la faccio raccontare nel dettaglio.
2: Sì, perché come portare al polso il racing, no? Il motorsport.
1: Esatto.
2: Cioè, da un pneumatico, poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo tre al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno.
1: 1996. Anzi.
2: Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi e sicuri.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: E in cabina di regia, già al lavoro anche Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Nel frattempo su tutto mercato web l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto: come Olivia dalla Juve, scelta inevitabile, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, il club italiano imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Qua ce ne sono però talmente tanti che è difficile capire se può essere considerato un punto di partenza. Nel frattempo ricordiamo che si avvicina la finale domani, la finale di Champions League, appunto tra Arsenal, che ha vinto nel frattempo la Premier League, sulla Manchester City, che finisce una sua epoca, e c'è appunto questa finale con poi il Paris Saint-Germain da giocare, che diventerà una finale sicuramente molto importante. Domani nel frattempo si gioca anche Fiorentina-Atalanta, comincia il turno, l'ultima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A, per l'appunto, e quindi insomma si comincia oggi in realtà con Fiorentina-Atalanta, appunto domani ci sarà Bologna-Inter, Lazio-Pisa, quindi tutto da vedere in queste partite che comunque sono già sostanzialmente decise, non ci sono particolari indicazioni che possono arrivare da queste sfide, cosa che arriveranno invece in quelle che saranno le partite di domenica sera, che si giocheranno tutte quante in contemporanea per quello che sarà per l'appunto il grande appuntamento. Ovviamente la finale non è questo sabato, stavo andando appunto a riverificare il 30 maggio, siamo al 22, quindi tra 7 giorni la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Detto questo, non abbiamo ancora, immagino, Lorenzo Di Benedetto, quindi attendo istruzioni dalla regia. Nel frattempo registriamo le parole di Piotr Zielinski, che parla anche di Kivu, che è stato un po' l'uomo a sorpresa di questa stagione, da quando è arrivato e ci ha detto di lasciarci alle spalle le delusioni dell'anno scorso. Con lui abbiamo iniziato con un nuovo spirito, è stato chiaro ed è una persona fantastica, oltre ad essere un grandissimo allenatore. Non ha grandissima esperienza, ma ha subito fatto vedere le sue doti di grandissimo livello. Siamo contenti che sia venuto, si merita le due coppe, è una persona eccezionale. Ha giocato anche da regista, il Piotr Zielinski, non è il mio ruolo, ma mi sono ambientato bene, sono una mezzala sinistra, ma senza il nostro regista sono stato pronto e ho fatto delle belle partite. In futuro sicuramente, quando ci sarà occasione di giocare, lo farò comunque bene. Tra l'altro Zielinski, quando è arrivato, non aveva dato la sensazione di essere entrato bene nei meccanismi dell'Inter, nell'atmosfera Inter. Qualche tifoso dell'Inter diceva: abbiamo preso un pacco dal Napoli, invece poi è venuto fuori un giocatore che il suo apporto lo dà, e come, a grandissimi, grandissimi livelli. Per quanto riguarda casa Roma, parliamo degli acquisti che arriveranno e di cui parleremo. C'è Pepe tra i giocatori che piacciono tra l'altro a Gasperini, ma c'è anche l'ipotesi di una partenza di Svilar. Giampiero Gasperini ha indicato Pepe nel Porto tra i rinforzi che gradirebbe in vista della stagione 2026-2027, ma occhio, lo andiamo a leggere tutto il mercato web, anche all'interessamento da parte del Paris Saint-Germain per Mile Svilar. Paris Saint-Germain, squadra già forte, che ha bisogno magari di chiudere ulteriormente la porta dopo la partenza di Donnarumma. Ma noi intanto ci apriamo la porta della redazione di tutto mercato web con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao ciao ragazzi, buongiorno. Ciao
1: Dibbe, Enzo, buongiorno. Buongiorno Dibbe, siamo all'atto finale e poi alla resa dei conti un po' ovunque, quindi si gioca, questa sera intanto scendono in campo Fiorentina-Atalanta e credo che già qui, finita questa partita, ma già adesso si facciano delle valutazioni sul futuro. Chi sarà l'allenatore della Fiorentina? Vannoli non merita proprio nessun'altra chance?
3: Anche se questa è una grande domanda, insomma, perché sul chi sarà l'allenatore della Fiorentina, perché diciamo che Paratici ci sta facendo il gioco delle tre carte, perché un giorno le quotazioni di Vanoli si alzano, il giorno dopo si abbassano. Lo stesso Vanoli ha detto: non voglio essere valutato per una vittoria per 2-0 contro la Juve, ed è un

0: Una delle poche cose giustissime che ha detto Vanoli insomma, in questi mesi con la Fiorentina, dove a livello comunicativo, secondo me, non è stato proprio eccelso. È stato molto bravo nel salvare la Fiorentina, ma non a livello della comunicazione, però, insomma, anche poco importa per un allenatore. Però, io sono d'accordo con lui, nel senso, se Paratici valuta Vanoli per gli ultimi 180 minuti della Serie A, siamo al niente, veramente. Quindi è da capire, insomma, chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Tu mi dici non merita sicuramente una chance. Secondo me no, non tanto, ma non perché non abbia fatto quello che doveva fare, perché lo ha fatto, ha preso la Fiorentina a 4 punti e l'ha portata alla salvezza. Ha preso una Fiorentina che non aveva mai vinto e che non ha mai vinto fino al 21 dicembre e comunque l'ha salvata. Però bisogna capire quali sono le ambizioni della Fiorentina, cioè se la Fiorentina vuole tornare ad essere una squadra che lotta per l'Europa come è stata nei 3 anni di Italiano e in quello di Palladino, quindi in 4 anni totali, allora Vanoli secondo me non è l'uomo giusto. Se poi la Fiorentina deve fare la fine del Torino, dell'Udinese, del Sassuolo, insomma, di queste società che hanno come obiettivo principale quello di rimanere in Serie A, poi una volta che c'entrano la salvezza, puntano al decimo posto, però che obiettivo è? Non è un obiettivo vero e proprio. Quindi, se però è
1: No,
0: questa
1: certo.
0: l'idea dei commisso, della famiglia commisso, allora va benissimo Vanoli, ecco. Io credo che dal nome del prossimo allenatore della Fiorentina si capirà quelle che sono
1: Progetto.
0: le ambizioni della proprietà e soprattutto chiudo dicendo che stasera il Franchi sarà infuocato e ci sarà una contestazione asprissima nei confronti di chi poi vediamo, perché Firenze è stata tappezzata di striscioni sia ieri che in nottata
1: L'ho
0: contro i
1: visto.
0: giocatori soprattutto. Contro chi secondo loro è stato indegno di vestire la maglia della Fiorentina, vediamo a chi si allargherà e se si allargherà questa contestazione. Potrebbe allargarsi a Vanoli, potrebbe allargarsi a Ferrari, potrebbe allargarsi a tutta la famiglia Commisso, chiaramente Giuseppe, presidente della Fiorentina, figlio di Rocco Commisso, scomparso a gennaio, e la ex, insomma, quella che era la moglie di
1: Di
0: Commisso,
1: Rocco
0: Catherine, e
1: Commisso.
0: la madre appunto di Giuseppe.
1: Dibbe, ti faccio una domanda un po' particolare. Se ti dicessero metteresti la mano sul fuoco sulla permanenza di Paratici, tu la metteresti?
0: Sì.
1: Ok, perché si era parlato anche di
0: Sì,
1: ipotesi.
0: perché cioè sì, perché sarebbe veramente clamoroso. Quindi, allora, partiamo dall'assunto totale del calciomercato. La mano sul fuoco non la metti a
1: Su
0: niente.
1: nulla,
0: Cioè,
1: certo.
0: se uno avesse chiesto, la metteresti la mano sul fuoco che il Barcellona si tiene Neymar la prossima stagione, l'estate in cui lo vendette al Paris Saint-Germain? Probabilmente la risposta sarebbe stata sì. Poi arriva il Paris Saint-Germain e ti offre 222 milioni di euro e
1: E
0: glielo
1: bye bye,
0: cedi.
1: certo.
0: Cioè, è chiaro, no?
1: Certo.
0: Quindi mi sembra normale, no? Quindi, però questo per dire che la mano sul fuoco non la metti mai, però parlando in maniera un pochino più spicciola, ti dico di sì, perché sarebbe veramente clamoroso che andasse via Paratici dalla Fiorentina.
1: Dall'altra parte, questa sera, ospite di un clima infuocato, non per una questione di rivalità, ci sarà l'Atalanta, che abbraccerà Cristiano Giuntoli, che ha superato De Laurentiis nell'invito a Sarri, cioè Sarri in questo momento, se immagini un bivio, è più orientato a prendere la strada che porta a Bergamo o quella che porta a Napoli.
0: Quella che porta a Bergamo, ma non perché De Laurentiis non abbia avuto le sue ragioni per convincerlo, ma per prima cosa per il fatto che Maurizio Sarri non vuole giustamente rovinare
1: Il
0: il
1: ricordo.
0: ricordo, no? Il ricordo che Napoli ha di lui, della sua prima esperienza. E questo ricordo o lo peggiori oppure vinci lo scudetto. Ma vincere lo scudetto è difficile, cioè vincere lo scudetto l'ha vinto Spalletti avendo due fuoriclasse assoluti, proprio assoluti, che il Napoli, pur avendo ottimi giocatori, adesso non ha, perché perché Osimhen e Kvaratskhelia sono di un'altra categoria rispetto a chiunque. Cioè, Kvaratskhelia è un giocatore totale, un giocatore che vale 200 milioni di euro e probabilmente al Napoli non li valeva, ma ne valeva 150, cioè giocatore che da solo decideva le partite. Dall'altra parte Osimhen per me è uno dei migliori centravanti del mondo ancora.
1: Sì.
0: Vuoi le uscite di testa, vuoi il Covid preso in Nigeria per fare i balletti, vuoi tutto quello che vogliamo, ma comunque è un attaccante straordinario. Non che non lo sia Højlund, ma Højlund non è ancora Osimhen, secondo me. Quindi per questo motivo è molto complicato vincere lo scudetto. Quindi il rischio sarebbe quello di fare molto peggio rispetto a quei 91 punti che sono storia del Napoli. Quindi Sarri per questo motivo ha detto: ma perché ha pensato, ma perché io devo tornare in un posto rischiando di rovinare la mia reputazione e il bellissimo ricordo che i tifosi hanno di me? E per questo, visto che comunque non è che avesse sul piatto l'offerta del Borgo Abugiano, con tutto il rispetto, ma aveva quella dell'Atalanta, che comunque è una società solidissima, una società che quest'anno arriva settima in classifica, ma che di solito si qualificava sempre per la Champions negli ultimi anni, e allora va a prendere un progetto nuovo. Quindi solo per questo è in vantaggio ora l'Atalanta rispetto al Napoli.
1: Tra l'altro, in questa partita fischieranno particolarmente l'orecchio a Sarri perché c'era anche un po' il sogno della Fiorentina, no? Di pensare a Sarri, che credo sia tramontato subito. O c'è stato qualcosa, secondo te?
0: Allora, guarda, questo è il più grande mistero relativo a un allenatore con la Fiorentina. Allora, la Fiorentina sta ancora cercando allenatore, no?
1: Sì.
0: La Fiorentina avrebbe potuto prendere Sarri il giorno dopo Fiorentina-Lazio, ma prenderlo, che poi lo avrebbe potuto chiamare il Real Madrid, il Manchester United,
1: Non avrebbe
0: il
1: vacillato.
0: Manchester City, chiunque, e Sarri comunque sarebbe andato alla Fiorentina per due motivi. Uno, perché è un suo sogno allenare la Fiorentina. Lui nella conferenza stampa post partita disse, probabilmente, cito parole precise,
1: Sì.
0: probabilmente non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina. Quindi uno che dice una cosa del genere, tu paratici, il giorno dopo alzi il
1: Dov'è a prendere?
0: telefono e gli dici: ciao Maurizio, avrai la fortuna di allenare la Fiorentina se metti una firma su questo preaccordo. E lui ci pensava neanche mezzo secondo e avrebbe firmato subito. Allora, la Fiorentina non ha mai preso Sarri durante l'era commisso perché Gio Barone aveva, diciamo, litigato con Sarri e quindi c'era il veto da parte di Gio Barone. E anche quando Gio Barone purtroppo insomma, ha lasciato questo mondo, è stata tirata avanti ancora, no? Questo veto. Dopodiché è arrivato Paratici. E il veto lo ha messo lui perché di fatto non si è lasciato bene con Sarri dall'avventura alla Juventus. Quindi diciamo che chiunque arriva, Sarri non lo vuole, e quindi alla fine Sarri non
1: Clamoroso.
0: allenerà la Fiorentina, ma sarebbe stato l'allenatore perfetto per la Fiorentina. E quindi una
1: Anche
0: Fiorentina
1: secondo me.
0: che comunque si complicherà i piani a prescindere da chi andrà a prendere, perché con Sarri secondo me avrebbe avuto una garanzia assoluta di riuscita di qualsiasi progetto vorrà mettere in piedi la Fiorentina.
1: Ho letto prima invece, anche qui appena ci siamo collegati, il titolo del tuo editoriale della giornata uscito su tutto Mercato Web, che riguarda gli argomenti che poi abbiamo in fondo trattato ieri, come Olivia dalla Juve, scelte inevitabili, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, i club italiani imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Quelli della Juventus cominciano a essere tanti in realtà negli ultimi anni, quindi non si riesce a capire da dove deve arrivare questa. Tra l'altro, basti pensare che tutto nacque, l'ho detto prima, dopo la dimissione del CDA con Andrea Agnelli, con Elkan che diceva ok, adesso mi serve un uomo di sport, Calvo che gli consiglio Giuntoli, e il cerchio si chiude con Calvo che vince l'Europa League con l'Aston Villa, si piazza quarto in Premier League, la Juventus che sta punto e a capo nelle sue scelte, nelle sue insicurezze e nei suoi errori. Quindi questo ti fa capire la confusione che c'è, gli errori che sono stati commessi. Oggi su tutto sport leggevamo che in realtà lui non ha nessun interesse, nessuna volontà né di dimettersi né di farsi demansionare l'incarico. Un po' ce l'aspettiamo perché sarebbe un po' come ammettere delle colpe che però ha.
0: Certo.
1: E lui è convinto che il suo progetto possa servire alla Juventus. Però la parola adesso spetta il 26 maggio a John Elkann, il quale però poi dovrà essere lui a scegliere la nuova struttura societaria della Juventus dopo averne sbagliate 3, 2, 3, una diciamo era forzata perché serviva un governo tecnico, le altre due però fallite.
0: No, ma io ti dico che se a me Lorenzo Di Benedetto mi mettessero a fare l'amministratore delegato della Juventus, nel momento in cui compro Openda, David, Zegrova, arrivo sesto, alzo il monte ingaggi, butto via una quantità di soldi infinita, se l'anno dopo poi arriva la stampa o comunque chi per lei e dice che il mio ho fatto un fallimento e che verrò mandato via, io sono sicuro al 100% che direi no, io ho fatto un ottimo lavoro e non voglio né non mi dimetto e non voglio neanche essere demansionato. Sono sicuro che direi questa cosa qui. Ma quindi che cosa c'è da fare? È logico che la scelta la deve fare la Juve, ma la Juve la scelta l'ha già fatta. Cioè, come lì non è che verrà demansionato, come lì verrà allontanato dalla Juventus, cioè si cambierà proprio come è stato fatto con Giuntoli l'anno scorso.
1: Per Bocconi.
0: Non ha più rapporto con quasi, cioè, è rimasto solo come lì, non ha più rapporto con Chiellini, con Spalletti, non, cioè, è un uomo solo, un uomo solo al comando, mi verrebbe da dire. Però non sta comandando praticamente più niente. È rimasto solo Modestò dalla sua parte, ma che potrebbe fare tra virgolette la stessa fine. Quindi è chiaro che la scelta debba fare la Juventus, ma è sempre così. Ma per esempio, torno la Fiorentina ha risolto il contratto con Pioli, no? Quando la Fiorentina decise di esonerare Pioli e prendere Vanoli, parte della stampa e l'opinione pubblica dei tifosi dice: ma Pioli deve andare via e deve rinunciare ai 3 milioni di euro di contratto. Ma perché?
1: Ma lui
0: Cioè,
1: non lo fa
0: per
1: mai.
0: quale motivo?
1: L'errore
0: Cioè,
1: di
0: non è
1: chi lo
0: che,
1: prende gli dà certi ingaggi.
0: capito? Cioè, quindi
1: Lo
0: perché?
1: stesso Thiago
0: Perché?
1: Motta che non ha mai mollato un centesimo di quello che gli ha
0: Ma
1: promesso la Juventus.
0: Spalletti all'Inter gli chiesero di arrivare quarto, arrivò quarto, lo mandarono via e presero chi prese. Vabbè,
1: Sì, non
0: comunque,
1: ricordo.
0: chi prese
1: Comunque
0: l'Inter
1: sì.
0: dopo Spalletti? Mi ricordo, insomma, un big.
1: Inzaghi?
0: No, ho preso un big. Prima di Inzaghi chi c'era? Vabbè, comunque, ora no, c'ho un vuoto, ma l'ho preso
1: Sì.
0: forte.
1: Ci
0: Comunque,
1: arriviamo, ci arriviamo.
0: prese Conte, prese Conte,
1: Conte,
0: prese
1: bravo,
0: Conte.
1: bravo, bravo, bravissimo Conte.
0: Prese Conte.
1: Che poi, se non
0: E lui,
1: sbaglio, il
0: i
1: Milan
0: soldi.
1: voleva Spalletti, ma lui diceva: io se mi offrite la stessa cifra che prende all'Inter, ok,
0: Ma
1: se no resta
0: no, ma lui i
1: all'Inter.
0: soldi li voleva prendere tutti fino all'ultimo centesimo, ma giustamente, cioè. Allora, io ti dico, no, perché si parla tanto, no, troppi soldi di qui, troppi soldi di là, ma nessuno punta la pistola alla tempia di nessun altro per far firmare i contratti. È come quando l'anno scorso si diceva di Vlahovic, che comunque lì qualcosa, qualche sotterfugio c'era stato, no? Ma quando si diceva, ma Vlahovic deve spalmarsi l'ingaggio, ma perché?
1: Non è
0: Ma non
1: obbligato.
0: esiste, cioè se lo vuole spalmare se lo spalma, se non se lo vuole spalmare prende 12 milioni e poi si riguarda il prossimo anno, cioè.
1: Esatto, e così è stato.
0: Sono cose che secondo me non hanno ragione di esistere. Cioè, per quale motivo Como lì dovrebbe andare via da solo? Non esiste. Non mi volete più, mandatemi via. Non mi vo
1: Certo.
0: Chiaro, poi se ti dicono: guarda, vai a fare il direttore dei giovani della Next Gen, e allora lì uno poi magari può anche ricorrere. Perché non è scontato, che tu possa metterlo dove ti pare uno che hai
1: No,
0: preso per
1: no,
0: fare il
1: chiaro,
0: direttore.
1: chiaro, anche perché ci sono degli
0: Quindi,
1: accordi sui contratti
0: appunto.
1: abbastanza.
0: Quindi però mi sembra tutto abbastanza normale, però io credo che alla fine poi si arriverà per forza a una separazione, a meno che non cambino le cose. Insomma, io poi, lo sai, no? I giornalisti poi si prendono anche delle responsabilità quando scrivono le notizie. Io ieri mi sono preso una responsabilità grossa perché comunque dare come lì andato poi puoi soltanto perderci, no? Se poi cambia l'idea. Però io è questo che ho raccolto ed è questo
1: Sì,
0: che ho scritto, insomma.
1: poi diciamo, è avuto anche una mezza conferma da quello che nel frattempo che parlavamo ieri ci è arrivato in diretta da
0: Esatto,
1: quella fonte interna che diceva
0: esatto.
1: comunque non parlerà più. Del resto era previsto già un paio di incontri e sono stati tutti annullati. Se ne parla
0: Ma
1: martedì
0: esatto, ma
1: nelle
0: se
1: file
0: tu guardi
1: d'esterno.
0: dentro l'editoria, no, questo l'ho scritto nella notizia di ieri pomeriggio. Comunque mi ero confrontato con Camillo De Michelis anche, c'erano dei, cioè, un meeting fissato per martedì passato, questo qui 3 giorni fa, annullato e spostato a martedì prossimo, e pronto a spostarlo anche al martedì dopo, dove come lì avrebbe dovuto parlare con i dipendenti della Juventus per i progetti futuri.
1: Con i talent scout, tra l'altro, anche, quindi dovevi
0: Appunto,
1: avviare
0: quindi.
1: il tuo. Quindi hanno detto: guarda, amico mio, lascia stare, cioè, tipo, magari chiamo al meccanico che dice: allora oggi comincio a chiamare i fornitori per aggiustare la macchina. No, no, fermati, capisci che mi stai togliendo il mandato, no? Sostanzialmente, è
0: Certo.
1: abbastanza chiaro. Dibbe, grazie, vedremo quello che succederà. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Lorenzo Di Benedetto, andate a
0: Ciao.
1: leggere il suo editoriale su tutto il mercato web uscito oggi. Noi ci prendiamo la seconda pausa e tra poco Raffaele Garinella e poi ancora altro, vi aspetto.

0: Come detto, adesso è il momento di dare il buongiorno al mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, come stai?
0: Bene, bene, fa caldo e questo a me diciamo non rende particolarmente felice, però è la sua stagione, la deve fare, quindi viva l'estate per chi la ama, come te, no?
1: Amante dell'estate. Assolutamente sì,
0: Adesso, adesso sono cavoli miei. Detto questo, caro, caro Raff, allora intanto volevo parlare con te di Inter, anche se la stagione è praticamente andata agli archivi,
1: sì.
0: Vinta lo scudetto, vinta la Coppa Italia, inaspettatamente se si pensa che a inizio stagione bisognava dimenticare la stagione scorsa che era ricca di soddisfazioni fino a un certo punto, ma di grandi delusioni nel finale. Arriva Chivu, tra scetticismo diciamo diffuso sia all'interno della tifoseria interista sia a livello generale, invece ancora una volta la scelta di Marotta si è rivelata essere una scelta giusta. Chivu ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivate anche le parole che ho letto prima di Zielinski, che ha elogiato molto il modo in cui è entrato nei meccanismi dell'Inter, e adesso si può serenamente progettare il futuro. Come in casa Inter, quali sono gli step di crescita?
1: Ringiovanendo la rosa, assolutamente, perché ogni tanto mi capita di leggere proposto il rinnovo di un anno a Mkhitaryan, proposto il rinnovo di un anno a De Vrij. Bisogna fare la rivoluzione, quella rivoluzione è necessaria, è fisiologica e non può essere rimandata. Ripeto, questi calciatori qui vanno ringraziati per quello che hanno fatto in questi anni, perché hanno vinto in Italia, sono arrivati a sfiorare la Champions League, ed è difficilissimo in Europa arrivare in finale, affrontare quelle squadre che ci sono in Europa. L'Inter ce l'ha fatta per ben due volte, però questi giocatori adesso vanno in qualche modo sostituiti con dei calciatori esperti, sì, in alcuni settori, giovani in altri, perché non si può più rimandare questa rivoluzione, soprattutto perché Chivu ha bisogno anche di trovare delle alternative. Altre 5-2. Sono contento, viva Dio, che l'Inter confermerà Pepo Martinez in porta, perché secondo me investire 20-25 milioni per un altro portiere quando ne hai in casa uno che secondo me merita più spazio e più fiducia sarebbe in qualche modo sperperare delle risorse che invece la società può dirottare altrove.
0: Però ti chiedo, fare una rivoluzione dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia ci vuole più coraggio o meno coraggio, ma è più una cosa fisiologica secondo te?
1: No, no, non penso che si tratti di coraggio, si tratta di naturale cambiamento, un cambiamento che deve esserci, altrimenti si fa l'errore di fare quello che si è fatto nel post triplete, quando non si cambiò quasi niente, poi insomma dopo si cambiò in maniera sbagliata, perché poi vennero presi dei giocatori che poco si adattarono a quell'Inter. Penso a un calciatore straordinario che è Furlan, che però è Furlan, insomma, nell'Inter non andò bene. Il cambiamento serve. Leggo dei nomi, alcuni mi soddisfano, altri meno, però io penso che insomma in questo momento qui l'Inter deve ripartire, soprattutto l'anno prossimo dedicarsi a fare qualcosa di meglio in Europa, perché è vero, da tifoso, parlo da tifoso in questo momento, non da un giornalista, ho vinto da tifoso Scudetto e Coppa Italia, ma le emozioni che ho vissuto lo scorso anno battendo il Barcellona e il Bayern Monaco non le ho provate con la stessa intensità quest'anno.
0: Ti convince l'idea da parte di Chivu di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 il prossimo anno?
1: Penso che è fondamentale quel tipo di passaggio, anche perché Di Marco è un giocatore che comunque comincia a mettere minuti nelle gambe, anni sulla carta d'identità, e poi devi trovare degli esterni per fare questo 3-5-2 così dispendioso, devi trovare sempre degli esterni straordinari, e io guardando il calcio internazionale non è che poi ne veda tantissimi. Ti serve gente che sappia saltare l'uomo, gente che ti possa creare la superiorità quando non si vede traccia di facilità per scardinare la difesa avversaria, quindi direi di sì, e lo devi fare adesso, lo devi fare proprio inserendo quei giocatori nuovi che non hanno quel 3-5-2 di inzaghiana memoria radicato nel loro io e consolidato da Chivu.
0: Però abbiamo a lungo parlato anche del fatto che in Italia si insiste con la difesa a 3 quando in Europa si vince più che altro con la difesa a 4. Concordi, sì, oppure no? E quindi ci potrebbe essere anche una doppia interpretazione di modulo dell'Inter di Chivu, una in campionato, una magari anche europea?
1: Ma sai, si può fare, però la difesa a 4 per me è un po' più complessa fin quando hai Di Marco, perché Di Marco non può fare il terzino sinistro, gli togli il 40% della potenzialità che ha nella fase di possesso. Allora devi fare una scelta, è graduale. Fare il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 consentirebbe poi l'anno prossimo magari di passare una difesa a 4 mantenendo i tre centrocampisti, i due esterni o trequartisti alle spalle della punta. Insomma, tutto deve essere graduale.
0: Botte e risposta intanto tra Cardinale, proprietario del Milan, è arrivata anche la risposta dell'Inter. Sai a cosa faccio riferimento? In particolare in questo caso la risposta di Marotta, che in maniera sibillina dice: abbiamo scelto insomma, nel suo messaggio di esaltazione dell'Inter, siamo l'unica squadra della città che ha due stelle, per noi questo è motivo di orgoglio. Quindi
1: Vabbè, ma Cardinale ci deve stare, abbi pazienza. Che fai? Tu puoi fare le battutine sul 5-0 dell'Inter in Champions, poi se qualcuno ti dà una risposta ti offendi e fai il peccato, cioè è parte dello sfottò. Se non vuoi ricevere lo sfottò, non fare lo sfottò, altrimenti ci devi stare, come dicono a Roma, ci devi stare, insomma, se no no.
0: Senti, invece, qual è secondo te la chiusura della stagione che cui stiamo assistendo? Perché la Juventus ha buttato via al quarto posto.
1: Mamma, ragazzi, incredibile.
0: La Roma, contro la tua Fiorentina, peraltro. La Roma, sì, che invece vince il derby con Mancini, uno dei suoi uomini, diciamo, che rappresentano grande appartenenza al club. Il Milan che riesce a trovare la vittoria in una gara che poteva sembrare complicatissima per tanti motivi. Adesso Milan e Roma hanno in mano il loro percorso, però abbiamo visto anche che chi lo ha in mano spesso e volentieri quest'anno l'ha buttato via. In quest'ultima tappa non cambierà nulla secondo te, o rischia di cambiare qualcosa ancora?
1: Beh, allora, intanto la Juventus si è sportivamente suicidata contro Sassuolo, Verona e Fiorentina, perché ha buttato 7 punti clamorosi. Una squadra come la Juventus non può fare questo tipo di errori. Spalletti sarà riconfermato? Io non lo so, non sono vicino all'ambiente Juve. È chiaro che se vogliamo il rendimento di Spalletti da quando è arrivato il secondo, però ragazzi, Boniperti ce l'ha insegnato, cioè alla Juventus è impensabile da un punto di vista economico, da un punto di vista dell'appeal, non partecipare alla prossima Champions League, perché poi questo penalizza e indirizza anche il mercato, perché è inutile che qui facciamo i romantici, cioè Akanji è venuto all'Inter e non è andato al Milan perché l'Inter era in Champions, non perché magari avesse nel cuore una simpatia per l'Inter rispetto al mio. Queste sono tutte cose che noi ci vogliamo raccontare, perché ancora ci aggrappiamo a un romanticalcio che non esiste più. Quindi la Juventus uno ci va oggi non perché la Juventus è la vecchia signora d'Italia e tricche e ballacche, come diceva Orlando Portento, no, va la Juventus se sta in Champions League. È difficile che possa qualificarsi, perché dovrebbero suicidarsi sportivamente Roma e Como, che se le sono davanti. Sul Milan, che ti dico, per me il Milan, se io dovessi vedere Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan, per me il Milan è la squadra con meno qualità rispetto a tutte quelle che ci sono. Ha goduto di un vantaggio iniziale, perché quando le altre giocavano 3 volte a settimana, loro giocavano 1 volta a settimana, hanno fatto quei punti che le hanno permesso di essere lì, perché poi il giro di ritorno, secondo me, è stato un girone sconcertante da parte del Milan. È una squadra costruita senza attaccanti, quegli attaccanti che ci sono, Jimenez e Fulcrum, per me non sono da Milan, sono la squadra importante ma non da Milan. Il gioco di Allegri l'abbiamo visto forse all'inizio, poi dopo quel cortomusismo a me non piace, insomma, non ho visto qualità nel Milan, quindi insomma ha vinto a Genova per degli errori colossali della difesa, perché se non si sblocca su quel rigore non so come va a finire la partita.
0: Poi ci sarà tra poco anche l'elezione del presidente federale, sembra davanti a tutti Malagò, e si sceglierà quello che sarà il prossimo CT della nazionale. Malagò è stato abbastanza netto e chiaro, sarà un top. Mancini, Allegri, Conte, qual è il nome secondo te che uscirà e qual è invece il nome che preferiresti uscisse?
1: Sicuramente non prendo Conte, se mi parli di preferenze. Se Conte ci ha fatto vedere, insomma, che non regna più di 2 anni, quindi che facciamo dopo l'eventuale europeo? Resta? Se ne va? Ha bisogno di altri stimoli? Qui ci vuole un progetto di lunga durata. Il CT deve essere difeso considerando quella che è la qualità del calcio italiano, una qualità medio-bassa. Detto questo, al CT devi dare la possibilità di lavorare serenamente e devi accettare anche il fatto di non riuscire a qualificarsi a determinate competizioni. Io prenderei Roberto Mancini, sinceramente. Tra Allegri, Conte e Mancini a livello di CT, per la capacità di lavorare non H24 con i giocatori sul campo, forse diciamo che preferisco Roberto Mancini. Conte lo vedo più adatto in un lavoro quotidiano con la squadra per avere dei risultati immediati.
0: Senti, torno un attimo alla Juventus, perché sono già tanti, tantissimi gli ascoltatori, ma anche gli opinionisti, che ci scrivono e ci dicono che questa Juventus, quella che ha sperperato 400 milioni negli ultimi, dal 2024, negli ultimi 2-3 anni, e sbagliando costantemente acquisti e programmazioni, assomiglia molto alla famosa Inter di Moratti, che sperperò tantissimo. Tu ricordi bene anche quella famosa prima pagina su Guerin Sportivo, tu che eri grande lettore del Guerin Sportivo. Sei d'accordo su questo paragone?
1: Beh, diciamo che a differenza della Juventus attuale, Moratti prendeva giocatori di qualità, perché io penso a Paulins, penso a Ivan Zamorano, penso a Jocelyn Anglomat, ti faccio dei nomi, perché Jocelyn Anglomat è stato straordinario, l'abbiamo visto poi nel Valencia quello che ha fatto. Penso a Yuri Djorkaeff, penso a Benoit Coé, al Chino Recoba. Io non vedo tutta questa qualità nella Juventus attuale di quelle degli ultimi 3-4 anni. Cioè, a parte il Diz, faccio fatica io a trovare tanta qualità in questa Juventus.
0: Vero, diciamo che secondo me nel frattempo, negli anni, la qualità si è proprio abbassata, anche la potenza di spesa si è abbassata, quindi facendo la proporzione, restando sulla questione costi ricavi,
1: ci sono delle analogie. Ci sono delle analogie perché la Juventus comunque ha speso tanto e comunque è una squadra che ha tutto, ma proprio tutto, per arrivare tra le prime quattro. Quindi qui c'è stato un errore non soltanto nella scelta dei giocatori, ma anche nella scelta degli allenatori, perché sai, cominciare una stagione con Luciano Spalletti ti consente poi di fare un mercato degno dell'allenatore. L'allenatore ha un appeal che ti permette poi anche di convincere determinati calciatori ad accettare la Juventus, fermo restando che per me la Juventus si accetta a prescindere si accetta la Juventus. Poi, detto questo, vedremo quello che succederà nel prossimo anno. Tu mi parli di Luciano Spalletti, io ho sempre detto che per me è un maestro di calcio, che Conte ha vinto anche grazie al lavoro di Spalletti all'Inter, però qua bisogna vedere un attimino che cosa si può fare, se c'è la possibilità poi di liberare insomma altri allenatori. E cioè, adesso si sta muovendo Pep Guardiola, io fossi la Juventus punterei su Pep Guardiola,
0: che secondo me resterà fermo un anno in attesa di un progetto valido. Che poi ti faccio anche questa domanda: Pep Guardiola, gli Ancelotti o comunque quelli che sono bravissimi nel proprio lavoro, allenerebbero una rosa così o ti chiederebbero intanto di rivoluzionarla totalmente e poi ci penserebbero, e quindi a quel punto ti trovi punti a capo, perché o prendi l'allenatore pagandolo tanto o rinnovi totalmente una rosa, che poi comunque c'è un limite su quello che puoi fare.
1: Ma guarda, io fossi in Guardiola accetterei, perché comunque la Juventus, ma io dico con tutto rispetto per il Manchester City, cioè il Manchester City grande squadra e tutto, però non ha la storia della Juventus, cioè, quindi c'è la possibilità di cominciare un percorso. Quando si comincia un percorso bisogna cominciarlo capendo che ci sono delle difficoltà iniziali, che queste difficoltà iniziali possono essere appianate attraverso il lavoro significa qualificazione in Champions League al primo anno, significa avere poi la possibilità e l'appeal necessario per chiamare dei giocatori. Tu ti chiami Pep Guardiola, alcuni ti seguirebbero secondo me come i patrioti scozzesi seguirono William Wallace contro il Plantageneto, quindi secondo me va fatto questo tipo di scelta. Se si può prendere Guardiola si deve prendere Guardiola. Non ti dico Conte, perché Conte magari ti garantisce lo scudetto al primo anno, però poi bisogna vedere dopo il secondo anno che succede, no? Però Guardiola è un tentativo che farei.
0: Ti faccio invece adesso una domanda sul futuro del Napoli, perché Sarri sembrava essere il posto Conte ideale, in realtà adesso è un po' più vicino. Intanto è ufficiale l'addio di Guardiola a fine stagione, l'annuncio è arrivato proprio adesso sul sito del club mentre parlavamo, e quindi è arrivato il momento, niente eterno, grazie per questi anni insieme, ha scritto Guardiola sul
1: sito. 11 anni, certo.
0: Beh, insomma, ha vinto veramente tutto quello che poteva vincere, ricordiamo che ci sarà Maresca sulla panchina gloriosa del Manchester City. Tornavo sul Napoli, perché Sarri in questo momento sembra un po' più vicino all'Atalanta che non al Napoli. Napoli che si interroga su un futuro con Allegri o con Italiano, magari un'idea più esotica, anche se italiana, come Farioli. Come ti immagini il Napoli del post-Conte, in generale, non soltanto dal punto di vista dell'allenatore?
1: Ma la sicurezza a Napoli si chiama Aurelio De Laurentiis, non si chiama Antonio Conte, non si chiama Maurizio Sarri, non si chiama Rafa Benitez. La sicurezza è Aurelio De Laurentiis, un presidente straordinario che negli ultimi anni ha regalato a Conte e a chi ha preceduto Conte fior di giocatori. Quindi secondo me finché ci sarà De Laurentiis a Napoli possono dormire soli tranquilli. È chiaro che adesso mi auguro, diciamo, che il nuovo allenatore del Napoli nel pre e nel post partita si lasci andare a delle dichiarazioni differenti rispetto a quelle di Conte, che non sempre mi hanno convinto, no? Quella ricerca dei nemici a tutti i costi, cioè nessuno c'ha nemici, il calcio non hai nemici, tu sei Antonio Conte, no? Sei pagato per vincere, sei un vincente, se poi ti prendono tutti questi calciatori e gli infortuni sono quasi tutti di natura muscolare, io piuttosto che parlare di mala sorte, di nemici, parlerei di preparazione fisica, che forse andrebbe rivista, perché non è possibile, no? Se gli infortuni sono tutti muscolari, qualcosa bisogna rivalutare nella preparazione. Poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, Adesso però mi auguro, insomma, che le dichiarazioni trovino una forma differente, perché non sempre, ripeto, quelle di Conte, che io stimo tantissimo come allenatore, mi hanno convinto.
0: L'anno prossimo, stando così le cose, ti aspetti che magari la rivale principale dell'Inter possa essere la Roma?
1: No. La rivale principale dell'Inter è il Napoli insieme alla Juventus. Queste sono. Il Milan bisogna vedere che tipo di mercato fanno. L'anno prossimo il Milan avrà, salvo clamorosi e colossali colpi di scena, la Champions con la rosa che c'è il Milan attualmente non è affrontabile, quindi bisognerà rinforzare la rosa, bisognerà vedere chi prendono, insomma il mercato dovrà essere un mercato all'altezza del Milan, perché se poi mi prendono un colpo esotico Alan Kunku che ti convince a tratti, o se mi vai a prendere il fulcro della situazione che non era, cioè, non era quel tipo di calciatore che ti poteva fare la differenza, bisogna vedere come risponderle a, o se il centrocampo verterà su ancora Modric che avrà quasi 42 anni, su Goretzka che comunque ha nell'ultimo anno rimediato e negli ultimi anni qualche infortunio, insomma cioè, il Milan non lo vedo come alternativa ancora, poi bisogna vedere il mercato che faranno, ma io penso sempre a Napoli e Juventus.
0: Secondo te quanto dovremmo aspettare prima di vedere ritornare i grandi campioni in Serie A?
1: Ah no Enzo, possiamo metterci una pietra sopra, ma te lo dico sinceramente, fino a quando non vedremo gli stadi, non vedremo il numero di squadre ridotte a 18 almeno, quindi togliamo alcune partite, fino a quando non vedremo la Coppa Italia trattata come l'FA Cup, cioè, ci sono troppe cose da valutare, ma io direi cominciamo dalle strutture, perché le strutture d'Italia, ragazzi, non sono all'altezza del calcio inglese. Oggi il calcio inglese sta alla Serie A come la NBA sta al basket, insomma come un film di Hollywood sta a quei film fatti con mezzi propri, e bisogna capire che il calcio italiano è arrivato a un punto e poi si è adagiato, ed è un peccato. Quei campioni che arrivavano a popolare il nostro calcio, a solcare i campi italiani negli anni 80, 90, anche anni 2000, all'epoca delle sette sorelle, non ci saranno più, secondo me.
0: È una triste riflessione che però purtroppo condivido, e quindi speriamo davvero di ritornare a vedere. Ma
1: fortuna noi
0: partire.
1: Che l'abbiamo vissuti, ma che ne sanno i 2000? Che ne sanno i 2000?
0: No. Purtroppo per loro, e poi chiaramente questo fa sì che si allontanino dal calcio e si avvicinino ad altri sport, perché insomma se non hai la possibilità di andare a vedere i grandi campioni nel tuo campionato, nella tua squadra, diventa tutto più difficile per loro attaccarsi come siamo attaccati noi alla maglia. Grazie Raffaele Garinella, ciao Raff, un grande abbraccio.
1: Un abbraccio grande a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali dico di aspettare per l'ultima pausa e ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora insieme.

0: Come detto, è arrivata la nota del Manchester City sul futuro di Pep Guardiola, ma insomma lo sapevamo già, era notizia nell'aria, praticamente già deciso, e poi con quello che sarà il nuovo allenatore, che sarà appunto Maresca, Enzo Maresca. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, questo dice la nota. Questa estate il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei. Pensate che in 10 anni ha conquistato 20 trofei, diventando così l'allenatore, continua la nota del club, l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina Manchester City, continuerà Pep Guardiola a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando ai progetti e collaborazioni specifici. Quindi adesso diventa un disoccupato, tra virgolette, di lusso, Pep Guardiola, che può far gola veramente a tantissimi club. Mi viene in mente, ovviamente molti penseranno, per esempio il Real Madrid avrebbe bisogno di un allenatore di quella portata, però ricordate bene che Pep Guardiola ha fatto la storia del Barcellona, Real Madrid che invece sta puntando su José Mourinho. E allora intanto ne andiamo a parlare anche con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buon dì.
0: Pensa che se non fosse per la sua storia, penso che Guardiola, che si è liberato adesso, sarebbe ideale proprio per il Real Madrid, no Alain? Ma immagino che questa sia una storia altamente improbabile.
1: No, ma più che sportivo è proprio politico.
0: Esatto.
1: È qualcosa di impossibile. Come penso che sia anche impossibile che Guardiola possa andare alla Spagna.
0: L'Italia
1: ci ha giocato, ma è delicato perché lui è molto schierato con l'indipendentismo catalano, dunque è chiaro che comunque a livello nazionale poi non è visto bene, al di là delle sue qualità calcistiche.
0: Esatto, poi si schierò anche dal punto di vista del no Superlega, sponsorizzata da Florentino Perez, tanto per fare anche quest'altro tipo di esempio. E invece si va avanti verso un Mourinho bis al Real Madrid, e viene in mente anche quello che ha fatto col Benfica contro il Real Madrid proprio. Secondo te può avere un impatto positivo, è una scelta rischiosa quella di Florentino Perez?
1: Beh, metterà ordine e vedremo che squadra gli danno, perché ormai a quei livelli dubitare su il potere autoritario di Mourinho, penso che comunque siamo tutti d'accordo nel dire che era uno dei pochi profili capaci di andare a Madrid per mettere un po' d'ordine in quello spogliatoio di bambini viziati.
0: Di quali?
1: Adesso, a livello calcistico, occhio, perché il Barcellona comunque è tornato, ha vinto gli ultimi 2 scudetti. Vedremo come si muove anche sul mercato, ma il Barça io sento odore di ciclo. E Mourinho deve venire a contrastare quello. Sarà chiave il mercato, perché sappiamo che oggi come oggi la rosa del Real comunque è un po' scompensato.
0: Tu che sei, poi vivi a Barcellona, conosci bene l'ambiente e ne conosci bene la storia. A un certo punto il Barcellona sembrava essere finita in una crisi di economica, di risultati, di scelte, poi anche lì la questione della Superlega in qualche modo creò qualche imbarazzo, eccetera, eccetera. Come ne è venuta fuori? Ricordo che si partì con Xavi, che poteva essere il vero topo, poi però si è cambiato. Come è uscita fuori e in quanto tempo il Barcellona da questa situazione?
1: Col vivaio. Col vivaio e l'indulgenza politica nel non par di fallire, perché una squadra che ha 1,5 miliardi di debito in un modo normale fallisce, e il Barça non è fallito. A partire da lì ha avuto comunque tanti limiti sul mercato, però sono tornati a pescare nel vivaio. Cioè gli ultimi anni, gli anni di Bartomeu, che hanno creato questo debito, sono anni dove il Barça comprava male e aveva smesso di dar fiducia ai canteranos, che sono i giocatori del vivaio. perché c'era quell'ossessione di Champions, a Madrid vinceva nel Champions, qui a Barcellona sappiamo che comunque quella squadra ha vinto meno di quanto potesse vincere a livello europeo. E a partire da lì ogni anno comunque si andavano a prendere dei profili confermati, gente che aveva già vinto, internazionali, però è chiaro che poi la massa salariale era allucinante. E sì, sono questi due fattori, indulgenza politica e tornare a lavorare con la Masia. Il ritorno di Laporta secondo me è chiave, perché comunque è uno che sa gestire il Barça, tipo per ci piacere o no, a tanti detrattori qua a Barcellona, però nel XXI secolo è stato l'unico capace di gestire il Barça. È obiettivo cosa ti dico, poi tipo piacere l'esuberanza che ha, tipo piacere che comunque è uno che è sempre messo in storie, comunque la trasparenza proprio non è proprio l'aggettivo corretto, però alla fin fine l'ha portato a vincere il Champions, l'ha portato a costruire comunque un ciclo, uno dei cicli più vincenti della storia del Barça. Poi Bartomeu ha approfittato un po' di quel che aveva creato la porta,
0: sì,
1: però alla fine ha fatto disastri. Gaspar, Rossei, scusa, anche lui ha fatto disastri, dunque Laporta è l'unico del XXI secolo che sa gestire il Football Club Barcellona.
0: Invece sono 2 anni che il Real Madrid non vince. Quando e perché e come ha cominciato ad allontanarsi un po' da quelli che sono i suoi standard?
1: Parlavamo prima del Barça, un ciclo vincente. Il Real è appena uscito di un ciclo stravincente, perché quando vinci le Champions che ha vinto nell'ultimo decennio, nessuno ha vinto così. Nella Champions moderna, dall'inizio degli anni 90, che ha creato questo formato, nessuno ha vinto quanto il Real in così pochi anni. E lì, quando devi ricostruire un nuovo ciclo, hai bisogno di fare una mini rivoluzione. Non l'hanno fatta, hanno scelto di andare per tappe, prima si è ritirato Kroos, poi ha detto Casemiro, poi si è ritirato Kroos, poi è andato via Modric, e lì il problema del Real al giorno d'oggi è a centrocampo.
0: Già.
1: Perché comunque, e poi secondo me ha puntato su un centrocampo più di gamba che di controllo, e lì hanno sbagliato, e poi nello spogliatoio gestire chi ha vinto a Real, che profilo di allenatore ha vinto a Madrid, sono gestori, e questa è una delle grandi differenze col Barça. Barça devi avere comunque devi essere uno concettuale,
0: sì, è vero.
1: Non puoi venire solo a gestire a Barcellona. A Madrid puoi gestire, perché comunque hai sempre dei presidenti che ti danno in mano una Formula 1, e lì devi saper gestire gli ego. Del Bosque l'hanno fatto benissimo, Zidane, Ancelotti, sono tutti dei profili di questo tipo. Non dico che non sono bravi tatticamente, però non sono dei nerd tattici. A Barcellona tu devi avere comunque, prima di tutto devi avere lo stile Barça, che è calcio ultra offensivo. Flick è arrivato qua, è arrivato con dei concetti ancora più offensivi del calcio
0: sì,
1: che vuole la filosofia del croatismo, basicamente. Adesso il socio è felice, però in Europa fai fatica.
0: E tra l'altro adesso nella fase di ricostruzione ce ne saranno tanti che verranno, tra virgolette, svenduti dei campioni in casa Madrid. E la Kerel Tchouaméni, che era più che Kerel, la rissa Tchouaméni Valverde, chi vedrà più penalizzato secondo te tra i due? Detto
1: Ma
0: che non è
1: non lo so,
0: capitato.
1: le risse ci sono in ogni spogliatoio. È che a Madrid, quando succedono, comunque viene fuori lì la notizia è globale, mondiale. Non, fammi parlare con Paratici e poi ti dirò chi arriva a Firenze.
0: Addirittura.
1: Secondo me, Valverde ci sono tante possibilità. Siamo al 90% di un Valverde a Firenze.
0: Stai
1: Si sta
0: scherzando?
1: trattando per Mbappé. pure.
0: Ah, ecco. Stai facendo il
1: E
0: sarcastico.
1: comunque Vanoli deve decidere se vuole Courtois o no.
0: Vabbè, direi che è un po' più
1: No, ma alla
0: complicato.
1: fine è Mourinho che decide, insomma, è Mourinho. Mourinho vuole giocatori confermati, sappiamo che tipo di rosa costruisce Mourinho.
0: Sì.
1: Mourinho vuole Rodri, vuole dei giocatori che... O Bernardo Silva, se ne è parlato, che gli ha pure fatto un'offerta, secondo i mezzi spagnoli. E poi dovrà gestire comunque la tensione, più che Valverde e Tchouaméni, deve gestire il dualismo Vinicius-Mbappé, perché si mette tanto l'accento su quello, ma sinceramente Tchouaméni, ma chi se ne frega di Tchouaméni a Madrid? Valverde piace il madridismo.
0: Beh,
1: Come fai a
0: no,
1: prescindere di
0: Valverde non
1: Valverde?
0: lo puoi mai mettere in
1: Se io
0: discussione
1: Valverde,
0: per quanto mi
1: Tchouaméni
0: riguarda.
1: lo regalo per tenere Valverde. Dunque vedremo, però sì, io comunque penso che Mourinho sia
0: L'ago
1: l'allenatore,
0: della
1: sì,
0: bilancia.
1: il profilo adatto per rimettere ordine, non per vincere, perché lì hai comunque il Barça che l'anno prossimo secondo me sarà ancora più forte perché arriverà un centravanti di livello internazionale, arriverà un centrale pure per dare ancora più qualità a questa squadra.
0: In Italia invece ci sono due club gloriosi che stanno attraversando un lungo periodo di grande difficoltà, Milan e Juventus. Qual è la situazione più incancrenita e difficile da tirar su, secondo te, delle due?
1: Il Milan, cioè
0: Dici?
1: la struttura societaria a Torino, tu puoi discutere le scelte sportive, eccetera. Beh, conosci molto meglio la realtà di me, però a Torino ha una società forte dietro. Cioè, chi li muove? Chi muove la famiglia Agnelli? Chi muove John Elkann?
0: Quello no, però poi John Elkann è quello che fino adesso, negli ultimi anni, ha sbagliato sempre la scelta del management e quindi ti
1: Capito,
0: allontana dalla
1: sì.
0: vittoria.
1: Sì, però è lui che sceglie. Non è in bilico.
0: No, no, no, quello no.
1: Cardinale, non dico che sia in bilico, però cardinale è delicata la sua posizione. Poi comunque negli ultimi 10 anni, ti ricordi quando dicevamo che l'Inter soffriva, il Milan, eccetera? Negli ultimi 10 anni, nel derby dei titoli a Milano, quanti titoli ha vinto l'Inter? Quanti titoli ha vinto il Milan? Cioè Milan è proprio in crisi, ma anche sulla filosofia non sappiamo chi decide in Milan. Cioè adesso dicono che Allegri rimarrà, ma li vogliono comprare Goretzka, eccetera, ma non cambierà nulla. Non cambierà nulla perché questa società è fragile. A Torino può sbagliare durante 20 anni Elkann, ma la solidità finanziaria, il potere decisionale rimarrà nelle stesse mani.
0: E quindi questo tu dici
1: Ma
0: può fare tutta la differenza, ovviamente.
1: sì, ma a Milano basta che azzecchi comunque il direttore sportivo e l'allenatore e poi riapre un ciclo la Juve. Io non ho dubbi su quello.
0: Mentre
1: E
0: sul Milan i dubbi ce
1: comunque,
0: li hai sull'appartenenza proprio della proprietà, che ti sembra
1: ma
0: una proprietà
1: poi il
0: lontana.
1: Milan domani può essere venduto. Se ti arriva un gruppo, un fondo americano, cinese o
0: Neanche un
1: qualsiasi
0: possibile
1: gruppo
0: ritorno
1: che.
0: dirigenziale di Galliani può, secondo te, invertire
1: Ma
0: la rotta?
1: sinceramente è così ridotto il Milan che sarebbe una gran notizia. Perché Gagliani sa far calcio. Dobbiamo mettere in dubbio?
0: No, no,
1: Ma
0: assolutamente, l'ha
1: anche
0: dimostrato
1: se è
0: perché.
1: anziano, perché è anziano ormai, però sa far calcio. Cioè io quando vedo Furlani, ma lo stesso Ibra che ho amato come calciatore, ma Moncada, Cardinale, poi Sharon, ma Sharon cosa fa?
0: Chiaramente stiamo parlando
1: Cioè
0: comunque
1: il
0: di.
1: Milan a livello societario,
0: Anche perché poi
1: sottolineiamo.
0: sembra che il mercato si orienti da, anche per Moncada, Moncada, come si chiama, soltanto sul
1: Ma
0: calcio
1: addirittura
0: francese molte volte.
1: la Lazio è più stabile del Milan a livello societario. Se prendiamo Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Inter, Milan e Juve, la più fragile è il Milan a livello societario. Ma
0: Mi
1: non ci
0: sa di
1: sono
0: sì.
1: dubbi su quello.
0: Mi sa di sì, e questo chiaramente allontana il Milan ancora dalla vittoria. Chiaro, se vengono investiti i soldi provenienti dalla Champions, qualora fosse confermato l'approdo in Champions, su un mercato di qualità qualcosa può venire fuori, però tu dici è sempre un punto interrogativo, visto che la società è un punto interrogativo.
1: Ma sì, ma poi la maggior parte dei calciatori che vanno a Milano adesso sponda rossonera entrano in un'involuzione che prima vedevamo nell'Inter. Ti ricordi quei famosi acquisti?
0: Sì, certo. Abbiamo fatto prima l'esempio.
1: Il Milan ha ripreso quello, Tu mi vuoi dire che Nkunku non è un gran giocatore, ma il Milan ha pagato quasi 40 milioni, per gli Asciari. Dove sono questi ragazzi?
0: Non sono stati rivalutati, ma del resto come è successo anche con Openda e David alla Juve. Alen, domani riprendiamo proprio il discorso da questo punto qua. Intanto oggi ti godi la tua Fiorentina, che però farà una partita in un'arena particolare.
1: Vado,
0: no, guardatela per le contestazioni, perché ci hanno segnalato un ambiente estremamente caldo.
1: Ho già letto. Sì, ho già letto, arrivano 18.000 fischietti. Lunedì arriverò con un fischietto, con un fischietto, una trasmissione. Va bene,
0: dai, ti aspetto col fischietto e con la sciarpa e la bandiera della Fiorentina. Ciao Alen, buon weekend.
1: Grazie.
0: Ciao. Termina qui la puntata odierna e la settimana anche per quanto riguarda editoriale Rotocalcio. Vi lascio a Marco Picca di saper partire a Maracanà, già vedo anche Lucio Marinucci, Andrea Maiocca in cabina di regia, poi ci sarà Stefano Impallomeni. Allora ringrazio e saluto Giorgio Solani.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a lunedì, ciao a tutti.

0: Cari amici del TM Vu News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto, è sinonimo insomma che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, no, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che

0: che è così.
1: Ecco, adesso dove lo vedi, Conte? In nazionale è un'ipotesi?
0: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
1: Senti, invece italiano al Napoli, come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
0: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
1: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
0: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta, è chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo e quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
1: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
0: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane. Insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione, manca l'ultimo gradino, sarà una partita sicuramente non agevole perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia, e quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà
1: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
0: Champions. Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità, e quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare, e E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati

0: buttati al vento 4 punti che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
1: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità. Secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
0: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere. E avendo una società molto forte alle spalle, e, insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
1: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
0: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
1: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
0: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile, perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno 2 partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce né per la Cremonese.
1: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
0: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando. Perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89, e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole, pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle 2 gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale, e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
1: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
0: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile, È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta, ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
0: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola, per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio. Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti. Ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo. Si chiude la mia storia qua. Mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti. Sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo." Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fin dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa, e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi? Tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione. Fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare." Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo, attraverso i colpi di mercato, riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri: senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza. Lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione. Si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions. E poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà, per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è venerdì 22 maggio, siamo arrivati alla conclusione di questa settimana, la settimana che poi ci porterà alla Final Four dei playoff, perché si sono disputate le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale. Diciamo che è andato tutto secondo le previsioni, perché l'Union Brescia, forte del 3-0 in casa del Casarano, ha passato il turno pareggiando tranquillamente contro in casa 0-0, una partita tutto sommato tranquilla. Avanti anche l'Ascoli, che dopo lo 0-0 dell'andata ha bastato una rete, 1-0 ha vinto l'Ascoli, e quindi è andata avanti anche la squadra di mister Tomei. La Salernitana, che aveva vinto 2-0 l'andata in casa con il Ravenna, ha vinto anche a Ravenna con lo stesso risultato, con il Ravenna che ha chiuso poi la gara in 9 uomini. Più spettacolare ovviamente il 3-3 fra Catania e Lecco dopo lo 0-0 dell'andata. Evidentemente si erano tenuti tutti i gol per la gara di ritorno, è passato il Catania in virtù del miglior piazzamento durante il campionato, e quindi saranno Ascoli, Brescia, Catania e Salernitana le magnifiche 4 che si giocheranno l'ultimo posto valido per la Serie B. Raggiungerà una di queste 4, raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento. Vedremo chi sarà poi a trionfare nei playoff di Serie C. Intanto, per rimanere in tema, stasera sapremo chi giocherà in Serie C il prossimo anno, perché alle 20 c'è la gara di ritorno del playout di Serie B fra Südtirol e Bari. 0-0 risultato dell'andata, al Südtirol 2 risultati su 3 a disposizione. Il Bari deve per forza vincere per conquistare, per mantenere la categoria. Il Südtirol va bene anche un pareggio. C'è un precedente per il Bari, che ha già disputato il playout un paio di stagioni fa contro la Ternana, e qui poi mi leggo al prossimo argomento. Il Bari che nella gara d'andata aveva perso con la Ternana, sembrava fatta per le ferie, per il mantenimento della Serie B, e poi il Bari si impose e vinse e conquistò a Terni, conquistò la permanenza in Serie B a discapito della Ternana, che poi è scesa in Serie C. Ha fatto un grande campionato lo scorso anno, arrivando in finale playoff, persa con il Pescara. Quest'anno sappiamo tutti com'è andata, è arrivata ai playoff nonostante le mille difficoltà, e poi quello che è successo con la famiglia Rizzo, che di fatto si è disimpegnata, volevano lasciare addirittura a campionato in corso quando mancavano 2 giornate alla fine del campionato. Avrebbe stravolto la classifica in maniera incredibile. Fortuna che siamo riusciti ad andare avanti. La Ternana poi ha chiuso bene il campionato, ha conquistato i playoff, eliminata poi al primo turno, e poi quello che è successo, ovvero che nelle due aste per rilevare il titolo della Ternana non si è presentato nessuno, e quindi di fatto ancora non c'è la sentenza, ma la Ternana è di fatto fallita. Vedremo se ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato dall'Orvietana, oppure se dovrà ripartire dall'Eccellenza. Vedremo quale sarà il futuro della Ternana. Certo è che non è l'epilogo che tutti si sarebbero aspettati, anche se da quando è stata venduta la Ternana da Bandecchi è stato un lento, anzi neanche troppo lento, un abbastanza veloce ma inesorabile tracollo fino all'epilogo finale, che è quello del fallimento. È stata calda anche per quel che è successo al Trapani. Ricordiamo, Trapani è retrocesso in Serie D perché ha accumulato 24 punti di penalizzazione nel corso di tutta la stagione, 8 arrivavano dalla scorsa stagione. Ricorderete i fatti, no? Del quello che è successo anche al Brescia di Cellino, i sostituti di imposta che erano di fatto avevano truffato sia Cellino che Antonini. Il tribunale poi della giustizia ordinaria ha dato ragione al presidente del Trapani, che chiede giustizia giustamente per questi fatti, però la giustizia sportiva è una cosa totalmente diversa. Vedremo se ci saranno sviluppi da questo punto di vista. Io non credo, anche perché siamo abbastanza fuori tempo massimo, difficile ipotizzare una Serie C o un ripescaggio, una riammissione, o addirittura si era fatta anche l'ipotesi, secondo me molto molto molto molto molto remoto, ho già detto molto, della possibilità di avere una Serie C, un girone C a sovrannumero, quindi 21 squadre, ma è un'ipotesi veramente veramente, non gli darei neanche lo 0,1%, anche perché creerebbe un pericolosissimo precedente. Allora andiamo avanti, andiamo ad ascoltare i protagonisti di quelli che sono stati le gare di ritorno delle gare del secondo turno fase nazionale. In questo caso andiamo a sentire il tecnico della Salernitana Serse Cosmi dopo la vittoria 2-0 in casa del Ravenna e il conseguente passaggio del turno alle Final Four. Andiamo a ci fermiamo un attimo, abbiamo un attimo perché Claudio Ferrarese in cabina di regia, andiamo avanti, è bello della diretta, stavamo partendo con il servizio. Invece Claudio Ferrarese dalla cabina di regia, che ringrazio, mi fa sapere che è pronto il primo ospite di giornata. Io do il benvenuto al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Salve direttore.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, grazie a lei intanto per aver accettato. Direttore, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché avete fatto una grande stagione, una stagione da neopromossa, come si suol dire, avete ottenuto una salvezza con largo anticipo. E, insomma, che stagione è stata, direttore?
2: È stata una stagione che per noi è stato un piccolo capolavoro, perché i numeri sono chiari, sono lì a vedere sotto l'occhio di tutti, della nostra, diciamo, accortezza nello spendere, quindi il numero siamo la squadra che ha avuto il budget dei compensi lordo per squadra e staff più basso di tutte le 60 squadre, quindi è un motivo di grande orgoglio essere riusciti a salvarsi con tre giornate in anticipo. I complimenti vanno fatti a tutta la società che secondo me ha lavorato bene fin da subito, trasmettendo quali dovevano essere i valori della squadra. E poi penso che il lavoro fatto da parte dello staff tecnico, del mister e da tutto il suo staff e poi messo in pratica dai ragazzi sia stato davvero encomiabile e ci ha permesso appunto di raggiungere con un buon anticipo un risultato che ai nastri di partenza sembrava per tanti, soprattutto diciamo detti lavori, impossibile da raggiungere. Noi ci abbiamo sempre creduto e ce l'abbiamo fatta.
1: Tra l'altro, come dicevo, l'avete fatto anche molto molto bene, perché al di là delle ultime due sconfitte che di fatto sono state ininfluenti, perché comunque avevate già raggiunto la quota salvezza. Direttore, è arrivato anche il rinnovo per lei, è stato confermato come direttore sportivo dell'Ospitaletto, quindi immagino anche un segno di riconoscenza per l'ottimo lavoro fatto da parte della proprietà. Le chiedo, perché nel comunicato che era stato fatto da Ospitaletto in cui veniva annunciato la sua permanenza all'Ospitaletto, c'era anche scritto che avreste cercato l'intesa con mister Quaresmini per il futuro. Chiedo se questa intesa intanto è stata trovata e se sarà ancora lui sulla panchina dell'Ospitaletto.
2: Diciamo che noi abbiamo posto come termine massimo per l'annuncio dell'allenatore lunedì, e quindi noi lunedì informeremo il risultato di quello che sarà gli incontri che ci sono stati in queste due settimane. Diciamo che siamo vicini all'epilogo, manca poco, mancano praticamente 48 ore, poi lunedì nel pomeriggio annunceremo la guida tecnica per l'Ospitaletto per il prossimo biennio.
1: Abbiamo creato un po' di hype, come dicono i giovani, quindi lunedì sì. Tutti sintonizzati. Direttore, le chiedo quanto sarà complicato il suo lavoro quest'estate. Perché? Perché una volta ottenuta questa salvezza, fatto questo campionato di assoluto livello, magari anche dai tifosi c'è la voglia di fare quel piccolo scalino in più. Magari sarà un'estate molto intensa, presumo.
2: Diciamo che il lavoro del direttore sportivo, in tanti pensano che il mercato parta col 1 luglio e si concluda col 31 agosto. Il mercato non è così, il mercato parte molto più lontano, quindi la ricerca, soprattutto quando servono le idee, bisogna cercare di essere pronti il più possibile con più soluzioni e più carte in mano, diciamo. Quindi diciamo che il periodo complicato per me è già iniziato da un po', ma che è quello che poi fondamentalmente è più complicato, ma quello più bello, perché penso che se uno voglia fare questo lavoro, viviamo per questa situazione, ci piace ed è quella che ci manda avanti. Ti dico, la difficoltà sarà quella che il mister ha alzato molto l'asticella, perché il primo anno di Serie C noi avevamo detto che potevamo salvarci anche all'ultimo secondo dei play-out, ha fatto 45 punti e quindi chiaramente ripetersi e migliorarsi sarà molto complicato. Diciamo che la fortuna è stata anche quella che i contratti biennali che abbiamo fatto sono stati tutti contratti biennali azzeccati, nel senso che sono tutti giocatori che hanno reso, e quindi abbiamo una struttura di 11 giocatori già di nostra proprietà, e che sono giocatori che hanno anche delle richieste, ma che sanno perfettamente che per andare c'è bisogno dell'accordo non tra due parti ma tra tre parti, ci siamo anche noi che dobbiamo essere d'accordo. E quindi dico che io ho la convinzione che se riusciamo a confermare quello che è il nostro blocco, potremmo fare un buon campionato di nuovo, con tutte le difficoltà che incontreremo, che sappiamo, perché siamo più consapevoli di quello che troveremo. Però ho questa, diciamo, consapevolezza anche in più che io ho dei ragazzi straordinari che se riesco a trattenere qui con noi e a fargli rispettare i contratti che abbiamo, potremmo fare un campionato sicuramente divertente, divertendoci ancora di più.
1: Direttore, le faccio le ultime due domande prima di salutare e ringraziarla per essere stato con noi. La prima è sui piani del club a lungo andare, cioè per il futuro. Quali sono le ambizioni dell'ospitaletto per le prossime stagioni?
2: Ma io penso che l'ambizione dell'ospitaletto debba essere quella di diventare sostenibile, di essere sempre sostenibile, cioè quindi di riuscire a essere non un punto d'arrivo per giocatori, ma un punto di slancio per giocatori, allenatori, direttori, e non bisogna vergognarsi di pensarlo in questo modo, ma deve essere questo, quindi la possibilità, un posto dove si sta bene, dove si può far bene calcio, dove si fa calcio con i giusti, anche secondo me, ritorni economici per chi vuole provare a fare il professionismo fatto in un certo modo. Quindi diciamo che qui, se uno vuole mettersi a disposizione e dimostrare quali sono le proprie qualità, lo può fare bene, e poi può raccogliere i suoi obiettivi. Di contro, la società da questa situazione può avere il vantaggio che riuscirà sempre ad avere un monte ingaggi abbastanza contenuto e magari avere qualche piccola plusvalenza che permetterà appunto di essere al club sempre più autofinanziato, o comunque, diciamo, avere meno difficoltà nel finanziarsi. Questo penso che sia la strada corretta, ma non solo per l'ospitaletto, ma per tante squadre che magari non hanno la pressione di piazza, quindi del pubblico o della stampa, perché l'ospitaletto fondamentalmente la pressione è proprio ti permette anche di fare un certo tipo di lavoro.
1: Direttore, l'ultimissima domanda riguarda i play-off di Serie C. Siamo entrati nelle Final Four, ci sono quattro squadre in corsa: l'Ascoli, l'Union Brescia, il Catania e la Sernitana. Ovviamente voi avete affrontato in campionato l'Union Brescia. Le chiedo quale squadra vede favorita